0: dirmi che non credevi che fosse carica.
1: Silvi!
0: Oh, mandalo a fare qualcosa di utile, a rotolare una valanga, per esempio.
1: Va a giocare, mon chéri.
0: Quando ti metti a mangiare in questo modo c'è qualcosa che non va. Silvi, ho deciso di divorziare.
1: Come? Da Charles?
0: È l'unico marito che abbia. Ho cercato di far funzionare il nostro matrimonio, ma...
1: Ma cosa?
0: Oh, non so spiegartelo, io so solo che non me la sento più di continuare con questa vita.
1: Mi fa una rabbia che le disgrazie non ti facciano mai ingrassare? Però non capisco. Perché vuoi il divorzio?
0: Perché io non lo amo più e lui non ama più me.
1: Allora non c'hai bisogno del divorzio. Con un marito ricco e gli ultimi modelli di quest'anno non ti sarà difficile trovarti qualche amico.
0: Io sono venuta a Parigi per sfuggire al conformismo americano, ma non per tuffarmi nella viziosa vita francese. Io detesto la sola idea del divorzio, Sylvie. Ma se almeno Charles fosse stato onesto con me, io alla gente non chiedo altro che la verità. Ma per lui la vita è solo una catena di segreti e di bugie. Mi sta nascondendo qualcosa, Sylvie. Qualcosa di terribile. E io ho una gran paura.
2: Questo è roba sua?
0: No, è sua. Che faceva? Rapinava una banca?
2: No, tirava palle di neve al barone Rothschild.
1: Oh, grazie.
2: Noi ci conosciamo?
0: Che cos'è che glielo fa credere?
2: Non so, me lo stava chiedendo.
0: Vede, io conosco già tante di quelle persone che finché non ne muore qualcuno non posso far conoscenza con nessun'altra.
2: Beh, se qualcuno dovesse entrare in agonia mi avverta.
0: Papa Mosche.
2: Cosa ha detto?
0: Lei si arrende con molta facilità, vero?
1: Ah, bien, Jean-Louis, facciamo due passi. Non ho mai visto un Rothschild in vita mia.
2: Bel colpo, per poco non mi mancava. Grazie.
0: Lei mi nasconde il panorama.
2: Scusi, quale parte del panorama preferisce?
0: Quella che mi nasconde lei.
2: Ho capito.
0: Sono le ultime ore di vacanza, devo tornare a Parigi questo pomeriggio. Come si chiama?
2: Peter Joshua.
0: Io mi chiamo Regina Lampert.
2: Esiste un signor Lampert?
0: Sì.
2: Congratulazioni.
0: Non c'è di che, sto per divorziare.
2: La prego, se è per me non lo faccia.
0: No, no, no, è che non lo amo più.
2: Beh, almeno lei è onesta.
0: Esiste una signora Joshua?
2: Sì, ma siamo divorziati.
0: Oh, non era una proposta, era solo una curiosità.
2: Suo marito è qui con lei?
0: No, Charles non sta mai con me. Come si fa a chiamare dalla gente, Pete?
2: Signor Joshua, lieto della sua conoscenza.
0: Ora si è arrabbiato.
2: No, non sono arrabbiato, ma devo preparare le valigie. Anch'io torno a Parigi.
0: Non è Shakespeare che ha detto quando due sconosciuti si incontrano in terra lontana, presto si incontreranno di nuovo?
2: Shakespeare non se l'è mai sognato.
0: E lei come lo sa?
2: È terribile, lo ha inventato lei.
0: Ma forse hai ragione, proverà a telefonarmi.
2: E sull'elenco?
0: Beh, c'è Charles.
2: C'è un solo Charles Lampert?
0: Signore, spero di sì.

0: Arrivederci, Silvia, grazie.
1: Quando avrai avuto il divorzio, tornerai in America?
0: Perché? Non vuoi che resti qui?
1: Sì, certo, ma se torni a casa e mi scrivi una lettera...
0: Tu prendi i francobolli. Te ne comprerò qualcuno qui, ok?
1: Ok.
0: Arrivederci.

0: Ne è proprio sicura? Lei lo amava?
1: Sento un gran freddo.

0: Il cadavere di suo marito è stato trovato vicino ai binari della linea ferroviaria Parigi-Bordeaux. Aveva indosso soltanto il pigiama. Lei sa per quale motivo lui volesse lasciare la Francia?
1: Lasciare la... No.
0: Suo marito era in possesso di un biglietto per imbarcarsi sulla Maranguape che salpava per il Venezuela stamattina alle 7.
1: Non so proprio cosa dire.
0: Era americano suo marito?
1: Svizzero.
0: Svizzero. E la professione?
1: Non ne aveva.
0: Era un uomo molto ricco?
1: Suppongo di sì, non lo so.
0: Quanto era ricco, secondo lei?
1: Non lo so.
0: Dove teneva il suo denaro?
1: Non lo so.
0: A parte lei, quali sono i suoi parenti più prossimi?
1: Non lo so.
0: È assurdo, madame. Completamente assurdo.
1: Lo so. Mi dispiace.
0: Lasciamo stare.
1: Oh, no, per favore.
0: Les effets Lamper.
2: D'accordo.
0: Mercoledì suo marito ha venduto a un'agenzia tutto quello che si trovava dentro il suo appartamento.

0: Ma il ministero ci ha ordinato di usare l'impianto che ha costruito nell'ambasciata per arrestare il deflusso dell'oro.
1: Signor Bartolomeo, è sicuro di sapere chi sono io?
0: Sì, la vedova di Charles Lambert. Le mie condoglianze. Quando mando a lavare qualcosa mi restituiscono soltanto le macchie. Voilà, come dicono loro. Non vuole sedersi, signore. Dunque, devo avere qui... Sì, fegatelli, pollo e fegatelli.
1: No, grazie.
0: Senta, signora, lei lo sa che cos'è la CIA?
1: Non è la sigla di una linea aerea?
0: È la Central Intelligence Agency, CIA.
1: Vuol dire spie e cose del genere?
0: Noi li chiamiamo agenti.
1: Noi? Vuol dire che lei...
0: Qualcuno deve pur farlo, questo lavoro.
1: Ma io non credevo che le persone come lei potessero ammettere che...
0: Oh, io non sono un agente, io sono un impiegato. Lavoro a tavolino e cerco di far funzionare un'organizzazione a corto di uomini e a corto di fondi. Il congresso sembra convinto che tutto quello che serve a una spia...
1: A un agente?
0: Sì. Che insomma gli basti un codice cifrato e una pillola di cianuro per funzionare bene.
1: Che c'entro io con tutto questo, signor Bartolomeo?
0: Suo marito era ricercato dal governo degli Stati Uniti.
1: Posso avere un sandwich, per favore?
0: Pollo o fegatelli?
1: Pollo.
0: Per essere precisi, signora, suo marito era ricercato da questa agenzia.
1: Era per questo?
0: Sì. Solo che noi lo conoscevamo con il suo vero nome. Bass. Charles Bass. Dunque, signora Bass, vorrei che lei guardasse attentamente questa fotografia. Per dirci se riconosce... Ah... A proposito, ha visto questa qui? Mia moglie e i miei marmocchi.
1: Molto piacere.
0: Grazie. Dunque, signora Bass...
1: La prego, non mi chiami così. Il nome sulla licenza di matrimonio era Lambert.
0: Ah, mi scusi tanto. Signora Lambert, vuole guardare questa fotografia e dirmi se riconosce qualcuno di questi uomini? Ah, un momento, la guardi bene, prego.
1: Ma questo è Charles?
0: Sì.
1: È molto giovane, quando è stata fatta?
0: 1944. E quegli altri?
1: Quest'uomo è venuto al funerale ieri. Quello alto, vestito di velluto.
0: Il nome di Tex Pentolomi non le dice niente?
1: No.
0: Vuole un po' di vino?
1: No, grazie.
0: Avanti un altro.
1: C'era anche lui. Un po' più pelato, ma era proprio lui.
0: Lei lo conosce, signora Lampert, Leopold V. Gideon?
1: No.
0: Ora guardi l'ultimo.
1: Questa è una faccia che non si dimentica. Ieri c'era anche lui.
0: Herman Scobie. Non l'aveva mai visto prima di ieri?
1: No, grazie al cielo.
0: Signora Lambert, temo proprio che lei stia correndo un grosso rischio.
1: Perché dovrei correre un grosso rischio?
0: Perché lei è la moglie di Charles Bass. Ora che lui è morto, lei è l'unica traccia.
1: Signor Bartolomeo, se sta cercando di spaventarmi, le assicuro che ci è riuscito in pieno.
0: La prego di fare quello che le chiediamo, è la sua unica speranza.
1: Volentieri, ma io non so quello che volete. Non me l'ha detto mica.
0: Oh, non gliel'ho detto. Si tratta del denaro, signora Lambert, il denaro. I 250.000 dollari che Charles Bass ha riscosso dall'agenzia. Questi tre uomini vogliono quel denaro a tutti i costi.
1: Ma è di Charles quel denaro, non è mica il loro.
0: Oh, signora, mi piacerebbe vedere come farebbe a convincere quei tre. È una parola.
1: Insomma, di chi è? È suo o di loro?
0: È nostro. Charles Bass aveva rubato 250.000 dollari al governo degli Stati Uniti. Ed ora noi li rivolgiamo.
1: Ma io non ce li ho.
0: Ma è impossibile, signora Lambert. Lei è l'unica persona che può averli.
1: Signor Bartolomeo, se avessi un quarto di milione di dollari, sarei la prima io a saperlo.
0: Tuttavia, signora Lambert, lei deve averli.
1: Vuol dire che devono essere in giro da qualche parte, tutti in contanti?
0: No, un assegno circolare o la chiave di una cassetta di sicurezza, uno scontrino a bagagli. Lei cerchi, signora Lambert, sono certo che li troverà. Li cerchi. E le consiglio di cercarli più in fretta che può. Forse non le è rimasto molto tempo. Quegli uomini sono sicuri che lei abbia il denaro, come ne siamo sicuri noi. Se vuole salvarsi, deve consegnarci quel denaro. È chiaro? Ecco, lei può chiamarmi a questo numero, di giorno o di notte. È una linea diretta che collega il mio ufficio... È il mio appartamento. E non dica a nessuno che oggi è venuta qui da me. Potrebbe essere fatale per loro e per lei. Come le ho già detto, temo che lei stia correndo un grave pericolo. Mi dispiace molto doverle dire questo, ma... si ricordi di quel

0: è successo a suo marito. Salve.
1: Salve, Peter.
0: Al telefono mi aveva detto che ci saremmo incontrati a quell'angolo.
1: Ah, mi scusi, ho sentito i bambini che ridevano. Lei lo capisce il francese?
0: Nemmeno una parola. Ma lei è una traduttrice simultanea.
1: Quell'uomo e quella donna sono sposati.
0: Ah, questo si vede, si stanno dando botte da orbi. Chi è quello col cappello?
1: Quello è il poliziotto. Vuole arrestare Judy perché ha ucciso Ponch.
0: Che cosa dice lei?
1: Che è innocente. Che non è stata lei.
0: È stata proprio lei.
1: No, io non ci credo.
0: E quello lì chi era?
1: È Ponch, naturalmente.
0: Ponch? Ma io credevo che fosse morto.
1: Faceva solo finta, per darle una lezione. Lui invece è morto, Peter, l'ho visto, lui non faceva finta. Qualcuno l'ha buttato giù dal treno. Charlie sarà coinvolto in qualcosa di terribile. Peter, che cosa devo fare?
0: Permettermi di aiutarla. Non credo si tratti di una faccenda che una ragazza può risolvere da sola. Che ne dice di nominarmi incaricato per il sollevamento del suo morale?
1: Assunto da stasera.
2: Bonsoir, messieurs, dames, good evening, ladies and gentlemen, buonasera, signori e signori. Ce soir, comme tous les autres soirs d'ailleurs, vous savez très bien qu'ici au Black Sheep Club, l'attraction, c'est vous!
3: Alors, approchez-vous, messieurs, dames. Venez ici, venite qui, signore e signori.
0: Facciamo che succede?
1: Evidentemente lo spettacolo dobbiamo darlo noi, andiamo.
0: Cosa, e lei?
1: Tutti quanti.
2: Avanti, avanti, signore e signori. Écoutez-moi bien, messieurs, dames, les règles du jeu sont très simples. Alors, écoutez-moi. Alors, il y a deux équipes. There are two teams. Et pour chaque équipe, il y a une orange. For every team, there is one orange. Una arancha. Un apple. Vous mettez l'orange sur le bateau comme ça. You put the orange on the like so. Vous passez cette orange à la personne derrière vous. You pass the orange to the person behind you. Mais sans vous servir les mains. Without the use of your hands. Are you ready? Uno, due, tre.

0: signora Lampert.
1: Chi è lei?
0: Charles, non gliel'ha detto, signora Lampert?
1: Detto cosa?
0: Non appartiene a lei, lei lo sa, non è vero?
1: Ma io non so niente.
0: Signora Lampert, una bella mattina lei potrebbe svegliarsi morta.
1: Mi lasci in pace.
0: Morta, signora Lampert, come un giornale vecchio, come Charles, signora Lampert.
1: Lo smetta!
2: Che succede?
1: Mi ha pestato un piede.
0: Mi perdoni.
1: Mi aspetti qui, torno subito.
0: Non l'ho fatto apposta, gliel'assicuro.

0: Signor Bartolomeo, parla Regina Lambert. Signor Bartolomeo, ho visto uno di quegli uomini. Ma, signor Bartolomeo, mi sente? Oh. Signor Bartolomeo, parla Regina Lambert. Io volevo...
1: Salve.
0: Che cosa vuole?
1: Non sta mica scherzando.
0: No, affatto.
1: Andiamo, signora Lambert. Lei sa di che si tratta e farà come dico io, perché non ho tempo da perdere. No, signore.
0: No, la smetta,
1: non
0: per favore!
1: Non faccia troppo baccano, no. Signora Lambert. Potrei anche farle qualcosa di peggio, sa? È roba mia, signora Lambert. E lei me la deve restituire. O la sua vita non varrà più nemmeno la carta dove è stampata.
0: No, no.
1: Capisce quello che dico?
0: Basta, la prego, basta!
1: Ora vada a casa e ci pensi sopra con molta attenzione,
0: pazzo,
1: capito?
0: Completamente pazzo!
2: Che le prende? Oh. Che ci fa qua dentro?
0: Temo di aver avuto un bel collasso nervoso.
2: Un momento, ho aspettato abbastanza. Che le è successo laggiù?
0: Non so se faccio bene a dirglielo o no.
2: Che cosa significa?
0: Lui ha detto che se raccontavo qualcosa a qualcuno sarebbe stato fatale a loro e a me.
2: Chi lo ha detto?
0: È questo che non le posso dire.
2: Senta, basta con queste sciocchezze.
0: Ma smetta di sgridarmi, oggi tutti mi sgridano.
2: Non la sto sgridando.
0: Sì, invece, e ha detto che dico delle sciocchezze. Essere assassinata a sangue freddo non è una sciocchezza. Perché non ci prova qualche volta? Mi accompagni fino alla porta?
2: Certo che l'accompagno.
0: Qui dentro è facile fare amicizia.
2: Oggi mi ha detto che suo marito era coinvolto in una brutta faccenda.
0: Come fa a radersi lì dentro?
2: Che cos'era?
0: Che cos'era cosa?
2: La faccenda in cui era coinvolto.
0: Lo so che forse è pretendere troppo dalla sua fantasia, ma non potrebbe far finta almeno per una volta che io sia una donna.
2: Senta, lei... lo sa che potrebbero già arrestarmi per aver portato una minorenne in ascensore? Ecco, è arrivata.
0: Dove?
2: Nella strada dove abita.
0: Perché non facciamo altri due passi?
2: Perché invece non usciamo di qui, su, piccola, fuori.
0: Non vuole entrare per un momento?
2: No, non voglio.
0: Non mordo mica, sa? A meno che non sia necessario.
2: Le farebbe piacere una sculacciata?
0: E a lei piacerebbe un pugno sul naso? La smetta di trattarmi come una ragazzina.
2: E lei la smetta di comportarci, sì. Se vuole dirmi che cosa le succede, bene. Se no io sono stanco e voglio andare a casa a dormire. Oh.
0: Lo sa qual è il suo difetto?
2: No, quale?

0: sono i soldi?
1: Non lo so.
0: Io li voglio. Dammeli. Sono miei.

0: Peter. Peter. Peter, dove sei? Mi senti? Oh, Peter, sei ferito.
1: Soprattutto nell'orgoglio. E tu come stai?
0: Spaventata.
1: Non è niente. Dove sarà andato?
0: Sarà scappato dalla finestra.
1: Beh, chiudi la porta e non aprirà nessuno all'infuori di me. E chiudi anche la finestra quando sono fuori.
0: Fate il suo.
1: Mi hai proprio tolta la parola di bocca.

0: cosa c'è adesso, Pamela?
1: Un altro! Un altro uomo ha guardato dentro la finestra e poi è sparito!
0: Pamela, che fai?

0: È stata una mossa idiota, Herman.
1: Poi andiamo. Se tu ci avessi detto che volevi andare a trovarla, potevamo fare qualcosa per aiutarti. Invece hai voluto fare tutto da solo. Ma dico, che ti aspettavi che facesse lui? Che ti venisse incontro e ti stringesse quella specie di mano artificiale?
0: Una mossa stupida, Herman, proprio stupida.
2: Già, è stata una mossa stupida, Herman. Ma si può sapere che ti prende?
3: Ne vuoi ancora un po'?
4: Lascia perdere, Herman. Hai trovato il denaro?
2: Come facevo coi tre fratelli Marx che mi stavano alle costole? Credevo che fossimo d'accordo. La ragazza si fida di me. Se i soldi ce li ha lei, io lo scoprirò. Ma voi dovete lasciarmi lavorare.
3: Siamo noi che abbiamo corso tutti i rischi. Quel denaro appartiene a noi, non a quello lì.
2: Andiamo, non essere così avido, Herman. Un terzo di niente è sempre niente. Pensateci sopra. Ma fate alla svelta. Lei mi sta aspettando.
4: Io non vedo perché non possiamo aspettare altre 24 ore.
1: Perché no? Abbiamo aspettato tanti anni.
3: Allora lo pagherete con la vostra parte, non con la mia. Non con la mia.
2: Chi ha preso la camera accanto alla ragazza?
1: L'ho presa io, perché?
2: Dammi la chiave, trovati un'altra stanza, quella serve a me.
1: Ah. E se riesci a trovare quei soldi, non ti dimenticare di dirlo ai tuoi amichetti, capito?
2: Non ti preoccupare.
1: Oh, io non mi preoccupo. Ma vedi, questo gingillo qui, lui si preoccupa. E ha un caratterino peggiore del mio.

0: Non ne ho trovato traccia. Perché non ti fidi di me? E mi racconti di che cosa si tratta?
1: Ci sono tre uomini. Lui è uno di loro. E credono che io abbia 250.000 dollari che appartengono a loro.
0: Continua.
1: È tutto.
0: No, non è vero. Dov'è quel denaro?
1: Ma non lo so. Per questo hanno ucciso Charles, ma lui non doveva averlo con sé.
0: E credono che lo abbia lasciato a te?
1: Ma non è così. Ho frugato dappertutto e se non lo trovo loro mi uccideranno.
0: No, non lo faranno. Non glielo permetterò.
1: Peter, aiutami. Tu sei l'unico di cui posso affidarmi.
0: Ti aiuterò. Fidati di me. Andiamo.
1: Oh, ho tanta fame che mi sento svenire. E ti ho bagnato tutto il vestito.
0: Non importa, è impermeabile. Asciugati gli occhi.
1: Promettimi che non mi mentirai mai come faceva Charles. Ma perché gli uomini dicono sempre delle bugie?
0: Di solito lo fanno perché vogliono una cosa e temono che la verità non basti a procurargliela.
1: Tu dici mai le bugie? Pronto?
2: Signora Lambert, sono io, l'uomo che era nella sua stanza poco fa.
1: Che cosa vuole?
0: Chi è?
1: È l'uomo che era qui poco fa.
2: Dai, eri con lei?
1: Chi?
2: L'uomo a cui ho dovuto dare quella lezione, il suo nome è Dyle. Che cosa c'è? È sempre lì con lei?
1: Sì. È qui.
0: Che cosa dice?
2: Non si fidi di lui, non gli dica niente. Lui vuole il denaro.
0: Che cosa ti ha detto?
1: Ha detto che se non gli do il denaro mi ucciderà.
0: Ah, non lo prendere sul serio. Cerca solo di spaventarti.
1: Io penso che dica sul serio.
0: No, sono soltanto parole.
1: Le parole possono uccidere.
0: Su, su, cerca di dormire un po'. Ti farà bene. Non temere. Ho preso una stanza proprio accanto alla tua. Così starai tranquilla. Se ti serve qualcosa, bussa sul muro. E chiudi la porta a chiave. Buonanotte.

0: Io sono calma, signor Bartolomeo. Sto solo cercando di dirle che c'è un altro uomo.
1: Cosa?
2: Uno che non era sulla fotografia che lei mi ha fatto vedere.
0: Dice di chiamarsi Peter Joshua, ma non è vero, si chiama Dyle. È ancora là, signor Bartolomeo?
1: Sì, signora Lampert. Io non so chi possa essere questo signor Dyle, ma può anche darsi che ci siamo sbagliati sulla persona che ha ucciso suo marito.
0: Lei dice che può essere stato lui? Signor Bartolomeo, io prendo il primo aereo per New York. Non intendo restare ad aspettare che qualcuno venga qui a farmi a pezzi.
1: Non si agiti. Adesso dov'è?
3: Potremmo incontrarci ai mercati generali?
0: A Le Halles?
3: Sì, di fronte al Sant'Eustachio.
1: Sarò là fra 15 minuti.
0: D'accordo, sarò là fra 15 minuti.

0: seguita?
1: Sì, da Dyle, ma l'ho seminato. Comincio a credere che le donne siano migliori come spie.
0: Agenti?
1: Lui ha una pistola, signor Bartolomeo.
0: No.
1: Ma l'ho vista.
0: Allora non è Carson Dyle.
1: Carson?
0: C'è soltanto un Dyle implicato in questa faccenda, signora Lampert, un certo Carson Dyle.
1: Vuol dire che lei lo aveva sempre saputo?
0: C'è da far diventare tutti vegetariani, no?
1: È un miracolo che io non mi trovi già appesa a uno di quegli uncini. Perché non mi ha detto che sapeva già di questo Dyle?
0: Non mi sembrava necessario, Dyle è morto.
1: Signor Bartolomeo, si può sapere di che si tratta?
0: Nel 1944, 5 membri dell'OSS, il servizio di spionaggio militare, vennero mandati dietro le linee tedesche allo scopo di consegnare 250.000 dollari in oro ai partigiani francesi. Quei 5 uomini erano naturalmente suo marito Charles, i 3 uomini che lei ha visto ieri al funerale e Carson Dyle. E invece di consegnare l'oro, lo rubarono.
1: Ma come?
0: Seppellendolo e raccontando che i tedeschi lo avevano confiscato. Dopodiché dovevano solo aspettare la fine della guerra per venire a riprenderselo e per dividerselo. Un quarto di milione di dollari esente da tasse.
1: Mi dà una sigaretta, per favore. Non sopporto questi filtri. È come bere il caffè con la cannuccia.
0: Tutto andò abbastanza bene fino a che riuscirono a seppellire l'oro. Ma prima di rientrare nelle nostre linee vennero scoperti da una pattuglia tedesca. Una raffica di mitra tagliò di netto a Scobie la mano destra e colpì Carson Dyle allo stomaco. Carson Dyle

0: Cos'è che non andava?
1: Niente, credo. E poi che successe?
0: Ha idea di quanto costino le sigarette da queste parti?
1: La prego, continui, signor Bartolomeo. E poi che successe?
0: Carson Dyle morì, ma Scobie fu in grado di proseguire. E quando...
2: La soupe se pochi.
1: Pour moi.
2: Voilà.
0: Dove ero rimasto?
1: Ah, quando Carson Dyle era morto.
0: Sì, Carson era morto, ma gli altri tornarono alla base ed aspettarono che finisse la guerra. Solo che Charles aspettò un po' meno degli altri. Tornò a riprendersi l'oro, se lo portò via tutto e scomparve. E Gideon, Tex e Scobie, dopo tutti questi anni, sono riusciti a ritrovarlo.
1: Ma se hanno rubato tutto quel denaro, perché voi non li arrestate?
0: Shh. Noi sappiamo tutto questo in base agli indizi e alle informazioni che abbiamo messo insieme, ma non abbiamo le prove.
1: Cosa c'entra tutto questo con la CIO?
0: CIA, signora Lambert. Che sarebbe il corrispettivo in tempo di pace di OSS. È denaro nostro e noi lo rivogliamo.
1: Mi dispiace, signor Bartolomeo, ma non credo che cambierò i miei piani. Ho deciso di lasciare Parigi stanotte.
0: Non glielo consiglio, signora Lambert. Sa cos'è successo a suo marito quando ha cercato di andarsene? Questi uomini non la lasceranno in qualunque posto lei vada. In realtà credo che sia inutile anche che lei cambi albergo. La prego di aiutarci, signora Lambert. Il governo fa affidamento su di lei.
1: Beh, dal momento che devo morire, tanto vale che lo faccia per il mio paese.
0: Così mi piace. Ecco che cosa deve fare. Noi vogliamo sapere chi è quest'uomo, quell'uomo che si fa chiamare Dyle. Voglio che lei lo scopra.
1: Ma perché io?
0: Ma perché si trova in una posizione ideale, lui si fida di lei. E poi, lo ha detto lei, che le donne sono migliori come spie.
1: Agenti.

0: Fräulein? Fräulein!
1: Perché continua a seguirmi? Sembriamo una specie di corteo. La smetta! Come sta? Che piacere rivederla. Quando è arrivato? Le piace questa bella città? Si trova bene? Si diverte?
0: Fräulein! Fräulein!
1: Insomma, se non la smette di seguirmi, chiamerò la polizia.
2: Dial, signorina, di Ypsilon LE.
3: Sì, signor Dial, mi ricordo. No, mi dispiace, signor Dial, oggi nulla.
2: Grazie.
4: Signor Dial, prego, è desiderato al telefono. Signor Dial, cabina 4. Il signor Dial è desiderato alla cabina 4.
2: Sì?
4: Buongiorno, signor Dial.
2: Regina?
1: È l'unico nome che ho, invece tu?
2: È inutile negare, mi hai scoperto. Cosa vuoi sapere?
4: Perché mi hai mentito?
2: Dovevo farlo. Anche tu eri coinvolto in questo affare.
1: Vorrei proprio sapere chi sei in realtà.
2: Ma ora conosci il mio nome, Dial.
1: Carson Dial è morto.
2: Sì, è vero. Era mio fratello.
1: Tuo fratello?
2: L'esercito dice che è stato ucciso dai tedeschi, ma io so chi è stato invece. Tex Gideon Scobie è tuo marito, perché mio fratello non era d'accordo per rubare l'oro. Forse minacciò di denunciarli e loro lo uccisero, sto cercando le prove. Credono che io lavori per loro, ma non è vero, Reggie. Io sono dalla tua parte, devi crederlo.
1: E come faccio? Anche tu mi hai mentito, come Charles, dopo avermi promesso il contrario. Io vorrei crederti, Peter, ma... Già, non ti posso...

chiamare così, vero? Mi ci vorrà un po' per abituarmi al nuovo nome. Qual è? Pronto? Pronto?

0: Stai attento. Non vorrei che battessi la testa.
1: Avanti, là dentro. Su, voltati. Ora siediti.
0: E adesso?
1: Aspettiamo, con la bocca chiusa.
0: Mi dispiace, scusa.

0: so che di sopra.
1: Devo bussare oppure no?
0: No, aprila. E continua a camminare.
1: Ci deve essere un bel panorama.

0: Non c'è male. E adesso? Ah, me l'immaginavo.
1: Ti darò un'occasione, Dain. Tu non lo faresti per me. Dov'è il denaro?
0: Senti, se tu mi hai trascinato fino quassù solo per chiedermi questo, lei non ce l'ha.
1: E io dico che ce l'avete voi due. Su, per l'ultima volta, dai. Dov'è?
0: Supponiamo che ce l'abbia io, il che non è. Tu credi veramente che lo darei a te?
1: Fa un passo indietro.
0: Ma indietro dove?
1: L'idea è questa.
0: No, no, aspetta un momento, vacci piano.
2: Oh!

0: Che vuoi?
1: Come te la passi?
0: Tu che ne dici?
1: Per passare il tempo, scrivi 100 volte sul muro, ama il prossimo tuo.
2: Monsieur, la prossima volta adoperi il buco della serratura, eh?
3: Sei tu?
4: Sì.
3: Apri dalla tua parte.
4: Sì, aspetta un minuto.
3: Lo sai che non sta bene andarsene mentre qualcuno ti parla al telefono? Ma cos'è successo?
4: Ho incontrato un uomo con le unghie lunghe.
3: Oh. Scobie!
4: L'ho lasciato che ciondolava dalla parte dell'American Express.
3: Entra. Ho una cosa che brucia da morire, ma fa tanto bene.
4: Tu sei il tipo di ragazza che ha sempre qualcosa che brucia.
3: Seduto.
4: No, no, no, aspetta un momento, cos'è quella roba?
3: È roba meravigliosa. Farà molto più male a te di quanto ne farà a me.
4: Lo credo. Oh! Si è strappato qualcosa?
3: No.
4: Ah, credevo. Senti, io volevo solo che ci dessi un'occhiata.
3: Sta fermo. Non è tanto grave. Ah. Per qualche giorno non potrai dir bugie da sdraiato, ma tu sai dirle in qualunque posizione, vero? Ti fa male?
4: Che cosa?
3: Ti fa male?
4: Oh, vuoi scherzare? Non hai qualcosa da farmi mordere come fanno al cinema?
3: Sei veramente il fratello di Carson Dyle?
4: Beh, vuoi vedere il mio passaporto?
3: Il passaporto? Che razza di prova sarebbe?
4: Vuoi vedere dove mi hanno fatto un tatuaggio?
3: Sì.
4: D'accordo, domani ti ci porto in macchina.
3: Posso sapere come ti devo chiamare in questi giorni?
4: Alexander.
3: Ok, Alexander. Ho finito.
4: Bene.
3: Sei un uomo nuovo.
4: Mi dispiace che quello vecchio non ti abbia potuto dire la verità, ma dovevo scoprire che parte avevi in tutta questa faccenda.
3: Esiste una signora Dyle?
4: Sì, ma siamo divorziati.
3: Questo lo diceva Peter Joshua.
4: Anch'io sono un pessimo marito come lui.
3: Alexander, come si fa a capire se uno sta mentendo o no?
4: Non si può.
3: Ci deve essere un sistema.
4: No, no, vedi, c'è un indovinello su due tribù di indiani. I piedi bianchi che dicono sempre la verità e i piedi neri che non la dicono mai. Tu incontri un indiano e gli dici, ciao indiano, cosa sei, un sincero piedi bianchi o un bugiardo piedi neri? E lui ti dice, sono della tribù dei piedi bianchi. Ma sarà vero?
3: Beh, si potrebbe guardare come sono i piedi.
4: No, perché porta i mocassini.
3: Allora deve essere della tribù dei piedi bianchi.
4: E perché non un piedi neri bugiardo?
3: Tu che cosa sei?
4: Un sincero piedi bianchi.
3: Vieni qui. Siediti.
4: Vuoi guardare come sono i piedi?
3: Sì.
4: Oh, smettila ora, andiamo Regina, stammi a sentire.
3: Eccolo che arriva, il discorso paterno. Dimentichi che io sono una vedova.
4: Anche Giulietta aveva 15 anni.
3: Ma io non ho 15 anni.
4: È questo il guaio, sei troppo vecchia per me.
3: Vuoi essere un po' serio?
4: Hai detto una parola spaventosa.
3: Che parola ho detto?
4: Seria. Quando un uomo arriva alla mia età, questa è una parola che non vuole sentire. Io non voglio essere serio. E soprattutto non voglio che lo sia tu.
3: Ok, allora passeremo le giornate a fare frivolezze. Cosa ne dici?
4: Regina, lascia stare.
3: Ok.
4: Bel, che stai facendo?
3: Ho lasciato stare.
4: E chi ti ha detto di farlo?
3: Tu l'hai detto.
4: Ma non ti avevo mica detto di farlo subito.
3: Oh.
4: Ora basta.
3: Alex, credo proprio di amarti.
4: Sta suonando il telefono.
3: Non che importa, chiunque sia non la smetterà.
4: Sì.
3: E nemmeno io.
4: Un momento, ecco. Avanti, rispondi.
3: Pronto? Oh, chiedo scusa. Stavo spiluzzicando qualcosa.
5: Senta, sarebbe meglio che lei venisse di corsa nella stanza numero 46 per discutere un po' la nostra faccenda.
3: Può dirmi un solo motivo per cui dovrei farlo?
5: Sì. Un piccolo motivo di 6 o 7 anni. Che continua a chiamare la zia Regina. Non è carino.
3: Hanno preso Jean-Louis. Sì, vengo subito.
6: Ehi, Tex, prendilo un po' tu.

0: Mi si è addormentata una gamba.
1: Siedi qui, bello.
2: Tu sei proprio un cowboy?
1: Oh, sì, certo che lo sono.
2: Allora dov'è la pistola?
3: Vuoi mettere via quell'affare?
4: Jean-Louis.
1: Salve, signora Lambert.
0: È lui chi l'ha invitato.
5: Ciao, Herman. Hai fatto un buon atterraggio?
4: Devo telefonare subito a Sylvie.
3: E invece dovrà aspettare, signora Lambert.
4: Ma è sua madre.
3: Non sarà più la madre di nessuno se lei non risponde a qualche domanda.
1: E non stiamo scherzando, signora Lambert.
6: Vogliamo il denaro e di corsa.
5: Perché non ve ne state tranquilli e la smettete di spaventare il bambino? Lui il denaro non ce l'ha. E nemmeno la signora Lambert.
6: E allora chi ce l'ha?
5: Non lo so, Herman. Forse ce l'hai tu.
6: Io?
5: O tu?
1: Oh...
5: O lui.
3: Questa è la cosa più ridicola che abbia mai sentito.
0: Ma senti che bella idea.
1: È diventato pazzo.
5: State a sentire. Supponiamo che qualcuno di voi abbia trovato Charles a Parigi. Che lo abbia incontrato per caso. Lo abbia seguito quando ha cercato di fuggire. Lo abbia aggredito sul treno. Lo abbia buttato di sotto e senza dir nulla agli altri due. Abbia tenuto il denaro per sé.
0: Se qualcuno l'avesse fatto non sarebbe qui col rischio che gli altri lo scoprano.
5: Ma per forza, non capisci? Andarsene sarebbe ammettere di averlo fatto. Invece ha dovuto restare qui a far finta di cercare il denaro, aspettando che gli altri si stanchino e se ne tornino a casa.
0: Sta cercando di metterci contro. Li hanno loro, altro che storie.
1: Frugheremo le loro stanze.
5: Va benissimo per noi.
1: Allora perché stiamo a perdere del tempo? Andiamo.
5: E nel frattempo noi frugheremo le vostre stanze.
0: No, la mia no.
5: Come, Herman? Hai qualcosa da nascondere? Allora nessuna obiezione. Ecco qui la mia chiave.
0: Dammela qua.
4: La mia stanza è aperta.
5: Un momento, fuori.
1: Ora voi due fate come se foste a casa vostra.
5: Bene, diamoci da fare. Vieni, Jean-Louis. Vieni qui. Tu per chi voti?
4: Per Scobie, è l'unico che si è opposto.
5: D'accordo, io farò la stanza di Tex e quella di Gideon. Porta con te Jean-Louis e chiudi la porta dal di dentro.
4: Vieni, Jean-Louis, giochiamo alla caccia al tesoro.
5: Coraggio.
7: Tex.
1: La roba di Charlie.
7: Sembra anche a me.
1: Dovremmo chiamare Herman?
7: Perché? Se il denaro non è qui, perché disturbarlo?
1: E se ci fosse?
7: Perché disturbarlo?
1: Sei sicuro che non manchi nulla?
7: No, c'è tutto. La polizia ci ha gentilmente fornito un elenco.
1: Non c'è un corno che valga 250.000 dollari?
7: No, a meno che non siamo ciechi. Io continuo a ripetermi che abbiamo rubato un mucchio di soldi, ma fino adesso non ho ancora visto un centesimo.
1: Vuoi dire che forse stiamo pescando nel posto sbagliato?
7: Come sarebbe?
1: Supponi che li avesse qualcuno di noi, come ha detto lui. Sarebbe proprio un'azionaccia, no? Tra vecchi commilitoni non sarebbe bello, no?
7: Beh, sta sicuro che se ce li avessi io, te lo direi.
1: Oh, naturalmente, anch'io te lo direi se ce li avessi.
7: È naturale. E questo vale anche per Herman.
1: È naturale.
4: Il bambino sta bene, Sylvie, davvero. Ma vieni più presto che puoi. Ok, ciao.
2: Allora, se tu avessi un tesoro, dove lo nasconderesti?
8: Lo seppellirai in giardino.
4: Beh, d'accordo, ma quest'uomo non ha il giardino.
8: Oh, nemmeno io.
4: Lo so. E se tu dovessi nasconderlo in questa stanza, dove lo metteresti?
8: Lassù.
4: Lassù, in cima all'armadio. La sai una cosa? Forse hai ragione. Ma speriamo che non ci sia nessun animaletto peloso da queste parti. Ehi, ma qui c'è qualcosa. È pesante.
9: Trovato!
4: Non credere che ti lasci prendere tutto il merito, eh?
9: Abbiamo vinto! Vinto! Lo abbiamo trovato!
5: Lo hai trovato?
4: No.
7: Come sarebbe no?
1: Il bambino stava urlando.
9: È lassù!
4: Credetemi, non c'è niente lassù.
1: Ah, sì.
4: Oh.

0: Porta il bambino nel corridoio.
1: Oh, chi può aver fatto una porcata di questo genere?
0: Vorrei saperlo anch'io.
1: Non è la mia stanza.
2: La mia neanche.
0: È una cosa che non farà piacere alla polizia.
2: Lo potremmo asciugare e portarlo nella sua stanza. Non sembra ridotto tanto male.
1: Povero vecchio Herman. Mi dispiace per lui, anche se era tanto antipatico. Ma speriamo che vada a ricongiungersi con la mano che gli manca.
3: Un uomo annegato nel suo letto. Impossibile. E con il pigiama addosso, è il secondo che troviamo in pigiama. Sei troppo stupido. Smettetela di mentirmi. Il mio naso mi avverte sempre quando voi mentite. Non si è mai sbagliato, nemmeno una volta in 20 anni. Questo naso mi farà diventare commissario di polizia. Dunque, signor Dyle o signor Joshua? Quale dei due?
0: Dyle.
3: Però in albergo a Majev si faceva chiamare Joshua. Non lo sa che è proibito dalla legge dare un nome falso in albergo?
0: No, non lo sapevo.
4: In America noi lo facciamo sempre.
3: Nessuno di voi potrà lasciare Parigi finché questa faccenda non sarà chiarita. Intanto vi avverto, vi terrò d'occhio. Noi usiamo la ghigliottina in questo paese. E ho sempre sospettato che quando la lama viene giù, non provochi soltanto una leggera sensazione di solletico dietro il collo. È solo un'idea, naturalmente. Spero che nessuno di voi abbia occasione di controllare se è vero.
4: Chi credi che sia stato? Gideon?
0: È possibile.
4: O Tex?
0: È possibile.
4: Tu sei proprio di grande aiuto.
0: Sì, hai ragione.
4: Mi compri uno di quelli?
0: Uno di quali?
4: Io credo che sia stato Tex.
0: Ah.
4: Crema e cioccolata, s'il vuole.
0: Perché credi che sia stato Tex?
4: Perché io sospetterei Gideon, e invece è sempre la persona che uno non sospetta.
0: Voi credete che sia femminile essere tanto illogico oppure vi viene spontaneo?
4: Che c'è di illogico in quello che ho detto?
0: Tu hai detto che è sempre la persona che uno non sospetta. Che tu sospetti Gideon e che quindi deve essere stato Tex. Ma se sospetti Tex, deve essere stato Gideon, no? Ah.
4: Credo che ci venga spontaneo.
0: Chi?
4: A noi donne.
0: Ah.
4: Per esempio, io non posso fare a meno di essere triste per Scobie. Di, non ti piacerebbe fare come lui?
0: Come Scobie?
4: No, come Gene Kelly. Ti ricordi come ballava qui sul lungo Sena in un americano a Parigi, senza pensieri per la testa? Ma lo sai che è buono, ne vuoi un po'?
0: No, grazie. Neanche tu lo vuoi più, vero? Posso buttarlo.
4: Mi dispiace. Alex, io ho paura.
0: Sì, lo so.
4: Non riesco a immaginare perché lo abbiano ucciso.
0: Beh, qualcuno avrà pensato che 4 parti erano troppe.
4: Che cosa ti fa credere che questo qualcuno ora si accontenti di un terzo? Lui vuole tutto, Alex, e quindi anche noi gli diamo fastidio.
5: È vero.
6: Dobbiamo fare qualcosa. Potremmo essere assassinati a qualsiasi momento. Faresti mai una cosa del genere?
5: Cosa? Assassinare qualcuno?
6: No, calarti giù da una corda per salvare la donna che ami, come il gobbo di Notre Dame.
0: Oh, e chi ce l'ha messa?
4: Corri a cambiarti. Muoio di fame.
0: Dimmi cosa vuoi mangiare, così mi metto un vestito che ci sintoni. Cosa vuoi?
4: Sono il poliziotto dell'albergo. Perché non c'è una ragazza in camera sua?
0: Lo sai che sei una peste?
4: Fai entrare.
0: No, devo fare il bagno.
4: Non sarebbe meglio se lo facessi di qua?
0: Perché?
4: A me non piacerebbe usare quella vasca. E poi non voglio restare sola, ho paura.
0: Ma sono 2 passi, se succede qualcosa strilla. Reggie!
4: Preso!

0: La conosci la storia del pastore che gridava al lupo?
1: La doccia è di là.
0: Andiamo, Reggie, apri quella porta.
1: Ma dico, conosco almeno una dozzina di uomini che farebbero carte false per usare la mia doccia.
0: Perché non chiami uno di loro?
1: Se ti fa piacere.
0: Oh, tu sei matta.
1: Che stai facendo?
0: Mi tolgo le scarpe, che cosa credi? Hai mai visto nessuno fare la doccia con le scarpe addosso? Di solito canto qualche canzone popolare mentre faccio il bagno. O hai qualche preferenza?
1: Chiudi la porta.
0: Temo di non conoscere questa canzone. Beh.
1: Chiudi la porta!
0: Perché? Vieni a guardarmi!

0: È impermeabile.
1: E lo fai sempre col vestito addosso, il bagno?
0: Ah, tutti i giorni, c'è scritto così sulle istruzioni.
1: Ah, mi prendi in giro.
0: Ma sì, te l'assicuro. Guarda sull'etichetta, leggi le righe piccole. Indossare il vestito durante il bagno serve a mantenergli la forma. Chiusura ermetica. Acronylon, fibra artificiale, plastica a prova di ruggine, a prova di incendio, a prova di tutto.
1: Tu sei matto.
0: A prova di tutto.
1: Sì.
2: Signora Lampert, Bartholomew. Ho parlato con Washington, signora Lampert.
1: Mi dica, signor Bartholomew, l'ascolto.
2: Ecco, gli ho detto quello che mi ha raccontato lei, di questo uomo che sarebbe il fratello di Carson Dyle. Gli ho chiesto cosa ne sapevano e loro mi hanno detto... La notizia non le farà piacere, signora Lampert, ma Carson Dyle non aveva fratelli. Signora Lampert.
1: Ma non si tratterà di uno sbaglio?
2: No, no, nessuno sbaglio. Stia molto attenta, signora Lampert. Arrivederci.
0: Ho messo ad asciugare il mio vestito impermeabile, ho fatto bene? Che ti prende? Qualcosa che non va? Ah, immagino che sia la fame. Oggi hai mangiato soltanto 5 volte. Faccio stirare subito il mio vestito e poi ti porto fuori a mangiare.
1: Andiamo in un posto affollato, ho bisogno di vedere gente.
0: Lo sai che questo affare è ancora umido? Sono 20 minuti che non dici una parola.
1: Stavo pensando a Charles e a Scobie, a chi toccherà la prossima volta. A me? Non credo che tu sappia chi sia l'assassino, vero?
0: No, non ancora.
1: Quello che rimarrà vivo per ultimo sarà quello che vincerà la corsa, vero?
0: Che vorresti dire? Che io ho ucciso Charles e Scobie? Cosa devo fare per convincerti di no? Devo diventare la prossima vittima?
1: Sarebbe già qualcosa.
0: Beh, io non riesco a capirti. Poco fa mi davi la caccia nel bagno e ora mi accusi di essere un omicida.
1: Carson Dyle non aveva fratelli.
0: Beh, ti posso spiegare tutto se puoi starmi a sentire.
1: Beh, tanto non me ne potrei andare senza le pinne, no?
0: Giusto, allora ascolta la storia della mia vita.
1: Romanzata o non romanzata?
0: Per favore, vuoi stare zitta?
1: Ma no!
0: Vuoi starmi a sentire?
1: Avanti.
0: Allora, quando ero un ragazzo... Mio padre voleva che lo aiutassi nel suo commercio. Lui si occupava di stecche da ombrello. Ma è un'impresa normale, ma a quei tempi io non ero abbastanza normale per fare le cose normali.
1: Suppongo che tutto questo conduca a una conclusione.
0: Intanto mi condusse lontano dalle stecche da ombrello. Il che però mi lasciò senza onesti mezzi di sostentamento.
1: Cosa vuoi dire?
0: Beh, oggi con la concorrenza, se non si ha una professione, non resta molta scelta. Così io cominciai a cercare gente che possedesse più soldi del necessario e che poteva perderne una parte.
1: Vorresti dire che sei un ladro?
0: Questo non è esattamente il termine che avrei scelto io, ma penso che esprima bene il concetto.
1: Io non ci posso credere.
0: Non ti posso biasimare per questo.
1: Ma io ci credo, è questo che non posso credere. Quindi ti saluto, Alexander Dyle, e bentornato, Peter Joshua.
0: Mi dispiace, ma il nome esatto è Adam Canfield.
1: Adam Canfield? Andiamo bene. Ma ti rendi conto che hai cambiato 3 nomi negli ultimi 2 anni?

0: Due giorni e io non so più nemmeno con chi sto parlando.
1: Beh, l'uomo è sempre lo stesso, anche se il nome cambia.
0: No, non è lo stesso. Adam Canfield è un ladro e io vorrei saperne il perché.
1: È semplice, ami il mio lavoro, mi piace quello che faccio. Non c'è mica molta gente al mondo che ami il lavoro come me. Guardati intorno qualche volta.
0: Esiste una signora Adam Canfield?
1: Sì, ma
0: siamo
1: divorziati. Ecco fatto, ora continua a mangiare.
0: Mangerei un cavallo.
1: Se vuoi te la posso ordinare.
0: Non osare di essere gentile con me, dopo avermi sedotto in questo modo.
1: E come ti avrei sedotto?
0: Con tutti quei ridicoli rifiuti. Non lo sapevi che avrebbero funzionato. E ora salta fuori che tu volevi soltanto il mio denaro.
1: Questo è vero.
0: Oh!
1: Ma cosa vorresti che dicessi? Che una bella ragazza piuttosto maleducata vale per un vecchio ladro comune più di $250,000?
0: No, penso proprio di no.
1: Comunque un bel supplizio, te l'assicuro.
0: Cosa?
1: Non hai mai pensato quali sforzi devo fare per non metterti le mani addosso? Dovresti vedere il tuo viso.
0: Che cos'è il mio viso?
1: È stupendo. Oh. E ora che ti prende?
0: Non ho più fame, non è straordinario. Adam!
1: Niente paura, vieni a vedere.

0: sei mica male così al buio.
1: Per questo ti ho portato qui.
0: Credevo che volessi farmi vedere quello che sta producendo la concorrenza.
1: Non c'è male, eh? Sono stato io a insegnargli tutto.
0: Oh, non mi dirai che facevano queste cose anche ai tuoi tempi?
1: Certo. E come sarei venuto al mondo?
0: Potresti restituirmelo?
1: No. Il dottore dice che fa male al mio termostato.

Sí. ¿Quién? Nella Hall. Ah. Ma senta un po', com'è possibile? Sono le 3 del mattino. Davvero? Va bene, vengo subito giù, un momento.

Ehi, ehi, accendete le luci! Ehi, come si ferma quest'arnese?

0: ora sono in tre e tutti in pigiama. Sei ridicule, cos'è? Una nuova moda americana? E adesso anche quello che abita qui, quello del Texas, è scomparso. Puff, sparito nel nulla. Dov'è?
1: Vorrei saperlo.
0: Madame? Mi dica, signor Dyle, dove si trovava stamane alle 3:30?
1: In camera mia, a dormire.
0: E lei, signora Lambert?
2: Anch'io.
0: Nella camera del signor Dyle?
2: No, nella mia camera.
0: È evidente che dite la verità. Perché dovreste aver inventato una storia così ridicola? E se fossi in voi non resterei in pigiama. Buonanotte.

0: Beh, questo chiarisce tutto. Tex ha il denaro. Tu vai a letto, ti farò sapere quando lo avrò trovato.
1: Vuoi andare a cercarlo subito?
0: Beh, se lo trova prima la polizia è difficile che resti qualcosa anche per noi.
1: Adam.
0: Fa come ti dico, torna a letto e chiudi la porta.

0: Devi solo guardarti dietro le spalle, perché d'ora in avanti sarò la tua ombra, notte e giorno.
1: Apri. Credo di essermi sbagliato sul conto di Tex.
2: Perché?
1: Mi ha telefonato, vuole la sua parte. La morte di Gideon non gli ha servito a niente. E quindi restiamo solo noi due. Devi averlo tu.
2: Ma ho cercato dappertutto. Lo sai che ho frugato...
1: Dov'è la valigetta di Charles?
2: Nell'armadio.
1: Prendila.
2: Però sei cocciuto, eh?
1: Charles doveva avere il denaro con sé quando Tex lo ha ucciso. Grazie.
2: Ci ha frugato già mezzo mondo in quella valigetta. Compresa me.
1: Va bene, lo faremo di nuovo.
2: Io l'ho fatto almeno una volta al giorno, ma qualcuno l'avrebbe trovato.
1: È qui il Reggie. Basta essere capaci di vederlo. Uno di questi oggetti vale 250.000 dollari.
2: Sì, ma quale?
1: Non lo so. 4 passaporti. Il biglietto della nave. C'è niente qua?
2: Niente.
1: Un portafoglio. Un pettine. E una penna stilografica. E quella chiave?
2: È quella dell'appartamento, è uguale alla mia. Ma va, scommetto che non ne hai bisogno. Ne hai bisogno.
1: Beh, una lettera qualunque. In ogni caso non vale 250.000 dollari.
2: Aspetta un attimo.
1: Cosa?
2: Il dentifricio.
1: E allora?
2: Tu sei in grado di riconoscere l'eroina giudicando dal sapore?
1: Eroina. Anticaria alla clorofilla.
2: Oh. Beh, immagino che siamo in un vicolo cieco.
1: Intanto vai a letto. Devi andare a lavorare domattina. E per stasera non possiamo fare altro.
2: Ti amo, Adam.
1: Sì, me lo hai detto.
2: No. L'altra volta ho detto ti amo, Alex.
1: Ah. Già.
3: Che io ho l'onore di rappresentare interferirebbe con le esportazioni italiane in questa parte del mondo. Signori delegati, vi ringrazio della vostra attenzione.
2: Attenta, ora parli delegato britannico.
4: Oh, la vache!
5: Mr. Chairman, fellow delegates, my distinguished colleague from Italy. Her Majesty's delegation has listened with great patience to the Southern European...
1: Sei in trasmissione?
2: No, adesso no. Che succede, Adam?
1: Niente, ma forse ho trovato qualcosa. Stavo frugando nella camera di Tex e ho visto questo nel cestino della carta. Ho riattaccato i pezzi.
2: Beh, è la ricevuta che Grandpierre mi dette per le cose di Charles. No. Ma non vedo a che serva.
1: Non vedi perché? Non guardi. Ieri sera, quando abbiamo frugato nella valigetta, mancava qualcosa. Un'agenda. Cioè, un libretto per gli appuntamenti, no? Non c'era.
2: Hai ragione. Mi ricordo che Grandpierre l'aveva anche sfogliata, ma non c'era niente che la polizia considerasse importante.
1: Non ti ricordi se c'era scritto qualcosa?
2: Sì, c'era scritto qualcosa dell'ultimo appuntamento di Charles.
1: Con chi? Dove?
2: Mi sembra che dicesse soltanto dove.
1: Ma, su, andiamo, Reggie, pensaci. Forse è quello che cerchiamo.
2: Adam, quel denaro non appartiene a noi. Se lo teniamo, violeremo la legge.
1: Stupidaggini, non lo abbiamo rubato. Non c'è legge che vieti di rubare il denaro rubato.
2: Certo che c'è.
1: C'è?
2: Sì.
1: Ma chi l'ha provata una legge così stupida? Pensa, Reggie, cosa c'era scritto in quel libretto?
2: Parlava di un posto, l'angolo di una strada o roba del genere. Oh, tocca a me.
6: Messieurs les délégués, mon distingué collègue de la Grande-Bretagne. Le problème qui se présente influence d'une manière vitale la proposition la plus importante de la conférence de l'hémisphère occidental.
2: Della conferenza dei paesi occidentali... della conferenza dei paesi occidentali tenuta il 22 marzo... No, aspetta! Diceva giovedì scorso alle 5 al Jardin des Champs-Élysées. È così, Adam, ai giardini!
1: Oggi è giovedì e sono quasi le 5. Su, andiamo! Niente paura, signori, continuate.
2: E adesso che si fa?
1: Alle 5 giovedì ai giardini. Dobbiamo trovare qualche cosa.
2: Ma l'appuntamento di Charles era giovedì scorso.
1: Sì, lo so, ma è tutto quello che ci rimane.
2: Non scherzare. 10 minuti fa io avevo un lavoro.
1: Ora hai un altro lavoro, quindi smettila di lamentarti e comincia a cercare. Tu prendi questo lato e io vado dall'altra parte.

0: assurdo, non so nemmeno che cosa stiamo cercando.
1: Credo che non lo sappia nemmeno Tex.
0: Tex è qui.
1: Guarda. Vado a vedere cosa sta combinando. Tu resta qui.
0: Sta attento, Adam. Ha già ucciso 3 persone.

0: collezionista rivale che era ossessionato dal desiderio d'averlo.
1: E quanto vale oggi?
0: $65,000.
1: E l'ultimo?
0: Ah, Dulcis in fundo. Le chef d'œuvre della collection. Il capolavoro. Uno dei più preziosi francobolli del mondo. Si chiama la Gazzetta Moldava. Stampato a mano su carta colorata e siglato con le iniziali del tipografo. Oggi ha un valore di $100,000. Non sono un ladro, madame. Sapevo che doveva esserci un errore.
1: Lei ha dato molti francobolli in cambio al bambino. Mi dica quanto le devo.
0: Vediamo, ce ne sono 350 dell'Europa, 260 dell'Asia, 175 dell'America, 100 dell'Africa e 12 dell'anniversario della principessa Grace. In tutto fa 10 franchi. E non dimentichi questi.
1: Grazie. E mi scusi.
0: No, per pochi minuti sono stati miei e questo mi basta.
1: Adam!

0: Pronto?
1: Il signor Bartolomeo?
0: Sì.
1: Tex è morto, strangolato. Adam lo ha ucciso. Li ha uccisi tutti lui.
0: Ne è sicura?
1: Sì, sono sicura. Tex ha scritto la parola Dial prima di morire. È lui l'assassino, glielo assicuro.
0: No, un momento, signora Lampert. È meglio che mi spieghi tutto da capo.
1: È stato per dei francobolli che Charles aveva con sé sul treno. Erano lì, sotto gli occhi di tutti, ma nessuno ha pensato a osservare la busta.
2: Ora mi stia a sentire, lei non è al sicuro finché ha quei francobolli.
0: Vediamo. Conosce il giardino centrale del Palais Royal?
1: Sì, la colonnade.
2: Dove ci sono le colonne?
0: Venga al più presto possibile. Corra, signora.
1: Esco immediatamente. Arrivederci. Okay.

0: Reggie! Dove sono i francobolli? Reggie, aspetta!
1: Vuoi ammazzare anche me? Dex è morto, ha scritto Dale sul cappello!
0: Io non sono Dale, tu lo sai!
1: Ma Dex non lo sapeva, sei un assassino!
0: Dammi quei francobolli!
1: Palais Royal, vite!
2: Je suis...
1: Mais c'est pas urgent!

0: Ambasciata americana.
1: Pronto, l'ambasciata americana. L'ufficio del signor Bartolomeo, per favore.
0: Vuol parlare più forte, prego?
1: Non posso parlare, signorina. Il signor Hamilton Bartolomeo.
0: Mi dispiace, il signor Bartolomeo non è in ufficio.
1: Ma qualcuno sta cercando di uccidermi.
0: Cosa?
1: Uccidermi! Dovete farglielo sapere subito. È nel giardino centrale del Palais Royal, alla colonnade. Ditegli che sono in una cabina telefonica in una stazione del metro e che mi chiamo Lambert.

0: Pronto?
1: Pronto, signor Bartolomeo?
0: Sì.
1: C'è stata una telefonata per lei, signore.
2: Sembrava molto urgente, una certa signora Lampert.
0: Lampert? Non conosco nessuna signora Lampert.
2: Dice che si trova in una stazione del metrò e che qualcuno vuole ucciderla.
0: Vogliono ucciderla? Ma io non sono mica un poliziotto. Beh, sarà meglio avvertire la polizia francese.

0: fermati! L'uomo è Carson Dyle!
1: Sappiamo tutti che Carson Dyle è morto, signora Lampert.
0: Ti dico che è Carson Dyle.
1: No, lei non deve credergli. Mi porti quei francobolli. Sta tentando di ingannarla di nuovo.
0: Tex lo ha riconosciuto. Per questo ha scritto il suo nome. Se gli dai quei francobolli, ucciderà anche te.
1: Signora Lampert, se io fossi chi dice lui, cosa mi impedirebbe di ucciderla anche subito?
0: Perché dovrebbe uscire fuori e prendere i francobolli? E sa che non gli riuscirebbe.
1: Signora Lampert, lui vuole tenersi tutti quei soldi. Ecco che cosa vuole.
2: Lui è della CIA. L'ho vista all'ambasciata.
0: Ti dico che è Carson Dyle.
1: Ha ragione, signora Lampert. È vero, io sono un morto. Mi guardi bene.
2: Oh, non so più chi siate.
0: Reggie, ti prego. Credimi almeno per questa volta.
2: Perché dovrei?
0: Non ti so dire nemmeno un motivo, ma devi farlo.
1: Si fermi, signora Lampert, o la uccido!
0: Non ti basterà per prendere i francobolli. Dovrai venire fuori a prendermi. E io non sbaglio mira a questa distanza.
1: Ce ne vogliono di pallottole per ammazzarmi. Mi lasciarono con 5 colpi in una gamba e nello stomaco. Loro sapevano che ero ancora vivo. Ma mi abbandonarono. Ho passato 10 mesi in un campo tedesco soffrendo come un cane. Mi hanno abbandonato e meritano la morte.
2: Ma io non c'entro con questa
1: Lei ora ha il denaro e mi appartiene. Signora Lampert, loro sapevano che io ero ancora vivo, ma se ne andarono. Per questo devo ucciderli, tutti e quattro. Mi creda! Ucciderò anche lei, ormai non fa differenza. È inutile! Lei non ha più tempo. Sono andato troppo oltre per tornare indietro. Le giuro che la ucciderò! Si decida, signora Lampert, ora!

0: Tra i centri abitati del versante sud-occidentale dell'Etna emergono teatri, chiese, musei e architetture scolpite nella pietra lavica. È l'area del Gal Etna, il consorzio che riunisce Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Catenanuova, Centuripe, Maletto, Maniace, Paternò, Ragalna e Santa Maria di Licodia, 11 comuni diversi, ma uniti da un patrimonio storico e culturale tutto da scoprire.
1: Il simbolo che mi viene in mente è questo monumento.

0: L'Etna collegata al nostro Simeto, con dentro tutte le bellezze e la storia che abbiamo, i castelli, le chiese, i monumenti, i ponti. Questa è un'immagine meravigliosa e sta a noi valorizzarla così come si sta facendo e portarla in esterno, farla conoscere in tutto il mondo.
1: Qui tutto ruota intorno al vulcano e alla sua pietra lavica.
0: Quello che produce l'Etna, la pietra lavica, diventa un prodotto fondamentale per il nostro artigianato. La pietra lavica ceramizzata ci permette di esportare in tutto il mondo prodotti, devo dire bellezza.
1: E questo materiale è protagonista della prima tappa del nostro viaggio, che ci conduce a Belpasso, un centro di oltre 28.000 abitanti, noto come Paese delle 100 sculture, per la presenza di opere in pietra lavica lungo le sue strade.
2: Belpasso è fortemente legata all'Etna, perché dall'Etna giungevano e giungono ancora i materiali che hanno costruito le nostre strade in passato, che ancora costruiscono le nostre strade, perché utilizziamo il basalto lavico, e anche le costruzioni sia private che pubbliche.
1: Nelle vie del paese questa pietra domina ovunque. Lo sguardo si sofferma sulle numerose statue scolpite da artisti contemporanei e distribuite negli spazi cittadini.
2: A Belpasso organizziamo dei simposi nazionali e internazionali dove scultori nazionali e di tutto il mondo realizzano appunto delle sculture. Quindi da una pietra grezza, nell'arco di qualche settimana, viene fuori poi una scultura che viene posizionata lungo le strade della città di Belpasso.
1: Passeggiando per le vie del centro si scopre la casa museo Russo Giusti, antica dimora della famiglia del poeta e intellettuale ottocentesco. Gli ambienti custodiscono una piccola raccolta di oggetti e memorie legate alla storia locale e alla sua figura. Nello stesso edificio ha sede anche il Museo dei Carri di Santa Lucia, curato dalla Pro Loco, uno spazio espositivo più ampio che conserva modelli, fotografie e materiali originali legati alla tradizionale processione del 13 dicembre. Sempre nel centro cittadino spicca la Chiesa Madre Collegiata, dedicata alla Madonna della Guardia. Costruita alla fine del 600 dopo la ricostruzione della città a seguito dell'eruzione del 1669, la chiesa custodisce preziosi stucchi barocchi e una facciata in pietra lavica, in perfetto stile etneo. Al suo interno è conservato anche un antico crocifisso ligneo del 400, unico reperto sopravvissuto alla colata lavica che distrusse il nucleo originario del paese. A completare l'itinerario, poco fuori dal centro abitato, si trova il santuario della Madonna della Roccia, nato nel 1986 a seguito di presunte apparizioni mariane. Immerso nella lava e nel silenzio, il santuario è meta di pellegrinaggi continui e offre una vista suggestiva sulla piana di Catania.

0: Pochi chilometri più a sud, Paternò custodisce un patrimonio che affonda le radici nel Medioevo e si arricchisce nei secoli attraverso arte, architettura e devozione. Con oltre 48.000 abitanti, è il comune più popoloso del Gall e anche uno dei più ricchi di testimonianze storiche.
1: È una città millenaria, abbiamo notizie almeno dal quarto millennio avanti Cristo. I Siculi, i Sicani, si sono poi succeduti Greci, Romani, poi via di seguito anche Goti, Bizantini, gli Arabi, i Normanni che hanno poi lasciato tantissimo patrimonio sulla nostra collina storica e nella nostra città. Per poi parlare delle altre famiglie, gli Svevi, gli Aragonesi, gli Angioini che sono stati qui da noi, i Moncada che furono principi di Paternò, per poi giungere a quelli che sono i giorni nostri.
0: Il cuore del centro antico è la collina storica, dove spicca il castello normanno. Costruito alla fine dell'XI secolo da Ruggero d'Altavilla come presidio militare, insieme al cimitero monumentale, domina tutta la valle del Simeto. Sulla stessa collina sorge la chiesa di Santa Maria dell'Alto, raggiungibile tramite una scenografica scalinata settecentesca. L'edificio conserva decorazioni barocche ed è legato alla storia religiosa del borgo.

0: borgo medievale.
1: La chiesa madre, la chiesa di Santa Maria dell'Alto, che noi vediamo adesso con una prospettiva verso la città, in realtà era girata al contrario. L'ingresso era verso ovest e l'abside era verso est, quindi il sorgere del sole. Per volontà di uno dei canonici che insistevano dentro la chiesa madre, venne realizzata quella scalinata settecentesca che doveva congiungere la città ormai spopolata sulla collina con la città che via via stava iniziando a realizzarsi a valle. Per cui questa scalinata è un trait d'union, una congiunzione tra la vecchia e la nuova città.
0: Intorno alla collina si sviluppa un tessuto urbano compatto, dove chiese e palazzi raccontano la centralità culturale e religiosa della città nei secoli. A testimoniare il valore storico e artistico del luogo ci sono anche il monastero di San Francesco alla collina e l'ex monastero delle Benedettine. Qui, all'interno della chiesa della Santissima Annunziata, sono custoditi due preziosi dipinti realizzati da Sofonisba Anguissola, famosa pittrice rinascimentale che, avendo sposato Fabrizio Moncada, visse a Paternò per 7 anni. La pala della Madonna dell'Itria e la Madonna della Raccomandata sono opere di grande importanza e fiore all'occhiello del patrimonio artistico locale. Scendendo verso il centro moderno, si incontra la chiesa della Madonna dell'Itria, uno degli edifici più rappresentativi della città insieme alla Torre dei Falconieri, costruzione settecentesca che richiama la funzione difensiva e di controllo esercitata nel passato. Altro luogo simbolo di Paternò è la chiesa di Santa Barbara, patrona della città, imponente all'esterno e riccamente decorata all'interno. Infine, alle porte dell'abitato, il cimitero monumentale raccoglie una memoria tramandata attraverso cappelle familiari, monumenti scolpiti, architetture liberty e neogotiche. Un luogo che racconta, in forma silenziosa, la storia sociale ed estetica della città dall'Ottocento a oggi. Lasciato Paternò per salire verso l'Etna, si arriva a Ragalna, borgo montano a oltre 800 metri di quota, immerso in un paesaggio lavico e boschivo. Con poco più di 4.000 abitanti, è uno dei paesi più giovani della Sicilia. Ottenne infatti l'autonomia da Paternò appena 40 anni fa, nel 1985. Tuttavia, le sue origini partono già dal Medioevo, quando era conosciuta come Recalena, ed era legata alla grande proprietà ecclesiastica e feudale della zona. Oggi conserva un impianto urbano ordinato e compatto, con un centro abitato che si sviluppa attorno a Piazza Cisterna, da sempre cuore civile e religioso del paese. Sullo slargo si affaccia la chiesa di Maria Santissima del Carmelo, edificata nel XIX secolo e considerata il simbolo spirituale di Ragalna. Al suo interno, sopra l'altare, è custodito il fercolo della patrona, protagonista di due appuntamenti annuali che scandiscono e animano la vita religiosa del paese. Proseguendo verso valle, si arriva a Santa Maria di Licodia, borgo di origine medievale cresciuto attorno a un antico insediamento monastico. Punto di riferimento del paese è la chiesa madre del Santissimo Crocifisso. Di origini tardo-medievali, sorge probabilmente su un antico luogo di culto di epoca bizantina. La facciata, semplice ma imponente, unisce elementi neoclassici ai dettagli più moderni, come le porte in bronzo, e si distingue per l'orologio storico che la sovrasta, risalente al 1756. Alle spalle della chiesa, lo sguardo viene catturato dalla torre campanaria, tra i pochi resti dell'antico monastero greco-bizantino presente in zona.
2: Noi abbiamo una torre normanna, che è il simbolo del nostro comune. È bello da visitare perché comunque è vicino all'abbazia, vicino al comune municipale, su una piazza, la piazza principale, Piazza Umberto I, e diciamo è un punto di ritrovo per tutte noi le licodiese.
0: Esplorando il borgo si incontra la fontana del Cherubino, scolpita in pietra lavica e alimentata dall'antico acquedotto. Realizzata nel Settecento, rappresenta un raro esempio di arredo urbano storico ancora in uso. A pochi passi si apre il parco della Villa Comunale Belvedere, uno spazio verde panoramico che domina la Valle del Simeto. Proseguendo lungo le vie centrali si incontrano numerosi palazzi in stile Liberty e Decor.

0: con balconi in ferro battuto, decori floreali e portoni monumentali. Di rilievo anche il complesso Ardizzone, oggi sede della Biblioteca Civica e Centro Polifunzionale. L'edificio conserva al suo interno affreschi del Settecento e dettagli architettonici di pregio che ne confermano l'importanza storica. Il Palazzo Municipale, sede dell'amministrazione comunale, ha origini medievali, anche se l'aspetto attuale è frutto di successive trasformazioni. L'edificio tuttavia conserva ancora oggi elementi architettonici che testimoniano la sua storia antica. Tra gli spazi pubblici più recenti spicca la Piazza Giardino delle Consuetudini, dedicata a Bianca di Navarra, regina di Sicilia nel 400. Secondo la tradizione, fu lei a confermare i diritti consuetudinari della comunità, che rappresentarono il primo riconoscimento giuridico dell'autonomia di Santa Maria di Licodia. Il nostro viaggio riprende attraverso la valle del Simeto fino a Centuripe, comune collinare in provincia di Enna, definito da Garibaldi il balcone di Sicilia, per la straordinaria vista sull'Etna e sull'entroterra orientale. Con una forma urbana che ricorda una stella marina o un gigante adagiato, Centuripe conta poco più di 5.000 abitanti, ma custodisce uno dei più importanti patrimoni archeologici della regione.
1: La presenza antropica nel comune è attestata già 5.000 anni prima di Cristo. Grazie alla presenza del fiume Simeto, i primi insediamenti sono stati praticamente a valle del monte. Abbiamo di questo periodo, il periodo del Neolitico e del Bronzo, diverse testimonianze come le pitture rupestri di Riparo Cassataro, le incisioni di pietra perciata e un sistema di grotte, quindi di tombe a grotticelle, nella zona a nord di Carcaci. Grazie alla presenza di terreno argilloso si sviluppa quella che è la coroplastica. Centuripe diventa la più grande produttrice di opere in terracotta della Sicilia, tanto da essere denominata Tanagras di Sicilia. Ma soprattutto nel secondo secolo a.C. viene codificato quello che oggi per l'archeologia mondiale è il vaso centuripino, un vaso policromo di grandi dimensioni e poi delle interessanti decorazioni floreali, spesso decorate con oro. Questo vaso oggi è proprio uno dei simboli della città di Centuripe ed è un emblema della grande tradizione della terracotta centuripina. La città diventa potentissima durante l'Impero Romano, tanto ad essere considerata una civitas romane.
0: Di questo fiorente periodo storico rimangono ancora importanti testimonianze, come il busto di Ottaviano Augusto, rinvenuto a Centuripe nel 1938. Databile tra il 20 e il 10 avanti Cristo, è uno degli esemplari più belli e meglio conservati della ritrattistica ufficiale augustea. Attualmente il busto è esposto presso il Museo Archeologico Regionale del Paese, accanto a importanti reperti della ceramica centuripina. Proseguendo il cammino alla scoperta del centro storico, troviamo il Teatro della Dogana, oggi riaperto come spazio culturale. Tra le architetture religiose, la Chiesa dell'Immacolata Concezione spicca per equilibrio e sobrietà. In posizione panoramica sorge la Chiesa del Calvario, collegata al centro da una lunga gradinata. Poco fuori dall'abitato, in contrada Prato, si trovano incisioni e pitture rupestri, testimonianza di insediamenti preistorici. Completano il percorso la Villa Corradino, già castello e oggi sede per eventi culturali, e il Castello di Carcaci, masseria fortificata che richiama l'anima agricola dell'entroterra, la cui piccola chiesa viene ancora utilizzata, mantenendo vivo il feudo antico ormai disabitato. Da Centuripe il paesaggio si apre verso le pianure centrali, superiamo la valle del Dittaino e raggiungiamo Catenanuova.
2: Noi siamo un paese molto giovane, questo era un feudo, è cresciuto attraverso le persone che si spostavano dai vari luoghi vicini e sono venuti a vivere in questo feudo, Catenanuova. Quindi questo ha rappresentato senz'altro un momento di grande coesione di un popolo

0: e si sono portate diverse culture o colture di tanti aspetti di vita in altri luoghi.
1: La nascita di Catena Nuova risale al periodo tra il 1727 e il 1733. Sorto come borgo agricolo, si distingue per la struttura ordinata del centro storico, con strade perpendicolari e spazi urbani distribuiti in modo razionale. Ci sono però anche diversi elementi architettonici di rilievo storico. Tra questi il serbatoio d'acqua in pietra lavica, struttura ottocentesca ancora visibile nella parte alta del paese, a testimonianza dell'organizzazione idrica di epoca premoderna che percorreva tutto l'abitato. Tra gli edifici più importanti da visitare ci sono la chiesa di San Giuseppe, dedicata al patrono, con facciata semplice e interni sobri, e la chiesa di Maria Santissima Immacolata, punto di riferimento per la comunità locale. Lasciata la pianura di Catena Nuova, il viaggio riprende, risalendo le pendici sudoccidentali dell'Etna. Qui sorge Biancavilla, città fondata nel 1488 da profughi albanesi di rito greco-bizantino. Oggi conta oltre 24.000 abitanti ed è uno dei comuni più vivaci del Gall Etna, con un centro storico ricco di chiese, palazzi e spazi pubblici accoglienti. Il cuore spirituale della città è la Basilica di Maria Santissima dell'Elemosina, che domina Piazza Collegiata. Dalla piazza si raggiunge il Belvedere, terrazza urbana affacciata sulla piana di Catania. Nel tessuto del centro spiccano anche la chiesa di Sant'Orsola, con la sua architettura sobria e raccolta, e la chiesa di Santa Maria Annunziata, recentemente restaurata, dove è conservato il prezioso simulacro dell'Ecce Homo, ed è possibile osservare gli affreschi settecenteschi di Giuseppe Tamo da Brescia. Poco distante, la chiesa di Santa Maria del Rosario, dall'imponente facciata barocca, conserva la semplicità delle strutture religiose locali legate alla vita quotidiana dei quartieri. Pochi isolati più in là si apre Villa delle Favare, una splendida residenza nobiliare del tardo Settecento, tornata oggi a essere un centro culturale aperto alla città.
2: Villa delle Favare, costruita a fine Settecento, completata nei primi dell'Ottocento dai Moncada, che nel frattempo da conti del Nord diventarono principi di Paternò, era la fattoria di questi principi. Poi cosa succede? Succede che nei primi dell'Ottocento Giovan Luigi Moncada, durante un viaggio fra Palermo e Napoli, venne sequestrato dai corsari, dai pirati di allora, e per pagare il riscatto di questo sequestro lui si indebitò alla sua morte, venuta nel 1827, sua moglie concede alla sorella Agata del Bosco i tre feudi che contenevano Biancavilla, Scirfi, Poggio Rosso e Cavallaccio. In questi tre feudi c'era anche la Villa delle Favare, poi ovviamente da loro va ai Salvo, insomma, il comune l'acquista circa una ventina d'anni fa.
1: Oggi Villa delle Favare ospita la biblioteca comunale, la sede del Gall Etna, oltre che mostre permanenti e spazi dedicati alla comunità. Da dimora abbandonata, oggi finalmente è tornata ad essere un importante riferimento culturale e sociale per il paese. Uscendo da Biancavilla per raggiungere il comune di Adrano, il paesaggio cambia. Il percorso si addentra in una delle città più ricche di stratificazioni storiche del versante sud-occidentale dell'Etna. Questo comune, infatti, ha origini antichissime, fondato secondo la tradizione nel 400 a.C. da Dionisio di Siracusa, prende il nome da Adranos, antica divinità sicula.
3: Da Adrano sono passati tantissimi popoli. Adrano ha ospitato dai greci ai romani, ai bizantini e ai saraceni. Ha un centro storico con tantissimi monumenti, appunto tantissime chiese che risalgono appunto a quell'epoca. Tantissime di quelle chiese appunto sono state costruite e sono state riqualificate da diversi popoli.
1: Il simbolo più noto è il Castello Normanno, fatto costruire da Ruggero d'Altavilla nell'XI secolo. La struttura massiccia in pietra lavica domina il centro storico ed è oggi sede del Museo Archeologico,

0: che conserva reperti preistorici, greci e romani, rinvenuti nel territorio. Tra i pezzi più rilevanti ci sono ceramiche, statue e corredi funerari che raccontano millenni di presenza umana alle falde dell'Etna. Poco distante si apre la chiesa Madre Maria Santissima Assunta, uno degli edifici religiosi più imponenti della città. Al suo interno è custodito il polittico dei Moncada, pala d'altare del Cinquecento legata alla potente famiglia spagnola. Le navate larghe, le colonne in pietra e le decorazioni sobrie restituiscono un senso di profondità e solennità. Accanto alla chiesa, in piazza Umberto, sorge il Teatro Vincenzo Bellini, costruito nei primi del Novecento. Con i suoi interni eleganti e la facciata Liberty, è oggi uno spazio attivo per la cultura e lo spettacolo. Poco più in là, Palazzo Bianchi, sede municipale, rappresenta un esempio sobrio di architettura pubblica del XIX secolo. Camminando si arriva alla Villa Comunale, nota anche come Giardino della Vittoria. Un polmone verde nel cuore urbano, con viali alberati, aiuole e monumenti. Tra le chiese più care alla comunità c'è quella di Santa Maria degli Agonizzanti, sede della confraternita che custodisce il simulacro del Cristo morto, protagonista della suggestiva processione del Venerdì Santo. Il rito è tra i più sentiti della tradizione religiosa locale. Meritano attenzione anche la chiesa di San Sebastiano, con la sua facciata scolpita in pietra chiara, e la chiesa di Maria Santissima Ausiliatrice, esempio di architettura moderna, sobria ed essenziale, centrale nella vita spirituale del quartiere. Tra i dettagli urbani c'è la piccola fontana dell'Immacolata del paese e accompagna il passaggio tra le principali vie del centro. E sulle alture, ancora visibile anche se non accessibile, il monastero di Santa Lucia, costruzione seicentesca che richiama l'antica presenza benedettina nella zona. Appena fuori dal centro, il Ponte dei Saraceni, con le sue arcate medievali in pietra lavica, attraversa il fiume Simeto e collega storia, paesaggio e leggenda. Lasciata Adrano, la strada sale tra boschi e colate laviche. Il paesaggio si fa più aspro man mano che ci avviciniamo a Maletto, il comune più alto del versante nord-occidentale dell'Etna.
1: La storia di Maletto inizia nel 1263, quando il conte Manfredi Maletta, parente di un re di Sicilia, Manfredi, costruì una torre fortificata su una rocca, oggi definita anche come castello. Proprio attorno a questa rocca poi si sviluppò il centro abitato di Maletto.
0: La rocca fu costruita su un'altura strategica che dominava il territorio. Oggi ne restano solo alcuni resti murari, ma si riconoscono ancora le basi delle stanze, i pilastri in pietra lavica e le rovine delle volte. Sorgeva probabilmente su un sito già fortificato in epoca araba e, grazie alla sua posizione strategica, al confine tra terreni argillosi e colate laviche, garantiva il controllo sui territori circostanti. In origine semplice rocca di difesa, nei secoli la struttura venne ampliata e trasformata in un vero e proprio castello fortificato da Manfredi Maletta. Nonostante il tempo e i crolli, questo luogo conserva un forte valore simbolico. È lì che ha avuto origine il primo nucleo abitato.
2: Successivamente il paese venne infeudato alla famiglia Spadafora, una famiglia nobiliare di origine bizantina, venuta in Sicilia già nell'XI secolo, che rimase feudataria di Maletto per quasi 450 anni. Attorno a questa famiglia si sviluppò questo centro abitato e soprattutto dove siamo adesso, questo è il palazzo degli Spadafora, che poi divennero principi di Maletto. Durante tutto questo periodo venne costruita la più antica chiesa, che è quella di San Michele Arcangelo, l'antico patrono e protettore di Maletto, e successivamente nel 1700 la chiesa di Sant'Antonio di Padova, divenuto il nuovo patrono e protettore di Maletto, e da ultimo nell'Ottocento la chiesa madre.
0: Il percorso religioso del borgo parte quindi dalla chiesa di San Michele Arcangelo, il primo edificio sacro documentato, risalente al XVI secolo. Oggi non ci si officia più regolarmente, ma conserva il valore simbolico delle origini. Nel centro abitato si trova la chiesa di Sant'Antonio di Padova, dedicata all'attuale patrono. La statua del santo, molto venerata, è portata in processione

0: ogni anno nel mese di giugno. Chiude il percorso la Chiesa Madre dei Sacri Cuori di Gesù e Maria. Sobria all'esterno, con facciata in pietra lavica, è oggi la principale sede liturgica del paese. Accanto a queste testimonianze di spiritualità, Maletto conserva anche due piccoli musei, che raccontano storie diverse ma complementari. Il Museo della Proloco custodisce oggetti del quotidiano novecentesco, utensili agricoli, telai, foto e abiti tradizionali. Il Museo Civico Salvo Nibali, invece, raccoglie reperti ritrovati nelle contrade locali, tra cui ceramiche dell'età del bronzo, vasellame greco e resti di epoca tardo-romana. Due spazi che, con pochi metri di distanza, ricostruiscono il filo profondo che lega memoria, terra e comunità. Da Maletto si scende verso Bronte, centro noto per la sua storia e per un'identità agricola che ha saputo farsi riconoscere nel mondo. Qui comincia il racconto di una città unica, tra coltivazioni di pistacchi, monumenti e memoria inglese.
1: Bronte ha un'identità storica notevole. Abbiamo anche l'unico pezzo di terra inglese sul territorio di Bronte. Abbiamo la Duchia di Nelson, che è stato donato questo castello da Ferdinando II di Borbone all'ammiraglio Nelson. È una tenuta che, oltre ad avere un valore storico, ha anche un valore culturale.
0: Oggi il castello Nelson ospita un museo multimediale che racconta la storia del complesso e le vicende che lo legano alla comunità locale e alla famiglia Nelson. Un'ulteriore testimonianza del passato si trova nella biblioteca borbonica del Real Collegio Capizzi, fondata nel 1778 da Ignazio Capizzi. Situata all'interno del collegio, ospita oltre 21.000 volumi antichi di teologia, filosofia, storia e letteratura, raccolti sin dall'epoca borbonica. Questo spazio è distinto dal complesso del Real Collegio stesso, fondato nello stesso anno come istituzione educativa. L'edificio, imponente e articolato, conserva ancora oggi aule storiche, cortili interni e una cappella barocca. Tornando in paese, si incontra la Chiesa del Rosario, sobria all'esterno ma storicamente centrale per la comunità, e la Chiesa Madonna del Riparo, punto di partenza per la Via Crucis, una delle processioni più partecipate di Bronte. L'interno è semplice, ma carico di simboli, volti, candele e fiori portati a mano dai fedeli. Il cuore religioso è rappresentato dalla Chiesa Madre della Santissima Trinità, con l'imponente facciata in pietra scura e un interno ricco di dettagli, altari laterali scolpiti, stucchi dorati, tele sacre. All'ingresso del paese si trova il convento dei Cappuccini, dedicato a San Felice da Cantalice. L'esterno è sobrio, immerso nel verde, con linee essenziali che riportano alla spiritualità francescana. Tra le colline a ovest di Bronte, dove la pietra lavica lascia spazio ai boschi, si apre un territorio di confine che unisce due comunità proprio dove sorge il castello Nelson. Infatti il complesso ricade nel territorio di Bronte, ma è profondamente legato anche alla vita sociale e culturale di Maniace.
2: Il mio comune, diciamo giovane, un comune che ha avuto l'autonomia comunale nel 1981, un paesino tutto nuovo. Non abbiamo, diciamo, strutture così per visitare. Però abbiamo il castello Nelson, che è al confine dell'entrata del mio comune. Cioè il castello Nelson, che appartiene al comune di Bronte, però se ci affacciamo a balcone del castello, siamo nel territorio di Maniace.
0: Il castello Nelson, che sorge proprio a ridosso di questo confine simbolico, venne costruito attorno all'antica abbazia benedettina di Santa Maria di Maniace. Costruita nel 1173 per volere della regina Margherita di Navarra, nel luogo in cui Giorgio Maniace depose un'icona della Vergine con il bambino dopo la vittoria sui Saraceni. Dell'antica struttura restano la chiesa e parte del chiostro, che conservano intatto

sotto il fascino austero dell'architettura medievale romanica. A 5 minuti a piedi nel territorio di Maniace si trova il piccolo e raccolto cimitero inglese. Questo luogo suggestivo ospita le tombe di alcuni membri della dinastia Nelson, vissuti qui tra 800 e 900,

0: grandina, utensili, fotografie e testimonianze delle famiglie del posto. Uno spazio nato per custodire la memoria del lavoro e delle tradizioni, aperto ai visitatori e alle scuole del territorio. Nel centro del paese, la chiesa madre di San Sebastiano, costruita nella seconda metà del Novecento, oggi è il fulcro delle celebrazioni religiose. L'edificio ha linee semplici, con una facciata in pietra chiara e un interno ampio e luminoso, che accoglie statue in legno e immagini devozionali molto sentite dalla comunità. A questo edificio si affianca la chiesa di San Gabriele dell'Addolorata, realizzata più di recente per servire le aree residenziali sorte a valle del centro storico. A Maniace la storia vive ancora nella quotidianità. Un'identità antica e riconoscibile, che chiude il cerchio di un viaggio tra borghi diversi, ma legati da un orizzonte comune. Il Gal Etna è anche questo. Un territorio che si racconta attraverso la sua arte, le sue voci e le tracce di chi lo ha attraversato, costruendo bellezza giorno dopo giorno.
1: Il sogno per il futuro del Gal Etna è proprio questo, mettere tutto dentro. Storie, tradizioni, valorizzazione dei territori. E devo dire che l'obiettivo che ci siamo posti, quello di invadere il mondo di bellezza, di quello che abbiamo. Questa è la nostra strategia, è attirare il più possibile persone da tutto il mondo per far conoscere quello che noi abbiamo e stiamo cercando in tutti i modi di valorizzare.
0: Il viaggio tra arte e cultura nei comuni del Gal Etna si conclude qui, ma resta ancora molto da vedere di questi 11 borghi ricchi di storia, paesaggi, tradizioni e architetture. Un territorio autentico, che conquista chi lo attraversa, passo dopo passo.

0: accidenti, che gambe!
1: Vuoi venire anche a me?
0: Grazie.

0: signor direttore.
1: Professore, professore, non tentiamo di sbagliarci.
0: Prego, signor direttore.
1: Manca più di mezz'ora alla fine della lezione.
0: Si vede che il mio orologio non funziona.
1: È la vostra testa che non funziona.
0: Prego, signor direttore, il mio motto è coscienza e serietà.
1: Coscienza e serietà.
2: Sono 6 mesi e sempre puntuale, eh?
3: No, prego. Oggi sono in ritardo di 5 minuti.
4: Buongiorno, il resto è per voi. Bella giornata, eh?
5: Proprio bella.
4: Se non disturbo, gentile signora, vorrei pregarvi di consegnare questo sintetico orizzando omaggio floreale personalmente alla signorina...
5: Alla signorina Laura, ho capito, va bene.
4: Mille grazie, 2000 grazie, magari 3, io non ci tengo, sono 2 spiglie. Credete che la signora Laura pensi a me qualche volta?
2: Non penso che a voi.
4: Veramente? Tenete. Ma cos'è questo trapassare di casse contro casse, valigia valigiotti?
2: Non so.
4: E credete che uscirà la signora Laura oggi?
2: Certo che uscirà, ma non ora, ha degli invitati.
6: Questa riproduzione dell'uomo scimmia è stata da noi eseguita sui dati fornitici dal compianto professor Berti, padre della signorina Laura qui presente. Porteremo con noi questa riproduzione per i necessari confronti somatici. Ehi, voi! È stato calcolato che con la forza delle sue braccia egli può sollevare un peso superiore 3 volte quello del suo corpo, pari esattamente a 7 volte quello del corpo umano. Come massa muscolare e come statura egli supera così nettamente il prototipo dell'uomo di Neanderthal. La sua agilità e la sua ferocia rendono così difficilissima, per non dire impossibile, la cattura.
2: Professore, in che modo contate dunque di affrontarlo?
6: Ah, credete a me, so il fatto mio. L'uomo belva non ci sfuggirà.
7: E come farete?
2: Ditecelo, professore.
6: Forse che la tecnica non mette oggi al servizio della scienza armi nuove, possibilità infinite.
2: A che cosa alludete?
6: Al cinematografo.
2: Comprendo, ne fisserete l'immagine se non riuscirete a catturarlo.
6: Appunto.
2: Scusate, professore, è vero che la signorina Berti farà parte della vostra spedizione?
6: Verissimo. La signorina Laura Berti, degna figlia del compianto ed illustre antropologo, sarà per me una graziosa collaboratrice.
2: Un'ultima domanda, si è parlato di un premio di 3 o 4 milioni.
6: 5 milioni.
2: Ah sì, un premio di 5 milioni istituito generosamente da un mecenate.
6: Il marchese di Montalto, infatti.
2: E sarà attribuito allo scienziato che porterà a termine l'opera del grande maestro.
6: Esatto.

0: l'avventura alla quale andiamo incontro mi sembra di sognare.
1: Certo che l'avventura ha dei lati, per così dire, pericolosi, ma tranquillizzatevi. Tanto io quanto la signora Palozzi veglieremo su di voi. E la volontà dell'unica figlia del mio grande maestro sarà esaudita. Porteremo l'estremo omaggio della scienza sul luogo che vide il sacrificio dell'illustre Lorenzo Berni.
0: Dobbiamo riuscire, professore. Sento che riusciremo.
1: Certamente. E poi sono state prese tutte le precauzioni necessarie. È vero, dottor Palozzi? La nostra salute è nelle vostre mani. Che c'è?
2: È un piccolo reumatismo.
3: Divina, celestiale, paradisiaca, radiomarellica.
4: Ma non vedete che la soffiano sotto gli occhi? Con la timidezza non si vincono le donne. E seguitela, andiamo.
3: Sì, hai ragione, questa è la volta che mi butto.
4: Per carità, mani vuote no, eh. Io conosco le donne, ci vuole un bel mazzo di fiori.
3: Sicuro, i fiori, i soliti fiori, presto. Non vado spese. Un momento, presto. Posso. Grazie.
4: E auguri,
3: Vuoi dire che uno si rovina per una donna? I fiori, eccoli, eccoli, eccoli.
0: Grazie.
5: Il mio collaboratore. Signori,

0: sembra un sogno. Pensare quanto ho dovuto lottare perché questa spedizione si realizzasse.
1: Siete stata fortunata. Avete trovato in me l'uomo che vi occorreva. Signorina Laura, sotto questa mia apparenza rude si nasconde un cuore, per così dire, un cuore che...
2: Scusate.
1: Che volete?
2: Mi avete fatto chiamare.
1: Ah sì, un tè? Preparateci il tè.

0: Laura, avete compreso il linguaggio dei miei fiori che adornano la vostra cabina?
1: Ma sì, certo.
0: Ecco, vedete, voi mi trovereste un appoggio sicuro, un baluardo contro le avversità della vita, un ponte verso il vostro avvenire, e oserei dire un ponte... Ma Laura, voi non mi ascoltate.
1: Ma sì, parlavate di ponti.
2: Ci voleva un sorso di cognac.
3: Chiamalo un sorso. Dimmi un po' piuttosto, come ti trovi qui?
2: Male.
3: No, voglio sapere chi è che ti ha fatto entrare.
2: L'amore.
3: L'amore? Non sarei mica per caso innamorato della moglie del professore.
2: Sciò, per carità, il mio amore è un angelo, un tesoro, una fanciulla coi capelli azzurri e con gli occhi d'oro.
3: La signorina Laura?
2: Sì, sì, ed essa. Ed essa.
3: Ed essa.
2: È proprio adesso, di la verità, ho saputo scegliere.
3: Sì, non dico di no, ma il guaio è che ha saputo scegliere anche il principale, il professor Smith. Capirai, le fa una corte spietata. Oh,
2: ma allora io voglio suicidarmi, senz'altro.
3: Si vede come sei innamorato.
2: Lasciatemi qui dentro, io voglio morire, voglio morire congelato. Sì. Anzi, prima che finisca questo viaggetto... Le voglio porgere l'estremo saluto.
3: Sentiamolo viaggetto. Se tutto va bene, durerà un anno.
2: Un anno? Ma questo non è una gita? Voi non siete dei gitani?
3: Ma che gitani? Questa è una spedizione. Non lo sai che il professore Smith fa le spedizioni?
2: Ma allora è spedizioniere.
3: Ma va all'inferno.
2: Ma che ci penso? In un anno io potrei anche parlarne.
3: Già, ma se ti pesca il capitano, passi un brutto quarto d'ora.
2: Ma tu mi aiuterai, vero?
3: Io?
2: Non sei mai stato innamorato?
3: Per carità, non tocchiamo certi tasti.
2: E allora se hai un cuore, magari mezzo cuore, mi devi aiutare. Altrimenti. Dirai, fammi la cortesia. Tu che sei più pratico, tu che sei allenato, suicidami.
3: Come io dovrei?
2: Sì, decapitarmi.
3: Senti, non insistere, sarà per un'altra volta.
2: No, avanti, su, decapitami.
3: Va bene, ti aiuterò.
2: Mi aiuterai? Oh, adesso che mi ricordo, noi non ci siamo ancora presentati.
3: Ah, è vero, hai latino, fuoco della spedizione Smith.
2: Molto bene. Sciucchizzule. E io, Totò, professore di danze classiche.
4: È il mio aiutante, sapete, per la spedizione.
5: Di che scuola sei?
2: Danze classiche, veramente no, io volevo dire.
5: Voglio dire, sei di scuola francese?
2: Mais oui, naturalement.
5: Allora sei stato a Parigi a lavorare col grande Scoffier?
2: Scoffier.
5: Che uomo quello, di genio.
2: No, di fanteria.
3: Ah, sì.
4: Questa è roba riservata, sai, ha uno stomaco delicatissimo.
2: E te lo lavori tu.
5: A te. Oh. Non ne vuoi?
6: No, basta.
5: E tira via, tanto paga la società di ricerche geografiche. E allora, evviva la geografia!
6: Evviva la geografia!
7: Finché va così va bene, ma quando saremo laggiù?
5: Ah, che andrà benone, te lo garantisco io.
6: Quando penso alla mia ragazzetta, io mi domando perché mi sono messo in questa avventura. Quasi quasi, al primo scalo, io me la squaglio.
5: Senti, ci provi, io ti...

0: tecnica moderna.
1: Permettete? È una crema alla lavandiera, è stato un pensiero del capo cuoco. È stato un Omero, dice che gli abbiamo rovinato lo stomaco.
2: Ma chi me lo ha fatto?
3: Finalmente sei qui, eh? Sei qui! Hai visto in che stato hai ridotto i miei uomini?
4: Ci hai rovinato lo stomaco.
5: Perdonate, signor professore.
3: Perdonarti, lo sai bene che il mio stomaco ha bisogno di cure particolari. E tu invece...
6: Africa.
3: Ti faccio la pelle io. Vedrà. Se a quanto il tuo aiutante lo faccio a pezzi. Imbraglione.
6: La tecnica moderna.
3: E tu ci avevi creduto. Ma se lo piglio lo faccio arrosto, parola d'onore.
6: La scuola francese.

0: faccio io. Veramente lui si è prenotato prima di te. Disgraziato, hai avvelenato il professore. Un altro poco e la coppi.
1: Tecnica moderna.
0: Che disgrazia sarebbe stata. Pensa, avresti ucciso un grande scienziato. Ma chi? Il professore Smith? L'uomo scimmia. Che scimmia? Non hai capito niente. Lui sta studiando l'aparatomia dell'uovo sintetico, le cellule umanitarie. Hai capito? E adesso lasciami la mia cuccetta.
2: Come? Mi espelli? E se mi trovano? Penso non potrei più avvicinare Laura. Preferisco ammazzarmi. No, preferisco ammazzarmi.
0: Adesso.
2: Lasciami. Mi vuoi ammazzare?
0: No, ma non fare pazzia. Ammazzare. Ti aiuterò io. Ti aiuterò io.
1: No, ti aiuterò io. Tecnica moderna, vero? Senti la mia tecnica adesso.
0: No. Lascialo. Lascialo.
1: No, quando l'avrò strozzato.
3: Vai a chiamare il nostro uomo.
0: Vai, lasciami. Lasciami.
3: L'aiuto avvelenatore.
4: Signor cuoco! Signor cuoco, dimenticavo la vostra scarpa.
5: Chi siete? Ditemi il vostro nome.
4: Eh già, io se lo dico voi, rimango senza.
5: Ah, un viaggiatore clandestino. Nostro uomo, occupatevi di questo individuo. Applicheremo con la massima rigidità l'articolo 385 del codice marittimo, paragrafo terzo. Via.
4: Paragrafo terzo? No. Ah, pietà, indulgenza, indulgenza.
3: Però quest'articolo 385 funziona.
6: Questa è la legge. Il clandestino va nutrito, ricoverato in cabina e poi...
3: Poi sbarcato al porto d'imbarco.
4: Me lo sono imparato a memoria. Non si sa mai.
3: Ma vi sentite male?
6: È un capogiro.
3: Oh, e vi capita spesso?
6: Appena metto piede su una nave.
3: E voi perché fate il medico di bordo?
6: È quello che mi domando anch'io. Ah. Ci mancava anche questa spedizione. Accidenti all'uomo scimmia.
3: Eh? L'uomo scimmia? Ma perché lo conoscete?
6: Ma chi?
3: Pronto?
6: Marata?
3: Chi è che parla?
6: Sono io, l'uomo scimmia. Il dottore.
3: Ci deve essere un contatto. Io dicevo il coso, l'uomo veloce, quell'uomo che viene dalla... Eh?
6: Ma teorie, teorie. Gli uomini deriverebbero dalla scimmia.
3: Anche io.
6: E che siete, forse raccomandato? Anche voi siete fissato con questa faccenda dell'uomo scimmia.
3: A me Agatino mi ha spiegato tutto.
6: E che cosa vi ha detto?
3: Mi ha detto che la scimmia non è proprio una bestia del regno animale, ma bensì una metamorfosi vulcanica dell'umanità integerrima. La paratomia dell'uomo sintetico è una sintesi delle cellule umanitarie che, a prescindere dalla corpulenza anatomica maschile, escludendo ben intesa la parte addominale delle mucosiologiche, abbiamo il nervo simpatico che soffre d'antipatia e simpatia, così che, calcolando la distanza epidermica fra l'uomo e il gorilla, assistiamo al caso specifico della vostra perfetta rassomiglianza con lo scimpanzé. È chiaro? Ma voi vi sentite male?
6: Eh sì, sono un povero dottore malato.
7: Il clandestino è quell'individuo che era nella cassa al momento dell'imbarco, ti ricordi? All'aria di una spia.
8: Forse avete ragione. Che dobbiamo fare?
7: Ti do un'ora di tempo per sbarazzarmi di lui. Capito? Un'ora di tempo.
8: Tra 60 minuti quell'uomo non esisterà più. Potete contare sul mio orologio. Spacca il minuto. 33?
6: Ma perché dovrei dire 33?
3: Ma come, passate tutta la vostra vita a far dire 33 alle persone e poi vi meravigliate se uno ve lo fa dire a voi? Ah, oh, 33.
6: 33.
3: 43.
6: 43.
3: 53.
6: 53.
3: 73.
6: 73.
3: Tombola.
6: Tombola.
3: Dico tombola, ci siamo. Vi manca un R. Siete affetto da errofagia cronica.
6: Errofagia?
3: Oh già.
6: Questa malattia non la conosco.
3: Purtroppo tante malattie non si conoscono. Eppure ci sono. Su, voltatevi.
6: Mi spoglio.
3: No, no.
8: Fa male qua?
2: No.
8: Firmo? Firmo?
2: Ma c'è aria!
8: E va bene, un po' d'aria fa bene.
2: Scioccaccio!
8: A voi? Dunque, non vi agitate, state calmo. E tornerò a visitarvi presto, anzi, prestissimo. Mi raccomando, soprattutto IR. IR. Ciao, collega.

0: cosa volete? Che fate qui?
1: Non vi spaventate. Io non sono che un'ombra, una larva, un fantasma gentile, un passante, un Romeo di passaggio, anzi, di sottopassaggio. Un innamorato errante, un grido solo, e voi vedete quest'uomo che vi sta dinanzi folle per avervi potuto turbare, per cuotersi con autopercorse. E sparire nel buio, per sempre, sì.
0: Ma insomma, si può sapere chi siete? Che cosa volete?
1: Chi lo sa? Non lo so. Comunque, non vi adombrate. Forse voglio morire vicino a voi, così, senza un lamento, in una notte d'aprile. Il lampino, con le suole di gomma. Sì, e il cuore. Oh, il...
2: Signorina Berti, il professor Smith vi desidera nel salone.
0: Va bene.
1: A prescindere. Pensate a me, prima e dopo il passo.

0: Dicevo dunque di essermi accorto che voi siete una fanciulla moderna.
1: Già.
0: I fiori appartengono al romanticume passato. Voi invece preferite il nuovo, l'imprevisto, l'avventura.
2: Dovreste cercare di essere più chiara. E dirmi piuttosto chi era quello sconosciuto che si è permesso di entrare nella mia cabina.
0: Quello sconosciuto non mi importunerà mai più. Te ne do la mia parola.
3: Allora, lo vogliamo fare o no, questo 3-7? Peccato che siamo in tre soltanto a saperlo giocare.
0: Non preoccupatevi, Pietro. Lo giocheremo col morto.

0: Permesso? Disturbo?
1: Prego.
0: Dormito bene?
1: Sì, grazie.
0: Sognato?
1: No, non sogno quasi mai.
0: Io invece sogno sempre. Pure queste carte geografiche sono tutte sbagliate.
1: No, è impossibile.
0: Come no? L'ho constatato io. Per esempio, vedete, qui c'è il mare.
1: Lo so, ebbene?
0: Ci sono queste parole, oceano indiano.
1: Naturalmente.
0: Ebbene, non ci credereste. Sono 10 giorni che io guardo il mare e queste parole non ci sono. Eppure sono belle grandi, eh?
2: Buongiorno, signorina Laura.
1: Buongiorno, professore.
2: Vi consiglio di diffidare di quell'individuo, è un delinquente della peggiore specie.
1: Possibile.
3: Che c'è?
0: Scusate, ho dimenticato qualcosa. E non mi ricordo che cosa ho dimenticato. E già, se l'ho dimenticato.
3: Giovanotto, se voi avete ancora l'ardire, se avete ancora il coraggio di rimettere il piede qui dentro, io vi ributto a mare! Via!
0: Ah, sì!
1: Professore, ho trovato la carta che cercavamo.
2: Ah, sì?
1: Ecco il dettaglio del fiume.
2: Infatti è molto importante e ci sarà molto utile. Ancora voi.
3: Ma se vi ho detto che vi butto
0: a mare, e perciò mi sono adeguato.
3: Ma che altro volete?
0: Scusatemi, ho ridimenticato qualche cosa.
3: Ma voi non fate altro che dimenticare.
0: E per forza? Viaggio per dimenticare. Non avessi dimenticato, dici tu, non hai dimenticato e dimentichi. Viceversa, io non voglio dimenticare e sto dimenticando quello che ho dimenticato. È chiaro?
3: Andate via.
0: Sì, signore.

0: c'è?
1: Oddio, qui, nella cabina. Professore, si sente male.
0: Oh, fantastico.
1: Aiuto, nella cabina del professore. Nella cabina della signora Laura. Professore, si sente male. Sì. Ah, dottore, correte subito alla signora Laura. Il professore è morto.
2: E io sono medico, non faccio mica l'impresario di pompa funebre.
1: Sì, lo so, ma non è ancora morto. Oddio, siamo lì, sta per esalare. Dottore!
3: Ha esalato.

Ramon Alves.

0: dobbiamo fare qualche cosa, sa?
1: Naturalmente, le casse! Bisogna salvarle! Presto, andate, anche voi! Andate a salvare le casse! E voi, Pietro, cosa fate qui? Aiutatemi!

0: Articolo 385, comma terzo. Clandestino che turba la navigazione con simulazione d'incendio è sottoposto all'articolo 486, comma 18.
1: Comma 18?
0: Comma 18.
1: Comma
0: 18.
1: Comma 18. In prigione. Io sono un professore, capisci? Io non sono come te. La mia presenza è qui. Figliolo mio, cosa vuoi? Una lunghissima storia d'amore. Già, tu sei troppo piccolo per poter capire certe cose, ma sappi che quello che ho fatto per amore, solo per amore. Io sono un professore! Voglio uscire!
0: Che c'è?
2: Il prigioniero è eccitato da fare spavento, ci vorrebbe un beverone calmante.
0: Ah, sì, Lascia fare a me.

0: professore. Noi siamo pronte. Che ve ne pare dei nostri costumi?
1: Molto bene.
2: Allora possiamo metterci subito in marcia.
1: No, mi dispiace, ma voi non potete venire.
0: Perché? Come Laura non verrà con noi?
1: No, e neanche voi, signora.
0: Oh, è terribile.
1: I miei uomini hanno esplorato la foresta per un vasto raggio.
0: Ebbene?
1: Essa non è soltanto popolata di belve e rettili. Vi sono anche due tribù ferocissime che sono sempre in guerra tra di loro. I pochi bianchi che hanno potuto avvicinarle le hanno denominate le tribù dei belli e dei brutti per i loro opposti caratteri fisici. Insomma, tutto questo impone la massima prudenza. Con permesso.
2: Professore. Professore, dimenticate che la mia partecipazione è stata la condizione assoluta per il finanziamento del viaggio.
1: La vostra partecipazione, ma non la vostra vita. Poi vi avverto che mi sono sempre fatto ubbidire e non sarà certo una donna, per quanto bella come voi, che possa impormi la sua volontà. Io non posso e non debbo esporvi a certi rischi.

0: Di agilità, Giacomino! Ma che razza di scimmia!
1: Ah, ma non fa così, ferma, aspetta!
2: Ah, ma è da questa mattina che sto ripetendo la scena, sono stanco!
1: Ma che stanco è stanco! Sai che il documento cinematografico deve essere perfetto! Ripeteremo la scena tante volte finché non sarà ottimo! Vieni! Devi passare di qui! E mi raccomando, appena uscito, dirigiti verso il pendio dove sono i meccanismi delle belve. E ricordati di mettere il piede sulle foglie segnate per fare azionare il serpente. Capito? Oh, pronti?
3: Sì!
1: Andiamo! Pietro, mi raccomando il bramito!

0: Io. Sono morto.
1: Alzati.
0: È inutile, sai, che fai finta di essere un uomo. Tanto lo so che sei una belva.
1: Alzati.
0: Che? A me non mi freghi.
1: Ah, sei tu, eh? Adesso t'arrangio io.
0: Ci si vede. Mi avete salvato la pelle.
2: Ma cosa fai qui? Mi hai rovinato la scena, pezzo di imbecille.
0: Pezzo di imbecille? Mi manca qualche pezzo, forse? Il leone con le rotelle.
1: Vi insegnerò io a rovinare il lavoro degli altri.
0: Ah, birichino dello scimmiottino.
2: Perché sei venuto qui?
0: C'è divieto di transito?
3: Ci spiava mentre giravamo la scena del leone.
0: Sì, ho visto il leone. Magnifico, come è fatto bene. Questi fabbricanti di giocattoli le studiano tutte.
2: Proprio così. Le studiano tutte. Amico, con me non attacca.
0: Lo so. Con te non attacca perché non sei il suo tipo.
2: Ma di chi parli?
0: Di lei. Tu volevi.
2: Cacciatelo nella grotta e non lasciatelo fuggire.
0: Io! La grotta no! La grotta no!
3: Lascia fare a me, proverò io il modo
2: di non farlo più parlare.

Agatino! Agatino!

0: Mi riconosci? Mi hai preso per un vero ippopotamo?
1: Ah, sei tu? Che paura.
0: Di la verità, mi hai riconosciuto dalla voce, eh?
1: Sì.
0: Aiutami a togliermi la testa.
1: Sì.
2: Chi ha gridato?
3: Ah, io.
0: Chi è? Avanti.
3: È lei.
2: Ma che cos'è questo?
3: Non riesco a togliere la testa.
2: Ma se è così semplice.
3: Ah, è vero. Grazie.
2: Voi?
4: Voi, cioè io, no, lui, sì. Dico...
3: Sì, ho capito, con permesso.
4: Non so, voi siete tanta... Se sapeste quando sono felice di avervi ritrovata, siete così e così, mi spiego?
2: Non troppo.
4: Ma insomma avete dei pensieri così delicati, di giocattoli?
2: Quali giocattoli?
4: Quanta modestia. Ma io lo so che soltanto voi potevate portare dei giocattoli ai figlioli dei selvaggi.
2: Ma vi assicuro che non ho portato nessun giocattolo.
4: Non siete stata voi, ma allora sarà stata la moglie del dottore. E sono belli, a grandezza naturale.
2: A grandezza naturale. Ne siete proprio sicuro?
4: Sicurissimo, ci sono leopardi, serpenti. Però i ippopotami sono tutti smontabili.
2: E tutti questi giocattoli, dove li avete visti?
4: Nella grotta.
2: Nella grotta?
4: Sì, sì, nella foresta.
2: Comincio a comprendere molte cose. Questa notte fuggiamo insieme.
4: Noi due?
2: Sì.
4: Insieme?
2: Sì, è necessario.
4: Ma dico, io e voi?
2: Ma certo.
4: Voi e me?
2: Certo. Vado a prepararmi, tenetevi pronto.
4: Insieme, per gioia.
3: Che c'è?
4: Si scappa, si fugge. Presto, preparami un sacco.
3: Chi è che scappa, che fugge?
4: Io, con lei.
3: Ah, la rapisci? È un ratto?
4: No, è lei che mi ratta, capisci?
3: Ah, è lei che lo ratta.
4: Te l'avevo detto, al cuore non si comanda. È innamorata cotta.
3: Cheers.

0: non vi impressionate. Che cosa c'è?
1: Si guarda il tempo. Voglio sentire se piove.
0: Altro che tuono, questi sono ruggiti.
1: Di leoni? Ah, oh, giocattoli.
2: E Pietro, il tecnico delle belve, che imita i ruggiti.
1: Beh, ora sarete più tranquilla, eh?
0: Su, non fate pazzie, salite anche voi.
1: Vi faccio vedere io come si smontano i giocattoli.
0: Ma per l'amor di Dio, sbrigatevi, questi sono ruggiti veri.
1: Quisquiglie. Fanno un paio di pedate a ondate successive, farò passare io la voglia a quelli dell'accampamento di mettervi paura! La corda!
0: Su, presto, salite! Tenetevi bene la corda! Non mi credevo così abile, è stata la paura, eh?
1: No, quale paura? Vocabolario non esiste, questo aggettivo sintetico.
0: Per carità, non lasciate la corda! Leone, salta! Leone, salta!
1: Almeno che non si tratti di un errore di stampa. Sono leone ottimisti.

0: Buongiorno signorina.
1: Buongiorno.
0: Dormito bene?
1: Benissimo, grazie. E voi?
0: Oh, io ho dormicchiato.
1: E i leoni?
0: No, dove sono?
1: Ma no, vi stavo chiedendo che fine hanno fatto i leoni.
0: Facevate allusione a quei mammiferoni di ieri sera? O pensate che svegliandovi e vedendoli ancora qui vi sareste spaventata ed allora io, sciò. Dimenticavo. A proposito, ho colto delle rose per voi.
1: Oh, grazie. Che rose curiose.
0: Surrogato.
1: Però mi piacciono anche questi.
0: Sì, ma è che ogni fiore ha il suo linguaggio linguistico ed è appunto attraverso questo suo linguaggiare che il cuore si esprime con la eco del suo linguaggio enigmistico. È chiaro?
2: Abbiamo seguito le tracce, ma inutilmente. Siamo penetrati nel cuore della foresta. Temo sia perduta ogni speranza. Non siate così nervoso, professore.
3: Se quei due cretini riportano a casa la pelle, c'è da aver paura.
2: No, niente da temere. Qua la foresta non perdona nessuno, specie agli imbecilli. Noi torneremo con dei documenti formidabili.
3: E con i 5 milioni, noi, professore, faremo...
1: Oh. Ah. Se avessimo una pianta topografica, tutto sarebbe più facile.
4: Io ce l'ho una pianta topografica.
1: Allora siamo a posto.
4: Siamo a
1: posto. Consultiamola.
4: Quello che cerco è il mio forte.
5: Dunque sempre dritto, poi a destra, poi a sinistra, c'è una salita. Fatta la salita, ci troviamo in Piazza del Duomo.
1: E tutto questo lo vedete sulla vostra pianta?
5: Sì, signora.
1: Ma se questa è la pianta di Milano?
5: Lo so, ma sempre piante.
1: Oh. Come faremo ad orientarci?
5: Orientarci. Orientarci. Ma sei il mio forte. Ci orienteremo con la bussola.
1: Ma voi avete la bussola?
5: Non l'ho, ma fra poco l'avremo. Sì, ho frequentato le scuole serali di orientamento. Guardate, praticità. Nord. Sud, ovest,

0: Avete trovato la strada?
1: No!
0: Che cosa vedete?
2: Vedo il mare! Il mare!

0: Eccomi!
1: Dottor!
0: Signorina Laura!
1: Dottor!

0: Lo spirito maligno ti ha condotto nella nostra terra.
1: Ma se io non lo conosco nemmeno. Mi dici perché hai quelle corna fuori ordinanza?
0: Sono il segno della mia dignità.
1: Ah sì? Ah, qui è segno di dignità.
0: Perché dunque lo spirito dell'allegria è entrato in te?
1: Non io ne pensavo una cosa così.
0: Vieni, dal grande capo.

0: Ordine degli onori, al grande capo.
1: Sì, signore.
0: Grande capo, ecco un abitatore delle terre selvagge che sono al di là della grande acqua salata.
2: Shut up!

Prima che spunti il grande astro della notte, il selvaggio che ha osato attraversare l'acqua salata per recare offesa alla fanciulla, che andrà sposa al grande capo fra due lune, dovrà acquistare l'immobilità eterna.

0: Capito.
1: Tu?
0: Speravo di incontrarti, ma non in queste condizioni.
1: E come mai da queste parti?
0: Me lo domandi. Per me dopo la tua fuga sarebbe stata una pazzia rimanere con quel furfante di Smith.
2: Il grande capo vuole sposare Laura fra due lune.
0: Fra due lune? Quel brutto muso?
3: Grande capo, come li volete cucinare, in umido o in salmino?
4: In bianco. Lo sai che sono a regime.
0: E che succede? Si mangia, si desina.
5: Si va?
0: Desina, sì.
6: Bella festa, eh? Proprio bello. Poi, che si mangia oggi, pesce?
7: No, carne.
0: Oggi carne.
3: Prima che le stelle si accendano in cielo, tu smetterai di parlare.
6: E perché sei recito? Suona del silenzio.

0: sarà più controllo prendale poiché le due parti interessate non hanno raggiunto l'accordo. Nel Palazzo dello Sport si terrà domenica una riunione per disputare il titolo dei pesi gallo. I pronostici sono molto difficili poiché il pesogallo Ercolini, già vincitore di Armandi, è stato messo a dura prova nell'ultimo incontro di Torino.
1: Il piccolo ha avuto un andamento vivace. Accanto ai cavoli giganti di Pugian sono stati contratti i freschi piselli di Menaglia, mentre le pere giganti di Orione hanno invaso il mercato.
2: Il giornale La Fonte pubblicherà prossimamente l'elenco dei premiati al concorso per il piede più piccolo della città. A proposito di questo concorso, un radioascoltatore ci scrive chiedendo particolari sui componenti della commissione giudicatrice.
3: Tu che sei maestro di tutte le magie, come fai a tenere tanta gente in quel piccolo coso?
4: Questo è niente, io sono capace di mettere tutti quanti voi qui dentro.
3: No, no! Il grande capo festeggia l'astro della notte nominandoti primo stregone della tribù.
4: Sta bene, accetto. Contratta la mano e un anticipo sullo stipendio.
3: Il grande capo non ti comprende.
4: Tutto il mondo è uguale. Quando parlo di quattrini nessuno ti capisce. Beh, comunque, dei stregoni sono il primo.

0: fuggita?
1: Io non sono fuggita, fui catturata come voi.
0: Che gioia.
2: Grande capo, lo spirito del male vuole strapparti la sposa nata dalle acque del fiume.
1: Sono fuggita dall'accampamento del professor Smith perché ho capito che razza di birbante era. Volevo salvarmi.
0: Ed io che credevo.
1: Che cosa?
0: Togliere. Un affare mio.
2: Le stelle vogliono che tu uccida lo spirito del male.
1: Grande capo! Tu non puoi ucciderlo. Egli è maestro di tutte le magie.
2: Il grande capo non lo ucciderà perché questo è il tuo desiderio. Però lo straniero dovrà battersi in duello col grande capo.
3: E mi importa della vita. Me ne rido della morte. Solo beffardo.
2: Tu non sai ancora che gli spiriti della foresta hanno scelto che tra voi avvenga un duello alla polinesiana.
4: Ah, la polinesiana!
0: La conosci?
4: No.
0: Tu conosci a fuori.
2: Polinesiana, il duello alla polinesiana è un duello che si svolge per tutta la foresta, con qualsiasi arma, con qualsiasi astuzia, fino all'ultimo sangue.
0: Ultimo sangue?
2: Sì.
0: Io non posso.
2: Perché?
0: Sono nemico.
4: Sì, sì.
2: Farete 300 passi senza voltarvi.
0: Non ne potrei fare qualcuno in più. Due passi a piedi fanno bene, per esempio una ventina di chilometri.
2: Taci ed ascolta. Gli spiriti della foresta hanno sete di vittime bianche.
0: Ma sono esigenti questi signori spiriti.
2: Via.
0: Io no. Adagio con le manomissioni. Io non voglio essere manomesso.

0: Piccolo gigante, abbiamo battuto la savana fino al lago dei coccodrilli per due lune e gli spiriti non ci hanno voluto fare incontrare un bianco da offrire per il sacrificio.
1: Ma allora quale bianco impaleremo? Tu sai che per stipulare la nostra pace annuale con la tribù del grande gigante ci occorre un bianco da offrire per lo scambio delle vittime.
0: E chi ti dice, oh piccolo gigante, che il bianco non ci sia? Guarda, eccolo là.
1: Ringraziamo i grandi spiriti del bene.
2: Ai da da da, ai da da da, ai da da da, ai.
3: Dove vai? Fermati, non ti muovere.
0: Sono gli spiriti del mare che te lo comandano.
4: Scusate, io non vorrei disturbare.
5: Ma il cielo che ti

0: Posso esservi utile? Cercate qualcosa? Che cercate? Che cercate?
1: Cercavamo un bianco spregevole. Su, fate indossare allo straniero il vestito del sacrificio e portatelo al bianco figlio del sole perché lo rimetta in forza.
0: A proposito, io vorrei uno zabaglione, ma con tante uova, possibilmente di struzzo.
1: Aia!
2: Ma che c'hai da ridere? Sei bello tu.

0: apartment or all of them.
1: Sì, sì, la mia teoria è giusta. Darwin aveva ragione.

0: Scusate, se è illecito...
1: Lui aspira di essere offerto la tribù del grande gigante in occasione della pace.
2: Come?
1: Sappi che io sono in guerra con una tribù. Ogni 60 lune c'è una tregua di 3 giorni. A patto che ci scambiamo 2 uomini da sacrificare.
0: Ma io che c'entro?
1: Sacrificheremo te.
0: Ma io sono già tanto sacrificato.
1: I grandi spiriti del bene ti hanno prescelto. Dovevamo inviare lui, ma invece andrai tu. Perché il vecchio uomo bianco deve guarirci dalle nostre malattie, essendo figlio del sole. Anche tu sei figlio del sole.
0: Sì, papà ci aveva sempre la luna.
1: Morrai!
0: No! Cattivo!
3: Oh, grande capo, abbiamo nelle nostre mani l'altro straniero e lo offriremo al piccolo gigante per festeggiare i 3 giorni di tregua.
4: L'hai detto, oh maestro di tutte le magie.
3: Oh, grande capo, tutto è pronto. A un tuo cenno partiremo per incontrare la tribù del piccolo gigante nel luogo dove avverrà lo scambio dei doni.
4: Partiamo! Salute e pace!
1: Salute, pace e prosperità!
4: Salute, pace, prosperità, eccetera, eccetera!

0: quest'uomo spregevole tuo. Se mi cedi la pallida figlia del ruscello.
1: No! In cambio di quest'uomo posso darti un altro straniero. E 50 frecce.
2: 50 frecce? Ma io sono per il disarmo.
1: Accetti?
0: Accetto.
2: Un momento, io chi? Non accetto.
0: Il palo attende ancora.
2: Il palo? No, il palo. Sciò, a me, no.
0: È una festa di pace indimenticabile. È una festa di pace indimenticabile. A quando le tue nozze con la divina figlia del sacro ruscello?
3: Oggi stesso.
4: Piccolo gigante amico, chi ti ha fatto un dono così bello?
0: L'ho tolto a uno spirito maligno chiuso in un corpo bianco.
4: Piccolo gigante, bramerei adornare il mio collo in occasione delle nozze.
0: Divina, lo straniero dalla lunga barba ne ha bisogno.
4: No, lo straniero dalla lunga barba.

0: uscire da questa situazione.
1: Sì, sì.
0: Ho scoperto che mio padre è vivo.
1: Vostro padre? Un signore vecchio, molto vecchio. Con due braccia, due gambe, una barba bianca lunga.
0: Sì, sì, è proprio lui. Aspetta, ci osservano.
1: Ci osservano e ci impiccano.
0: Lo avete visto?
1: Mi ha misurato la testa col contrabbasso, col fragasso, col termogene, col fonografo, come si chiama quell'affare lì? Anzi, mi ha regalato queste cianfrusaglie. Dove l'ho messa? Ah, eccole qui.
2: C'è anche lo specchietto.
0: Oh. È proprio lui.
1: Signora Laura, devo morire. Vi nomino mia erede universale. Ecco, tutto quello che posseggo. Non è colpa mia se posseggo delle cose inutili. Come al solito, lo spazzolino da denti l'ho dimenticato a casa. Non siate tristi. Distraetevi. Guardate le figurine. La costellazione dei pesci è tanto graziosa

0: adesso morrai.
1: Un momento. Grande capo, tu ignori chi stai per uccidere. Tu uccidi l'uomo a cui obbediscono tutti gli astri dell'universo. Tu solo puoi oscurare il sole.
0: Oscurare il sole? Nessuno al mondo lo potrebbe.
1: Sì, lui solo lo può fare. Me lo hanno detto le pure acque del ruscello. Tu che sei il re degli astri, oscura il sole.

0: Avete visto? Quisquiglie, bazzecole, pinzellacchere.
1: Sì, ringraziate il Barbanera.
2: Ed ora da mio padre.
0: E a Gatino, entrambi.

0: Arrenditi!
1: Parte la foresta subito!
2: Papà!

0: No, l'uomo non discende dalla scimmia, no. Sì, sì, l'uomo discende dalla scimmia, dalla scimmia.
1: Fate qualche cosa, ve ne scongiuro, deve riacquistare le facoltà mentali.
2: Ci penseremo dopo, ora bisogna tagliare la corda. Presto, le valigie.
1: Sì, presto, andiamo, papà.
2: Arriva a salire.

Io, papà, il fiume, presto!

0: L'uomo scimmia nella sua furia gettò il lutto in quella che io amavo chiamare la mia famiglia. La mia valorosa collaboratrice Laura Berti ha offerto alla scienza la sua giovane esistenza. Uguale sorte toccò a due umili e devoti membri della spedizione. I nomi delle tre vittime rimangono e rimarranno scritti per sempre nell'albo d'oro della scienza. Ora vedrete il terribile esemplare fotografato in libertà.
1: Imbecille, hai sbagliato la scena!
2: Signori!
1: Permesso! Permesso! Permesso! Ma signore, toglietevi di me!
2: Io sono morto, permesso! Permesso!
1: Ma cosa fate qui?
2: Io sono morto! Anzi, se sapevi di essere morto, mi sarei vestito a lupo!
3: Tagliamo la cosa, maledetti!
2: Colleghi scienziati, ho l'onore di annunziarvi che l'uomo scimmia che non esiste.
1: Esiste!
4: Ah, eccolo!
1: Non esiste! Vittorio!

0: Telefonate subito al commissariato, a nome del professor Smith, che mandino subito degli agenti, presto!
1: Siamo qui.
2: Abbiamo mandato di cattura per voi e per i vostri degni compagni.

0: Desidero presentare il mio più grande amico e indicare il mio più grande nemico. L'uomo che mi salvò la vita.
1: Questo sintetico maggio floreale parla per me.

Il rapporto della città di Taranto con l'acqua è sempre stato simbiotico. Taranto capitale di mare, Taranto la città dei due mari. E in effetti la città di Taranto sembra quasi sorgere dalle acque. Ma in pochi forse sanno che la città di Taranto è anche città di fiumi. Infatti ci troviamo sul Mar Piccolo, uno dei due mari della città. E proprio in questa parte del territorio ci sono ben due fiumi che hanno la storia fortemente legata al territorio della nostra città. La storia del primo dei due corsi d'acqua è davvero molto particolare. Siamo infatti alla foce del fiume Cervaro. Secondo la tradizione, qui un luogo di culto dedicato a Diana, dea della caccia, il cui animale sacro era il cervo. Dal cervo di Diana, il nome di questo corso d'acqua. Il fiume Galeso è stato citato da moltissimi autori dell'antichità. Polibio ci racconta che i tarantini, fieri discendenti della madre patria Sparta, lo chiamassero Orota, utilizzando lo stesso nome del fiume che scorreva proprio nelle immediate vicinanze della madre patria. Virgilio lo citerà nelle Georgiche, ma sarà Orazio, attraverso i suoi versi, a consegnare il fiume Galeso alla storia. Il poeta infatti racconta che null'altro posto sulla faccia della terra lo aggradava più che le care sponde del fiume Galeso. Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

0: Taranto e Noi Cattaro, pareggio reti inviolate nel complesso giusto. Pasquino schiera a sorpresa il senegalese Dussault, indicato sino all'immediata vigilia come sicuro assente a causa di un risentimento agli adduttori. Un Taranto costretto a giocare in 10 dal 20° della ripresa per l'espulsione di Gambardella per gioco falloso. Avversari inaspettatamente robusti e ben organizzati hanno in più di una circostanza sfiorato la marcatura. Nella prima frazione con Bitetto su calcio piazzato, incrocio dei pali con Alberga battuto. Poi ancora Bitetto dinanzi all'estremo rosso-blu che ribatte la conclusione del Noiano. Dussault in avanti risulta troppo isolato e quando conquista palla viene ingabbiato dai difensori avversari che raddoppiano e spesso triplicano la marcatura. Nella prima frazione il Taranto si fa minaccioso in due circostanze in avvio con un calcio piazzato di Carocci che accarezza la parte superiore della traversa e al 16° con un intervento sotto misura di Marzocchi che manda alto sulla traversa. Nella ripresa rosso-blu ancora minacciosi con un calcio da fermo sempre di Carocci. Noi Cattaro matricola intraprendente, nuovamente pericoloso subito dopo con Maurelli da fuori aria. Alberga devia sui piedi di Antonicelli che spara a rete, ma ancora il numero uno ionico respinge. Il Taranto resta in 10 dopo l'espulsione di Gambardella per gioco falloso e raddoppia gli sforzi, ma l'ermetica difesa rossonera regge bene senza correre mai seri pericoli. Dagli spalti spesso si alzava il coro «Vogliamo lo Iacovone» che contemporaneamente si presentava così. Alla fine è 0-0 che accontenta tutti.
1: La vittoria Veneto. Però tenendo conto che questa è la più giovane, queste sono quelle più moderne. Sono quelle più moderne. Ma non cresce più. Ormai è arrivata al massimo, dobbiamo solamente crescere noi da un punto di vista professionale, anche se riusciamo a farci valere.
2: È imbarazzante notare la pulizia che c'è su questa nave. Questa è una cosa che ho notato come ho messo piede. La pulizia è semplicemente spaventosa, perché credo che la manutenzione di un'imbarcazione del genere sia davvero dura.
1: Molto onorosa, però ecco, voglio dire che non è solo di questa nave, tutta la marina, certo, ha questo concetto di base, perché per noi la nave è la casa.

0: eccoci qua, buonasera. Buonasera a tutti quanti voi, grazie.
1: Buonasera, buonasera. Buonasera.
0: Saluto anche agli ultras lì in fondo. Il vostro un tifo sfegatato, bravi. Che complimenti.
1: Ma avete perso, perciò vi hanno messo lì dietro o è successo qualcosa?
0: Ah, sì. Ma guarda qua, guarda che bella situazione per fare uno spettacolo. Chi me lo doveva dire a me? Ciao, ciao, i nostri parenti, ciao, ciao, eccole qua. Bene, un saluto anche a voi. Guardate, mettetevi d'accordo, noi probabilmente lavoreremo da questa... Eccoli sì. Qua, i nostri super affezionati, eccoli sì, qua. Chi vi dimentica?
1: Ci divide l'acqua. Ecco.
0: Noi probabilmente lavoreremo da questa parte, quindi se avete voglia di spostarvi
1: sì.
0: Per stare...
1: Altrimenti ci vedrete di lato. Anche
0: di lato, un po' di pazienza. Allora... Devo dire che questa è stata una gran bella serata,
1: Ammazza, papà, ho visto c'è gente che sta morendo di freddo, faccio per dire, ma è come è un'acqua miracolosa, appena vi tuffate passano i malanni, le tubercolosi, qualcosa, perché c'è gente che sta morendo di freddo.
0: No, io non so come facciano i ragazzi a tuffarsi, io farei un applauso a tutte le squadre, guardate,
1: sì, facciamolo,
0: che hanno veramente un coraggio da vendere.
1: Complimenti.
0: Guarda là, guarda.
1: Ecco, guarda come vieni bene di spalle là.
0: Ah, quello sono io. Vabbè, allora cominciamo. Guardate, noi abbiamo preparato uno spettacolo per voi proprio adatto alla serata, uno spettacolo sì. Che dura 6 ore e 40.
1: Sì, seguirà il dibattito dopo, sì. Facciamo una cosa culturale.
0: È uno spettacolo proprio per rilassarci, visto che sono appena le... l'una, è già l'una. Vabbè, allora cominciamo, guardate, sì. Provate ad immaginare che questo sia un inizio speciale, perché noi vogliamo riproporre questa sera qui all'Acqua Follì sì. Un'atmosfera da Broadway,
1: sì.
0: Un'atmosfera hollywoodiana.
1: Esageriamo.
0: Allora, noi siamo su questo splendido palcoscenico, con questa bellissima scenografia alle spalle.
1: Quanto avremmo speso questa
0: Quanto avremmo speso per questa scenografia?
1: Avremmo speso 1000 lire almeno.
0: Allora guardate cosa ho pensato, che te siamo dietro le quinte.
1: Dietro le quinte, sì.
0: Lo spettacolo sta per cominciare.
1: Sì, signore.
0: Noi siamo molto emozionati.
1: Sono molto emozionato.
0: Caspita, sta per cominciare uno spettacolo importantissimo.
1: Importantissimo.
0: Siamo emozionati.
1: Sì.
0: Molto emozionati.
1: Madonna,
0: ancora, sì. Ancora più emozionati.
1: Antonio, più di così non credi che si possa, Non...
0: Va bene. Allora, veramente così emozionati, a un certo punto le luci ci illuminano.
1: Ci illuminano.
0: Parte in sottofondo una musica stupenda e io e te che entriamo in scena dicendo, cari amici, buonasera.
1: Buonasera.
0: Siamo Toti e Tata e non veniamo da Lodi per lodarvi, non veniamo da Piacenza per piacervi.
1: Veniamo da Chiavari.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Cari amici di TG Event Television, bentornati in onda, puntata numero 794. TG Event Television consiglia un pallone per un sorriso. Sabato 20 giugno a Suverato in provincia di Livorno, torneo di calcio a 5 femminile e maschile tra Nazionale Suore, Nazionale Curve, Gloria dello Sport e Nazionale Tattoo. Segue pedalata solidale ed esibizione Suore Bologna, questo ed altro a cura di Moreno Buccianti, fondatore Selesao Sacerdoti. E prima di partire con il treno dei servizi, signora, la sigla firmata, garantita da Marco Carena.

adesso diamo subito la linea ad Andrea Biandrino, l'ambasciatore milanese che si trova a San Bonifacio in provincia di Verona per la 13ª edizione del Premio Beatrice. Premio per il riconoscimento e la valorizzazione di progetti di solidarietà condotto da Luca Bette e da Francesca Cheyenne. Vediamo la prima parte.

0: San Bonifacio, 14esima edizione, premio Il Sorriso di Beatrice, e anche quest'anno siamo in compagnia di due fantastici inviati di diverse testate giornalistiche. Allora Marco, quest'anno premio Beatrice, abbiamo tanti ospiti. Ieri, tu sai tutto, sei super preparato, ieri ci sono stati i giovani, giusto?
1: Assolutamente sì, sono esibiti 30 giovani, di questi 30 29 o 30, adesso il numero preciso, comunque 30, e ne sono passati 6 per la finale di questa sera.
0: Marinella, vogliamo ricordare chi c'è, gli ospiti VIP di questa sera?
2: Ah beh, abbiamo Ivana Spagna, abbiamo Mr. Rain, abbiamo gli Stadio, e poi abbiamo il carissimo, grande Luca Bete, che io adoro, scusate, ma il mio francesco.
1: E Francesca Ceyen.

0: E siamo con Elisa Casella, la vincitrice del premio Beatrice. Hai regalato delle emozioni bellissime questa sera alle persone con il tuo brano, suonato giovanissima, 13 anni, hai suonato il pianoforte, hai cantato in maniera delicata e poi ci hai regalato tanta grinta. Adesso che emozioni provi tu?
1: Allora, è veramente un'emozione unica e sono super contenta e anche perché questo qua è stato veramente un concorso che mi ha permesso di divertirmi tanto sul palco, è stato veramente unico. Poi mi ha permesso di fare un sacco di amicizie nuove e di visitare anche Verona, che non c'ero mai stata, e mi ha dato tante occasioni e esperienze, è stato bellissimo.
2: Quando la solidarietà chiama, Ivana risponde sempre.
3: Io, come ho detto prima, ho scoperto qua il senso della serata. E ho scoperto una cosa, perché io chiamo quando devo andare a cantare. In questo periodo, ragazzi, che sto vivendo una situazione particolare, non sto qua a spiegarvela. Io so che devo andare a cantare, che vado a fare la serata. Qua sul posto ho scoperto il senso di questa serata. E ho scoperto, da quello che mi è stato detto, che addirittura Beatrice era ammalata allo stesso periodo della mia mamma.
2: Caspita.
3: Sì, proprio così. C'era un signore che mi ha detto, ero ammalato anch'io, giravamo gli stessi ospedali. Perciò è una cosa che mi ha colpito tanto.
2: La famiglia Davoli, diciamo che da 13 anni è impegnata a raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro.
3: C'è solo da ringraziare il pubblico.
2: Assolutamente
3: il pubblico,
2: sì.
3: La gente che è venuta stasera, che ha fatto la beneficenza quella vera.
2: Ebbene sì, siamo con lui, il patron del premio Beatrice, 13ª edizione e la terza qua a San Bonifacio, vero Reno?
4: Esatto, hai detto tutto correttamente. Siamo partiti dalla Gran Guardia di Verona, Teatro Romano, Filarmonico, Ristori. Da 3 anni abbiamo trovato casa in questo bellissimo paese che ci ha accolto davvero con gioia, quindi siamo contenti di essere qui.
2: Noi tutti gli anni siamo presenti a questo premio Beatrice, che oramai i nostri telespettatori di TG Events conoscono perfettamente. Un premio dedicato alla solidarietà. Abbiamo fatto un'intervista ultimamente che mi è abbastanza spiazzato, perché devo dire che l'anno scorso avete raccolto una cifra non trascurabile.
4: Sono stati 220.000 euro che abbiamo, questi sono i 220.000 euro, sono stati donati completamente per realizzare una sala operatoria di elettrofisiologia interventistica in cardiologia qua all'ospedale Fracastoro di San Bonifacio, e per acquistare dei materiali tipo una poltrona per fare il day hospital e altro materiale all'oncologia di San Bonifacio. È stato veramente qualcosa di commovente. Noi abbiamo la fortuna di avere questo strumento straordinario che è il 5 per 1000. Se ognuno farà questa scelta, che poi non costa nulla, ci permetterà davvero anche in futuro di poter dare di poter realizzare tantissimi progetti. Quindi davvero il futuro di questa associazione, ma soprattutto la luminosità del sorriso di Beatrice, passa assolutamente attraverso il cuore e la sensibilità delle persone.
5: Cari amici di TG Events, prendo la linea un istante perché è il momento di un ricordo, un'emozione dedicata a uno dei più grandi sportivi della storia del calcio italiano, e non solo, ma noi l'abbiamo conosciuto come uomo, e come uomo vogliamo ricordarlo. Parliamo di Evaristo Beccalossi, una persona vera, sincera, un amico che ha lasciato per noi veramente una traccia importante, indelebile. E ogni volta che veniva invitato alle nostre manifestazioni, al Food Golf, allo sci di fondo, ovviamente tutte a favore della ricerca, lui ha sempre risposto presente, in quanto uomo estremamente sensibile e genuino, perché lui, possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma era proprio genuino e diretto. A noi è piaciuta questa sua versione umana e lo riporteremo sempre nel cuore, in Ogialasso, di Brancalone Marina, in Calabria, a Grado, in Friuli, ovunque e dovunque, e lo ricorderemo sempre con grande amore. E quindi è stato un piacere averti conosciuto. Ciao Evaristo.

0: Libri, libri e ancora libri letti e consigliati da quella fulgida mente di Lorenzo Beccati. La rubrica Alza il volume!
1: Alza il volume, ebbene sì, ci risiamo e alzeremo questi due volumi. Si tratta di due bellissime, a mio giudizio, biografie. La prima è di Gautier Battistilla, Bocuse, l'ultimo imperatore. E sì, parla appunto di Paul Bocuse, che è il più grande cuoco del mondo, così viene ritenuto. In questa biografia ripercorre sia la sua vita che le sue opere culinarie. Da leggere. Il secondo libro è di Milena Contini e Michela Martignoni, La bella costa. Parla di una donna, veramente una sorta di eroina, una femminista antilitera, nella Genova del 1800. E all'interno si parla anche di personaggi particolari, noti come Foscolo, Monti, Mazzini. E proprio in questo libro si parla tra l'altro della famosa poesia di Foscolo, Luigia Pallavicini caduta da cavallo. E questo famoso incidente viene descritto, pensate, addirittura con gli occhi del cavallo. Una piccola curiosità, ma è un libro davvero curioso che ci riporta nella Genova del 1800. Signori, alza il volume!
0: E now godiamoci questo momento estremamente rilassante.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Tutti al cinema con La festa è finita. Dalla lotta di classe a una tragicomica corsa ai soldi.
3: Buongiorno a tutti e a tutte. Sono Lidia Genchi della Nomad, una società di distribuzione cinematografica. Attualmente stiamo distribuendo il film La festa è finita con un cast di eccezione, con attori francesi molto conosciuti anche in Italia, tra cui Lorca Lamy. Il film è una commedia graffiante e brillante, molto divertente, che affronta anche temi sociali che fanno riflettere. Il film sicuramente vi piacerà perché ha una vena molto divertente e il pubblico si divertirà, quindi andate al cinema a vederlo, ripeto, dal 14 maggio nelle sale italiane.
4: Ah, Philippe! Faccia come se fosse a casa sua.
5: Ah, è buffo che lo dica, si dà il caso che questa è casa mia. E che non pagate l'affitto.
4: Considerando che lavoriamo per voi da 7 anni in nero,
6: perché non usai il pulitore a vapore?
7: Non lascia l'oni.
6: E sarebbe molto meno faticoso per lei.
4: E che la paga era di 800 euro al mese, vale a dire molto meno del salario minimo. Quindi non abbiamo potuto versare i contributi per la pensione. Allora, se andiamo davanti a un giudice, dovrà versarci un risarcimento.
8: Solo 150.000.
9: Qual è l'obiettivo?
10: Far ragionare questi bifolchi.
9: In cifre?
10: Allora, questi sono 150.000. E questa è la ragione.
8: Ma che pezzo di merda!
11: Non avrete mai i vostri soldi.
12: Troveremo un accordo qui. E ora?
11: La violenza è il limite. E il limite è stato superato 2 volte.
4: La smettete di prenderci per il culo?
8: Ridateci quel quaderno o faccio un casino!
4: Pensate davvero di poterci licenziare come fossimo degli sguatteri?
6: Noi vi abbiamo chiesto solo di svolgere il vostro lavoro. Se non volevate fare i custodi, dovevate pensarci prima.
0: Una grande esclusiva mondiale per i telespettatori di TG Events Television, uno dei maggiori esponenti della street art, raccontato da uno dei più importanti critici d'arte internazionale.
13: Buongiorno, oggi siamo a Trento, a Palazzo Albere, alla mostra di Banksy. Questo è il biglietto e appena entri vedi subito l'essenza dell'opera di Banksy. Per esempio questo straordinario

0: Opera dal titolo Non custodito, che sta a significare l'assenza della materia davanti al periodo dei saldi, vuoto, completo, come uno scaffale. È un'opera introspettiva ma anche sociale, anche espressiva, anche aperta, perché se noi facciamo caso, vediamo che ci sono due passeggini esposti completamente vuoti. Cosa stanno a significare questi due passeggini vuoti per Banksy? Significano che davanti alla materia, l'abbigliamento, la superficialità, l'essenza infantile se ne va. Tutto quello che è l'anima infantile dell'essere umano sparisce davanti al vestito, a quello che ci copre, a ciò che mistifica la nostra vera identità. Andiamo a vedere la mostra, ma voglio farvi vedere questo capolavoro straordinario dal titolo Estintore. E infatti ce n'è solo uno, gli altri sono tutti estinti. Bellissimo. La mostra di Banksy a Trento vi aspetta finché non la tolgono.
1: Insieme si può fare, insieme si cresce. Parliamo ancora una volta di amore con, insieme a Gabriele Maria Corini.
2: Un'altra dimensione molto importante e bella dell'amore in tutte le sue sfaccettature è la complicità. Complicità, certo, tra fidanzati, tra sposi, tra amici, tra genitori e figli. La complicità a volte è associata a un qualcosa che si fa magari non di buono, ma in realtà invece è ciò che l'essere complici ci rende compartecipi della vita, di quello che si vive insieme, si programma insieme, si compartecipa insieme. La complicità è sempre qualcosa che arricchisce il cuore e la complicità richiede sempre di vivere le esperienze e la vita insieme.
1: Gli amici di MTB Channel ci portano questa settimana alla Gran Fondo Città di Brescia e questa è la sintesi. Bravi ragazzi.
3: Piazza Arnaldo, quartier generale di questa Brixia, ma soprattutto X-Tech Città di Brescia. Che dire, sono tre compleanni importanti. Il primo, i 30 anni di MBO. Mountain bike oltre Mella bike di patron Cesare Maffoni. 10 anni di circuito Brixia, ma soprattutto sono 8 anni legati proprio a che cosa? A questa, diciamo, piazza meravigliosa, Piazza Arnaldo, che oramai da parecchi anni, come dicevo, è il quartier generale della partenza di questa città di Brescia. Per MTV Channel, da Silvio Mevio, è tutto. Tra poco la partenza ufficiale. Ciao!

0: scudiero.
1: Siamo
0: fidato del vincitore. El Camos ancora sugli scudi, complimenti per l'ottimo argento.
2: Io speravo finisse la gara il prima possibile, onestamente, perché c'era freddo e ho provato a fare la differenza sulla prima salita e Yuri ce ne aveva tanto oggi, l'aveva detto il weekend scorso che sarebbe andato forte e così è stato, è un uomo di parola.
0: Brava perché hai rintuzzato gli attacchi di una scatenata emiliana per la Cannondale Federica Sesenna.
3: Sì, è vero, abbiamo fatto tutta la gara assieme io e Federica. Sull'ultimo pezzo, sull'ultimo strappo duro a piedi sono riuscita a staccarla e poi ho mantenuto quel poco di vantaggio che avevo.
4: Sì, abbiamo fatto tutta la gara insieme con Valentina. Ho provato sulla prima salita a tenere il suo ritmo visto che riuscivo a stare con lei e quindi siamo rimaste fino all'ultima salita, poi io ho perso un attimo,

0: il treno.
1: Sì, ho perso sull'ultima discesa, l'ho persa e poi dopo lei è arrivata prima di me, però è stata una bella gara.
2: Brescia, lo possiamo dire, Catut Mundi e soprattutto Docet insegna.
0: Il talento musicale della settimana si chiama Dario Bonelli, è un cantautore genovese meritevole della nostra attenzione.
3: Ciao a tutti gli amici di TG Events, io sono Dario Bonelli, sono un cantautore genovese e sono qui per presentare il mio nuovo singolo dal titolo Dimenticare tutto quanto, che anticipa l'uscita del mio EP a fine giugno. Potete ascoltarmi su tutti i canali digitali, su YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok e vi chiedo questo proprio per sostenere la buona musica indipendente. Grazie.

E torniamo al Teatro Centrale di San Bonifacio a Verona, perché c'è ancora per noi Andrea Biandrino con tanti ospiti per la seconda parte del premio Beatrice.

0: Sono con Ilaria Gusella, che è stata ospite a questa bellissima iniziativa, il premio Beatrice, è stata vicino dei giovani e lei porta la musica lirica nel pop, che fa questa operazione straordinaria perché il melodramma che nasce in Italia oggi vede un po' poco i giovani avvicinarsi. Che cosa pensa, essendo stata qui insieme a tanti giovani che si esibiscono, portare a loro questi suoni li può far appassionare a questo straordinario strumento che abbiamo in Italia?
1: Ah, esattamente centrato l'obiettivo. Io penso che il canto lirico non sia così lontano, appunto, non è lontano dalle nostre tradizioni e nemmeno dai nostri giovani. Per fare un esempio, alle mie figlie io non raccontavo le storie, le narrazioni classiche, bensì le storie delle opere liriche, quelle buffe naturalmente, non quelle dove non si muore mai.
0: Grandi archetipi tragici.
1: Bravissima, esatto. E appunto le ragazzine sono cresciute conoscendo le opere liriche e per loro è normale andarsi a vedere un'opera, perché hanno visto che è la nostra vita già vissuta da qualcun altro, che viene già risolta. Pertanto è un po' come la filosofia, no? Se qualcuno è già passato verso qualche situazione umana, è bello vedere come l'ha affrontata e poi si decide come si vuole scegliere, anche di prendere la vita a volte un pochino più alla leggera.
2: Poi Paola Reani, lei è la presentatrice storica non solo del premio Beatrice Giovani, che si svolge il sabato sera, ma anche introduce la domenica, la prima parte sempre riferita ai giovani.
3: Assolutamente sì, l'anteprima che antecede il premio Beatrice, ed è importantissimo perché andiamo a decretare l'effettivo vincitore.
0: Sì, quest'anno ha vinto una ragazza di 13 anni, penso che forse è la prima volta, suona il piano, canta divinamente. Che cosa ci dici rispetto a questo?
3: Allora, mi ha colpito subito, devi sapere, io sono anche cantante e su di lei ho puntato da subito, perché è una ragazza che, anche se gli accordi non sono perfetti, anche se ogni tanto si è fermata, ma l'intenzione e l'interpretazione sono state uniche, assolutamente. Tra l'altro, sopra le righe per una ragazza di soli 13 anni, e sono davvero felice che abbia convinto anche la commissione, anche perché avrà tutto il tempo poi per andare ad affinare la tecnica.
2: Ebbene sì, qua gli stadio, tanta emozione, devo dire che questa sera il pubblico è stato veramente incredibile, eh? Il sorriso di Beatrice porta sempre un grande pubblico, un pubblico unito per la solidarietà, e gli artisti rispondono.
4: Io sono orgoglioso che questa donna, che io purtroppo non ho avuto la possibilità di conoscerla, anzi mi diceva suo marito che dovevano venire al nostro concerto, purtroppo dopo è successo qualcosa di drammatico, però io stasera sono convinto che un po' l'abbiamo fatta rivivere,
2: sì,
4: perché la memoria serve a questo, perché come dice il mio amico Vasco, nessuno se ne va via

0: se lascia per sempre, se lascia dei ricordi belli, se lascia dei ricordi è sempre qui con noi. E lei è, mi hanno raccontato una serie di aneddoti, e quindi questa è stata la, la forza di, del concerto, perché raccontandoli quelli io ho fatto un po', la, così, un, po' un riassunto della... è come se in quel momento l'avevo davanti e ci stavamo parlando.
1: Una bellissima famiglia che trasmette tanta energia, e grazie a voi che ogni anno supportate il premio Sorriso di Beatrice, devo dire che diventa qualcosa veramente di unico.
0: Di vivo.
1: Di vivo, di vivo, assolutamente. E finiamo in bellezza, lui, l'uomo più bello del mondo, il mitico Luca Abete. Ciao Luca.
2: Mamma, che bellezza, ma certo tra me e te non si sa chi è più bello.
1: Vabbè, tu mi batti 100-0. Zero,
2: non
1: Luca.
2: Dobbiamo fare un sondaggio.
1: Dobbiamo fare un sondaggio. Allora, questa sera, anche quest'anno qua, premio Beatrice.
2: Bello, questo è il mio quinto anno da presentatore, il sesto perché fui premiato l'anno prima della pandemia. E niente, ormai mi sento di famiglia, lo dico ogni anno, ma mi sento sempre più di famiglia. È un progetto che condivido in pieno, lo spettacolo che riesce comunque a divertire, ad aggregare, a portare qualità musicale, a fare cultura, ma anche a fermare un attimo il gioco e riportare tutti un attimo con i piedi sul pianeta Terra, riappropriandoci un po' di quelle che sono le cose su cui riflettere, su cui confrontarci. C'è una precisa missione di questa iniziativa: sostenere i malati oncologici, le loro famiglie, e quindi è bello farlo così, tra una canzone e l'altra, fermarsi per riflettere e magari ritornare un po' più umani, come dovremmo essere, come purtroppo, visto quello che succede intorno a noi, fatichiamo a essere.
1: Noi salutiamo anche l'altro, l'altro Luca, dall'altra parte.
2: Mi pare che non è qui perché sennò in bellezza ci batteva.
1: Esatto, sei quello sicuramente.
2: Non c'è gara con lui, non c'è gara. Troppo bello Luca Galtieri.
1: E allora, popolo del premio Sorriso di Beatrice.
2: Popolo di Beatrice, ciao a tutti.
3: E la puntata numero 794 finisce qua. Noi ci rivediamo la settimana prossima. Siamo sempre online, tgevez.it, tutti i servizi, le news, gli approfondimenti in tempo reale. E poi socializziamo, siamo sui social, quindi basta un click e un mi piace. E iscriveteci, continuate a farlo, segnalateci i vostri eventi più originali a info@tgevez.it. Rispondiamo a tutti. Cari amici, vicini e lontani, questa frase così, mi è venuta così, non so perché. 3, 2, 1, ciao! Maragnao, magnao!
4: Questo programma è stato offerto da
5: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
6: 1, 2, 3, ho!

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Steli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Mazz, Istituto di Vigilanza Vis, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

Mentre alle nostre spalle si continua a lavorare alacremente, vi presentiamo un altro dei cantieri che entra nel nostro percorso di avvicinamento alla kermesse dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.

mie spalle c'è appunto il cantiere relativo allo skate park, che è un cantiere che continua a modificarsi, continua a cambiare pelle, perché volgarmente definito come il cantiere dello skate park, ma in realtà ha all'interno diverse anime. Di questo e di molto altro parleremo assieme al RUP di questo cantiere, l'ingegnere Alessandro Zido. Ingegnere, buon pomeriggio e grazie.

0: Master plan dei giochi del Mediterraneo, partendo appunto, come ha detto, come impianto skate park. In realtà l'impianto è diciamo ricompreso in un'area che è denominata parco urbano dei ventesimi giochi del Mediterraneo. All'interno di questo parco, di questa area sportiva, di questo grande compendio sportivo, inizialmente il progetto prevedeva 4 campi da tennis, uno skate park e un campo da padel con annessi servizi, tribune e naturalmente anche fabbricati spogliatoi palestra. Poi nel proseguo ci sono state delle esigenze che sono pervenute dal comitato organizzatore dei ventesimi giochi del Mediterraneo, quindi dalla struttura commissariale, che ci hanno richiesto, dandoci ulteriori naturalmente fonti economiche, ulteriori economie, la realizzazione di 4 campi da paddle che vengono adesso nella parte superiore dell'impianto, quella più a nord, e diciamo la chicca è stata quella di aver avuto un ulteriore 1,3 milioni, ma questo è arrivato esattamente circa 2 settimane fa. Qui ringraziamo il presidente Ferrarese, perché ha voluto restituire alla cittadinanza un impianto, in questo caso però omologato a livello nazionale, di pattinaggio. Questo impianto di pattinaggio è stato un impegno che il presidente ha preso con la cittadinanza, perché vi era una vecchia pista di pattinaggio all'interno dell'area del Pala Ricciardi, e la demolizione di questa pista di pattinaggio, naturalmente non omologata, era una pista di pattinaggio di quartiere, adesso si sta trasformando in un pattinodromo di omologazione nazionale per competizioni nazionali, che sorge sulle macerie di un vecchio rudere che avrebbe dovuto ospitare il liceo artistico di Sippo, un'opera mai completata. E quindi con l'ulteriore 1,3 milioni che si è aggiunto ai 5,3 milioni del primo master plan dei giochi, siamo arrivati ad avere un'opera pubblica di quadro economico A più B di 6,6 milioni, con il pattinodromo che porterà con sé anche i servizi e porterà con sé un'omologazione, quindi potrà essere spesa per competizioni di carattere nazionale.
1: Del rudere parleremo dopo, perché è un rudere che tutti i tarantini hanno cognizione, che tutti i tarantini hanno visto almeno una volta nella loro vita. Giusto per far capire alla gente dove ci troviamo in questo momento, noi esattamente alla nostra sinistra abbiamo la struttura relativa al cantiere del Pala Ricciardi, ma qui a 50 metri, forse anche meno, lì alle nostre spalle sorge invece il cantiere relativo allo stadio Erasmo Iacovone. Questa struttura, quest'opera rientra proprio in quel cambiamento di cui abbiamo parlato diverse volte e che modificherà ancora di più, laddove dovesse essercene bisogno, quello che è il volto del quartiere Salinella, che torna, anzi inizia ad essere realmente il quartiere dello sport di Taranto. Ingegnere, mi porti all'interno?

0: dal primo step. Il primo step, come ogni volta, è quello dei servizi igienici, perché qui alle nostre spalle c'è, dopo uno degli ingressi dello skate park, c'è la zona relativa ai servizi igienici per gli spettatori.
1: Igienici spettatori della zona skate, quindi qui naturalmente anche come concept progettuale, ma anche come standard normativo, norme prescrittive CONI, abbiamo i servizi igienici degli spettatori che necessariamente devono avere un corpo di fabbrica separato rispetto
0: alla
1: struttura e quindi ai servizi igienici naturalmente degli sportivi. Quindi nemmeno una separazione muro-muro, ma ci deve essere proprio una separazione fisica,
0: una distanza,
1: sono norme CONI. Ricordiamo che questo è un impianto con omologazione nazionale, quindi in realtà il CONI ha dato delle prescrizioni ben precise sia sui servizi igienici, ma anche sugli spogliatoi, sul servizio palestra, uffici e tutto ciò che poi vedremo tra qualche anno.
0: Il corpo reale, il corpo vero e proprio della struttura, mi pare si snodi da quella parte lì.
1: Beh, il corpo reale della struttura si snoda in due parti, sia dalla parte posteriore, lato est, che dalla parte nord-est. Quindi abbiamo due corpi che vengono ad essere un attimo incrociati fra di loro, si intersecano aprendo

0: Alla nostra sinistra ho imparato in questo viaggio che stiamo compiendo assieme a Studio 100, dovrebbe trattarsi di vasche relative al recupero acqua, è vero?
1: Questo è l'impianto di trattamento delle acque meteoriche, insomma è un obbligo normativo di legge quando sulle nuove costruzioni e sugli adeguamenti progettuali, secondo i criteri ambientali minimi e quindi nel rispetto della sostenibilità ambientale, avere questo tipo di impianto di trattamento che va a captare le acque dei tetti sostanzialmente, le tratta come prima pioggia, come trattamento di prima e anche seconda pioggia, e poi verranno riutilizzate per l'irrigazione, perché ricordo essere un parco urbano,
0: certo.
1: Parco urbano sportivo, che oltre agli impianti sportivi avrà molto verde significa anche mantenimento di questo verde con una risorsa idrica che in questo caso viene riutilizzata al meglio.
0: Ed è una valutazione che si inserisce in quella che prima facevamo, ovvero la riqualificazione del quartiere, di un territorio che poi potrà fruire, a prescindere dalle discipline sportive, di uno spazio che diventa un polmone verde.
1: Diventa un polmone verde, diventa diciamo un luogo di aggregazione. Ribadisco, lo sport è anche inclusione sociale, quindi laddove vogliamo fare degli interventi di rigenerazione urbana e di riqualificazione urbanistica dobbiamo pensare soprattutto all'attrattività sociale, quindi come aiutare i ragazzi a socializzare? Beh, lo sport. Quindi abbiamo creato in realtà un polo sportivo, una cittadella dello sport, era proprio questo che il presidente voleva,
0: sì,
1: che si facesse, la cittadella dello sport, e l'obiettivo credo che l'abbiamo raggiunto.
0: Sì, è singolare vedere come da questa parte si lavora, al di là della recinzione si lavora per ciò che riguarda il Pala Ricciardi, nei pressi anche della struttura relativa al campo Valente, insomma, ribadiamo, non è solo un cantiere ma è un quartiere che cambia realmente.
1: È un quartiere che cambia realmente con una futura connotazione urbanistica, cioè rimarrà traccia urbanistica di questa,
0: certo,
1: attività, anche nel ridisegnare il quartiere, un quartiere che oggi ha senso per via naturalmente di questi adeguamenti.
0: Certo.

0: Nel nostro percorso abbiamo incontrato una struttura, un fabbricato, lasciami passare il termine, che mi ha colpito non fosse altro perché sembrava anche già rifinito, visto ci sono gli infissi, ma è spiegato essere gli spogliatoi relativi agli atleti.
1: Questo è il primo blocco di spogliatoi destinati agli atleti, quindi non soltanto spogliatoio ma anche servizio igienico per atleti con docce, WC disabili e tutte le dotazioni naturalmente che, come vi ho anticipato all'inizio dell'intervista, sono strettamente correlate ad aspetti tecnici finalizzati ad ottenimento del parere del CONI.
0: Certo.
1: Perché in ogni impianto sportivo, se non si rispettano queste dotazioni minime, questi standard minimi igienico-sanitari, non è possibile ottenere i pareri, quindi non è possibile approvare un progetto. Oggi non si può pensare ad avere un impianto sportivo, sia esso un impianto di questa fatta, ma anche uno stadio di calcio o una piscina, che non abbia il giusto numero di dotazione proporzionato in funzione degli atleti e degli spettatori, per come abbiamo visto prima i servizi igienici degli spogliatoi.
0: Ripeto, ingegnere, mi ha colpito il fatto che sia praticamente tutto predisposto. All'interno ci sono i condizionatori,
1: sì,
0: gli infissi già montati, le docce già pronte, il WC disabili completo, il WC canonico praticamente direi quasi in funzione, addirittura c'è la possibilità di asciugarsi le mani. È chiaro che non tutto è attivo, perché immagino che a livello elettrico, seppur tutto pronto, non sia ancora fruibile in questo momento, però questo è uno spogliatoio fatto e finito.
1: A livello elettrico noi stiamo già lavorando sui collaudi funzionali degli impianti in corso d'opera, cioè ci stiamo portando avanti in parallelo, secondo il cronoprogramma, che naturalmente la data è quella che voi conoscete, e quindi nell'ambito del nostro cronoprogramma stiamo anche lavorando sui collaudi funzionali, quindi di fatto le utenze in termini di corrente e acqua arriveranno a giorni ormai, perché ci sono stati anche dei sopralluoghi qualche giorno fa fatti dai tecnici Enel ma anche dai tecnici AQP. Si tratta soltanto qui dentro di dare una tinteggiata che per motivi di opportunità, certo, viene lasciata alla fine, perché ci potrebbe essere un graffio piuttosto che un urto su uno spigolo, quindi in generale queste attività si fanno alla fine.

0: Barcata questa porta, alla quale ci sono già gli infissi, va sottolineato questo, si apre l'area ristoro, perché qui alle nostre spalle ci sarà il bar, qui esattamente il bancone, quindi di qua gli avventori e di qua invece chi ci lavora.
1: Assolutamente, questo è il bar a servizio degli impianti sportivi e non solo, sarà il bar a servizio degli avventori o comunque dei fruitori del parco urbano. Che qui si viene non soltanto per espletare certo. attività sportiva, ma anche per passare una serata con degli amici, in quanto c'è questo elemento di inclusione dovuto alla presenza del parco urbano.
0: Oltre al bar però c'è una finestra da quella parte che ha suscitato una certa curiosità. Vorrei vederla anche perché mi pare che di là si inizi a ragionare su un altro tipo di discorso.
1: Beh, da quella finestra si arriva su tanti discorsi, da quella finestra si arriva sui campi da tennis, possibile raggiungere i campi da tennis, è possibile raggiungere le aree ludiche del parco urbano ed è possibile intravedere anche quella che sarà l'area che ospiterà il pattinodromo.
0: Direi che tocca andarci.
1: Beh, dovremmo andare sicuramente.

0: E con questo punto,
1: alle nostre spalle, ma anche davanti a noi,
2: abbiamo le parti verdi.
1: Massima applicazione a quel criterio di cui parlavamo prima, quindi dell'utilizzo di quest'area non solo in ambito sportivo, ma proprio a livello ludico, a livello sociale, che innalza quel tasso di vivibilità del quartiere Salinella.
2: Non soltanto, ma anche un rispetto di standard all'interno dello stesso impianto, come abbiamo detto prima, anche nel rispetto dei criteri ambientali minimi della sostenibilità dell'ambiente. Non possiamo avere un impianto brullo, ma dobbiamo pensare anche a delle dotazioni verdi.
1: Quindi qui sarà tutto prato?
2: Delle dotazioni verdi, tutto prato, anche per ridurre quello che è l'effetto dell'isola di calore, perché altrimenti poi impianti di questa fatta, se non trattati opportunamente con del verde, potrebbero diventare dei forti attrattori di calore. Quindi tra i principi della sostenibilità ambientale c'è anche quella della mitigazione dell'effetto isola di calore.
1: Oltre a questo c'è la parte di cui vi parlavi prima, che è quella più importante sotto il punto di vista sportivo probabilmente, che è quello che riguarda i campi da tennis, che invece stiamo raggiungendo in questo momento dopo questa scalinata.
2: Che stiamo raggiungendo dopo questa scalinata, che sarà illuminata, che la sera prevederà
1: le predisposizioni
2: per i segnapassi, oltre che naturalmente tutta la pubblica illuminazione interna all'impianto, come potete vedere, con lampade LED ad alto risparmio energetico.
1: Davanti a noi abbiamo i campi da tennis, che serviranno come strutture da allenamento durante la kermesse dei Giochi del Mediterraneo.
2: Sì, questi sono i campi da tennis che serviranno agli atleti per allenarsi sulle dispute che andranno ad espletare all'interno dell'impianto del Magna Grecia. Per ovvi motivi tecnici, naturalmente, le finiture, le dimensioni e le caratteristiche di questi campi sono le stesse del Magna Grecia. Quindi c'è stato anche un lavoro sinergico con i progettisti del Magna Grecia per far sì, quindi anche con la struttura commissariale, per far sì che queste finiture e quelle del Magna Grecia siano le stesse.

0: quattro campi, se non vado errato.
1: Sono quattro campi da tennis, sì.
0: Quattro campi da tennis. In questi si potranno disputare anche altri eventi, oltre agli allenamenti dei Giochi del Mediterraneo?
1: Beh, resta evidente che il futuro gestore, che prenderà poi tutto il compendio sportivo in gestione, potrà espletare delle attività non soltanto amatoriali da tennis, ma utilizzare i campi anche a livello agonistico.
0: Certo.
1: Naturalmente è chiaro che sarà poi un discorso che dovrà affrontare il futuro gestore.
0: Prima mi raccontavi di una caratteristica, di una peculiarità di questo impianto, al di là del discorso agonistico, ma relativo alla fruibilità di ogni giorno, quella della cittadinanza, della popolazione, ovvero voi lascerete in dote la possibilità, a chiunque poi si aggiudicherà la gestione di questo impianto, la possibilità di fittare gli impianti a qualsiasi ora del giorno e della notte. Laddove quindi io e Martino Vinci volessimo giocare a padel o a tennis alle 3 di notte, voi lascerete la possibilità di farlo, ma sta al futuro gestore accettare o meno questo ulteriore ampliamento orario.
1: Questo è un elemento che ci ha offerto l'impresa come miglioria nell'ambito dell'offerta tecnica della gara con offerta economicamente più vantaggiosa per l'appalto dei lavori. Quindi noi lasceremo in dote questa attività, questa miglioria al futuro gestore, e quindi se il futuro gestore andrà a conservare
0: questa caratteristica
1: sarà possibile con una card entrare e autogestire l'impianto.
0: Quindi card magnetica, entro e vengo a giocare a padel di notte.
1: Vengo a giocare a padel di notte, entro nello spogliatoio con card magnetica e naturalmente vado a utilizzare anche i servizi. La card non serve solo ad entrare a giocare, ma anche utilizzare i servizi.
0: Intanto qui basta guardarsi intorno, fare un giro a 360 gradi per capire di essere in quel quartiere che raccontavamo prima, perché alle nostre spalle c'è lo stadio Iacovone, siamo su un campo da tennis, di fronte c'è il Pala Ricciardi e il campo Valente, insomma è il quartiere dello sport.
1: Siamo nella cittadella dello sport, quindi quando abbiamo intitolato questo nuovo quartiere, diciamo intitolato a livello ufficioso, come cittadella dello sport, sicuramente non ci siamo sbagliati.
0: L'ultima considerazione la facciamo su una sorta di microclima. Sotto fa un caldo importante, qui c'è un vento piacevole che rende molto più facile anche il poter lavorare agli operai che a queste temperature stanno cercando di completare le varie opere dei cantieri dei Giochi del Mediterraneo. C'è un microclima particolare qui alla Salinella.
1: Beh, questo è un punto di forza dell'impianto, perché dobbiamo anche ringraziare le caratteristiche orografiche di questo terreno, di questo sito, che hanno consentito lo sviluppo dell'impianto su più livelli con questi terrazzamenti che consentono di avere dei refrigeri, quindi la sera il fruitore che utilizza l'impianto non come impianto ma che ci viene a passeggiare, quindi che lo utilizza come attività inclusiva, gode anche di un refrigerio.
0: Assolutamente sì.
1: È abbastanza anche importante averlo in una città con questi climi.
0: Verissimo, si chiama skate park, fino ad ora però relativo allo skate non abbiamo visto nulla, ci siamo concentrati sul tennis, abbiamo parlato del padel, da che parte dobbiamo andare per vedere?
1: Dobbiamo scendere adesso dalla parte ovest e arrivare sull'impianto dello skate.
0: Non vediamo l'ora.

0: Prima di parlare di skate, c'è un argomento che dobbiamo necessariamente trattare, che non riguarda lo sport direttamente, ma riguarda il decoro urbano. C'era qui alle nostre spalle un rudere che sarebbe stato, anzi avrebbe dovuto essere, il vecchio liceo artistico. In realtà quel rudere non c'è più e lo dobbiamo a questo lavoro.
1: Lo dobbiamo a questo lavoro, lo dobbiamo al presidente Ferrarese, che ha preso un impegno e come sempre mantiene la parola nell'aver, nei confronti della cittadinanza, promesso di restituire un pattinodromo che ha dovuto togliere per la realizzazione di parte delle aree esterne del Pala Ricciardi, pattinodromo che era un pattinodromo di quartiere, era una pista di pattinaggio, non era un pattinodromo vero e proprio, e adesso sta restituendo alla cittadinanza un pattinodromo che

0: sarà omologato per competizioni nazionali.
1: E sarà qui?
0: Sorge su quello che era il sedime, quindi l'area di impronta del vecchio fabbricato che doveva ospitare il liceo artistico Lisippo, che è stato demolito, e naturalmente sopra le macerie portate via del vecchio fabbricato sorge la pista di pattinaggio, il nuovo pattinodromo, omologato quindi che sarà omologato per competizione nazionale, con annessi servizi.
1: Quindi nell'arco di 200 metri abbiamo lo stadio, il pattinodromo, i campi da tennis, i campi da padel, lo skate park, il campo valente e il palaricciardi.
0: Beh, è il poligono dello sport, cittadella dello sport, poligono dello sport, quartiere dello sport, quindi chi ne fa da padrone è lo sport e l'inclusione sociale.

0: Abbiamo quasi completato il nostro tour, qui però su questa piastra parliamo di padel, perché qui verranno i quattro campi da padel, cinque campi da padel.
1: Questa è stata un'ulteriore richiesta da parte del comitato organizzatore per delle esigenze sportive e abbiamo naturalmente fatto una prima modifica al contratto, quindi una prima perizia di variante che ci ha consentito di realizzare sempre in area di proprietà comunale questi ulteriori 5 campi da paddle con annessi servizi.
0: Poi siete accanto all'ASL, vero? Di là.
1: Siamo accanto all'ASL, quindi siamo diciamo in un lotto che è di proprietà comunale che è confinante ai lati, a est con la struttura dell'ASL e a ovest con la facoltà di economia aziendale.
0: Sì, sì, sì. Quindi questa è tutta l'area adibita al gioco del padel, che sia questo agonistico, come rientrerà effettivamente nel contesto dei giochi del Mediterraneo, oppure a fruizione della città.
1: Allora, è chiaro che entra all'interno del masterplan, quindi tutto ciò che entra all'interno del masterplan dei giochi sarà attività sportiva di tipo naturalmente agonistico, quindi ci saranno delle competizioni rientranti nei giochi. E poi a fine giochi, come dicevamo prima,
0: veniamo con la card
1: o naturalmente il futuro gestore utilizzerà sempre naturalmente questa piastra come campi da padel. Sarà, diciamo, farà parte del core business dell'impianto.

0: Si chiama skate park e quindi alle nostre spalle abbiamo davvero l'essenza di questo luogo, lo skate park.
1: Beh, completiamo il giro con, diciamo, l'impianto, il micro impianto che dà poi connotazione al titolo.
0: Certo.
1: Cioè all'interno del master plan viene, per brevità, ripeto, chiamato skate park, però naturalmente è il parco urbano sportivo dei 20esimi giochi del Mediterraneo. Un'opera molto complessa questa, che ha dovuto ascoltare una serie di pareri, non soltanto il parere del CONI, perché il parere del CONI forse è anche facile ottenerlo su queste attività, ma i pareri più complessi sono stati quelli ottenuti dalle federazioni,
0: certo,
1: sportive.
0: Immagino.
1: Perché ci sono dei raccordi che vanno rispettati, dei raggi di curvatura che vanno rispettati, delle pendenze che vanno rispettate e naturalmente ci sono stati anche dei supporti specialistici delle federazioni, ma anche dei supporti specialistici nell'ambito dell'impresa, cioè l'impresa ha dovuto avvalersi di supporti specialistici che gli seguissero questa parte.
0: Agli occhi meno attenti forse sono sfuggite queste ringhiere, le chiamiamo così?
1: Beh, queste sono proprio delle ringhiere, sono ringhiere a tutti gli effetti, non sono ringhiere che vanno, diciamo, che assolvono la funzione di protezione,
0: certo,
1: di un affaccio, ma sono delle dotazioni che rientrano nella complessa articolazione dell'impianto.
0: Certo.
1: Cioè sono delle dotazioni richieste da prescrizioni CONI.
0: Chiaro. E poi, insomma, la cosa particolare è vedere la creazione del

0: le rampe che compongono questo
1: sì,
0: spazio.
1: La cosa particolare, naturalmente diamo anche diciamo, merito all'impresa di aver realizzato una superficie che grosso modo si avvicina a quella di un pavimento industriale. Questa è stata gettata in opera, ma come vedete diciamo, ha un effetto marmorio, quindi sì. Questo già è un elemento che ci fa capire che la finitura che sarà messa sopra non avrà problemi, quindi la finitura in resina non darà problemi su un fondo che è già molto ben livellato.
0: Questa sarà utilizzata ovviamente per i giochi del Mediterraneo, ma poi porta in dote insomma, la possibilità di essere utilizzata ad un livello professionale.
1: A un livello professionale, sempre post giochi, sempre nell'ambito di una gestione del futuro gestore che dovrà tenere conto necessariamente delle dotazioni che andiamo a lasciare. Certo, il gestore che prenderà l'impianto, che si aggiudicherà l'impianto attraverso una proposta di partenariato pubblico-privato, perché è quella diciamo, la forma di gestione più conveniente, potrà apportare ulteriori migliorie, partendo dalle dotazioni, chiamiamole di base, che di base non sono, che stiamo lasciando attraverso l'impianto giochi nel Mediterraneo.
0: Ingegnere, noi qua adesso abbiamo concluso il nostro viaggio, non possiamo che ringraziarti, ringraziare la tua squadra che ci ha guidato in questo viaggio interessantissimo alla scoperta di un luogo che forse fa meno cassa di risonanza rispetto agli altri, ma che vi assicuro si trova in un luogo fantastico, si trova al centro di quello che cambierà, quello che è un quartiere che cambierà pelle, che si sta trasformando e poi porta all'interno delle proprie costruzioni qualcosa di particolare, qualcosa che non riguarda solo lo sport, ma proprio la rinascita di una zona che appartiene a tutta la città di Taranto. Grazie.
1: Grazie a voi, buon proseguimento e ci rivedremo prima dell'inaugurazione.
0: Senz'altro, senz'altro.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, BioErgotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Steli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Mazz, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16. Taranto.
3: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. VIS. Scelti per proteggere.
4: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
5: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
6: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
7: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
8: Sanfes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
9: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
10: Nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

0: la pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Si cerca una sesta persona per l'omicidio di Bakary Sakho, il 35enne originario del Mali, ucciso all'alba del 9 maggio in Piazza Fontana. Nei prossimi giorni gli interrogatori dei 5 sottoposti a fermo e l'autopsia sul corpo della vittima, passi fondamentali per definire il quadro completo dell'inchiesta. Intanto ieri sera dalla cattedrale è partito un corteo silenzioso per portare i fiori sul luogo dell'omicidio. Potrebbe presto diventare un grande archivio regionale la struttura situata in via Grazia dell'Edda al quartiere Tamburi di Taranto, che fino al 2012 ha ospitato la facoltà di scienze della comunicazione ed è stata poi abbandonata al degrado. Sulla questione abbiamo ascoltato il presidente della provincia di Taranto, Gianfranco Palmisano. Presentata in Episcopio la Festa dei Popoli, in programma domenica prossima nella parrocchia Madonna delle Grazie, a dominare l'edizione di quest'anno un contesto diverso dal solito, influenzato dal clima di preoccupazione vissuto dalla comunità straniera presente a Taranto dopo l'omicidio di Bakary Sakho. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati nell'edizione serale del nostro telegiornale. A 100 giorni dall'inaugurazione, Taranto accelera la corsa verso i Giochi del Mediterraneo 2026. Nella conferenza stampa dei meno 100 giorni, istituzioni ed organizzatori confermano i lavori procedono ed il 21 agosto la città sarà pronta ad accogliere l'evento internazionale. Dal commissario Ferrarese al ministro Abodi, passando per il presidente

0: della Regione De Caro e il sindaco Bitetti un messaggio comune. I giochi rappresentano un'occasione storica di rilancio, partecipazione ed apertura al Mediterraneo. Vediamo il servizio di Dario Galitelli.
1: A 100 giorni dall'inaugurazione dei giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, il capoluogo ionico rilancia la sua sfida internazionale. Nella conferenza stampa di presentazione dei meno 100, istituzioni e organizzatori hanno ribadito che nonostante le criticità e il complesso contesto internazionale, la macchina organizzativa procede regolarmente e le tempistiche saranno rispettate in vista dell'apertura del 21 agosto. Il commissario Ferrarese ha parlato di un percorso iniziato oltre 2 anni fa con l'obiettivo di costruire una nuova prospettiva per la città e trasformare Taranto in una vera vetrina del Mediterraneo. Ha annunciato anche un ticketing con prezzi popolari per consentire la massima partecipazione a quello che viene definito l'evento storico del territorio.
2: Abbiamo iniziato un nuovo percorso con nuovi fondi, abbiamo iniziato tutti i progetti e oggi siamo qui a 100 giorni dai giochi, vi ho detto i cantieri a che punto stanno, un cronoprogramma non si può sbagliare, abbiamo avuto tutti i problemi che ci hanno ostacolato, ma noi siamo qui, dobbiamo continuare, quindi le opere più importanti le porteremo a termine tra il 15 e il 20 luglio, le più grandi, qualcuna a agosto, ai primi di agosto, ma ce la stiamo facendo, anche con l'organizzazione dei giochi siamo a un ottimo punto. Le navi stiamo risolvendo in queste ore.
1: Alla presentazione hanno preso parte anche il ministro per lo sport Andrea Abodi, il presidente della Regione Puglia Antonio De Caro e il sindaco di Taranto Piero Bitetti. Abodi ha definito i giochi una straordinaria occasione internazionale per mostrare al mondo cultura, tradizioni e capacità di accoglienza della Puglia. De Caro invece ha sottolineato come lo sport possa diventare un ponte di pace tra popoli e culture diverse, confermando che i giochi si svolgeranno regolarmente.
3: 100 giorni volano. E dobbiamo essere lucidi, coesi e proseguire comunque il lavoro che è stato fatto e che è stato rappresentato brillantemente sia dal punto di vista delle infrastrutture fisiche, tutti gli impianti, che per quanto riguarda gli interventi nella città, che riguardano soprattutto il decoro urbano, che per gli aspetti organizzativi complessi, perché qui ospiteremo alla fine 4.000 atleti, dirigenti, tecnici, tantissime discipline, un programma molto più ricco e intenso di quello olimpico invernale di Milano Cortina.
4: E tra 100 giorni si accenderanno i riflettori internazionali su questa città, che spero non sia più la città delle crisi industriali. Questa città ha tanto da dare, credo anche per storia, per identità, per cultura e per posizione geografica. L'idea è quella di realizzare degli impianti, ma quegli impianti poi devono vivere dopo per dare un'opportunità di futuro a questa città.
1: Sulla stessa lunghezza d'onda il sindaco Piero Bitetti, che ha lanciato il messaggio alla città di Taranto: da oggi si deve parlare soltanto bene. Adesso la sfida è di tutti, istituzioni, cittadini e territorio. Taranto si prepara ad accogliere il Mediterraneo con l'obiettivo di trasformare i giochi in un'occasione di rilancio e orgoglio collettivo.
5: Abbiamo la possibilità di mettere in luce le nostre bellezze, la nostra terra, il nostro patrimonio di risorse umane, e dobbiamo far sì che ne benefici non soltanto la terra ionica, ma la Regione Puglia e l'intero paese.
0: E adesso la cronaca. Si cerca una sesta persona per l'omicidio di Bakary Sakho, il 35enne originario del Mali, ucciso all'alba del 9 maggio in piazza Fontana. Nei prossimi giorni gli interrogatori dei 5 sottoposti a fermo e l'autopsia sul corpo della vittima, passi fondamentali per definire il quadro completo dell'inchiesta. I dettagli nel servizio di Maria Laura Paletta.
6: Potrebbe esserci un sesto giovane coinvolto nell'omicidio di Bakary Sakho, il bracciante originario del Mali di 35 anni, ucciso all'alba del 9 maggio in piazza Fontana mentre si recava al lavoro. Le indagini della procura si concentrano ora su un altro ragazzo immortalato dalle telecamere di videosorveglianza insieme ai 5 fermati nelle ore successive al delitto. Nei filmati acquisiti dagli investigatori, infatti, comparirebbero non solo i 4 minorenni e il maggiorenne, ma anche un sesto giovane, la cui identità è ancora in fase di accertamento. Accanto al gruppo nelle registrazioni sarebbe presente anche una ragazza, considerata dagli inquirenti una possibile testimone oculare del brutale omicidio avvenuto nel cuore di Città Vecchia. Secondo la ricostruzione della procura, il gruppo avrebbe trascorso parte della notte tra i vicoli della città e una sala slot, dove sarebbe rimasto fino alle 2:30 circa. Prima dell'aggressione mortale, i ragazzi avrebbero seguito e intimidito un'altra persona in via Garibaldi. Poco dopo il gruppo si sarebbe mosso verso piazza Fontana, arrivando da direzioni differenti, e avrebbe accerchiato Bakary Sakho, che dopo aver lasciato la sua bici si stava avviando

0: al lavoro con lo zaino sulle spalle. Le registrazioni audio e video avrebbero fornito elementi ritenuti decisivi, abiti, movimenti, voci e persino alcuni nomi pronunciati durante l'azione criminale. I quattro minorenni fermati si trovano ora nei centri di prima accoglienza di Lecce e Bari, mentre il maggiorenne è detenuto nel carcere di Taranto. Nelle prossime ore saranno fissati gli interrogatori, che potrebbero avvenire già nella giornata di venerdì, e l'autopsia sul corpo della vittima, entrambi passi fondamentali per chiarire l'esatta dinamica dei fatti e le responsabilità individuali. Le prossime ore saranno dunque decisive per comprendere se ci siano altri responsabili e definire il quadro completo dell'inchiesta.
1: E ieri sera nella cattedrale un rosario in memoria di Bakary Sacco, subito dopo un corteo silenzioso per portare un fiore in piazza Fontana. Ce ne parla Marina Luzzi.
2: Fuggi dei motivi, continua a ripeterlo da ieri, la parola baby, bimbo, non dovrebbe avere nulla a che fare con la parola assassino. Eppure è così, fa malissimo, ma è così.
3: È un volto dolente quello di Don Emanuele Ferro, parroco della cattedrale di San Cataldo, al termine del rosario di ieri sera organizzato per pregare per Sacco Bakary, il 35enne maliano ucciso da una baby gang sabato mattina in piazza Fontana mentre andava al lavoro in bicicletta.
2: Non riesco a spiegarmi di come sia possibile che non si condanni all'unanimità quanto è accaduto. Questo duro colpo inferto alla nostra comunità, mentre il sangue di Abele, nostro fratello, grida a noi dalla spalla di piazza Fontana, ci faccia rientrare in noi stessi.
3: Il momento di preghiera, presieduto dall'arcivescovo della diocesi di Taranto, Ciro Miniero, si è concluso con l'invito a portare un fiore in piazza Fontana per rendere omaggio al giovane ucciso ingiustamente. Un corteo silenzioso che è passato tra i luoghi frequentati giornalmente dagli adolescenti protagonisti della vicenda.
4: Quando ci sono incidenti, solitamente la gente porta dei fiori, dei peluche, di tutto, no? Qui è mancato questo, è una violenza inaudita e non è stata controbilanciata da un minimo segno di tenerezza. È vero l'indignazione, è vero tutto quello che ne consegue, ma per ristabilire un po' di umanità forse bisogna ripartire anche semplicemente da un fiore. Li avevamo in chiesa, quelli della festa patronale. San Cataldo viene sempre additato in bene o in male come amante dei forestieri, ma che lo sia davvero, ma anche noi forse dobbiamo imparare ad accogliere gli altri, perché nessuno è forestiero, il mondo è casa di tutti. È successo qua, non possiamo dire perché succede ovunque, non è meno grave, è gravissimo. La cosa che più mi addolora, e vorrei ribadirlo, che la Città Vecchia comunque ha delle fortissime risorse di accoglienza, di tolleranza, proprio per quelle minoranze, ed è quello che mi stupisce ancora di più. Perché i cittadini di Taranto Vecchia non sono dei violenti.
3: E sempre in piazza Fontana o in caso di pioggia in un luogo al chiuso nei pressi, domani pomeriggio si terrà un presidio promosso dalle associazioni del territorio contro violenza, razzismo e criminalità. Taranto, dicono gli organizzatori, non deve restare in silenzio.
1: E l'invito ad un gesto di tenerezza promosso solo ieri sera da Don Emanuele Ferro ha spinto tanti a recarsi in piazza Fontana per un omaggio al giovane ucciso. Tante le letterine dei bambini della scuola elementare del quartiere. Vediamo il servizio di Marina Luzzi.
3: Letterine, disegni, riflessioni, non ci sono più solo i fiori in piazza Fontana, lì dove Bakary Sacco ha perso la vita ucciso da una baby gang di Città Vecchia, sono soprattutto i bambini del quartiere ad aver preso a cuore l'invito che ieri Don Emanuele Ferro aveva rivolto alla comunità, un gesto di tenerezza, un omaggio al giovane maliano ucciso il 9 maggio poco prima dell'alba. Ieri dopo il rosario, in memoria della vittima, un corteo silenzioso era partito dal Duomo attraversando via Cava per arrivare fino in piazza e portare un fiore, questa mattina la sorpresa. Mi dispiace per quello che ti è successo, spero che tu sia in paradiso, scrive un bambino della scuola Consiglio. Spero che i tuoi bimbi siano sempre con te e tu con loro, scrive un'altra piccola studentessa. Non ti doveva accadere questa atroce fine. Prega per la tua famiglia che da lontano ti ama, c'è scritto in un altro foglio firmato da una bambina. Domani pomeriggio, sempre in piazza Fontana, un presidio promosso dalle associazioni del territorio contro violenza, razzismo e criminalità. Taranto ha deciso di non tacere, lo fa con la voce più genuina e vera, quella dei bambini.
1: Per l'onorevole Dario Iaia, invece, non si tratta di un caso isolato, ma di una vera emergenza giovanile che richiede interventi immediati e strutturati. Il deputato ha espresso apprezzamento per l'operato delle forze dell'ordine e della magistratura, ma ha sottolineato che la sola risposta giudiziaria non basta. Servono prevenzione e repressione, con più controlli.

0: Ed una rete tra scuole, servizi sociali, forze dell'ordine e procura minorile, oltre a percorsi educativi e sportelli di ascolto per i giovani. IAIA propone infine l'istituzione urgente di un tavolo sicurezza giovani a Taranto che coinvolga istituzioni, forze dell'ordine, scuole e associazioni, parrocchie e famiglie per affrontare in modo coordinato la sicurezza dei minori e la tenuta sociale del territorio. Andiamo avanti, ma ancora cronaca. Una madre costretta a fuggire di casa e a chiedere aiuto ai carabinieri dopo l'ennesima aggressione del figlio convivente. È accaduto a Torricella, dove un trentenne è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Ce ne parla Dario Galitelli.
1: Arrestato un trentenne di Torricella per maltrattamenti nei confronti della madre convivente. L'intervento dei carabinieri è avvenuto nella serata dell'11 maggio dopo la denuncia della donna esasperata da continue minacce e aggressioni. Secondo quanto ricostruito, già il 5 maggio l'uomo avrebbe minacciato di morte la madre durante una lite, colpendola al volto con un pugno, impedendole di uscire di casa e sottraendole il cellulare. L'11 maggio, dopo l'ennesima richiesta di denaro, presumibilmente per acquistare droga e il rifiuto della donna, il trentenne avrebbe nuovamente assunto atteggiamenti violenti e minacciosi. La vittima spaventata si è rifugiata presso la caserma dei carabinieri per chiedere aiuto. Al termine degli accertamenti l'uomo è stato rintracciato e trasferito nel carcere di Taranto.
0: Oggi e domani Bari ospita l'Assemblea Nazionale delle Delegate e dei Delegati FIOM CGIL dell'Industria Metalmeccanica. Un momento di confronto importante sul lavoro, politiche industriali, transizione produttiva e futuro del settore manufatturiero italiano. Ascoltiamo le interviste raccolte da Ilaria Lia.
2: Le nostre preoccupazioni sono per la struttura industriale della Puglia, perché noi abbiamo in questo momento una situazione complessa sull'automotive, ma ce l'abbiamo ovviamente, come voi sapete, anche su Ilva. Abbiamo la questione ancora non risolta che riguarda moltissime aziende metalmeccaniche. Riteniamo assolutamente indispensabile e necessario, è per questo che abbiamo deciso di convocare a Bari, in Puglia, 250 delegati e delegate di tutte le fabbriche metalmeccaniche italiane, perché pensiamo che vada fermato un collasso del sistema industriale del nostro paese e pensiamo che per poterlo fermare bisogna partire dal mettere insieme tutte le vertenze che ci sono e dalla regione arrivando a Palazzo Chigi bisogna che si aprano le porte per aprire un confronto con le lavoratrici e con i lavoratori per impedire il fatto che si proceda con i licenziamenti, perché il rischio che corriamo è un processo di desertificazione industriale.
3: Noi lo pensiamo da almeno 15 anni che è necessario un intervento pubblico per salvare il sistema industriale a partire da Ilva. Non l'hanno mai voluto fare, si sono persi anni, si sono cacciati via soldi e oggi siamo di fronte a un rischio molto concreto. Tra l'altro il nostro paese continua a comprare acciaio in giro per il mondo in modo molto forte e noi continuiamo a pensare che senza un intervento diretto pubblico oggi si rischia di far saltare Ilva, quello che è rimasto di Ilva. E più in generale pensiamo che c'è bisogno di un intervento pubblico in Italia e in Europa, perché abbiamo bisogno di lanciare un piano straordinario di investimenti.
0: Ci spostiamo adesso nel quartiere Tamburi. L'ex sede della Facoltà di Scienze della Comunicazione in via Grazia Deledda, abbandonata dal 2012, potrebbe essere riqualificata e trasformata in un grande archivio regionale. Maria Laura Paletta ne ha parlato con il presidente della provincia di Taranto, Gianfranco Palmisano. Il servizio.
4: Potrebbe presto diventare un grande archivio regionale la struttura che giace abbandonata in via Grazia Deledda ai Tamburi e che un tempo ospitava la Facoltà di Scienze della Comunicazione. La Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia, infatti, starebbe valutando la possibilità di prendere in gestione la struttura. Ma facciamo un passo indietro al 2012, anno del trasferimento dei corsi universitari ospitati all'interno dell'edificio nel Dipartimento Ionico in Città Vecchia. Da allora il destino della struttura si è consumato lentamente nell'abbandono. Nel tempo sono stati trafugati infissi, porte e tutto ciò che aveva ancora valore, trasformando l'ex polo universitario in uno scheletro urbano, tra bagni distrutti, vetri in frantumi, muri imbrattati da scritte vandaliche. L'allora commissario prefettizio della provincia Mario Tafaro fermò il progetto di trasferire il paesiello e il liceo artistico Calolisippo Sippo nella struttura, giudicando incompatibile la presenza di studenti così vicini alle missioni dell'area industriale, contrariamente a quanto fatto fino a quel momento. Da allora solo biodegrado ha

0: esistere come ultimo presidio culturale della zona il vicino auditorium Tatà. Ora però sembrerebbe intravedersi una possibilità di rinascita.
1: Per l'intero quartiere stiamo investendo, abbiamo preparato un progetto e candidato a un finanziamento regionale sull'efficientamento e la ristrutturazione del Teatro Tatà. Per quanto riguarda invece il Palazzo dell'Università, che i primi giorni dal mio insediamento ho visitato e potuto constatare lo stato di degrado in cui è la struttura, ci siamo subito attivati con una serie di enti. L'ente più interessato, insomma, a investire su quella struttura ci è sembrata la sovrintendenza archivistica regionale, che a seguito di sopralluogo ora si sta interfacciando con gli uffici tecnici per farsi mandare le planimetrie, perché loro su Taranto stavano cercando appunto un immobile per poter unire tutti gli archivi, non solo di Taranto, ma vista la grandezza di quell'immobile si potrebbe diventare e far portare quindi a Taranto un grande archivio regionale. La sovrintendenza archivistica regionale ha dei fondi propri e mi diceva il sovrintendente potrebbe addirittura aderire a finanziamenti direttamente ministeriali, però è tutto in itinere, quindi speriamo che le interlocuzioni dal punto di vista tecnico vadano a buon fine per poter avviare appunto un protocollo d'intesa e poi la conseguente progettazione.
2: A Martina Franca resta aperto il dibattito sul futuro della mobilità urbana. Al centro dell'attenzione il piano urbano del traffico e la gestione della sosta nell'area extramurale dopo la richiesta di chiarimenti inviata al Comune dal Comitato Spontaneo di Residenti ed Esercenti del Centro Storico. Ce ne parla Luciana Convertini.
3: Non solo viabilità, ma anche equilibrio tra residenti, attività commerciali e accessibilità del centro storico. E questo è il tema al centro del confronto aperto a Martina Franca sul piano urbano del traffico. Nei giorni scorsi il Comitato Spontaneo dei Residenti e degli Esercenti del Centro Storico ha chiesto chiarimenti al Comune sullo stato di avanzamento del PUT, il piano destinato a ridefinire l'organizzazione della mobilità cittadina. Tra le questioni più sentite resta quella della sosta nell'area extramurale e delle strisce gialle riservate ai residenti, introdotte in via sperimentale dall'amministrazione comunale.
4: E noi abbiamo detto sin dal primo momento che avevamo individuato una soluzione da considerarsi in fase sperimentale, quindi in una fase sperimentale è normale che ci possano essere dei correttivi da dover adottare, e abbiamo anche dichiarato massima disponibilità a questo, quindi probabilmente interverremo con qualche piccolo correttivo, però resta il fatto che comunque gli abbonamenti sono aumentati e chi risiede nel centro storico ha obiettivamente un vantaggio in più rispetto a prima.
3: Dal comitato però emerge la richiesta di una soluzione più stabile e condivisa. Secondo alcuni rappresentanti dei residenti, l'obiettivo principale non era ottenere stalli riservati, quanto la possibilità di garantire ai residenti un accesso agevolato alla sosta, senza penalizzare commercianti e visitatori. Con l'attuale sistema, infatti, in diverse fasce orarie molti stalli gialli resterebbero vuoti, riducendo di fatto i posti disponibili per clienti ed esercenti del centro storico. Una situazione che, secondo il comitato, rischierebbe di creare difficoltà alle attività commerciali presenti nell'area urbana più antica della città. Intanto il Comune conferma che il lavoro sul piano urbano del traffico è ancora nella fase preliminare di raccolta e studio dei dati.
4: Possiamo soltanto dire che c'è stata una fase di interlocuzione con il Comando di Polizia Municipale, che è stato a supporto dei progettisti in tutto e per tutto, soprattutto nella fornitura di dati relativi all'incidenza del traffico sulla viabilità, è quello che ci avevano richiesto il team dell'ingegner Ranieri, e adesso li aspettiamo per fare dei rilievi qui sul posto.
3: L'amministrazione assicura inoltre che cittadini ed esercenti saranno coinvolti nelle successive fasi di pianificazione del PUT. Il confronto tra comune, residenti e commercianti proseguirà nelle prossime settimane, mentre si attende l'avvio della fase operativa di rilievi tecnici sul territorio.
2: Torniamo a Taranto. Oggi in Episcopio la presentazione della Festa dei Popoli che si terrà domenica prossima per tutto il giorno nella parrocchia Madonna delle Grazie. Un'edizione diversa dal solito per il clima di paura che gli stranieri presenti in città stanno vivendo a seguito dell'omicidio di Bakary Sakho. Vediamo il servizio di Marina Luzzi.
5: L'edizione 2026 della Festa dei Popoli di domenica prossima arriva in giorni difficili per Taranto. La città torna ad interrogarsi su quanto sia reale l'integrazione tra autoctoni e stranieri dopo l'omicidio di Sakho Bakary, il 35enne ucciso da una baby gang di Città Vecchia che prima di lui aveva provato ad accanirsi su un altro ragazzo nero riuscito a sfuggire all'aggressione. E tra i migranti ora si respira un clima di paura, spiega Don Pino Calamo dell'ufficio diocesano Migrantes.
6: Si respira un clima di disappunto chiaramente, ma soprattutto quello che io ho potuto percepire anche di paura. La paura certamente non è buona compagna di viaggio, no? Soprattutto per noi credenti, per noi cristiani, la paura ci isola e allora dobbiamo adesso rimboccarci le maniche, ritrovare appunto la serenità. Tra tutti. Ecco, questo è un po' il compito anche che la Migrantes come fondazione deve perseguire.
5: La messa celebrata in tante lingue diverse, da sacerdoti provenienti da ogni parte del mondo e all'esterno un tripudio di racconti, storie, colori, balli tradizionali nei banchetti messi a punto dai rappresentanti delle varie etnie. Per anni la Festa dei Popoli si è tenuta in concattedrale, questa volta invece si svolgerà alla parrocchia Madonna delle Grazie in via Falanto, sede dell'ufficio diocesano Migrantes che la promuove insieme alla Caritas diocesana e con il supporto dell'intera arcidiocesi. La festa del 17 maggio inizierà già dal mattino con l'apertura degli stand. Alle 16.30 la messa presieduta dall'arcivescovo della diocesi ionica Ciro Miniero, un'ora dopo il giro tondo dei popoli e l'esibizione degli sbandieratori di Oria insieme a momenti di intrattenimento promossi dai rappresentanti delle varie etnie. Per dire no al razzismo può servire anche una festa.
2: Si torna a chiedere verità per Luca Attanasio durante l'iniziativa dell'SPCGL Letture sull'Africa e dall'Africa a Grottaglie, partendo dalla lettura del libro Congo di Van Reybrouck. Nel dibattito anche un richiamo all'omicidio del bracciante Bakary Sakho. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
7: Dal Congo alla Città Vecchia di Taranto, storie diverse ma unite dallo stesso bisogno di giustizia e dignità. A Grottaglie, nell'iniziativa dell'OSPI-CGL di Taranto dedicata alle letture sull'Africa e dell'Africa, si è tornati a chiedere verità per Luca Attanasio, l'ambasciatore italiano ucciso nella Repubblica Democratica del Congo, su cui c'è ancora un fascicolo aperto a Roma, partendo dalle pagine del libro di Van Reybrouck intitolato Congo.
8: Parlare del Congo oggi vuol dire anche parlare della vicenda che ha colpito non solo la nostra famiglia ma l'Italia intera con l'omicidio di mio figlio Luca Attanasio, ambasciatore nella Repubblica Democratica del Congo. Le due storie sono intrecciate perché lui è stato assassinato nella regione del Nord Kivu, nota a tutti per le ricchezze minerarie. Luca stava cercando di cambiare questa situazione, quantomeno dare un futuro, dare una speranza.
9: Il luogo oggi è ancora funestato da guerre, da quelle che sono vere e proprie battaglie per la supremazia sulle materie rare, sulle materie prime.
7: L'iniziativa si è svolta nel clima di dolore seguito all'omicidio del bracciante originario del Mali Bakary Sakho, avvenuto nella Città Vecchia di Taranto il 9 maggio. All'iniziativa presente anche Pierre Cavesa, sindacalista e rifugiato politico congolese, che sottolinea come il Congo sia strangolato da sempre dalle superpotenze mondiali.
10: Un paese che piange, un paese che geme, un paese strangolato, e un paese che è sempre strangolato perché ogni epoca questo paese ha potuto dare quello che ha al mondo.
2: Formazione e quiz show per sensibilizzare i giovani sul tema della sicurezza sul lavoro. Si è concluso ieri allo Spazio Porto il Rischia Poco, iniziativa promossa dal Cinzella Festival e da Inail Puglia. Vediamo il servizio. Un'iniziativa dedicata alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro rivolta agli studenti degli istituti tecnici e dei licei di Taranto si è concluso allo Spazio Porto Il Rischia Poco. Il format promosso dal Cinzella Festival insieme ad Inail Puglia e con la collaborazione di Ecopan SRL ha alternato momenti di formazione ed un

0: coinvolgente quiz show finale.
1: Con Afosei vogliamo promuovere la cultura della sicurezza e quindi favorire nelle giovani generazioni un approccio diverso al mondo del lavoro. Si inizia da loro e attraverso loro vogliamo coinvolgere ovviamente la generazione attuale di lavoratori e lavoratrici. Probabilmente il segreto è proprio questo, non considerarli soggetti passivi, ma renderli attivi, fornirgli

0: norme di sicurezza, dimostrando grande partecipazione ed entusiasmo.
1: I ragazzi venivano qui a Spazio Porto, c'era una prima parte di un paio d'ore dedicata alla parte formativa, quindi con le classiche consuete slide, si affrontavano le tematiche legate all'8108, dispositivi di protezione individuale, concetto di rischio, di danno, di pericolo, quindi le figure importanti del servizio di prevenzione e protezione. Poi c'era una mezz'oretta di pausa e ci si scatenava poi sul palco ci sono le pulsantiere, quindi i ragazzi si prenotavano, c'erano le domande ed era un vero e proprio quiz show, con il notaio addirittura. Per vedere chi schiacciava prima degli altri, avevamo anche il VAR, c'era la docente col telefonino che riprendeva in tempo reale, con la speranza che questo seme che stiamo seminando in questi giorni, in questi anni, poi cresca vigoroso negli anni a venire, gli anni in cui si affacceranno al mondo del lavoro.
0: E adesso spazio alla pagina sportiva.
2: Il Comune di Taranto mette mano al regolamento degli impianti sportivi per sostenere in modo più efficace associazioni e società del territorio. Tra le principali novità previste l'introduzione di una clausola che permetterà all'amministrazione comunale di concedere in via diretta ed urgenza l'utilizzo temporaneo delle strutture sportive alle realtà che hanno necessità immediate per completare l'iscrizione ai campionati. La concessione resterà valida per tutta la stagione sportiva nelle more della conclusione delle procedure di gara per l'affidamento della gestione degli impianti. Le modifiche al regolamento puntano inoltre a rafforzare la funzione sociale dello sport. Ai futuri gestori sarà richiesto di garantire accessibilità economica, favorire la partecipazione di associazioni e cittadini e promuovere le attività inclusive rivolte a scuole, giovani, famiglie e categorie fragili. Prevista anche una particolare attenzione alla tutela occupazionale dei lavori già impiegati nelle precedenti gestioni. Intanto il Comune valuta anche la realizzazione di una struttura polivalente all'interno del Pala Ricciardi, attualmente destinato all'atletica leggera, con l'obiettivo di alleggerire il carico delle attività del Palamazzola. Il giudice sportivo territoriale ha accolto in parte il ricorso presentato dalla Brilla Campi in relazione alla sfida disputata il 14 dicembre 2025 contro il Massafra, modificando l'esito maturato sul campo e assegnando la vittoria per 3-0 a tavolino alla squadra salentina. La decisione ruota attorno alla posizione del calciatore Raffaele Pentimone, il cui tesseramento è stato ritenuto irregolare alla data della gara. Secondo quanto emerso dagli accertamenti del Tribunale Federale Nazionale, il presidente del Massafra, Fernando Rubino, avrebbe sottoscritto il modulo cartaceo di tesseramento mentre era sottoposto a inibizione disciplinare, circostanza che ha reso invalida l'intera procedura. Respinta invece le altre contestazioni avanzate dalla Brilla Campi riguardanti i tesseramenti dei calciatori Gramegna, Cordice e Sergio, considerati irregolari dagli organi competenti.
0: Per questa edizione è tutto, l'informazione di Studio 100 torna domattina alle 7:30 con il programma di Buon Mattino e successivamente alle 14 con una nuova edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.

0: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km al litro e 1200 con un pieno. Anche ad aprile, gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo per i crossover days hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Solo fino al 30 aprile. Info su nissan.it. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
4: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
2: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Affida la tua Mercedes-Benz ad Autoservice Delia, officina autorizzata Vettore Trax per Taranto e provincia. Ricambi originali e manodopera specializzata per far brillare la tua stella. Strada statale 7, Grottaglie San Giorgio Ionico.
5: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
7: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.

Amici di Studio 100, buongiorno e ben trovati con il primo appuntamento del nostro palinsesto di buon mattino. Sono le 7:30 di giovedì 14 di maggio, appuntamento nel quale facciamo il sunto su ciò che è successo ieri, ma volgiamo lo sguardo su quello che accadrà nella giornata di oggi, al centro ovviamente per ciò che riguarda il nostro territorio, sia gli sviluppi relativi all'omicidio di Piazza Fontana, ma anche la conferenza stampa di ieri, meno 100 ai giochi del Mediterraneo, con la presenza qui a Taranto del ministro per lo sport Abodi, del commissario Ferrarese, del governatore Antonio De Caro, ma anche del sindaco Piero Bitetti, che hanno fatto il punto su quella che è la situazione a 100 giorni dallo start della kermesse più importante in ambito sportivo che Taranto abbia mai ospitato. Sguardo verso il territorio, anche con un nostro approfondimento su quella che è la situazione dell'ex struttura, dell'ex sede della facoltà di scienze della comunicazione al quartiere Tamburi. Abbiamo anche intervistato in tal senso il presidente della provincia Palmisano per comprendere quali siano i progetti su un quartiere che ha bisogno di risposte immediate. Partiamo però subito con la nostra rassegna stampa. Ovviamente partiamo con uno sguardo generale su quelli che sono i temi nazionali per poi avvicinarci alle tematiche del nostro territorio. Nel corso dell'appuntamento parleremo assieme ai nostri ospiti. Già detto, già che in Mediterraneo sarà con noi il direttore della Kermesse Carlo Molfetta, e poi avremo la consigliera del Movimento 5 Stelle, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Anna Grazia Angolano, con la quale faremo il punto sulla questione aeroporti, perché ci sono sviluppi e soprattutto c'è ancora la volontà di comprendere quella che sarà la vocazione dell'aeroporto Arlotta di Grottaglie, scalo quanto mai necessario in questo momento e sul quale ieri abbiamo sentito anche il governatore De Caro. Ritorniamo sulla rassegna stampa, ringrazio Alessandro Labriola che come al solito è qui a curare la nostra regia. Lo sguardo è alto e ampio su quelli che sono i temi internazionali. Xi, Trump, USA e Cina dovrebbero essere partner, non rivali. Una posizione che però al momento non trova aderenze alla Casa Bianca. ANSA poi parte con lo sport, dar derida sogno, batte Jodar, vola in semifinale, non è l'unico italiano, ovviamente sappiamo che Jannik Sinner punta al trofeo di casa, ma avere due italiani in semifinale ovviamente dà una soddisfazione particolare. Poi ieri la semifinale di Coppa Italia con l'Inter che domina la Lazio. Dopo lo scudetto vince la decima Coppa Italia, finisce 2-0 con autorete di Marusic, gol di capitano Lautaro Martinez per l'Inter, quindi ancora una gioia. Mattarella, Israele, attacchi inaccettabili, abbandonare lo stato di guerra permanente. Questo è il monito del Presidente della Repubblica Italiana sugli ultimi sviluppi. E poi di spalla vediamo proprio il riferimento di ANSA ai Giochi del Mediterraneo. Giochi del Mediterraneo Taranto Abodi, programma più ricco di Milano Cortina. Ascolteremo poi nel corso della nostra rassegna stampa anche le interviste. Vi faremo vedere il nostro pezzo sulla conferenza e poi le interviste raccolte ieri. Eccolo qua: 100 giorni dai Giochi del Mediterraneo di Taranto, corsa per finire le opere. Abodi, un programma più ricco di Milano Cortina, siano un ponte per la pace. Diciamo che questa è la leitmotiv che ha legato i vari interventi, sia quello del ministro che quello del commissario Ferrarese, che quello del governatore De Caro, ma anche quello del sindaco Bitetti, che ha detto che di Taranto dovrà parlare, si dovrà parlare solo bene da questo momento. È chiaro che in un momento come questo gli occhi, gli sguardi siano rivolti anche alle tematiche che nulla hanno a che fare con lo sport, ma che invece riguardano gli sviluppi della vicenda dell'omicidio di Piazza Fontana. Dal 21 agosto al 3 settembre il capoluogo ionico e altri 20 comuni pugliesi ospiteranno la più grande manifestazione sportiva multidisciplinare del bacino del Mediterraneo. Oltre 4.000 atleti provenienti da Europa, Africa, Asia si sfideranno in una trentina di discipline con un programma che il ministro per lo sport Abodi ha definito molto più ricco e intenso di quello olimpico invernale di Milano Cortina. Insomma, è una considerazione che ci sentiamo di sposare, considerando insomma che il bacino delle attività di Milano Cortina fosse assolutamente ristretto su quelle che erano le attività invernali. Invece Taranto offrirà diverse discipline, una trentina, leggevamo poco fa, con la possibilità anche di godere delle nuove strutture che sono in via di realizzazione. Andiamo avanti con la nostra rassegna stampa, mettiamo da parte per questo momento
I giochi del Mediterraneo. A centropagina c'è Meloni sfida su tasse e salari. Sopra abbiamo visto il richiamo al dialogo Cina-Stati Uniti per sbloccare i dazi e Hormuz. Meloni sfida su tasse e salari, la Premier in Senato, porte aperte al confronto, scontro con Renzi e PD. A centropagina, alla finale di Roma, Lazio KO, Milan, rottura tra Ibra e Allegri. Insomma, questa è una notizia di sport, sì, ma una notizia importante a livello nazionale. Inter, un altro trionfo, la decima Coppa Italia, quindi la stagione

0: sorride ancora all'Inter. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, è Repubblica che apre con le dichiarazioni di Giorgia Meloni, o meglio con gli intenti di Giorgia Meloni, la grana Consob, maggioranza spaccata, Freni rinuncia alla corsa per l'organismo di vigilanza del mercato, la Lega contro Forza Italia, la Premier al Senato dialogo con chi vuole bene all'Italia, Schlein, il governo ha fallito. Questo è il primo taglio di Repubblica. Poi a centropagina Reggio Emilia, il sorriso di Kate tra i bambini. Kate, porta il tuo sguardo su questo popolo che ti chiede selfie e carezze e porge neonati alla principessa, dice Brunella Giovara con una foto che è eloquente sulla presenza di Kate in Italia. E poi il caso, negativi i sospetti, ma l'antivirus preoccupa i medici. L'articolo di Michele Bocci: nessuna delle persone che si trovano in isolamento in Italia ha l'infezione da antivirus. Ieri mattina sono arrivati i risultati degli esami svolti al Sacco di Milano su un uomo inglese che il 25 aprile si trovava sul volo tra Sant'Elena e Johannesburg, dove viaggiavano due persone infette. Poco dopo, buone notizie anche dallo Spallanzani di Roma. Quindi, almeno per ciò che riguarda i casi sottoattenzionati, arrivano buone notizie. Poi l'Inter domina la Lazio 2-0 e fa doppietta con la Coppa. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano nazionale. Trump, sì, vertice con i miliardari, ad accogliere il tycoon all'aeroporto non c'è il presidente ma il vice, la paura di Taiwan, no agnelli sacrificali. Donald in Cina, accompagnato dai 17 big dell'economia, all'apertura di Pechino, pronti a collaborare. Poi il giallo di Garlasco che tiene banco più che mai in questi giorni, in queste ore, condanna di Stasi. Un paradosso, Nordio e le leggi riscritte alla carte. E poi inizia la 38ª edizione del Salone del Libro di Torino. E vediamo qui, eravamo ragazzini a centropagina con Gianrico Carofiglio tra le foto. Prossimo quotidiano nazionale, andiamo avanti, diciamo che il tema focale in questo momento risulta essere quello dell'incontro tra Xi e Trump, non per avvenire, perché l'allarme del quotidiano di ispirazione cattolica è già in difficoltà per le carenze del regime. L'ultimo blocco ai flussi di petrolio dall'estero ha fatto precipitare la situazione. Lo sguardo ovviamente è rivolto al di là dell'oceano, in prossimità del Centro America, ovviamente a Cuba, con operazioni con la torcia del cellulare. La sanità collassa a Cuba. Duello su crescita poi a centropagina con il fatto, un Premier Time burrascoso in Senato, Baldassarri serve una scossa, torniamo alla crescita, duello sulla cre torniamo al nucleare, duello sulla crescita, Meloni difende i risultati del governo e punta sul piano casa per aiutare le famiglie, ma le incertezze internazionali preoccupano l'ipotesi di una cabina di regia comune. Prossimo quotidiano, andiamo avanti con la nostra rassegna stampa. È il Messaggero, il quotidiano di Roma, che ha in primo taglio, ci colloca ovviamente la Premier con sfida sull'economia, il confronto in Senato, duello con le opposizioni in aula. La Premier rivendica i risultati su salari, debito e tasse, dialogo con chi vuole il bene dell'Italia, botta e risposta con la sinistra sui costi del super bonus, i segnali a Calenda, lo scontro con Renzi. E poi finale senza storia, 0-2, scontro sul derby, decide il TAR, la Lazio non fa miracoli, all'Inter la Coppa Italia e poi la querela relativa all'orario del derby, alla data del derby, che come sapete, insomma, il derby Roma-Lazio non viene mai giocato in serale per motivi di ordine pubblico. C'è però un confronto tra la federazione e il prefetto. La federazione dovrebbe giocare ad 12:30, il prefetto dà l'ok per lunedì alle 21:30. La protesta dei tifosi, in caso di orario posticipato, non saremo presenti. E poi di spalla Trump a Pechino si cerca l'asse Con Xi, antivirus in Italia non c'è nemmeno un contagiato, tamponi tutti negativi. Resta il nodo della lunga incubazione. Il focolaio non si sta allargando. In aereo il passeggero seduto accanto a una malata grave non si è infettato. Ancora un altro quotidiano nazionale con il Fatto Quotidiano. Grazie a Minetti, per curare il bimbo bastava il permesso. Pavarin, ex presidente del tribunale di sorveglianza, dice che il magistrato con 30 anni di esperienza, se c'è un affidamento in prova ai servizi sociali, esistono autorizzazioni temporanee, ancorché rare, che lo consentano anche all'estero. E poi a centropagina le solite scuse, ovviamente il riferimento è al Premier Time con la Meloni, la Premier che incolpa il conflitto e pure il superbonus. A me mi ha rovinato la guerra, si va a parafrasare un noto film italiano nel Premier Time, balle sulla crisi e appella a Calenda che soffre. Sì, offre. Destre divise, salta freni per Consob, Conte no a inciuci con Forza Italia e vuole più fondi per la difesa, Crosetto, le navi italiane a Hormuz anche senza l'ONU. Lite con la Lega sul riarmo e poi di spalla, altra rete di spie sui VIP, contatti col giro di Equalize. Oggi incontri con Xi, Trump va in Cina per un maxi accordo, UE vaso di coccio, voci dall'Assemblea, la flottiglia riparte e a rischio subito l'abbordaggio per Reggio Calabria, 600 candidati e boom di parenti. Altro quotidiano, dovremmo essere quasi in dirittura d'arrivo con la nostra rassegna stampa nazionale, poi andremo in pubblicità, c'è il giornale che ovviamente sempre dà spazio alla sfida Trump-Xi, a centropagina bambini, selfie e sorrisi, Kate incanta il paese con il riferimento a Reggio Emilia e poi Meloni via la fase 2, l'Italia che voglio, sinistra solo debiti. Altro quotidiano, andiamo avanti. Con i temi della rassegna stampa nazionale c'è il Sole 24 Ore, partita IVA, più tempo per il partite IVA, più tempo per il concordato, allentata la stretta sui pagamenti pubblica amministrazione, commercio, Hormuz e Taiwan. Trump e Xi in cerca di un'intesa. E poi c'è l'ultimo quotidiano, che è quello sportivo, quello che riguarda i temi dello sport nazionali e della Gazzetta dello Sport, Inter e 2. Decima Coppa Italia dopo lo scudetto, domata, anzi dominata la Lazio 2-0. I nerazzurri fanno il doblete 16 anni dopo. Mu Kivu non era scontato. Gioia Lautaro, il tecnico merita 10. Che stagione? Poi la foto dell'esultanza dell'Inter, Coppa Italia in mano. E quindi questa la chiusura della kermesse relativa alla Coppa Italia. Adesso ci fermiamo un attimo, andiamo in pubblicità e poi man mano ci avviciniamo ai quotidiani a tiratura locale e facciamo il focus su quelle che sono le nostre notizie.
1: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza. Sede

0: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
1: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia

0: un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Continua la discesa delle correnti fresche dall'Atlantico settentrionale, vedete che si dirigono verso l'Italia e che quindi interessano anche le nostre regioni meridionali. Non siamo in presenza di una perturbazione organizzata, ma siamo in presenza di una massa di aria abbastanza instabile che quindi favorisce la formazione nelle ore centrali del giorno di nubi cumuliformi, dalle quali naturalmente possono scaturire dei brevi rovesci o dei temporali. Si tratta di fenomeni tipici di questo periodo, quando ancora l'atmosfera è ancora abbastanza turbolenta, non si è raggiunta, diciamo così, la calma tipica invece del periodo estivo. Traduciamo il tutto in una previsione del tempo e vediamo quella che è la cartina per quanto riguarda la giornata odierna. Ecco, vedete, la cartina parla di un cielo ancora irregolarmente nuvoloso e dicevo negli interventi passati che questa cartina può essere vista in due parti diverse. La prima, che riguarda la mattinata, dove il cielo sarà parzialmente nuvoloso ma probabilmente non avremo fenomeni in nessun posto perché le nuvole non saranno ancora particolarmente organizzate, mentre durante le ore centrali del giorno si svilupperanno delle nubi torreggianti, delle nubi cumuliformi, specialmente nelle aree interne, dalle quali sicuramente ci potranno essere invece dei fenomeni di pioggia o dei rovesci, ma anche dei locali temporali che si sposteranno gradatamente dalle zone occidentali verso le zone orientali della nostra regione, con sconfinamenti locali anche lungo le aree costiere. Quindi anche le aree costiere non saranno del tutto immuni dalla presenza di queste nuvole temporalesche che potrebbero appunto ingigantirsi e arrivare anche in zone non particolarmente tipiche di questo periodo. Per quanto riguarda le temperature, abbiamo detto sono in leggera diminuzione nei valori massimi, quindi passiamo da una minima di 13 a una massima di 22 gradi e potrebbero anche avere difficoltà le temperature a superare i 20 gradi nelle aree interessate dai fenomeni piovosi. Per quanto riguarda il vento, abbiamo detto vento nord-occidentale, non particolarmente intenso, il mare sarà poco mosso, localmente mosso sicuramente il canale d'Otranto, dove magari le correnti potranno avere un'azione un po' più incisiva. Per quanto riguarda invece la giornata successiva, quella di venerdì, vediamo adesso la cartina, ecco, vedete, si riduce ulteriormente lo spazio dedicato alla instabilità. Ci sarà ancora dell'instabilità presente, sempre nelle aree interne, sempre nelle ore centrali del giorno, ma i fenomeni saranno più limitati, saranno più circoscritti. Quindi si va verso un miglioramento delle condizioni del tempo, anche il vento tenderà ad attenuarsi, pur provenendo sempre dai quadranti nord-occidentali, ma il mare, vedete, risulterà poco mosso. Le temperature non subiranno particolari variazioni, continueranno ancora leggermente a scendere nei valori massimi, proprio per la continua e costante azione di queste correnti fresche che arrivano da nord-ovest. Mi sembra di aver detto tutto anche per quanto riguarda questa edizione, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.

0: Torniamo in onda, intanto ci sono sviluppi dell'ultima ora per ciò che riguarda l'omicidio di Piazza Fontana. Vado a leggere un'ANSA che da poco è arrivata, ha fermato anche il sesto componente della Baby Gang. È stato individuato e fermato dalla squadra mobile di Taranto anche il sesto presunto componente della Baby Gang coinvolta nell'aggressione costata la vita a Sacco Bakary, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, ucciso con tre coltellate all'alba di sabato scorso in Piazza Fontana della Città Vecchia. A quanto si è appreso si tratta di un 22enne, secondo maggiorenne del gruppo, residente anche lui nel centro storico del capoluogo ionico. Il provvedimento di fermo è stato eseguito dai poliziotti su disposizione della procuratrice Eugenia Pontassuglia e della sostituta Paola Ranieri, titolare dell'inchiesta. Con l'ultimo fermo salgono a 6 gli indagati per l'omicidio aggravato dai futili motivi. Nei giorni scorsi erano stati fermati il 20enne Fabio Sale e 4 minorenne. Per Sale è previsto questa mattina l'interrogatorio davanti al GIP di Taranto Gabriele Antonacci, mentre domani sarà la volta dei 4 minorenni che compariranno davanti al GIP Paola Morelli. Secondo quanto emerge dagli atti dell'inchiesta, già nei precedenti decreti di fermo si faceva riferimento a un sesto individuo che in quel momento era ai tavolini del bar, accusato di aver colpito la vittima con un pugno durante il pestaggio. Quindi questi gli sviluppi, come vi riportavamo, la notizia è stata battuta da ANSA Puglia qualche minuto fa, ve la riportiamo così come la prendiamo in questo momento. È chiaro, ci sono sviluppi, ve l'avevamo anticipato, attendevamo la conferma di ANSA Puglia, la conferma da parte degli inquirenti. E così è stato. Adesso poi torneremo sull'argomento, adesso andiamo avanti però con la rassegna stampa locale. Chiedo al nostro Alessandro Labriola di procedere con i temi che riguardano il nostro territorio, che riguardano la nostra regione. Apriamo con la Gazzetta del Mezzogiorno, una moratoria da prolungare, la legge che ha tutelato i ricci, ma a centropagina c'è l'incarico. Sangue dolce dal seguito alla richiesta De Caro. Il legale dell'ex consigliera comunale ricorre al TAR, annullata l'assunzione al policlinico. Lo Russo impugna l'atto, nessun falso. E poi Matarrese, la bancarotta Salvatore Raramente. L'omicidio del Maliane, quindi torniamo a Taranto con gli inquirenti sulle tracce del sesto, ovviamente carta stampata, rotatoria già da ieri notte, del sesto componente del branco, la folle notte, finita sui social, Sacco ammazzato 2 volte, il parroco della cattedrale, Don Emanuele Ferro, Taranto indifferente, nemmeno un fiore per ricordarlo. Proprio di questo parleremo dopo con un approfondimento che invece fa vedere un altro lato, che fa vedere come Taranto si sia mossa in questo senso, a firma di Marina Luzzi, che poi dopo vi manderemo in onda, e poi l'intervista a Sergio Rubini domani al Palatour, l'intuizione della Puglia, capire che con la cultura si mangia e si può fare PIL. Monopoli, il dramma di Lignano, era bravo in tutto, muore lo studente caduto dal balcone. E poi un mese dal delitto carta continua la caccia al killer. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, la Gazzetta del Mezzogiorno. Giorgia Spariglia, la Premier, dialogo con chi vuole il bene dell'Italia. Malandini da Bari attacca, stop, indecisioni sull'Ilva. E poi le cronache. Insulti e coltellate, così è morto Sacco, Taranto Baby Gang assassina e caccia al sesto complice. Poi Focus, sondaggio sui governatori, De Caro in calo e in fiera all'Agorà delle rinnovabili. C'è la Green Fair oggi, appuntamento con Lega Ambiente. A Bari, allarme antivirus, il ceppo non muta, nell'Unione Europea soltanto 10 casi. Puglia in linea con guida, linee guida per i test nel CAC di Matarrese, il maxibuco delle tasse. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano. Perché poi c'è anche la corsa del Bari con 13.500 biglietti venduti in vista dei playout, ma l'edicola del Sud, come al solito, apre con l'edicola dello sport. Longo è un tabù da sfatare in Bari, Sud Tirol. È abbastanza singolare la storia di Masiello che si ritira. È proprio alla luce del, anzi alle porte del playoff tra Bari e Sudtirol, ma questo è un altro calcio. E a Reggio Emilia il Lecce si affida al dodicesimo uomo e poi Eccellenza Taranto-Vucogia per la Serie D. Faremo di tutto, il centrocampista del Taranto guarda al prossimo appuntamento. In programma per il Rossoblu, quello del 24 di maggio contro l'Apice in casa, gara che poi sarà, vedrà anche un appendice di ritorno. Il 31 di maggio ad Apice in provincia di Benevento. Tutti gli uomini del presidente De Caro, anche qui si fa parafrasare un film noto, spuntano i primi nomi di quelli che saranno le figure apicali della macchina amministrativa regionale, non mancano le sorprese. E poi Abodi, con il riferimento ai giochi del Mediterraneo, Abodi entusiasta dei giochi, saranno un ponte di pace. La conferenza stampa di cui parlavamo già poco fa, la guarderemo tra pochissimo nel nostro servizio e nelle nostre interviste. Avremo anche un ospite d'eccezione, come abbiamo già anticipato, ovvero il direttore dei giochi, Carlo Molfetta. Sanità e robot chirurgico c'è, ma il reparto non esiste. Poi Policlinico di Foggia, ferito scortato, armi in pugno tra i pazienti. Bisceglie, sicurezza, appello a collaborare. Lecce, viaggio nell'inferno dei call center. Questo lo sguardo con Landini che a Bari, ex Silva, serve solo lo Stato. Questa è la ricetta di Landini relativamente al siderurgico di Taranto. Non so se abbiamo completato il nostro viaggio tra i quotidiani pugliesi. C'è ancora un appuntamento, ovvero quello con il nuovo quotidiano di Puglia, Piantedosi, investiamo in Puglia contro i clan, massimo impegno. Emergenza criminalità, intervista al ministro domani, Bari, Lecce e Brindisi. E poi allarme baby gang, racconto shock, mio figlio devastato. Una scena orribile, ora mobilitiamoci, sguardo verso i giochi del Mediterraneo, con giochi ci siamo, sprint, cantieri, ecco tutti i tempi di consegna, poi Città Vecchia, dolore e tensione, così l'omicidio lascia il segno, interrogatorio al via per i quattro minori e per il ventenne, video al setaccio, si cercava il sesto componente, c'è un fermo, come vi abbiamo comunicato poco fa, in merito a questa situazione. Questa è la nostra rassegna stampa, noi adesso andiamo in pubblicità, poi ritorniamo e andiamo direttamente in Città Vecchia, perché se è vero che i giornali cartacei titolano che l'indifferenza è stato uno dei mali che ha colpito la Città Vecchia nelle scorse ore e negli scorsi giorni, vi dimostriamo che non è così e vi dimostriamo che sono proprio i più piccoli a dimostrare la loro vicinanza, i loro sentimenti in un momento di tragedia per il nostro territorio. Pubblicità.
1: Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una fesa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed è così.

0: Non mancate. Ciao.
1: Futura è confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.
2: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera. Rientriamo in studio quando sono le 7:59 minuti, manca un solo minuto alle 8. Come vi dicevamo poco fa, l'ANSA ha battuto questo aggiornamento relativo all'omicidio di Piazza Fontana, tutto confermato, quindi quanto avevamo poc'anzi anticipato, si tratta di un 22enne oggi l'interrogatorio dell'altro maggiorenne che proprio ieri avrebbe modificato la propria linea di difesa, perché se in un primo momento Sale avrebbe scelto di farsi difendere dall'avvocato Scavo, sembrerebbe che adesso la difesa sia passata all'avvocato Andrea Maggio, che già difende alcuni degli imputati in questo procedimento. 22enne quindi, secondo maggiorenne del gruppo, anche egli residente nel centro storico del capoluogo ionico. Il provvedimento di fermo, si legge nell'ANSA, è stato eseguito

0: Dai poliziotti su disposizione della procuratrice Eugenia Pontassuglia e della sostituta Paola Ranieri. Questo quindi l'aggiornamento su quanto accaduto e su quanto ci si attendeva, perché già nelle scorse ore avevamo sottolineato come il cerchio si stringesse. Nel frattempo, volevo, come ho detto prima, tornare su quella che è una notizia che abbiamo visto nelle edizioni cartacee dei TG, dei giornali, pardon, ovvero quella dell'indifferenza della città vecchia. Un passaggio sul quale invece ne abbiamo fatto un approfondimento con Marina Luzzi. Vi mostriamo invece, le immagini che riguardano i più piccoli. Quindi, restate qui in nostra compagnia perché credo che ne valga davvero la pena.
1: Letterine, disegni, riflessioni, non ci sono più solo i fiori in Piazza Fontana, lì dove Bakary Sakho ha perso la vita ucciso da una baby gang di Città Vecchia, sono soprattutto i bambini del quartiere ad aver preso a cuore l'invito che ieri Don Emanuele Ferro aveva rivolto alla comunità, un gesto di tenerezza, un omaggio al giovane Emiliano ucciso il 9 maggio poco prima dell'alba. Ieri dopo il rosario, in memoria della vittima, un corteo silenzioso era partito dal Duomo attraversando Via Cava per arrivare fino in piazza e portare un fiore. Questa mattina la sorpresa. Mi dispiace per quello che ti è successo, spero che tu sia in paradiso, scrive un bambino della scuola Consiglio. Spero che i tuoi bimbi siano sempre con te e tu con loro, scrive un'altra piccola studentessa. Non ti doveva accadere questa atroce fine. Prega per la tua famiglia che da lontano ti ama, c'è scritto in un altro foglio firmato da una bambina. Domani pomeriggio, sempre in Piazza Fontana, un presidio promosso dalle associazioni del territorio contro violenza, razzismo e criminalità. Taranto ha deciso di non tacere, lo fa con la voce più genuina e vera, quella dei bambini.
0: Ecco questo quindi quello che volevamo mostrarvi, però perché se è vero che da una parte va messo in evidenza quello che è l'aspetto di cronaca e quindi quelle che sono le negatività del momento e sicuramente la tragedia che sta vivendo questa famiglia e poi Taranto, va anche sottolineato come c'è una comunità che reagisca in questo senso e quindi va dato spazio e visibilità a quello che è il gesto che i più piccoli stanno portando avanti in queste ore, come ha fatto poc'anzi la nostra Marina Luzzi. Noi ci stacchiamo da questo argomento e andiamo a parlare del quartiere Tamburi. Proprio ieri nel nostro TG la nostra Maria Laura Paletta ha toccato un argomento sul quale da tempo si dibatte, una struttura da tempo abbandonata, seppur nella quasi totalità, perché proprio lì risiede il teatro Tatà, e parlo della ex facoltà di scienze della comunicazione al quartiere Tamburi in via De Ledda, una zona in via di riqualificazione per via del cantiere BRT, ma anche per via dei fondi CIS che stanno consentendo il ripristino e il recupero di uno degli impianti, dei pochissimi impianti rimasti in città, ovvero quello degli Atleti Azzurri d'Italia. È una zona che però rischia fortemente, è stata a forte rischio degrado. Ce ne parla Maria Laura Paletta e poi cerchiamo di fare il punto sulla situazione.
2: Potrebbe presto diventare un grande archivio regionale la struttura che giace abbandonata in via Grazia Deledda ai Tamburi e che un tempo ospitava la Facoltà di Scienze della Comunicazione. La Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia, infatti, starebbe valutando la possibilità di prendere in gestione la struttura. Ma facciamo un passo indietro al 2012, anno del trasferimento dei corsi universitari ospitati all'interno dell'edificio nel Dipartimento Ionico in Città Vecchia. Da allora il destino della struttura si è consumato lentamente nell'abbandono. Nel tempo sono stati trafugati infissi, porte e tutto ciò che aveva ancora valore, trasformando l'ex polo universitario in uno scheletro urbano, tra bagni distrutti, vetri in frantumi, muri imbrattati da scritte vandaliche. L'allora commissario prefettizio della provincia Mario Tafaro fermò il progetto di trasferire il paesiello e il liceo artistico Calò Lisippo nella struttura, giudicando incompatibile la presenza di studenti così vicini alle emissioni dell'area industriale, contrariamente a quanto fatto fino a quel momento. Da allora solo biodegrado a resistere come ultimo presidio culturale della zona il vicino auditorium Tatà. Ora però sembrerebbe intravedersi una possibilità di rinascita.
3: per l'intero quartiere stiamo investendo, abbiamo preparato un progetto e candidato a un finanziamento regionale sull'efficientamento e la ristrutturazione del Teatro Tatà. Per quanto riguarda invece il

0: L'università che i primi giorni dal mio insediamento ho visitato e potuto constatare lo stato di degrado in cui è la struttura, ci siamo subito attivati con una serie di enti. L'ente più interessato, insomma, a investire su quella struttura ci è sembrata la Sovrintendenza Archivistica Regionale, che a seguito di sopralluogo ora si sta interfacciando con gli uffici tecnici per farsi mandare le planimetrie perché loro su Taranto stavano cercando appunto un immobile per poter unire tutti gli archivi non solo di Taranto, ma vista la grandezza di quell'immobile si potrebbe diventare e far portare quindi a Taranto un grande archivio regionale. La Sovrintendenza Archivistica Regionale ha dei fondi propri e mi diceva il sovrintendente potrebbe addirittura aderire a finanziamenti direttamente ministeriali, però è tutto in itinere, quindi speriamo che le interlocuzioni dal punto di vista tecnico vadano a buon fine per poter avviare appunto un protocollo di intesa e poi la conseguente progettazione.
1: Questo è il punto di vista, anzi questo è il problema e questo è il punto di vista del presidente della provincia Palmisano. C'è però una parte di popolazione, una fetta di popolazione che è quella del quartiere Tamburi che già ai nostri microfoni qualche giorno fa aveva espresso una volontà diversa, perché se è vero che quell'area va riqualificata e che quello stabile va necessariamente recuperato, ne va del bene del quartiere. C'è tutta una parte del quartiere che fa associazionismo, che chiede invece a gran voce di vedersi assegnate le stanze di quella struttura e che continua a richiedere da tempo la possibilità di stabilire nelle sedi, le proprie sedi in quella struttura ovviamente riqualificata. Secondo il nostro punto di vista e secondo quelle che sono le richieste dei cittadini, questo sarebbe il modo di mantenere viva una zona che ha bisogno di presenza e non soltanto di diventare un deposito. Lodevole sicuramente la volontà di recuperare da parte del Presidente della Provincia, espressa da parte del Presidente della Provincia, ma il quartiere Tamburi, così come tutte le periferie, non hanno bisogno di vedersi accatastati i faldoni, ma di essere vive, e quella è una struttura che sicuramente potrebbe fare al caso di chi ne vorrebbe fare un hub del volontariato, un hub dell'associazionismo. Ci auguriamo che si possa trovare un punto di incontro e che le due cose possano poi alla fine collimare, riuscendo a salvaguardare quella che è una struttura proprietaria della provincia con quella che è la volontà di un quartiere che ha bisogno di spazi nei quali far vivere i propri figli. Adesso direi che siamo quasi pronti per guardarci ciò che abbiamo realizzato ieri in occasione della conferenza stampa dei meno 100 giorni allo start dei Giochi del Mediterraneo. A brevissimo sarà con noi il direttore Carlo Molfetta. Prima però ci guardiamo il servizio che abbiamo realizzato con le interviste e poi Carlo Molfetta. A 100 giorni dall'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, il capoluogo ionico rilancia la sua sfida internazionale. Nella conferenza stampa di presentazione dei meno 100, istituzioni e organizzatori hanno ribadito che, nonostante le criticità e il complesso contesto internazionale, la macchina organizzativa procede regolarmente e le tempistiche saranno rispettate in vista dell'apertura del 21 agosto. Il commissario Ferrarese ha parlato di un percorso iniziato oltre 2 anni fa con l'obiettivo di costruire una nuova prospettiva per la città e trasformare Taranto in una vera vetrina del Mediterraneo. Ha annunciato anche un ticketing con prezzi popolari per consentire la massima partecipazione a quello che viene definito l'evento storico del territorio.
2: Abbiamo iniziato un nuovo percorso con nuovi fondi, abbiamo iniziato tutti i progetti e oggi siamo qui a 100 giorni dai giochi. Vi ho detto i cantieri a che punto stanno, un cronoprogramma, non si può sbagliare. Abbiamo avuto tutti i problemi che ci hanno ostacolato, ma noi siamo qui. Dobbiamo continuare, quindi le opere più importanti le porteremo a termine dal 15 e 20 luglio, le più grandi, qualcuna a agosto, ai primi di agosto, ma ce la stiamo facendo. Anche con l'organizzazione dei giochi siamo a un ottimo punto. le navi, stiamo risolvendo in queste ore.
1: Alla presentazione hanno preso parte anche il ministro per lo sport Andrea Bodi, il presidente della regione Puglia Antonio De Caro e il sindaco di Taranto Piero Bitetti. A Bodi ha definito i giochi una straordinaria occasione internazionale per mostrare al mondo cultura, tradizioni e capacità di accoglienza della Puglia. De Caro invece ha sottolineato come lo sport possa diventare un ponte di pace tra popoli e culture diverse, confermando che i giochi si svolgeranno regolarmente.
3: 100 giorni volano e dobbiamo essere lucidi, coesi e proseguire comunque il lavoro che è stato fatto e che è stato rappresentato brillantemente sia dal punto di vista delle infrastrutture fisiche, tutti gli impianti, che per quanto riguarda gli interventi nella città, che riguardano soprattutto il decoro urbano, che per gli aspetti organizzativi complessi, perché qui ospiteremo alla fine 4.000 atleti, dirigenti, tecnici, tantissime discipline, un programma molto più ricco e intenso di quello olimpico invernale di Milano Cortina.
4: Tra 100 giorni si accenderanno i riflettori internazionali su questa città, che spero non sia più la città delle crisi industriali. Questa città ha tanto da dare, credo anche per storia, per identità, per cultura e per posizione geografica. L'idea è quella di realizzare degli impianti, ma quegli impianti poi devono vivere dopo per dare un'opportunità di futuro a questa città.
1: Sulla stessa lunghezza d'onda il sindaco Piero Bitetti, che ha lanciato il messaggio alla città di Taranto: da oggi si deve parlare soltanto bene. Adesso la sfida è di tutti, istituzioni, cittadini e territorio. Taranto si prepara ad accogliere il Mediterraneo con l'obiettivo di trasformare i giochi in un'occasione di rilancio e orgoglio collettivo.
5: Abbiamo la possibilità di mettere in luce le nostre bellezze, la nostra terra, il nostro patrimonio di risorse umane, e dobbiamo far sì che ne benefici non soltanto la terra ionica, ma la regione Puglia e l'intero paese.
1: Questo il sunto, il recap di quanto accaduto ieri presso la Camera di Commercio di Taranto e Brindisi. Abbiamo ascoltato le dichiarazioni in presa diretta dei protagonisti di ieri, protagonista di oggi e non solo, c'è Carlo Molfetta, direttore dei Giochi del Mediterraneo. Direttore Carlo, buongiorno e bentrovato.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora Carlo, ieri è stata una festa, è stato un momento di riflessione, un momento nel quale si è capito a che punto sono i cantieri dei giochi, a che punto è la macchina organizzativa dei giochi, che ieri poi, se vogliamo, a livello comunicativo ha avuto il proprio primo test event. Una giornata nella quale la stampa tarantina e la città di Taranto hanno iniziato ad approcciarsi a quella che sarà la kermesse, una sorta di prova generale, tutto procede, Ferraresi ha confermato che i cantieri saranno consegnati nei tempi, snocciolando i tempi e i costi cantiere per cantiere. Il ministro Bodi invece ha parlato di una kermesse forse ancora più attrattiva sotto il punto di vista delle discipline rispetto a Milano Cortina.
6: Beh, effettivamente noi abbiamo più atleti alla fine che parteciperanno rispetto a Milano Cortina, abbiamo più discipline sportive, abbiamo più specialità, perché poi chiaramente noi avremo 33 sport, ma dei 33 sport ne faranno parte poi 292 differenti specialità, quindi questo vuol dire chiaramente avere un bacino di utenza di atleti che veramente sarà notevole, e questo ovviamente richiamerà una differenziazione di tifoseria che verrà per i diversi sport.
1: Certo, assolutamente sì. Per quanto riguarda invece gli impianti, come diceva il commissario Ferraresi, tutto procede per il verso giusto. Abbiamo ascoltato come le scadenze potranno subire qualche piccolissima oscillazione, ma tutti gli impianti diversi sono già conclusi, numerosi sono in via di definizione, sugli altri si sta lavorando, ma su tutti insomma c'è un forte ottimismo per la consegna nei tempi previsti.
6: Guarda, forse te lo dico del tutto in maniera onesta, l'unico problema che non mi sono mai posto è tutto ciò che è in capo al commissario Ferraresi, nel mio caso il mio presidente chiaramente del comitato, perché fa questo da una vita, quindi da quando ha in mano lui tutta la gestione dei lavori, noi eravamo certi che comunque ci avrebbero consegnato tutte le strutture per tempo. Chiaro che nel momento in cui il commissario ci consegna le strutture, poi noi lì dovremmo iniziare a fare un lavoro di overlay, di pannellatura per tutte quelle che sono le diverse necessità per ogni singolo sport, e questo richiederà un lavoro di un po' di settimane, ma siamo sicuri insomma che il commissario farà quello che è tenuto a fare, ci consegnerà le strutture.

0: strutture per tempo e noi chiaramente le abbelliremo per quello che sarà poi l'evento dal 21 di agosto.
1: Carlo, sei un uomo che conosce bene lo spirito olimpico, che conosce bene il sentimento e il valore che lo sport porta in dote, sai bene quanto le kermesse sportive internazionali possano unire. Ieri si è parlato di ponte per la pace, ne ha parlato Abodi, ne ha parlato il governatore De Caro. Credo che questa possa essere la raffigurazione più auspicabile di quella che è la kermesse che sta per andare in scena qui sul nostro territorio.
0: Me lo auguro chiaramente con tutto me stesso, con tutto il mio cuore, vedere nel 2026 ancora fare bracci di ferro attraverso l'uso della forza e non della diplomazia, veramente per me è qualcosa di intollerabile, veramente è qualcosa di inaccettabile. Però stiamo vivendo questo momento storico, ne abbiamo vissuti parecchio in questo periodo, perché tra Covid, poi Russia con l'Ucraina e poi la Palestina e Israele, insomma, mi auguro che questo sia un volano anche per ritrovare la serenità, soprattutto in questa parte del Mediterraneo.
1: Ti faccio l'ultima domanda che è relativa a un aspetto che Taranto attendeva con particolare trepidazione, ovvero quello del ticketing, perché ieri c'è stata una novità importante. Il commissario Ferraresi ha parlato di prezzi popolari, della possibilità di garantire a tutti la fruibilità di un evento che appartiene alla comunità, alla città di Taranto, ma soprattutto ha rimarcato come gli introiti derivanti dall'acquisto dei tagliandi, che saranno acquistabili sia online che attraverso i rivenditori fisici, sarà poi destinato alla legacy relativa alla gestione, alle varie gestioni degli impianti sportivi che resteranno in dote a Taranto.
0: E sì, il presidente Ferrarese ha spoilerato una cosa che arriverà nelle prossime settimane con la campagna ticketing, quindi siamo praticamente pronti ad uscire e presto faremo un evento di presentazione di tutto quello che sarà il piano ticketing e attiveremo chiaramente le piattaforme necessarie per il preacquisto in tutte le venue. Ovviamente ci aspettiamo un forte flusso, sarebbe innegabile dirlo per le cerimonie di apertura e di chiusura, e questo chiaramente lo sarà perché abbiamo artisti di caratura nazionale importanti sia per la cerimonia d'apertura che di chiusura. E dopodiché ogni fan di ogni singola disciplina, insomma, mi aspetto che si muova in quel periodo, oltre che per lo sport, per visitare le nostre terre.
1: Carlo, hai parlato di artisti importanti, ma qualcosa ce la riesci a dire in anteprima? È un nome, qualcuno? Non si può nemmeno, cioè non c'è un modo per riuscire a uno dei vari nomi che andrà a comporre.
0: Mi toglieresti un evento
1: Capito? Ce lo dividiamo,
0: perché
1: facciamo a metà questo evento, poi facciamo un nome qua e il resto li facciamo in conferenza. Niente, non si riesce.
0: non si può,
1: Va
0: sono
1: bene, Carlo,
0: muto
1: io ci
0: come un
1: riprovo.
0: pesce.
1: Tra mezz'ora ti richiamo, vediamo se riusciamo a estorcere qualcosa in qualche modo. Carlo, grazie mille, buon lavoro, grazie.
0: Grazie a tutti, buona giornata.
1: Grazie. Allora, ad ascoltate, il nome non siamo riusciti a tirarlo fuori, però questo è. Nel frattempo, prima di andare a parlare di aeroporto, perché a brevissimo sarà con noi in collegamento la consigliera del Movimento 5 Stelle, Grazia Angolano, che ieri, insomma, ha preso posizione sul piano aeroporti varato dal Comune di Taranto, che di fatto andrebbe ad escludere quello che è l'aeroporto Arlotta. Proprio sull'Arlotta abbiamo ascoltato il governatore De Caro, ma ve lo mostriamo più tardi. Prima di parlare di aeroporto, vi voglio far vedere le immagini dello Iacovone, perché noi siamo stati lì nelle scorse settimane. Ieri vi abbiamo mostrato il parco urbano, lo skate park. Oggi vi mostriamo invece in foto come procedono i lavori in gradinata est, in tribuna est, quindi in gradinata, giusto per intenderci noi che siamo nati qui a Taranto. Questa è la gradinata nella quale è stata completata la posa dei seggiolini sulla parte superiore e nella quale nel tardo pomeriggio di ieri ha iniziato a prendere vita quella

Quella dicitura, quella scritta, quel nome della nostra città, insomma, Taranto, vedete la parte finale dei sediolini che vanno a ricomporre poi il nome della nostra città, che sarà dipanata per tutto il settore inferiore di Tribuna Est, quindi si continua a lavorare nei cantieri di Gioia Mediterraneo, ve l'abbiamo mostrato adesso attraverso le immagini dello stadio Erasmo Iacovone, ma ve l'abbiamo mostrato ieri soprattutto attraverso

0: Lo skate park del parco urbano del quartiere Salinella, vi abbiamo mostrato un impianto efficiente che servirà come skate park e quindi come disciplina skateboard per i giochi, ma anche per il prosieguo, ma anche per gli allenamenti del torneo di tennis che si svolgerà invece al Centro Magna Grecia. Ci saranno poi campi da padel e una struttura che invece riguarderà il pattinaggio con la costruzione di una pista di pattinaggio, quindi un centro polifunzionale al centro del quartiere Salinella, perché si trova esattamente tra lo stadio e il complesso dell'atletica leggera, ovvero tra il Pala Ricciardi e il campo scuola Valente. Noi ci fermiamo qualche minuto, poi rientriamo, parliamo di aeroporto con la consigliera del Movimento 5 Stelle, Anna Grazia Angolano.
1: Carlo Nordio interviene su Garlasco. Al termine di un convegno gli viene chiesto un parere sul caso. Il ministro della Giustizia premette di non potersi pronunciare su un procedimento in corso, però osserva: se una persona può essere condannata solo al di là di ogni ragionevole dubbio, come puoi condannarla quando è già stata assolta due volte da una corte d'assise e da una corte d'appello? Secondo Nordio, questa situazione paradossale nasce da una legislazione che dovrebbe essere cambiata, per la quale una persona assolta in primo grado e assolta in secondo può, senza l'intervento di nuove prove, poi essere condannata. Negativi all'antivirus il turista inglese in quarantena all'ospedale Sacco di Milano assieme a un amico. Negativi anche la donna argentina ricoverata a Messina e il giovane paziente calabrese. Secondo l'ultimo bilancio OMS, i casi sospetti sono 11, 9 quelli accertati. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, conferma la linea della cautela. Il rischio è molto basso, sottolinea. I cittadini stiano tranquilli. Il governo sta monitorando l'evolversi della situazione e il nuovo piano pandemico consente, a differenza del precedente, di muoverci di fronte a scenari diversi, perché non riguarda più solo l'influenza, ma tutti i virus respiratori. L'Italia è pronta a contribuire al ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, ma solo dopo la fine delle ostilità e con il via libera del Parlamento. Lo ribadiscono i ministri degli Esteri e della Difesa Antonio Tajani e Guido Crosetto in audizione. Non vogliamo chiedere di autorizzare una nuova missione militare, ma condividere l'impegno del governo per la pace, ha spiegato Tajani. Crosetto aggiunge che in via precauzionale stiamo predisponendo che due unità cacciamine si posizionino relativamente più vicine allo stretto. Non sono navi armate, ha precisato, e il loro spostamento verso l'area di crisi potrebbe avvenire nell'ambito delle missioni già autorizzate. Un nano additivo per gasolio per la riduzione dei consumi di carburante fino al 25% e per migliorare l'efficienza dei mezzi senza modifiche tecniche o investimenti strutturali. Si chiama Diesel Revolution ed è la proposta illustrata a Montecitorio Meeting Center dalla Bromance SRL. Come spiega Carlo Russo, direttore generale, oggi il costo del carburante rappresenta una delle principali sfide per il settore dell'autotrasporto, con un impatto diretto sulla competitività delle imprese. Questo abbiamo sviluppato una soluzione concreta e immediatamente applicabile, spiega, una nanotecnologia per carburanti.
0: Rieccoci in diretta, andiamo a parlare come promesso dei temi della viabilità aerea. Ne ha parlato, anzi, ha preso posizione ieri il Movimento 5 Stelle nella persona della sua consigliera regionale, Anna Grazia Angolano, che ha attaccato, tarato esclusa ingiustamente dai voli passeggeri, il riferimento relativo al nuovo piano di aeroporti 2026-2035, che rappresenta, secondo la consigliera regionale, un'offesa al territorio tarantino e a una delle infrastrutture più strategiche del Mezzogiorno. Nella fattispecie il riferimento è all'aeroporto Arlotta di Grottaglie. Dovrebbe essere in collegamento con noi la consigliera Anna Grazia Angolano, a quale do il buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno, buongiorno a te e a tutti voi.
0: Allora, Anna Grazia, questo è il punto sul quale ieri ha voluto focalizzare l'attenzione, che è un'attenzione che non nasce ieri chiaramente, ma che è centro atavico, se vogliamo, di quella che è la posizione del Movimento 5 Stelle. Ieri però c'era la volontà di soffermare come ci fosse un'esclusione totale di Taranto da parte di questo piano 2026-2035.
2: Sì, allora intanto dicevi bene, la tensione non nasce da oggi in politica, perché nasce già dal primo giorno in cui sono entrata ad occuparmi in queste vesti del territorio.

0: quindi già qualche anno fa, ma ancor prima direi, perché già da giornalista io conservo ancora dei video e delle foto realizzate, scattate in collegamento a delle dirette che io stessa ho organizzato in passato per rivendicare il diritto, che è il diritto di volare, il diritto alla mobilità, diritti sanciti dalla nostra Costituzione, e devo dire che il Piano Nazionale Aeroporti 2026-2035, lasciando e relegando allo scalo ionico l'unica esclusiva funzione di spazio porto, perché così pare, anche se si fa riferimento alla vocazione, esclude di fatto il traffico passeggeri di linea. Ecco, questo è proprio quello che si doveva scongiurare. Io da tempo stavo lavorando in sordina, ma insieme anche ad altri colleghi consiglieri, per capire quale strumento politico poter mettere in atto per far finalmente decollare quell'aeroporto. Tra l'altro, un aeroporto di interesse nazionale, con la pista più lunga di tutta Italia, un aeroporto, una stazione per cui sono stati investiti milioni di euro, e poi con una controparte, il governo centrale, lo stesso Aeroporti di Puglia, che invece schettano questo aeroporto esattamente come abbiamo detto, e quindi ci ritroviamo con Bari che cresce, Brindisi che consolida le sue rotte, giustamente e legittimamente, anzi noi siamo fortemente contenti per tutte queste realtà, Foggia che viene rilanciata, che passa da aerostazione di interesse regionale a nazionale, e Taranto invece puntualmente, scientemente confinata in un limbo. Io vorrei specificare due aspetti e poi possiamo anche chiudere, perché non è una presa di posizione ideologica o a prescindere, come diceva il gran vecchio Totò, ma fa riferimento, si fa anche su delle considerazioni ben precise, per esempio l'integrazione tra attività cargo, e quindi lo spazio porto, e voi passeggeri di linea, è un modello già collaudato in tantissime realtà aeroportuali europee, Londra, Parigi, Francoforte, Bruxelles, Milano, Malpensa, Madrid, Monaco di Baviera, Zurigo. Quindi queste realtà dimostrano che tali funzioni non sono escludenti tra loro, così come, ultimo aspetto, mi permetto di aggiungere in una telefonata che può puntare solo alla sintesi, altro aspetto è che allo stesso modo non possono essere incompatibili più sedi di aerostazione in una regione, e penso all'Emilia-Romagna, penso alla Lombardia, penso alla Toscana, penso alla Sicilia, che ne ha sei. Perché? Perché Puglia rientra fisiologicamente in questa categoria proprio per la sua posizione geografica, che è straordinaria e ottimale, e per i flussi turistici. E poi per Taranto in particolare, e chiudo, scusate, ma qualcuno oggi si prenderà mai la responsabilità di risarcire un'unità che fino adesso ha dato? Io sono contenta per le altre province pugliesi, ma a Taranto è stato tolto tutto e di più. Forse abbiamo un pochettino, ma proprio un tantino in più, di rivendicare ciò che legittimamente aspettiamo da tempo.
1: Chiaro, chiaro, chiarissima la posizione, chiarissima, chiarissimo
0: No, scusate,
1: il
0: ma
1: punto.
0: mi fervoro, perché è una storia troppo lunga, e diciamo, quando le storie diventano così lunghe e spinenti, arrivano purtroppo a diventare un'offesa per l'intelligenza altrui.
1: Chiarissimo, con questo, visto che come hai sottolineato le telefonate devono puntare alla sintesi, e direi che
0: Sì.
1: insomma non devo insegnarti io come si sintetizza quello che ass
0: Certo.
1: assolutamente, ti strappo la promessa di averti qui ospite in una prossima edizione di Buon
0: Assolutamente.
1: Mattino per approfondire questi e tanti altri temi. Grazie mille e buon lavoro.
0: Assolutamente. Buon lavoro anche a voi, grazie.
1: Grazie. Allora, noi abbiamo trattato tanti temi oggi, abbiamo fatto cronaca, abbiamo fatto aggiornamento per ciò che riguarda i giochi del Mediterraneo, abbiamo parlato dell'appendice relativa all'aeroporto di Grottaglie. Ovviamente io ringrazio Alessandro Labriola che ha curato la nostra regia, vi invito a rimanere qui sul 98 del Digitale Terrestre, ma anche sulla nostra app, sui nostri social per gli aggiornamenti, in particolar modo per gli aggiornamenti sulla vicenda dell'omicidio di Piazza Fontana, visto insomma gli sviluppi del mattino. Restate in nostra compagnia, ci vediamo alle 14 con il nostro TG. Grazie e buon proseguo di giornata.

chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre, chi è pronto a lasciare i propri figli, chi è pronto invece a dismettere, a chiudere, chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri, chi insomma ha da raccontare la propria storia, sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio sui 200, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.

Ciao a tutti amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta di una semplicità unica ma soprattutto versatile. Perché versatile? Perché è una ricetta che si può mangiare il giorno dopo, quindi prepararla con tranquillità il giorno prima. È una ricetta che la si può fare in tutti i gusti che voi desiderate. È una ricetta svuota frigo perché potete unire parti vegetali, parti animali, pancette, prosciutti, ovviamente sempre con moderazione, seguendo uno stile di vita sano e ben bilanciato. Parliamo della frittata, ma non una classica frittata, nella mia versione, che unisce due tradizioni, quella italiana e quella francese della quiche Lorraine. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono una zucchina, 4 uova, della ricotta, formaggio, noce moscata e sale. Iniziamo dalla nostra zucchina. L'abbiamo ben lavata, tamponata leggermente e faremo delle piccole filangère. Ci aiutiamo a fare queste filangère semplicemente con una grattugia. Priviamo la zucchina dal suo sederino in questo modo. Dopodiché prendiamo una bowl, predisponiamo la grattugia e iniziamo a grattugiare la nostra zucchina. Abbiamo ben grattugiato la nostra zucchina e siamo rimasti con la testa. Ovviamente in questa ricetta la testa non ci serve, ma non la buttate, mettetela da parte, perché a breve vi mostrerò come si può trasformare questo prodotto in una vellutata e non solo. A questo punto aggiungiamo del sale fino alla nostra zucchina e procediamo con il processo di osmosi. Questo ci permetterà di far fuoriuscire i liquidi in eccesso dalla nostra zucchina. 10 minuti a nanna. Ora procediamo al nostro ripieno, che in realtà nella nostra versione sarà la vera frittata. Questo perché nella nostra versione? Perché dovessimo fare la quiche Lorraine come tradizione, avremmo o una base di pasta sfoglia o pasta brisée e successivamente un pastello fatto con uova o crema di latte o panna e ortaggi, pancetta, prosciutto, come vi accennavo all'inizio. Noi invece cosa faremo? Utilizziamo semplicemente le uova, non utilizziamo né panna né crema di latte, che verrà sostituita con la nostra ricotta. Successivamente montate le uova con la ricotta, aggiungeremo il formaggio grattugiato, una bella grattugiata di noce moscata e a finire aggiustare di sale. Iniziamo dalle uova. Io sto utilizzando un uovo fresco perché sono mie e quindi la grandezza è importante. Nel caso in cui non trovate un uovo di questa categoria e di questa grandezza, potete aggiungere un uovo in più.

più, semplicemente senza paura e senza alcun tipo di problema. Rompiamo le uova in una buccia. Iniziamo con una frusta a montare il nostro composto. Quando l'uovo è ben schiumato, aggiungiamo la nostra ricotta all'interno. Questo più o meno è mezzo fuscello di ricotta. Continuiamo a montare. Quando dobbiamo fermarci e capire che il nostro composto è quasi pronto? Semplicemente quando i grumi della ricotta si saranno sciolti nel nostro composto. A questo punto il nostro composto è vellutato e molto fluido, aggiungiamo il formaggio grattugiato, aggiustiamo subito di sale e andiamo con una dose generosa di noce moscata. Come se piovesse. Mescoliamo il tutto e poi siamo pronti per accogliere la nostra zucchina. Procediamo ora con la nostra zucchina. Come vedete, qui c'è acqua di vegetazione che tramite il processo d'osmosi abbiamo tirato fuori. Procediamo semplicemente strizzando la nostra zucchina e la inseriamo all'interno del nostro composto, in questo modo. Prendiamo acqua che cade. Vedete? Perché strizziamo la zucchina? Perché già il composto è abbastanza umido. Rischiamo di non far cuocere in modo corretto la nostra frittata. Strizziamo e aggiungiamo. Amalgamiamo la zucchina con il nostro composto di uova. E siamo pronti per posizionarlo in una cocotte. Ora ci aiutiamo con un pezzo di carta da forno e foderiamo la nostra cocotte dove verrà inserito il nostro composto. Per avere più facilità facciamo questo movimento. La stropicciamo. Questo ci consentirà di avere più facilità nel modellare la nostra teglia o, in questo caso, ciotola di terracotta. Perfetto. A questo punto versiamo il composto nella nostra cocotte.

modelliamo per bene, dovessero essersi formate qualche piegolina, in questo modo. E ora passiamo alla cottura. Qui seguitemi attentamente. Forno preriscaldato a 200-250 gradi. Inforniamo i primi 30-35 minuti a 140 gradi. Dopodiché, quando il nostro composto si sarà elevato, passiamo alla fase di cottura e asciugatura finale e portiamo la temperatura a 170 gradi per altri 10-15 minuti. Quando ci accorgiamo che la nostra frittata è pronta? Semplicemente prendiamo un canovaccio o un torcione, muoviamo nel forno leggermente la nostra terracotta. Se il centro non si muove più, rimane sodo, la cottura è perfetta. Andiamo. La nostra frittata è cotta, impiattiamo. Questa operazione consiglio di farla quando si è ben rassettata, praticamente una mezz'oretta dopo. Come vedete, muovendola rimane ben soda. A questo punto gli diamo un taglio a metà.

Il profumo che emana è pazzesco. Quando la rifarete mi potrete capire. La nostra frittata, salubre, bellissima, profumatissima, saporita, dinamica, versatile, è pronta. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!

Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è Cento Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, Cento Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

Buongiorno a tutti, oggi continuiamo le nostre lezioni a corpo libero. Quindi come sempre ci riscaldiamo sul posto, questa volta ci sposteremo un po' da un lato e un po' dall'altro, quindi un passetto laterale da un lato, dall'altro, le gambe sono morbide, ammortizzo sulle ginocchia, abbino dei movimenti in avanti di flessione 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e marcio un po' sul posto. Riprendo a spostarmi lateralmente, abbino le braccia, questa volta in avanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 e riprendo la marcia sul posto. Ci fermiamo, piedi larghi, spalle indietro, lentamente con la testa, in avanti, fuori l'aria. Prendo l'aria senza andare tanto indietro. 2, lento. 3. 4. 5, 6, 7, 8 e mi rilasso, porto la testa sempre indietro, le spalle rilassate, fuori l'aria, ruoto da un lato, inspiro, espiro, ruoto dall'altro, inspiro. Espiro. Cerchiamo sempre questo allungamento piacevole dei muscoli delle spalle, del tratto cervicale. Inspiro. Espiro. Cinque. Poi ci fermiamo, sempre allineando la testa e l'orecchio questa volta che va verso la spalla. Inspiro e poi vado giù.

dall'altro lato, espiro, inspiro, espiro. Bastano 4-5 movimenti per lato per tenere la zona cervicale sempre elastica. Naturalmente sono movimenti da eseguire giornalmente, movimenti consigliati soprattutto a chi è sempre fermo in posizioni statiche, soprattutto chi fa un lavoro di ufficio. Inspiro e espiro. Una volta che ho finito, sciolgo prima una spalla, poi l'altra, due. Lento. E poi nell'altro verso inverto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, abbino le braccia, quindi inspiro, ruoto spalla, ruoto braccio, con l'altro inspiro, come se stessi nuotando a dorso, lascio ruotare il busto. E naturalmente c'è questa circonduzione del braccio che passa per avanti e poi va indietro. Ok, in, S, in, e poi inverto, quindi il braccio va per dietro, avanti, c'è sempre il movimento del busto. Il busto ruota su un asse, lo sguardo è sempre in avanti e coordino torsione del busto a circonduzione delle spalle. Benissimo, una volta che ho finito mi ascolto un po', metto un piede avanti, un piede indietro, un nostro passo di marcia grande. I piedi sono larghi, non sono sulla stessa linea, per avere un maggiore equilibrio. Da qui porto il ginocchio in avanti, ginocchio destro avanti e piego il sinistro, e piano 2 e su, come se fosse un inchino, 3 e su, 4, c'è questo leggero spostamento del baricentro in avanti, 5, 6, andremo a stimolare la gamba destra, 7, 8 e poi cambio gamba, va avanti la gamba sinistra, indietro la destra, sempre riprendo il passo, l'equilibrio. Una volta che c'è equilibrio, anche qui piego 1 e su, il piede posteriore, notate, si stacca, il ginocchio posteriore si piega e sposto leggermente avanti, 4, 5, 6, il busto è dritto, non sto andando molto avanti e non lo sto inclinando, resta sempre in asse. Anche qui, finiti gli 8, torno indietro, marcio un po' sul posto e da qui do un passo avanti, come prima piego e poi ritorno indietro, poi con l'altra gamba, 2, ritorno indietro, 3, ritorno indietro. Naturalmente iniziate con un piccolo affondo, non esageriamo, cerchiamoci il nostro giusto carico. Il nostro obiettivo è sempre quello di stimolare il nostro corpo per aumentare un po' il tono. E cosa molto importante, con il ginocchio non devo mai superare l'alluce, quindi c'è un leggero piegamento della gamba. Appena sento che c'è molto carico, mi sto affaticando molto, mi fermo, marcio sul posto e recupero. Nel recupero cerco di percepire che cosa sto andando a stimolare. Allargo nuovamente le gambe, questa volta le punte dei piedi sono leggermente ruotate fuori, metto le mani ai fianchi e piano piano piego una gamba tenendo il ginocchio indietro e ritorno al centro, poi piego l'altra e ritorno al centro. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Notate, i movimenti sono sempre lenti, controllati. Finite le 10 ripetizioni, avvicino i piedi, marcio sul posto e mi concedo qualche secondo di recupero.
porto le braccia fuori, inspiro.

Inspiro, expiro, inspiro, espiro, altri due, espiro, appena sento che si è abbassato il ritmo respiratorio, allargo nuovamente le gambe come prima, porto il sedere indietro, inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Le ginocchia spingono fuori. Inspiro, espiro. Perché spingo fuori? Per restare sempre con le ginocchia sulla perpendicolare delle caviglie. Qui eseguiremo dalle 8 alle 10 ripetizioni. Altri due. Uno, due, riavvicino i piedi, marcio sul posto e ascolto il recupero. Ci fermiamo. Poniamo il piede destro ben ancorato a terra, le braccia fuori, stacco il piede sinistro e mobilizzo lentamente la caviglia. Se perdo l'equilibrio non è un problema, appoggio e poi piano piano stacco. Sono anche esercizi per stimolare un po' l'equilibrio. Poi pongo il piede sinistro a terra, mi radico bene, cioè prendo equilibrio e con la caviglia destra. Massima flessione, massima estensione. Di nuovo cambio. Prendo equilibrio, le braccia fuori magari mi aiutano e disegno dei cerchietti lenti con la punta del piede. Nell'altro verso. E poi giù. Prendo un attimo di recupero. Stabilizzo bene il peso sul piede sinistro e via. I movimenti sono sempre lenti ed ampi. Nell'altro verso. E giù e mi sento le sensazioni sui piedi, come va l'equilibrio, come va il respiro. Benissimo. Cambio stazione, vado in quadrupedia. Le mani sono perpendicolari alle spalle, le ginocchia perpendicolari alle anche, distendo la gamba destra. Stacco il piede destro per 10 volte. Fuori l'aria 2. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e ci rilassiamo. Sentiamo il respiro, appena c'è il recupero, distendo la gamba sinistra e via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Allargo un po' le ginocchia, metto le mani un po' più avanti e vado indietro col bacino. Porto le orecchie allineate agli omeri, stiracchio un po' i muscoli dorsali. Rilasso le gambe e mi concedo qualche respirazione. Benissimo, ritorno su. Metto la mano sinistra più avanti, il piede destro indietro, quindi ho disteso bene l'anca destra, il ginocchio destro. Da qui, quando l'aria va fuori, porto il gomito verso il ginocchio e il ginocchio verso il gomito e poi ritorno a posto. Inspiro e espiro quando fletto. Inspiro e espiro. Inspiro e espiro. 4, 5 e ci fermiamo un attimo, recuperiamo.

vediamo. Magari sciogliamo un po' la colonna. Sempre inspiro quando la estendo, espiro quando la fletto. Altre tre volte, uno. L'ultimo. E ci fermiamo con il braccio destro ben disteso, mano destra più avanti rispetto alle spalle, gamba sinistra distesa. Stessa cosa di qui, fuori l'aria, fletto. Inspiro, 2, inspiro, 3, inspiro, 4, 5 e mi rilasso allargando le ginocchia, mani in avanti, respiro, cerco di allineare il più possibile la colonna, allineare le orecchie agli omeri, rilassare i glutei, le gambe. Benissimo. Ritorno su. Metto in ginocchio. Se mi danno fastidio le ginocchia, naturalmente è meglio evitare questo esercizio sulle rotule. Però tante volte basta porre un cuscinetto sotto il ginocchio e dovrei non avere problemi. Però come sempre facciamo sempre i conti con le nostre sensazioni, in presenza di dolore non si lavora. La schiena è dritta, il ginocchio è perpendicolare all'anca, di qui inspiro, metto la mano a terra, espiro allungo, inspiro scende il braccio e salgo, espiro, poggio la mano, allungo. Inspiro, scendo il braccio e salgo. Siamo a 3. Massima apertura. 4. Cinque. Sei, l'addome leggermente retratto, la gamba è ben distesa, l'ultimo, e allungo. Vado su, richiamo la gamba, mi sposto e magari rimetto l'altro cuscinetto, questa volta sotto il ginocchio destro. Mi concedo come sempre un po' di recupero. Appena sono pronto, la gamba va indietro, controllo bene gli allineamenti, inspiro e mentre espiro mano e braccio che si apre e poi inspiro, vado su, espiro, molto importante i movimenti, notate prima scende il braccio e poi vado su, mentre quando vado giù prima poggio la mano e poi allungo il braccio. E siamo a 3, poggio, 4, se questo esercizio lo sento un po' pesante posso mettere qualcosa sotto la mano, in casa posso reperire uno sgabello, posso prendere dei libri, così da poter aumentare un po' l'altezza del pavimento. Allungo. Devono essere sempre esercizi per il benessere, cioè tutto ciò che facciamo in queste lezioni ci deve dare il piacere proprio di sentirci, deve aumentare la nostra elasticità, il nostro tono muscolare, ma soprattutto la nostra salute. Quindi finiti gli 8, mi ascolto nuovamente. So con entrambe le ginocchia a terra, o se mi dà fastidio stare con entrambe le ginocchia, mi posso anche sedere un attimino. Ritorniamo in quadrupedia. Pongo sempre le mani perpendicolari alle spalle, di nuovo mobilizzo la colonna e sento le sensazioni. Cos'è cambiato in questo movimento? Se mi sento più sciolto, meno sciolto, se sento che è affaticata la colonna. L'importante è cercare sempre il massimo movimento senza avere fastidi. Poi mi fermo e da

qui, inspiro e quando espiro mi stiracchio, cioè allungo il braccio sinistro verso l'alto, il piede destro verso il basso, poi inspiro, espiro, lo sguardo è tra le mani, inspiro, espiro. 5 movimenti per arto. Inspiro, espiro. Siamo al terzo. Distendo bene la gamba, apro bene la spalla. L'ultimo, allungo. Espiro. E di nuovo mi rilasso portando le mani in avanti, ginocchia larghe e indietro. Questa volta stiracchio bene tutto, sento il respiro e lascio cadere sino a dove posso i glutei verso i talloni. Naturalmente non forzo sulle ginocchia, sulle caviglie. Poggio la testa a terra e piano piano un pugno sull'altro, poggiare la testa e mi concedo un attimo di recupero, di ascolto. E poi lentamente ritorno su. Finisce qui la nostra lezione a corpo libero. Auguro a tutti una buona giornata e ci vediamo prossimamente su Studio 100.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Hana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026.
1: Ogni martedì alle 15 l'appuntamento è qui su Studio 100 TV per conoscere gli eventi e i personaggi che riguardano la nostra città, la nostra provincia e non solo. 100 eventi martedì alle 15, ovviamente su Studio 100.

0: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
1: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
2: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
3: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni oliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
4: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
5: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
6: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
7: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
8: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
9: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

0: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Si cerca una sesta persona per l'omicidio di Bakary Sakho, il 35enne originario del Mali, ucciso all'alba del 9 maggio in Piazza Fontana. Nei prossimi giorni gli interrogatori dei 5 sottoposti a fermo e l'autopsia sul corpo della vittima, passi fondamentali per definire il quadro completo dell'inchiesta. Intanto ieri sera dalla cattedrale è partito un corteo silenzioso per portare i fiori sul luogo dell'omicidio. Potrebbe presto diventare un grande archivio regionale la struttura situata in via Grazia dell'Edda al quartiere Tamburi di Taranto, che fino al 2012 ha ospitato la facoltà di scienze della comunicazione ed è stata poi abbandonata al degrado. Sulla questione abbiamo ascoltato il presidente della provincia di Taranto, Gianfranco Palmisano. Presentata in episcopio la festa dei popoli, in programma domenica prossima nella parrocchia Madonna delle Grazie, a dominare l'edizione di quest'anno un contesto diverso dal solito, influenzato dal clima di preoccupazione vissuto dalla comunità straniera presente a

0: Taranto dopo l'omicidio di Bakary Sakho. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati nell'edizione serale del nostro telegiornale. A 100 giorni dall'inaugurazione, Taranto accelera la corsa verso i Giochi del Mediterraneo 2026. Nella conferenza stampa dei meno 100 giorni, istituzioni ed organizzatori confermano i lavori procedono ed il 21 agosto la città sarà pronta ad accogliere l'evento internazionale. Dal commissario Ferrarese al ministro Abodi, passando per il presidente della Regione De Caro e il sindaco Bitetti, un messaggio comune. I giochi rappresentano un'occasione storica di rilancio, partecipazione ed apertura al Mediterraneo. Vediamo il servizio di Dario Galitelli.
1: A 100 giorni dall'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, il capoluogo ionico rilancia la sua sfida internazionale. Nella conferenza stampa di presentazione dei meno 100, istituzioni e organizzatori hanno ribadito che nonostante le criticità e il complesso contesto internazionale, la macchina organizzativa procede regolarmente e le tempistiche saranno rispettate in vista dell'apertura del 21 agosto. Il commissario Ferrarese ha parlato di un percorso iniziato oltre 2 anni fa con l'obiettivo di costruire una nuova prospettiva per la città e trasformare Taranto in una vera vetrina del Mediterraneo. Ha annunciato anche un ticketing con prezzi popolari per consentire la massima partecipazione a quello che viene definito l'evento storico del territorio.
2: Abbiamo iniziato un nuovo percorso con nuovi fondi, abbiamo iniziato tutti i progetti e oggi siamo qui a 100 giorni dai giochi, vi ho detto i cantieri a che punto stanno, un cronoprogramma non si può sbagliare, abbiamo avuto tutti i problemi che ci hanno ostacolato, ma noi siamo qui, dobbiamo continuare, quindi le opere più importanti le porteremo a termine tra il 15 e 20 luglio, le più grandi, qualcuna a agosto, ai primi di agosto, ma ce la stiamo facendo, anche con l'organizzazione dei giochi siamo a un ottimo punto. Le navi stiamo risolvendo in queste ore.
1: Alla presentazione hanno preso parte anche il ministro per lo sport Andrea Abodi, il presidente della regione Puglia Antonio De Caro e il sindaco di Taranto Piero Bitetti. Abodi ha definito i giochi una straordinaria occasione internazionale per mostrare al mondo cultura, tradizioni e capacità di accoglienza della Puglia. De Caro invece ha sottolineato come lo sport possa diventare un ponte di pace tra popoli e culture diverse, confermando che i giochi si svolgeranno regolarmente.
3: 100 giorni volano e dobbiamo essere lucidi, coesi e proseguire comunque il lavoro che è stato fatto e che è stato rappresentato brillantemente sia dal punto di vista delle infrastrutture fisiche, tutti gli impianti, che per quanto riguarda gli interventi nella città, che riguardano soprattutto il decoro urbano, che per gli aspetti organizzativi complessi, perché qui ospiteremo alla fine 4.000 atleti, dirigenti, tecnici, tantissime discipline, un programma molto più ricco e intenso di quello olimpico invernale di Milano Cortina.
4: E tra 100 giorni si accenderanno i riflettori internazionali su questa città, che spero non sia più la città delle crisi industriali. Questa città ha tanto da dare, credo anche per storia, per identità, per cultura e per posizione geografica. L'idea è quella di realizzare degli impianti, ma quegli impianti poi devono vivere dopo per dare un'opportunità di futuro a questa città.
1: Sulla stessa lunghezza d'onda il sindaco Piero Bitetti, che ha lanciato il messaggio alla città di Taranto: da oggi si deve parlare soltanto bene. Adesso la sfida è di tutti, istituzioni, cittadini e territorio. Taranto si prepara ad accogliere il Mediterraneo con l'obiettivo di trasformare i giochi in un'occasione di rilancio e orgoglio collettivo.
5: Abbiamo la possibilità di mettere in luce le nostre bellezze, la nostra terra, il nostro patrimonio di risorse umane, e dobbiamo far sì che ne benefici non soltanto la terra ionica, ma la regione Puglia e l'intero paese.
0: E adesso la cronaca. Si cerca una sesta persona per l'omicidio di Bakary Sakho, il 35enne originario del Mali, ucciso all'alba del 9 maggio in piazza Fontana. Nei prossimi giorni gli interrogatori dei 5 sottoposti a fermo e l'autopsia sul corpo della vittima, passi fondamentali per definire il quadro completo dell'inchiesta. I dettagli nel servizio di Maria Laura Paletta.
6: Potrebbe esserci un sesto giovane coinvolto nell'omicidio di Bakary Sakho, il bracciante originario del Mali di 35 anni, ucciso all'alba del 9 maggio in piazza Fontana mentre si recava al lavoro. Le indagini della procura si concentrano ora su un altro ragazzo immortalato dalle telecamere di videosorveglianza insieme ai 5 fermati nelle ore successive al delitto. Nei filmati acquisiti dagli investigatori, infatti, comparirebbero non solo i 4 minorenni e il maggiorenne, ma anche un 6° giovane, la cui identità è ancora in fase.

0: fase di accertamento. Accanto al gruppo nelle registrazioni sarebbe presente anche una ragazza, considerata dagli inquirenti una possibile testimone oculare del brutale omicidio avvenuto nel cuore di Città Vecchia. Secondo la ricostruzione della procura, il gruppo avrebbe trascorso parte della notte tra i vicoli della città e una sala slot, dove sarebbe rimasto fino alle 2:30 circa. Prima dell'aggressione mortale, i ragazzi avrebbero seguito e intimidito un'altra persona in via Garibaldi. Poco dopo il gruppo si sarebbe mosso verso Piazza Fontana, arrivando da direzioni differenti, e avrebbe accerchiato Bakary Sakho, che dopo aver lasciato la sua bici si stava avviando al lavoro con lo zaino sulle spalle. Le registrazioni audio e video avrebbero fornito elementi ritenuti decisivi, abiti, movimenti, voci e persino alcuni nomi pronunciati durante l'azione criminale. I quattro minorenni fermati si trovano ora nei centri di prima accoglienza di Lecce e Bari, mentre il maggiorenne è detenuto nel carcere di Taranto. Nelle prossime ore saranno fissati gli interrogatori, che potrebbero avvenire già nella giornata di venerdì, e l'autopsia sul corpo della vittima, entrambi passi fondamentali per chiarire l'esatta dinamica dei fatti e le responsabilità individuali. Le prossime ore saranno dunque decisive per comprendere se ci siano altri responsabili e definire il quadro completo dell'inchiesta.
1: E ieri sera nella cattedrale un rosario in memoria di Bakary Sakho, subito dopo un corteo silenzioso per portare un fiore in Piazza Fontana. Ce ne parla Marina Luzzi.
2: Fonti dei motivi. Continua a ripetere quello da ieri. La parola baby, bimbo, non dovrebbe avere nulla a che fare con la parola assassino. Eppure è così. Fa malissimo, ma è così.
3: È un volto dolente quello di Don Emanuele Ferro, parroco della cattedrale di San Cataldo, al termine del rosario di ieri sera organizzato per pregare per Sakho Bakary, il 35enne maliano ucciso da una baby gang sabato mattina in Piazza Fontana mentre andava al lavoro in bicicletta.
2: Non riesco a spiegarmi di come sia possibile che non si condanni all'unanimità quanto è accaduto. Questo duro colpo inferma la nostra comunità, mentre il sangue di Abele, nostro fratello, grida a noi dalla spalla di Piazza Fontana, ci faccia rientrare in noi stessi.
3: Il momento di preghiera, presieduto dall'arcivescovo della diocesi di Taranto, Ciro Miniero, si è concluso con l'invito a portare un fiore in Piazza Fontana per rendere omaggio al giovane ucciso ingiustamente. Un corteo silenzioso che è passato tra i luoghi frequentati giornalmente dagli adolescenti protagonisti della vicenda.
4: Quando ci sono incidenti, solitamente la gente porta dei fiori, dei peluche, di tutto, no? Qui è mancato questo, è una violenza inaudita e non è stata controbilanciata da un minimo segno di tenerezza. È vero l'indignazione, è vero tutto quello che ne consegue, ma per ristabilire un po' di umanità forse bisogna ripartire anche semplicemente da un fiore. Li avevamo in chiesa, quelli della festa patronale. San Cataldo viene sempre additato in bene o in male come amante dei forestieri, ma che lo sia davvero, ma anche noi forse dobbiamo imparare ad accogliere gli altri, perché nessuno è forestiero, il mondo è casa di tutti. È successo qua, non possiamo dire perché succede ovunque, non è meno grave, è gravissimo. La cosa che più mi addolora, e vorrei ribadirlo, che la Città Vecchia comunque ha delle fortissime risorse di accoglienza, di tolleranza, proprio per quelle minoranze, ed è quello che mi stupisce ancora di più. Perché i cittadini di Taranto Vecchia non sono dei violenti.
3: E sempre in Piazza Fontana o in caso di pioggia in un luogo al chiuso nei pressi, domani pomeriggio si terrà un presidio promosso dalle associazioni del territorio contro violenza, razzismo e criminalità. Taranto, dicono gli organizzatori, non deve restare in silenzio.
1: E l'invito ad un gesto di tenerezza promosso solo ieri sera da Don Emanuele Ferro ha spinto tanti a recarsi in Piazza Fontana per un omaggio al giovane ucciso. Tante le letterine dei bambini della scuola elementare del quartiere. Vediamo il servizio di Marina Luzzi.
3: Letterine, disegni, riflessioni. Non ci sono più solo i fiori in Piazza Fontana, lì dove Bakary Sakho ha perso la vita ucciso da una baby gang di Città Vecchia. Sono soprattutto i bambini del quartiere ad aver preso a cuore l'invito che ieri Don Emanuele Ferro aveva rivolto alla comunità. Un gesto di tenerezza, un omaggio al giovane maliano ucciso il 9 maggio, poco prima dell'alba. Ieri, dopo il rosario in memoria della vittima, un corteo silenzioso era partito dal Duomo attraversando via Cava per arrivare fino in piazza e portare un fiore. Questa mattina la sorpresa. Mi dispiace per quello quello che ti è successo, spero che tu sia in paradiso, scrive un bambino della scuola Consiglio, spero che i tuoi bimbi siano sempre con te e tu con loro, scrive un'altra piccola studentessa, non ti doveva accadere questa atroce fine, prega per la tua famiglia,

0: che da lontano ti ama, c'è scritto in un altro foglio firmato da una bambina. Domani pomeriggio, sempre in Piazza Fontana, un presidio promosso dalle associazioni del territorio contro violenza, razzismo e criminalità. Taranto ha deciso di non tacere, lo fa con la voce più genuina e vera, quella dei bambini.
1: Per l'onorevole Dario Iaia, invece, non si tratta di un caso isolato, ma di una vera emergenza giovanile che richiede interventi immediati e strutturati.

0: controlli ed una rete tra scuole, servizi sociali, forze dell'ordine e procura minorile. Oltre a percorsi educativi e sportelli di ascolto per i giovani, IAIA propone infine l'istituzione urgente di un tavolo sicurezza giovani a Taranto che coinvolga istituzioni, forze dell'ordine, scuole e associazioni, parrocchie e famiglie per affrontare in modo coordinato la sicurezza dei minori e la tenuta sociale del territorio. Andiamo avanti, ma ancora cronaca. Una madre costretta a fuggire di casa e a chiedere aiuto ai carabinieri dopo l'ennesima aggressione del figlio convivente. È accaduto a Torricella, dove un trentenne è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Ce ne parla Dario Galitelli.
1: Arrestato un trentenne di Torricella per maltrattamenti nei confronti della madre convivente. L'intervento dei carabinieri è avvenuto nella serata dell'11 maggio dopo la denuncia della donna esasperata da continue minacce e aggressioni. Secondo quanto ricostruito, già il 5 maggio l'uomo avrebbe minacciato di morte la madre durante una lite, colpendola al volto con un pugno, impedendole di uscire di casa e sottraendole il cellulare. L'11 maggio, dopo l'ennesima richiesta di denaro, presumibilmente per acquistare droga e il rifiuto della donna, il trentenne avrebbe nuovamente assunto atteggiamenti violenti e minacciosi. La vittima spaventata si è rifugiata presso la caserma dei carabinieri per chiedere aiuto. Al termine degli accertamenti, l'uomo è stato rintracciato e trasferito nel carcere di Taranto.
0: Oggi e domani Bari ospita l'Assemblea Nazionale delle Delegate e dei Delegati FIOM CGL dell'Industria Metalmeccanica, un momento di confronto importante sul lavoro, politiche industriali, transizione produttiva e futuro del settore manufatturiero italiano. Ascoltiamo le interviste raccolte da Ilaria Lia.
2: Le nostre preoccupazioni sono per la struttura industriale della Puglia, perché noi abbiamo in questo momento una situazione complessa sull'automotive, ma ce l'abbiamo ovviamente, come voi sapete, anche su Ilva. Abbiamo la questione ancora non risolta che riguarda moltissime aziende metalmeccaniche e riteniamo assolutamente indispensabile e necessario, è per questo che abbiamo deciso di convocare a Bari, in Puglia, 250 delegati e delegati di tutte le fabbriche metalmeccaniche italiane, perché pensiamo che vada fermato un collasso del sistema industriale del nostro paese e pensiamo che per poterlo fermare bisogna partire dal mettere insieme tutte le vertenze che ci sono e dalla regione arrivando a Palazzo Chigi bisogna che si aprano le porte per aprire un confronto con le lavoratrici e con i lavoratori per impedire il fatto che si proceda con i licenziamenti, perché il rischio che corriamo è un processo di desertificazione industriale.
3: Noi lo pensiamo da almeno 15 anni che è necessario un intervento pubblico per salvare il sistema industriale a partire da Ilva. Non l'hanno mai voluto fare, si sono persi anni, si sono cacciati via soldi e oggi siamo di fronte a un rischio molto concreto. Tra l'altro il nostro paese continua a comprare acciaio in giro per il mondo in modo molto forte e noi continuiamo a pensare che senza un intervento diretto pubblico oggi si rischia di far saltare Ilva, quello che è rimasto di Ilva, e più in generale pensiamo che c'è bisogno di un intervento pubblico in Italia e in Europa, perché abbiamo bisogno di lanciare un piano straordinario di investimenti.
0: Ci spostiamo adesso nel quartiere Tamburi. L'ex sede della Facoltà di Scienze della Comunicazione in via Grazia Deledda, abbandonata dal 2012, potrebbe essere riqualificata e trasformata in un grande archivio regionale. Maria Laura Paletta ne ha parlato con il presidente della provincia di Taranto, Gianfranco Palmisano. Il servizio.
4: Potrebbe presto diventare un grande archivio regionale la struttura che giace abbandonata in via Grazia Deledda ai Tamburi e che un tempo ospitava la Facoltà di Scienze della Comunicazione. La Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia, infatti, starebbe valutando la possibilità di prendere in gestione la struttura. Ma facciamo un passo indietro al 2012, anno del trasferimento dei corsi universitari ospitati all'interno dell'edificio nel Dipartimento Ionico in Città Vecchia. Da allora il destino della struttura si è consumato lentamente nell'abbandono. Nel tempo sono stati trafugati infissi, porte e tutto ciò che aveva ancora valore, trasformando l'ex polo universitario in uno scheletro urbano, tra bagni distrutti, vetri in frantumi, muri imbrattati da scritte vandaliche. L'allora commissario prefettizio della provincia Mario Tafaro fermò il progetto di trasferire il paesiello e il liceo artistico Calò Lisippo nella struttura, giudicando incompatibile la presenza di studenti così vicini alle emissioni dell'area industriale, contrariamente a quanto fatto fino a quel momento. Da allora solo biodegrado a resistere come ultimo presidio culturale del

0: la zona il vicino auditorium Tatà. Ora però sembrerebbe intravedersi una possibilità di rinascita.
1: Per l'intero quartiere stiamo investendo, abbiamo preparato un progetto e candidato a un finanziamento regionale sull'efficientamento e la ristrutturazione del teatro Tatà. Per quanto riguarda invece il Palazzo dell'Università, che i primi giorni dal mio insediamento ho visitato e potuto constatare lo stato di degrado in cui è la struttura, ci siamo subito attivati con una serie di enti. L'ente più interessato, insomma, a investire su quella struttura ci è sembrata la sovrintendenza archivistica regionale, che a seguito di sopralluogo ora si sta interfacciando con gli uffici tecnici per farsi mandare le planimetrie, perché loro su Taranto stavano cercando appunto un immobile per poter unire tutti gli archivi non solo di Taranto, ma vista la grandezza di quell'immobile si potrebbe diventare e far portare quindi a Taranto un grande archivio regionale. La sovrintendenza archivistica regionale ha dei fondi propri e mi diceva il sovrintendente potrebbe addirittura aderire a finanziamenti direttamente ministeriali, però è tutto in itinere, quindi speriamo che le interlocuzioni dal punto di vista tecnico vadano a buon fine per poter avviare appunto un protocollo di intesa e poi la conseguente progettazione.
2: A Martina Franca resta aperto il dibattito sul futuro della mobilità urbana. Al centro dell'attenzione il piano urbano del traffico e la gestione della sosta nell'area extramurale dopo la richiesta di chiarimenti inviata al Comune dal Comitato Spontaneo di Residenti ed Esercenti del Centro Storico. Ce ne parla Luciana Convertini.
3: Non solo viabilità, ma anche equilibrio tra residenti, attività commerciali e accessibilità del centro storico. E questo è il tema al centro del confronto aperto a Martina Franca sul piano urbano del traffico. Nei giorni scorsi il Comitato Spontaneo dei Residenti e degli Esercenti del Centro Storico ha chiesto chiarimenti al Comune sullo stato di avanzamento del PUT, il piano destinato a ridefinire l'organizzazione della mobilità cittadina. Tra le questioni più sentite resta quella della sosta nell'area extramurale e delle strisce gialle riservate ai residenti, introdotte in via sperimentale dall'amministrazione comunale.
4: Noi abbiamo detto sin dal primo momento che avevamo individuato una soluzione da considerarsi in fase sperimentale, quindi in una fase sperimentale è normale che ci possano essere dei correttivi da dover adottare, e abbiamo anche dichiarato massima disponibilità a questo, quindi probabilmente interverremo con qualche piccolo correttivo, però resta il fatto che comunque gli abbonamenti sono aumentati e chi risiede nel centro storico ha obiettivamente un vantaggio in più rispetto a prima.
3: Dal comitato però emerge la richiesta di una soluzione più stabile e condivisa. Secondo alcuni rappresentanti dei residenti, l'obiettivo principale non era ottenere stalli riservati, quanto la possibilità di garantire ai residenti un accesso agevolato alla sosta, senza penalizzare commercianti e visitatori. Con l'attuale sistema, infatti, in diverse fasce orarie molti stalli gialli resterebbero vuoti, riducendo di fatto i posti disponibili per clienti ed esercenti del centro storico. Una situazione che, secondo il comitato, rischierebbe di creare difficoltà alle attività commerciali presenti nell'area urbana più antica della città. Intanto il Comune conferma che il lavoro sul piano urbano del traffico è ancora nella fase preliminare di raccolta e studio dei dati.
4: Possiamo soltanto dire che c'è stata una fase di interlocuzione con il Comando di Polizia Municipale, che è stato a supporto dei progettisti in tutto e per tutto, soprattutto nella fornitura di dati relativi all'incidenza del traffico sulla viabilità e quello che ci avevano richiesto il team dell'ingegner Ranieri, e adesso li aspettiamo per fare dei rilievi qui sul posto.
3: L'amministrazione assicura inoltre che cittadini ed esercenti saranno coinvolti nelle successive fasi di pianificazione del PUT. Il confronto tra comune, residenti e commercianti proseguirà nelle prossime settimane, mentre si attende l'avvio della fase operativa di rilievi tecnici sul territorio.
2: Torniamo a Taranto. Oggi in Episcopio la presentazione della Festa dei Popoli che si terrà domenica prossima per tutto il giorno nella parrocchia Madonna delle Grazie. Un'edizione diversa dal solito per il clima di paura che gli stranieri presenti in città stanno vivendo a seguito dell'omicidio di Bakary Sakho. Vediamo il servizio di Marina Luzzi.
5: L'edizione 2026 della Festa dei Popoli di domenica prossima arriva in giorni difficili per Taranto. La città torna ad interrogarsi su quanto sia reale l'integrazione tra autoctoni e stranieri dopo l'omicidio di Sakho Bakary, il 35enne ucciso da una baby gang di Città Vecchia che prima di lui aveva provato ad accanirsi su un altro ragazzo nero riuscito a sfuggire all'aggressione. E tra i migranti ora si respira un clima di paura, spiega Don Pino Calamo dell'ufficio diocesano Migrantes.
6: Si respira un clima di disappunto chiaramente, ma soprattutto quello che io ho potuto percepire anche di paura. La paura certamente non è buona compagna di viaggio, no? Soprattutto per noi credenti, per noi cristiani, la paura ci isola e allora dobbiamo adesso rimboccarci le maniche, ritrovare appunto la serenità. Tra tutti, ecco, questo è un po' il compito anche che la Migrantes come fondazione deve perseguire.
5: La messa celebrata in tante lingue diverse, da sacerdoti provenienti da ogni parte del mondo e all'esterno un tripudio di racconti, storie, colori, balli tradizionali nei banchetti messi a punto dai rappresentanti delle varie etnie. Per anni la Festa dei Popoli si è tenuta in concattedrale, questa volta invece si svolgerà alla parrocchia Madonna delle Grazie in via Falanto, sede dell'ufficio diocesano Migrantes che la promuove insieme alla Caritas diocesana e con il supporto dell'intera arcidiocesi. La festa del 17 maggio inizierà già dal mattino con l'apertura degli stand. Alle 16.30 la messa presieduta dall'arcivescovo della diocesi ionica Ciro Miniero, un'ora dopo il giro tondo dei popoli e l'esibizione degli sbandieratori di Oria insieme a momenti di intrattenimento promossi dai rappresentanti delle varie etnie. Per dire no al razzismo può servire anche una festa.
2: Si torna a chiedere verità per Luca Attanasio durante l'iniziativa dell'SPCGL Letture sull'Africa e dall'Africa a Grottaglie, partendo dalla lettura del libro Congo di Van Reybrouck. Nel dibattito anche un richiamo all'omicidio del bracciante Bakary Sakho. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
7: Dal Congo alla Città Vecchia di Taranto, storie diverse ma unite dallo stesso bisogno di giustizia e dignità. A Grottaglie, nell'iniziativa dell'OSPI-CGL di Taranto dedicata alle letture sull'Africa e dell'Africa, si è tornati a chiedere verità per Luca Attanasio, l'ambasciatore italiano ucciso nella Repubblica Democratica del Congo, su cui c'è ancora un fascicolo aperto a Roma, partendo dalle pagine del libro di Van Reybrouck intitolato Congo.
8: Parlare del Congo oggi vuol dire anche parlare della vicenda che ha colpito non solo la nostra famiglia ma l'Italia intera con l'omicidio di mio figlio Luca Attanasio, ambasciatore nella Repubblica Democratica del Congo. Le due storie sono intrecciate perché lui è stato assassinato nella regione del Nord Kivu, nota a tutti per le ricchezze minerarie. Luca stava cercando di cambiare questa situazione, quantomeno dare un futuro, dare una speranza.
9: Il luogo oggi è ancora funestato da guerre, da quelle che sono vere e proprie battaglie per la supremazia sulle materie rare, sulle materie prime.
7: L'iniziativa si è svolta nel clima di dolore seguito all'omicidio del bracciante originario del Mali Bakary Sakho, avvenuto nella Città Vecchia di Taranto il 9 maggio. All'iniziativa presente anche Pier Cavesa, sindacalista e rifugiato politico congolese, che sottolinea come il Congo sia strangolato da sempre dalle superpotenze mondiali.
10: Un paese che piange, un paese che geme, un paese strangolato, e un paese che è sempre strangolato perché ogni epoca questo paese ha potuto dare quello che ha al mondo.
2: Formazione e quiz show per sensibilizzare i giovani sul tema della sicurezza sul lavoro. Si è concluso ieri allo Spazio Porto il Rischia Poco, iniziativa promossa da Cinzella Festival e da Inail Puglia. Vediamo il servizio. Un'iniziativa dedicata alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro rivolta agli studenti degli istituti tecnici e dei licei di Taranto. Si è concluso allo Spazio Porto il Rischia Poco. Il format promosso dal Cinzella Festival insieme ad Inail Puglia e con la collaborazione di Ecopan SRL ha alternato momenti di formazione ed un coinvolgente quiz show finale.

0: a Fosei vogliamo promuovere la cultura della sicurezza e quindi favorire nelle giovani generazioni un approccio diverso al mondo del lavoro. Si inizia da loro e attraverso loro vogliamo coinvolgere ovviamente la generazione attuale di lavoratori e lavoratrici. Probabilmente il segreto è proprio questo, non considerarli soggetti passivi, ma renderli attivi, fornirgli tutti gli strumenti e lasciarli fare, perché probabilmente sono anche meglio delle vecchie generazioni.
1: I ragazzi si sono confrontati sui temi della prevenzione, dei rischi sul lavoro e delle norme di sicurezza, dimostrando grande partecipazione ed entusiasmo.
2: I ragazzi venivano qui a Spazio Porto, c'era una prima parte di un paio d'ore dedicata alla parte formativa, quindi con le classiche consuete slide si affrontavano le tematiche legate all'8108, dispositivi di protezione individuale, concetto di rischio, di danno, di pericolo, quindi le figure importanti del servizio di prevenzione e protezione. Poi c'era una mezz'oretta di pausa e ci si scatenava poi sul palco ci sono le pulsantiere, quindi i ragazzi si prenotavano, c'erano le domande ed era un vero e proprio quiz show, con il notaio addirittura per vedere chi schiacciava prima degli altri, avevamo anche il VAR, c'era la docente col telefonino che riprendeva in tempo reale, con la speranza che questo seme che stiamo seminando in questi giorni, in questi anni, poi cresca vigoroso negli anni a venire, gli anni in cui si affacceranno al mondo del lavoro.
1: E adesso spazio alla pagina sportiva.
3: Il Comune di Taranto mette mano al regolamento degli impianti sportivi per sostenere in modo più efficace associazioni e società del territorio. Tra le principali novità previste è l'introduzione di una clausola che permetterà all'amministrazione comunale di concedere in via diretta ed urgenza l'utilizzo temporaneo delle strutture sportive alle realtà che hanno necessità immediate per completare l'iscrizione ai campionati. La concessione resterà valida per tutta la stagione sportiva nelle more della conclusione delle procedure di gara per l'affidamento della gestione degli impianti. Le modifiche al regolamento puntano inoltre a rafforzare la funzione sociale dello sport. Ai futuri gestori sarà richiesto di garantire accessibilità economica, favorire la partecipazione di associazioni e cittadini e promuovere le attività inclusive rivolte a scuole, giovani, famiglie e categorie fragili. Prevista anche una particolare attenzione alla tutela occupazionale dei lavori già impiegati nelle precedenti gestioni. Intanto il Comune valuta anche la realizzazione di una struttura polivalente all'interno del Pala Ricciardi, attualmente destinato all'atletica leggera, con l'obiettivo di alleggerire il carico delle attività del Palamazzola. Il giudice sportivo territoriale ha accolto in parte il ricorso presentato dalla Brilla Camp in relazione alla sfida disputata il 14 dicembre 2025 contro il Massafra, modificando l'esito maturato sul campo e assegnando la vittoria per 3-0 a tavolino alla squadra salentina. La decisione ruota attorno alla posizione del calciatore Raffaele Pentimone, il cui tesseramento è stato ritenuto irregolare alla data della gara. Secondo quanto emerso dagli accertamenti del Tribunale Federale Nazionale, il presidente del Massafra, Fernando Rubino, avrebbe sottoscritto il modulo cartaceo di tesseramento mentre era sottoposto a inibizione disciplinare, circostanza che ha reso invalida l'intera procedura. Respinte invece le altre contestazioni avanzate dalla Brilla Campi riguardanti i tesseramenti dei calciatori Gramegna, Cordice e Sergio, considerati irregolari dagli organi competenti.
1: Per questa edizione è tutto, l'informazione di Studio 100 torna domattina alle 7:30 con il programma di Buon Mattino e successivamente alle 14 con una nuova edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.

0: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona.

0: più di 22 km al litro e 1200 con un pieno. Anche ad aprile, gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo per i crossover days hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Solo fino al 30 aprile. Info su Nissan.it. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
4: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
6: Affida la tua Mercedes-Benz ad Autoservice Delia, officina autorizzata Vettori Trax per Taranto e provincia. Ricambi originali e manodopera specializzata per far brillare la tua stella. Strada Statale 7, Grottaglie San Giorgio Ionico.
7: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
8: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
9: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.

0: calendario d'appuntamenti fitto la signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno... Mi chiamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, mi sento mia madre.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro alla sede centrale.
2: Sì.
0: Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare. Mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene. Io so che siete sempre accanto a noi in questa lunga maratona.
2: Spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy.
0: Sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi bambini.
0: Sì.
2: Allora, la nostra Randy Ingerman che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli!
2: E guarda qui, guarda qui.
1: Ciao,
2: guarda
1: ragazzi,
2: qui.
1: Ragazzi, cosa volete chiedere?
2: Allora, facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
3: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto. La logica del non prenderle è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol. Ma c'è la scusante delle assenze. Dussault è in

0: Carbona, infatti, erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa, che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Il Martina, dal canto suo, non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano Appiedato per un turno del vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, anche se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberg, che gli chiude lo specchio della porta, palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte, che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dusso in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti già al quarto minuto Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro, il signor Joseffi di Siena, è punizione dal limite. I più però hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dusso è un duello vero. Usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare, nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase, Dusso, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per il rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione, l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.
1: Domani alla

0: com'è che si chiama?
1: Questa è?
2: No, quello...
1: non lo so.
2: Ma è...
1: gira a destra, non ce l'hanno.

l'ospite fondatore della città.

Thank you.

italiano non si parla.

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118 e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, salve.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale, che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno, quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato. La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, è questa la puntata giusta.
0: Quali sono le principali manovre salvavita?
2: Sono quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne, minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vene da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vene da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
0: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
1: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente, è importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita, quindi se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte di il cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano a di sopra, stringendole più o meno il pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo, e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia che a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso, quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro, ovviamente questo parliamo dell'arresto cardiaco, ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita. E quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE, abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE, sappiamo benissimo che la legge sempre Mulè del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore in modo tale che contestualmente chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali, la collaborazione naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
0: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118 che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico, quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente come com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
1: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale, tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderlo e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
0: Dottore, torno da lei, appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare, perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti. Però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti, è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni, arriva anche all'83%. In Italia è al 16%. Quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16%, che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della Centrale Operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita, con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
0: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
3: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, come dire, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi d'incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene, persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale: la dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità, devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
0: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
4: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso. E questo è un punto fondamentale, perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile. La legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena, che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro, che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine, perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi nel qual caso è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata,

0: può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone, che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Mulè in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
2: Di fronte a un paziente con un arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsele ovviamente l'astante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi. Se possibile, attivare i soccorsi e contestualmente cercare di parlare mentre si controlla il paziente, inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza, va verificato il respiro. Quindi, magari possibilmente scoprendo il torace, e si verifica se il torace si solleva e si abbassa. Quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi, se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro così detto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo, perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce, di fronte a questa situazione, quindi il paziente non è cosciente e non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissima, intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico, è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
3: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti,

0: Lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico o gasping. Bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché, peraltro, ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano. Non deve essere posizionata tutta la mano, la base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega, hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso, dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio. Noi quando parliamo di massaggiare, abbiamo evidentemente un altro concetto, che non è certamente, quello più appropriato, che la scienza denomina compressioni toraciche. Sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri, vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto, sono quasi due compressioni al secondo. Quindi, allora, noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente, perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli astanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a due insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale. Ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista, perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche, che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi, se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo, tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento: non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso, ancora oggi, continuano a dirmi: ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più: oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea margine sternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi. Noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni 2 minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo 2 minuti, ogni 2 minuti, rifacendo l'analisi, allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via. Noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti. Schiacciamo il pulsante, controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente, e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché l'astante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso l'astante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi 2 in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5, 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5%. Taranto c'è all'8,23%.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per Time to Defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore, laddove la stessa sia indicata. Riduzione del Time to Defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, La centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare

0: sugli scenari, intanto gli arresto carico improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 5 test, anzi 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026. Dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4 km e mezzo circa di distanza. Bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. Si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata un minuto prima. Solo un minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%. Che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte e la postazione del 118 più vicina che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone
1: L'ambulanza.
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva attraverso la valle andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti. Pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8
1: 8
0: minuti
1: minuti
0: circa
1: prima.
0: di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAC, l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanVoo che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita, come società italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea e riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione, proporremo a breve alla Regione Abruzzo, perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free. E di fatto però non si è fatto più
1: Quindi non si è
0: niente. Allora
1: utilizzato.
0: noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto, di sperimentare SEWAM non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWAM sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione nelle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, abbiano o non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata appieno, però gradualmente c'è una piccolo incremento, ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere ce n'è e quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare, proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso, di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
3: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica, perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore, il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento, è come vanificare la portata di una legge. Quindi si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici, nei luoghi privati ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare, qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il Presidente, il Dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento, perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi secondo noi è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Aromatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale dell'Assist 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua

0: la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
1: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi tre punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino, per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a un anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede, per un bambino più grandicello l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria, osservo in particolare il torace ma anche l'addome e se questi risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue. Chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni prearrivo che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata. E chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco. La prima a due mani, quindi due mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure una mano ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno e secondo queste due modalità noi andremo a comprimere il torace con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 centimetri circa nel lattante e di circa 5 centimetri nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria. E una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando, lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere, è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
0: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, e poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
2: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento. E dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo. Vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente. Vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra. Dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento.

quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratorie. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello steno, cioè la parte inferiore dello steno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso. E bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini. Immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano. Direttamente si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte. E anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa e girarlo e questo determina quasi sempre una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica del laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria è utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati. Per esempio, in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi l'abbiamo visto, abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno reciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro.

0: può prendere un pugno, si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nell'ascella, direttamente nel cavo ascellare, per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana, però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne, che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Balzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la Vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono, nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, prearrivo nelle scuole, e lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, e dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezione, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo, ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se è per motivi di organizzativi interni, ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti. Perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo, di quelle è obbligatoria, perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali, so che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
0: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi, laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro. Quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico, scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione ed dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te, e da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze

0: sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire. Perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1 aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio, ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia, di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 718, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fratello e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito, rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima, salvare vite umane e in qualche modo grazie a tutti.
1: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita
0: Ciao.
1: Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.

0: La musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. Credo che in questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare. Su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato. Gli step sono stati tanti, si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrati, poi il grammofono, poi il vinile, le musicassette, quindi ci sono stati tanti step.
1: Questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo non ha la dinamica. Poi mettono il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale,

0: Schiaccio un pedale che non è quello di prima e che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato. No? Come fai a fare i notturni di Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come ah vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti. E i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come vabbè, ma così è facile. È chiaro, difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul corno di bassetto, si può fare, è possibile. Cioè se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'ocarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, l'orchestra di Verdi o l'orchestra di Brahms. Per cui insomma il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.
1: Fino agli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudoacustici o al massimo elettrici. Quindi pianoforti elettrici, l'organo Hammond. Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie, tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la cosa fa un po' sorridere, nel senso che è un riassumitore di cose, no? Nel senso che tramite passaggi semplici cerchi di arrivare a un risultato complesso che è l'emulazione all'inizio di uno strumento acustico che poi si è trasformato in una voce sua. Cioè il synth adesso hai un suono di synth, non è più hai il suono che imita il pianoforte, la chitarra, bla bla bla, è il suono di synth. Uno strumento che tra l'altro è stato votato come una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi del secolo scorso è il Mini Moog. Mi sembra sia arrivato decimo tra 100 innovazioni. E il Mini Moog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di fare musica che comunque era un rock ma pseudo patinato, cioè arriva George Martin che è il produttore e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo, il punk invece imbraccia lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare e poi sono arrivati i Kraftwerk. We are the robots. We are the robots. Io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici e nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. È stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan. Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop andare in TV e arrivare primo in classifica in Inghilterra eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine e lui sembrava quasi un alieno.
2: Le drum machine sono un passaggio importante perché in parte i synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto dei batteristi veri in certe occasioni e poi invece in realtà delle iconiche 808-909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
0: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono, quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica. Per cui non vedo troppo scollamento, e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli arranger, per esempio i Solton, i Ketron. Batteria elettronica, più arpeggiatore, più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Se quando si dice degli arranger ai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar, erano i vecchi arranger degli anni 80 con cui sono fatte tutto il nazional popolare della Baby Records, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
1: La vera innovazione è stato l'avvento del personal computer, cioè il personal computer con dei software che permettevano di registrare questi dati, sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. Mentre prima si era obbligati a registrare su nastro, era possibile registrare all'interno del computer non l'audio, ma i dati di controllo sull'esecuzione. E questo ha permesso ovviamente un ulteriore sviluppo da un punto di vista artistico.
3: All'avvento del digitale, quindi la musica non più suonata da strumenti analogici ma sintetizzati, quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di autotune, è cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di autotune, e ora ovviamente questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale. Sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer, che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, picciate per creare un effetto vocale. Quindi dal mio punto di vista, per la musica moderna perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare, però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.
4: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi anni 60-70, non sono i dischi che abbiamo oggi, perché la tecnologia è cambiata, abbiamo anche dei volumi molto diversi. Noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, è tutto molto forte, è tutto molto potente, è tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.
2: Noi adesso possiamo sentirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. C'è uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma la posso godermi con quella definizione, quei dettagli. Sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione e della possibilità di riprodurre dei suoni a un volume più alto.

0: Se parliamo di supporto, c'è stato secondo me un punto di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.
1: Poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica sia per l'ascolto, e con Spotify o simili la possibilità di ascoltare tutto quello

0: Quello che vuoi in streaming, secondo me, ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
1: La fruizione della musica è ormai sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di fra un mese esce il disco D, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più. Questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi. Anzi, per dirvi l'assurdo, alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazione diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sul profitto, quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.
2: Se si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni o 100 canzoni che sono state streammate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi, quando vengono qua a lezione, tutti mi cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad, dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia te l'ammazza l'emotività.

0: che ora tutti hanno accesso a uno studio. Se penso a me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un quindicenne. Oggi con un computer da 300 euro puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica. Il problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità come può essere non di qualità, mediamente non di qualità perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti, quindi secondo me è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequencer, dopo il sequencer uno stacco enorme, perché banalmente per poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere batterista, chitarrista, questo non è per fare l'economista o la sociale, il problema è che per buttare giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti, cioè in quella fase lì non sempre tutti sono disponibili, avere questo tipo di indipendenza. Io ho sentito le prime demo degli Strokes, che sono una delle mie preferite, sono bellissime, sono super emozionanti, la batteria probabilmente in molte non è suonata, ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato. Per una demo uno mette giù la sua idea e potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta, secondo me, totale.
2: E a me piace molto anche lavorare in posti non da studio, quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
1: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione a distanza ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che si chiama Planet Opal, sono synth e batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione e ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio che è uno dei due, lui sta a Berlino e di fatto questo disco è stato fatto da remoto.

Cosa rappresenta Berlino per la musica elettronica? Per me rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto

0: per fare un esempio super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella roba, sono un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda, e per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata, e ciò nonostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo. Mi riferisco all'Italia, in generale nelle città il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia. Quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico. E ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato, abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo, e credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, dai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.
2: Gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo, anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è ad esempio in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai musica e poi di lavoro, però è sempre quella cosa lì, no? C'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamoci che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90 eravamo più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo lavorando anche con artisti più giovani, è che manca un po' la cultura della storia. Faccio rap, però conosco dal 2004 in poi, tutto quello che è venuto prima non lo conosco. Parliamo di riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, Kool & The Gang, ti dico i Beatles, e magari non sai niente, cioè proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì magari ascoltare musica che non sia solo autoreferenziata potrebbe aiutare, ma anche solo come influenza. Questa cosa la vedo un po' meno qui, mentre all'estero mi sembra che ci sia un po' più di cultura in generale. Anche nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio, partiamo dagli anni 70. Chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco, poi sotto al palco dentro un isobox che isolava acusticamente l'amplificatore. Oggi nelle produzioni pop, perlomeno chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters, non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione, quindi della chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazione di fase, non hai rientri.
3: Il digitale ha portato una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco. Uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata rock and roll di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia servita, e infatti appunto non lo so, trovo una cosa molto naturale se la tecnologia è andata in quella direzione, perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene, di poter essere un po' più chirurgici.
4: La misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno, quindi

0: diciamo, il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica abbastanza sviluppato.
1: Il pizzicato. Però anche il tremolo. Però anche il trillo di tono, no? E.T. di John Williams. Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si. Primi leggì, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Qui i budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra sapendo che è tutto fatto con l'orchestra è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters scritta da Elmer Bernstein. Si apre con due strumenti elettronici, un DX7 che fa un suono particolare di sintesi FM e un Ondemar Tenò che è uno dei primissimi strumenti elettronici dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbuster. Questo è il fantasma quello grosso. Il fantasma quello invece più piccolino, più magro è. Semplicemente sale di ottava. Con un po' più di delay. L'Ondemar Tenò era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note e per cui potevi fare tutti gli intervalli. Ok? Stando attento a essere preciso. È uno dei primissimi strumenti elettronici, questa è una riproduzione, esattamente come il theremin che lo faceva. E la colonna sonora di Ghostbuster è fatta in questo modo qua, cioè l'orchestra più gli strumenti elettronici.

0: L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce. Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale. Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro. E non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa della tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato. È un po' un peccato.
1: L'autotune è stato da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici. Era un effetto vocale che dava alla voce delle caratteristiche particolari. In un pezzo di Cher famosissimo, no? Do you believe in love after love? Quel pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo. Per me la questione è: che cosa sto producendo e come deve suonare? Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico? Poi c'è una grande divisione, no? Usi l'autotune e non sei un vero artista. Io personalmente misuro la musica per quello che mi dà. Mi emoziona? Sì, fine, punto.
0: Il mio amico fraterno, a cui devo tanto, Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune. Nel 2003 con Elio e le Storie Tese facevamo Spalmen, per cui non è che 22 anni fa Elio e le Storie Tese erano ignoranti sull'autotune. Non ho in mente una band in Italia che ha usato l'autotune prima di loro. In un brano pop come Spalmen, che in realtà è un bel pezzo di

0: Lulli rimasticato, pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che preprogrammarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera remotato. È uno strumento musicale, come il vocoder, tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che gli programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave, per la mia tessitura e per la tessitura soprattutto di Rocco Tanica che lo canta, è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo, dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re, re, lui canta come non citare il bronzo, però suona re, sol, e fuori senti il sol un po' robotizzato, che con le gesture tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave, e suona autotune, è il 2003.
1: All'arrivo dell'intelligenza artificiale mi spaventa molto, lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul, mi dicono stile Aretha Franklin. Naturalmente il budget ormai non è più come una volta, quando si facevano le pubblicità una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire, o andare io in America e registrarmi la corista del Brooklyn Core Gospel, no? Così. Adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità, e quindi mi è capitato ultimamente di cantare, ho cantato io, mi sono intonato io male, cioè male umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem, ecco. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio non uso mai la tecnologia per correggere, non mi piace, ecco, non mi piace quando è tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso, per adesso alcune volte dico, ah, interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iper precisa, come i vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio, non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
2: In generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio lo considero 50-50, pericolo-opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo senza dubbio. È un'opportunità perché soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa to cure, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male. Quando ci manda le demo usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve. Questo è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire la demo, poi canterà qualcun altro, purtroppo non David Bowie. È solo per dare meglio un'idea. Sarebbe molto utile poter avere un supporto nella parte più noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui ci si può velocizzare.
3: C'era un nuovo lavoro che sarà quello delle persone brave a scrivere i query per interrogare l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per generare della musica partendo da un prompt. E poi questa musica generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo. Oppure Suno dà anche la possibilità di proseguire una realizzazione. Quindi io inizio a scrivere la canzone, mi incarto, non so come andare avanti, uploado la mia creazione, Suno va avanti e magari mi sblocca qualche idea. Quindi è un tool, insomma, essenzialmente, e ci saranno persone più brave di altre a usare questo tool. Sul fatto che possa sostituire l'uomo sulla generazione di musica, sì, lo può fare. Come, con quale qualità è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no. Secondo me no, perché

0: ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.
1: Ho la sensazione che l'AI porterà un po' a questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dall'AI, sarà la prima a essere masticata. E magari, adesso non voglio dire si riscopre il jazz, magari forse no, però bisogna tornare a suonare. Io sono abbastanza positivo su quelle robe lì, per cui secondo me non bisogna temerla.

fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, è efficiente, efficiente e produttivo, che è il contrario dell'arte. E non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, anzi in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione. E quindi nel mondo dell'industria musicale, se hai la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale. È una nostra esigenza l'intelligenza artificiale, è figlia di una nostra esigenza. Della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente, sono per il buono alla prima. Nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buono alla prima, perché ci credo profondamente. Non esiste, ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio, sempre. E un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì, è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine e lo faranno le macchine.

0: tecnologia ha cambiato il modo di fare musica, cioè, e continuerà a farlo, speriamo, e lasciandola evolvere, non facendola involvere.
1: Forse è giusto così, che la musica si evolve, non è che deve essere tutto cristallizzato lì, è ovvio che tutto cresce, tutto cambia.
2: Tutto si può mischiare e può diventare un linguaggio nuovo, quindi va apprezzato tutto lo spettro della musica e dei generi musicali. Non si può vivere in una bolla, perché la musica, la creazione va di pari passo con le persone, perché è da delle persone che andiamo.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Steli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Mazz, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Mentre alle nostre spalle si continua a lavorare alacremente, vi presentiamo un altro dei cantieri che entra nel nostro percorso di avvicinamento alla kermesse dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Alle mie spalle c'è appunto il cantiere relativo allo skate park, che è un cantiere che continua a modificarsi, continua a cambiare pelle, perché volgarmente definito come cantiere dello skate park, ma in realtà ha all'interno diverse anime. Di questo e di molto altro parleremo assieme al RUP di questo cantiere, l'ingegnere Alessandro Zito. Ingegnere, buon pomeriggio e grazie.
1: Buon pomeriggio, grazie a voi. Quindi trattasi di un'opera che è stata finanziata all'interno del primo master plan dei Giochi del Mediterraneo, partendo appunto, come ha detto, come impianto skate park. In realtà l'impianto è diciamo ricompreso in un'area che è denominata Parco Urbano dei XX Giochi del Mediterraneo. All'interno di questo parco, di questa area sportiva, di questo grande compendio sportivo, inizialmente il progetto prevedeva 4 campi da tennis, uno skate park e un campo da padel con annessi servizi, tribune e naturalmente anche fabbricati spogliatoi palestra. Poi nel proseguo ci sono state delle esigenze che sono pervenute dal comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo, quindi dalla struttura commissariale, che ci hanno richiesto, dandoci ulteriori naturalmente fonti economiche, ulteriori economie, la realizzazione di 4 campi da paddle che vengono adesso nella parte superiore dell'impianto, quella più a nord, e diciamo la chicca è stata quella di aver avuto un ulteriore 1,3 milioni, ma questo è arrivato esattamente circa 2 settimane fa. Qui ringraziamo il presidente Ferrarese, perché ha voluto restituire alla cittadinanza un impianto, in questo caso però omologato a livello nazionale, di pattinaggio. Questo impianto di pattinaggio è stato un impegno che il presidente ha preso con la cittadinanza, perché vi era una vecchia pista di pattinaggio all'interno dell'area del Pala Ricciardi, e la demolizione di questa pista di pattinaggio, naturalmente non omologata, era una pista di pattinaggio di quartiere, adesso si sta trasformando in un pattinodromo di omologazione nazionale per competizioni nazionali, che sorge sulle macerie di un vecchio rudere che avrebbe dovuto ospitare il liceo artistico di Sippo, un'opera mai completata. E quindi con l'ulteriore 1,3 milioni che si è aggiunto ai 5,3 milioni del primo master plan dei giochi, siamo arrivati ad avere un'opera pubblica di quadro economico A più B di 6,6 milioni, con il pattinodromo che porterà con sé anche i servizi e porterà con sé un'omologazione, quindi potrà essere spesa per competizioni di carattere nazionale.
0: Del rudere parleremo dopo, perché è un rudere che tutti i tarantini hanno cognizione, che tutti i tarantini hanno visto almeno una volta nella loro vita. Giusto per far capire alla gente dove ci troviamo in questo momento, noi esattamente alla nostra sinistra abbiamo la struttura relativa al cantiere del Pala Ricciardi, ma qui a 50 metri, forse anche meno, lì alle nostre spalle sorge invece il cantiere relativo allo stadio Erasmo Iacovone. Questa struttura, quest'opera rientra proprio in quel cambiamento di cui abbiamo parlato diverse volte e che modificherà ancora di più, laddove dovesse essercene bisogno, quello che è il volto del quartiere Salinella, che torna, anzi inizia ad essere realmente il quartiere dello sport di Taranto. Ingegnere, mi porti all'interno?

0: dal primo step, e il primo step come ogni volta è quello dei servizi igienici, perché qui alle nostre spalle c'è, dopo uno degli ingressi dello skate park, c'è la zona relativa ai servizi igienici per gli spettatori.
1: Igienici spettatori della zona skate, quindi qui naturalmente anche come concept progettuale, ma anche come standard normativo, norme prescrittive CONI, abbiamo i servizi igienici degli spettatori, che necessariamente devono avere un corpo di fabbrica separato rispetto
0: alla
1: struttura e quindi ai servizi igienici naturalmente degli sportivi. Quindi nemmeno una separazione muro-muro, ma ci deve essere proprio una separazione fisica,
0: una distanza,
1: distanza, sono norme CONI.

0: Ricordiamo che questo è un impianto con omologazione nazionale, quindi in realtà il CONI ha dato delle prescrizioni ben precise sia sui servizi igienici ma anche sugli spogliatoi, sul servizio palestra, uffici e tutto ciò che poi vedremo tra qualche anno.
1: Il corpo reale, il corpo vero e proprio della struttura mi pare si snodi da quella parte lì.
0: Beh, il corpo reale della struttura si snoda in due parti, sia dalla parte posteriore, okay, lato est, che dalla parte nord-est, quindi abbiamo due corpi che vengono ad essere un attimo incrociati fra di loro, si intersecano aprendo ad ala, quindi è una sorta di ala che
1: da
0: si apre.
1: Da buon padrone di casa devi indicarmi se andare da una parte o dall'altra.
0: Ma io andrei da
1: qua. Andrei qua. Parte, ok. Andiamo di qua.

0: Alla nostra sinistra ho imparato in questo viaggio che stiamo compiendo assieme a Studio 100, dovrebbe trattarsi di vasche relative al recupero acqua, è vero?
1: Questo è l'impianto di trattamento delle acque meteoriche, insomma è un obbligo normativo di legge quando sulle nuove costruzioni e sugli adeguamenti progettuali, secondo i criteri ambientali minimi e quindi nel rispetto della sostenibilità ambientale, avere questo tipo di impianto di trattamento che va a captare le acque dei tetti sostanzialmente, le tratta come prima pioggia, come trattamento di prima e anche seconda pioggia, e poi verranno riutilizzate per l'irrigazione, perché ricordo essere un parco urbano,
0: certo.
1: Parco urbano sportivo che oltre agli impianti sportivi avrà molto verde. Molto verde significa anche mantenimento di questo verde con una risorsa idrica che in questo caso viene riutilizzata al meglio.
0: Ed è una valutazione che si inserisce in quella che prima facevamo, ovvero la riqualificazione del quartiere, di un territorio che poi potrà fruire, a prescindere dalle discipline sportive, di uno spazio che diventa un polmone verde.
1: Diventa un polmone verde, diventa diciamo un luogo di aggregazione. Ribadisco, lo sport è anche inclusione sociale. Quindi laddove vogliamo fare degli interventi di rigenerazione urbana e di riqualificazione urbanistica dobbiamo pensare soprattutto all'attrattività sociale. Quindi come aiutare i ragazzi a socializzare? Beh, lo sport. Quindi abbiamo creato in realtà un polo sportivo, una cittadella dello sport, era proprio questo che il presidente voleva, sì, che si facesse, la cittadella dello sport. E l'obiettivo credo che l'abbiamo raggiunto.
0: È singolare vedere come da questa parte si lavora, al di là della recinzione si lavora per ciò che riguarda il Pala Ricciardi, nei pressi anche della struttura relativa al campo Valente. Insomma, ribadiamo, non è solo un cantiere ma è un quartiere che cambia realmente.
1: È un quartiere che cambia realmente con una futura connotazione urbanistica, cioè rimarrà traccia urbanistica di,
0: certo,
1: questa attività. Anche nel ridisegnare il quartiere, un quartiere che oggi ha senso per via naturalmente di questi adeguamenti.
0: Certo.

0: Nel nostro percorso abbiamo incontrato una struttura, un fabbricato, lasciami passare il termine, che mi ha colpito non fosse altro perché sembrava anche già rifinito, visto ci sono gli infissi, ma è spiegato essere gli spogliatoi relativi agli atleti.
1: Questo è il primo blocco di spogliatoi destinati agli atleti, quindi non soltanto spogliatoio ma anche servizio igienico per atleti con docce, WC disabili e tutte le dotazioni naturalmente che, come vi ho anticipato all'inizio dell'intervista, sono strettamente correlate ad aspetti tecnici finalizzati ad ottenimento del parere del CONI.
0: Certo.
1: Perché in ogni impianto sportivo, se non si rispettano queste dotazioni minime, questi standard minimi igienico-sanitari, non è possibile ottenere i pareri, quindi non è possibile approvare un progetto. Oggi non si può pensare ad avere un impianto sportivo, sia esso un impianto di questa fatta, ma anche uno stadio di calcio o una piscina, che non abbia il giusto numero di dotazione proporzionato in funzione degli atleti e degli spettatori, per come abbiamo visto prima i servizi igienici degli spogliatoi.
0: Ripeto, ingegnere, mi ha colpito il fatto che sia praticamente tutto predisposto. All'interno ci sono i condizionatori,
1: sì,
0: gli infissi già montati, le docce già pronte, il WC disabili completo, il WC canonico praticamente direi quasi in funzione, addirittura c'è la possibilità di asciugarsi le mani. È chiaro che non tutto è attivo, perché immagino che a livello elettrico, seppur tutto pronto, non sia ancora fruibile in questo momento, però questo è uno spogliatoio fatto e finito.
1: A livello elettrico noi stiamo già lavorando sui collaudi funzionali degli impianti in corso d'opera, cioè ci stiamo portando avanti in parallelo, secondo il cronoprogramma, che naturalmente la data è quella che voi conoscete, e quindi nell'ambito del nostro cronoprogramma stiamo anche lavorando sui collaudi funzionali, quindi di fatto le utenze in termini di corrente e acqua arriveranno a giorni ormai, perché ci sono stati anche dei sopralluoghi qualche giorno fa fatti dai tecnici Enel ma anche dai tecnici AQP. Si tratta soltanto qui dentro di dare una tinteggiata che per motivi di opportunità, certo, viene lasciata alla fine, perché ci potrebbe essere un graffio piuttosto che un urto su uno spigolo, quindi in generale queste attività si fanno alla fine.

0: passata questa porta, alla quale ci sono già gli infissi, va sottolineato questo, si apre l'area ristoro, perché qui alle nostre spalle ci sarà il bar, qui esattamente il bancone, quindi di qua gli avventori e di qua invece chi ci lavora.
1: Assolutamente, questo è il bar a servizio degli impianti sportivi e non solo. Sarà il bar a servizio degli avventori o comunque dei fruitori del parco urbano, che qui si viene non soltanto per espletare certo. attività sportiva, ma anche per passare una serata con degli amici, in quanto c'è questo elemento di inclusione dovuto alla presenza del parco urbano.
0: Oltre al bar però c'è una finestra da quella parte che ha suscitato una certa curiosità. Vorrei vederla anche perché mi pare che di là si inizi a ragionare su un altro tipo di discorso.
1: Beh, da quella finestra si arriva su tanti discorsi. Da quella finestra si arriva sui campi da tennis, possibile raggiungere i campi da tennis, è possibile raggiungere le aree ludiche del parco urbano ed è possibile intravedere anche quella che sarà l'area che ospiterà il pattinodromo.
0: Direi che tocca andarci.
1: Beh, dovremmo andare sicuramente.

0: E con questo punto,
1: alle nostre spalle, ma anche davanti a noi,
2: abbiamo le parti verdi.
1: Massima applicazione a quel criterio di cui parlavamo prima, quindi dell'utilizzo di quest'area non solo in ambito sportivo, ma proprio a livello ludico, a livello sociale, che innalza quel tasso di vivibilità del quartiere Salinella.
2: Non soltanto, ma anche un rispetto di standard all'interno dello stesso impianto, come abbiamo detto prima, anche nel rispetto dei criteri ambientali minimi della sostenibilità dell'ambiente. Non possiamo avere un impianto brullo, ma dobbiamo pensare anche a delle dotazioni verdi.
1: Quindi qui sarà tutto prato?
2: Delle dotazioni verdi, tutto prato, anche per ridurre quello che è l'effetto dell'isola di calore, perché altrimenti poi impianti di questa fatta, se non trattati opportunamente con del verde, potrebbero diventare dei forti attrattori di calore. Quindi tra i principi della sostenibilità ambientale c'è anche quella della mitigazione dell'effetto isola di calore.
1: Oltre a questo c'è la parte di cui parlavi prima, che è quella più importante sotto il punto di vista sportivo probabilmente, che è quello che riguarda i campi da tennis, che invece stiamo raggiungendo in questo momento dopo questa scalinata.
2: Che stiamo raggiungendo dopo questa scalinata, che sarà illuminata, che la sera prevederà
1: le predisposizioni
2: per i segnapassi, oltre che naturalmente tutta la pubblica illuminazione interna all'impianto, come potete vedere con lampade LED ad alto risparmio energetico.
1: Davanti a noi abbiamo i campi da tennis, che serviranno come strutture da allenamento durante la kermesse dei Giochi del Mediterraneo.
2: Sì, questi sono i campi da tennis che serviranno agli atleti per allenarsi sulle dispute che andranno ad espletare all'interno dell'impianto del Magna Grecia. Per ovvi motivi tecnici, naturalmente le finiture, le dimensioni e le caratteristiche di questi campi sono le stesse del Magna Grecia. Quindi c'è stato anche un lavoro sinergico con i progettisti del Magna Grecia per far sì, quindi anche con la struttura commissariale, per far sì che queste finiture e quelle del Magna Grecia siano le stesse.
1: Quattro campi, se non vado errato.
2: Sono quattro campi da tennis, sì.
1: Quattro campi da tennis. In questi si potranno disputare anche altri eventi, oltre agli allenamenti ai Giochi del Mediterraneo?
2: Beh, resta evidente che il futuro gestore, che prenderà poi tutto il compendio sportivo in gestione, potrà espletare delle attività non soltanto amatoriali da tennis, ma utilizzare i campi anche a livello agonistico.
1: Certo.
2: Naturalmente è chiaro che sarà poi un discorso che dovrà affrontare il futuro gestore.
1: Prima mi raccontavi di una caratteristica, di una peculiarità di questo impianto, al di là del discorso agonistico, ma relativo alla fruibilità di ogni giorno, quella della cittadinanza, della popolazione, ovvero voi lascerete in dote la possibilità a chiunque poi si aggiudicherà la gestione di questo impianto, la possibilità di fittare gli impianti a qualsiasi ora del giorno e della notte. Laddove quindi io e Martino Vinci volessimo giocare a padel o a tennis alle 3 di notte, voi lascerete la possibilità di farlo, ma sta al futuro gestore accettare o meno questo ulteriore ampliamento orario.
2: Questo è un elemento che ci ha offerto l'impresa come miglioria nell'ambito dell'offerta tecnica della gara con offerta economicamente più vantaggiosa per l'appalto dei lavori. Quindi noi lasceremo in dote questa attività, questa miglioria al futuro gestore, e quindi se il futuro gestore andrà a conservare
1: questa caratteristica
2: sarà possibile con una card entrare e autogestire l'impianto.
1: Quindi card magnetica, entro e vengo a giocare a padel di notte.
2: Vengo a giocare a padel di notte, entro nello spogliatoio con card magnetica e naturalmente vado a utilizzare anche i servizi. La card non serve solo ad entrare a giocare, ma anche utilizzare i servizi.
1: Intanto qui basta guardarsi intorno e fare un giro a 360 gradi per capire di essere in quel quartiere che raccontavamo prima, perché alle nostre spalle c'è lo stadio Iacovone, siamo su un campo da tennis e di fronte c'è il Pala Ricciardi e il Campo Valente. Insomma, è il quartiere dello sport.
2: Siamo nella cittadella dello sport, quindi quando abbiamo intitolato questo nuovo quartiere, diciamo intitolato a livello ufficioso, come cittadella dello sport, sicuramente non ci siamo sbagliati.
1: L'ultima considerazione la facciamo su una sorta di microclima. Sotto fa un caldo importante, qui c'è un vento piacevole che rende molto più facile anche il poter lavorare agli operai che a queste temperature stanno cercando di completare le varie opere dei cantieri dei Giochi del Mediterraneo. C'è un microclima particolare qui alla Salinella.
2: Beh, questo è un punto di forza dell'impianto perché dobbiamo anche ringraziare le caratteristiche orografiche di questo terreno, di questo sito, che hanno consentito lo sviluppo dell'impianto su più livelli con questi terrazzamenti che consentono di avere dei refrigeri, quindi la sera il fruitore che utilizza l'impianto non come impianto ma che ci viene a passeggiare, quindi che lo utilizza come attività inclusiva, gode anche di un refrigerio.
1: Assolutamente sì.
2: È abbastanza anche importante averlo in una città con questi climi.
1: Verissimo, si chiama skate park, fino ad ora però relativo allo skate non abbiamo visto nulla, ci siamo concentrati sul tennis, abbiamo parlato del padel. Da che parte dobbiamo andare per vedere?
2: Dobbiamo scendere adesso dalla parte ovest e arrivare sull'impianto dello skate.
1: Non vediamo l'ora.

0: Prima di parlare di skate, c'è un argomento che dobbiamo necessariamente trattare, che non riguarda lo sport direttamente, ma riguarda il decoro urbano. C'era qui alle nostre spalle un rudere che sarebbe stato, anzi avrebbe dovuto essere, il vecchio liceo artistico. In realtà quel rudere non c'è più e lo dobbiamo a questo lavoro.
1: Lo dobbiamo a questo lavoro, lo dobbiamo al presidente Ferrarese, che ha preso un impegno e come sempre mantiene la parola nell'aver nei confronti della cittadinanza promesso di restituire un pattinodromo che ha dovuto togliere per la realizzazione di parte delle aree esterne del Pala Ricciardi, pattinodromo che era un pattinodromo di quartiere, era una pista di pattinaggio, non era un pattinodromo vero e proprio, e adesso sta restituendo alla cittadinanza un pattinodromo che sarà omologato per competizioni nazionali.
0: E sarà qui?
1: Sorge su quello che era il sedime, quindi l'area d'impronta del vecchio fabbricato che doveva ospitare il liceo artistico Lisippo, che è stato demolito, e naturalmente sopra le macerie portate via del vecchio fabbricato sorge la pista di pattinaggio, il nuovo pattinodromo omologato, quindi che sarà omologato per competizione nazionale, con annessi servizi.
0: Quindi nell'arco di 200 metri abbiamo lo stadio, il pattinodromo, i campi da tennis, i campi da padel, lo skate park, il campo valente e il Pala Ricciardi.
1: Beh, è il poligono dello sport, cittadella dello sport, poligono dello sport, quartiere dello sport, quindi chi ne fa da padrone è lo sport e l'inclusione sociale.

0: Abbiamo quasi completato il nostro tour, qui però su questa piastra parliamo di padel, perché qui verranno i quattro campi da padel,
1: cinque campi da padel. Questa è stata un'ulteriore richiesta da parte del comitato organizzatore per delle esigenze sportive e abbiamo naturalmente fatto una prima modifica al contratto, quindi una prima perizia di variante che ci ha consentito di realizzare sempre in area di proprietà comunale questi ulteriori 5 campi da paddle con annessi servizi.
0: Poi siete accanto all'ASL, vero? Di là.
1: Siamo accanto all'ASL, quindi siamo diciamo in un lotto che è di proprietà comunale che è confinante ai lati, a est con la struttura dell'ASL e a ovest con la facoltà di economia aziendale.
0: Sì, sì, sì. Quindi questa è tutta l'area adibita al gioco del padel, che sia questo agonistico come rientrerà effettivamente nel contesto dei giochi del Mediterraneo oppure a fruizione della città.
1: Allora, è chiaro che entra all'interno del masterplan, quindi tutto ciò che entra all'interno del masterplan dei giochi sarà attività sportiva di tipo naturalmente agonistico, quindi ci saranno delle competizioni rientranti nei giochi. E poi a fine giochi, come dicevamo prima,
0: veniamo con la card
1: o naturalmente il futuro gestore utilizzerà sempre naturalmente questa piastra come campi da padel. Sarà, diciamo, farà parte del core business dell'impianto.

0: Si chiama skate park e quindi alle nostre spalle abbiamo davvero l'essenza di questo luogo, lo skate park.
1: Beh, completiamo il giro con, diciamo, l'impianto, il micro impianto che dà poi connotazione al titolo.
0: Certo.
1: Cioè all'interno del master plan viene, per brevità, ripeto, chiamato skate park, però naturalmente è il parco urbano sportivo dei ventesimi giochi del Mediterraneo. Un'opera molto complessa questa, che ha dovuto scontare una serie di pareri, non soltanto il parere del CONI, perché il parere del CONI forse è anche facile ottenerlo su queste attività, ma i pareri più complessi sono stati quelli ottenuti dalle federazioni,
0: certo,
1: sportive.
0: Immagino.
1: Perché ci sono dei raccordi che vanno rispettati, dei raggi di curvatura che vanno rispettati, delle pendenze che vanno rispettate e naturalmente ci sono stati anche dei supporti specialistici delle federazioni

0: ma anche dei supporti specialistici nell'ambito dell'impresa, cioè l'impresa ha dovuto avvalersi di supporti specialistici che gli seguissero questa parte.
1: Agli occhi meno attenti forse sono sfuggite queste ringhiere, le chiamiamo così?
0: Beh, queste sono proprio delle ringhiere, sono ringhiere a tutti gli effetti, non sono ringhiere che vanno, diciamo, che assolvono la funzione di protezione,
1: certo,
0: di un affaccio, ma sono delle dotazioni che rientrano nella complessa articolazione dell'impianto.
1: Certo.
0: Cioè sono delle dotazioni richieste da prescrizioni CONI.
1: Chiaro. E poi insomma la cosa particolare è vedere la creazione delle rampe che compongono questo
0: sì,
1: spazio.
0: La cosa particolare è, naturalmente diamo anche, diciamo, merito all'impresa di aver realizzato una superficie che grosso modo si avvicina a quella di un pavimento industriale. Questa è stata gettata in opera, ma come vedete, diciamo, ha un effetto marmoreo, quindi
1: sì,
0: questo già è un elemento che ci fa capire che la finitura che sarà messa sopra non avrà problemi, quindi la finitura in resina non darà problemi su un fondo che è già molto ben livellato.
1: Questa sarà utilizzata ovviamente per i giochi del Mediterraneo, ma poi porta in dote, insomma, la possibilità di essere utilizzata ad un livello professionale.
0: A un livello professionale, sempre post giochi, sempre nell'ambito di una gestione del futuro gestore che dovrà tenere conto necessariamente delle dotazioni che andiamo a lasciare. Certo, il gestore che prenderà l'impianto, che si aggiudicherà l'impianto attraverso una proposta di partenariato pubblico-privato, perché è quella, diciamo, la forma di gestione più conveniente, potrà apportare ulteriori migliorie partendo dalle dotazioni, chiamiamole di base, che di base non sono, che stiamo lasciando attraverso l'impianto giochi nel Mediterraneo.
1: Ingegnere, noi qua adesso abbiamo concluso il nostro viaggio, non possiamo che ringraziarti, ringraziare la tua squadra che ci ha guidato in questo viaggio interessantissimo alla scoperta di un luogo che forse fa meno cassa di risonanza rispetto agli altri, ma che vi assicuro si trova in un luogo fantastico, si trova al centro di quello che cambierà, quello che è un quartiere che cambierà pelle, che si sta trasformando e poi porta all'interno delle proprie costruzioni qualcosa di particolare, qualcosa che non riguarda solo lo sport, ma proprio la rinascita di una zona che appartiene a tutta la città di Taranto. Grazie.
0: Grazie a voi, buon proseguimento e ci rivedremo prima dell'inaugurazione.
1: Senz'altro, senz'altro.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Steli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Mazz, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

Amici di Studio 100, buongiorno e ben trovati con il primo appuntamento del nostro palinsesto di buon mattino. Sono le 7:30 di giovedì 14 di maggio, appuntamento nel quale facciamo il sunto su ciò che è successo ieri, ma volgiamo lo sguardo su quello che accadrà nella giornata di oggi, al centro ovviamente per ciò che riguarda il nostro territorio, sia gli sviluppi relativi all'omicidio di Piazza Fontana, ma anche la conferenza stampa di ieri, -100 ai giochi del Mediterraneo, con la presenza qui a Taranto del ministro per lo sport Abodi, del commissario Ferrarese, del governatore Antonio De Caro, ma anche del sindaco Piero Bitetti, che hanno fatto il punto su quella che è la situazione a 100 giorni dallo start della kermesse più importante in ambito sportivo che Taranto abbia mai ospitato.

Sguardo verso il territorio, anche con un nostro approfondimento su quella che è la situazione dell'ex struttura, dell'ex sede della Facoltà di Scienze della Comunicazione al quartiere Tamburi. Abbiamo anche intervistato in tal senso il presidente della provincia Palmisano per comprendere quali siano i progetti su un quartiere che ha bisogno di risposte immediate. Partiamo però subito con la nostra rassegna stampa, ovviamente partiamo con uno sguardo generale su quelli che sono i temi nazionali per poi avvicinarci alle tematiche del nostro territorio. Nel corso dell'appuntamento parleremo assieme ai nostri ospiti, già detto, Giochi Mediterraneo sarà con noi il direttore della Kermesse Carlo Molfetta e poi avremo la consigliera del Movimento 5 Stelle, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Anna Grazia Angolano, con la quale faremo il punto sulla questione aeroporti, perché ci sono sviluppi e soprattutto c'è ancora la volontà di comprendere quella che sarà la vocazione dell'aeroporto Arlotta di Grottaglie, scalo quanto mai necessario in questo momento e sul quale ieri abbiamo sentito anche il governatore De Caro. Ritorniamo sulla rassegna stampa, ringrazio Alessandro Labriola che come al solito è qui a curare la nostra regia. Lo sguardo è alto e ampio su quelli che sono i temi internazionali. Xi, Trump, USA e Cina dovrebbero essere partner, non rivali. Una posizione che però al momento non trova aderenze alla Casa Bianca, ANSA poi parte con lo sport, Darder da sogno, batte Jodar, vola in semifinale, non è l'unico italiano, ovviamente sappiamo che Jannik Sinner punta al trofeo di casa, ma avere due italiani in semifinale ovviamente dà una soddisfazione particolare. Poi ieri la semifinale di Coppa Italia con l'Inter che domina la Lazio. Dopo lo scudetto, vince la decima Coppa Italia, finisce 2-0 con autorete di Marusic, gol di capitano Lautaro Martinez per l'Inter, quindi ancora una gioia. Mattarella, Israele, attacchi inaccettabili, abbandonare lo stato di guerra permanente. Questo è il monito del Presidente della Repubblica Italiana sugli ultimi sviluppi. E poi di spalla vediamo proprio il riferimento di ANSA ai Giochi del Mediterraneo. Giochi del Mediterraneo Taranto a Bodi, programma più ricco di Milano Cortina. Ascolteremo poi nel corso della nostra rassegna stampa anche le interviste. Vi faremo vedere il nostro pezzo sulla conferenza e poi le interviste raccolte ieri. Eccolo qua. 100 giorni dai Giochi del Mediterraneo di Taranto, corsa per finire le opere a Bodi, un programma più ricco di Milano Cortina, siano un ponte per la pace. Diciamo che questa è il leitmotiv che ha legato i vari interventi, sia quello del ministro che quello del commissario Ferrarese, che quello del governatore De Caro, ma anche quello del sindaco Bitetti, che ha detto che di Taranto dovrà parlare, si dovrà parlare solo bene da questo momento. È chiaro che in un momento come questo gli occhi, gli sguardi siano rivolti anche alle tematiche che nulla hanno a che fare con lo sport, ma che invece riguardano gli sviluppi della vicenda dell'omicidio di Piazza Fontana. Dal 21 agosto al 3 settembre il capoluogo ionico e altri 20 comuni pugliesi ospiteranno la più grande manifestazione sportiva multidisciplinare del bacino del Mediterraneo. Oltre 4.000 atleti provenienti da Europa, Africa, Asia si sfideranno in una trentina di discipline con un programma che il ministro per lo sport a Bodi ha definito molto più ricco e intenso di quello olimpico invernale di Milano Cortina. Insomma, è una considerazione che ci sentiamo di sposare, considerando insomma, che il bacino delle attività di Milano Cortina fosse assolutamente ristretto su quelle che erano le attività invernali. Invece Taranto offrirà diverse discipline, una trentina, leggevamo poco fa, con la possibilità anche di godere delle nuove strutture che sono in via di realizzazione. Andiamo avanti con la nostra rassegna stampa, mettiamo da parte per questo momento i Giochi del Mediterraneo. A centropagina c'è Meloni sfida su tasse e salari. Sopra abbiamo visto il richiamo al dialogo Cina-Stati Uniti per sbloccare i dazi e Hormuz. Meloni sfida su tasse e salari, la Premier in Senato, porte aperte al confronto, scontro con Renzi e PD. A centropagina, alla finale di Roma, Lazio KO, Milan, rottura tra Ibra e Allegri. Insomma, questa è una notizia che
Di sport, sì, una notizia importante a livello nazionale. Inter, un altro trionfo, la 10ª Coppa Italia, quindi la stagione sorride ancora all'Inter. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, è Repubblica che apre con le dichiarazioni di Giorgia Meloni, o meglio con gli intenti di Giorgia Meloni, la grana

maggioranza spaccata, Freni rinuncia alla corsa per l'organismo di vigilanza del mercato, la Lega contro Forza Italia, la Premier al Senato dialogo con chi vuole bene all'Italia, Schlein, il governo ha fallito. Questo è il primo taglio di Repubblica, poi a centropagina Reggio Emilia, il sorriso di Kate tra i bambini. Kate, porta il tuo sguardo su questo popolo che ti chiede selfie e carezze e porge neonati alla principessa, dice Brunella Giovara con una foto che è eloquente sulla presenza di Kate in Italia. E poi il caso, negativi i sospetti, ma l'antivirus preoccupa i medici. L'articolo di Michele Bocci: nessuna delle persone che si trovano in isolamento in Italia ha l'infezione da antivirus. Ieri mattina sono arrivati i risultati degli esami svolti al Sacco di Milano su un uomo inglese che il 25 aprile si trovava sul volo tra Sant'Elena e Johannesburg, dove viaggiavano due persone infette. Poco dopo, buone notizie anche dallo Spallanzani di Roma. Quindi, almeno per ciò che riguarda i casi sottoattenzionati, arrivano buone notizie. Poi l'Inter domina la Lazio 2-0 e fa doppietta con la Coppa. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano nazionale. Trump, sì, vertice con i miliardari, ad accogliere il tycoon all'aeroporto non c'è il presidente ma il vice, la paura di Taiwan, no agnelli sacrificali. Donald in Cina, accompagnato dai 17 big dell'economia, all'apertura di Pechino, pronti a collaborare. Poi il giallo di Garlasco che tiene banco più che mai in questi giorni, in queste ore, con Dana Di Stasi. Un paradosso, Nordio e le leggi riscritte alla carte. E poi inizia la 38ª edizione del Salone del Libro di Torino. E vediamo qui, eravamo ragazzini a centro pagina con Gianrico Carofiglio tra le foto. Prossimo quotidiano nazionale, andiamo avanti, diciamo che il tema focale in questo momento risulta essere quello dell'incontro tra Xi e Trump, non per avvenire, perché l'allarme del quotidiano di ispirazione cattolica è già in difficoltà per le carenze del regime. L'ultimo blocco ai flussi di petrolio dall'estero ha fatto precipitare la situazione. Lo sguardo ovviamente è rivolto al di là dell'oceano, in prossimità del Centro America, ovviamente a Cuba, con operazioni con la torcia del cellulare. La sanità collassa a Cuba. Duello su crescita poi a centropagina con il fatto, un Premier Time burrascoso in Senato, Baldassarri serve una scossa, torniamo alla crescita, duello sulla cre torniamo al nucleare, duello sulla crescita, Meloni difende i risultati del governo e punta sul piano casa per aiutare le famiglie, ma le incertezze internazionali preoccupano l'ipotesi di una cabina di regia comune. Prossimo quotidiano, andiamo avanti con la nostra rassegna stampa. È il Messaggero, il quotidiano di Roma, che in primo taglio ci colloca ovviamente la Premier con sfida sull'economia, il confronto in Senato, duello con le opposizioni in aula. La Premier rivendica i risultati su salari, debito e tasse, dialogo con chi vuole il bene dell'Italia, botta e risposta con la sinistra sui costi del super bonus, i segnali a Calenda, lo scontro con Renzi. E poi finale senza storia, 0-2, scontro sul derby, decide il TAR, la Lazio non fa miracoli, all'Inter la Coppa Italia e poi la querela relativa all'orario del derby, alla data del derby, che come sapete, insomma, il derby Roma-Lazio non viene mai giocato in serale per ordine di motivi, per motivi di ordine pubblico. C'è però un confronto tra la federazione e il prefetto. La federazione dovrebbe giocare ad oggi 30, il prefetto dà l'ok per lunedì alle 21:30. La protesta dei tifosi in caso di orario posticipato non saremo presenti. E poi di spalla Trump a Pechino si cerca l'asse. Con Xi, antivirus in Italia non c'è nemmeno un contagiato, tamponi tutti negativi. Resta il nodo della lunga incubazione. Il focolaio non si sta allargando, in aereo il passeggero seduto accanto a una malata grave non si è infettato.
Ancora un altro quotidiano nazionale con il Fatto Quotidiano. Grazie a Minetti, per curare il bimbo bastava il permesso. Pavarin, ex presidente del Tribunale di Sorveglianza, dice che il magistrato con 30 anni di esperienza, se c'è un affidamento in prova ai servizi sociali, esistono autorizzazioni temporanee, ancorché rare.

0: Un noto film italiano nel Premier Time, balle sulla crisi e appello a Calenda che soffre, sì, offre. Destre divise, salta freni per Consob, Conte no a inciuci con Forza Italia e vuole più fondi per la difesa, Crosetto, le navi italiane e Hormuz anche senza l'ONU. Lite con la Lega sul riarmo e poi di spalla altra rete di spie sui VIP, contatti col giro di Equalize. Oggi incontri con Xi, Trump va in Cina per un maxi accordo, UE vaso di coccio, voci dall'Assemblea, la flottiglia riparte e a rischio subito l'abbordaggio, poi Reggio Calabria 600 candidati e boom di parenti. Altro quotidiano, dovremmo essere quasi in addirittura d'arrivo con la nostra rassegna stampa nazionale, poi andremo in pubblicità, c'è il giornale che ovviamente sempre dà spazio alla sfida Trump-Xi, a centro pagina bambini, selfie e sorrisi, Katie incanta il paese con il riferimento a Reggio Emilia e poi Meloni via la fase 2, l'Italia che voglio, sinistra solo debiti. Altro quotidiano, andiamo avanti. Con i temi della rassegna stampa nazionale c'è il Sole 24 Ore, partita IVA, più tempo per il partite IVA, più tempo per il concordato, allentata la stretta sui pagamenti pubblica amministrazione, commercio, Hormuz e Taiwan, Trump e Xi in cerca di un'intesa. E poi c'è l'ultimo quotidiano, che è quello sportivo, quello che riguarda i temi dello sport nazionali e della Gazzetta dello Sport, Inter e 2. Decima Coppa Italia dopo lo scudetto, domata, anzi dominata la Lazio 2-0. I nerazzurri fanno il doublete 16 anni dopo. Mu e Chivu, non era scontato. Gioia Lautaro, il tecnico merita 10. Che stagione? Poi la foto dell'esultanza dell'Inter, Coppa Italia in mano. E quindi questa la chiusura della kermesse relativa alla Coppa Italia. Adesso ci fermiamo un attimo, andiamo in pubblicità e poi man mano ci avviciniamo ai quotidiani a tiratura locale e facciamo il focus su quelle che sono le nostre notizie.
1: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.

0: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
1: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Continua la discesa delle correnti fresche dall'Atlantico settentrionale, vedete che si dirigono verso l'Italia e che quindi interessano anche le nostre regioni meridionali. Non siamo in presenza di una perturbazione organizzata, ma siamo in presenza di una massa di aria abbastanza instabile che quindi favorisce la formazione nelle ore centrali del giorno di nubi cumuliformi, dalle quali naturalmente possono scaturire dei brevi rovesci o dei temporali. Si tratta di fenomeni tipici di questo periodo, quando ancora l'atmosfera è ancora

abbastanza turbolenta, non si è raggiunta, diciamo così, la calma tipica invece del periodo estivo. Traduciamo il tutto in una previsione del tempo e vediamo quella che è la cartina per quanto riguarda la giornata odierna. Ecco, vedete, la cartina parla di un cielo ancora irregolarmente nuvoloso. E dicevo negli interventi passati che questa cartina può essere vista in due parti diverse. La prima, che riguarda la mattinata, dove il cielo sarà parzialmente nuvoloso, ma probabilmente non avrà fenomeni in nessun posto, perché le nuvole non saranno ancora particolarmente organizzate, mentre durante le ore centrali del giorno si svilupperanno delle nubi torreggianti, delle nubi cumuliformi, specialmente nelle aree interne, dalle quali sicuramente ci potranno essere invece dei fenomeni di pioggia o dei rovesci, ma anche dei locali temporali che si sposteranno gradatamente dalle zone occidentali verso le zone orientali della nostra regione, con sconfinamenti locali anche lungo le aree costiere. Quindi anche le aree costiere non saranno del tutto immuni dalla presenza di queste nuvole temporalesche, che potrebbero appunto ingigantirsi e arrivare anche in zone non particolarmente tipiche di questo periodo. Per quanto riguarda le temperature, abbiamo detto, sono in leggera diminuzione nei valori massimi, quindi passiamo da una minima di 13 a una massima di 22 gradi, e potrebbero anche avere difficoltà le temperature a superare i 20 gradi nelle aree interessate dai fenomeni piovosi. Per quanto riguarda il vento, abbiamo detto vento nord-occidentale, non particolarmente intenso, il mare sarà poco mosso, localmente mosso sicuramente il canale d'Otranto, dove magari le correnti potranno avere un'azione un po' più incisiva. Per quanto riguarda invece la giornata successiva, quella di venerdì, vediamo adesso la cartina. Ecco, vedete, si riduce ulteriormente lo spazio dedicato alla instabilità. Ci sarà ancora dell'instabilità presente, sempre nelle aree interne, sempre nelle ore centrali del giorno, ma i fenomeni saranno più limitati, saranno più circoscritti, quindi si va verso un miglioramento delle condizioni del tempo. Anche il vento tenderà ad attenuarsi, pur provenendo sempre dai quadranti nord-occidentali, ma il mare, vedete, risulterà poco mosso. Le temperature non subiranno particolari variazioni, continueranno ancora leggermente a scendere nei valori massimi, proprio per la continua e costante azione di queste correnti fresche che arrivano da nord-ovest. Mi sembra di aver detto tutto anche per quanto riguarda questa edizione. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.

0: Torniamo in onda, intanto ci sono sviluppi dell'ultima ora per ciò che riguarda l'omicidio di Piazza Fontana. Vado a leggere un'ANSA che da poco è arrivata, ha fermato anche il sesto componente della Baby Gang. È stato individuato e fermato dalla squadra mobile di Taranto anche il sesto presunto componente della Baby Gang coinvolta nell'aggressione costata la vita a Sacco Bacari, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, ucciso con tre coltellate all'alba di sabato scorso in Piazza Fontana della Città Vecchia. A quanto si è appreso, si tratta di un 22enne, secondo maggiorenne del gruppo, residente anche lui nel centro storico del capoluogo ionico. Il provvedimento di fermo è stato eseguito dai poliziotti su disposizione della procuratrice Eugenia Pontassuglia e della sostituta Paola Ranieri, titolare dell'inchiesta. Con l'ultimo fermo salgono a 6 gli indagati per l'omicidio aggravato dai futili motivi. Nei giorni scorsi erano stati fermati il 20enne Fabio Sale e 4 minorenne. Per Sale è previsto questa mattina l'interrogatorio davanti al GIP di Taranto Gabriele Antonacci, mentre domani sarà la volta dei 4 minorenni che compariranno davanti al GIP Paola Morelli. Secondo quanto emerge dagli atti dell'inchiesta, già nei precedenti decreti di fermo si faceva riferimento a un sesto individuo che in quel momento era ai tavolini del bar, accusato di aver colpito la vittima con un pugno durante il pestaggio. Quindi questi gli sviluppi, come vi riportavamo, la notizia è stata battuta da Ansa Puglia qualche minuto fa, ve la riportiamo così come la prendiamo in questo momento. È chiaro, ci sono sviluppi, ve l'avevamo anticipato, attendevamo la conferma di Ansa Puglia, la conferma da parte degli inquirenti. E così è stato. Adesso poi torneremo sull'argomento, adesso andiamo avanti però con la rassegna stampa locale. Chiedo al nostro Alessandro Labriola di procedere con i temi che riguardano il nostro territorio, che riguardano la nostra regione. Apriamo con la Gazzetta del Mezzogiorno, una moratoria da prolungare, la legge che ha tutelato i ricci, ma a centropagina c'è l'incarico. Sangue dolce dal seguito all'inchiesta, alla richiesta De Caro. Il legale dell'ex consigliera comunale ricorre al TAR, annullata l'assunzione al policlinico. Lo Russo impugna l'atto, nessun falso. E poi Matarrese, la bancarotta, Salvatore Raramente. L'omicidio del Maliane, quindi torniamo a Taranto con gli inquirenti sulle tracce del sesto, ovviamente carta stampata, rotatoria già da ieri notte, del sesto componente del branco, la folle notte finita sui social. Sacco ammazzato 2 volte, il parroco della cattedrale, Don Emanuele Ferro. Taranto indifferente, nemmeno un fiore per ricordarlo. Proprio di questo parleremo dopo con un approfondimento che invece fa vedere un altro lato, che fa vedere come Taranto si sia mossa in questo senso, a firma di Marina Luzzi, che poi dopo vi manderemo in onda, e poi l'intervista a Sergio Rubini domani al Palatour, l'intuizione della Puglia, capire che con la cultura si mangia e si può fare PIL. Monopoli, il dramma di Lignano, era bravo in tutto, muore lo studente caduto dal balcone, e poi 1 mese dal delitto carta, continua la caccia al killer. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, la Gazzetta del Mezzogiorno, Giorgia Spariglia. La Premier dialogo con chi vuole il bene dell'Italia, Malandini da Bari attacca, stop, indecisioni sull'Ilva. E poi le cronache, insulti e coltellate, così è morto Sacco, Taranto Baby Gang assassina e caccia al sesto complice. Poi Focus, sondaggio sui governatori, De Caro in calo e in fiera all'Agorà delle rinnovabili. C'è la Green Fair oggi, appuntamento con Lega Ambiente a Bari. Allarme, antivirus, il ceppo non muta, nell'Unione Europea soltanto 10 casi. Puglia in linea con linee guida per i test nel CAC di Matarrese, il maxibuco delle tasse. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, perché poi c'è anche la corsa del Bari con 13.500 biglietti venduti in vista dei playout, ma l'edicola del Sud, come al solito, apre con l'edicola dello sport. Longo è un tabù da sfatare in Bari, Sud Tirol. È abbastanza singolare la storia di Masiello che si ritira. È proprio alla luce del, anzi alle porte del playoff tra Bari e Sudtirol, ma questo è un altro calcio. E a Reggio Emilia il Lecce si affida al dodicesimo uomo e poi Eccellenza Taranto Vukoja per la Serie D. Faremo di tutto, il centrocampista del Taranto guarda al prossimo appuntamento in programma per il Rosso Blu, quello del 24 di maggio contro l'Apice in casa, gara che poi vedrà anche un'appendice di ritorno. Il 31 di maggio ad Apice in provincia di Benevento. Tutti gli uomini del presidente De Caro, anche qui si va a parafrasare un film noto, spuntano i primi nomi di quelli che saranno le figure apicali della macchina amministrativa regionale e non mancano le sorprese. E poi Abodi, con il riferimento ai giochi del Mediterraneo, Abodi entusiasta dei giochi, saranno un ponte di pace. La conferenza stampa di cui parlavamo già poco fa, la guarderemo tra pochissimo nel nostro servizio e nelle nostre interviste. Avremo anche un ospite d'eccezione, come abbiamo già anticipato, ovvero il direttore dei giochi, Carlo Molfetta. Sanità, il robot chirurgico c'è, ma il reparto non esiste. Poi Policlinico di Foggia, ferito scortato, armi in pugno tra i pazienti. Bisceglie, sicurezza, appello a collaborare. Lecce, viaggio nell'inferno dei call center. Questo è lo sguardo con Landini che a Bari, ex Silva, serve solo lo Stato. Questa è la ricetta di Landini relativamente al siderurgico di Taranto. Non so se abbiamo completato il nostro viaggio tra i quotidiani pugliesi. C'è ancora un appuntamento, ovvero quello con il nuovo quotidiano di Puglia, Piantedosi, investiamo in Puglia contro i clan, massimo impegno. Emergenza criminalità, intervista dal ministro domani, Bari, Lecce e Brindisi. E poi allarme Baby Gang, racconto shock, mio figlio devastato, una scena orribile. Ora mobilitiamoci, sguardo verso i giochi del Mediterraneo, con giochi ci siamo, sprint cantieri, ecco tutti i tempi di consegna. E poi Città Vecchia, dolore e tensione. Così l'omicidio lascia il segno, interrogatorio al via per i quattro minori e per il ventenne, video al setaccio, si cercava il sesto componente. C'è un fermo, come vi abbiamo comunicato poco fa, in merito a questa situazione. Questa è la nostra rassegna stampa. Noi adesso andiamo in pubblicità, poi ritorniamo e andiamo direttamente in Città Vecchia, perché se è vero che i giornali cartacei titolano che l'indifferenza è stato uno dei mali che ha colpito la Città Vecchia nelle scorse ore e negli scorsi giorni, vi dimostriamo che non è così. E vi dimostriamo che sono proprio i più piccoli a dimostrare la loro vicinanza, i loro sentimenti in un momento di tragedia per il nostro territorio. Pubblicità.
1: Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una fesa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed è così che io ho perso 180 kg

0: 200, canale 98 del Digitale Terra. Streaming è sull'app ufficiale. Non mancate. Ciao!
1: Futura e confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura. Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera. Rientriamo in studio quando sono le 7:59 minuti, manca un solo minuto alle 8. Come vi dicevamo poco fa, l'ANSA ha battuto questo aggiornamento relativo all'omicidio di Piazza Fontana, tutto confermato, quindi quanto avevamo poc'anzi anticipato, si tratta di un 22enne, oggi l'interrogatorio dell'altro maggiorenne che proprio ieri avrebbe modificato la propria linea di difesa, perché se in un primo momento Sale avrebbe scelto di farsi difendere dall'avvocato Scavo, sembrerebbe che adesso la difesa sia passata all'avvocato Andrea Maggio, che già difende alcuni degli imputati in questo procedimento. 22enne quindi, secondo maggiorenne del gruppo, anche egli residente nel centro storico del capoluogo ionico. Il provvedimento di fermo, si legge nell'ANSA, è stato eseguito dai poliziotti su disposizione della procuratrice Eugenia Pontassuglia e della sostituta Paola Ranieri. Questo quindi l'aggiornamento su quanto accaduto e su quanto ci si attendeva, perché già nelle scorse ore avevamo sottolineato come il cerchio si stringesse. Nel frattempo volevo, come ho detto prima, tornare su quella che è una notizia che abbiamo visto nelle edizioni cartacee dei TG, dei giornali, ovvero quello dell'indifferenza della città vecchia, un passaggio sul quale invece ne abbiamo fatto un approfondimento con Marina Luzzi. Vi mostriamo invece le immagini che riguardano i più piccoli, quindi restate qui, non

0: nostra compagnia perché credo che ne valga davvero la pena.
1: Letterine, disegni, riflessioni, non ci sono più solo i fiori in Piazza Fontana, lì dove Bakary Saco ha perso la vita ucciso da una baby gang di Città Vecchia, sono soprattutto i bambini del quartiere ad aver preso a cuore l'invito che ieri Don Emanuele Ferro aveva rivolto alla comunità, un gesto di tenerezza, un omaggio al giovane Emiliano ucciso il 9 maggio poco prima dell'alba. Ieri, dopo il rosario, in memoria della vittima, un corteo silenzioso era partito dal Duomo attraversando Via Cava per arrivare fino in piazza e portare un fiore. Questa mattina la sorpresa. Mi dispiace per quello che ti è successo, spero che tu sia in paradiso, scrive un bambino della scuola Consiglio. Spero che i tuoi bimbi siano sempre con te e tu con loro, scrive un'altra piccola studentessa. Non ti doveva accadere questa atroce fine. Prega per la tua famiglia che da lontano ti ama, c'è scritto in un altro foglio firmato da una bambina. Domani pomeriggio, sempre in Piazza Fontana, un presidio promosso dalle associazioni del territorio contro violenza, razzismo e criminalità. Taranto ha deciso di non tacere, lo fa con la voce più genuina e vera, quella dei bambini.
0: Ecco questo quindi quello che volevamo mostrarvi, proprio perché se è vero che da una parte va messo in evidenza quello che è l'aspetto di cronaca e quindi quelle che sono le negatività del momento e sicuramente la tragedia che sta vivendo questa famiglia, e poi Taranto va anche sottolineato come c'è una comunità che reagisca in questo senso, e quindi va dato spazio e visibilità a quello che è il gesto che i più piccoli stanno portando avanti in queste ore, come ha fatto poc'anzi la nostra Marina Luzzi. Noi ci stacchiamo da questo argomento e andiamo a parlare del quartiere Tamburi. Proprio ieri nel nostro TG la nostra Maria Laura Paletta ha toccato un argomento sul quale da tempo si dibatte, una struttura da tempo abbandonata, seppur nella quasi totalità, perché proprio lì risiede il teatro Tatà, e parlo della ex facoltà di Scienze della Comunicazione al quartiere Tamburi in Via dell'Ed, una zona in via di riqualificazione per via del cantiere BRT, ma anche per via dei fondi CIS che stanno consentendo il ripristino e il recupero di uno degli impianti, dei pochissimi impianti rimasti in città, ovvero quello degli Atleti Azzurri d'Italia. È una zona che però rischia fortemente, è stata a forte rischio degrado. Ce ne parla Maria Laura Paletta e poi cerchiamo di fare il punto sulla situazione.
2: Potrebbe presto diventare un grande archivio regionale la struttura che giace abbandonata in via Grazia Deledda ai Tamburi e che un tempo ospitava la Facoltà di Scienze della Comunicazione. La Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia, infatti, starebbe valutando la possibilità di prendere in gestione la struttura. Ma facciamo un passo indietro al 2012, anno del trasferimento dei corsi universitari ospitati all'interno dell'edificio nel Dipartimento Ionico in Città Vecchia. Da allora il destino della struttura si è consumato lentamente nell'abbandono. Nel tempo sono stati trafugati infissi, porte e tutto ciò che aveva ancora valore, trasformando l'ex polo universitario in uno scheletro urbano, tra bagni distrutti, vetri in frantumi, muri imbrattati da scritte vandaliche. L'allora commissario prefettizio della provincia Mario Tafaro fermò il progetto di trasferire il paesiello e il liceo artistico Calò Lisippo nella struttura, giudicando incompatibile la presenza di studenti così vicini alle emissioni dell'area industriale, contrariamente a quanto fatto fino a quel momento. Da allora solo oblio e degrado a resistere come ultimo presidio culturale della zona il vicino auditorium Tatà. Ora però sembrerebbe intravedersi una possibilità di rinascita.
3: Per l'intero quartiere stiamo investendo, abbiamo preparato un progetto e candidato a un finanziamento regionale sull'efficientamento e la ristrutturazione del teatro Tatà. Per quanto riguarda invece il Palazzo dell'Università, che i primi giorni dal mio insediamento ho visitato e potuto constatare lo stato di degrado in cui è la struttura, ci siamo subito attivati con una serie di enti. L'ente più interessato, insomma, a investire su quella struttura ci è sembrata la Sovrintendenza Archivistica Regionale, che a seguito di sopralluogo ora si sta interfacciando con gli uffici tecnici per farsi mandare le planimetrie, perché loro su Taranto stavano cercando appunto un immobile per poter unire tutti gli archivi, non solo di Taranto, ma vista la grandezza di quell'immobile si potrebbe diventare e far portare quindi a Taranto un grande archivio regionale. E La sovrintendenza archivistica regionale ha dei fondi propri e mi diceva il sovrintendente potrebbe addirittura aderire a finanziamenti direttamente ministeriali, però è tutto in itinere, quindi speriamo che le interlocuzioni dal punto di vista tecnico vadano a buon fine per poter avviare appunto un protocollo d'intesa e poi la conseguente progettazione.
0: Questo è il punto di vista, anzi questo è il problema e questo è il punto di vista del presidente della provincia palmisano. C'è però una parte di popolazione, una fetta di popolazione che è quella del quartiere Tamburi, che già ai nostri microfoni qualche giorno fa aveva espresso una volontà diversa, perché se è vero che quell'area va riqualificata e che quello stabile va necessariamente recuperato, ne va del bene del quartiere, c'è tutta una parte del quartiere che fa associazionismo, che chiede invece a gran voce di vedersi assegnate le stanze di quella struttura e che continua a richiedere da tempo la possibilità di stabilire nelle sedi, le proprie sedi in quella struttura ovviamente riqualificata. Secondo il nostro punto di vista e secondo quelle che sono le richieste dei cittadini, questo sarebbe il modo di mantenere viva una zona che ha bisogno di presenza e non soltanto di diventare un deposito. Lodevole sicuramente la volontà di recuperare da parte del Presidente della Provincia, espressa da parte del Presidente della Provincia, ma il quartiere Tamburi, così come tutte le periferie, non hanno bisogno di vedersi accatastati i faldoni, ma di essere vive, e quella è una struttura che sicuramente potrebbe fare al caso di chi ne vorrebbe fare un hub del volontariato, un hub dell'associazionismo. Ci auguriamo che si possa trovare un punto di incontro e che le due cose possano poi alla fine collimare, riuscendo a salvaguardare quella che è una struttura proprietà della provincia con quella che è la volontà di un quartiere che ha bisogno di spazi nei quali far vivere i propri figli. Adesso direi che siamo quasi pronti per guardarci ciò che abbiamo realizzato ieri in occasione della conferenza stampa dei meno 100 giorni allo start dei Giochi del Mediterraneo. A brevissimo sarà con noi il direttore Carlo Molfetta. Prima però ci guardiamo il servizio che abbiamo realizzato con le interviste e poi Carlo Molfetta. A 100 giorni dall'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, il capoluogo ionico rilancia la sua sfida internazionale. Nella conferenza stampa di presentazione dei meno 100, istituzioni e organizzatori hanno ribadito che nonostante le criticità e il complesso contesto internazionale, la macchina organizzativa procede regolarmente e le tempistiche saranno rispettate in vista dell'apertura del 21 agosto. Il commissario Ferrarese ha parlato di un percorso iniziato oltre 2 anni fa con l'obiettivo di costruire una nuova prospettiva per la città e trasformare Taranto in una vera vetrina del Mediterraneo. Ha annunciato anche un ticketing con prezzi popolari per consentire la massima partecipazione a quello che viene definito l'evento storico del territorio.
4: Abbiamo iniziato un nuovo percorso con nuovi fondi, abbiamo iniziato tutti i progetti e oggi siamo qui a 100 giorni dai giochi. Vi ho detto i cantieri a che punto stanno, un cronoprogramma non si può sbagliare. Abbiamo avuto tutti i problemi che ci hanno ostacolato, ma noi siamo qui. Dobbiamo continuare, quindi le opere più importanti le porteremo a termine tra il 15 e il 20 luglio, le più grandi, qualcuna a agosto, ai primi di agosto, ma ce la stiamo facendo. Anche con l'organizzazione dei giochi siamo a un ottimo punto. Le navi stiamo risolvendo in queste ore.
5: Alla presentazione hanno preso parte anche il ministro per lo sport Andrea Abodi, il presidente della regione Puglia Antonio De Caro e il sindaco di Taranto Piero Bitetti. Abodi ha definito i giochi una straordinaria occasione internazionale per mostrare al mondo cultura, tradizioni e capacità di accoglienza della Puglia. De Caro invece ha sottolineato come lo sport possa diventare un ponte di pace tra popoli e culture diverse, confermando che i giochi si svolgeranno regolarmente.
6: 100 giorni volano e dobbiamo essere lucidi, coesi e proseguire comunque il lavoro che è stato fatto e che è stato rappresentato brillantemente sia dal punto di vista delle infrastrutture fisiche, tutti gli impianti, che per quanto riguarda gli interventi nella città, che riguardano soprattutto il decoro urbano, che per gli aspetti organizzativi complessi, perché qui ospiteremo alla fine 4.000 atleti, dirigenti, tecnici, tantissime discipline, un programma molto più ricco e intenso di quello olimpico invernale di Milano Cortina.
7: E tra 100 giorni si accenderanno i riflettori internazionali su questa città, che spero non sia più la città delle crisi industriali. Questa città ha tanto da dare, credo anche per storia, per identità, per cultura e per posizione geografica. L'idea è quella di realizzare degli impianti, ma quegli impianti poi devono

0: devono vivere dopo, per dare un'opportunità di futuro a questa città.
1: Sulla stessa lunghezza d'onda il sindaco Piero Bitetti, che ha lanciato il messaggio alla città di Taranto: da oggi si deve parlare soltanto bene. Adesso la sfida è di tutti, istituzioni, cittadini e territorio. Taranto si prepara ad accogliere il Mediterraneo con l'obiettivo di trasformare i giochi in un'occasione di rilancio e orgoglio collettivo.
2: Abbiamo la possibilità di mettere in luce le nostre bellezze, la nostra terra, il nostro patrimonio di risorse umane, e dobbiamo far sì che ne benefici non soltanto la terra ionica, ma la regione Puglia e l'intero paese.
3: Questo il sunto, il recap di quanto accaduto ieri presso la Camera di Commercio di Taranto e Brindisi. Abbiamo ascoltato le dichiarazioni in presa diretta dei protagonisti di ieri, protagonista di oggi e non solo, c'è Carlo Molfetta, direttore dei Giochi del Mediterraneo. Direttore Carlo, buongiorno e bentrovato.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
3: Allora Carlo, ieri è stata una festa, è stato un momento di riflessione, un momento nel quale si è capito a che punto sono i cantieri dei giochi, a che punto è la macchina organizzativa dei giochi, che ieri poi, se vogliamo, a livello comunicativo ha avuto il proprio primo test event. Una giornata nella quale la stampa tarantina e la città di Taranto hanno iniziato ad approcciarsi a quella che sarà la kermesse, una sorta di prova generale. Tutto procede, Ferrarese ha confermato che i cantieri saranno consegnati nei tempi, snocciolando i tempi e i costi cantiere per cantiere. Il ministro Abodi invece ha parlato di una kermesse forse ancora più attrattiva sotto il punto di vista delle discipline rispetto a Milano Cortina.
4: Beh, effettivamente noi abbiamo più atleti alla fine che parteciperanno rispetto a Milano Cortina, abbiamo più discipline sportive, abbiamo più specialità, perché poi chiaramente noi avremo 33 sport, ma dei 33 sport ne faranno parte poi 292 differenti specialità, quindi questo vuol dire chiaramente avere un bacino di utenza di atleti che veramente sarà notevole, e questo ovviamente richiamerà una differenziazione di tifoseria che verrà per i diversi sport.
3: Certo, assolutamente sì. Per quanto riguarda invece gli impianti, come diceva il commissario Ferrarese, tutto procede per il verso giusto. Abbiamo ascoltato come le scadenze potranno subire qualche piccolissima oscillazione, ma tutti gli impianti diversi sono già conclusi, numerosi sono in via di definizione, sugli altri si sta lavorando, ma su tutti insomma c'è un forte ottimismo per la consegna nei tempi previsti.
4: Guarda, forse te lo dico del tutto in maniera onesta, l'unico problema che non mi sono mai posto è tutto ciò che è in capo al commissario Ferrarese, nel mio caso il mio presidente chiaramente del comitato, perché fa questo da una vita, quindi da quando ha in mano lui tutta la gestione dei lavori, noi eravamo certi che comunque ci avrebbero consegnato tutte le strutture per tempo. Chiaro che nel momento in cui il commissario ci consegna le strutture, poi noi lì dovremmo iniziare a fare un lavoro di overlay, di pannellatura per tutte quelle che sono le diverse necessità per ogni singolo sport, e questo richiederà un lavoro di un po' di settimane, ma siamo sicuri insomma che il commissario farà quello che è tenuto a fare, ci consegnerà le strutture per tempo, e noi chiaramente le abbelliremo per quello che sarà poi l'evento dal 21 di agosto.
3: Carlo, sei uomo che conosce bene lo spirito olimpico, che conosce bene il sentimento e il valore che lo sport porta in dote, sai bene quanto le kermesse sportive internazionali possano unire. Ieri si è parlato di ponte per la pace, ne ha parlato Abodi, ne ha parlato il governatore De Caro. Credo che questa possa essere la raffigurazione più auspicabile di quella che è la kermesse che sta per andare in scena qui sul nostro territorio.
4: Me lo auguro chiaramente con tutto me stesso, con tutto il mio cuore, vedere nel 2026 ancora fare bracci di ferro attraverso l'uso della forza e non della diplomazia, veramente per me è qualcosa di intollerabile, veramente qualcosa di inaccettabile. Però stiamo vivendo questo momento storico, ne abbiamo vissuti parecchio in questo periodo, perché tra Covid, poi Russia con l'Ucraina, e poi la Palestina e Israele, insomma. Mi auguro che questo sia un volano anche per ritrovare la serenità, soprattutto in questa parte del Mediterraneo.
3: Ti faccio l'ultima domanda, che è relativa a un aspetto che Taranto attendeva con particolare trepidazione, ovvero quello del ticketing, perché ieri c'è stata una novità importante. Il commissario Ferrarese ha parlato di prezzi popolari, della possibilità di garantire a tutti la fruibilità di un evento che appartiene alla comunità, alla città di Taranto, ma soprattutto ha rimarcato come gli introiti derivanti dall'acquisto dei tagliandi, che saranno acquistabili sia online che attraverso i rivenditori fisici, sarà poi destinato alla legacy relativa alla gestione, alle varie gestioni degli impianti sportivi che resteranno in dote a Taranto.
4: Sì, il presidente Ferrarese ha spoilerato una cosa che arriverà nelle prossime settimane con la campagna ticketing, quindi siamo praticamente pronti ad uscire e presto faremo un evento di presentazione di tutto quello che sarà il piano ticketing e attiveremo chiaramente le piattaforme necessarie per il preacquisto in tutte le venue. Ovviamente ci aspettiamo un forte flusso, sarebbe innegabile dirlo per le cerimonie di apertura e di chiusura, e questo chiaramente lo sarà, perché abbiamo artisti di caratura nazionale importanti sia per la cerimonia di apertura che di chiusura. E dopodiché ogni fan di ogni singola disciplina, insomma, mi aspetto che si muova in quel periodo, oltre che per lo sport, per visitare le nostre terre.
3: Carlo, hai parlato di artisti importanti, ma qualcosa ce la riesci a dire in anteprima? Un nome, qualcuno? Non si può nemmeno, cioè non c'è un modo per riuscire a uno dei vari nomi che andrà a comporre?
4: Mi toglieresti un evento.
3: Capito, ce lo dividiamo, facciamo a metà questo evento, poi facciamo un nome qua e il resto li facciamo in conferenza, niente, non si riesce.
4: Non si può.
3: Va bene, Carlo, io ci riprovo. Tra mezz'ora ti richiamo, vediamo se riusciamo a estorcere qualcosa in qualche modo. Carlo, grazie mille, buon lavoro, grazie.
4: Grazie a tutti, buona giornata.
3: Grazie. Allora, avete ascoltato, il nome non siamo riusciti a tirarlo fuori, però questo è. Nel frattempo, prima di andare a parlare di aeroporto, perché a brevissimo sarà con noi in collegamento la consigliera del Movimento 5 Stelle, Anna Grazia Angolano, che ieri insomma ha preso posizione sul piano aeroporti varato dal Comune di Taranto, che di fatto andrebbe ad escludere quello che è l'aeroporto Arlotta. Proprio sull'Arlotta abbiamo ascoltato il governatore De Caro, ma ve lo mostriamo più tardi. Prima di parlare di aeroporto, vi voglio far vedere le immagini dello Iacovone, perché noi siamo stati lì nelle scorse settimane, ieri vi abbiamo mostrato il parco urbano, lo skate park, oggi vi mostriamo invece in foto come procedono i lavori in gradinata est, in tribuna est, quindi in gradinata, giusto per intenderci noi che siamo nati qui a Taranto. Questa è la gradinata nella quale è stata completata la posa dei seggiolini sulla parte superiore e nella quale nel tardo pomeriggio di ieri ha iniziato a prendere vita quella dicitura, quella scritta, quel nome della nostra città, insomma, Taranto. Vedete la parte finale dei sediolini che vanno a ricomporre poi il nome della nostra città, che sarà dipanata per tutto il settore inferiore di Tribuna Est. Quindi si continua a lavorare nei cantieri dei Giochi del Mediterraneo, ve l'abbiamo mostrato adesso attraverso le immagini dello Stadio Erasmo Iacovone, ma ve l'abbiamo mostrato ieri soprattutto attraverso il nostro quinto speciale dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Grazie alle immagini di Martino Vinci siamo stati all'interno dello skate park, del parco urbano del quartiere Salinella. Vi abbiamo mostrato un impianto efficiente che servirà come skate park e quindi come disciplina skateboard per i giochi, ma anche per il proseguo, ma anche per gli allenamenti.

0: Del torneo di tennis che si svolgerà invece al Centro Magna Grecia, ci saranno poi campi da padel e una struttura che invece riguarderà il pattinaggio con la costruzione di una pista di pattinaggio, quindi un centro polifunzionale al centro del quartiere Salinella, perché si trova esattamente tra lo stadio e il complesso dell'atletica leggera, ovvero tra il Pala Ricciardi e il campo scuola Valente. Noi ci fermiamo qualche minuto, poi rientriamo, parliamo di aeroporto con la consigliera del Movimento 5 Stelle, Anna Grazia Angolano.
1: Carlo Nordio interviene su Garlasco. Al termine di un convegno gli viene chiesto un parere sul caso. Il ministro della Giustizia premette di non potersi pronunciare su un procedimento in corso, però osserva: se una persona può essere condannata solo al di là di ogni ragionevole dubbio, come puoi condannarla quando è già stata assolta due volte da una corte d'assise e da una corte d'appello? Secondo Nordio, questa situazione paradossale nasce da una legislazione che dovrebbe essere cambiata, per la quale una persona assolta in primo grado e assolta in secondo può, senza l'intervento di nuove prove, poi essere condannata. Negativi all'antivirus il turista inglese in quarantena all'ospedale Sacco di Milano assieme a un amico. Negativi anche la donna argentina ricoverata a Messina e il giovane paziente calabrese. Secondo l'ultimo bilancio OMS, i casi sospetti sono 11, 9 quelli accertati. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, conferma la linea della cautela. Il rischio è molto basso, sottolinea. I cittadini stiano tranquilli. Il governo sta monitorando l'evolversi della situazione e il nuovo piano pandemico consente, a differenza del precedente, di muoverci di fronte a scenari diversi, perché non riguarda più solo l'influenza, ma tutti i virus respiratori. L'Italia è pronta a contribuire al ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, ma solo dopo la fine delle ostilità e con il via libera del Parlamento. Lo ribadiscono i ministri degli esteri e della difesa Antonio Tajani e Guido Crosetto in audizione. Non vogliamo chiedere di autorizzare una nuova missione militare, ma condividere l'impegno del governo per la pace, ha spiegato Tajani. Crosetto aggiunge che in via precauzionale stiamo predisponendo che due unità cacciamine si posizionino relativamente più vicine allo stretto. Non sono navi armate, ha precisato, e il loro spostamento verso l'area di crisi potrebbe avvenire nell'ambito delle missioni già autorizzate. Un nanoadditivo per gasolio per la riduzione dei consumi di carburante fino al 25% e per migliorare l'efficienza dei mezzi senza modifiche tecniche o investimenti strutturali. Si chiama Diesel Revolution ed è la proposta illustrata a Montecitorio Meeting Center dalla Bromance SRL. Come spiega Carlo Russo, direttore generale, oggi il costo del carburante rappresenta una delle principali sfide per il settore dell'autotrasporto, con un impatto diretto sulla competitività delle imprese. Per questo abbiamo sviluppato una soluzione concreta e immediatamente applicabile, spiega, una nanotecnologia per carburanti.
0: Rieccoci in diretta, andiamo a parlare come promesso dei temi della viabilità aerea. Ne ha parlato, anzi, ha preso posizione ieri il Movimento 5 Stelle nella persona della sua consigliera regionale, Anna Grazia Angolano, che ha attaccato, tarato esclusa ingiustamente dai voli passeggeri, il riferimento relativo al nuovo piano di aeroporti 2026-2035, che rappresenta, secondo la consigliera regionale, un'offesa al territorio tarantino e a una delle infrastrutture più strategiche del Mezzogiorno. Nella fattispecie il riferimento è all'aeroporto Arlotta di Grottaglie. Dovrebbe essere in collegamento con noi la consigliera Anna Grazia Angolano, al quale do il buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno, buongiorno a te e a tutti voi.
0: Allora, Anna Grazia, questo è il punto sul quale ieri ha voluto focalizzare l'attenzione, che è un'attenzione che non nasce ieri chiaramente, ma che è centro atavico, se vogliamo, di quella che è la posizione del Movimento 5 Stelle. Ieri però c'era la volontà di soffermare come ci fosse un'esclusione totale di Taranto da parte di questo piano 2026-2035.
2: Sì, allora intanto dicevi bene, la tensione non nasce da oggi in politica, perché nasce già dal primo giorno in cui sono entrata ad occuparmi in queste vesti del territorio, quindi già qualche anno fa, ma ancor prima direi, perché già da giornalista io conservo ancora dei video e delle foto realizzate, scattate in collegamento a.

0: delle dirette che io stessa ho organizzato in passato per rivendicare il diritto, che è il diritto di volare, il diritto alla mobilità, diritti sanciti dalla nostra Costituzione. E devo dire che il Piano Nazionale Aeroporti 2026-2035, lasciando e relegando allo scalo ionico l'unica esclusiva funzione di spazioporto, perché così pare, anche se si fa riferimento alla vocazione, esclude di fatto il traffico passeggeri di linea. Ecco, questo è proprio quello che si doveva scongiurare. Io da tempo stavo lavorando in sordina, ma insieme anche ad altri colleghi consiglieri, per capire quale strumento politico poter mettere in atto per far finalmente decollare quell'aeroporto. Tra l'altro, un aeroporto di interesse nazionale con la pista più lunga di tutta Italia, un aeroporto, una stazione per cui sono stati investiti milioni di euro. E poi con una controparte, il governo centrale, lo stesso Aeroporti di Puglia, che invece schettano questo aeroporto esattamente come abbiamo detto, e quindi ci ritroviamo con Bari che cresce, Brindisi che consolida le sue rotte, giustamente e legittimamente, anzi noi siamo fortemente contenti per tutte queste realtà, Foggia che viene rilanciata, che passa da aerostazione di interesse regionale a nazionale, e Taranto invece puntualmente, scientemente confinata in un limbo. Io vorrei specificare due aspetti e poi possiamo anche chiudere, perché non è una presa di posizione ideologica o a prescindere, come diceva il gran vecchio Totò, ma fa riferimento, si basa anche su delle considerazioni ben precise. Per esempio, l'integrazione tra attività a cargo e quindi lo spazio porto e voi passeggeri di linea è un modello già collaudato in tantissime realtà aeroportuali europee, Parigi, Francoforte, Bruxelles, Milano Malpensa, Madrid, Monaco di Baviera, Zurigo. Quindi queste realtà dimostrano che tali funzioni non sono escludenti tra loro, così come, ultimo aspetto, mi permetto di aggiungere in una telefonata che può puntare solo alla sintesi, altro aspetto è che allo stesso modo non possono essere incompatibili più sedi di aerostazione in una regione, e penso all'Emilia Romagna, penso alla Lombardia, penso alla Toscana, penso alla Sicilia, che ne ha sei. Perché? Perché Puglia rientra fisiologicamente in questa categoria proprio per la sua posizione geografica, che è straordinaria e ottimale, e per i flussi turistici. E poi per Taranto in particolare, e chiudo, scusate, ma qualcuno oggi si prenderà mai la responsabilità di risarcire un'unità che fino adesso ha dato? Io sono contenta per le altre province pugliesi, ma a Taranto è stato tolto tutto e di più. Forse abbiamo un pochettino, ma proprio un tantino in più, di rivendicare ciò che legittimamente aspettiamo da tempo.
1: Chiaro, chiaro, chiarissima la posizione, chiarissima, chiarissimo
0: No, scusate,
1: il
0: ma
1: punto.
0: mi fervoro perché è una storia troppo lunga, e diciamo, quando le storie diventano così lunghe e sfinenti, arrivano purtroppo a diventare un'offesa per l'intelligenza altrui.
1: Chiarissimo, con questo, visto che come hai sottolineato le telefonate devono puntare alla sintesi, e direi che
0: Sì.
1: insomma non devo insegnarti io come si sintetizza, quello che
0: Certo.
1: assolutamente, ti strappo la promessa di averti qui ospite in una prossima edizione del Buon
0: Assolutamente.
1: Mattino per approfondire questi e tanti altri temi. Grazie mille e buon lavoro.
0: Assolutamente. Buon lavoro anche a voi, grazie.
1: Grazie. Allora, noi abbiamo trattato tanti temi oggi, abbiamo fatto cronaca, abbiamo fatto aggiornamento per ciò che riguarda i giochi del Mediterraneo, abbiamo parlato dell'appendice relativa all'aeroporto di Grottaglie. Ovviamente io ringrazio Alessandro Labriola che ha curato la nostra regia, vi invito a rimanere qui sul 98 del Digitale Terrestre, ma anche sulla nostra app, sui nostri social per gli aggiornamenti, in particolar modo per gli aggiornamenti sulla vicenda dell'omicidio di Piazza Fontana, visto insomma gli sviluppi del mattino. Restate in nostra compagnia, ci vediamo alle 14 con il nostro TG. Grazie e buon proseguo di giornata.

Il convento di Sant'Antonio fu realizzato a partire dal 1447 per volere del principe Giovanni Antonio Orsini, figlio di Raimondello e di Maria d'Enghien. Il complesso si articolava originariamente in una grande chiesa e nel convento vero e proprio, con al centro un grandissimo chiostro quadrato. Il chiostro presenta una sequenza di archeggiature a piano terra a forma ogivale e al piano superiore, a seguito del restauro, sono emersi due loggiati molto eleganti con archeggiature a tutto sesto. Queste ultime archeggiature e questi loggiati furono realizzati dai francescani della Riforma che furono qui presenti a partire dalla seconda metà del Cinquecento. Il loggiato sul lato ovest presenta un fregio con bassorilievi a figure zoomorfe, quali la colomba, il pesce, la lepre, e al centro riporta l'iscrizione esegetica francescana: lode a Dio, onore e gloria.

Il complesso monumentale fu trasformato nell'Ottocento in carcere, suddividendo fra l'altro la chiesa in più ambienti distribuiti su due livelli. Numerosi i materiali di spoglio utilizzati per la costruzione del convento, provenienti anche da antichi edifici di epoca romana. L'intero complesso doveva essere originariamente decorato da affreschi, di cui restano purtroppo solo alcune tracce. Tra queste, importantissima è una sinopia all'interno del refettorio e viene riconosciuto come disegno preparatorio per la realizzazione di una copia, mai completata, dell'ultima cena del Tintoretto conservata nella chiesa di San Trovaso a Venezia. Il complesso sorge su di un sito archeologico prossimo all'antico porto sul primo seno del Mar Piccolo. La campagna di scavi condotta dalla sovrintendenza ha messo in luce reperti greci, romani e medievali, parte dei quali sono esposti lungo i bracci del chiostro. Questo splendido complesso monumentale, ora affidato alla sovrintendenza che comunque consente l'accesso, l'uso e la visita, è sicuramente una perla all'interno del borgo ottocentesco di Taranto ed è un luogo da ammirare anche per gli splendidi affacci sul Mar Piccolo che offre.

Signore e signori, sopra le vostre teste la pattuglia acrobatica nazionale. Volano in formazione serrata, sono ancora tutti e 10 gli aeroplani guidati a terra dal comandante delle frecce tricolori, il colonnello Maurizio De Rinaldis. Sono a 1500 metri a destra, testa in giù, vi stanno guardando i piloti guidati dal velivolo numero 1, il più avanzato della formazione, il maggiore Paolo Tarantino. E adesso che li abbiamo di fronte, se volete provate a immaginare di volare con le frecce tricolori. La sensazione è quella di essere nel cielo, volare a 600 km orari, immersi in una enorme bolla di vetro che è il cockpit. Di fronte a voi gli strumenti, con la mano destra impugnate la cloche, con la sinistra azionate il motore e adesso scegliete la posizione. Se volete il leader oppure al centro della formazione, circondato da tutti gli altri velivoli, c'è il leader della seconda sezione, il capitano Rudy Barassi. Oppure, per chi cerca un'emozione particolare, guardate il solista, si è spostato dietro alla formazione, sta volando in posizione di codino, quindi davanti il diamante delle frecce tricolori, 9 aeroplani, il solista dietro con i fumi bianchi, andranno su per la prossima manovra. Questo è il cuore della pattuglia acrobatica che inizia a battere per i prossimi 25 minuti.

Si separano le due sezioni, 5 i velivoli che seguono il leader e sono alla vostra sinistra, mentre il solista al centro sta proseguendo la sua corsa verso l'alto. Alla vostra destra il leader della seconda sezione esegue la manovra simmetricamente al numero 1. Sono entrambi adesso puntando con il loro velivolo verso il mare e fra poco con le vostre macchine fotografiche. Non perdete l'incrocio primo della pattuglia acrobatica nazionale. Si invertono le posizioni, alla destra avete il leader e sta eseguendo un looping, guardate a sinistra la seconda sezione, non appena i loro musi punteranno il mare li vedrete ruotare, portarsi con le ali parallele e alla terra e raggiungere, cambiando la loro configurazione, il leader. Mentre la formazione si allontana a destra, è il momento di conoscere il velivolo delle frecce tricolori. Ce lo presenta il solista alla vostra sinistra. Entra e farà ruotare l'MB 339 in 4 posizioni. Eccolo che arriva, passo sul mare, inizia con il primo tempo di questo tonno. 1. In volo rovescio, lo vedete? 2. Di fronte a voi adesso, 3. E via, 4. E il tonneau, una delle manovre fondamentali dell'acrobazia, è la rotazione lungo l'asse longitudinale. L'abbiamo vista eseguire sempre a un solo velivolo, immaginate di doverla fare in 9. Arrivate da destra del pubblico e andate su e a sinistra per il tonneau a botte. Sono a testa in giù, sempre tutti insieme, 750 metri, la loro velocità intorno ai 450 km orari, continuano la rotazione mantenendo la posizione seguendo il leader, si riportano adesso a sinistra del pubblico perché è il momento per il solista di entrare. Lo cercate alla vostra destra, sta arrivando, preparate per il volo rovescio, il numero 10. E ora che è di fronte al pubblico, pronti per il tonno, via! Mantenete la posizione, sempre in volo rovescio, con il numero 10 andate su, verso l'alto, lasciate lo spazio alla formazione che sta entrando. E la formazione entra con i colori della nostra bandiera e noi saliamo a bordo del velivolo del leader. I piloti dell'aeronautica militare a bordo dei velivoli delle frecce tricolori ruotano nel cielo per il ventaglio e adesso si separano in due sezioni e vedete la seconda sezione più alta rispetto al leader. In questo modo alla fine della manovra, quindi avranno una energia maggiore e quindi una velocità maggiore, si ricongiungeranno in un minor tempo perché il solista sta per arrivare a sinistra. E da sinistra arriva il solista, lo vedremo impegnato in una serie di tonneau. 1, 2, 3, continua a ruotare. E si allontana con la virata stretta a sinistra perché la formazione è adesso di fronte a noi. E noi ci prepariamo a vedere disegnare dai fumi delle frecce tricolori nel mare di Policolo gli artigli, le ali di una enorme aquila.

0: lasciate che la seconda sezione si affianchi al leader e poi tutti insieme incrociatevi andando verso l'altro velivolo.
1: Pronto. Per la partita.

0: dell'Aquila, ruotando, il grigio della panza si confonde con il blu del mare e lui accelera.
1: Fanno un'altra evoluzione da 100 dove stava fatta.
0: Riuscite a vedere il pilota della numero 10, il solista, mentre ruota ancora a sinistra e poi si allontana in tutta sicurezza. E mentre il solista è salvo alla vostra sinistra, cercate nel cielo le ali dell'Aquila. Fra poco arriveranno di fronte a noi chiudendosi alla massima velocità. Alla vostra destra sono 4 i velivoli, è la seconda sezione, fumi bianchi per loro per indicare la loro traiettoria. A sinistra la sezione del leader sta entrando anch'essa per incrociarsi a oltre 1200 km orari di velocità relativa. Questa è una delle foto più belle della pattuglia acrobatica, vedrete gli aeroplani uno dentro l'altro. E mentre la seconda sezione alla vostra sinistra stringe la virata in modo da lasciare lo spazio al solista per entrare, da questo momento in poi il suo programma cambia e lui ci presenta l'aeroplano, come vi dicevo prima, spingendo al massimo le prestazioni. Lo vedrete con questa virata, avrete l'opportunità di capire come è maneggevole l'aeroplano da quanto vira stretto. Prendete il centro e girate. Tutto intorno alla barca della guardia costiera, mentre il solista a bordo sopporta un'accelerazione pari a 7 volte e mezzo il proprio peso. Ma non è finita, guardate alla fine della manovra.

E i piloti delle Frecce Tricolori sono piloti dell'aeronautica militare che entrano a far parte del team volando in inverno, tutto l'inverno, per addestrarsi in modo che il 1° di maggio siano pronti ad esibirsi sulle spiagge e sui cieli italiani e del mondo. E questo addestramento porta anche ad eseguire la manovra che state per vedere adesso. Sono alla vostra destra e voi dovrete far caso ai due gregari esterni, il numero 4, il maggiore Andrea Rossi, e il numero 5, Davide Caponi. Vi mostreranno un modo del tutto particolare di cambiare la loro posizione e quindi cambiare completamente la configurazione della formazione. Pronti? Via! Con la loro rotazione il 4 e il 5 cambiano la configurazione della formazione, liberando i gregari che sono immediatamente a destra e a sinistra del leader, tant'è che il diamante delle Frecce Tricolori, che era all'ingresso, adesso si trasforma nel cielo in un calice. Formazione a sinistra, ormai lo avete capito, è il solista che entra da destra, questo è il Tonno Lento.

Tondo lento, una manovra estremamente tecnica dove il solista controlla tutti i comandi che ha a disposizione per mantenere la velocità di rotazione il più lento possibile e ovviamente mantenere sempre la stessa quota. Ma guardate a sinistra, è il cigno delle frecce tricolori che sta per entrare, loro vanno su e a destra e come un cigno eseguono il tonneau a botte. E mentre loro ruotano, fate caso ai due gregari, quelli che sono più indietro della formazione. Considerate il loro percorso, molto maggiore rispetto al leader e molto diverso rispetto al numero uno. Eppure riescono a controllare il proprio velivolo per mantenere la posizione. Formazione a destra, voi non dovete cercare il solista a sinistra, è a ore 11, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra, entra per una virata Snyder, chi ha la fotocamera vedrà l'interno del velivolo, ve lo assicuro. Eccolo il numero 10 delle frecce tricolori.

mentre il solista si allontana, in questa manovra il suo corpo è arrivato a sopportare un'accelerazione negativa di meno 3,5 g, la stessa che sopportiamo noi in auto quando superiamo un dosso, soltanto moltiplicata per 300 volte. E adesso, a ore 12, di fronte a voi, questo è il nostro tricolore, questa è la manovra della Arizona. Signore e signori, di fronte a voi, le frecce tricolori! Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again. E la manovra dell'Arizona è una delle più spettacolari. Guardate alla base dei fumi, cercate, il solista sta salendo su verso l'alto, innesca l'apertura delle due sezioni. E con questa manovra le frecce tricolori intendono abbracciare tutto il pubblico qua a Policoro, quindi ora che vi possono vedere, se volete salutare i piloti della pattuglia, agitate tutto ciò che avete in mano. E ora che sono vicini, provate a farvi sentire! Un po' più forte! E per ringraziarvi, il solista di fronte a voi sale su verso l'alto, il motore dell'MB339 spinge oltre 2000 kg, lui lo riduce lentamente e sempre più lentamente la sua velocità scende. Siete a bordo con lui se volete, fermatevi nel cielo di Policoro, guardatevi intorno per un secondo e poi giù per la scampanata! Signore e signori, sopra le nostre teste il solista delle frecce tricolori, il maggiore Mario Ferrante! Una manovra molto particolare, quella a cui state per assistere adesso, la formazione entra divisa. Di fronte a voi la seconda sezione disegna nel cielo un bersaglio, il leader scaglia la sua freccia, colpisce il bersaglio al centro.

Continuate a seguire la sezione del leader mentre cambia la sua configurazione. Alla vostra destra i velivoli si allontanano perché è il momento per il solista di entrare. Guardatelo a sinistra in virata stretta, sta per arrivare sopra il mare. La prossima manovra è una manovra che non ha eguali nel mondo, soltanto questo italiano, ci tengo a dirlo, è un jet italiano, è in grado di eseguire il Lotsovac, e con il numero 10 andate su e cominciate a ruotare.

Sentite il motore del 339 adesso. Il motore è al minimo, il solista sfrutta la forza di gravità per guadagnare velocità, portarsi alla minima di sostentamento e adesso vi può salutare. E quindi, se volete, salutate il solista della pattuglia acrobatica. E anche per la formazione è giunto il momento di mostrarvi qualcosa di eccezionale. Queste sono due manovre da seguire, una dietro l'altra alla vostra destra, il nostro tricolore. Questo è il doppio tonneau.

E subito dopo il doppio tondo la formazione cambia la propria configurazione di nuovo di fronte al pubblico. Tutti i velivoli sono a piramide. Seguiteli, non perdeteli, sceglietene uno, aspettate che il loro muso punti il mare e iniziate l'apertura della bomba. E anche il solista partecipa alla manovra, si inserisce all'interno della scia dei nove velivoli.

Questa, la voce del leader, direttamente dal suo cockpit, tutti gli aeroplani lo seguono, ora che sono lontani e non lo possono vedere. Considerate, la bomba, nata negli anni 30, simulava l'attacco contemporaneo al pubblico da parte di più direzioni. Noi usiamo questa manovra alle frecce per circondare la gente. Alzatevi in piedi, giratevi intorno, cercateli, sono tutti e 9 e stanno tutti eseguendo la stessa manovra. I due leader sono uno di fronte all'altro. A sinistra, Paolo Tarantino. Alla vostra destra, la seconda sezione con il capitano Rudy Barassi al centro e, fra poco, 9 aeroplani sopra le vostre teste.

E il momento difficile è adesso in questa manovra, perché i piloti devono ricongiungersi con il loro capo formazione. Quindi a destra la sezione del leader sceglie la precisione nel volo e li vedrete ricongiungersi mentre eseguono la manovra. A sinistra Rudy Barassi sceglie la velocità, ruotano nel cielo adesso, non sono ancora ricongiunti, lanciano al massimo il loro velivolo e il loro compito è raggiungere, ricompattare la formazione e lasciare lo spazio al solista che arriva da destra. E infatti alla vostra destra il numero 10 è qui, guardate sotto la pancia, cercate il carrello abbassato, il solista eseguirà un tonno. Ruota, adesso potete vedere il carrello e appena è di fronte a voi, su per il looping! Tonno e looping, le due manovre fondamentali dell'acrobazia aerea, eseguite però con questa particolare configurazione che si chiama configurazione di atterraggio, carrello abbassato, flap estesi, e che rende il velivolo molto meno vaneggevole rispetto al solito. Ma comunque il numero 10 e il nostro 339 sono in grado di eseguire ancora questo. Guardate a sinistra la rotazione. E adesso è il momento di cercare a ore 2 la formazione, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra. Sono 9 gli aeroplani e sono sicuro che a voi sarebbe piaciuto sapere qual era la distanza che li ha separati durante tutto il volo. Ve lo mostreranno adesso, arrivano a Diamante ed entreranno avvicinandosi il più possibile al pubblico e voi potrete fotografare le frecce tricolori oppure misurare con il pollice la distanza che separa un aeroplano dall'altro. E per chi non è impegnato a fare queste due cose e vuole salutare i piloti delle frecce tricolori, questo è un altro momento per farsi vedere. Muovete tutto ciò che avete, agitate la spiaggia. Provate a chiamarli verso di voi, vediamo se si avvicinano. E anche il solista arriva per salutarvi, lo vedete alla vostra sinistra, vedete brillare il faro di atterraggio, lui si sta abbassando lentamente sul mare, sfrutta le capacità del motore del 339 per eseguire la prossima manovra, una combinazione di spettacolarità e tecnica dal nome estremamente strano, questo è il volo folle!

Bollo Folle, come vi dicevo, è una concentrazione di professionalità da parte dei piloti, duro addestramento per il solista, ma anche spettacolarità e tecnologia grazie all'aeroplano. Ma adesso guardate di fronte a voi, di nuovo, ore 11 è il vostro target, cercate i 9 velivoli, loro vi lasceranno.

con il fiato sospeso per uno dei momenti più emozionanti del nostro volo. Arrivano a sinistra in 9, alla vostra destra arriva il solista, questo è il maestro Luciano Pavarotti.

il verde, il bianco, il rosso, i colori della nostra bandiera vengono portati con orgoglio dai piloti delle Frecce Tricolori in tutta Italia, in tutto il mondo. Questo per dimostrare a tutti i valori umani, professionali e tecnologici della nostra nazione. Noi in pattuglia abbiamo girato ogni nazione e vi posso assicurare che nessuno è uguale agli italiani, e quindi il prossimo applauso io lo dedicherei a noi stessi. Grazie per essere qua. E il volo delle Frecce Tricolori si conclude con questo passaggio. A noi non resta altro che ringraziarvi per aver assistito a questa giornata dedicata al cielo, al mare, all'acrobazia aerea. Spero che abbiate gradito il volo della pattuglia. Il nostro ringraziamento va all'organizzazione, al sindaco, agli amici di Policoro che sono arrivati, e per questo vi regaliamo questo passaggio che arriva alla vostra destra di tutti i velivoli della pattuglia. Questo è il momento di farci sentire.

Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che profuma già d'estate, leggero, fresco e soprattutto dinamico. Un riso venere con fave e sedano croccante. Un piatto dinamico, versatile, ma soprattutto comodissimo, anche da portare in ufficio. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono delle fave novelle, del sedano, del riso venere, limone, sale, pepe e un filo d'olio. Iniziamo dal lessare il nostro riso venere. Tra l'altro utilizziamo il riso venere perché si presta benissimo con questa tipologia di ricetta, quindi insalate varie. Lo andremo a lessare per circa 10 minuti, non di più. Dopodiché lo facciamo raffreddare e andiamo avanti con gli altri ingredienti. Abbiamo tirato fuori il nostro riso venere dall'acqua, lo lasciamo raffreddare e passiamo alle nostre fave. Ora partiamo dalla pulizia delle nostre fave, quindi tiriamo giù la testa, ci aiutiamo con i nostri due bei pollici, apriamo la nostra fava e tiriamo fuori il frutto, in questo modo. Ora, acqua che bolle leggermente salata, andiamo a sbollentare le nostre fave. Le nostre fave sono cotte, le andiamo a tirare fuori dall'acqua. Consiglio, mi raccomando, utilizzate un'acqua

di frigorifero in modo tale da creare un vero e proprio shock termico. Questo ci permetterà di preservare il colore delle nostre fave. A questo punto, con l'aiuto di una schiumarola, togliamo le nostre fave dall'acqua e siamo pronti per condirle. Le condiamo per bene con sale, pepe, un filo d'olio e del succo di limone. Mescoliamo per bene le nostre fave e le lasciamo riposare per circa un quarto d'ora. A questo punto il nostro riso è pronto, quindi le nostre fibre sono pronte, la parte saziante della nostra ricetta. Le nostre fave, la parte cromatica e la parte anche sapida, sempre della nostra ricetta, sono pronte. Non ci resta che dedicarci alla parte croccante, il nostro sedano. Iniziamo privando il sedano dei suoi filamenti. Ci aiutiamo con un pelapatate.

Mi starete chiedendo perché rimuoviamo i fili al sedano? Ma semplicemente per due motivi. Il primo, ci toglie la parte amara e la parte più coriacea. Non è bello mangiare una bella insalatina tenera, croccante, molto avvolgente a palato e poi trovare questi fili che magari si incastrano tra i denti. Seconda cosa, in questo modo anche i bambini potranno mangiare senza pericolo lo stesso piatto. Andiamo a tagliare il nostro sedano in questo modo. Prima lo tagliamo a metà, questa grandezza, e poi per fare la nostra julienne di sedano vi faccio vedere un trucchetto. Prendete il sedano, posizionate il coltello o fatelo semplicemente con le mani e andiamo a battere per aprirlo, per farlo diventare piatto, in questo modo. A questo punto, come vedete la differenza, questo è piatto e questo è concavo, andiamo piano piano a fare delle listarelle molto sottili. Ci prepariamo anche in una boule dell'acqua ben fredda, andremo a mettere il sedano all'interno e a riporlo in frigorifero per circa 30 minuti. Questo darà la possibilità al sedano di poter diventare molto più croccante, che si annida come un riccio, e a fine piatto vi faccio vedere cosa succederà. È ovvio che se non riuscite a fare questo tipo di lavorazione perché andate di fretta, non muore mica nessuno. Questo è un valore aggiunto.

Prendiamo il sedano, acqua fredda, in frigo 30 minuti. Nel frattempo che il nostro sedano si arricci per bene in frigorifero, possiamo passare ad unire il riso con le nostre fave e a far insaporire questi due ingredienti. Riso. Fave. Tra l'altro, anche a livello nutrizionale, questo piatto è già super completo, perché abbiamo le fibre del riso, le proteine vegetali delle nostre fave. Mescoliamo. Tra l'altro, se vogliamo rendere questo piatto ancora più completo e unico, basta aggiungere del tonno al naturale, miscelare il tutto e avete un piatto unico perfetto. Procediamo con l'olio. Come vedete, quando l'olio è a crudo io non faccio miseria, quindi aggiungete l'olio a crudo perché è importante e fa bene. Mescoliamo il tutto e mettiamo anche il nostro riso con le fave in frigo a far macerare per bene tutto quanto, quindi diamo la possibilità a tutti i profumi di abbinarsi tra loro. Ah, a proposito, non dimentichiamo di coprire il nostro riso con della pellicola. Abbiamo tirato fuori dal nostro frigo il nostro riso e il nostro sedano. Siamo pronti per impiattare. Con l'aiuto di un coppa pasta andiamo a creare un cilindro bello alto. In questo modo.

piatto estivo a tutti gli effetti. Semplice da fare, lo possiamo portare al lavoro, lo possiamo fare tenere per 2 o 3 giorni con estrema tranquillità, non succede nulla. Lo possiamo abbinare con qualsiasi cosa, fave, sedano, rapanello, tutto quello che la stagione ci offre. Addirittura potete fare una versione con gamberi e zucchina, molto equilibrato e molto saporito. Dopodiché prendiamo il nostro sedano. Cosa facciamo? Prendiamo della carta assorbente, la predisponiamo sul nostro tavolo e andiamo a scolare e a strizzare leggermente il nostro sedano, in questo modo qua. È di una croccantezza unica, ma ora ve lo faccio sentire. Lo mettiamo qui, andiamo a tamponare per bene, questo modo, lo prendiamo, lo mettiamo in una mano e andiamo a creare un effetto riccio, così, a tipo nido proprio. Lo posizioniamo al centro del nostro piatto. Così. Prendiamo anche l'altro. Lo posizioniamo per bene al centro. Ora andiamo a scoppare. Semplicemente in questo modo. Finiamo con un nonnullino di pepe anche sul bordo del piatto, in questo modo. E perché no? L'olio, perché, come dico sempre, a crudo non fa mai male. E la nostra insalatina di riso venere con fave e croccante sedano è pronta. Alla prossima ricetta estiva. Ciao!

0: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma, ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
1: Futura e confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.

nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

Bentrovati con l'informazione di Studio 100, tra pochissimo il nostro TG. Ovviamente apriamo con la cronaca svolta nel caso dell'omicidio di Piazza Fontana questa mattina. La squadra mobile di...

di 22 anni ritenuto coinvolto nell'omicidio di sabato mattina. Ci spostiamo poi per ciò che riguarda i temi dell'ex Ilva a Bari, a margine dell'assemblea di FIOM CGIL. Il governatore della regione Puglia Antonio De Caro ha promosso una svolta che porti a una società mista per affrontare quella che è la crisi del siderurgico di Taranto. E poi, come al solito, focus sul decoro urbano. Andiamo a San Vito, via del Faro interdetta ai mezzi pubblici d'aprile. Questo e molto altro nel nostro TG delle 14.

0: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
1: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
2: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
3: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
4: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
5: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
6: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
7: Sanfes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
8: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
9: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.

0: nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Cronaca svolta nel caso dell'omicidio di Bakary Sakho. Questa mattina la squadra mobile di Taranto ha fermato un altro giovane di 22 anni ritenuto coinvolto nel delitto avvenuto all'alba del 9 maggio in piazza Fontana. Ex Ilva, il presidente della regione Antonio De Caro, intervenendo all'assemblea nazionale della FIOM CGL, ha sollecitato un intervento del governo sulla vertenza del siderurgico, proponendo la creazione di una società mista per affrontare la crisi. Decoro urbano da aprile, via del Faro a San Vito è isolata dai mezzi pubblici a causa del rischio di crollo rappresentato dal problema dell'erosione costiera. Buongiorno e ben trovati con l'informazione di Studio 100. Come avete ascoltato dai nostri titoli, l'apertura sarebbe dedicata agli sviluppi relativi all'omicidio di Bakary Sakho. A brevissimo, infatti, ci collegheremo con la questura di Taranto per ragguagliarvi su quelle che sono le ultime informazioni anche in relazione al primo interrogatorio, quello di questa mattina, che ha riguardato il maggiorenne Fabio Sale. Prima però facciamo un salto a Bari per ciò che riguarda la questione ex Ilva, perché c'è un importante intervento da parte del governatore della regione Puglia, che proprio sull'argomento ha inteso proporre una soluzione che prevede una realtà mista con la partecipazione dello Stato, proprio per salvaguardare quelli che sono i temi dell'azienda. Il governatore della regione Puglia, Antonio De Caro, intervenendo all'assemblea nazionale della FIOM CGL a Bari, ha chiesto un intervento deciso del governo sulla vertenza ex Ilva, proponendo la creazione di una società mista per affrontare in modo strutturale la crisi del sito siderurgico. De Caro ha sottolineato come la priorità debba essere quella di superare definitivamente il conflitto tra diritto alla salute e diritto al lavoro. Non vogliamo più scegliere tra salute e lavoro, ha detto il governatore. È arrivato il momento di garantire occupazione di qualità, sicura e sostenibile, tutelando allo stesso tempo la salute dei cittadini di Taranto. Il presidente ha poi evidenziato la necessità di investire nel settore dell'acciaio, considerato strategico per il paese e per l'intero sistema produttivo nazionale. Ha richiamato anche la recente crisi industriale dei settori collegati, come quella di Electrolux, per rafforzare la centralità della siderurgia. Secondo De Caro, lo Stato deve tornare protagonista negli investimenti industriali, come già avviene in comparti strategici attraverso aziende come Fincantieri e Leonardo, ritenendo incoerente l'assenza pubblica proprio nell'acciaio. L'acciaio è fondamentale per tutte le filiere produttive, ha concluso, ribadendo la necessità di un intervento strutturale per garantire futuro occupazionale e sicurezza ambientale a Taranto. Rimaniamo in tema siderurgico, perché è stata garantita la continuità occupazionale per i 58 dipendenti della GEA Power. Gli stessi saranno assorbiti da un'altra azienda, la RIB, che provvederà alla continuità professionale e lavorativa degli stessi.
1: Garantita la continuità occupazionale per i dipendenti della GEA Power, azienda che si occupa di pulizie industriali all'interno dell'ex Ilva di Taranto. Nella sede dell'ARPAL del capoluogo ionico è stato infatti formalizzato l'accordo per il passaggio dei lavoratori alla società subentrante, la RIB. Sarebbero tutelati tutti e 58 i posti di lavoro, 48 dipendenti passeranno alla RIB, mentre altri 10 saranno assorbiti da Evoluzione Ecologica, entrambe riconducibili allo stesso datore di lavoro. Dal 13 maggio entreranno in servizio

0: servizio i primi 15 lavoratori dopo le visite mediche previste. A tutti sarà applicato il contratto multiservizi. Il cambio d'appalto era stato accelerato da Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, una decisione finita al centro delle contestazioni sindacali che avevano denunciato tempi anomali per la transizione. Il nuovo appalto è infatti subentrato con 2 mesi di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto. La GEA Power è l'azienda per cui lavorava Loris Costantino, l'operaio morto il 2 marzo scorso nell'area agglomerato dello stabilimento siderurgico di Taranto. Apriamo adesso l'ampia pagina dedicata all'omicidio di Piazza Fontana. Svolta nelle indagini questa mattina, la squadra mobile di Taranto ha fermato un 22enne presunto responsabile, insieme agli altri già sotto custodia dell'accadimento. Vediamo nel servizio di Giovanna Calabrese.
1: Nuova svolta nelle indagini sull'omicidio di Bakary Sacco. La squadra mobile di Taranto questa mattina ha fermato un altro giovane ritenuto coinvolto nel delitto avvenuto all'alba del 9 maggio in Piazza Fontana, nella Città Vecchia. Si tratta di Cosimo Colucci, 22enne, secondo maggiorenne indagato nell'inchiesta. Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti su disposizione della procuratrice Eugenia Pontassuglia. Con quest'ultimo fermo sono 6 gli indagati per omicidio aggravato da futili motivi. Oltre 2 maggiorenni risultano coinvolti anche 4 minorenni tra i 15 e i 16 anni. Secondo gli investigatori, il nuovo elemento raccolto contribuirebbe a completare la ricostruzione dell'aggressione culminata con la morte del 35enne raggiunto da 3 coltellate, 2 al torace e 1 all'addome. Nella mattinata si è svolto anche l'interrogatorio di convalida del fermo nei confronti del 20enne Fabio Sale davanti al GIP Gabriele Antonaci. L'indagato, assistito dall'avvocato Andrea Maggio, si è avvalso della facoltà di non rispondere, rilasciando però una breve dichiarazione spontanea. Ha sostenuto di essere arrivato sul posto quando Bakary Sacco era già stato accoltellato e di non aver preso parte all'azione violenta. Si attende ora la decisione sulla convalida del fermo. Ma dagli atti dell'inchiesta emergono ulteriori dettagli agghiaccianti sull'aggressione subita da Bakary Sacco, come riportato anche su Gazzetta del Mezzogiorno. Sembrerebbe che durante la violenza alcuni componenti del gruppo abbiano pronunciato frasi come «stai bene, infame», subito dopo le coltellate. Bakary però non stava affatto bene. Un bracciante che quella mattina stava andando a lavorare in bicicletta per guadagnarsi il pane sarebbe stato accerchiato, picchiato e successivamente ucciso.
0: E questo pomeriggio presidio delle associazioni in Piazza Fontana per dire no al razzismo e criminalità, ce ne parla nel servizio Marina Luzzi.
2: Ci sarà anche la Regione Puglia con una sua rappresentanza al presidio a microfono aperto di questo pomeriggio in Piazza Fontana per dire no a violenza, razzismo e criminalità dopo l'omicidio di Bakary Sacco, accerchiato e aggredito mortalmente da 5 minori e 2 maggiorenni poco dopo le 5 del mattino di sabato 9 maggio. Un momento di condivisione e riflessione comunitaria promosso da Libera Taranto, Comunità Africana di Taranto, Mediterranea Saving Humans Taranto ed Associazione Babele. Ed in tanti stanno partecipando alla raccolta fondi per sostenere la famiglia di Bakary nelle spese di rimpatrio della salma. La raccolta proseguirà anche nelle prossime settimane. Intanto in piazza non ci sono più solo fiori, ma letterine, disegni, riflessioni dopo l'appello di Don Emanuele Ferro a recarsi con un piccolo omaggio sul luogo dell'omicidio del bracciante del Mali. Il parroco della cattedrale, punto di riferimento della comunità di Città Vecchia, aveva richiamato tutti a recarsi sul posto dell'omicidio portando un fiore come gesto di tenerezza di fronte a tanta brutalità. Una brutalità che chi lavora nei presidi educativi del posto con amarezza dice essere purtroppo all'ordine del giorno. Noi gettiamo il seme della legalità e del rispetto dell'altro, racconta un educatore che vuole rimanere anonimo, ma siamo vittime di continui atti di bullismo da parte di ragazzi che non conoscono cosa sia l'autorità e passano giornate e notti intere per strada. Le famiglie si fanno vive solo se li rimproveriamo per minacciarci. Oggi tutti si ricordano dell'importanza dei presidi educativi, ma passato il clamore mediatico torneremo nel dimenticatoio.
0: Ancora un capitolo nella storia infinita dei voli su Taranto. Nel nuovo piano nazionale degli aeroporti 2026-2035 vengono confermate le vocazioni di Bari, Brindisi e rinnovata quella di Foggia a scala di interesse nazionale. Per Taranto invece, per Grottaglie, ancora un ruolo strategico in area cargo. Intanto ieri le dichiarazioni del governatore De Caro che prospetta una possibile apertura nel periodo dei giochi del Mediterraneo solo se il comitato organizzatore e le federazioni dovessero richiederlo. Il nuovo piano nazionale degli aeroporti 2026-2035 conferma Bari, Brindisi e Foggia come scali.

0: passeggeri, mentre assegna a Grottaglie un ruolo strategico nel cargo e nello sviluppo aerospaziale come primo spazioporto nazionale, una scelta che di fatto allontana l'ipotesi di voli civili e di linea. Il presidente De Caro, durante la conferenza stampa relativa ai meno 100 giorni allo start dei Giochi del Mediterraneo, ha rimarcato come i lavori siano terminati, rendendo di fatto fruibile l'Arlotta e che, in occasione dei Giochi del Mediterraneo, lo scalo potrebbe ospitare voli charter o di linea qualora arrivassero richieste da parte dell'organizzazione o delle federazioni sportive. Dal territorio non mancano le reazioni, a destra prevale il silenzio, mentre nel centro-sinistra, più critico, si parla di occasione mancata. Il Movimento 5 Stelle, attraverso Anna Grazia Angolano, accusa il governo di aver escluso ancora una volta Taranto dal sistema del trasporto civile, mentre nel Partito Democratico arrivano critiche per quello che viene definito un ridimensionamento dello scalo. Più istituzionale la posizione di alcune forze civiche che invitano a mantenere aperto il confronto per tentare di ottenere margini nella fase di approvazione del piano. Il documento ora prosegue il suo iter tra enti locali e Parlamento, ma sul futuro dell'aeroporto di Grottaglie come scalo civile restano forti dubbi e poche certezze.
1: Il futuro dei più piccoli, ma anche il presente dei più fragili nella iniziativa di musicoterapia presentata nell'Utin dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: Un piccolo suono, un grande abbraccio. Nel reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, la musicoterapia entra ufficialmente a far parte del percorso di cura dedicato ai neonati prematuri e patologici. Un progetto presente nel reparto già dal mese di febbraio e inaugurato ieri ufficialmente all'interno della struttura.
3: Attualmente noi abbiamo 5 piccoli pazienti ricoverati in terapia intensiva neonatale e più di 12 pazienti ricoverati in patologia e in predimissione. Sono tutti bambini che hanno affrontato delle problematiche importanti e che le stanno affrontando. La nascita a pretermine è un evento complesso, traumatico, stressante per le famiglie e per il piccolo bambino stesso che non vive, non continua più la sua vita nell'ambito del grembo materno, ma che purtroppo deve vivere in un incubatore a contatto con una strumentistica che gli permette sicuramente la sopravvivenza.
2: Un intervento delicato, pensato per sostenere lo sviluppo neurologico e affettivo dei bambini, ma anche per offrire ai genitori uno spazio di ascolto, vicinanza e relazione, perché la musica può accompagnare, rassicurare e creare un legame profondo anche nei momenti più difficili. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con la struttura di neonatologia e teen ed è sostenuto dalla generosità dell'associazione Delfini e Neonati.
4: La nostra associazione si occupa dal 2014 di bambini prematuri e patologici. Noi a nostra volta siamo genitori di bambini nati prematuri e siamo affiancati anche da gente che condivide con noi i nostri obiettivi statutari.
5: Il ruolo della musicoterapia è proprio quello di supportare, di migliorare i loro parametri fisiologici, gli aspetti anche comportamentali, prendersi cura della loro crescita dal punto di vista appunto neurologico ma anche psicoaffettivo.
1: Torniamo a trattare la viabilità e il decoro urbano, ci spostiamo ancora una volta in periferia, questa volta a San Vito, via del Faro da aprile isolata e senza transito di mezzi pubblici a causa di possibili smottamenti e crolli dovuti all'erosione. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
6: Il problema dell'erosione costiera a San Vito si ripercuote sul trasporto pubblico. Con un'ordinanza della polizia locale datata al 31 marzo scorso, infatti, è stata interdetta la circolazione dei mezzi di Chima Mobilità nel tratto compreso tra via Cristo del Mare e il civico 101 di via del Faro per urgenti interventi di consolidamento del piano stradale. Intanto però mezzi equivalenti per peso della Marina Militare ma anche di Chima Ambiente continuano a transitare indisturbati. Sulla vicenda abbiamo ascoltato il Comitato Civico di San Vito.
7: Come Comitato Civico di San Vito abbiamo da anni messo all'attenzione dell'amministrazione comunale il problema dell'erosione costiera. Quest'anno c'è stata maggiore interlocuzione con l'amministrazione comunale, hanno fatto le indagini geomorfologiche, si sono resi conto che c'è un pericolo di crollo della strada e quindi sono dovuti intervenire chiudendo un tratto della strada. Necessariamente poi è stato interrotto il trasporto pubblico urbano per pericolo di crollo, e però da marzo fino ad oggi tutti gli utenti e i residenti di San Vito, almeno la zona dalle scuole CEM, via del Faro, via Anello di San Cataldo, tutta questa zona è sprovvista di trasporto pubblico. Stiamo interloquendo con il presidente di Chimma Mobilità, che ringraziamo per l'attenzione, comunque ha preso a cuore la nostra situazione, però fino ad oggi ancora sono quasi 3 mesi, una parte degli abitanti di San Vito è senza trasporto pubblico.
6: L'assessore all'urbanistica, demanio marittimo e mobilità Giovanni Patronelli ha dichiarato ai nostri microfoni che Chimma Mobilità ha già individuato un percorso alternativo in via Occhiate, da cui bisognerà però rimuovere alcune interferenze, tra cui un palo e i parcheggi su entrambi i lati. Il tragitto include il transito da via Anello di San Cataldo, da cui si svolterà per il percorso di ritorno. Nel tratto interdetto di via del Faro, invece, verrà posta una limitazione di transito basata sul carico, che dovrà essere rispettata da tutti i mezzi, compresi quelli di Chimma Ambiente e della Marina Militare. Il tutto ovviamente prima dell'inizio dell'estate, considerando l'importanza del trasporto pubblico in una zona frequentata soprattutto durante la stagione balneare. Per l'erosione delle coste, invece, la Regione ha stanziato oltre 3 milioni di euro solo per Taranto, nell'ambito del provvedimento che mette a disposizione dei comuni costieri pugliesi oltre 26 milioni di euro per affrontare il problema. Il comune avrebbe già elaborato delle schede progettuali per gli interventi da eseguire e sarebbe ora in attesa di conoscere da Regione e Provincia la procedura amministrativa da seguire per poter avanzare nell'iter.
1: E adesso, come anticipato in apertura, ci colleghiamo con la nostra collega Giovanna Calabrese. Non è ancora disponibile il collegamento con Giovanna, allora andiamo avanti con la pagina sportiva e poi in chiusura gli ultimi ragguagli sul caso di Piazza Fontana.
6: Trasformare le sfide ambientali del territorio in opportunità di sviluppo per imprese verdi e innovative, capaci di rigenerare il tessuto economico locale. È l'obiettivo dell'accordo quadro firmato questa mattina in prefettura dal commissario straordinario per le bonifiche di Taranto, Vito Felice Uricchio, e Fondazione Taranto 25, alla presenza di start-up innovative e acceleratori di impresa.
8: Un accordo particolarmente importante, che punta all'innovazione, che punta al coinvolgimento di start-up innovative che possono essere il vero motore anche per una trasformazione e per, diciamo, garantire maggiore resilienza anche economica del nostro territorio. Sicuramente una transizione giusta è possibile soltanto se c'è una forte condivisione da parte anche del tessuto produttivo. E questa è la transizione, una transizione che oltre ad essere ambientale diviene anche economica e sociale e occupazionale.
9: Quello che abbiamo fatto è stato immediatamente ricercare delle realtà che con professionalità e competenza possano svolgere questo lavoro, raccontandogli quella che è l'opportunità di Taranto. Abbiamo intercettato in questo momento 10 start-up, alcune sono pugliesi, una tarantina, che stanno decidendo in maniera concreta di partecipare al bando relativo alle bonifiche attraverso il progetto dell'agricoltura rigenerativa, ma stiamo facendo qualcosa in più. Al di là di questo progetto stiamo raccontando dell'opportunità di Taranto, e noi di Fondazione Taranto 25 vogliamo svolgere questo ruolo di traghettatori verso il territorio di Taranto, presentando quelle che sono le opportunità socio-economiche che il nostro territorio offre.
1: Adesso invece dovremmo esserci con il collegamento con la collega Giovanna Calabrese, che è all'esterno della questura di Taranto per gli ultimi ragguagli, per le ultime novità relative all'omicidio di Piazza Fontana dello scorso 9 maggio. Ciao Giovanna.
10: Ciao Dario, sì, siamo qui davanti la questura di Taranto proprio perché questa mattina c'è stato un altro presunto indagato, quindi un sesto indagato, che si chiama appunto Cosimo Colucci, che ha 22 anni. Questa mattina c'è stato anche l'interrogatorio nei confronti di Fabio Sale, che è stato l'avvocato Andrea Maggio, che si è dichiarato davanti al GIP Antolucci che è estraneo ai fatti, che lui è venuto dopo l'aggressione nei confronti di Sacco Bakary e quindi si è avvalso della facoltà di non rispondere. E...

0: Nel pomeriggio dovremmo sapere ulteriori dettagli sulla conferma, sulla convalida del fermo nei confronti di Fabio Sale.
1: Grazie Giovanna Calabrese. Queste quindi le ultime in collegamento dalla questura di Taranto. Ovviamente sviluppi sono attesi, come ha anticipato la collega Calabrese, nel pomeriggio, in particolare relativamente alla conferma e alla convalida dell'arresto, mentre gli interrogatori dei minorenni sappiamo essere stati fissati per la data di domani. Ovviamente ulteriori sviluppi saranno seguiti con particolare attenzione dalla nostra redazione. Adesso però è il momento di parlare di sport. Nella nostra pagina sportiva. Massimo Ferrarese interviene pubblicamente sui social con una lunga replica alle polemiche delle ultime settimane sul suo operato da commissario straordinario del governo per i giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Ferrarese sottolinea di aver subito attacchi e contestazioni personali e professionali, ma rivendica la correttezza del proprio lavoro, sostenendo che ogni atto della struttura commissariale sia pubblicato e consultabile nella sezione amministrazione trasparente. Nel suo intervento respinge inoltre le accuse di presunte incompatibilità, spiegando che la sua nomina rientra in una normativa specifica per i giochi del Mediterraneo e diversa da quella richiamata dalle critiche. Il commissario straordinario contesta anche la diffusione di informazioni che definisce parziali e fuorvianti nella sua attività imprenditoriale sulle aziende di famiglia che, sottolinea, operano da oltre 40 anni e garantiscono occupazione a circa 150 famiglie. Ferrarese parla infine di contributi e sponsorizzazioni presentati come irregolari, che invece, ribadisce, sarebbero pienamente legittimi e trasparenti. Annuncia quindi di aver dato mandato ai propri legali per tutelare la sua immagine e quella della sua famiglia, confermando comunque la volontà di proseguire il lavoro sui giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Proseguono i lavori di riqualificazione allo stadio Erasmo Iacovone in vista dei giochi del Mediterraneo. In queste ore si sta completando l'installazione dei nuovi sediolini, mentre nella nuova tribuna est prende forma la scritta Taranto, già visibile all'interno dell'impianto. Secondo il cronoprogramma illustrato durante la conferenza per i 100 giorni ai giochi, lo stadio dovrebbe essere completato entro il 20 luglio. Le altre opere avanzano con scadenze ravvicinate, il Pala Ricciardi il 10 luglio e il Centro Nautico il 31 dello stesso mese, mentre lo stadio di Lecce sarà consegnato a ridosso dell'inizio della kermesse. Sul fronte organizzativo sono circa 3.500 i volontari candidati per l'evento e si lavora anche al potenziamento dell'accoglienza con l'ipotesi di una seconda nave da crociera per ospitare atleti e delegazioni.
2: E vi rinnoviamo l'appuntamento con Futura alle ore 15, condotto da Angelo Di Leo, tra le 15 in diretta su Studio 100. Ospiti della trasmissione: Sabrina Lincesso, assessore ai servizi sociali, Gianni Liviano, presidente del Consiglio Comunale, e Francesco Tacente, che è consigliere comunale. Grazie di essere stati in nostra compagnia. Il prossimo appuntamento con l'informazione di Studio 100 arriva alle 19.30.

0: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
1: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
2: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
3: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
4: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
5: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere.

0: Incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
1: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
2: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
5: Futura è confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura. Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi insomma ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni. Un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in Via Polibio sui 200, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.

0: Bentrovati, Taranto, capitale della sostenibilità e dell'innovazione tecnologica, tanti temi che anche quest'anno affronterà il Taranto Eco Forum il 21 e il 22 di maggio, ma noi vogliamo accompagnarvi verso queste due date. Allora, da qui nasce l'idea di questo programma e dei successivi approfondimenti che faremo anche all'interno delle nostre trasmissioni. Do il benvenuto a Patrick Poggi che fondatore del TEF e a capo di Eurota che insomma, insieme anche a Remtec ha portato avanti già dalla prima edizione questo TEF che sta crescendo, ora ci racconterà in che modo. E poi benvenuto al professor Vito Felice Euricchio
1: Buongiorno.
0: che conosciamo come commissario straordinario delle bonifiche per l'area di Taranto, in questo caso anche coordinatore scientifico del TEF, anche a dimostrazione della levatura, insomma, di questo evento. Patrick Poggi, quarta edizione, un progetto che negli anni è cresciuto, una bella visione iniziale, nel frattempo però si sono aggiunti tanti altri tasselli. Ci vuoi raccontare che cos'è il TEF, come è partito e cosa è diventato?
1: Sì, il TEF è, diciamo, è un evento che tratta su due pilastri.

0: fonda su due pilastri fondamentali che sono quelli della sostenibilità e dell'innovazione. In questi anni, come dicevi tu, è cresciuto tanto, c'è stata una visione iniziale, diciamo, alla fine del 2022, volevamo portare a Taranto la discussione nazionale non solo sulla sostenibilità e sull'innovazione, perché Taranto a nostro parere ha necessità di cambiare, comunque di riuscire a invertire alcuni paradigmi. L'abbiamo fatto con grande impegno, è stato sicuramente complesso, difficile farlo, ma è stato entusiasmante farlo. I temi ambientali sono dei temi su cui oggi ci si deve a maggior ragione approcciare con grandissimo pragmatismo, e sono temi complessi come quelli dell'innovazione. Oggi noi abbiamo tecnologie che possono incidere, che già incidono sull'abbattimento delle fonti inquinanti. E io ricordo che qualche anno fa, quando è iniziato questo cammino, c'era scetticismo su quello che facevamo, perché mettere insieme a confronto tantissime aziende, tantissime istituzioni, tantissimi enti, gli enti di ricerca, gli advisor internazionali, sembrava quasi follia, no? Cioè, e portare in riva allo Ionio questa discussione, tra l'altro voluta fortemente, fatta in presenza e non diciamo con altre forme in streaming, quindi portare proprio le persone qui
1: per far conoscere
0: Taranto, la sua situazione attuale, le potenzialità, perché Taranto ha sicuramente molte criticità che poi come ci diciamo sempre possono diventare effettivamente delle opportunità. Quest'anno per la prima volta vedremo dei progetti che sono stati presentati nel corso degli anni delle edizioni su TEF, che poi sono diventate realtà, quindi aziende che sono nate in chiave di assoluta sostenibilità, economia circolare, di altissima innovazione e che quindi portano un valore aggiunto reale. Questo valore aggiunto reale significa occupazione e significa andare a servire quell'indotto industriale che può essere servito e riconvertito in altra maniera. Quindi questo è un percorso, diciamo, che TEF ha voluto fare con, diciamo, l'aiuto, sicuramente io lo dico sempre, non solo per introdurre il nostro coordinatore scientifico, il commissario Ricchio, ma con un metodo scientifico che si è andato ad applicare attraverso il comitato scientifico, che dura diversi mesi durante l'anno, dove tante aziende danno il proprio contributo, dove tanti enti di ricerca danno il proprio contributo, dove il mondo accademico dà il proprio contributo. Quindi è un lavoro.
1: Questa forse è la forza di TEF, connubio tra realtà diverse con l'obiettivo appunto di lavorare insieme,
0: esatto,
1: per questi temi.
0: È proprio questa la chiave. Come ricordavo ultimamente, su TEF le istituzioni poi anche governative, europee, quindi il fatto di poter avere tutta la rappresentanza istituzionale nel lavoro di TEF significa aver potuto mettere, diciamo, in qualche maniera alla luce, quindi quelle che erano le criticità, e farle diventare, diciamo, opportunità. Come? Facendo anche dei provvedimenti. Cioè, molti provvedimenti che sono stati fatti o presentati su TEF, anche, diciamo, l'impegno politico che è stato preso su TEF, poi ha determinato determinazioni di legge che sono arrivate poi anche ad alcuni fondi, no? Per il territorio.
1: Ne parleremo. Nel frattempo chiedo proprio al professor Auricchio come si lavora per poi arrivare a queste 11 tavole rotonde che hanno dei temi di strettissima attualità, dalle bonifiche al biorisanamento, all'intelligenza artificiale, alla produzione di idrogeno, abitare l'accessibile e il sostenibile, la cyber security, veramente temi appunto d'attualità, ma su cui è necessaria poi una riflessione. Cioè, ci sono mesi di lavoro del comitato scientifico che portano poi a questo risultato, a mettere insieme intorno a un tavolo anche tante realtà.
2: Assolutamente, io devo dire che sin dalle prime battute ringrazio l'amico Patrick Poggi per il coinvolgimento in questa straordinaria avventura. Dialogare col comitato scientifico è stato particolarmente importante, un comitato scientifico particolarmente ricco di competenze, ricco di energie

0: positive che ha dato veramente tanto in tutti questi anni, con un dibattito assolutamente costruttivo, positivo, anche per confrontarsi su quelle che sono le principali sfide che questo territorio può affrontare. Poi una visione olistica, il discorso di mettere veramente tutto insieme perché l'ambiente è trasversale a tutto, anche a tutti gli altri settori dell'economia che sono citati, appunto citava prima, citavo le rotonde suddivise in cinque macro temi, fortemente interconnessi tra di loro e con un filo conduttore che poi è quello della rigenerazione attiva del territorio, una rigenerazione che coinvolge tutti, coinvolge le istituzioni, come ci diceva prima, istituzioni che sono fortemente presenti. Abbiamo ben 24 istituzioni che parteciperanno alla prossima edizione del Taranto Ecoforum, e istituzioni che non ci hanno mai lasciato, a partire dalla Commissione europea, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, col Dipartimento della coesione, quindi con chi gestisce le risorse, i ministeri, al MASE, sempre particolarmente presente e proattivo, che ascolta e trasforma anche in norme quelli che sono gli stimoli che provengono dai territori e anche dal TEF, dal MIMIT e poi sino alla regione, comune, provincia, ecco, tutte istituzioni fortemente presenti che collaborano, e anche il mondo scientifico. Mondo scientifico, quindi CNR, Università di Bari, Politecnico di Bari, e anche mondo accademico operante sull'intero territorio nazionale. La scienza è anche fondamentale in questo percorso, e soprattutto in quest'ultimo periodo può dare tantissimo e dà veramente tanto. L'Italia si colloca al secondo posto in Europa come produzione scientifica, subito dopo la Germania, all'ottavo posto nel mondo, e questa posizione di ottavi nel mondo è consolidata anche negli anni precedenti, è stato così. Quindi può esprimere veramente tanto ed è fondamentale creare le opportune connessioni con il territorio. Quindi TEF è uno degli ambienti in cui si promuovono queste connessioni, perché poi gli agenti diciamo, di sviluppo possono essere istituzioni, può essere sicuramente il mondo scientifico, ma i motori, chi mette poi a terra queste innovazioni, sono le imprese. Quindi un luogo di confronto che possa mettere insieme questi due mondi è assolutamente fondamentale. TEF sa farlo molto bene attraverso sia tutte le tavole rotonde che citava prima, ma anche attraverso proprio le occasioni di incontro, di potersi conoscere, di potersi apprezzare, di poter lavorare insieme. Ora, per esempio, negli ultimi giorni sono stati pubblicati, a fine mese di aprile, sono stati pubblicati quattro bandi del MUR, e quindi fino ai primi di giugno bisognerà progettare tutte le partecipazioni, e ovviamente prevedono una partecipazione sia da parte del pubblico, quindi del mondo della ricerca, del mondo scientifico, ma anche da parte delle imprese. Quale migliore occasione di TEF per confrontarsi, per coprogettare il nostro futuro? E poi l'Italia a livello internazionale, soprattutto sui settori dell'ambiente, non è seconda a nessuno, promuove una serie di istanze, di tecnologie, ne parleremo questa settimana anche a Bacoli. Siamo a 20 anni dalla 152, no, del 2006, dal testo unico ambientale. L'Italia ha fatto scuola in ambito, nel settore ambientale, in ambito europeo, promuovendo una serie di azioni fondamentali. E l'economia circolare è sicuramente una di esse. L'Italia è ai primi posti dell'economia circolare nazionale. Siamo terzi in questo momento, dopo il Belgio l'Olanda, e l'economia circolare, ci siamo resi conto, specie in questo contesto geopolitico particolarmente complesso, è una forza, perché consente di essere autonomi dal punto di vista delle materie prime. Quante materie prime vengono, diciamo, buttate e possono essere opportunamente riutilizzate e possono concorrere a una sovranità anche delle stesse materie prime, come anche una sovranità energetica. L'economia circolare punta a questo. Faccio giusto un esempio con un progetto che mi sta molto a cuore, che è appunto il progetto Filiere Verdi. In questo ambito possiamo mettere insieme tutta una serie di azioni, l'azione sicuramente di bonifica, di rimozione della contaminazione dei suoli, ma anche la possibilità di poter estrarre delle materie prime utili, anche materie prime critiche, che quindi acquistiamo dai paesi orientali a prezzi anche particolarmente elevati, come il berillio e il vanadio, a titolo di esempio, ma anche ci consente di poter produrre energia creando tutta una serie di vantaggi ambientali, di vantaggi di ricadute positive per la salute dei nostri cittadini. E poi anche quindi producendo energie, bioenergie. Noi in questo momento in Europa importiamo dal 93, a seconda che si parli di gas o di greggio, importiamo dal 93 al 97% di questi prodotti, gas e greggio, e importiamo solo il 5% delle biomasse. E le bioenergie in Europa pesano il 57% della produzione delle energie rinnovabili, quindi possiamo puntare su questo, possiamo essere veramente autonomi anche dal punto di vista energetico, dobbiamo investire di più in questo senso, ovviamente farlo con le imprese e facendo anche attenzione al nostro straordinario ambiente. E poi anche dalla stessa valorizzazione delle biomasse è possibile produrre CO2, e quindi CO2 che non viene reimmessa in atmosfera, ma può essere utilizzata per poter mineralizzare la stessa CO2 e ottenere ad esempio cementi verdi, cementi che a differenza dei cementi tradizionali non immettono CO2 nell'atmosfera, ma la mineralizzano all'interno della stessa, o anche ottenere mattoni, quindi materiali per l'edilizia. Questa è l'economia circolare e l'innovazione che possiamo attuare su questo territorio, e l'auspicio che si possa fare.
1: Ecco, questa è l'innovazione, dice il commissario Ricchio. Patrick Poggi, prima accennavi e mi piacerebbe che tornassimo su questo, al fatto che se ne parlerà di tutto questo, ma si guarderà anche quello che finora è stato fatto e che si sta facendo sul territorio. C'è una sorta di spin-off il 20 maggio con la visita ad alcune aziende del Tarantino che stanno lavorando proprio su questi temi dell'innovazione ambientale.
2: Sì, facciamo per la prima volta, diciamo, alla quarta edizione, facciamo questo tour di questi tre siti, di queste aziende, fra cui uno, un'azienda che, diciamo, non esisteva, quindi che è stata messa, diciamo, che parte e va in marcia proprio a fine mese. Questo è un punto di partenza importante, perché poi l'anno prossimo ce ne saranno delle altre in base a progetti che sono sempre stati presentati e che partono a brevissimo.
1: Quindi quello questo di cui si è parlato finora
2: diventa concretamente realtà, che poi io dico sempre, e va sottolineato questo fatto, perché per me è importante, nel senso che se quando un evento tu lo devi fare perché produce qualcosa, cioè lascia un segno sul territorio, perché al netto del dibattito, che probabilmente per me, per noi è fuori dubbio un dibattito importante, di spessore, che abbiamo portato qui e che cerchiamo di portare tutti gli anni qui con grandissime difficoltà, il fatto di poter avere una ricaduta vera, tangibile sul territorio, e quindi che dà quella possibilità di cambiare, di incidere un pezzettino su questo territorio con pragmatismo, è questo il risvolto importante che poi il TEF ha. Perché noi, quando abbiamo deciso di fare questo evento, non solo, come dicevo prima, volevamo la presenza, ma volevamo anche lasciare, cioè aiutare, semplificare i rapporti, le relazioni all'interno di questo partenariato ormai importante, fatto, come dicevo prima, di diversi soggetti, diversi stakeholder, affinché potessero investire in questo territorio, o che progetti che sono stati fatti da altre parti potessero essere replicati qui, o addirittura i progetti che vengono fatti qui, che vengono studiati qui, che poi diventano realtà, possono poi essere replicati altrove. E questo è importante, perché tu dedichi questo momento agli speaker e alle istituzioni, il giro di queste realtà, di progetti che hanno anche loro sentito durante questi anni, e lo dedichi questa giornata a vedere con mano quello che poi succede realmente. Quindi per noi è una grandissima soddisfazione, un grandissimo orgoglio, perché poi la motivazione per cui nasce questo evento, perché di eventi ce ne sono tantissimi, lo dico sempre, straordinari, bellissimi, anche su questi temi importanti, eventi importanti da anni, commercialmente importanti a livello nazionale, noi abbiamo preferito imboccare una strada diversa, cioè quella di rendere poi il dibattito, la discussione e la rappresentanza sia, diciamo,

0: degli stakeholder privati, che di quelli istituzionali, un confronto vero che possa agevolare poi la creazione di aziende, no? E quindi di valore sul territorio.
1: E mi sento di dire la creazione anche di nuove risorse umane che da qui a un medio termine lavoreranno in queste imprese, perché una delle novità che portate è quella di borse di studio per i ragazzi delle scuole. Chi me ne vuole parlare?
0: Sì, io faccio una brevissima introduzione. Dall'anno scorso, come Eurota, con Uniba e delle aziende, abbiamo intrapreso un percorso che assegna delle borse di studio nelle scuole, quindi viene fatta una selezione fra delle scuole e fra i ragazzi più meritevoli, che poi iniziano un percorso di studi, quindi non si parla di alternanza scuola-lavoro, ma proprio di sovvenzionare gli studi a questi ragazzi, per poi essere seguiti sia da noi che dalle aziende, che da Uniba stessa, a fare anche dei percorsi come dire, di formazione anche più specifici rispetto alle figure da formare, per essere assunti direttamente in azienda. Aziende che si occupano logicamente di sostenibilità e di innovazione. Questa è una cosa che a noi rende anche questa molto orgogliosa, perché ci sono dei ragazzi meritevoli che probabilmente non avrebbero potuto fare l'università, rimanere nella propria città, nella propria provincia, a studiare con la certezza di avere poi un lavoro per cui hanno studiato. E quindi è una cosa importante, accompagnarli per 5 anni è un impegno bello, è un impegno che dà soddisfazione. E poi probabilmente dall'anno prossimo, quest'anno rilanciamo durante le giornate del TEF, il 22 maggio, rilanciamo la call, assegniamo le borse di studio dell'anno scorso, rilanciamo la call per l'anno 2026-2027 e probabilmente lo estendiamo anche per i dottorati di ricerca. Quindi questo è anche un altro segnale che è un territorio, siamo attenti al nostro territorio ed è una cosa bella, insomma.
2: L'aspetto del capitale umano è sicuramente fondamentale, come
1: Certo.
2: diceva Patrick, ed è importante anche per creare un ecosistema in cui tutti possono trovare una collocazione, si possa operare attivamente e si possa appunto far precipitare tutte queste bellissime idee, iniziative, ricerche che sono state svolte nei vari contesti sul nostro territorio, sul territorio tarantino. L'Italia ha speso veramente, ha investito, direi, veramente tanto anche in ricerca, lo ha fatto in particolare col PNRR, con 8 miliardi e mezzo di risorse ben spese perché hanno portato risultati straordinariamente importanti. Noi quello che vogliamo è, diciamo, puntare all'ultimo miglio, però ovviamente con la possibilità di poterlo fare con competenze che sono state sviluppate, che sono maturate sul nostro territorio. Questo ai vari livelli, quindi dalle scuole superiori sicuramente. Quest'anno abbiamo anche un film che si innesta nel Taranto Eco Forum con questi giovani videomaker che narreranno di questa città straordinaria con le tante progettualità, saranno illustrati in particolare 6 progetti e con una narrazione anche diversa che faccia emergere le bellezze di questo territorio, le sue caratteristiche straordinarie, però allo stesso tempo agire sulla formazione con la collaborazione con l'ITS, che è molto attiva, abbiamo anche un ITS con Biotech for Life sul tema del biorisanamento in maniera specifica, però tutta una serie di altri ITS che formano competenze specialistiche e poi, come si diceva, dei dottorati di ricerca. In questo momento abbiamo 2 dottorandi sostenuti da ENI, che è sempre accanto, diciamo, in questi percorsi di innovazione, che mettono insieme i temi del biorisanamento a quelli dell'energia, proprio per dare una dimensione più ampia, più globale. Quindi anche la formazione è un elemento fondamentale, poi parteciperanno anche all'evento internazionale del Taranto Eco Forum, anche una serie di scuole, anche per affacciarsi sull'innovazione e sui percorsi di innovazione che si stanno in questo momento verificando nel mondo e in cui l'Italia è totalmente totalmente e completamente integrata. Abbiamo visto che tutta una serie di aspetti che vengono promossi in Italia poi rimbalzano e si verificano anche in altri territori molto lontani, negli Stati Uniti piuttosto che anche in altri continenti. Quindi sicuramente un'attenzione al capitale umano consentirà di agevolare questo percorso di transizione che sia veramente giusta su questo straordinario territorio.
1: Io vi ringrazio per essere stati con noi, essere venuti in studio. Da oggi inizia questo viaggio anche di Studio 100 verso la quarta edizione del TEF. Continueremo a raccontarvi nei nostri spazi informativi di questa importante due giorni. Ancora grazie e un grande in bocca al lupo per questa quarta edizione. Come ho detto all'inizio, insomma, Taranto grazie al TEF diventa capitale della sostenibilità, innovazione, noi siamo contenti di raccontarlo.
2: Grazie.
0: Grazie, vive il lupo.

Il rapporto della città di Taranto con l'acqua è sempre stato simbiotico. Taranto capitale di mare, Taranto la città dei due mari. E in effetti la città di Taranto sembra quasi sorgere dalle acque. Ma in pochi forse sanno che la città di Taranto è anche città di fiumi. Infatti ci troviamo sul Mar Piccolo, uno dei due mari della città. E proprio in questa parte del territorio ci sono ben due fiumi che hanno la storia fortemente legata al territorio della nostra città. La storia del primo dei due corsi d'acqua è davvero molto particolare. Siamo infatti alla foce del fiume Cervaro. Secondo la tradizione, qui un luogo di culto dedicato a Diana, dea della caccia il cui animale sacro era il cervo. Dal cervo di Diana, il nome di questo corso d'acqua. Il fiume Galeso è stato citato da moltissimi autori dell'antichità. Polibio ci racconta che i tarantini, fieri discendenti della madre patria Sparta, lo chiamassero Orota, utilizzando lo stesso nome del fiume che scorreva proprio nelle immediate vicinanze della madre patria. Virgilio lo citerà nelle Georgiche, ma sarà Orazio, attraverso i suoi versi, a consegnare il fiume Galeso alla storia. Il poeta infatti racconta che null'altro posto sulla faccia della terra lo aggradava più che le care sponde del fiume Galeso. Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

0: Domattina nella sede del Partito Liberale in via Regina Elena, Gennaro Esposito del Consiglio di Amministrazione AMIU, la municipalizzata dell'igiene urbana, illustrerà la posizione del partito in merito al ruolo e alle prospettive dell'azienda. Si presenta così una buona occasione per puntualizzare qualcosina. È fuori discussione che sotto il profilo igienico-sanitario la città fa pena. È ormai acclarato che anche l'estate 88 non sarà ricordata per efficienza e pulizia, soprattutto nelle spiagge del versante orientale. In città la situazione purtroppo non è di gran lunga migliore. Cassonetti e cestini porta rifiuti al contagocce, cassonetti senza copertura da anni in certe zone, laddove in centro si vede spesso il mezzo ripara cassonetti all'opera. Il comportamento e le abitudini della comunità non fanno ben sperare per il futuro. Se la programmazione è stretta a competenza dell'AMIU, l'efficienza delle strutture porta rifiuti è purtroppo affidata al civismo dei cittadini. In questo campo non ci siamo mai distinti e sino a quando le cose continueranno ad andare in questa maniera, la situazione non potrà certo migliorare.
1: Questi all'Unerti, si libera bene di Caricola, poi palla a Dorati, da questi a Donetti, l'Unerti ancora, Frigerio interviene, ancora l'Unerti, rete! Rete! L'Unerti segna per il Benevento dopo un'azione personale. Assistito a due falli e ha insaccato alle spalle di Paese, questo al tredicesimo, bellissima azione di Lunerti, azione personale che ha superato tre avversari, appena entrato in area di rigore ha scagliato un tiro imprendibile per Paese, dunque Benevento 1, Taranto 0.
2: C'è un'invasione di campo dalla parte della tribuna occupata dai tarantini, avanza Frigerio in centrocampo, avanza ancora Frigerio, 30 metri dalla porta, niente, bloccato ancora una volta, il Benevento avanza, è solo, palla sulla destra, è finita, il Taranto ha perduto 2-0, 1-0, aspettiamo il risultato di Casarano. Adesso la Serie B è legata al risultato di Casarano.
3: Noi abbiamo stato sfortunati, dovevamo fare da 6-7 gol, non ha voluto entrare, la traversa, i pali, hanno fatto una grande partita i ragazzi, quelli hanno fatto un solo tiro, dentro una mischia hanno fatto il gol. Un solo tiro in bocca.

mai immaginare. È un sogno, è nella storia, trovando una società in quelle condizioni, ho 7-8 istanze di fallimento dalla sera alla mattina, pieni di debiti, 3 mesi non pagare i giocatori, non sono state pagate le farmacie, non sono state pagate

Non si è stato pagato il mutuo alla Lega. Oggi il Taranto si può dire che è una delle prime società presso la Lega.

Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. 5 Motors. Istituto di Vigilanza VIS. Impresa Edile Cassalia, dal 1975.

0: Buon pomeriggio, Futura Studio 100. Questa trasmissione è chiaro che vuole contestualizzare, non spiegare i fatti, perché non possiamo spiegarli come tutti seguiamo le cronache dei giornalisti di Cronaca Nera Giudiziaria, del TG di Studio 100, degli altri, stiamo leggendo i giornali del mattino e della sera. Quello che è successo a Taranto la mattina del 9 maggio ha sconvolto una comunità. Da qui ci stringiamo attorno al dolore della famiglia di Bakary Sako e siamo vicini al dolore dei bambini, dei suoi bambini che ancora devono nascere, dei suoi familiari, degli amici, dei tarantini che li volevano bene, tantissimi tarantini che li volevano bene. Stiamo anche conoscendo la biografia di un uomo che ha trovato la morte qualche ora dopo l'apertura del Ponte Girevole per San Catoaldo a Mare. Poi le storie contengono sempre paradossi drammatici. Grazie per essere qui, Sabrina Lincesso, assessore ai servizi sociali del Comune di Taranto.
1: Grazie a voi. Grazie
0: Grazie Francesco Tacente, consigliere
2: anche
0: comunale, avvocato penalista, ma qui più in veste di consigliere
2: amministratore. Sì.
0: comunale, sì.
2: Buon pomeriggio.
0: Anche in veste di tarantini, mi permetto di dire, ospiti qui oggi. Attendiamo Gianni Liviano, ci raggiungerà a breve, presidente del Consiglio Comunale, che nei giorni scorsi, ce lo confermerà poi Tacente, ma abbiamo anche il documento, si è fatto promotore di un documento condiviso da tutti i gruppi consiliari del Comune, gruppi che hanno sottolineato l'importanza di reagire come città, come comunità, come politica, facendo anche un appello. È vero, Tacente, a educare a linguaggi meno ostili o non ostili e a provocare meno divisioni. Fra poco ci raggiungerà Gianni Liviano. Allora, ciò che è avvenuto è noto, le dinamiche sono affidate ora alla giustizia. La giustizia, come si dice in questi casi, farà il suo corso. Interrogatori di garanzia, un altro fermo questa mattina, convalida dei fermi, non convalida, la procedura. Quattro minori a fronte di sei indagati a vario titolo. Le responsabilità penali, secondo la nostra legge, sono sempre personali. Tacente, dimmi se sbaglio. Sono sempre personali e quindi poi la procedura eventualmente fisserà le
2: Seguirà.
0: eventuali responsabilità di questo gruppo di giovanissimi, che sia 22 anni o 15 anni, parliamo di giovanissimi. La vittima è una. È un uomo del Mali, un lavoratore, un padre. Un tarantino d'adozione, uno degli africani che negli ultimi 15-20 anni, attraversando il deserto e il mare, ha cercato qui una vita diversa. Purtroppo qui ha trovato la morte. Noi siamo qui per parlare della città dei popoli, perché Taranto è città dei popoli, lo è da 2000 anni, per propria costituzione, lo è dal post-risorgimento, perché con l'avvento della base navale, poi della cantieristica, poi quindi dell'arsenale, quindi dell'Ilva, del raddoppio del Sider, è una città che conti ha continuato per un secolo anche ad accogliere nuovi lavoratori, nuove famiglie. Chi vi parla è nato a Taranto, ma è figlio non di tarantini, come tanti della mia generazione. Noi siamo per definizione una città di popoli, di culture, una meravigliosa miscela di diversità autentica e ricca. Assessore Lincesso, Servizio Sociale Comune di Taranto. Di che città stiamo parlando oggi?
1: È una città complessa, multiproblematica il nostro territorio e quello che è accaduto recentemente non rappresenta la nostra città, non è un fenomeno che è presente solo a Taranto o solo in quel quartiere, ma purtroppo è un fenomeno che si sta divulgando su tutto il territorio nazionale. È un segnale però, quindi cosa vuol dire? Che a livello politico, ma di tipo governativo, dobbiamo prendere consapevolezza e quindi dobbiamo attuare politiche di welfare più mirate, ma soprattutto che vanno verso la prevenzione. Taranto è una città inclusiva, noi come amministrazione, sin da subito il nostro insediamento, abbiamo sottoscritto la carta dell'integrazione e proprio in occasione di queste giornate eravamo prossimi ad aprire il primo sportello con un case manager e un mediatore interculturale.
0: Chiediamolo subito, agli indagati al momento non è contestato l'odio razziale, mi pare di aver letto sinora, però è morto comunque un cittadino del male. Sì. Quindi il tema si pone, ecco, il tema politico-sociale si pone. Ecco. Scusa l'interruzione, ma volevo contestualizzare.
1: Ce lo siamo posti anche noi e per questo motivo abbiamo dedicato lo sportello proprio in onore di Bakary Sacco, in modo che...
0: È notizia di oggi questa, sì. Cioè, spiegaci meglio, sì. Assessore.
1: È uno sportello dedicato alle persone straniere, dove viene, c'è una presa in carico da parte di un mediatore interculturale che ha un'esperienza professionale e quindi quando gli stranieri si interfacciano con noi presso il segretariato sociale, che è la prima porta d'accesso di tutti i cittadini, ha una preparazione più adeguata nel rispondere ai bisogni e alle esigenze delle persone straniere. L'abbiamo dedicato a questa persona in modo che questa vita non rimanga così un segnale nel vuoto, ma che ci fa prendere consapevolezza, ognuno per i propri ruoli. Soprattutto dobbiamo dare il messaggio che dobbiamo seminare maggiore umanità ed educazione in contesti oggi dove prevale maggiormente la povertà educativa. Anche il Just Transition Fund, noi come...
0: Ne parliamo fra poco, Assessore. Allora, col permesso di Francesco Tacente, benvenuto intanto Gianni Liviano, Presidente del Consiglio. Ho parlato prima dell'iniziativa del documento congiunto, poi ne parliamo. Mi piacerebbe anche cogliere le sfumature di questa condivisione trasversale. Non è facile nella politica di oggi, non è facile, evidentemente mossi anche dal dramma, dal dolore provato per la morte di questo ragazzo, e dal dramma comunque sociale, e dalla consapevolezza di un disagio profondo, di cui ogni tanto prendiamo atto e troppo spesso ci dimentichiamo, poi vorrei sapere anche le sfumature della genesi di questo documento e lo svisceriamo. Intanto, col permesso di Peppe Candelli, che in regia ringrazio, Candelli, io direi, partiamo la nostra chiacchierata così importante, più importante che nelle altre puntate, molto più importante, partiamo dalle parole della Procuratrice della Repubblica Pontasuglia e della Procuratrice dei Minori Putignano. Prego Candelli.
2: Quello però che ci tengo molto a sottolineare è il contesto in cui questo episodio è maturato. È un contesto che desta un particolare allarme, perché abbiamo due situazioni che si fronteggiano. La vita di un ragazzo di 35 anni arrivato sul territorio italiano, regolare sul territorio italiano, che alle 5 di mattina in bicicletta si sta recando al lavoro, si sta recando a svolgere attività che consente di mantenere la sua famiglia. A fronte di questa figura abbiamo ragazzi di 16, 17 anni, 19 anni che alle 5 di mattina scorazzano per le vie di questa città alla ricerca della persona da colpire, e la persona da colpire è la persona vulnerabile, è la persona indifesa, la persona che nello specifico caso viene individuata nella persona di colore. E allora ci dobbiamo un attimo domandare che cosa significa tutto questo. Lascio alla collega, alla procuratrice del Tribunale per i minorenni, le considerazioni dal punto, diciamo, di vista dei minori.

0: ma non posso esimermi dal considerare che queste situazioni si stanno sempre di più moltiplicando e non ci sono decreti sicurezza che tengano. Non serve aumentare le pene, non serve individuare nuove figure di reato. Dobbiamo cambiare la cultura, dobbiamo cominciare a pensare che non esiste la terra, che la nostra terra non è la terra nostra. E tutti coloro che hanno diritto di esserci devono essere rispettati. Abbiamo appena incontrato i rappresentanti della comunità del Mali, gente dignitosissima che è presente sul territorio nazionale per lavorare, perché le condizioni dei loro paesi non gli consentono di avere pane. E allora interroghiamoci tutti. E un'altra osservazione mi preme fare alla luce di quello che è successo in questa indagine. Indagine che, come ho potuto anticipare, è stata svolta in tempi brevissimi, perché tutti si sono dati da fare. Un applauso particolare alla squadra mobile della Questura di Taranto, che ha lavorato in perfetta sinergia con la Procura ordinaria e con la Procura per i minorenni. Coordinamento perfetto tra i nostri due uffici, che ha consentito veramente nel giro di 2 giorni di pervenire all'individuazione dei presunti responsabili di questo gravissimo fatto di sangue.
1: Ci vuole da parte di tutti una nuova grammatica civile, nel senso che la repressione, come giustamente sottolineava il procuratore Pontassuglia, con i minori conta poco e comunque non è tutto. Quello che è necessario è che le agenzie educative presenti si facciano carico di questo disagio giovanile che sta diventando sempre più violenza giovanile, perché anche nella nostra città noi notiamo sempre più minori che girano armati di armi da taglio. Il fenomeno è veramente preoccupante e anche in questa situazione abbiamo notato questo fatto. L'epilogo è stato drammatico anche perché questi ragazzi erano comunque avevano con sé delle armi da taglio.
2: Sicuramente stiamo notando la presenza di gruppi di minorenni che diciamo meritano una particolare attenzione. Posso per esempio dire che di recente ci sono stati anche atti di vandalismo che hanno riguardato una struttura della città, quindi questo fatto del quale oggi ci occupiamo è un fatto di particolare gravità, che ha avuto quindi la risposta diciamo giudiziaria che ha avuto. Però in linea generale c'è un disagio giovanile che si sta manifestando anche in azioni delittuose, oltre alla dispersione scolastica endemica in questa città, che richiederà da parte dell'autorità giudiziaria minorile una, diciamo, l'elevazione del livello di attenzione. Ragazzi minorenni che alle 5 di mattina erano in giro per la città. Già solo questo dovrebbe dirci di un esercizio non adeguato della responsabilità. Io non farei un discorso di localizzazione, sarebbe, diciamo, ingiusto nei confronti delle varie realtà territoriali. Sicuramente c'è una condizione di sofferenza giovanile che riguarda in linea generale il territorio e che è meritevole di attenzione. La contestazione dell'aggravante presuppone l'acquisizione di circostanze fattuali che consentano, cioè non si può dire che l'aggravante razziale esista solo perché è stato aggredito, vediamo. Siamo all'inizio dell'indagine, svilupperemo tutti gli accertamenti necessari.
3: Allora, queste sono dichiarazioni del 12, estendo la cronaca ad horas, oggi è 14, sono dichiarazioni del 12. Devo dire che sono due discorsi istituzionalmente, socialmente, tra virgolette, con la P maiuscola, politicamente altissimi. È una procuratrice della Repubblica che parla, è una procuratrice dei minori che parla, molto esperta, due magistrate molto esperte. Mi pare di aver colto anche segnali e messaggi fondamentali tipo non c'è decreto sicurezza che tenga, Non c'è inasprimento pene o nuova fattispecie di reati che tenga a fronte di esigenze come prevenzione, una comunità educante che si siede intorno al problema e ne discuta. Francesco Tacente. Lo chiedo anche all'avvocato a questo punto, cioè al giurista.
4: Sì, Angelo, buon pomeriggio a tutti i telespettatori. È una vicenda assai dolorosa, mi ha colto in maniera inaspettata e devo dire che veramente mi ha pervaso un sentimento di smarrimento, questo nell'immediatezza, e perciò insomma voglio dare la mia solidarietà umana e la mia preghiera da cattolico alla famiglia di Marindiano, che purtroppo lascia le mogli, lascia una famiglia e lascia dei figli che non potranno conoscere il padre. Vorrei fare, diciamo, un plauso, veramente i complimenti, e quindi riagganciarmi al discorso della procuratrice Pontassuglia sull'azione repentiva che ha messo, diciamo, in sicurezza i presunti autori del reato nel giro di 48 ore.
3: Sì, parliamo di indagati e presunti autori, tecnicamente.
4: Ringraziamo insomma la Questura, la Polizia, sì, di Stato, ringraziamo la Procura presso il Tribunale Ordinario, dottoressa Pontassuglia, la dottoressa Ranieri, e la Procuratrice presso il Tribunale dei Minori di Taranto, la dottoressa Putignano, per questa azione così efficace e efficiente. Ma abbiamo sentito nelle loro parole, tu l'hai definita non solo, diciamo, dal contenuto giuridico, ma politico, con la P maiuscola,
3: sì, con la
4: senso
3: P maiuscola
4: di bene comune.
3: Sì.
4: E qui insomma ringrazio per l'assessore Lincesso e il presidente Liviano proprio per la loro opera di comunità che svolgono. Qua bisogna cedere il passo al personalismo e dobbiamo riacquisire un senso di comunità. Quindi è molto importante un discorso di prevenzione, un discorso di prevenzione che nasce da tavoli condivisi, da tavoli di concertazioni, non solo con le amministrazioni comunali, ma con tutte le agenzie educative, pensiamo alle parrocchie, alle associazioni, alle forze sociali del terzo settore, e che insieme possono dare una svolta al nostro territorio, un territorio che ha avuto una forte frattura umana e sociale, che però non può essere declinato né Taranto né il quartiere, insomma, la città vecchia.
3: Ma assolutamente
4: come
3: no.
4: Un quartiere di abitanti violenti. La città vecchia, lo dobbiamo ripetere a gran voce, è composta da cittadini che risiedono, di persone per bene, di persone, e rappresenterà il cuore pulsante.
3: E lo vedremo alle 5:30 fra poco, perché ci sarà un presidio. Quindi sottolineo e sottoscrivo, Francesco.
4: E quindi ringrazio insomma l'assessore Lincesso, perché ha accolto subito queste nostre sollecitazioni. Noi ci auspicavamo insomma che si attivasse subito un tavolo con la prefettura, l'istituzione giudiziaria, con le parrocchie, proprio per dare una risposta immediata. Ringrazio il presidente Liviano perché ha redatto un comunicato stampa. Lui insomma ne tratterà, che è stato condiviso, quindi
3: da tutti,
4: al netto degli steccati ideologici del personalismo.
3: Grazie. Ho di fronte a me, che ai lati dell'assessore Lincesso, due tarantini che volevano fare il sindaco. Sto parafrasando il titolo di un libro del qui presente Liviano, che è un gesto secondo me folle, voler fare il sindaco
4: di
3: una città controversa, ma è così come folle può essere l'amore per la propria terra, è di grande passione civica. Poi ci riesce, non ci riesce, poi vi siete ritagliati il vostro spazio, ma mi pare che quello che avreste voluto fare da sindaco magari lo mettete nel ruolo di oppositore, ora tu di consigliere comunale. Liviano, quanto ci hai messo a raccogliere le firme di tutti i gruppi consigliari, e che cosa dobbiamo trarne un moto di speranza nel fatto che vi siate trovati tutti trasversalmente d'accordo in pochi minuti?
5: Ci abbiamo messo 10 minuti, ma grazie all'impegno di Checco Tacente.
3: Ma non voglio assegnare medaglie oggi.
5: Stiamo scambiando medaglie, devo dire,
3: scatenato.
5: Ma è la verità, no? Cioè, siamo sentiti per telefono con Francesco Tacente, con Checco, e abbiamo condiviso la necessità di fare una cosa insieme. Ed è adesso per quello che serve, una piccola testimonianza, devo dire che non è la prima volta che il Consiglio Comunale si trova coeso in un'idea condivisa di prospettive di futuro di fronte ai momenti importanti di questa nostra comunità, perché il senso di responsabilità, poi ci sono evidentemente delle sensibilità differenti, alcuni consiglieri hanno magari una passione più diversa, qualche volta dei moti impulsivi che li caratterizzano in maniera più forte, però direi che la maggior parte del consiglio è accumulato da un tentativo di essere responsabili, di cercare la sintesi, la mediazione, di provare insomma a dire parole di senso in un momento così complicato e difficile. Hanno ragione Sabrina e Francesco, hai ragione tu quando dici questa situazione, questo fatto, questa tragedia che è avvenuta nella nostra città evidentemente ci colpisce fortemente. Sarebbe in verità, come bene avete detto, un errore raccontare una cosa che caratterizza un quartiere oppure una città. Purtroppo questo momento, io ho 60 anni e non mi ricordo mai a mia memoria aver acceso la televisione ogni giorno per tanto tempo, per più mesi, e di aver ascoltato che ogni giorno in qualche posto d'Italia qualcuno uccideva qualcun altro. Cioè, il valore della vita.
3: No, ci è capitato a Taranto tra l'89 e il 91, ma era un'altra partita. È un'altra storia, era una faida, la chiamavamo guerra di Mala.
5: C'era una guerra con una
3: non la stiamo giustificando, è una lettura, sì. è un'altra storia. Qua parliamo ormai di criminalità diffusa che in tutta Italia ci dà le aperture dei TG e dei giornali quasi ogni giorno.
6: Sì, cattiveria.
3: A parte il femminicidio che è un altro cambia di questa società.
5: Ma tu anche il femminicidio è all'interno di una lettura complessiva, cioè, del valore della vita, cioè quanto viene rispettata la vita come dono e come valore, cioè la vita è sacra, poi la posso pensare in maniera completamente differente da un altro, ma la vita anche dell'altro rimane sacra e da rispettare. In questo momento storico mi pare che in più contesti, ma d'altra parte la guerra è l'estremizzazione di questo concetto. No?
3: Cioè, si parla di disumanizzazione, si esagera?
6: No.
3: In generale?
6: Cioè, secondo me no.
5: Siamo in una fase in cui l'umanità, per come noi siamo stati abituati a concepirla, non viene più rispettata ed è un'altra cosa, c'è una disumanizzazione. D'altra parte, lo dico così, l'intelligenza artificiale con quello che può produrre racconta l'estremizzazione della disumanizzazione.
3: O banalizza l'umanità.
5: Che è più grave. O l'umanità è talmente tanto banale che lascia il posto a soggetti, a esseri diversi, non umani. Cioè, è un momento complicato, va letto, anche affascinante, probabilmente entusiasmante, perché in questo momento si trova a fare anche nei contesti locali come il nostro, a fare politica, a impegnarsi politicamente, perché gli interrogativi sono tanti, le sfide sono tante, e il richiamo alle competenze, al senso di responsabilità per chi amministra, per chi vive l'esperienza di Consiglio Comunale, come capo dell'opposizione, come capita a Checco o come Presidente del Consiglio, come capita a me, ma ovviamente a chi ha il ruolo di assessore, amministratrice, lancia una serie di sfide, ci interpella per poter essere in maniera seria propositori di risposte credibili in questo territorio.
3: Vincenzo, prima sospiravi, volevi dire qualcosa, mi pare.
6: Condivido appieno le parole di Gianni Liviano. Stiamo diventando disumani, stiamo sostituendo i rapporti reali con qualcosa che non è reale, probabilmente è dovuto all'isolamento sociale. Le famiglie sono molto, molto più sole, ma gli stessi ragazzi, sta aumentando anche il fenomeno di questi ragazzi che hanno fragilità psicologiche, difficoltà relazionali.
3: Assessore, l'allarme della procuratrice e delle due procuratrici è forte, cioè richiamano proprio la responsabilità di ognuno di noi.
6: Sì, sì. Noi siamo intervenuti subito chiedendo un tavolo tecnico operativo tra procura, tribunale, enti del terzo settore, enti ecclesiastici che svolgono un ruolo fondamentale in alcuni quartieri.
3: Parleremo dopo della festa dei popoli.
6: E le associazioni presenti sul territorio, perché solo insieme ci dobbiamo mettere un unico obiettivo e ognuno per il proprio mandato contribuire. Perché i ragazzi sono il futuro di questa terra e noi li dobbiamo proteggere, tutelare, prevenire determinati disagi.
3: Forse questa storia, avrebbe detto di Andrea, sbagliata, o la Leusini maledetta, almeno possiamo almeno trarre un millesimo di punto, ma se c'è uno spunto da cui ripartire, cioè quello che abbiamo un problema, sì. Abbiamo capito tutti definitivamente,
6: consapevolezza,
3: ce ne siamo accorti, voi siete anche genitori,
6: è
3: no?
6: Vero.
3: Al contrario mio, questo però non mi esime da una responsabilità di futuro rispetto alle nuove generazioni. Dai quindicenni che sbagliano drammaticamente ai quindicenni che devono fare di tutto perché non sbaglino, perché non vi sia emulazione, perché comunque continuo a pensare, me ne frega di essere impopolare, che quel

0: Qualsiasi pena detentiva sia rieducativa.
1: È vero.
0: Uno Stato moderno, uno Stato civile deve ragionare così.
1: Non esiste una pena giusta. Qual è la pena giusta?
0: Cioè la pena giusta è quella che rieduca.
1: Non a caso noi puntiamo molto su questo, abbiamo lottato tanto per essere la prima città per istituire il centro di giustizia riparativa. Nella tutela minorile viene già utilizzata da parecchi anni, quindi ora la dobbiamo attuare.

0: dell'errore fatto, ma che vuole ridare qualcosa in cambio di ciò che ha tolto.
1: Allora, io direi, stiamo volando il tempo perché qua la discussione è interessantissima. Qui ho con me, ma li vediamo nella seconda parte, dopo la pubblicità, ho con me dati aggiornati al 30 giugno 2024. Ringrazio Stefano Cervellere dell'Ufficio Statistico del Comune, è stato nostro ospite 2-3 puntate fa per ragionare sui numeri della città che accoglie, la città che vede partire. Parlavamo di movimentazioni socio-economiche. C'era una slide che mi aveva tratto, me la rimandate, lo ringrazio. Sono i cittadini, stranieri è una brutta parola, non nati a Taranto. Pensate che io credo che chi nasca in Italia debba essere italiano, quindi faccio questa premessa. Per me lo Ius Soli è uno dei mantra della mia vita e mi piacerebbe vedere questa legge prima che di morire. Per quartieri, per nazionalità e per strade, una dopo l'altra, c'è una popolazione, popoli, ne conto 20-25, che vivono con noi. Ora abbiamo detto, lì non è contestato al momento l'odio razziale, non sappiamo se sarà contestato, non è questo il tema. C'è 8.000 persone che vivono con altre 180.000 da Lido Azzurro a San Tommaso, ok? Con delle sorprese, ne le vediamo dopo, i dati sono molto interessanti e vorrei leggerli con voi. Ci sarà una manifestazione oggi alle 17.30, presidio di solidarietà a Bacari in Piazza Fontana. Cade la festa dei popoli proprio fra qualche giorno, ma è stata organizzata mesi fa dalla Fondazione Migrantes, Parrocchia Madonna delle Grazie. Sono convinto che ci sarà un pienone più degli altri anni, ancora di più. Don Pino Calamo, la Curia e Don Emanuele Ferro ci stanno lavorando con passione e non soltanto con, come dire, con religiosa abnegazione. Candelli, facciamo così, andiamo in pubblicità, assolviamo ai doveri commerciale, una TV locale commerciale, poi però rientriamo e cominceremo proprio da un'intervista resa a Marina Liuzzi da Don Emanuele Ferro, 2 sere fa, un Don Emanuele Ferro, parroco del Duomo, che io non avevo mai visto così e ascoltato così, non dimesso, ma colpito al cuore. Fra qualche secondo, dopo la pubblicità.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Spesso ci soffermiamo troppo su dettagli inutili di un evento, tralasciando il fatto che ciò che conta veramente è lo stare insieme quel giorno.
5: Festeggia con Masseriamo Dio
4: e Masseria Leucaspide.
5: Contattateci, il vostro evento sarà indimenticabile.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
7: Rieccoci qua, stiamo riflettendo insieme, però ragionando sul contesto e sulla realtà sociale, civica in cui non solo a Taranto,

0: ma questo non assolve. Certo, noi distratti, me per primo, quindi partirei ora, Candela in regia, dal servizio del TG che narra di ciò che è avvenuto al Duomo e poi in via Duomo, fino a Piazza Fontana, avanti ieri sera. C'è un Don Emanuele Ferro che, ripeto, mi ha colpito moltissimo anche nella sua mimica facciale, nel suo sguardo attonito, malinconico, ma conoscendo Emanuele Ferro, pronto a reagire. Guardiamolo insieme.
1: Continua a ripetere fino a ieri la parola baby, bimbo, non dovrebbe avere nulla a che fare con la parola assassino. Eppure è così. Fa malissimo, ma è così.
2: È un volto dolente quello di Don Emanuele Ferro, parroco della cattedrale di San Cataldo, al termine del rosario di ieri sera organizzato per pregare per Saco Bacari, il 35enne maliano ucciso da una baby gang sabato mattina in Piazza Fontana mentre andava al lavoro in bicicletta.
1: Non riesco a spiegarmi di come sia possibile che non si condanni all'unanimità quanto è accaduto. Questo duro colpo inferto alla nostra comunità, mentre il sangue di Abele, nostro fratello, grida a noi dall'asfalto di Piazza Fontana, ci faccia rientrare in noi stessi.
2: Il momento di preghiera, presieduto dall'arcivescovo della diocesi di Taranto, Ciro Miniero, si è concluso con l'invito a portare un fiore in Piazza Fontana per rendere omaggio al giovane ucciso ingiustamente. Un corteo silenzioso che è passato tra i luoghi frequentati giornalmente dagli adolescenti protagonisti della vicenda.
3: Quando ci sono incidenti, solitamente la gente porta dei fiori, dei peluche, di tutto, no? Qui è mancato questo, è una violenza inaudita e non è stata controbilanciata da un minimo segno di tenerezza. È vero l'indignazione, è vero tutto quello che ne consegue, ma per ristabilire un po' di umanità forse bisogna ripartire anche semplicemente da un fiore. Li avevamo in chiesa, quelli della festa patronale. San Cataldo viene sempre additato in bene o in male come amante dei forestieri, ma che lo sia davvero, ma anche noi forse dobbiamo imparare ad accogliere gli altri, perché nessuno è forestiero, il mondo è casa di tutti. È successo qua, non possiamo dire perché succede ovunque, non è meno grave, è gravissimo. La cosa che più mi addolora e vorrei ribadirlo, che la Città Vecchia comunque ha delle fortissime risorse di accoglienza, di tolleranza, proprio per quelle minoranze, ed è quello che mi stupisce ancora di più. Perché i cittadini di Taranto Vecchia non sono dei violenti.
0: Eh sì, è successo qui, dice Don Emanuele. Parliamone qui. Non può essere una scusante, avviene ovunque. È successo qui, parliamone qui. Non facciamo l'errore, ma non lo stiamo facendo, non lo vogliamo fare, non lo faremo mai, di ghettizzare una parte di comunità. Tutt'altro, tutt'altro. Tacente, tu hai anche una. Sei un credente, sei un religioso, vivi anche la tua parrocchia, la tua comunità che è nel borgo. Ti ho incontrato il 10 durante la. Ci siamo incrociati il 10 di gennaio. Queste parole di Don Emanuele Ferro sono state registrate avantieri. Quindi Don Emanuele si riferisce, accusa di indifferenza, tutti noi, che non abbiamo portato neanche un fiore, la domenica, il lunedì, 2 giorni. Lui ha smosso le acque, secondo me ha fatto il parroco, ha fatto il pastore della comunità e mi fa piacere evidenziarlo. Chiedo al religioso questa volta. Come si affronta una questione del genere? Come si supera come comunità?
4: Innanzitutto seguendo il proprio pastore, quindi prima facevi riferimento alla processione di San Cataldo del 10 maggio e proprio in quell'occasione Sua Eccellenza Miniero ha parlato nella sua omelia della comunità e quindi del sentimento che deve pervadere ognuno di noi con le rispettive posizioni, prerogative, ruoli, è quello di migliorare la realtà in cui si vive e si opera. Quindi un ringraziamento particolare al ruolo della Chiesa, siamo vicini insomma a Monsignor Emanuele Ferro, l'abbiamo visto provato, ma siamo sicuri che continuerà a profondere tante energie, tanto tempo per migliorare la realtà di Taranto in generale, ma in particolare della Città Vecchia. E poi le parole che si sono dette in quell'omelia, quindi consapevolezza. Dobbiamo prenderci consapevolezza come amministratori pubblici, come cittadini, come operatori in questa società

0: di un fatto gravissimo, di una ferita sociale, con responsabilità, ma soprattutto con coraggio. È proprio l'etimologia della parola di coraggio, è corum agire, agire con il cuore, che dobbiamo insomma insieme programmare una città diversa, quindi prevenire queste tragedie sempre insieme e sempre pensando al rispetto dell'altro e soprattutto al bene primario, la salvaguardia della vita.
1: Prima di andare all'incesso, perché poi parliamo del GTF, di alcuni strumenti normativi che state utilizzando e di fondi a disposizione, sarebbe interessante capire come li volete spendere e su cosa investire. Liviano, tu stamattina hai presentato il documento finale, la Carta della Pace, dopo un percorso di condivisione. Ecco, ce ne vuoi parlare? Cosa contiene? Ahimè, tiene alcuni dei temi che stiamo trattando, mi pare.
2: Prima di risponderti a questa domanda mi permetto di dire che mentre Don Emanuele parlava e poi tu e i colleghi diciamo delle cose, pensavo all'etica dei volti, no? Pensavo alla necessità di spostare il proprio sguardo da se stessi come se fosse uno sguardo permanentemente autoreferenziale, io al centro del mondo, io, la mia carriera, il mio ruolo, le mie aspettative di affetto, le mie aspettative di lavoro, le mie aspettative economiche, a traguardare invece la necessità di osservare gli occhi dell'altro, cioè di guardare i volti e di restituire valore ai volti, non solo ai volti che ci appartengono per vincoli di sangue, di affetto, di amicizia, ma al volto dell'altro, cioè questo momento in cui mi pare che veramente il valore dell'altro sia messo da parte, il valore dell'altro è messo da parte. E se non voglio
1: Quando
2: avventurarmi
1: riconosciuto.
2: in quando riconosco. Se fosse riconosciuto non sarebbe messo da parte, quindi ovviamente quando è
1: Ok,
2: riconosciuto.
1: via insito, dice.
2: La questione a me sembra che la proposta educativa, e qui le nostre generazioni hanno fatto errori molto forti evidentemente, è una proposta educativa che non aiuta l'educato, i giovani, ma chiunque tra noi, ad avere il senso del limite. Il senso del limite ti pone un confine, cioè ti dice che a te non è concesso tutto, cioè tu non puoi fare tutto, non puoi fare tutto perché riconosci il valore all'altro e l'io e il tu nella loro diversità costruiscono noi e quindi la comunità, però io e tu non costituiscono la comunità e quindi non diventano noi se l'uno non attribuisce valore e importanza all'altro. Il senso di responsabilità passa dallo sforzo di sintesi e di mediazione, sempre, l'estremizzazione dei concetti. La necessità di immaginare di essere depositari di verità rivelate e quindi sottolineare gli errori altrui non aiuta. Quando i perimetri sono vincolanti, stabili, rigidi e non sono porosi, non rappresentano confini porosi, cioè non si interfacciano con le culture altrui e
1: Non si
2: certo
1: aprono?
2: non si
1: Sì.
2: aprono, portano alle estremizzazioni e portano a queste follie laddove c'è stupidità. Rispetto invece all'evento presentato oggi, e ti ringrazio per avermelo chiesto, come enti firmatari della Carta della Pace, questi 186 enti con cui stiamo condividendo questo
1: Allora, diciamo, la
2: percorso.
1: Presidenza del Consiglio Comunale si è assunta l'onere e l'onore di mettere insieme pezzi di città, associazioni, enti, ordini professionali, mondi, affinché si potesse produrre un documento che.
2: Condividendo, devo dire, il processo con l'amministrazione comunale e con il Consiglio tutto, cioè è
1: Sì.
2: un processo che veramente prova a coniugarsi con il noi, cioè non è personalizzato,
1: Con la
2: poi
1: presidenza, ho detto,
2: alcuni sono
1: infatti,
2: più
1: certo.
2: sensibili, altri meno, ma insomma
1: Ci sta.
2: una città frammentata come la nostra, al di là dei casi limite, cioè non pensavamo che qualcuno dovesse uccidere Vaccari Sacro quando
1: Andiamo al
2: abbiamo
1: documento,
2: immaginato
1: andiamo al
2: questa
1: documento.
2: cosa. Abbiamo pensato di mettere a rete gli enti per tentare di costruire appunto una cultura del noi. Abbiamo aderito, abbiamo fatto questo documento della Carta della Pace, abbiamo fatto dei gruppi di lavoro, siamo in attesa che questo percorso possa essere finanziato per poter avere delle azioni concrete da sviluppare sui territori. Abbiamo aderito a un festival sullo sviluppo sostenibile delle comunità proposto da ASVIS. ASVIS è un'agenzia ministeriale, l'acronimo è Associazione per lo Sviluppo Sostenibile, appunto, e quindi parteciperemo a questo festival con un evento che si terrà il 20 maggio ai Barattamenti Cattolica dalle 18 alle 20, dal titolo Abitare la pace dalla crisi alla comunità. È uno sforzo di
1: Lo
2: coniugare
1: ripetiamo, Baraccamenti Cattolica,
2: ore 18, mercoledì 20,
1: maggio,
2: maggio, adesso,
1: perfetto,
2: mercoledì prossimo,
1: ok.
2: e gli enti appartenenti a questa carta, unitamente all'università, del territorio e al
1: Prego, via.
2: Conservatorio Paisiello, proveranno a raccontare le aspettative di sviluppo sostenibile e di riappacificazione della città.
1: Bene, breve pausa, qualche secondo,

0: Perché Sabina Lincesso deve spiegarci come il Comune vorrà investire sulla prevenzione, sui servizi sociali attraverso strumenti come il GTF e poi leggeremo insieme i dati che vi ho fatto vedere prima e li commenteremo. Qualche secondo e arriviamo.
1: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma, ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
2: Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una fesa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed è così che io ho perso 180 kg con il sorriso. Da qui nasce 100 ricette, la mia rubrica su Studio 100, dove con immenso piacere

0: pubblicità. Non mancate. Ciao.
1: Rieccoci, grazie per la pazienza, siamo tornati in diretta su Via Polibio Studio 100. Stiamo ragionando insieme sul contesto, sul brodo di cultura anche, ci possiamo permettere di dire, ma sulla capacità reattiva di Taranto, consentitemi, socialmente ferita, provata dalla morte, dall'assassinio di Bakary Saco, un malese 34enne, tarantino d'adozione. Allora, mentre la giustizia fa il suo corso e apprenderemo nei prossimi giorni le evoluzioni delle indagini, ricordiamo sono 6 i presunti colpevoli per la legge al momento, a vario titolo, perché poi, avvocato, le responsabilità penali sono personali, quindi non è questo il contesto, non è contesto di cronaca nera il nostro, stiamo analizzando la società che assiste, sgomenta e spero non inerme da un punto di vista di reazione e di propositività, di proposta politica a questi fatti. Assessore Lincesso, Servizi Sociali, Comune di Taranto. Accennava prima al GTF, Just Transition Fund. Sono fondi europei intercettati dal governo italiano 5-6 anni fa, se ricordo bene il governo Conte, mi pare. Fondi che dobbiamo saper spendere pena la restituzione. In questo caso, servizi sociali, prevenzione, educazione, come li possiamo spendere?
2: Abbiamo deciso di candidare 2 immobili, uno nel quartiere di Lama, un bene confiscato alla mafia, quindi ha un valore non indifferente, lì dove regnava l'illegalità diventerà un presidio sociale. Ricordiamo e sottolineiamo l'importanza dei presidi sociali, sarà destinato come un centro polivalente per minori, in un quartiere dove si registra, a parte che è popolato da famiglie, quindi c'è stata una raccolta dati, ma i bisogni di quel territorio ci hanno fatto capire che c'è molto isolamento sociale, quindi sarà un luogo di aggregazione. L'altra infrastruttura riguarderà proprio il quartiere Città Vecchia in via Vico Santo Agostino 1, in un palazzo che comunque ha una storia sociale.
1: Perché non conoscete Santo Agostino? All'inizio di via Duomo, sì, sulla destra, sì, dove c'è una chiesa meravigliosa. Parliamo di quel vero adiacente.
3: Sì. Bene, si tu faceva la gara là.
1: La gara?
3: La gara della Domenica delle Palme.
1: Ah, la gara dell'assegnazione, sì, del... Ah, ecco, non lo sapevo.
3: L'assegnazione dei simboli.
1: Sì, c'è sempre modo di imparare, non lo sapevo.
2: Perché ha una storia sociale quell'immobile? Perché proprio il piano di quel palazzo di Vico Sant'Agostino era il vecchio carcere minorile, il CPA per minori, quindi stanno infatti ancora tutte le cellette.

0: Noi invece abbiamo deciso di trasformare ormai un luogo abbandonato in un progetto sperimentale. La regione ci sta credendo molto, siamo stati l'unica città che ha proposto un progetto sperimentale. Sarà il primo hub per il contrasto della povertà educativa, della prevenzione per la devianza minorile e il supporto per i bisogni emergenti. Quindi ci sarà un'equipe
1: Sembra la
0: multidisciplinare.
1: sintesi dei fatti degli ultimi giorni,
0: Sì,
1: vero?
0: perché siamo stati veramente lungimiranti. Questo grazie veramente a un lavoro fatto con i tecnici da mesi, perché è stato fatto uno studio, una raccolta dati, i bisogni, perché dobbiamo dare supporto ai minori, ma anche ai genitori. Dobbiamo educare prima i genitori per
1: Prevenzione
0: ricoprire
1: per...
0: quel ruolo
1: Certo.
0: genitoriale. Quell'hub poi sarà destinato per tutta la città di Taranto. Abbiamo scelto quel luogo perché ha un significato particolare, anche perché attiveremo l'educativa di strada e quindi abbiamo scelto di investire in quel quartiere con questo progetto sperimentale perché è un'isola e quindi è facile partire con un progetto innovativo. Noi
1: L'anno
0: ci crediamo.
1: scorso sei stata ospite qui, abbiamo fatto il punto sui servizi sociali, nella prima stagione di questa trasmissione. Abbiamo parlato di circa 50.000 persone che a Taranto, a vario titolo, quindi dall'accompagnamento una tantum all'aiuto quotidiano costante, quasi 50.000 persone ricorrono ai servizi sociali. E io ricordavo, lo ricordo ancora, che Giunta Stefano, assessore Pennuzzi, ricordo ancora, mi disse 30.000, ovvero 20 anni fa.
2: Mille all'anno in più.
1: Intanto 1.000 all'anno in più che ricorrono ai servizi sociali, nella città in cui 1.000 all'anno in meno sono i residenti. È spaventoso come dato.
0: È un segnale, è un campanello d'allarme. Sono aumentati gli accessi, sono aumentati i poveri, ma perché anche la fascia media si è impoverita. Sì,
1: È il concetto anche di povertà che è cambiato, o si è allargato.
0: ma anche i bisogni sono mutati, sono cambiati notevolmente. Molto spesso noi leghiamo i servizi sociali a una fascia economicamente bassa, invece hanno accesso da noi anche persone, professionisti, perché hanno bisogno del nostro supporto, ad esempio genitori che hanno difficoltà nella gestione educativa dei
1: Le
0: propri
1: persone
0: figli.
1: entrate in
0: Sì,
1: difficoltà.
0: sì. La povertà educativa ormai riguarda tutti noi, anche io che sono genitore, sicuramente. Non esistono più genitori eccellenti, non ci sono più modalità educative
1: Posso farvi
0: condivise.
1: una domanda un po' personale? Come si spiega a un figlio ciò che è accaduto? Se ci sono, cioè mi chiedono, perché tutto ciò deve lasciare, lascia dei detriti, ma credo che debba lasciare anche, no, Liviano, Tacente, Lincesto, debba lasciare anche uno spunto per riattivare dei percorsi o attivarli meglio. Tacente, un breve spunto a tutti e tre, vorrei capire. Una cosa del genere, in generale, come si può spiegare? A te piccolina, lo
2: Sì, a
1: so,
2: me è
1: a te
2: piccola, ha
1: piccolina.
2: 6 anni, quindi cerco di proteggerla. Credo
1: Certo.
2: di rappresentare comunque l'esistenza del male sulla nostra realtà terrena.
1: Cioè può
2: Quindi
1: accadere, dici tu.
2: esiste il male va combattuto e non bisogna renderlo spettacolo il mare. Infatti io sono contrario, per esempio, nel far vedere a minori tutte quelle fiction che osannano il male, dove chi compie dei delitti anche efferati ha successo, ha potere,
1: Tu
2: è
1: pensi che la rappresentazione
2: carismatico.
1: della finzione
2: Quindi la
1: possa... Però
2: rappresentazione del male, bisogna rappresentare invece il
1: se mi
2: bene.
1: posso permettere, la piovra non ci ha fatti tutti i mafiosi. Eppure l'abbiamo vista, tutte le puntate della piovra, o il padrino, o
2: Però
1: forse i
2: forse,
1: social
2: se mi
1: oggi...
2: posso
1: Prego.
2: permettere, oggi i social e le devianze sociali, insomma, riguardano anche i minori degli anni 14. Prima per vedere la piovra si vedeva davanti alla televisione, le televisioni forse erano uno o due
1: Con la famiglia, mi stai per dire?
2: nella casa e quindi si vedevano insieme ai genitori a un orario. Adesso con i social, anche in mano a dei bambini, insomma, possono avere accesso a tutti questi contenuti. Quindi, insomma, limitare questi contenuti in generale e limitarli all'uso dei minori almeno degli anni 14,
1: L'incesso,
2: questo
1: come si spiega?
2: sicuramente.
1: Tu sei mamma anche, quindi.
0: Sì.
1: Anche se sono piccolini, anche i tuoi, però. Vabbè,
0: 14 e 9 anni.
1: 14 però
0: Sì.
1: già.
0: Allora,
1: arrivano le domande.
0: L'abbiamo affrontato ieri l'argomento, lui

0: quando gli ho detto, Antonio, ti devo parlare, sì, so già di cosa mi devi parlare. Ho detto, come fai a saperlo? L'ho visto sui social. Ho
1: Che è una
0: detto,
1: fonte di abbeveramento,
0: sì,
1: bisogna
0: quindi mi ha
1: filtrare.
0: sostituito, il
1: Ecco.
0: social mi ha sostituito, ha sostituito
1: Che
0: il
1: hai
0: mio
1: fatto
0: ruolo.
1: come mamma? Hai integrato o ti
0: Ho
1: sei.
0: integrato, ma soprattutto gli ho detto, resta umano, non perdere mai l'umanità e quando stai fuori di casa ricordati le parole di mamma e papà.
1: Liviano, tu hai un figlio che è più alto di te, ormai, no? Fra poco ti accompagnerà perché ti vedo invecchiato. No, scherzo. Ma ci conosciamo tanti anni con Gianni, possiamo permetterci di. Anche io mi sono mai tinto i capelli di bianco ma
2: Per solidarietà nei miei confronti.
1: sì, però io li mantengo per pudore. No,
2: Appunto,
1: scherzo,
2: sì.
1: dai, andiamo avanti. Dai, almeno sorridiamo 2 secondi in questa puntata che ovviamente è molto seria e seriamente anche la vogliamo concludere, però permetteteci anche 30 secondi di sdrammatizzazione, perché tutti i tarantini da qualche giorno ci stiamo interrogando anche sul nostro, no? Sulla città e sul mondo che stiamo vivendo, perché non è solo la politica internazionale che ci allarma, sono anche gli affari interni, come sarebbe detto un giorno nella politica della Prima Repubblica. Gianni, che si dice a un ragazzo? Tu frequenti anche la parrocchia, tu sei un uomo di fede e sei un uomo di fede che fa politica, non sei un politico che crede.
2: Mio figlio ha 23 anni, come ben dicevi tu, quindi se sono stato capace di insegnare qualcosa, glielo ho insegnato nel passato, adesso sta a Roma, sta all'università,
1: Sta a lui
2: credo
1: ora,
2: che abbia.
1: eh? Sta a lui ora.
2: Credo che abbia. Cioè, se, insomma, non sono più capace io di incidere, o non moltissimo almeno, insomma, se è diventato uomo, per cui i valori, se sono stato capace di trasmetterli, li ho trasmessi nel passato. Mi permetto di dire che rispetto ai numeri, no? Faccio un passo indietro, rispetto ai numeri che voi ci davate, noi in associazione, vabbè, facciamo con tanti volontari, facciamo una serie di attività, tra queste attività facciamo il pranzo con gli amici che dormono per strada,
1: Stai parlando della tua
2: della nostra
1: associazione? Sì.
2: associazione. Anche lì purtroppo si registra un aumento clamoroso. Cioè, noi abbiamo iniziato 15 anni fa a condividere il pranzo con questi amici, venivano 40-50 persone. Adesso sono 80 persone, qualche volta anche di
1: Qui fa
2: più,
1: il paio con quello che diceva
2: che è
1: l'assessore.
2: quello che confermo quello che diceva Brina. Sì,
1: Sì.
2: infatti, c'è un aumento delle povertà. Qualche volta devo dire che vengono persone che hanno semplicemente un bisogno di stare insieme agli altri. Cioè, qualche volta la povertà non è solo povertà economica, qualche volta è povertà relazionale. Cioè,
1: Torniamo al
2: molte
1: punto,
2: persone avvertono la
1: l'integrazione e la
2: solitudine.
1: condivisione.
2: E questo si ispira perfettamente, cioè si abbina con quello che abbiamo detto finora,
1: Tutto
2: cioè
1: si tiene.
2: laddove saltano le relazioni interpersonali, laddove manca il rispetto per la vita dell'altro, le solitudini aumentano. Poi il fatto che un sacco di figli vadano a studiare e lavorare fuori e che molti genitori li mandano qui orfani, oso dire, dei figli, non perché siano morti, ma perché siano in altri luoghi, no? Quando uno dei due coniugi raggiunge miglior vita, l'altro è veramente, oggettivamente, una persona sola, no?
1: Grazie Liviano. Allora Candelli, io direi, ci avviamo verso la chiusura, abbiamo questi dati, ma li leghiamo al servizio che mandiamo in onda. Festa dei Popoli, domenica prossima, organizzata da Mesi, cade in questi giorni e assume quindi una connotazione ulteriormente importante. Festa dei Popoli, vediamo il TG di Studio 100 come ha presentato questo appuntamento.
3: L'edizione 2026 della Festa dei Popoli di domenica prossima arriva in giorni difficili per Taranto. La città torna ad interrogarsi su quanto sia reale l'integrazione tra autoctoni e stranieri dopo l'omicidio di Saco Bakari, il 35enne ucciso da una baby gang di Città Vecchia che prima di lui aveva provato ad accanirsi su un altro ragazzo nero riuscito a sfuggire all'aggressione. E tra i migranti ora si respira un clima di paura, spiega Don Pino Calamo dell'ufficio diocesano Migrantes.
4: Si respira un clima di disappunto chiaramente, ma soprattutto quello che io ho potuto percepire anche di paura. La paura certamente non è buona compagna di viaggio, no? Soprattutto per noi credenti, per noi cristiani, la paura ci isola e allora dobbiamo adesso rimboccarci le maniche, ri ritrovare appunto la serenità. Tra tutti. Ecco, questo è un po' il compito anche che la Migrantes come fondazione deve perseguire.
3: La messa celebrata in tante lingue diverse, da sacerdoti provenienti da ogni parte del mondo, è all'esterno un tripudio di racconti, storie, colori, balli tradizionali nei banchetti messi a punto dai rappresentanti delle varie etnie. Per anni la Festa dei Popoli si è tenuta in concattedrale, questa volta invece si svolgerà alla parrocchia Madonna delle Grazie in via Falanto, sede dell'ufficio diocesano Migrantes che la promuove insieme alla Caritas diocesana e con il supporto dell'intera arcidiocesi. La festa del 17 maggio inizierà già dal mattino con la

0: l'apertura degli stand. Alle 16.30 la messa presieduta dall'arcivescovo della diocesi ionica Ciro Miniero. Un'ora dopo il giro tondo dei popoli e l'esibizione degli sbandieratori di Oria, insieme a momenti di intrattenimento promossi dai rappresentanti delle varie etnie. Per dire no al razzismo può servire anche una festa.
1: Ecco qua, che bella immagine della concattedrale piena. Domenica saremo tutti, io ci vorrò essere, alla festa dei popoli. Ricordiamo l'appuntamento delle 17.30, locandina, manifestazione presidio in Piazza Fontana. Taranto c'è, Libera Taranto, Babele, l'associazione Babele, Mediterranea, Humans Taranto e la comunità africana di Taranto e provincia promuovono e invitano tutti, quindi fra, che ora è le 4? Fra un'ora e mezza, Piazza Fontana, Città Vecchia, qualcuno vorrebbe titolarla Piazza Bacari, che poi Piazza Fontana è stata, c'è la polemica sulla fontana e sulla riqualificazione, diventa proprio irrisoria, quasi inutile rispetto a cosa oggi Piazza Fontana per noi significa. La storia poi ci mette davanti a, è la cronaca che poi diventa storia, la storia ci mette davanti a conflitti di umanità pazzeschi. C'è oggi addirittura c'è chi propone di cambiare il nome, chiamarla Piazza Bacari. Vi devo dire che la cosa non mi dispiacerebbe, però parlatene in consiglio comunale, perché sì, è una discussione provocatoria. Allora, noi abbiamo 8.000 quasi concittadini non nati a Taranto. 30 giugno 2024, 7.879, ecco qua, vediamo i dati insieme. Ringrazio ancora Comune di Taranto, Ufficio Statistiche, Stefano Cervellera. Città Vecchia Borgo, su 30.556 abitanti, di altri comuni sono 4.003, dall'estero 3.007. Montegranaro, 33.100, 5.002 di altri comuni, 1.009. Estero Paolo VI, quindi leggiamo. Tarsano Savito Lama, il dato è sorprendente, cioè sorprende me. 1.230 nati all'estero nel 2024, Tre Carrare Solito, 1.141, questo me lo aspettavo. E poi abbiamo Romania, Nigeria, Ucraina, Sri Lanka, Georgia, Repubblica Popolare, non so quale, non riesco a leggere quale sia la definizione, Polonia, Federazione Russa, Albania, Bangladesh, Marocco, Senegal, Pakistan, Filippine, Brasile, Moldova, Bielorussia, Tunisia, Macedonia del Nord, Spagna. C'è un mondo che vive con noi e fa parte del nostro mondo. Piaccia o non piaccia, facciamocene tutti una ragione. Siamo tutti tarantini, questa è la città dei popoli. E sabato e domenica di questa città c'è la festa. Sono persone a cui chiediamo aiuto quando speriamo che qualcuno possa badare ai nostri anziani. Sono persone che riempiono di gioia e sorrisi le nostre aule elementari o di scuola media. Perché i bambini, voi me lo insegnate, non vedono altro di fronte che l'amico di banco coetaneo. Siamo noi ancora che vediamo le differenze. La figlia di un amico mio, e chiudo così salutandovi tutti, l'anno scorso io dissi chi era la sua migliore amica, lei mi diede il nome di una bambina, un nome straniero, vedete come sono baccato in testa io, il nome straniero. Fece, di dov'è? Non è italiana. La bambina mi guarda, ma è italiana. Una lezione più potente non la potevo ricevere. Cioè una bambina mi ha detto, ma è italiana, cioè, che problemi ti fai? Di che stai parlando? Ed è con questa frase che io vorrei chiudere questa trasmissione oggi, ringraziando Tacente, avvocato, grazie, consigliere comunale, Lincesso, assessore, servizi sociali, Liviano, presidente del consiglio comunale, che era qui anche, posso permettermi di dire, a nome di tutti i gruppi, dopo il documento sottoscritto insieme, di solidarietà e di stimolo a voi anche nell'abbassare i toni e ampliare il raggio del linguaggio e del confronto. Bravo. Futura, da appuntamento a giovedì prossimo, ripetiamolo, la giustizia fa il suo corso, noi abbiamo tutti il dovere di interrogarci sul contesto in cui è accaduto ciò che è accaduto il 9 maggio e su come poter prevenire. Dire non accada mai più è retorico, ma possiamo fare di tutto perché si possa accrescere la qualità della vita e non ghettizziamo il luogo in cui avvengono le cose. A giovedì prossimo.
2: Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Istituto di Vigilanza VIS. Impresa Edile Cassalia, dal 1975.

0: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
1: Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una presa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed ecco

0: 200, canale 98 del Digitale Terrestre. Streaming è sull'app ufficiale. Non mancate. Ciao. Questo programma è offerto da...
1: 1, 2, 3, 4. Raise up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Cari amici di TG Event Television, bentornati in onda, puntata numero 794. TG Event Television consiglia un pallone per un sorriso. Sabato 20 giugno a Suverato in provincia di Livorno, torneo di calcio a 5 femminile e maschile tra nazionale suore, nazionale curve, gloria dello sport e nazionale tattoo. Segue pedalata solidale ed esibizione suore Bologna, questo ed altro a cura di Moreno Bucianti, fondatore Selesao Sacerdoti. E prima di partire con il treno dei servizi, signora, la sigla firmata, garantita da Marco Carena.

adesso diamo subito la linea ad Andrea Biandrino, l'ambasciatore milanese che si trova a San Bonifacio in provincia di Verona per la 13ª edizione del Premio Beatrice. Premio per il riconoscimento e la valorizzazione di progetti di solidarietà condotto da Luca Bette e da Francesca Cheyenne. Vediamo la prima parte.

0: San Bonifacio, quattordicesima edizione, premio Il Sorriso di Beatrice, e anche quest'anno siamo in compagnia di due fantastici inviati di diverse testate giornalistiche. Allora Marco, quest'anno premio Beatrice, abbiamo tanti ospiti. Ieri, tu sai tutto, sei super preparato, ieri ci sono stati i giovani, giusto?
1: Assolutamente sì, sono esibiti 30 giovani, di questi 30 29 o 30, adesso il numero preciso, comunque 30, e ne sono passati 6 per la finale di questa sera.
0: Marinella, vogliamo ricordare chi c'è, gli ospiti VIP di questa sera?
2: Ah beh, abbiamo Ivana Spagna, abbiamo Mr. Rain, abbiamo gli Stadio, e poi abbiamo il carissimo, grande Luca Bete, che io adoro, scusate, ma il mio francesco.
1: E Francesca Cheyenne.
3: E siamo con Elisa Casella, la vincitrice del premio Beatrice. Hai regalato delle emozioni bellissime questa sera alle persone con il tuo brano, suonato giovanissima, 13 anni, suonato il pianoforte, hai cantato in maniera delicata e poi ci hai regalato tanta grinta. Adesso che emozioni provi tu?
4: Allora, è veramente un'emozione unica e sono super contenta, e anche perché questo qua è stato veramente un concorso che mi ha permesso di divertirmi tanto sul palco, è stato veramente unico. Poi mi ha permesso di fare un sacco di amicizie nuove e di visitare anche Verona, che non c'ero mai stata, e mi ha dato tante occasioni e esperienze, è stato bellissimo.
0: Quando la solidarietà chiama, Ivana risponde sempre.
5: Io, come ho detto prima, ho scoperto qua il senso della serata, e ho scoperto una cosa, perché io chiamo quando devo andare a cantare. No, in questo periodo, ragazzi, che sto vivendo una situazione particolare, non sto qua a spiegarvela, io so che devo andare a cantare, che vado a fare la serata. Qua sul posto ho scoperto il senso di questa serata, e ho scoperto da quello che mi è stato detto che addirittura Beatrice era ammalata allo stesso periodo della mia mamma.
0: Caspita.
5: Sì, proprio così. C'era un signore che mi ha detto, ero ammalato anch'io, giravamo gli stessi ospedali. Perciò è una cosa che mi ha colpito tanto.
0: Beh, la famiglia Davoli, diciamo che da 13 anni è impegnata a raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro.
5: C'è solo da ringraziare il pubblico.
0: Assolutamente sì.
5: Il pubblico, la gente che è venuta stasera, che ha fatto la beneficenza quella vera.
0: Ebbene sì, siamo con lui, il patron del premio Beatrice, 13esima edizione e la terza qua a San Bonifacio, vero Reno?
6: Esatto, hai detto tutto correttamente. Siamo partiti dalla Gran Guardia di Verona, Teatro Romano, Filarmonico, Ristori. Da 3 anni abbiamo trovato casa in questo bellissimo paese che ci ha accolto davvero con gioia, quindi siamo contenti di essere qui.
0: Noi tutti gli anni siamo presenti a questo premio Beatrice, che oramai i nostri telespettatori di TG Events conoscono perfettamente. Un premio dedicato alla solidarietà. Abbiamo fatto un'intervista ultimamente che mi è abbastanza spiazzato, perché devo dire che l'anno scorso avete raccolto una cifra non trascurabile.
6: Sono stati 220.000 euro che abbiamo, questi sono i 220.000 euro, sono stati donati completamente per realizzare una sala operatoria di elettrofisiologia interventistica in cardiologia qua all'ospedale Fracastoro di San Bonifacio, e per acquistare dei materiali tipo una poltrona per fare il day hospital e altro materiale all'oncologia di San Bonifacio. È stato veramente qualcosa di commovente. Noi abbiamo la fortuna di avere questo strumento straordinario che è il 5 per 1000. Se ognuno farà questa scelta, che poi non costa nulla, ci permetterà davvero anche in futuro di poter dare di poter realizzare tantissimi progetti. Quindi davvero il futuro di questa associazione, ma soprattutto la luminosità del sorriso di Beatrice, passa assolutamente attraverso il cuore e la sensibilità delle persone.
7: Cari amici di TG Events, prendo la linea un istante perché è il momento di un ricordo, un'emozione dedicata a uno dei più grandi sportivi della storia del calcio italiano, e non solo, ma noi l'abbiamo conosciuto come uomo, e come uomo vogliamo ricordarlo. Parliamo di Evaristo Beccalossi, una persona vera, sincera, un amico che ha lasciato per noi veramente una traccia importante, indelebile, e ogni volta che veniva invitato alle nostre manifestazioni, al Food Golf, allo sci di fondo, ovviamente tutte a favore della ricerca, lui ha sempre risposto presente, in quanto uomo estremamente veramente sensibile e genuino, perché lui, possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma era proprio genuino e diretto. A noi è piaciuta questa sua versione umana e lo riporteremo sempre nel cuore, negli Alassio, di Branca Lore Marina, in Calabria, a Grado, in Friuli, ovunque e dovunque, e lo ricorderemo sempre con grande amore. E quindi è stato un piacere averti conosciuto. Ciao Evaristo.

0: Libri, libri e ancora libri letti e consigliati da quella fulgida mente di Lorenzo Beccati. La rubrica Alza il volume!
1: Alza il volume, ebbene sì, ci risiamo e alzeremo questi due volumi. Si tratta di due bellissime, a mio giudizio, biografie. La prima è di Gautier Battistilla, Bocuse, l'ultimo imperatore. E sì, parla appunto di Paul Bocuse, che è il più grande cuoco del mondo, così viene ritenuto. In questa biografia ripercorre sia la sua vita che le sue opere culinarie. Da leggere. Il secondo libro è di Milena Contini e Michela Martignoni, La bella costa. Parla di una donna, veramente una sorta di eroina, una femminista antilitera, nella Genova del 1800. E all'interno si parla anche di personaggi particolari, noti come Foscolo, Monti, Mazzini. E proprio in questo libro si parla tra l'altro della famosa poesia di Foscolo, Luigia Pallavicini caduta da cavallo. E questo famoso incidente viene descritto, pensate, addirittura con gli occhi del cavallo. Una piccola curiosità, ma è un libro davvero curioso che ci riporta nella Genova del 1800. Signori, alza il volume!
0: E now godiamoci questo momento estremamente rilassante.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Tutti al cinema con La festa è finita, dalla lotta di classe a una tragicomica corsa ai soldi.
3: Buongiorno a tutti e a tutte, sono Lidia Genchi della Nomad, una società di distribuzione cinematografica. Attualmente stiamo distribuendo il film La festa è finita con un cast di eccezione, con attori francesi molto conosciuti anche in Italia, tra cui Lorca Lamy. Il film è una commedia graffiante e brillante, molto divertente, che affronta anche temi sociali che fanno riflettere. Il film sicuramente vi piacerà perché ha una vena molto divertente e il pubblico si divertirà, quindi andate al cinema a vederlo, ripeto, dal 14 maggio nelle sale italiane.
4: Ah, Philippe! Faccia come se fosse a casa sua.
5: Ah, è buffo che lo dica, se dà il caso che questa è casa mia. E che non pagate l'affitto.
4: Considerando che lavoriamo per voi da 7 anni in nero,
6: perché non usai il pulitore a vapore? Non lascia loni. E sarebbe molto meno faticoso per lei.
4: E che la paga era di 800 euro al mese, vale a dire molto meno del salario minimo. Quindi non abbiamo potuto versare i contributi per la pensione. Allora, se andiamo davanti a un giudice, dovrà versarci un risarcimento.
7: Solo 150.000.
8: Qual è l'obiettivo?
9: Far ragionare questi bifolchi.
8: In cifre?
9: Allora, questi sono 150.000. E questa è la ragione.
7: Ma che pezzo di merda!
10: Non avrete mai i vostri soldi.
11: Troveremo un accordo qui e ora.
10: La violenza è il limite. E il limite è stato superato 2 volte.
4: La smettete di prenderci per il culo?
7: Ridateci quel quaderno o faccio un casino!
4: Pensate davvero di poterci licenziare come fossimo degli sguatteri?
6: Noi vi abbiamo chiesto solo di svolgere il vostro lavoro. Se non volevate fare i custodi, dovevate pensarci prima.
0: Una grande esclusiva mondiale per i telespettatori di TG Events Television, uno dei maggiori esponenti della street art, raccontato da uno dei più importanti critici d'arte internazionale.
12: Buongiorno, oggi siamo

0: A Trento, a Palazzo Albere, alla mostra di Banksy. Questo è il biglietto e appena entri vedi subito l'essenza dell'opera di Banksy. Per esempio questa straordinaria opera dal titolo Non custodito, che sta a significare l'assenza della materia davanti al periodo dei saldi, vuoto, completo, come uno scaffale. È un'opera introspettiva ma anche sociale, anche espressiva, anche aperta, perché se noi facciamo caso, vediamo che ci sono due passeggini esposti completamente vuoti. Cosa stanno a significare questi due passeggini vuoti per Banksy? Significano che davanti alla materia, l'abbigliamento, la superficialità, l'essenza infantile se ne va. Tutto quello che è l'anima infantile dell'essere umano sparisce davanti al vestito, a quello che ci copre, a ciò che mistifica la nostra vera identità. Andiamo a vedere la mostra, ma voglio farvi vedere questo capolavoro straordinario dal titolo Estintore. E infatti ce n'è solo uno, gli altri sono tutti estinti. Bellissimo. La mostra di Banksy a Trento vi aspetta finché non la tolgono.
1: Insieme si può fare, insieme si cresce. Parliamo ancora una volta di amore con Insieme a Gabriele Maria Corini.
2: Un'altra dimensione molto importante e bella dell'amore in tutte le sue sfaccettature è la complicità. Complicità, certo, tra fidanzati, tra sposi, tra amici, tra genitori e figli. La complicità a volte è associata a un qualcosa che si fa magari non di buono, ma in realtà invece è ciò che l'essere complici ci rende compartecipi della vita, di quello che si vive insieme, si programma insieme, si compartecipa insieme. La complicità è sempre qualcosa che arricchisce il cuore e la complicità richiede sempre di vivere le esperienze e la vita insieme.
1: Gli amici di MTB Channel ci portano questa settimana alla Gran Fondo Città di Brescia e questa è la sintesi. Bravi ragazzi.
3: Piazza Arnaldo, quartier generale di questa Brixia, ma soprattutto X-Tech Città di Brescia. Che dire, sono tre compleanni importanti. Il primo, i 30 anni di MBO, mountain bike oltre Mella bike di patron Cesare Maffoni, 10 anni di circuito Brixia, ma soprattutto sono 8 anni legati proprio a che cosa? A questa, diciamo, piazza meravigliosa, Piazza Arnaldo, che oramai da parecchi anni, come dicevo, è il quartier generale della partenza di questa città di Brescia. Per MTV Channel, da Silvio Mevio, è tutto. Tra poco la partenza ufficiale. Ciao!

0: scudiero.
1: Siamo
0: fidato del vincitore. El Camos ancora sugli scudi. Complimenti per l'ottimo argento.
2: Io speravo finisse la gara il prima possibile, onestamente, perché c'era freddo. E ho provato a fare la differenza sulla prima salita e Yuri ce ne aveva tanto oggi, l'aveva detto il weekend scorso che sarebbe andato forte e così è stato, è un uomo di parola.
0: Brava, perché hai rintuzzato gli attacchi di una scatenata emiliana per la Cannondale Federica Sesenna.
3: Sì, è vero, abbiamo fatto tutta la gara assieme io e Federica. Sull'ultimo pezzo, sull'ultimo strappo duro a piedi sono riuscita a staccarla e poi ho mantenuto quel poco di vantaggio che avevo.
4: Sì, abbiamo fatto tutta la gara insieme con Valentina. Ho provato sulla prima salita a tenere il suo ritmo, visto che riuscivo a stare con lei, e quindi siamo rimaste fino all'ultima salita. Poi io ho perso un attimo
1: il treno.
4: Sì, ho perso sull'ultima discesa, l'ho persa, e poi dopo lei è arrivata prima di me, però è stata una bella gara.
0: Brescia, lo possiamo dire, Catut Mundi e soprattutto Docet insegna.
1: Il talento musicale della settimana si chiama Dario Bonelli, è un cantautore genovese meritevole della nostra attenzione.
5: Ciao a tutti gli amici di TG Events, io sono Dario Bonelli, sono un cantautore genovese e sono qui per presentare il mio nuovo singolo dal titolo Dimenticare tutto quanto, che anticipa l'uscita del mio EP a fine giugno. Potete ascoltarmi su tutti i canali digitali, su YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok, e vi chiedo questo proprio per sostenere la buona musica indipendente. Grazie.

torniamo al Teatro Centrale di San Bonifacio a Verona, perché c'è ancora per noi Andrea Biandrino con tanti ospiti per la seconda parte del premio Beatrice.

0: Sono con Ilaria Gusella, che è stata ospite a questa bellissima iniziativa, il premio Beatrice, è stata vicino dei giovani e lei porta la musica lirica nel pop, che fa questa operazione straordinaria perché il melodramma che nasce in Italia oggi vede un po' poco i giovani avvicinarsi. Che cosa pensa, essendo stata qui insieme a tanti giovani che si esibiscono, portare a loro questi suoni li può far appassionare a questo straordinario strumento che abbiamo in Italia?
1: Ah, esattamente. Centrato l'obiettivo. Io penso che il canto lirico non sia così lontano, appunto, non è lontano dalle nostre tradizioni e nemmeno dai nostri giovani. Per fare un esempio, alle mie figlie io non raccontavo le storie, le narrazioni classiche, bensì le storie delle opere liriche, quelle buffe naturalmente, non quelle dove non si muore mai.
0: Grandi archetipi tragici.
1: Bravissima, esatto. E appunto le ragazzine sono cresciute conoscendo le opere liriche e per loro è normale andarsi a vedere un'opera, perché hanno visto che è la nostra vita già vissuta da qualcun altro, che viene già risolta, pertanto è un po' come la filosofia, no? Se qualcuno è già passato verso qualche situazione umana, è bello vedere come l'ha affrontata e poi si decide come si vuole scegliere, anche di prendere la vita a volte un pochino più alla leggera.
2: Poi Paola Reani, lei è la presentatrice storica, non solo del premio Beatrice Giovani, che si svolge il sabato sera, ma anche introduce la domenica, la prima parte sempre riferita ai giovani.
3: Assolutamente sì, l'anteprima che antecede il premio Beatrice ed è importantissimo perché andiamo a decretare l'effettivo vincitore.
0: Sì, quest'anno ha vinto una ragazza di 13 anni, penso che forse è la prima volta, suona il piano, canta divinamente, che cosa ci dici rispetto a questo?
3: Allora, mi ha colpito subito, devi sapere, io sono anche cantante e su di lei ho puntato da subito, perché è una ragazza che, anche se gli accordi non sono perfetti, anche se ogni tanto si è fermata, ma l'intenzione e l'interpretazione sono state uniche, assolutamente. Tra l'altro, sopra le righe per una ragazza di soli 13 anni, e sono davvero felice che abbia convinto anche la commissione, anche perché avrà tutto il tempo poi per andare ad affinare la tecnica.
2: Ebbene sì, qua gli stadio, intanto tanta emozione, devo dire questa sera il pubblico è stato veramente incredibile, eh? Il sorriso di Beatrice porta sempre un grande pubblico, un pubblico unito per la solidarietà, e gli artisti rispondono.
4: Io sono orgoglioso che questa donna, che io purtroppo non ho avuto la possibilità di conoscerla, anzi, mi diceva suo marito che doveva

0: venire al nostro concerto, purtroppo dopo è successo qualcosa di drammatico, però io stasera sono convinto che un po' l'abbiamo fatta rivivere,
1: sì,
0: perché la memoria serve a questo, perché come dice il mio amico Vasco, nessuno se ne va via, se lascia per sempre, se lascia dei ricordi belli, se lascia dei ricordi è sempre qui con noi, e lei è

0: Mamma Famiglia che trasmette tanta energia, e grazie a voi che ogni anno supportate il premio Sorriso di Beatrice, devo dire che diventa qualcosa veramente di unico.
1: Di vivo,
0: assolutamente. E finiamo in bellezza, lui l'uomo più bello del mondo, il mitico Luca Abete. Ciao Luca.
2: Mamma, che bellezza, ma certo tra me e te non si sa chi è più bello.
0: Vabbè, tu mi batti 100-0, Luca.
2: Dobbiamo fare un sondaggio.
0: Allora questa sera, anche quest'anno qua, premio Beatrice.
2: Bello, questo è il mio quinto anno da presentatore, il sesto perché fui premiato l'anno prima della pandemia. E niente, ormai mi sento di famiglia, lo dico ogni anno, ma mi sento sempre più di famiglia. È un progetto che condivido in pieno, lo spettacolo che riesce comunque a divertire, ad aggregare, a portare qualità musicale, a fare cultura, ma anche a fermare un attimo il gioco e riportare tutti un attimo con i piedi sul pianeta Terra, riappropriandoci un po' di quelle che sono le cose su cui riflettere, su cui confrontarci. C'è una precisa missione di questa iniziativa: sostenere i malati oncologici, le loro famiglie, e quindi è bello farlo così, tra una canzone e l'altra, fermarsi per riflettere e magari ritornare un po' più umani, come dovremmo essere, come purtroppo, visto quello che succede intorno a noi, fatichiamo a essere.
0: Noi salutiamo anche l'altro
2: l'altro Luca
0: dall'altra parte del
2: mare, che non è qui perché sennò in bellezza ci batteva.
0: Esatto, sei quello sicuramente.
2: C'è gara con lui, non c'è gara, troppo bello Luca Galtieri.
0: E allora, popolo del premio Sorriso di Beatrice!
2: Popolo di Beatrice, ciao a tutti!
3: E la puntata numero 794 finisce qua. Noi ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online, tgevez.it, tutti i servizi, le news, gli approfondimenti in tempo reale. Poi socializziamo, siamo sui social, quindi basta un click e un mi piace. E iscriveteci, continuate a farlo, segnalateci i vostri eventi più originali a info@tgevez.it. Rispondiamo a tutti. Cari amici, vicini e lontani, questa frase così, mi è venuta così, non so perché. 3, 2, 1, ciao! Maragnao, magnao!
4: Questo programma è stato offerto da
5: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
6: Da da da da da da. One, two, three, ho!

0: Sto bene con l'accento pugliese.
1: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto da ITS Academy Miti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci com'è nata l'idea di Servati.
2: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'intenzione di Marco di realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo grandi appassionati di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di Marco e io management per portare vita una startup con brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
1: E cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
2: Allora, Servati vuol dire, deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome Servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, che abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
1: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
2: Allora, bella domanda, perché la stampa 3D per noi viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa senza investirci tanti soldi all'inizio.

0: per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 15.000 euro per taglia. E quindi da lì la stampa 3D.
1: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile perché non utilizzate colle. Come è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè.
0: Allora, questa non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' della nostra ignoranza all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io che Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, diciamo, siccome noi il nostro obiettivo era realizzare una scarpa riciclabile, abbiamo posto l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. Allora, da lì abbiamo detto, non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare e smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brevetto.
1: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?
0: Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me agli albori all'interno del settore calzaturiero. Cioè, la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio c'è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa perché comunque le varie fasi produttive erano, diciamo, richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare. E grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti. E mentre per quanto riguarda il design, invece no, quello ci viene molto semplice perché Marco è un designer, quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi, a metterli insieme e ognuno semplifica, diciamo, ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no, qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico, per cui usiamo la stampa 3D. La stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
1: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione, comfort. È stato lì che ha trovato voi.
0: Corretto,
1: Allora,
0: esatto, sì.
1: prima ci hai detto che nascete a Casarano, ma nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
0: Beh, allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno, in termini di comunicazione non tanto, perché comunque ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, diciamo, la fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire da qui, ma avere comunque una vocazione un po' più internazionale. Quindi, distretto, se guardi Servati dall'esterno, cioè distretto pugliese, non si vede tanto, però è stato, cioè, diciamo, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo che in altre zone non sarebbe stato possibile.
1: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?
0: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Inserendolo su delle magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che è nato, abbiamo puntato direttamente a quello. A questo, nel corso del tempo, ci abbiamo aggiunto soltanto il loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare la nostra identità sostenibile, no? Di meglio circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo ma tornano indietro così come fa un boomerang.
1: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
0: Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia c'è, arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima, sostanzialmente, era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutti gli imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
1: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
0: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal Ministero con diciamo, della sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate, scelte dal Ministero erano Ferrari, Brembo, Piaggio. Quella delle aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile. Ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Cioè, siamo andati lì e abbiamo partecipato, siamo andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente è stato troppo figo. Passami il termine un po' Gen Z.
1: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
0: Beh, anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche lì ci ha fatto un enorme piacere, sono delle prime conferme che sono state un po' un'iniezione di fiducia, sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima, anche perché abbiamo avuto un corriscontro super positivo, perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D, perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto insomma, è veramente una cosa interessante da vedere.
1: Che poi parlando di Milano avete anche collaborato con PDF, Roger Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
0: Guarda, allora, lì è nato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco ha provato a. Vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana, Marco gli ha scritto: "Non ti preoccupare, aiutiamo noi a farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane". E poi, nata così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa. Cioè, a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poterle realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in sfilata a giugno a Milano. E ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia, ma prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
1: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
0: No, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1%, al 2% del nostro percorso. E quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
1: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
0: Parliamo del 90 al 10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo, il nostro unico canale di vendita è il canale online tramite il nostro e-commerce.

0: A questo il 10% invece diciamo, contribuiscono gli eventi che facciamo, no? Abbiamo fatto l'evento lì al Fashion Hub, Camera della Moda, poi con Dolly Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
1: Ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico, come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
0: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo, quindi dall'esterno si vede veramente, cioè, si vede veramente poco, nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Caserano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tovaglia, viene fatto dalle persone, dalle lavoratrici qui della zona. Quindi l'artigianato pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
1: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile.
0: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima per esempio ad un in sede proprio di studio, puntavamo a un pubblico molto più giovane, e quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascoltato poco, forse ancora il mercato. Poi via via nel tempo ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva del target, il target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi vendiamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perso in pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto, ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto, e deve costruire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità. Perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi. E poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Di essere comodo. Deve farsi sentire, le persone devono sentirsi appartenenti a, diciamo, a quella storia che stai portando, e soprattutto a proposito di questo, cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto, che un po' vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio, per esempio, di Servati in questo caso.
1: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
0: Sì, allora, con Servati sicuramente cercheremo di nel brevissimo termine di lanciare per la seconda volta la Design Challenge, ovvero è qualcosa che andiamo super fieri, perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma, per permettere a ragazzi come noi che sono all'inizio ancora di realizzare delle scarpe insieme, quindi poi progettarle. Disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza, e lanceremo a dicembre. E quindi questo è come se fosse un po' l'X Factor del design oppure della moda del settore calzaturiero. Nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, questo è l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi molto importante, e quindi cercheremo di aprire, diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
1: Va bene, ora passiamo.

0: Siamo alla domanda di rito, quindi, se Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
1: Allora, qui per me è molto semplice perché questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società dove, di Servati, che si chiama Mena, che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Servati perché è sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
0: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua e la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
1: Va bene.
0: Allora, giro, faccio finta che sei
1: Mi
0: tu.
1: raccomando,
0: Giallo. Allora. In un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
1: allora, questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio un modo per agire, un modo per agire intendo al cliente. Penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità di, quando le scarpe sono giunte a fine vita, di o riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che facciamo sostenibilità. Non lo diciamo, ma ti diamo proprio la possibilità di farlo. E questo è anche una piattaforma che abbiamo creato con un NFC, un'etichetta digitale che è inserita all'interno di tutte le scarpe. Noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato, e da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe e dargli poi le due opportunità che dicevo prima, ripara o ricicla.
0: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè sfilata di domande. Io ti dirò due opzioni e tu mi devi rispondere nel modo più veloce possibile, quindi senza pensarci troppo, deve essere bello istintivo.
1: Ok, perfetto.
0: Allora, Milano Fashion Week o Parigi Fashion Week?
1: Parigi.
0: Runway o street style?
1: Street
0: Bianco ottico o total black?
1: side. Bianco, ottico.
0: Look pulito o dettagli statement?
1: Look pulito.
0: Fit oversize o taglio strutturato?
1: Oversize.
0: Outfit neutro o colori d'impatto?
1: Neutro.
0: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
1: Scatto spontaneo per strada, tutta la vita.
0: Comfort o stile a ogni costo?
1: Stile, dai.
0: Stampa 3D o cuciture artigianali?
1: Stampa 3D.
0: Drop online o presentazione segreta? Questa
1: Drop online.
0: è la mia preferita. Casarano o Milano?
1: Casarano.
0: Le radici vincono quindi.
1: Vengono sempre.
0: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata.
1: Grazie a voi.
0: Ci vediamo alla prossima da Cime di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè di secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
2: Vesto bene con l'accento pugliese.
3: Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.
4: Ciao a tutti e bentornati per una nuova storia. Oggi voglio raccontarvi una storia affascinante, una di quelle che si tramandano da generazioni e che affondano le radici nel cuore del nostro folklore. Parliamo dei giorni della merla.

Avete mai sentito questa espressione? Si riferisce agli ultimi tre giorni di gennaio, il 29, 30 e 31, che la tradizione popolare considera da sempre i più freddi dell'intero anno. Ma da dove nasce questa credenza? C'è una leggenda bellissima dietro, che spiega non solo il freddo pungente di questo periodo, ma anche il colore dei merli che vediamo oggi nei nostri giardini. Preparatevi a un viaggio nel tempo, tra inverni gelidi e racconti quasi magici. Secondo la leggenda più conosciuta e diffusa tanto, tanto tempo fa, i merli non erano neri come li conosciamo. Immaginateveli candidi, con un piumaggio bianco come la neve che spesso ricopre il paesaggio in questo periodo dell'anno. La storia ha come protagonista una famiglia di merli, mamma merla e i suoi piccoli. Gennaio stava per finire e aveva deciso di salutare tutti con un'ultima gelida zampata. Il freddo era così intenso, il vento così tagliente che trovare cibo e un riparo sicuro era diventato quasi impossibile. Ma mamma merla, preoccupata per la sopravvivenza dei suoi pulcini, decise di giocare d'astuzia. Pensò che se fosse riuscita a resistere ancora per poco, il mese sarebbe finito e con l'arrivo di febbraio il clima sarebbe diventato più mite. Così, con grande fatica, riuscì a raccogliere abbastanza provviste per sé e per i suoi piccoli. E per gli ultimi tre giorni del mese, il 29, il 30 e il 31, si nascose insieme alla sua famiglia in un nido sicuro e caldo. Quando uscirono il primo giorno di febbraio, il sole splendeva e l'aria era decisamente più tiepida. La merla, tutta fiera, iniziò a prendere in giro Gennaio, cantando e vantandosi di averlo ingannato. Ma Gennaio si offese terribilmente per quell'affronto, decise di vendicarsi. Andò dal fratello minore, Febbraio, che all'epoca aveva solo 28 giorni, e gli chiese in prestito 3 giorni. Febbraio acconsentì e Gennaio scatenò una bufera di neve, vento e gelo mai vista prima. La povera merla e i suoi piccoli, colti di sorpresa da questo ritorno improvviso e violento dell'inverno, non sapevano dove rifugiarsi. Tutto era coperto di neve e il gelo era insopportabile. In preda alla disperazione, mamma merla notò un comignolo su un tetto. Era l'unica speranza di salvezza. Senza pensarci due volte, guidò i suoi piccoli all'interno del camino, dove rimasero rannicchiati per 3 lunghissimi giorni, mentre fuori infuriava la tempesta. Il calore del camino e la fuliggine che ricopriva le pareti interne li tennero al riparo dal freddo mortale. Finalmente, quando la bufera si placò e uscirono, scoprirono che il loro bellissimo piumaggio bianco era diventato completamente nero, tinto per sempre dalla fuliggine. Da quel giorno, secondo la leggenda, tutti i merli nacquero con le piume nere, in ricordo di quei 3 terribili giorni passati a lottare per la sopravvivenza. E proprio per questo, gli ultimi 3 giorni di gennaio vengono chiamati i giorni della merla. Questa è la versione più famosa, ma come ogni buona leggenda popolare, ne esistono diverse varianti regionali. In alcune storie, per esempio, non è gennaio a vendicarsi, ma è semplicemente l'inverno a essere così rigido da costringere la merla a rifugiarsi nel camino. In altre ancora, la protagonista è una coppia di merli, maschio e femmina, che si sposano alla fine di gennaio e devono affrontare un'ondata di gelo improvvisa durante il loro viaggio di nozze. In un'altra versione, emiliana, la merla bianca sfida Gennaio dicendo di avere abbastanza scorte per superare il mese. Gennaio, indispettito, scatena la bufera e la costringe a rifugiarsi nel camino, annerendo le sue piume. Come vedete, i dettagli cambiano, ma il nucleo della storia rimane lo stesso, una lotta per la sopravvivenza contro il freddo più intenso dell'inverno. Ma al di là della leggenda, c'è un fondo di verità scientifica o meteorologica in questa credenza. È vero che il 29, 30 e 31 gennaio sono statisticamente i giorni più freddi dell'anno? Gli esperti di meteorologia, analizzando le serie storiche delle temperature, ci dicono che non c'è una regola fissa. Certo, la fine di gennaio e l'inizio di febbraio rappresentano spesso il culmine della stagione fredda nell'emisfero settentrionale. In questo periodo l'anticiclone russo-siberiano può estendersi verso l'Europa, portando ondate di gelo intenso,
Quindi non è raro che proprio in

Questi giorni si registrino le temperature minime dell'anno, tuttavia non è una certezza matematica. Ci sono stati anni in cui i giorni della merla sono stati relativamente miti e anni in cui il gelo più intenso è arrivato in altri periodi, come a metà gennaio o a febbraio inoltrato. Quindi la tradizione popolare coglie una tendenza generale del clima, ma la trasforma in una regola quasi infallibile, come spesso accade con i proverbi e le credenze contadine. Un aspetto interessante di questa tradizione è il suo valore previsionale. Secondo un antico proverbio, se i giorni della merla sono freddi, la primavera sarà bella e arriverà presto. Se invece sono miti, la primavera tarderà ad arrivare e l'inverno si protrarrà ancora a lungo. Se i giorni della merla sono freddi, la primavera sarà bella. Se sono caldi, la primavera arriverà tardi. Anche in questo caso non ci sono prove scientifiche a sostegno di questa previsione. Si tratta di credenze popolari nate dall'osservazione della natura e dal bisogno di trovare dei punti di riferimento per scandire il tempo e prevedere l'andamento delle stagioni. Un'esigenza fondamentale per il mondo agricolo di un tempo. Pensate a quanto fosse importante per un contadino sapere se poteva aspettarsi una primavera precoce per iniziare le semine. Queste storie, al di là del loro fascino, ci dicono molto sulla cultura e sulla società in cui sono nate. Ci parlano di un rapporto con la natura molto più stretto e diretto di quello che abbiamo oggi. Le persone osservavano il comportamento degli animali, le fasi lunari, il tempo atmosferico e da queste osservazioni traevano insegnamenti e previsioni. La leggenda della merla non è solo una favola per bambini, ma un modo per dare un senso a un fenomeno naturale, il freddo intenso, e per trasmettere un messaggio di speranza e resilienza. La merla che sopravvive al gelo rifugiandosi nel camino è un simbolo di tenacia, dell'ingegno che permette di superare le difficoltà più dure. È un promemoria che anche nei momenti più bui e freddi dell'anno e della vita bisogna resistere, perché la primavera e con essa la rinascita è sempre dietro l'angolo. Oggi forse abbiamo perso un po' di questa connessione. Controlliamo le previsioni del tempo sui nostri smartphone con app super precise. Ma quante volte ci fermiamo ad ascoltare il canto di un uccello o a osservare la forma delle nuvole per capire che tempo farà? I giorni della merla ci invitano a riscoprire questo legame. Ci ricordano che siamo parte di un ciclo naturale più grande e che le storie e le tradizioni dei nostri nonni hanno ancora qualcosa di importante da insegnarci. Ci insegnano a osservare, ad avere pazienza e a non perdere mai la speranza. La prossima volta che vedrete un merlo, magari proprio alla fine di gennaio, pensate a questa antica leggenda. Pensate a quella coraggiosa merla dal piumaggio bianco che, per salvare i suoi piccoli, sfidò il gelo e ne uscì trasformata per sempre. È affascinante come una semplice storia possa racchiudere così tanti significati. Una spiegazione mitologica del colore di un uccello, una previsione meteorologica, un monito sulla potenza della natura e un simbolo di resilienza. È la magia del folklore, un patrimonio culturale prezioso che merita di essere conosciuto e raccontato. E voi conoscevate già la leggenda dei giorni della merla? C'è una versione particolare che si racconta nella vostra regione. Fatemelo sapere nei commenti qui sotto, sono curiosissimo di leggere le vostre storie e le vostre tradizioni. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi viaggi alla scoperta delle nostre radici culturali. Grazie per avermi seguito fin qui e ci vediamo al prossimo video. Ciao!

0: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
1: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni, il tuo punto di riferimento a Taranto. Oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
2: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Viss compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza. Gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Viss, scelti per proteggere.
3: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
4: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
5: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
6: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
7: Sanfes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
8: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
9: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.

nasce Bounce on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro

0: fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Cronaca svolta nel caso dell'omicidio di Bakary Sakho. Questa mattina la squadra mobile di Taranto ha fermato un altro giovane di 22 anni ritenuto coinvolto nel delitto avvenuto all'alba del 9 maggio in Piazza Fontana. Ex Ilva, il presidente della regione Antonio De Caro, intervenendo all'Assemblea nazionale della FIOM CGL, ha sollecitato un intervento del governo sulla vertenza del siderurgico, proponendo la creazione di una società mista per affrontare la crisi. Decoro urbano da aprile, via del Faro a San Vito è isolata dai mezzi pubblici a causa del rischio di crollo rappresentato dal problema dell'erosione costiera. Buongiorno e ben trovati con l'informazione di Studio 100. Come avete ascoltato dai nostri titoli, l'apertura sarebbe dedicata agli sviluppi relativi all'omicidio di Bakary Sakho. A brevissimo, infatti, ci collegheremo con la questura di Taranto per ragguagliarvi su quelle che sono le ultime informazioni anche in relazione al primo interrogatorio, quello di questa mattina, che ha riguardato il maggiorenne Fabio Sale. Prima però facciamo un salto a Bari per ciò che riguarda la questione ex Ilva, perché c'è un importante intervento da parte del governatore della regione Puglia, che proprio sull'argomento ha inteso proporre una soluzione che prevede una realtà mista con la partecipazione dello Stato, proprio per salvaguardare quelli che sono i temi dell'azienda. Il governatore della regione Puglia, Antonio De Caro, intervenendo all'Assemblea nazionale della FIOM CGL a Bari, ha chiesto un intervento deciso del governo sulla vertenza ex Ilva, proponendo la creazione di una società mista per affrontare in modo strutturale la crisi del sito siderurgico. De Caro ha sottolineato come la priorità debba essere quella di superare definitivamente il conflitto tra diritto alla salute e diritto al lavoro. Non vogliamo più scegliere tra salute e lavoro, ha detto il governatore. È arrivato il momento di garantire occupazione di qualità, sicura e sostenibile, tutelando allo stesso tempo la salute dei cittadini di Taranto. Il presidente ha poi evidenziato la necessità di investire nel settore dell'acciaio, considerato strategico per il paese e per l'intero sistema produttivo nazionale. Ha richiamato anche la recente crisi industriale dei settori collegati, come quella di Electrolux, per rafforzare la centralità della siderurgia. Secondo De Caro, lo Stato deve tornare protagonista negli investimenti industriali, come già avviene in comparti strategici attraverso aziende come Fincantieri e Leonardo, ritenendo incoerente l'assenza pubblica proprio nell'acciaio. L'acciaio è fondamentale per tutte le filiere produttive, ha concluso, ribadendo la necessità di un intervento strutturale per garantire futuro occupazionale e sicurezza ambientale a Taranto. Rimaniamo in tema siderurgico, perché è stata garantita la continuità occupazionale per i 58 dipendenti della GEA Power. Gli stessi saranno assorbiti da un'altra azienda, la RIB, che provvederà alla continuità professionale e lavorativa degli stessi.
1: Garantita la continuità occupazionale per i dipendenti della GEA Power, azienda che si occupa di pulizie industriali all'interno dell'ex Ilva di Taranto. Nella sede dell'ARPAL del capoluogo ionico è stato infatti formalizzato l'accordo per il passaggio dei lavoratori alla società subentrante, la RIB. Sarebbero tutelati tutti e 58 i posti di lavoro, 48 dipendenti passeranno alla RIB, mentre altri 10 saranno assorbiti da Evoluzione Ecologica, entrambe riconducibili allo stesso datore di lavoro. Dal 13 maggio entreranno in servizio i primi 15 lavoratori, dopo le visite mediche previste a tutti sarà applicato il contratto multiservizi. Il cambio d'appalto era stato accelerato da Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, una decisione finita al centro delle contestazioni sindacali che avevano denunciato tempi anomali per la transizione. Il nuovo appalto è infatti subentrato con 2 mesi di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto. La GEA Power è l'azienda per cui lavorava Loris Costantino, l'operaio morto il 2 marzo scorso nell'area agglomerato dello stabilimento siderurgico di Taranto.
0: Apriamo adesso l'ampia pagina dedicata all'omicidio di Piazza Fontana. Svolta nelle indagini questa mattina, la squadra mobile di Taranto ha fermato un 22enne presunto responsabile, insieme agli altri già sotto custodia dell'accadimento. Vediamo nel servizio di Giovanna Calabrese.
2: Nuova svolta nelle indagini sull'omicidio di Bakary Sakho. La squadra mobile di Taranto questa mattina ha fermato un altro giovane ritenuto coinvolto nel delitto avvenuto all'alba del 9 maggio in Piazza Fontana, nella Città Vecchia. Si tratta di Cosimo Colucci, 22enne, secondo maggiorenne indagato nell'inchiesta. Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti su disposizione della procuratrice Eugenia Pontassuglia. Con quest'ultimo fermo sono 6 gli indagati per omicidio aggravato da futili motivi. Oltre 2 maggiorenni risultano coinvolti anche 4 minorenni tra i 15 e i 16 anni. Secondo gli investigatori, il nuovo elemento raccolto contribuirebbe a completare la ricostruzione dell'aggressione culminata con la morte del 35enne raggiunto da 3 coltellate, 2 al torace e 1 all'addome. Nella mattinata si è svolto anche l'interrogatorio di convalida del fermo nei confronti del 20enne Fabio Sale davanti al GIP Gabriele Antonaci. L'indagato, assistito dall'avvocato Andrea Maggio, si è avvalso della facoltà di non rispondere, rilasciando però una breve dichiarazione spontanea. Ha sostenuto di essere arrivato sul posto quando Bakary Sakho era già stato accoltellato e di non aver preso parte all'azione violenta. Si attende ora la decisione sulla convalida del fermo. Ma dagli atti dell'inchiesta emergono ulteriori dettagli agghiaccianti sull'aggressione subita da Bakary Sakho, come riportato anche su Gazzetta del Mezzogiorno. Sembrerebbe che durante la violenza alcuni componenti del gruppo abbiano pronunciato frasi come «stai bene, infame», subito dopo le coltellate. Bakary però non stava affatto bene. Un bracciante che quella mattina stava andando a lavorare in bicicletta per guadagnarsi il pane sarebbe stato accerchiato, picchiato e successivamente ucciso.
0: E questo pomeriggio presidio dell'associazione in Piazza Fontana per dire no al razzismo e criminalità, ce ne parla nel servizio Marina Luzzi.
3: Ci sarà anche la Regione Puglia con una sua rappresentanza al presidio a microfono aperto di questo pomeriggio in Piazza Fontana per dire no a violenza, razzismo e criminalità dopo l'omicidio di Bakary Sakho, accerchiato e aggredito mortalmente da 5 minori e 2 maggiorenni poco dopo le 5 del mattino di sabato 9 maggio. Un momento di condivisione e riflessione comunitaria promosso da Libera Taranto, Comunità Africana di Taranto, Mediterranea Saving Humans Taranto ed Associazione Babele. Ed in tanti stanno partecipando alla raccolta fondi per sostenere la famiglia di Bakary nelle spese di rimpatrio della salma. La raccolta proseguirà anche nelle prossime settimane. Intanto in piazza non ci sono più solo fiori, ma letterine, disegni, riflessioni dopo l'appello di Don Emanuele Ferro a recarsi con un piccolo omaggio sul luogo dell'omicidio del bracciante del Mali. Il parroco della cattedrale, punto di riferimento della comunità di Città Vecchia, aveva richiamato tutti a recarsi sul posto dell'omicidio portando un fiore come gesto di tenerezza di fronte a tanta brutalità. Una brutalità che chi lavora nei presidi educativi del posto con amarezza dice essere purtroppo all'ordine del giorno. Noi gettiamo il seme della legalità e del rispetto dell'altro, racconta un educatore che vuole rimanere anonimo, ma siamo vittime di continui atti di bullismo da parte di ragazzi che non conoscono cosa sia l'autorità e passano giornate e notti intere per strada. Le famiglie si fanno vive solo se li rimproveriamo per minacciarci. Oggi tutti si ricordano dell'importanza dei presidi educativi, ma passato il clamore mediatico torneremo nel dimenticatoio.
0: Ancora un capitolo nella storia infinita dei voli su Taranto. Nel nuovo piano nazionale degli aeroporti 2026-2035 vengono confermate le vocazioni di Bari, Brindisi e rinnovata quella di Foggia, scalo di interesse nazionale per Taranto, invece per Grottaglie ancora un ruolo strategico in area cargo. Intanto ieri le dichiarazioni del governatore De Caro che prospetta una possibile apertura nel periodo dei giochi del Mediterraneo solo se il comitato organizzatore e le federazioni dovessero richiederlo.
1: Il nuovo piano nazionale degli aeroporti 2026-2035 conferma Bari, Brindisi e Foggia come scali passeggeri, mentre assegna a Grottaglie un ruolo strategico nel cargo e nello sviluppo aerospaziale come primo spazio porto nazionale, una scelta che di fatto allontana l'ipotesi di voli civili e di linea. Il presidente De Caro, durante la conferenza stampa relativa ai meno 100 giorni allo start dei giochi del Mediterraneo, ha rimarcato come i lavori siano terminati, rendendo di fatto fruibile l'Arlotta e che, in occasione dei giochi del Mediterraneo,

0: Mediterraneo, lo scalo potrebbe ospitare voli charter o di linea qualora arrivassero richieste da parte delle organizzazioni o delle federazioni sportive. Dal territorio non mancano le reazioni, a destra prevale il silenzio, mentre nel centro-sinistra più critico si parla di occasione mancata. Il Movimento 5 Stelle, attraverso Anna Grazia Angolano, accusa il governo di aver escluso ancora una volta Taranto dal sistema del trasporto civile, mentre nel Partito Democratico arrivano critiche per quello che viene definito un ridimensionamento dello scalo. Più istituzionale la posizione di alcune forze civiche che invitano a mantenere aperto il confronto per tentare di ottenere margini nella fase di approvazione del piano. Il documento ora prosegue il suo iter tra enti locali e Parlamento, ma sul futuro dell'aeroporto di Grottaglie come scalo civile restano forti dubbi e poche certezze. Il futuro dei più piccoli, ma anche il presente dei più fragili nella iniziativa di musicoterapia presentata nell'Utin dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
1: Un piccolo suono, un grande abbraccio. Nel reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, la musicoterapia entra ufficialmente a far parte del percorso di cura dedicato ai neonati prematuri e patologici. Un progetto presente nel reparto già dal mese di febbraio e inaugurato ieri ufficialmente all'interno della struttura.
2: Attualmente noi abbiamo 5 piccoli pazienti ricoverati in terapia intensiva neonatale e più di 12 pazienti ricoverati in patologia e in predimissione. Sono tutti bambini che hanno affrontato delle problematiche importanti e che le stanno affrontando. La nascita a pretermine è un evento complesso, traumatico, stressante per le famiglie e per il piccolo bambino stesso che non vive, non continua più la sua vita nell'ambito del grembo materno, ma che purtroppo deve vivere in un incubatore a contatto con una strumentistica che gli permette sicuramente la sopravvivenza.
1: Un intervento delicato, pensato per sostenere lo sviluppo neurologico e affettivo dei bambini, ma anche per offrire ai genitori uno spazio di ascolto, vicinanza e relazione, perché la musica può accompagnare, rassicurare e creare un legame profondo anche nei momenti più difficili. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con la struttura di neonatologia e TIN ed è sostenuto dalla generosità dell'associazione Delfini e Neonati.
3: La nostra associazione si occupa dal 2014 di bambini prematuri e patologici. Noi a nostra volta siamo genitori di bambini nati prematuri e siamo affiancati anche da gente che condivide con noi i nostri obiettivi statutari.
4: Il ruolo della musicoterapia è proprio quello di supportare, di migliorare i loro parametri fisiologici, gli aspetti anche comportamentali, prendersi cura della loro crescita dal punto di vista appunto neurologico ma anche psicoaffettivo.
0: Torniamo a trattare la viabilità e il decoro urbano, ci spostiamo ancora una volta in periferia, questa volta a San Vito, via del Faro da aprile isolata e senza transito di mezzi pubblici a causa di possibili smottamenti e crolli dovuti all'erosione. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
5: Il problema dell'erosione costiera a San Vito si ripercuote sul trasporto pubblico. Con un'ordinanza della polizia locale datata al 31 marzo scorso, infatti, è stata interdetta la circolazione dei mezzi di Chima Mobilità nel tratto compreso tra via Cristo del Mare e il civico 101 di via del Faro per urgenti interventi di consolidamento del piano stradale. Intanto però mezzi equivalenti per peso della Marina Militare ma anche di Chima Ambiente continuano a transitare indisturbati. Sulla vicenda abbiamo ascoltato il Comitato Civico di San Vito.
6: Come Comitato Civico di San Vito abbiamo da anni messo all'attenzione dell'amministrazione comunale il problema dell'erosione costiera. Quest'anno c'è stata maggiore interlocuzione con l'amministrazione comunale, hanno fatto le indagini geomorfologiche, si sono resi conto che c'è un pericolo di crollo della strada e quindi sono dovuti intervenire chiudendo un tratto della strada. Necessariamente poi è stato interrotto il trasporto pubblico urbano per pericolo di crollo, e però da marzo fino ad oggi tutti gli utenti e i residenti di San Vito, almeno la zona dalle scuole CEM, via del Faro, via Anello di San Cataldo, tutta questa zona è sprovvista di trasporto pubblico. Stiamo interloquendo con il presidente di Chima Mobilità, che ringraziamo per l'attenzione, comunque ha preso a cuore la nostra situazione, però fino ad oggi ancora sono quasi 3 mesi.

0: tutto quello, la situazione che si è venuta a generare e quant'altro come Fly, prendiamo l'impegno che le spese rispetto al rientro della salma in patria saranno a carico della Fly CGL.
1: Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
2: Grazie.
4: Ci sei?
5: Vediamo,
4: posso rubarti qualche battuta? Eh sì, ma prima ascoltavo. Aspetta, facciamo di qua. Ci sei? Posso darti del tu? Prima tu hai parlato del caporalato e del fatto che alcuni lavoratori vengono sfruttati e soprattutto voi ragazzi cercate di fare ciò che magari l'italiano non vuole fare.
5: Sì, certamente, ma una cosa è reale. Se qualche italiano vuole lavorare in campagna, che rivolgesse a me e la garantirò un lavoro, perché sappiamo quanti datori di lavoro si rivolgono a noi per ricerca di lavoratore, e mentre conosco tanti italiani che stanno alla ricerca di lavoro e che non vogliono andare a lavorare nei campi. Questi sono dati di fatti che non si discute nemmeno, quindi io credo che c'è mancanza di riconoscenza dei diritti fondamentali, diritto nell'abitare, diritto ad avere un'abitazione dignitosa, diritto ad avere un lavoro dignitoso con le paghe, non ne parliamo, perché quando si parla di salari minimi io credo che si sa che cioè il governo si gira dall'altra parte, e mentre si fanno pagare profumatamente, e il pago profumatamente dei lavoratori sono il sudore che e molti datori di lavoro sfruttano con la scusa di dire che comunque se non sfruttano non possono, non tutti possono avere un prezzo accessibile nel mercato. E allora io mi chiedo, uno deve nutrire dal sangue dell'altro? Questa è una domanda che mi pongo.
4: E ha inoltre detto che scusami, è molto commovente questo momento, e come dice anche un tuo collega amico, la sicurezza appunto non ha colori, l'aggravante è stata quella di futili motivi. Che cosa ci vuoi dire?
5: Non ho capito bene la domanda, scusa.
4: La domanda è questa: la sicurezza non ha colori, infatti chi ha commesso questo reato ha l'aggravante di futili motivi, cioè che non c'è stato un motivo reale per fare questa aggressione nei confronti di Sacco Bacari.
5: Assolutamente, e secondo me questa aggressione è un po' dettata dall'odio che viene seminato quotidianamente da esteti politici che non riescono a fare il loro dovere come si deve, e per conseguenza scaricano la colpa all'immigrato. E questa questione di noi e voi deve eliminare, deve esistere un'unica noi, siamo tutti esseri umani e dobbiamo essere trattati nello stesso modo. Questo è quello che chiedo.
4: Hai avuto modo di parlare con la famiglia di Sacco Bacari?
5: Assolutamente, e siamo andati tutti insieme a parlare con il procuratore di Taranto e giudice tutelare e comandante del volante, e credimi, sono state persone umane che ci auguriamo che tutte le persone che lavorano all'interno delle istituzioni che siano persone umane come loro, perché hanno portato la loro solidarietà e ci hanno fatto credere veramente che esiste la giustizia, e noi ne crediamo e siamo fiduciosi che la giustizia verrà fatta. Ma oggi faremo un appello, chiamando all'attenzione di quello che è successo, che non debba mai più succedere, e soprattutto chiedendo di dare un forte segnale a seguito di quello che è successo.
4: Grazie. Ci troviamo qui in Piazza Fontana per il ricordo, per il presidio in onore di Sacco Bacari, e tutta la comunità è qui presente in Piazza Fontana.
6: E non si può più sopportare neanche mezza cosa uguale.
1: Bravo, bravo, bravo.

dobbiamo andare a lavorare con paura, con il problema, perché adesso è basta. Siamo 2026, adesso sempre razzismo, portano, se devi andare a lavorare uno deve profogare, ti devi dare la...

0: siamo, grazie.
1: Senti, torno col cognome, l'ho preso
2: loro sì,
3: io non sono credesco con niente, loro li apprezzo perché pensano loro sono molto più ligi alla loro religione, cioè proprio credo in tutto. Noi invece il cattolico le si difensa, ah, bravo, il cattolico viene ammazza, tradisce tutto ciò che tu dovrebbe fare.
4: La stampa non vada a
5: dico, ecco qua. C'è uno striscione qui in onore di Sacco Bakary. La violenza non ha colore.
6: Samira! Samira!
5: Ciao! Come dice lo striscione, la violenza non ha colore.
7: Sì, questo parla così, però... Sì, questo cartello parla così, la violenza non ha colore. Bisogna vedere dentro di noi, a tutti, se questo esiste, perché a quanto pare non esiste più questa scritta. Il mondo che viviamo non basta essere bravo, non basta essere lavoratore e pagare tasse a questo paese. Il ragazzo che è morto è un ragazzo lavoratore, si alzava come ogni mattina andare in campagna. Però questo ha lasciato anche i bambini dietro di lui. Adesso chi è che si pensa a questi bambini? Noi.
5: Qual è il messaggio che vuoi lanciare alla comunità italiana e soprattutto tarantina?
7: Allora, il messaggio che voglio lanciare in generale, non ci dobbiamo ammettere solamente attaccati gli immigrati che hanno fatto questo, perché adesso molti non parlano così di questo fatto. Quanto pari, quando uno immigrato ha fatto un reato, o lui si o condannate, lo vediamo ogni giorno a chi è che sta contro di noi. E adesso abbiamo visto un reato che da parte italiana, nessuno ha parlato questo qua, quindi è una cosa comunque che non va bene, perché se non è razzismo, tutto il mondo, tutta Italia dovrebbe parlare questo qua, perché il ragazzo non ha commesso nessun reato, ok? Adesso dobbiamo aspettare a vedere tutti, se possiamo vedere, tutti possiamo parlare di questo fatto, perché molti stanno zitti, che sanno comunque il reato è stato sbagliato, però nessuno ha scritto, nessuno ha dato condoglienze al ragazzo. Tra l'altro io ho letto alcuni commenti che non si può augurare un umano di dire certe parole, ok? Non lo leggo commenti, però quelli che hanno scritto questi commenti lo sanno che cosa hanno scritto sotto la morte di questo ragazzo.
5: Ricordiamoci che è un lavoratore, faceva il bracciante ma faceva anche il cameriere, ha lasciato due mogli e due figli che ancora devono nascere. È straziante tutto questo.
7: È straziante perché nessuno si può augurare questa morte, ok? Il ragazzo è partito dal male vivo, adesso torna a morte. Questo è un dolore, tutta la vita lo sopportiamo perché è un dolore forte, è un dolore inspiegabile. Speriamo quelli che hanno commesso questo reato vanno pagati anche loro.

0: Non è solo che diciamo che la violenza non è il colore, come l'ho scritto qua, la sicurezza ancora non ha il colore. Quindi tutti gli italiani devono sapere quello, tutti gli africani devono sapere quello. Il colore non è una cosa che ci dobbiamo solo vedere per fare le cose. Quindi noi diciamo sempre che la violenza non è il colore, la sicurezza non è il colore, è l'unico messaggio che possiamo dare a tutti. Grazie.
1: Ça c'est une question raciste
2: qu'on ne peut jamais tolérer et ne peut jamais être toléré. Chaque jour, on entend des politiciens qui parlent contre les immigrations. Ils pensent que les immigrés sont des problèmes de tous les problèmes de ce pays.
3: Il presidente della comunità africana Taranto Brindisi che sta spiegando a chi non comprende bene l'italiano e in francese quello che è le questioni che sta discutendo sulla questione di Sacco Bakary.
2: E ça nous devons continuer sur ce chemin les gars. Parce que tant pis pour nous si on va baisser nos bras. Et on va continuer qu'à lutter, qu'à lutter, qu'à lutter, qu'à lutter. On te sera dans tes machines. Non, sera dans tes. On te robe d'oua. Sako sara, mais sako chaman de beabi. Sako chambamba de beabi. Tu sono qui, qui. Tu sono, siamo tutti sako. On a tué son sako. Et sono, sono. Qui existe, sono altri sako. Mille altri sako. Afin que nous t'uccidano et noi non ci fermeremo. E saremo determinati affinché vengano applicati leggi e la giustizia. E questo è quello che chiediamo oggi. Noi siamo fiduciosi e siamo sicuri che faranno il loro lavoro, ma veramente chiediamo un forte segnale almeno questa volta, che la legge faccia un'eccezione e essere più severo, perché quello che è successo è stata fatta espressamente, quindi proprio con la cattiveria. Donc on yengo ya te exister nga tambi continuer nga te jusqu'à ce que nga te anga me ka fonga te ko mo nu ndona kasola parce que nin ko suku kera au bout de kasola dro nga te kalo gele kalo fla ko fenga te bu bla gabo et donc nanyo yenga tambi tiki nga tambi na 30 ya tokoni nga te kana manifester fo u kado prisona u be u ba u nu fa u kado prisona parce que kadaka ni miner ni miner miner taran ko suku ke cela veut dire que nga te modo de a permettre au kacho donc mo ya permettre ka ke o tigi ka ɲi ka a sara di parce que ka da kan n'u u kuma kɛ bakɛɲɛ fakɛɲɛw ye ni n kun tɛ kɛ olu ye n ka cɛ dɔ ka dutigi de faga ni den minnu ka ɲi ka wolo dɛ u tɛ n'u fa ye tuguni mɛ u bena to n'u fa ye don na nataw la u bena t'u sigi n ka cɛ ka pasa dun n'u faw ye u be ɲina an yɛrɛ n ka cɛ an yɛrɛ balimakɛ kɔ mɛ mɛ mun fɔ n ka cɛ subaga bɛ ɲina ma ye mɔgɔ min den do o tɛ ɲina dɛ an ka kontinue an ka kontinue a tan kɛ n ka cɛ an ma sinyale fɔri ye anw tɛ jɔ anw tɛ jɔ bi an tɛ jɔ sini an déterminelen do n'a ka du ye o k'an bɛɛ faga ma anw tɛna ɲɔgɔnna bila kuwa est ce que a y'a faamu bible la justice.

0: Dengan manifesto bunuh si Dede.
1: Si, si, si, Pak. Si, on di depan nih, Pak.
2: Siamo tutti Sacco, viva la libertà, viva Sacco, questo è quello che ha detto il presidente della comunità africana Taranto Brindisi, un messaggio chiaro e forte. La violenza non ha colore, la sicurezza non ha colore anche. Adesso ci spostiamo dall'altro lato della piazza, di Piazza

0: Piazza Fontana.
1: Sì, quindi
2: che?
1: No, la voglio assolutamente più
0: adesso. Ecco lì.
3: Fammi sapere.
4: Ciao.
2: Dai, però cerchiamo un posto.
5: Diranno una dichiarazione, adesso leggeranno una lettera e vi faranno le dichiarazioni, io faccio le due C e sono le parole.
0: Ok, allora posso chiedere a te in questo caso, farti una domanda, un momento molto toccante, una comunità che è vicina a questa vicenda scioccante che è successa qui a Taranto, un uomo, un lavoratore soprattutto, che ha perso la vita senza motivo.
5: Sì, è un momento molto difficile, è una tragedia, non doveva accadere, non doveva accadere a una persona straniera, ma non doveva accadere a nessuno nella vita, e il fatto che si continui a chiedere, a dire un lavoratore e non soltanto una persona, è emblematico del fatto che loro, perché in questo caso non posso dire noi perché io sono privilegiata, sono bianca con gli occhi azzurri, e loro devono sempre dimostrare di essere delle brave persone, nessuno lo dà per scontato, e questa è la cosa che ferisce di più di tutto in tutta questa tragedia.
0: Un messaggio alle istituzioni locali, alla comunità intera, non solo a Taranto, anche in Italia, perché sappiamo benissimo che non soltanto qui a Taranto succedono queste tragedie.
5: Il problema vero è un linguaggio sbagliato dai vertici del nostro paese. Sono anni che sentiamo continuamente parlare di razzismo ai livelli istituzionali dal governo. Sono anni che sentiamo dire parole contro le persone solo perché sono in movimento e cercano una vita migliore. Noi continuiamo a costruire CPR, continuiamo a costruire dei lager, aiutiamo a costruire dei lager in Libia, continuiamo a costruire delle prigioni in Albania, spendiamo un sacco di soldi per queste cose. Se quei soldi fossero devoluti e utilizzati semplicemente per le politiche sociali, noi questa tragedia l'avremmo evitata, e tante altre tragedie anche, scusatemi.
0: Ricordiamo che ragazzi, donne, uomini e bambini vengono qui in Italia perché magari nella loro terra c'è una situazione spiacevole, di guerra, e quindi cercano un sostegno, un supporto, una nuova casa qui in Italia, che sia in Spagna, che sia in Francia, che sia chissà dove, ma vogliono una casa, sentirsi sicuri. E quello che è successo a Bakò è agghiacciante.
5: Sì, diciamo che...
0: A Sakò, scusate.
5: Sì. Diciamo che quello che è successo a Bakarin Sakò è agghiacciante. Era una persona, come tanti dei figli nostri, cercava semplicemente di trasferirsi in un posto che pensava più sicuro per poter avere una vita migliore, poter mantenere una famiglia e poter dare da mangiare alla propria famiglia. Diciamo che è una tragedia evitabile, secondo me. Non è umano quello che è successo, la mancanza di bene è assolutamente assurda, sarebbe bastato, penso, essere in un altro posto, sarebbero bastate una cura diversa della nostra società. Noi non accuseremo mai niente di nessuno, noi non siamo contro nessuno, siamo semplicemente per la giustizia, e questa è una tragedia che poteva essere evitata.
0: Infatti la squadra mobile ha fatto un eccellente lavoro, ha individuato i presunti colpevoli.
5: Noi non possiamo che ringraziare la squadra mobile, la questura, la procura, perché hanno utilizzato parole di assoluta umanità. Noi l'altro giorno siamo stati tutti insieme, siamo stati accolti con il cuore in mano, veramente con il cuore in mano, in questura, e non possiamo che ringraziare per le parole che sono state utilizzate.
0: Grazie.
5: Se c'è da buttare... Se c'è da buttare,
0: ho capito,
5: lo faccio, però la questione è stata, non posso dire assolutamente nulla, però mi sembrava giusto.
0: Siamo ancora qui in

0: Piazza Fontana, come ben vedete, la piazza è piena di gente. Tra poco ci sarà il discorso del fratello di Sako Bakary. Proseguiamo verso la piazza, andiamo a sentire magari altre voci di persone che magari sono vicine a questa vicenda scioccante. Un momento toccante, una comunità che si stringe per questa vicenda scioccante,
1: sì.
0: A quella che è successa a Sako Bakary.
1: Sì, questa notizia purtroppo ha colpito tutti, che non dovrebbe succedere né a Taranto né ovunque dalla parte del mondo, togliere una vita per futili motivi, che non ci sono motivi, o anche se ci fossero motivi, non è giusto togliere una vita a una persona. Cioè, questa cosa ha colpito tutti, non riesco neanche a parlare perché non ci sono parole. Non ci sono parole per esprimere di tutto ciò quello che è accaduto. Cioè, io do anche un messaggio ai giovani, perché c'è gente che combatte contro la vita, c'è gente che la vita se la toglie, oppure chi la toglie. Non è, tutto questo non è giusto. La vita è unica, la vita è bella e bisogna godersi.
0: Grazie. Sta iniziando il discorso di Enzo Pilò e ascoltiamo le sue parole.
2: Tanta gente, ma non così tanta davvero. E quindi cominciamo questo momento di cordoglio collettivo della città. E cominciamo per favore con un minuto di silenzio per pace.

0: Sta iniziando a piovere, ma il presidio continuerà ad essere qui in Piazza Fontana. Adesso ci sono gli applausi.
1: Aspettavamo tanta gente, ma davvero non tanta così. Ragazzi, questo disastro con un... proviamo anche a sopportare un po' di pioggia. È davvero importante che oggi insieme agli italiani questa terra la abitano da tempo e che su questa terra producono.
0: Tante persone qui presenti in Piazza Fontana. Grazie.
1: Quindi grazie soprattutto alla presenza dei ragazzi che abitano dall'estero, che sono parte della nostra comunità. Guardate, io in questo momento darò solo una comunicazione di servizio. Noi vogliamo che questa sera tutte le persone che sono qui in piazza abbiano la possibilità di esprimersi, di dire una parola.
0: Ascoltiamo le parole della comunità.
1: Sarò, lo chiedo scusa già da adesso se sarò severo.

0: però nel comportarvi, perché prenderemo un tempo, daremo a tutti un tempo massimo per esprimere il proprio pensiero. Nessuno avrà più di 5 minuti a testa. Superati i 5 minuti, educatamente applaudiremo e chiederemo che il microfono passi a un'altra persona.
1: Ogni persona farà un discorso, tempo 5 minuti, e ognuno potrà dire e spendere qualche parola per Sacco Bagarì.
0: Una risposta corale, la risposta di un'altra Taranto, una Taranto che noi vorremmo che diventasse e coinvolgesse tutta la città, no? E invece continuiamo ad avere, a leggere messaggi di odio e di sostegno per un atto così efferato. Guardate, si è sviluppato un dibattito, no? Un dibattito sociale, politico e anche giudiziario, no?
1: I cartelloni da parte dei bambini, stesso cielo, stessi diritti, il rispetto non ha colore. Momento commovente.
0: O se sia stato semplicemente la ricerca, la caccia al soggetto vulnerabile. Però a me la domanda che viene in mente è questa: che cosa significa soggetto vulnerabile? Chi fa diventare il soggetto vulnerabile? Il soggetto vulnerabile ci viene in mente che è una persona che ha un evidente stato di debolezza, che è nelle condizioni, nella situazione di essere attaccato perché vive in uno stato di inferiorità. Ma chi dice che uno straniero, una persona che va a lavorare, sia una persona vulnerabile? Abbiamo costruito noi le condizioni per cui uno straniero viene considerato vulnerabile, perché noi intanto non abbiamo stato di disagio, perché è difficile riuscire ad avere la residenza, perché è difficile riuscire ad avere i documenti. Quando una persona viene inquadrata in una categoria, la categoria dello straniero, l'abbiamo già vulnerabilizzata, l'abbiamo già etichettata e chiusa in un recinto. E quando su queste persone continuiamo per anni a riversare parole di odio, interventi legislativi sempre più vessatori, a renderli invisibili, a farli arrivare a

dirgli di avere un sostegno legale? Come si fa a non dire che queste persone sono vulnerabili? Le abbiamo vulnerabilizzate noi, ed è questo che noi dobbiamo combattere. E se mi dite che questo atto non è stato un atto di razzismo, io non ci sto. Per me è stato un atto razzista, perché in questo brodo culturale che è cresciuto questo atto, perché hanno reso una persona come tutte un soggetto vulnerabile, e questa banda era a caccia di soggetti vulnerabili, l'hanno preso, era uno straniero. Beh, gli stranieri non sono più vulnerabili, gli stranieri sono in piazza qui stasera e si devono prendere la parola e devono riconquistare i loro spazi di vita, la loro visibilità, e devono mettere in piazza le loro rivendicazioni. Basta con le politiche dei progetti, e lo dico io che lo so bene che cosa sono le politiche dei progetti, perché ci lavoro dentro, Adesso che siano loro, le comunità, a organizzarsi e a costruire le loro rivendicazioni e i loro percorsi di riconoscimento. Noi dobbiamo essere capaci di costruire una città che mostri bellezza e non rifiuto, esclusione, bruttezza, categorizzazione dello straniero. Io voglio fare un esempio. Ci sono qui molti agenti della questura di Taranto che ringrazio, e così come ringrazio l'ufficio immigrazione della questura di Taranto, e so bene che le condizioni in cui loro lavorano non dipendono da loro, ma dipendono dalle questioni oggettive, dagli spazi. Però,

0: Vi invito ad andare a una qualsiasi questura d'Italia, non quella di Taranto soltanto. Io sono stato recentemente anche alla questura di Potenza ed è una cosa che vi stringe lo stomaco. Centinaia di persone in fila per ore senza un riparo, né se c'è il sole forte, né se piove, né se fa freddo. Guardate, io capisco che queste sono le condizioni, ma se questo è il volto che mostriamo della nostra società, che idea si faranno i nostri fratelli che vengono qui per lavorare? Penseranno che non siamo un popolo civile, ma che siamo un popolo che non riconosce l'umanità altrui, e questa cosa deve cambiare. E questo, per esempio, io chiederei al comune di Taranto: perché non trovate dei locali idonei dove insieme, in accordo con la questura, dove le persone possano fare la fila come persone umane, con la dignità che deve essere riconosciuta alle persone, eh? Allora, scusate che me ne sono andato sullo sfogo e forse ho superato i miei 5 minuti che mi ero dato.
1: Siamo a 15 minuti per ascoltarsi.
2: Bravo!
0: Io darei subito la parola al parente, allo zio di Vatari.
3: Adesso parlerà lo zio di Sacco Bacari.
0: Dove sta lui, lo zio?
4: Lo zio sta qua, lui.
0: Ah, ok, allora finché non si prepara lui, io darei la parola a Remo Pezzuto, che è uno dei organizzatori. Ripeto, vi ripeto le istruzioni.
3: Sono fiori.
0: Chi vuole intervenire si avvicini qui, c'è Pino che prende gli interventi. Sì, ma devi andare da Pino, ti mette in elenco, ognuno di noi avrà

0: Prenda la parola l'organizzatore di questo presidio importante per ricordare i nostri diritti, i diritti delle persone che vengono qui in Italia a Taranto a trovare lavoro, sicurezza e soprattutto per Sacco Bacari.
1: Abbiamo avuto anche una grande solidarietà da, come ti chiami?
2: Shakira.
1: Da Shakira. Questo è un esempio veramente che dimostra in che parte sta, no? Cioè i cittadini tarantini e anche i giovani come lei, avere questo pensiero molto positivo, molto esemplare. Un fiore per dire non siamo tutti uguali. Io non posso fare altro che ringraziare, che veramente ci colma la nostra rabbia, perché veramente sono bambini e sono giovani che ti danno un esempio.
0: Se vuoi aggiungere qualcosa, se te la senti, come ha detto il ragazzo, il presidente della comunità africana Taranto Brindisi, che non siamo tutti uguali.
2: Spero che tutti prendano la stessa mia strada e che diventerebbero tutti come me.
0: Grazie.
3: Sì, ma ci abbiamo un ordine, vieni.
4: Penso.
5: Buonasera.
1: Aiuta, scusate perché questo deve andare sopra, che è un po' bagnata, sarebbe stato bello anche leggerla, però la vedo un po' bagnato e faccio fatica a leggere.
0: Accademia.
1: Questo va sopra.
0: Sta parlando il fratello di Bacari.
6: Allora prendete sempre,
7: Allora, sono zio di Bacari, mi chiamo Abdullah Sako.

0: da parte di tutta la famiglia di Sapo, un saluto a tutte le persone che sono venute qui, vi ringrazio. Per me è molto difficile sabato mattina, quando ho avuto la notizia, non potevo sentirci, non potevo credere che Bakary non ci fosse più.
1: Calma.
0: È stato un duro colpo per la nostra famiglia. Ho perso subito un aereo per arrivare qui.
1: Calma.
0: Per poter capire quello che era successo. Non potevo stare a Parigi. Sentivo il bisogno di essere vicino a Bakary. Io non so perché questi ragazzi hanno commesso in questa delità. Penso solo a quanto paura e dolore abbia provato il mio Bakary. Voglio che ci sia giustizia per lui. Voglio poter riportare al suo più presto. Voglio stare e riportare al suo corpo più presto al mio famiglia in Moulins, più presto il nostro figlio a casa a Moulins in Mali. È un saluto, un ringraziamento forze di polizia che hanno trovato in pochi tempo chi ha ucciso Bakary. Ringrazio Alto Consiglio del Maliani e Italiani per loro impegno per difendere i diritti dei consignazioni. Voglio che ci sia giustizia, come non deve essere. Non vogliamo la venduta. Noi siamo persone buone e rispettose, non odiamo nessuno. Che Dio benedica tutti noi e guida sulla giusta strada.
2: Grazie.
3: Bravo, grazie. Bravo, bravo, bravo.
4: Il microfono adesso giustamente alla comunità, la parola a Conè della comunità africana di Taranto. Conè Cassom, a te il microfono. Mi dispiace però scendere.
5: Ognuno di loro avrà 5 minuti di possibilità di dire qualcosa per questa vicenda tragica che è successa qui a Taranto in Piazza Fontana.
6: Buonasera a tutti.
7: Dove cazzo sono finiti?
6: Veramente non mi aspettavo così tanta gente. Da noi in Africa si dice, quando piove vuol dire che la cosa è benedetta da Dio. È una benedizione, la pioggia per noi è una benedizione, quindi Bakary da dove si trova ci ha bagnato un po' di questa benedizione. Scusatemi, io parlerò in 3 lingue.
7: 5 minuti.
6: Parlerò in 3 lingue.
7: Bravo. Sempre 5 minuti.
6: In francese e poi in italiano, ok? Balimano, menakuma befe, menakuma to, menato, ndochema, alele menafo bamanakana, ok? Nalika microphone ta menafo bamanakana, bam tamasha, menato anyanfe.
8: Neto ya bamanakapo.
9: Neto ya bamanakapo. Est-ce que le micro vient sur
6: là? J'ai dit. Merci. Grazie, grazie a tutti, al nome della comunità africana di Taranto e provincia, grazie all'autorità, grazie alla polizia, grazie ai cittadini, perché questa cosa è andata avanti perché i cittadini hanno subito reagito, subito hanno preso posizione face a questa barbaria. E io non parlerò di razzismo, io chiederò alle autorità di fare di tutto per cercare veramente una vera inserzione, una vera integrazione. Uccidere qualcuno così non va bene. E non va bene. Io non parlerò di razzismo, altri lo parlerò, ma io dico, dobbiamo costruire qualcosa di positivo in questa città. Vi passo adesso il fratello di Brindisi, Drissa.
7: Sì, ci sta un altro intervento, giustamente, grazie.
4: Ci abbiamo Stefania prenotata.
7: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: Ma che faccio, parlo io?
4: Beh, allora Remo, dai.
1: In un attimo.
4: Cioè, così alterniamo un po'.
1: Scusa.
2: Ce l'ho fatta. Ci sono.
4: Remo Pezzuto, libera Taranto.
2: Grazie.
10: Buonasera a tutte e tutti. Oggi siamo qui non soltanto per ricordare e commemorare Bakary Saco, ma siamo qui anche per interrogarci come città, per guardarci uno con gli altri negli occhi e chiederci che cosa sta diventando Taranto e soprattutto che cosa vogliamo che diventi. Bakary aveva 35 anni, era un lavoratore, un bracciante agricolo originario del Mali, un uomo che si alzava all'alba per andare a lavorare, una persona che aveva scelto la strada più difficile e dignitosa, quella del lavoro, quella della fatica, quella della responsabilità. Eppure siamo oggi qui perché quella vita è stata spezzata con una violenza brutale e assurda. Le indagini ci stanno raccontando una verità che fa ancora più male. Dietro questo omicidio ci sono giovanissimi ragazzi. E allora abbiamo il dovere di dirci, con sincerità, che questa non è soltanto una vicenda criminale, è una sconfitta collettiva, è il segno di una ferita sociale, educativa e culturale profondissima. Perché quando gli adolescenti arrivano a esercitare violenza contro un uomo indifeso quasi con normalità, significa che qualcosa si è rotto il senso del limite, il rispetto della vita umana, il valore dell'altro. E dobbiamo avere il coraggio di dirlo tutte e tutti. Questa violenza non nasce dal nulla, cresce nell'abbandono sociale, nella povertà educativa, nei quartieri lasciati soli, nell'assenza di spazi, di opportunità e di presidi culturali. Cresce in una società che troppo spesso normalizza l'aggressività, l'umiliazione e la sopraffazione. Ma cresce anche nell'odio e nel razzismo che abbiamo visto riversare successive all'omicidio. Quando ancora si parlava genericamente di stranieri, c'è stato chi ha commentato con disprezzo, con cinismo, quasi compiaciuto. Ed è lì che dobbiamo fermarci, ed è lì che dobbiamo riflettere, perché quando una persona smette di essere vista come un essere umano e diventa soltanto uno straniero, un immigrato, un altro, allora diventa più facile voltarsi dall'altra parte, diventa più facile la disumanizzazione, diventa più facile accettare persino l'orrore. Ma Bakary non era un numero, non era uno slogan, era una persona, aveva sogni, paure, affetti, dignità. Aveva il diritto di vivere, aveva il diritto di sentirsi al sicuro in questa città. E allora oggi questo presidio deve essere qualcosa più di una commemorazione. Deve essere una scelta collettiva, una presa di posizione chiara. Noi diciamo che a Taranto non c'è spazio per il razzismo, non c'è spazio per la violenza, non c'è spazio per la cultura criminale che prova a rubare il futuro ai nostri giovani e ai nostri quartieri. Ma noi oggi vogliamo anche dire grazie a tutte le associazioni, gli operatori sociali, gli educatori, le parrocchie, ai volontari e le realtà che ogni giorno, spesso nel silenzio, ma anche con poche risorse, tengono aperti spazi di umanità nei quartieri più difficili della città. Persone che costruiscono relazioni, ascolto, accoglienza e speranze. Persone che ogni giorno impediscono che tanti ragazzi vengano lasciati soli e indietro. Perché anche grazie a loro se Taranto continua ad avere anticorpi sociali e civili. Ma tutto questo non basta più se resta affidato soltanto alla buona volontà dei pochi. Serve un nuovo impegno, molto più grande e collettivo. Serve un nuovo patto sociale in questa città. Un'assunzione di responsabilità che coinvolga non soltanto le istituzioni, le scuole, ma anche le famiglie, le associazioni, le comunità religiose, i sindacati, i cittadini. Dobbiamo ricostruire legami sociali, investire nei giovani, restituire dignità ai quartieri e creare opportunità vere. Dobbiamo impedire che la violenza diventi il linguaggio dominante tra i più giovani. Dobbiamo impedire che altri ragazzi crescano pensando che la forza coincide con la sopraffazione, perché il contrario della violenza non è soltanto la legalità, il contrario della violenza è il senso di comunità. C'è una frase del Teatro degli Orrori che in questi giorni mi torna continuamente in mente: è nell'indifferenza che un uomo vero muore davvero. Ecco, noi oggi qui siamo proprio per questo, per rifiutare l'indifferenza, per dire che la vita di Bakary conta, che la dignità umana conta, che questa città non vuole abituarsi all'odio, al sangue e alla paura. Taranto deve scegliere da che parte stare, e io credo che questa

0: piazza questa sera stia scegliendo la parte giusta, quella dell'umanità, quella della giustizia, quella della solidarietà e della libertà dalle mafie e della ogni violenza. Bravo,
1: bravo. Grazie Remo. La parola a Drissa della comunità di
2: buonasera a tutti.
3: Stiamo prendendo libera sala.
2: Io credo che questo possa essere il migliore risposta.
3: Sì, c'è Stefania, ma
2: io quello che è accaduto. Grazie Taranto. Grazie a Taranto. Grazie per questa risposta. Avete dimostrato in che parte state. Questa è la giustizia. Questo significa avere il coraggio. Prima di cominciare voglio ringraziare a tutti gli organizzatori. Voglio ringraziare a tutte le associazioni presenti. Voglio ringraziare a tutti i sindacati che stanno costantemente a fianco dei lavoratori sfruttati e invisibili. E se mi permettete, mi è stata fatta una richiesta, perché i genitori di Baccari in Africa ci stanno seguendo, quindi ci hanno chiesto di dire qualcosa nella nostra lingua in modo che possano comprendere ciò che stiamo dicendo e ciò che stiamo facendo. Allora, Ambal Mafefe Mbinyabi. Ambal Mafe Febeabi, Malie Febeabi, Africa Febeabi, PDB Angate Bagaru Sagodi Kama, Bagaru Sagano Mufagara, Atato Gabaragorola, Amami, Amabo, Kabaga Madron Kapaga, Donko, Fami Fefe, Big Anfleni Watina, Uka Blauko no Kafo. Ko bagari ye ma ɲɛnama ye, bagari tun ye ma nka ɲɛnama ye. O de y'a to bi maa fɛn fɛn bɛ yan, o de bɛɛ de bɔra a tɔgɔ la. Baarakɛla kun don, sɛbɛkɛla kun don, maa lankolon kun tɛ, tɔɔrɔ kun don. O de y'a to bi maa caman bɔra. Donc k'a yira aw la k'a fɔ k'a denkɛ mun tanyana, ko maa caman de bɛ yan bi mun b'a représenter. Ko mɔgɔ caman de bɛ yan bi n ka cɛ k'olu ko k'olu ye Bagari Sakɔ ye. Donc, n'a sur le channel, on est Bagari Sakɔ. Bekavago Bagari Sakɔ. Sakɔ. Sakɔ. Sakɔ. Bagari Sakɔ. Questo dimostra che noi non abbiamo paura della criminalità. Oggi. Oggi hanno ucciso Bagari Sakɔ. Ma Bagari Sakɔ non è morto.
4: Sì.
2: Noi siamo tutti Bagari Sakɔ. Sì. Lo rappresentiamo.
4: Sì.
2: Affinché non verrà fatta la giustizia.
4: Sì.
2: Sì. Viva la giustizia.
4: Giustizia. Fuori loro.
5: Giustizia.
2: Grazie all'istituzione.
4: Giustizia.
2: Giustizia.
4: Giustizia!
2: Giustizia!
4: Giustizia!
2: Viva Bagari!
4: Viva Bagari!
2: Viva la giustizia!
4: Viva la giustizia!
2: Allora, dite a quei politici che non fanno altro che sprecare il loro tempo su social a seminare odio tra persone poveri che non pensano al lavoratore, che noi non abbiamo paura!
4: Noi non abbiamo paura!
2: A Paolo Salvini!
4: Noi non abbiamo paura!
2: A Paolo Salvini! Abbasso la giustizia! Abbasso il razzismo! No al razzismo! E no al fascismo!
4: No al
2: fascismo! Questo è il razzismo!
4: No al razzismo!
2: Ragazzi, c'è chi ha detto che non era questione razziale. Io mi sono chiesto, no? Cioè, Bagari Sakɔ non credo che è stato il prima persona a quell'ora, al 5 di mattina, è stato preso mira, oltre a essere cattiva e criminale, sono pure razzista!
4: Razzisti!
2: Basta razzismo!
4: Basta razzismo!
2: Basta razzismo!
4: Basta razzismo!

0: Allora ragazzi, il tempo di fascismo deve finire, perché noi non abbiamo paura di nessuna politica che vogliono aprire i forni contro persone che pensano che no, noi, la loro voce non arriva da nessuna parte. Abbiamo problemi delle lingue, però riusciamo a difendersi. E dico questo e chiudo. Cari amici, un ringraziamento particolare ai genitori che hanno portato i loro figli qua, perché è questo il momento che i bambini devono sapere che noi siamo tutti fratelli e sorelle.
1: Siamo tutti fratelli e sorelle.
0: Grazie. Grazie Taranto. Grazie.
2: Grazie per questo intervento e questa volontà di essere, perché è questo che noi dobbiamo essere, capaci di fare. Noi non siamo alla guida di nessuno, noi dobbiamo essere insieme a loro e dobbiamo sostenerli con tutta la forza che ci ha dimostrato Trissa. Stefania Castellana per Arci, io sto procedendo con gli interventi già programmati, non abbiate...
3: Buonasera a tutti e a tutti, grazie a tutti gli arcicari di Arci Taranto, alle associazioni che hanno reso possibile questo presidio, Lica, Va Bene, Mediterranea Saving Humans, la comunità africana di Taranto e provincia, per questo...
4: Avvicina la bocca.
3: Lo dicono sali sopra, no, ma non puoi salire sopra.
5: Metti dritta il microfono.
3: Ci sono diverse ragioni per le quali la fine drammatica di Bakary Sako, l'assassinio brutale di questo giovane lavoratore, immigrato, figlio, fratello, futuro padre, amico di tante e tanti, ci porta in Piazza Fontana quest'oggi. Innanzitutto il desiderio di commemorarlo attraverso la presenza, la partecipazione a un momento di cordoglio unanimemente condiviso, ma che non per questo rende meno agghiacciante l'assassinio. Siamo qui anche perché
6: ci spostiamo per chiedere alla gente presente, una piazza gremita di gente, per capire appunto che cosa ne pensano di questa tragedia avvenuta qui in Piazza Fontana a Taranto. Come vedete la piazza è piena di persone ed è anche difficile passare. Sono qui per chiedere giustizia per Sako Bakary, una vicenda drammatica successa qui in Piazza Fontana.
7: Sì, ma non si sente niente, non si sente.
4: Si è scaricato.
8: Scusa, non parlare con il microfono.
6: Vi facciamo vedere da un'altra prospettiva tutto quello che sta accadendo qui in Piazza Fontana, tante persone, tanta comunità che si stringe alla morte di Sako Bakary. Chi sta leggendo in questo momento sta dicendo che sui social network ci sono stati dei messaggi di solidarietà per le persone coinvolte in questo omicidio, scrivendo appunto una presta libertà.

0: Ci spostiamo così possiamo farvi vedere tutta la piazza, cercando anche magari di capire in che stato emotivo si hanno le persone. Salve. Un momento di cordoglio per Sako Bakary, una notizia scioccante, aberrante per quello che è successo.
1: Sì, una notizia in cui ciò che è fallita è l'umanità. Perché di fronte a una tragedia del genere, perché non ci sono spiegazioni se non quella di definirla una tragedia, ciò che è il fallimento è quello dei diritti umani. È un momento in cui i diritti umani stanno fallendo a livello generale, però quando questo evento accade proprio vicino a noi mette in evidenza tutta la sua tragedia, la sua drammaticità.
0: Non so se ha avuto modo di leggere, di capire la situazione, e questa vicenda è accaduta per futili motivi, l'aggravante per i colpevoli presunti e per futili motivi. È successo questo perché?
1: Diciamo che in genere un omicidio non ha mai dei motivi giustificati. Il dramma è che è mosso da odio, da semplice odio razzistico, e quindi è questo l'aspetto peggiore e drammatico. È una società che coltiva l'odio, è una società che coltiva il razzismo e che invece di farlo marcire, no, e additarlo e metterlo da parte, ne fa una sua bandiera, addirittura un riconoscimento identitario, perché ci sono anche delle coalizioni politiche che fanno del razzismo e dell'odio razzistico una loro bandiera. Quindi quando vediamo che questi valori, insomma, vengono messi in campo e tradotti in fatti, cioè, ci rendiamo conto di quanto sia drammatico una cosa del genere.
0: Una vicenda che ha scosso tutta la comunità tarantina, soprattutto perché questo atto è stato commesso da giovanissimi ragazzi, una comunità che magari non si rispecchia in questo modo. Che cosa vuole lanciare, che messaggio vuole dire ai ragazzi di tarantini e italiani in generale, e per le persone che comunque cercano un modo per vivere in serenità?
1: Diciamo che non mi sento neanche di aggredire direttamente i minorenni, perché anche loro sono cresciuti in questo clima di odio, considerando che il razzismo sia un motivo di vita, un motivo che li fa diventare importanti, li fa diventare qualcuno. Invece metto in evidenza come questi minorenni a loro volta siano abbandonati a loro stessi e anzi fatti marcire in questa cultura invece che essere aiutati. Addirittura vogliamo citare i decreti emanati dal nostro governo, che mi riferisco particolarmente al decreto Caivano, che è stato emesso proprio per la delinquenza minorile, secondo loro. E secondo loro attraverso i reati, attraverso il carcere, si debbono risolvere le questioni sociali. Beh, questa è la prova. Le questioni sociali non si risolvono come questioni di ordine pubblico. Le questioni sociali si risolvono aiutando quelle persone ad uscire dal loro degrado. Quindi aiutandoli culturalmente, socialmente, questa è la prova di ciò che è successo oggi a Taranto, è la prova di questa cultura che deve essere ribaltata.
0: Sono le stesse parole che ha utilizzato la procuratrice.
1: Sì, infatti sono d'accordo per questo aspetto. Quando dalle istituzioni promana una cultura di odio, una cultura che individua il nemico nei giovani, nei militanti e negli stranieri, beh, queste sono le conseguenze. È una cultura dell'orrore, perché i giovani, i militanti e gli stranieri devono essere aiutati a superare le loro difficoltà, e anzi deve essere preso in considerazione ciò che contestano, ciò che fanno. Invece li colpevolizziamo, e questi sono i frutti.
0: Prego. Continuiamo a proseguire e cercare altre parole di cordoglio per Sacco Bakary.
2: Sì, sono in diretta.
0: Vicenda e su questo momento importante di avvicinanza per la famiglia di Sacco Bakary e per la comunità tarantina e per la comunità del Mali. È un momento importante.
3: L'unica cosa che io voglio sapere, no? Che cosa hanno chiesto la barista? Perché la barista, una volta io ho sentito che il ragazzo è scappato, se n'è andato da barista a chiedere un aiuto. Barista l'ha buttato fuori. In questo non lo so che barista, in questo caso, se c'è bisogno andare a chiedere barista qualcosa, però qualcosa da sapere, hai capito? E anche ci siamo sentiti malissimo, siamo qua sotto le piove, è una cosa che non dovreste cadere, perché il ragazzo la mattina si alza, sta andando al lavoro, quelli cinque vedono il ragazzo, sta andando a lavoro e la uccidono, non ha fatto nulla, è una cosa bruttissima. E io comunque, secondo me, bisogna chiedere la barista, chiedere perché non ha potuto chiamare la polizia, oppure perché non ha potuto aiutare il ragazzo. Tutto qui.
0: Che messaggio vuoi lanciare alla comunità?
3: Innanzitutto io voglio che la comunità dovevano uscire oggi, anche a parte che sono uscite qualche, ma dovevano venire oggi a mostrare a tutti quanti quello che è successo e sbagliato.
0: Grazie.
3: Va bene, anche a te.
0: Ciao.
3: Ciao.
4: Non è colpa mia se c'ho la speciale. Ma è un complimento lecito.
5: Cioè, no.
4: Volevo dire.
0: Ricordiamo. Sacco Bakary ha lasciato due figli che ancora devono nascere.

uomo di 35 anni, lavoratore, che è venuto qui in Italia, a Taranto, per lavorare e dare una vita dignitosa ai suoi affetti. E siamo qui tutti a ricordare Sacco.

0: Ciao, come stai?
1: Tutto bene, tu?
0: Mo fra un po' devo andare lì.
1: Ah, sì. Senti.
0: E tu non sei lì più?
1: No.
0: Va bene.
1: Una giornata importante oggi.
0: Lo so.
1: Per ricordare nostro fratello, perché siamo tutti fratelli in questa comunità vita. Sacco Bakari ha perso la vita. Che cosa ci vuoi dire?
0: Vabbè, aspetta un secondo.
1: Va bene. Il ragazzo ovviamente non voleva essere...
2: Quella cosa sì. Quella cosa sì.
3: Lo sai, cazzo.
1: Stanno gridando tutti che sono antirazzisti.
4: Sono andato in aeroporto, da tutti là.
5: Uno là, te?
4: Ogni anno, guarda, anche uno mi ha sentito qua niente, guarda, vedo di divertire e poi
1: ci riavviciniamo verso il cuore pulsante di Piazza Fontana.
6: Madonna, non mi viene, in questo
7: momento non mi viene. Oh bro, oh my friend, don't do that. Oh bro, this is not fine.
8: Siamo tutti,
7: ma io

0: Tibakari.
1: Wallah! Wallah!
2: Ah, vidéo.
1: Mais à deux bouchons! À toi, t'as fou! À toi, t'as fou!
3: Ci stiamo riavvicinando per sentire quello che stanno dicendo al microfono.
4: Ringraziare anche quel dirigente della Questura di Taranto che ha detto che la loro solerzia è nata dal fatto di dover dare una risposta e dover dare onore a Bakary. Noi stasera non stiamo dando onore solo a Bakary, stiamo dando onore a un'intera comunità che chiede giustizia sociale, perché la risposta a tutto è la giustizia sociale. Se non c'è giustizia sociale, se continuiamo a pensare che il nostro fratello ci tolga qualcosa, se continuiamo a pensare che non ci possa essere condivisione senza fratture, avremo fallito tutti. E quando il governo parla di remigrazione, dà un altro schiaffo alla nostra comunità, perché la remigrazione non è la soluzione alla questione della convivenza. Taranto è una città che convive, è una città fatta di tante fragilità, e se noi oggi vogliamo rendere giustizia a Bakary, dobbiamo fare in modo che questo non accada mai più per tutti i Bakary del mondo, per tutti i Bakary che vivono a Taranto e in Italia. Uniamoci, perché il messaggio che parte da questa piazza stasera è più forte di qualunque legge che il Parlamento, di cui io faccio parte, possa mai approvare. Siete voi la legge, siete voi la legge sociale, siete voi la legge della comunità. Non perdete questo messaggio, fate in modo che Bakary viva in ogni vostra azione, in ogni vostro gesto di fratellanza. Solo attraverso la fratellanza e la condivisione la città potrà salvarsi. Io ringrazio voi, ringrazio per essere qui e per averci dato questo messaggio pazzesco di unità. Scusate se mi sono commossa, ma è veramente tanta la responsabilità che tutti noi dobbiamo sentire sulle nostre spalle. Da soli non si va da nessuna parte. Io stasera ho portato questi fiori per Bakary, ma questi fiori che Taranto è per bene, non dimenticatelo mai. No all'odio, nessuno nasce con l'odio dentro. Noi dobbiamo combatterlo, perché è quello che viene generato dalle separazioni, dalle fratture sociali. Giustizia sociale per tutti, diritti e soprattutto lavoro possono dare la risposta a questo territorio. Grazie, grazie a tutti.
5: Vado?
6: Io sono contro la violenza di genere, a prescindere.
7: Allora, non sto riprendendo la parola, ma voglio fare solo una piccola traduzione, in modo che tutti i fratelli comprendano il generoso l'offerta della Fly CGL nazionale. Allora, Malmont. Fly CGL nasole ya ira ka foko bagari ka rabadre ka tanga jamana ka a wani mana be hago hage makulu ba asara do mai no fe beta ke don ga tikere mine vraiment uye donc o ga nyuma keta chere la ga te anyana basi kala ka mato ni bande be kusobe ni fe rozo la lobi di famima ani dimayama mais je wala patel wale kata donc gracias gracias la bye.
8: A questo proposito vi ricordo che è aperta una sottoscrizione su Facebook, su social, trovate l'IBAN e la causale per il versamento. Pensavamo di utilizzare quei soldi per il rimpatrio e il resto darlo alla famiglia per aiutare per il sostentamento della sua famiglia e dei bambini che stanno per nascere. Questa offerta della Fly CGL è libera delle risorse. Io vi dico che nel primo giorno di raccolta abbiamo già superato la cifra di 5.000 euro, per cui credo che nei prossimi giorni

0: Siamo.
1: Bagari vive in tutti noi! Bagari vive in tutti noi!
2: La sottoscrizione è aperta fino alla fine di giugno, per cui spargete la voce, girate i messaggi, facciamo in modo che almeno la sua famiglia non debba vivere di stento, proviamo ad aiutarli in questo senso. Grazie. Mimmo Cassetta, non lo so se ci arriva il film.
3: Buonasera a tutti, mi chiamo Anna, sono del 5 Stelle e della Propal Palestina per Taranto. Io sono di Taranto Vecchia, conoscevo i ragazzi, vista, conosco anche i loro amici, vi posso dire che c'è un degrado sociale qui perché i ragazzi non andavano nemmeno a scuola. Voi pensate che le famiglie li facevano stare qua fino alle 5:30, quindi immaginiamoci, no? La famiglia, il contesto familiare, magari grida, urla, delinquenza e non dico altro, e stavano qui fino alle 5. La mamma giudiziosa si sarebbe preoccupata: dove sta mio figlio alle 5:30? Che cosa fa mio figlio? Ubriaco fino alle 5:30! Invece li facciamo stare per strada! A non fare un cazzo dalla mattina alla sera! A trovarsi! A sere! Bello, piccini di presta libertà! Presta libertà, non sono liberi vostri figli, assolutamente, perché sono pieni di vizi, pieni di inconsapevolezza, di ignoranza. Solo la metà della mia sezione, quando ho fatto la studiatrice, ha votato la Lega. Pensate, i milionari che votano la Lega, proprio dei coglioni, signore. Come lo devo dire poi? Vi siete resi conto o no di quello che avete fatto a un ragazzo che non rubava il lavoro a nessuno? Perché non andava a nessuno di voi a raccogliere i pomodori, a raccogliere la frutta? Ok? Però non ci aspettava, io non sono rimasta ben avviata, perché in questo mondo attuale adesso che cosa ci propina? Che cosa ci propinano i politici? La guerra o un genocidio che è sotto gli occhi di tutti ed è differente. Stanno continuando ad ammazzare a Gaza. Allora sì ragazzi, noi che cazzo li insegniamo? Che è normale uccidere? Che è normale vedere le persone che vengono ammazzate? Nessuno ha principi morali, si è tolto là di su l'umanità. Ormai non c'è più niente, dobbiamo ragionare su questo, non è importante ragionare su questo e fare qualcosa quanto prima, perché c'è un degrado assoluto anche di umanità. Grazie a tutti.
2: La parola allo zio di Bagari è la traduzione, la correrà Drissa.
4: Sta parlando lo zio di Bagari e Drissa farà la traduzione.
5: Vuole parlare?
6: Consiglio di Bagari ringrazia tutte le persone presenti e ringrazia l'autorità che hanno preso questa cosa a cuore e che lui è fiducioso e che spero che presto venga fatta la giustizia. Quindi ringrazio a tutti e tutte.
2: Se è piacere però scendete. Chi sei tu? Ragazzi, siamo troppo, mi dispiace scendere, siamo in

0: Buonasera a tutti, richiama Ibe Evans, sono quasi rispetto di mancare. Allora, noi siamo qua per lavoro, per la famiglia. Allora, come noi mo siamo paura che alle 5 di mattina uno deve andare a lavoro e poi qualche ragazzo è iniziato a accedere, ragazzi. Non è una cosa normale, ma siamo paura pure noi che lavoro, tutti che fai campagna, che va a lavoro alle 3 di notte, e ma siamo paura che i bambini che va alla scuola, non è una cosa normale. Per favore, lo Stato, aiutate a noi, perché pure noi pagare le tasse qua per andare avanti, lo Stato. Ah, e basta, basta la vista, basta la vista su prima.
1: Basta!
2: Aspetta che c'è il primo cassetto.
3: Buonasera a tutti e a tutte. Buonasera a tutti e a tutte. Al popolo di Taranto, ai compagni, alle compagne, a tutti quelli che oggi vivono questo momento di dolore e di tristezza per la morte di un lavoratore, e un lavoratore ci appartiene sempre. Però finito questo momento di dolore, dobbiamo pensare a come la gente si può organizzare. Quindi io credo che bisogna riprendere l'iniziativa, bisogna riprendere le lotte nelle campagne contro il caporalato. Vediamo camminare, il razzismo purtroppo non è soltanto il razzismo di chi dice di voler uccidere i neri. Il razzismo è una cosa sottile, è una cosa che passa nelle nostre lingue, nelle nostre famiglie, quando diciamo avete visto le gnur, quando diciamo avete visto come sono vestiti, perché portano il velo, quello è il razzismo che si coltiva. Noi abbiamo voluto, oggi abbiamo saputo che gli inquirenti hanno definito l'atto e l'omicidio del nero come un atto di violenza cieca. La violenza cieca non esiste, la violenza ha sempre uno sguardo, un orientamento, un bersaglio che le è stato indicato. E quanto negli anni 80-90 ci dicevano che c'erano i cattivi maestri, questa narrazione gliela dobbiamo rigirare contro. I cattivi maestri sono la Meloni, Salvini, chi tutti i giorni aizza, chi tutti i giorni disumanizza la politica. Allora, noi chiediamo che non ci possa essere, che non ci sia solo questa passerella stasera qua. Questa è una cosa che è dovuta, che dovevamo tutti fare, ma dobbiamo pensare anche alla città vecchia. Alcuni di noi lo dicevano, noi ci siamo impegnati negli anni passati, in questo quartiere ha vissuto una sola cellula del Partito Comunista che oltre a fare tessere non riusciva a fare niente se non carte d'identità. Poi ci sono stati i compagni di lotta continua. Tutti ricorderanno il nostro compagno Mustachi, il compagno Vicenzone, Ugnur, quella parte della città che ha lottato nella città vecchia e che manteneva i rapporti con il popolo. Oggi questo non esiste più. Poi ci abbiamo provato negli anni 90 con un ambulatorio medico in un centro sociale occupato, è stato sgomberato dall'allora CITO e con il silenzio delle istituzioni. Oggi noi dobbiamo riprendere, tanti compagni operano nella città vecchia, operano la casa del popolo con grandi sacrifici, operano i compagni che stanno lavorando per la Palestina, opera il comitato Città Vecchio che organizza cene sociali, eventi. Bene, uniamoci, non passeggiamo per i vicoli della città solo quando dobbiamo bere e mangiare. Uniamoci, venite alle assemblee, organizziamoci. E voglio dire ai compagni neri, ricordargli una vecchia strofa di una vecchia canzone popolare e di lotta. Il nostro mondo è il mondo intero, noi non abbiamo confini e vogliamo che le lotte siano unificate, quindi diciamo a tutti, lottate, organizziamoci, perché se no ci saranno solo decreti sicurezza, solo polizia è quello che vogliono darci. Noi dobbiamo liberarci oggi con puntualità estrema. Il ministro Piantedosi ha detto che stanzia fondi eccezionali per Taranto e per la Puglia contro la criminalità. Noi non abbiamo bisogno di questi fondi, noi abbiamo bisogno degli ambulatori, abbiamo bisogno che la gente abbia i consultori, che le donne possano andare nei consultori a curarsi, che i bambini possano essere custoditi e curati come tutti i nostri bambini e i nostri figli. Per cui compagni, forza, avanti, il nostro mondo è il mondo intero, non abbiamo confini. Non abbiamo padre.
1: Ci stiamo allontanando così da poter dire che stiamo per chiudere la diretta, ma continueremo a darvi notizie su presidio in onore e in ricordo di Sacco Bacari. Vi facciamo vedere ancora gli ultimi secondi di quante persone sono venute qui per ricordare Bacari e per sostenere la famiglia che in questo momento in parte è qui a Taranto e in parte è in Mali. Qui c'è lo zio, c'è il cugino, c'è il fratello che ricordano Sacco con tanta commozione e emozione.

Futura è confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.

Trasformare le città in musei a cielo aperto, libere, fruibili per tutti, portare il colore dove regnano i grigi. E questo è il potere della street art. In realtà la città di Taranto si è sempre dimostrata estremamente recettiva nei confronti di questi fenomeni artistici. Qualche anno fa un duo di artisti campani, Chop & Kampf, ha dato vita a un lavoro davvero straordinario in Città Vecchia. 120 opere, un documentario, un libro, pubblicazioni sulle migliori riviste d'arte contemporanea di tutto il mondo.

Dal settembre del 2020 il progetto Trust, fortemente voluto dall'amministrazione Melucci, ha portato nel quartiere Paolo VI di Taranto 6 artisti di fama internazionale che hanno pensato, o meglio, hanno ripensato di colorare le superfici di quelle che la tradizione chiamava case bianche. I colori degli artisti hanno invaso anche il resto della città. Forse il lavoro più poetico di tutti è il tributo ad Alessandro Leogrande sulle pareti della nuova biblioteca Clavio. Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una fesa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed è così che io ho perso 180 kg con un sorriso. Da qui nasce 100 ricette, la mia rubrica su Studio 100, dove con immenso piacere

Signore e signori, sopra le vostre teste la pattuglia acrobatica nazionale. Volano in formazione serrata, sono ancora tutti e 10 gli aeroplani guidati a terra dal comandante delle frecce tricolori, il colonnello Maurizio De Rinaldis. Sono a 1500 metri a destra, testa in giù, vi stanno guardando i piloti guidati dal velivolo numero 1, il più avanzato della formazione, il maggiore Paolo Tarantino. E adesso che li abbiamo di fronte, se volete provate a immaginare di volare con le frecce tricolori. La sensazione è quella di essere nel cielo, volare a 600 km orari, immersi in una enorme bolla di vetro che è il cockpit. Di fronte a voi gli strumenti, con la mano destra impugnate la croce, con la sinistra azionate il motore e adesso scegliete la posizione. Se volete il leader, oppure al centro della formazione, circondato da tutti gli altri velivoli, c'è il leader della seconda sezione, il capitano Rudy Barassi, oppure, per chi cerca un'emozione particolare, guardate il solista, si è spostato dietro alla formazione, sta volando in posizione di codino, quindi davanti il diamante delle frecce tricolori, 9 aeroplani, il solista dietro con i fumi bianchi, andranno su per la prossima manovra. Questo è il cuore della pattuglia acrobatica che inizia a battere per i prossimi 25 minuti.

Si separano le due sezioni, 5 i velivoli che seguono il leader e sono alla vostra sinistra, mentre il solista al centro sta proseguendo la sua corsa verso l'alto. Alla vostra destra il leader della seconda sezione esegue la manovra simmetricamente al numero 1. Sono entrambi adesso puntando con il loro velivolo verso il mare e fra poco con le vostre macchine fotografiche. Non perdete l'incrocio primo della pattuglia acrobatica nazionale. Si invertono le posizioni, alla destra avete il leader e sta eseguendo un looping, guardate a sinistra la seconda sezione, non appena i loro musi punteranno il mare li vedrete ruotare, portarsi con le ali parallele e alla terra e raggiungere, cambiando la loro configurazione, il leader. Mentre la formazione si allontana a destra, è il momento di conoscere il velivolo delle frecce tricolori. Ce lo presenta il solista alla vostra sinistra. Entra e farà ruotare l'MB 339 in 4 posizioni. Eccolo che arriva, passo sul mare, inizia con il primo tempo di questo tonneau.

0: uno. In volo rovescio lo vedete, due. Di fronte a voi adesso, tre. E via, quattro. E il tonneau, una delle manovre fondamentali dell'acrobazia aerea, è la rotazione lungo l'asse longitudinale. L'abbiamo vista eseguire sempre a un solo velivolo, immaginate di doverla fare in nove. Arrivate da destra del pubblico e andate su e a sinistra per il tonneau a botte. Sono a testa in giù, sempre tutti insieme, 750 metri, la loro velocità intorno ai 450 km orari, continuano la rotazione mantenendo la posizione seguendo il leader, si riportano adesso a sinistra del pubblico perché è il momento per il solista di entrare. Lo cercate alla vostra destra, sta arrivando, preparate per il volo rovescio, il numero 10. E ora che è di fronte al pubblico, pronti per il tonneau, via! Mantenete la posizione, sempre in volo rovescio, con il numero 10 andate su, verso l'alto, lasciate lo spazio alla formazione che sta entrando. E la formazione entra con i colori della nostra bandiera e noi saliamo a bordo del velivolo del leader. I piloti dell'aeronautica militare a bordo dei velivoli delle frecce tricolori ruotano nel cielo per il ventaglio e adesso si separano in due sezioni e vedete la seconda sezione più alta rispetto al leader. In questo modo alla fine della manovra, quindi avranno una energia maggiore e quindi una velocità maggiore, si ricongiungeranno in un minor tempo perché il solista sta per arrivare a sinistra. E da sinistra arriva il solista, lo vedremo impegnato in una serie di tonneau. Uno. Due. Tre, continua a ruotare. E si allontana con la virata stretta a sinistra perché la formazione è adesso di fronte a noi. E noi ci prepariamo a vedere disegnare dai fumi delle frecce tricolori nel mare di Policolo gli artigli, le ali di una enorme aquila. Aspettate che la seconda sezione si affianchi al leader e poi tutti insieme incrociatevi andando verso l'altro velivolo. E questa è l'aquila delle frecce tricolori, qui sul mare di Policoro alla vostra destra, la preda dell'aquila sta per entrare, il velivolo del solista dovrà sfuggire agli artigli dell'aquila ruotando, il grigio della panza si confonde con il blu del mare e lui accelera.
1: Se fanno un'altra evoluzione da 100 dove stava fatta.
0: Riuscite a vedere il pilota della numero 10, il solista, mentre ruota ancora a sinistra e poi si allontana in tutta sicurezza. E mentre il solista è salvo alla vostra sinistra, cercate nel cielo le ali dell'aquila. Fra poco arriveranno di fronte a noi chiudendosi alla massima velocità. Alla vostra destra sono quattro i velivoli, è la seconda sezione, fumi bianchi per loro per indicare la loro traiettoria. A sinistra la sezione del leader sta entrando anch'essa per incrociarsi a oltre 1200 km orari di velocità relativa. Questa è una delle foto più belle della pattuglia acrobatica, vedrete gli aeroplani uno dentro l'altro. E mentre la seconda sezione alla vostra sinistra stringe la virata in modo da lasciare lo spazio al solista per entrare, da questo momento in poi il suo programma cambia e lui ci presenta l'aeroplano, come vi dicevo prima, spingendo al massimo le prestazioni. Lo vedrete con questa virata, avrete l'opportunità di capire come è maneggevole l'aeroplano, da quanto vira stretto. Prendete il centro e girate tutto intorno alla barca della guardia costiera, mentre il solista a bordo sopporta un'accelerazione pari a 7 volte e mezzo il proprio peso. Ma non è finita, guardate alla fine della manovra.

E i piloti delle frecce tricolori sono piloti dell'aeronautica militare che entrano a far parte del team volando in inverno, tutto l'inverno, per addestrarsi in modo che il 1° di maggio siano pronti ad esibirsi sulle spiagge e sui cieli italiani e del mondo. E questo addestramento porta anche ad eseguire la manovra che state per vedere adesso. Sono alla vostra destra e voi dovrete far caso ai due gregari esterni, il numero 4, il maggiore Andrea Rossi, e il numero 5, Davide Caponi. Vi mostreranno un modo del tutto particolare di cambiare la loro posizione e quindi cambiare completamente la configurazione della formazione. Pronti? Via! Con la loro rotazione il 4 e il 5 cambiano la configurazione della formazione, liberando i gregari che sono immediatamente a destra e a sinistra del leader, tant'è che il diamante delle frecce tricolori, che era all'ingresso, adesso si trasforma nel cielo in un calice. Formazione a sinistra, ormai lo avete capito, è il solista che entra da destra, questo è il Tonno Lento.

Tondo lento, una manovra estremamente tecnica dove il solista controlla tutti i comandi che ha a disposizione per mantenere la velocità di rotazione il più lento possibile e ovviamente mantenere sempre la stessa quota. Ma guardate a sinistra, è il cigno delle frecce tricolori che sta per entrare, loro vanno su e a destra e come un cigno eseguono il tonneau a botte. E mentre loro ruotano, fate caso ai due gregari, quelli che sono più indietro della formazione. Considerate il loro percorso, molto maggiore rispetto al leader e molto diverso rispetto al numero uno. Eppure riescono a controllare il proprio velivolo per mantenere la posizione. Formazione a destra, voi non dovete cercare il solista a sinistra, è a ore 11, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra, entra per una virata Snyder, chi ha la fotocamera vedrà l'interno del velivolo, ve lo assicuro. Eccolo il numero 10 delle frecce tricolori. Mentre il solista si allontana, in questa manovra il suo corpo è arrivato a sopportare un'accelerazione negativa di meno 3,5 g, la stessa che sopportiamo noi in auto quando superiamo un dosso, soltanto moltiplicata per 300 volte. E adesso a ore 12, di fronte a voi, questo è il nostro tricolore, questa è la manovra della Arizona. Signore e signori, di fronte a voi le frecce tricolori. My old friend, I've come to talk with you again. Because of visions I bleed. E la manovra dell'Arizona è una delle più spettacolari. Guardate alla base dei fumi, cercate, il solista sta salendo su verso l'alto, innesca l'apertura delle due sezioni. E con questa manovra le frecce tricolori intendono abbracciare tutto il pubblico qua a Policoro, quindi ora che vi possono vedere, se volete salutare i piloti della pattuglia, agitate tutto ciò che avete in mano. E ora che sono vicini, provate a farvi sentire! Un po' più forte! E per ringraziarvi il solista, di fronte a voi sale su verso l'alto il motore dell'MB339, spinge oltre 2000 kg, lui lo riduce lentamente e sempre più lentamente la sua velocità scende. Siete a bordo con lui se volete, fermatevi nel cielo di Policoro, guardatevi intorno per un secondo e poi giù per la scampanata! Signore e signori, sopra le nostre teste il solista delle frecce tricolori, il maggiore Mario Ferrante. Una manovra molto particolare, quella a cui state per assistere adesso, la formazione entra divisa. Di fronte a voi la seconda sezione disegna nel cielo un bersaglio, il leader scaglia la sua freccia, colpisce il bersaglio al centro.

Continuate a seguire la sezione del leader mentre cambia la sua configurazione. Alla vostra destra i velivoli si allontanano perché è il momento per il solista di entrare. Guardatelo a sinistra in virata stretta, sta per arrivare sopra il mare. La prossima manovra è una manovra che non ha eguali nel mondo, soltanto questo italiano, ci tengo a dirlo, è un jet italiano, è in grado di eseguire il Lozzoval. E con il numero 10 andate su e cominciate a ruotare.

Sentite il motore del 339 adesso. Il motore è al minimo, il solista sfrutta la forza di gravità per guadagnare velocità, portarsi alla minima di sostentamento e adesso vi può salutare. E quindi, se volete, salutate il solista della pattuglia acrobatica. E anche per la formazione è giunto il momento di mostrarvi qualcosa di eccezionale. Queste sono due manovre da seguire, una dietro l'altra, alla vostra destra, il nostro tricolore. Questo è il doppio tonneau.

Subito dopo il doppio tondo la formazione cambia la propria configurazione di nuovo di fronte al pubblico. Tutti i velivoli sono a piramide. Seguiteli, non perdeteli, sceglietene uno, aspettate che il loro muso punti il mare e iniziate l'apertura della bomba. E anche il solista partecipa alla manovra, si inserisce all'interno della scia dei nove velivoli. Questa la voce del leader direttamente dal suo cockpit, tutti gli aeroplani lo seguono ora che sono lontani e non lo possono vedere. Considerate, la bomba nata negli anni 30 simulava l'attacco contemporaneo al pubblico da parte di più direzioni. Noi usiamo questa manovra alle frecce per circondare la gente. Alzatevi in piedi, giratevi intorno, cercateli, sono tutti e nove e stanno tutti eseguendo la stessa manovra. I due leader sono uno di fronte all'altro. A sinistra Paolo Tarantino, alla vostra destra la seconda sezione con il capitano Rudy Barassi al centro e fra poco nove aeroplani sopra le vostre teste.

E il momento difficile è adesso in questa manovra, perché i piloti devono ricongiungersi con il loro capo formazione. Quindi a destra la sezione del leader sceglie la precisione nel volo e li vedrete ricongiungersi mentre eseguono la manovra. A sinistra Rudy Barassi sceglie la velocità, ruotano nel cielo adesso.

non sono ancora ricongiunti, lanciano al massimo il loro velivolo e il loro compito è raggiungere, ricompattare la formazione e lasciare lo spazio al solista che arriva da destra. E infatti alla vostra destra il numero 10 è qui, guardate sotto la pancia, cercate il carrello abbassato, il solista eseguirà un tonno. Ruota, adesso potete vedere il carrello e appena è di fronte a voi, su per il looping! Tonno e looping, le due manovre fondamentali dell'acrobazia aerea, eseguite però con questa particolare configurazione che si chiama configurazione di atterraggio, carrello abbassato, flap estesi, e che rende il velivolo molto meno vaneggevole rispetto al solito. Ma comunque il numero 10 e il nostro 339 sono in grado di eseguire ancora questo. Guardate a sinistra la rotazione. E adesso è il momento di cercare a ore 2 la formazione, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra. Sono 9 gli aeroplani e sono sicuro che a voi sarebbe piaciuto sapere qual era la distanza che li ha separati durante tutto il volo. Ve lo mostreranno adesso, arrivano a Diamante ed entreranno avvicinandosi il più possibile al pubblico e voi potrete fotografare le frecce tricolori oppure misurare con il pollice la distanza che separa un aeroplano dall'altro. E per chi non è impegnato a fare queste due cose e vuole salutare i piloti delle frecce tricolori, questo è un altro momento per farsi vedere. Muovete tutto ciò che avete, agitate la spiaggia. Provate a chiamarli verso di voi, vediamo se si avvicinano. E anche il solista arriva per salutarvi, lo vedete alla vostra sinistra, vedete brillare il faro di atterraggio, lui si sta abbassando lentamente sul mare, sfrutta le capacità del motore del 339 per eseguire la prossima manovra, una combinazione di spettacolarità e tecnica dal nome estremamente strano, questo è il volo folle!

Collo Folle, come vi dicevo, è una concentrazione di professionalità da parte dei piloti, duro addestramento per il solista, ma anche spettacolarità e tecnologia grazie all'aeroplano. Ma adesso guardate di fronte a voi, di nuovo, ore 11 è il vostro target, cercate i 9 velivoli. Loro vi lasceranno con il fiato sospeso per uno dei momenti più emozionanti del nostro volo. Arrivano a sinistra i 9, alla vostra destra arriva il solista, questo è il maestro Luciano Pavarotti.

il verde, il bianco, il rosso, i colori della nostra bandiera vengono portati con orgoglio dai piloti delle Frecce Tricolori in tutta Italia, in tutto il mondo. Questo per dimostrare a tutti i valori umani, professionali e tecnologici della nostra nazione. Noi in pattuglia abbiamo girato ogni nazione e vi posso assicurare che nessuno è uguale agli italiani, e quindi il prossimo applauso io lo dedicherei a noi stessi. Grazie per essere qua. E il volo delle Frecce Tricolori si conclude con questo passaggio. A noi non resta altro che ringraziarvi per aver assistito a questa giornata dedicata al cielo, al mare, all'acrobazia aerea. Spero che abbiate gradito il volo della pattuglia. Il nostro ringraziamento va all'organizzazione, al sindaco, agli amici di Policoro che sono arrivati, e per questo vi regaliamo questo passaggio che arriva alla vostra destra di tutti i velivoli della pattuglia. Questo è il momento di farci sentire.

Siamo nel chiostro dell'ex convento di San Domenico, nella città antica di Taranto. Il convento, insieme alla chiesa, costituisce il massimo monumento del periodo angioino di Taranto, quindi siamo nel 1300. La chiesa presenta un affaccio verso il Mar Grande ed è caratterizzata dalla presenza di uno splendido rosone perfettamente conservato. Il convento si articola intorno ad un chiostro quadrato che attualmente ha l'aspetto dovuto alle stratificazioni storiche, in questo caso al periodo settecentesco in cui la struttura fu modificata. Della fase angioina si conservano delle bifore che probabilmente sono un elemento scultoreo architettonico più interessante di questo periodo che si conservi a Taranto e sono caratterizzate da queste colonnine che separano due archi ogivali con capitelli finemente scolpiti. Gli scavi che sono stati condotti dalla sovrintendenza a cavallo fra gli anni 80 e 90 hanno attestato la presenza proprio al centro del chiostro di insediamenti neolitici. Ma la cosa più interessante che oggi è possibile vedere all'interno del chiostro, anche al di sotto della chiesa, sono i resti di un tempio di età greca del V secolo. Attraverso un'asola che è praticata su un braccio del chiostro è possibile affacciarsi e godere di questa immagine straordinaria di quest'area archeologica perfettamente conservata. L'intera struttura è stata realizzata anche utilizzando materiali di spoglio, come peraltro avviene in quasi tutti gli edifici storici di quest'isola. Qui infatti possiamo vedere che degli stipiti di queste archeggiature proprio angioine sono stati realizzati con dei grandi blocchi recuperati da strutture di epoca romana. Il complesso monumentale, chiesa e convento, si trova su uno dei siti più alti dell'isola antica di Taranto e doveva originariamente godere di una visione spettacolare sui due mari. Questa visione adesso è limitata perché nei secoli sono stati costruiti tanti edifici all'intorno. Resta però un cono ottico veramente straordinario dall'ingresso della chiesa, dal quale è possibile dominare il Mar Grande di Taranto.

Ben trovati con l'informazione di Studio 100, tra pochissimo il nostro TG. Ovviamente apriamo con la cronaca svolta nel caso dell'omicidio di Piazza Fontana. Questa mattina la squadra mobile di Taranto ha fermato un altro giovane di 22 anni ritenuto coinvolto nell'omicidio di sabato mattina. Ci spostiamo poi per ciò che riguarda i temi dell'ex Ilva a Bari, a margine dell'assemblea di FIOM CGL. Il governatore della regione Puglia Antonio De Caro ha promosso una svolta che porti a una società mista per affrontare quella che è la crisi del siderurgico di Taranto. E poi, come al solito, focus sul decoro urbano. Andiamo a San Vito, via del Faro, interdetta ai mezzi pubblici da aprile.

0: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
1: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
2: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
3: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
4: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
5: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
6: Go, go, go!

da 70 anni.

0: Data per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Cronaca svolta nel caso dell'omicidio di Bakary Sakho. Questa mattina la squadra mobile di Taranto ha fermato un altro giovane di 22 anni ritenuto coinvolto nel delitto avvenuto all'alba del 9 maggio in Piazza Fontana. Ex Ilva, il presidente della regione Antonio De Caro, intervenendo all'Assemblea nazionale della FIOM CGL, ha sollecitato un intervento del governo sulla vertenza del siderurgico, proponendo la creazione di una società mista per affrontare la crisi. Decoro urbano: da aprile via del Faro a San Vito è isolata dai mezzi pubblici a causa del rischio di crollo rappresentato dal problema dell'erosione costiera. Bentrovati con l'informazione di Studio 100, edizione delle 19.30 di 100 Notizie. Apriamo ovviamente con la cronaca. Questa mattina svolta nelle indagini relative all'omicidio di Piazza Fontana, la squadra mobile di Taranto ha fermato un giovane di 22 anni ritenuto responsabile, al pari degli altri già fermati, dell'accaduto.
1: Nuova svolta nelle indagini sull'omicidio di Bakary Sakho. La squadra mobile di Taranto questa mattina ha fermato un altro giovane ritenuto coinvolto nel delitto avvenuto all'alba del 9 maggio in Piazza Fontana, nella città vecchia. Si tratta di Cosimo Colucci, 22enne, secondo maggiorenne indagato nell'inchiesta. Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti su disposizione della procuratrice Eugenia Pontassuglia. Con quest'ultimo fermo sono 6 gli indagati per omicidio aggravato da futili motivi. Oltre 2 maggiorenni risultano coinvolti anche 4 minorenni tra i 15 e i 16 anni. Secondo gli investigatori, il nuovo elemento raccolto contribuirebbe a completare la ricostruzione dell'aggressione culminata con la morte del 35enne raggiunto da 3 coltellate, 2 al torace e 1 all'addome. Nella mattinata si è svolto anche l'interrogatorio di convalida del fermo nei confronti del 20enne Fabio Sale davanti al GIP Gabriele Antonaci. L'indagato, assistito dall'avvocato Andrea Maggio, si è avvalso della facoltà di non rispondere, rilasciando però una breve dichiarazione spontanea. Ha sostenuto di essere arrivato sul posto quando Bakary Sakho era già stato accoltellato e di non aver preso parte all'azione violenta. Si attende ora la decisione sulla convalida del fermo. Ma dagli atti dell'inchiesta emergono ulteriori dettagli agghiaccianti sull'aggressione subita da Bakary Sakho, come riportato anche su Gazzetta del Mezzogiorno. Sembrerebbe che durante la violenza alcuni componenti del gruppo abbiano pronunciato frasi come «stai bene, infame», subito dopo le coltellate. Bakary però non stava affatto bene. Un bracciante che quella mattina stava andando a lavorare in bicicletta per guadagnarsi il pane sarebbe stato accerchiato, picchiato e successivamente ucciso.
0: Questo pomeriggio il presidio delle associazioni in Piazza Fontana per dire no al razzismo. Gli educatori del posto dicono: ci sentiamo abbandonati. Passato il clamore mediatico, torneremo nel dimenticatoio. Ce ne parla Marina Luzzi.
2: Ci sarà anche la Regione Puglia con una sua rappresentanza al presidio a microfono.

0: Aperto di questo pomeriggio in Piazza Fontana per dire no a violenza, razzismo e criminalità dopo l'omicidio di Bakary Sako, accerchiato e aggredito mortalmente da 5 minori e 2 maggiorenni poco dopo le 5 del mattino di sabato 9 maggio. Un momento di condivisione e riflessione comunitaria promosso da Libera Taranto, Comunità Africana di Taranto, Mediterranea Saving Humans Taranto ed Associazione Babele. Ed in tanti stanno partecipando alla raccolta fondi per sostenere la famiglia di Bakary nelle spese di rimpatrio della salma. La raccolta proseguirà anche nelle prossime settimane. Intanto in piazza non ci sono più solo fiori, ma letterine, disegni, riflessioni dopo l'appello di Don Emanuele Ferro a recarsi con un piccolo omaggio sul luogo dell'omicidio del bracciante del Mali. Il parroco della cattedrale, punto di riferimento della comunità di Città Vecchia, aveva richiamato tutti a recarsi sul posto dell'omicidio portando un fiore come gesto di tenerezza di fronte a tanta brutalità. Una brutalità che chi lavora nei presidi educativi del posto con amarezza dice essere purtroppo all'ordine del giorno. Noi gettiamo il seme della legalità e del rispetto dell'altro, racconta un educatore che vuole rimanere anonimo, ma siamo vittime di continui atti di bullismo da parte di ragazzi che non conoscono cosa sia l'autorità e passano giornate e notti intere per strada. Le famiglie si fanno vive solo se li rimproveriamo per minacciarci. Oggi tutti si ricordano dell'importanza dei presidi educativi, ma passato il clamore mediatico, torneremo nel dimenticatoio.
1: Torniamo a parlare di ex Ilva con il governatore Antonio De Caro, che a margine dell'assemblea FIOM CGL ha prospettato la possibilità di una soluzione mista per risolvere la crisi del siderurgico.
2: Il governatore della Regione Puglia, Antonio De Caro, intervenendo all'Assemblea Nazionale della FIOM CGL a Bari, ha chiesto un intervento deciso del governo sulla vertenza ex Ilva, proponendo la creazione di una società mista per affrontare in modo strutturale la crisi del sito siderurgico. De Caro ha sottolineato come la priorità debba essere quella di superare definitivamente il conflitto tra diritto alla salute e diritto al lavoro. Non vogliamo più scegliere tra salute e lavoro, ha detto il governatore, è arrivato il momento di garantire occupazione di qualità, sicura e sostenibile, tutelando allo stesso tempo la salute dei cittadini di Taranto. Il presidente ha poi evidenziato la necessità di investire nel settore dell'acciaio, considerato strategico per il paese e per l'intero sistema produttivo nazionale. Ha richiamato anche la recente crisi industriale dei settori collegati, come quella di Electrolux, per rafforzare la centralità della siderurgia. Secondo De Caro, lo Stato deve tornare protagonista negli investimenti industriali, come già avviene in comparti strategici attraverso aziende come Fincantieri e Leonardo, ritenendo incoerente l'assenza pubblica proprio nell'acciaio. L'acciaio è fondamentale per tutte le filiere produttive, ha concluso, ribadendo la necessità di un intervento strutturale per garantire futuro occupazionale e sicurezza ambientale a Taranto.
1: Continuiamo a parlare di ex Ilva, garantita la continuità lavorativa per i 58 dipendenti della GEA Power. Gli stessi sono impegnati nelle pulizie industriali e saranno riassorbiti dalla società Larib.
2: Garantita la continuità occupazionale per i dipendenti della GEA Power, azienda che si occupa di pulizie industriali all'interno dell'ex Ilva di Taranto. Nella sede dell'ARPAL del capoluogo ionico è stato infatti formalizzato l'accordo per il passaggio dei lavoratori alla società subentrante, la RIB. Sarebbero tutelati tutti e 58 i posti di lavoro, 48 dipendenti passeranno alla RIB, mentre altri 10 saranno assorbiti da Evoluzione Ecologica, entrambe riconducibili allo stesso datore di lavoro. Dal 13 maggio entreranno in servizio i primi 15 lavoratori, dopo le visite mediche previste a tutti sarà applicato il contratto multiservizi. Il cambio d'appalto era stato accelerato da Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, una decisione finita al centro delle contestazioni sindacali che avevano denunciato tempi anomali per la transizione. Il nuovo appalto è infatti subentrato con 2 mesi di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto. La GEA Power è l'azienda per cui lavorava Loris Costantino, l'operaio morto il 2 marzo scorso nell'area agglomerato dello stabilimento siderurgico di Taranto.
1: Ancora un capitolo per ciò che riguarda l'affare Aeroporto Arlotta nel Piano Nazionale degli Aeroporti 2026-2035, confermati gli status di Bari e Brindisi, mentre cresce a livello nazionale quello di Foggia. Per Taranto ancora una volta un ruolo strategico nel settore cargo, mentre il governatore De Caro apre alla possibilità di un'apertura dello scalo nel periodo relativo ai giochi del Mediterraneo solo se dovessero arrivare richieste da parte del comitato organizzatore e delle federazioni.
2: Il nuovo piano nazionale degli aeroporti 2026-2035 conferma Bari, Brindisi e Foggia come scali passeggeri, mentre assegna a Grottaglie un ruolo strategico nel cargo e nello sviluppo aerospaziale come primo spazio porto nazionale, una scelta che di fatto allontana l'ipotesi di voli civili e di linea. Il presidente De Caro, durante la conferenza stampa relativa ai meno 100 giorni allo start dei Giochi del Mediterraneo, ha rimarcato come i lavori siano terminati, rendendo di fatto fruibile l'Arlotta e che, in occasione dei Giochi del Mediterraneo, lo scalo potrebbe ospitare voli charter o di linea qualora arrivassero richieste da parte delle organizzazioni o delle federazioni sportive. Dal territorio non mancano le reazioni, a destra prevale il silenzio, mentre nel centro-sinistra più critico si parla di occasione mancata. Il Movimento 5 Stelle, attraverso Anna Grazia Angolano, accusa il governo di aver escluso ancora una volta Taranto dal sistema del trasporto civile, mentre nel Partito Democratico arrivano critiche per quello che viene definito un ridimensionamento dello scalo. Più istituzionale è la posizione di alcune forze civiche che invitano a mantenere aperto il confronto per tentare di ottenere margini nella fase di approvazione del piano. Il documento ora prosegue il suo iter tra enti locali e Parlamento, ma sul futuro dell'aeroporto di Grottaglie come scalo civile restano forti dubbi e poche certezze.
1: Il futuro dei più piccoli, ma anche il presente dei più fragili, nel nuovo progetto di musicoterapia inaugurato nell'UTIN dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
3: Un piccolo suono, un grande abbraccio. Nel reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, la musicoterapia entra ufficialmente a far parte del percorso di cura dedicato ai neonati prematuri e patologici. Un progetto presente nel reparto già dal mese di febbraio e inaugurato ieri ufficialmente all'interno della struttura.
4: Attualmente noi abbiamo 5 piccoli pazienti ricoverati in terapia intensiva neonatale e più di 12 pazienti ricoverati in patologia e in predimissione. Sono tutti bambini che hanno affrontato delle problematiche importanti e che le stanno affrontando. La nascita a pretermine è un evento complesso, traumatico, stressante per le famiglie e per il piccolo bambino stesso che non vive, non continua più la sua vita nell'ambito del grembo materno, ma che purtroppo deve vivere in un incubatore a contatto con una strumentistica che gli permette sicuramente la sopravvivenza.
3: Un intervento delicato, pensato per sostenere lo sviluppo neurologico e affettivo dei bambini, ma anche per offrire ai genitori uno spazio di ascolto, vicinanza e relazione, perché la musica può accompagnare, rassicurare e creare un legame profondo anche nei momenti più difficili. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con la struttura di neonatologia e TIN ed è sostenuto dalla generosità dell'Associazione Delfini e Neonati.
5: La nostra associazione si occupa dal 2014 di bambini prematuri e patologici. Noi a nostra volta siamo genitori di bambini nati prematuri e siamo affiancati anche da gente che condivide con noi i nostri obiettivi statutari.
6: Il ruolo della musicoterapia è proprio quello di supportare, di migliorare i loro parametri fisiologici, gli aspetti anche comportamentali, prendersi cura della loro crescita dal punto di vista appunto neurologico ma anche psicoaffettivo.
1: Decoro urbano e viabilità: da aprile Via del Faro a San Vito è interdetta al traffico dei mezzi pubblici, tutto questo a causa del rischio crollo dovuto all'erosione. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
7: Il problema dell'erosione costiera a San Vito si ripercuote sul trasporto pubblico con un'ordinanza della polizia locale datata al 31 marzo scorso. Infatti è stata interdetta la circolazione dei mezzi di Chima Mobilità nel tratto compreso tra via Cristo del Mare e il civico 101 di via del Faro per urgenti interventi di consolidamento del piano stradale. Intanto però mezzi equivalenti per peso della Marina Militare ma anche di Chima Ambiente continuano a transitare indisturbati. Sulla vicenda abbiamo ascoltato il Comitato Civico di San Vito.
8: Come Comitato Civico di San Vito abbiamo da anni messo all'attenzione dell'amministrazione comunale il problema dell'erosione costiera. Quest'anno c'è stata maggiore interlocuzione con l'amministrazione comunale, hanno fatto le indagini geomorfologiche, si sono resi conto che c'è un pericolo di crollo della strada e quindi sono dovuti intervenire chiudendo un tratto della strada. Necessariamente poi è stato interrotto il trasporto pubblico urbano per pericolo di crollo, e però da marzo fino ad oggi tutti gli utenti e i residenti di San Vito, almeno la zona dalle scuole CEM, via del Faro, via Anello di San Cataldo, tutta questa zona è sprovvista di trasporto pubblico. Stiamo interloquendo con il presidente di Chimma Mobilità, che ringraziamo per l'attenzione, comunque ha preso a cuore la nostra situazione, però fino ad oggi ancora sono quasi 3 mesi, una parte degli abitanti di San Vito

0: e senza trasporto pubblico.
1: L'assessore all'urbanistica, demanio marittimo e mobilità Giovanni Patronelli ha dichiarato ai nostri microfoni che Chima Mobilità ha già individuato un percorso alternativo in via Occhiate, da cui bisognerà però rimuovere alcune interferenze, tra cui un palo e i parcheggi su entrambi i lati. Il tragitto include il transito da via Anello di San Cataldo, da cui si svolterà per il percorso di ritorno. Nel tratto interdetto di via del Faro, invece, verrà posta una limitazione di transito basata sul carico, che dovrà essere rispettata da tutti i mezzi, compresi quelli di Chima Ambiente e della Marina Militare. Il tutto ovviamente prima dell'inizio dell'estate, considerando l'importanza del trasporto pubblico in una zona frequentata soprattutto durante la stagione balneare. Per l'erosione delle coste, invece, la Regione ha stanziato oltre 3 milioni di euro solo per Taranto, nell'ambito del provvedimento che mette a disposizione dei comuni costieri pugliesi oltre 26 milioni di euro per affrontare il problema. Il comune avrebbe già elaborato delle schede progettuali per gli interventi da eseguire e sarebbe ora in attesa di conoscere da Regione e Provincia la procedura amministrativa da seguire per poter avanzare nell'iter.
2: Raccontare Taranto come un'opportunità per le imprese che la scelgono come base, che decidono di investire sulla sostenibilità. Questo nel protocollo d'intesa sottoscritto quest'oggi tra Fondazione Taranto 25 e il commissario per le bonifiche Vito Felice Oricchio, nel servizio di Maria Laura Paletta.
1: Trasformare le sfide ambientali del territorio in opportunità di sviluppo per imprese verdi e innovative, capaci di rigenerare il tessuto economico locale. È l'obiettivo dell'accordo quadro firmato questa mattina in prefettura dal commissario straordinario per le bonifiche di Taranto, Vito Felice Oricchio, e Fondazione Taranto 25, alla presenza di start-up innovative e acceleratori di impresa.
3: Un accordo particolarmente importante che punta all'innovazione, che punta al coinvolgimento di start-up innovative che possono essere il vero motore anche per una trasformazione e per, diciamo, garantire maggiore resilienza anche economica del nostro territorio. Sicuramente una transizione giusta è possibile soltanto se c'è una forte condivisione da parte anche del tessuto produttivo. E questa è la transizione, una transizione che oltre ad essere ambientale diviene anche economica e sociale e occupazionale.
4: Quello che abbiamo fatto è stato immediatamente ricercare delle realtà che con professionalità e competenza possano svolgere questo lavoro, raccontandogli quella che è l'opportunità di Taranto. Abbiamo intercettato in questo momento 10 start-up, alcune sono pugliesi, una tarantina, che stanno decidendo in maniera concreta di partecipare al bando relativo alle bonifiche attraverso il progetto dell'agricoltura rigenerativa, ma stiamo facendo qualcosa in più. Al di là di questo progetto stiamo raccontando dell'opportunità di Taranto e noi di Fondazione Taranto 25 vogliamo svolgere questo ruolo di traghettatori verso il territorio di Taranto, presentando quelle che sono le opportunità socio-economiche che il nostro territorio offre.
2: E adesso la nostra pagina sportiva. Massimo Ferrarese interviene pubblicamente sui social con una lunga replica alle polemiche delle ultime settimane sul suo operato da commissario straordinario del governo per i Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Ferrarese sottolinea di aver subito attacchi e contestazioni personali e professionali, ma rivendica la correttezza del proprio lavoro, sostenendo che ogni atto della struttura commissariale sia pubblicato e consultabile nella sezione Amministrazione Trasparente. Nel suo intervento respinge inoltre le accuse di presunte incompatibilità, spiegando che la sua nomina rientra in una normativa specifica per i Giochi del Mediterraneo e diversa da quella richiamata dalle critiche. Il commissario straordinario contesta anche la diffusione di informazioni che definisce parziali e fuorvianti nella sua attività imprenditoriale sulle aziende di famiglia che, sottolinea, operano da oltre 40 anni e garantiscono occupazione a circa 150 famiglie. Ferrarese parla infine di contributi e sponsorizzazioni presentati come irregolari, che invece, ribadisce, sarebbero pienamente legittimi e trasparenti. Annuncia quindi di aver dato mandato ai propri legali per tutelare la sua immagine e quella della sua famiglia, confermando comunque la volontà di proseguire il lavoro sui Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Proseguono i lavori di riqualificazione allo stadio Erasmo Iacovone in vista dei Giochi del Mediterraneo. In queste ore si sta completando l'installazione dei nuovi sediolini, mentre nella nuova tribuna est prende forma la scritta Taranto, già visibile all'interno dell'impianto. Secondo il cronoprogramma illustrato durante la conferenza per i 100 giorni ai Giochi, lo stadio dovrebbe essere completato entro il 20 luglio. Le altre opere avanzano con scadenze ravvicinate: il Pala Ricciardi il 10 luglio e il Centro Nautico il 31 dello stesso mese, mentre lo stadio di Lecce sarà consegnato a ridosso dell'inizio della kermesse. Sul fronte organizzativo sono circa 3.500 i volontari candidati per l'evento e si lavora anche al potenziamento dell'accoglienza, con l'ipotesi di una seconda nave da crociera per ospitare atleti e delegazioni. Grazie di essere stati con noi, l'informazione di Studio 100 torna domani alle ore 7.30 con Di Buon Mattino e poi alle 14 con un'altra edizione del nostro telegiornale. Grazie ancora e buon proseguo di serata.

0: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
1: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
2: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
3: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
4: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
5: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
6: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
7: Nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
8: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
9: Studio 100, la tua compagnia, 24 ore su 24.
10: Questo programma è offerto da...
11: One, two, three, ho!
12: Beat up, get yourself together, drive that funky soul. Get up, get yourself together, and drive your funky soul.
13: FP Wine Experience, il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
14: Cari amici di TG Event Television, bentornati in onda, puntata numero 794. TG Event Television consiglia un pallone per un sorriso. Sabato 20 giugno a Suverato in provincia di Livorno, torneo di calcio a 5 femminile e maschile tra Nazionale Suore, Nazionale Curve, Gloria dello Sport e Nazionale Tattoo. Segue pedalata solidale ed esibizione Suore Bologna, questo ed altro a cura di Moreno Buccianti, fondatore Selesao Sacerdoti. E prima di partire con il treno dei servizi, signora la sigla, firmata, garantita da Marco Carena.

E adesso diamo subito la linea ad Andrea Biandrino, l'ambasciatore milanese che si trova a San Bonifacio in provincia di Verona per la 13ª edizione del Premio Beatrice. Premio per il riconoscimento e la valorizzazione di progetti di solidarietà condotto da Luca Bette e da Francesca Cheyenne. Vediamo la prima parte.

0: San Bonifacio, quattordicesima edizione, premio Il Sorriso di Beatrice, e anche quest'anno siamo in compagnia di due fantastici inviati di diverse testate giornalistiche. Allora Marco, quest'anno premio Beatrice, abbiamo tanti ospiti. Ieri, tu sai tutto, sei super preparato, ieri ci sono stati i giovani, giusto?
1: Assolutamente sì, sono esibiti 30 giovani, di questi 30 29 o 30, adesso il numero preciso, comunque 30, e ne sono passati 6 per la finale di questa sera.
0: Marinella, vogliamo ricordare chi c'è, gli ospiti VIP di questa sera?
2: Ah beh, abbiamo Ivana Spagna, abbiamo Mr. Rain, abbiamo gli Stadio, e poi abbiamo il carissimo, grande Luca Bete, che io adoro, scusate, ma il mio francesco.
1: E Francesca Cheyenne.
3: E siamo con Elisa Casella, la vincitrice del premio Beatrice. Hai regalato delle emozioni bellissime questa sera le persone con il tuo brano, suonato giovanissima, 13 anni, suonato il pianoforte, hai cantato in maniera delicata e poi ci hai regalato tanta grinta. Adesso che emozioni provi tu?
4: Allora, è veramente un'emozione unica e sono super contenta, e anche perché questo qua è stato veramente un concorso che mi ha permesso di divertirmi tanto sul palco, è stato veramente unico, poi mi ha permesso di fare un sacco di amicizie nuove e di visitare anche Verona, che non c'ero mai stata, e mi ha dato tante occasioni e esperienze, è stato bellissimo.
0: Quando la solidarietà chiama, Ivana risponde sempre.
5: Io, come ho detto prima, ho scoperto qua il senso della serata, e ho scoperto una cosa, perché io chiamo quando devo andare a cantare. In questo periodo, ragazzi, che sto vivendo una situazione particolare, non sto qua a spiegarvela, io so che devo andare a cantare, che vado a fare la serata. Qua sul posto ho scoperto il senso di questa serata, e ho scoperto, da quello che mi è stato detto, che addirittura Beatrice era malata allo stesso periodo della mia mamma.
0: Caspita.
5: Sì, proprio così. C'era un signore che mi ha detto, ero malato anch'io, tutti giravamo gli stessi ospedali. Perciò è una cosa che mi ha colpito tanto.
0: La famiglia Davoli, diciamo che da 13 anni è impegnata a raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro.
5: C'è solo da ringraziare il pubblico.
0: Assolutamente
5: sì. Pubblico, la gente che è venuta stasera, che ha fatto la beneficenza quella vera.
0: Ebbene sì, siamo con lui, il patron del premio Beatrice, 13ª edizione e la terza qua a San Bonifacio, vero Reno?
6: Esatto, hai detto tutto correttamente. Siamo partiti dalla Gran Guardia di Verona, Teatro Romano, Filarmonico, Ristori. Da 3 anni abbiamo trovato casa in questo bellissimo paese che ci ha accolto davvero con gioia, quindi siamo contenti di essere

0: di essere qui.
1: Noi tutti gli anni siamo presenti a questo premio Beatrice che oramai i nostri telespettatori di TG Events conoscono perfettamente, un premio dedicato alla solidarietà. Abbiamo fatto un'intervista ultimamente che mi è abbastanza spiazzato, perché devo dire che l'anno scorso avete raccolto una cifra non trascurabile.
0: Sono stati 220.000 euro che abbiamo, questi sono i 220.000 euro, sono stati donati completamente per realizzare una sala operatoria di elettrofisiologia interventistica in cardiologia qua all'ospedale Fra Castoro di San Bonifacio, e per acquistare dei materiali tipo una poltrona per fare il day hospital e altro materiale all'oncologia di San Bonifacio. È stato veramente qualcosa di commovente. Noi abbiamo la fortuna di avere questo strumento straordinario che è il 5 per 1000. Se ognuno farà questa scelta, che poi non costa nulla, ci permetterà davvero anche in futuro di poter dare di poter realizzare tantissimi progetti. Quindi davvero il futuro di questa associazione, ma soprattutto la luminosità del sorriso di Beatrice, passa assolutamente attraverso il cuore e la sensibilità delle persone.
2: Cari amici di TG Events, prendo la linea un istante perché è il momento di un ricordo, un'emozione dedicata a uno dei più grandi sportivi della storia del calcio italiano, e non solo, ma noi l'abbiamo conosciuto come uomo, e come uomo vogliamo ricordarlo. Parliamo di Evaristo Beccalossi, una persona vera, sincera, un amico che ha lasciato per noi veramente una traccia importante, indelebile. E ogni volta che veniva invitato alle nostre manifestazioni, al Food Golf, allo Sci di Fondo, ovviamente tutte a favore della ricerca, lui ha sempre risposto presente, in quanto uomo estremamente sensibile e genuino, perché lui, possiamo dire tutto quello che vogliamo, era proprio genuino e diretto. A noi è piaciuta questa sua versione umana e lo riporteremo sempre nel cuore, nel Gialasso, di Brancalone Marina, in Calabria, a Grado, in Friuli, ovunque e dovunque, e lo ricorderemo sempre con grande amore. E quindi è stato un piacere averti conosciuto. Ciao Evaristo.

0: libri e ancora libri letti e consigliati da quella fulgida mente di Lorenzo Beccati. La rubrica Alza il volume!
1: Alza il volume, ebbene sì, ci risiamo e alzeremo questi due volumi. Si tratta di due bellissime, a mio giudizio, biografie. La prima è di Gautier Battistilla, Bocuse, l'ultimo imperatore. E sì, parla appunto di Paul Bocuse, che è il più grande cuoco del mondo, così viene ritenuto. In questa biografia ripercorre sia la sua vita che le sue opere culinarie. Da leggere. Il secondo libro è di Milena Contini e Michela Martignoni, La bella costa. Parla di una donna, veramente una sorta di eroina, una femminista antilitera, nella Genova del 1800. E all'interno si parla anche di personaggi particolari, noti come Foscolo, Monti, Mazzini. E proprio in questo libro si parla tra l'altro della famosa poesia di Foscolo, Luigia Pallavicini caduta da cavallo. E questo famoso incidente viene descritto, pensate, addirittura con gli occhi del cavallo. Una piccola curiosità, ma è un libro davvero curioso che ci riporta nella Genova del 1800. Signori, alza il volume!
0: E now godiamoci questo momento estremamente rilassante.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Tutti al cinema con La festa è finita, dalla lotta di classe a una tragicomica corsa ai soldi.
3: Buongiorno a tutti e a tutte, sono Lidia Genchi della Nomad, una società di distribuzione cinematografica. Attualmente stiamo distribuendo il film La festa è finita con un cast di eccezione, attori francesi molto conosciuti anche in Italia, tra cui Lorca Lamy. Il film è una commedia graffiante e brillante, molto divertente, che affronta anche temi sociali che fanno riflettere. Il film sicuramente vi piacerà perché ha una vena molto divertente e il pubblico si divertirà. Quindi andate al cinema a vederlo, ripeto, dal 14 maggio nelle sale italiane.
4: Ah, Philippe! Faccia come se fosse a casa sua.
5: Ah, è buffo che lo dica, si dà il caso che questa è casa mia. E che non pagate l'affitto.
4: Considerando che lavoriamo per voi da 7 anni in nero,
6: perché non usa il pulitore a vapore?
7: Non lascia l'oli.
6: E sarebbe molto meno faticoso per lei.
4: E che la paga era di 800 euro al mese, vale a dire molto meno del salario minimo. Quindi non abbiamo potuto versare i contributi per la pensione. Allora, se andiamo davanti a un giudice, dovrà versarci un risarcimento?
8: Solo 150.000.
9: Qual è l'obiettivo?
10: Far ragionare questi bifolchi.
9: In cifre?
10: Allora, questi sono 150.000. E questa è la ragione.
8: Ma che pezzo di merda!
11: Non avrete mai i vostri soldi.
12: Troveremo un accordo qui. E ora?
11: La violenza è il limite. E il limite è stato superato 2 volte.
4: La smettete di prenderci per il culo?
8: Ridateci quel quaderno o faccio un casino!
4: Pensate davvero di poterci licenziare come fossimo degli sguatteri?
6: Noi vi abbiamo chiesto solo di svolgere il vostro lavoro. Se non volevate fare i custodi, dovevate pensarci prima.
0: Una grande esclusiva mondiale per i telespettatori di TG Events Television, uno dei maggiori esponenti della street art, raccontato da uno dei più importanti critici d'arte internazionale.
13: Buongiorno, oggi siamo a Trento, a Palazzo Alvere, alla mostra di Banksy. Questo è il biglietto e appena entri vedi subito l'essenza dell'opera di Banksy. Per esempio questa straordinaria opera dal titolo Non custodito. che sta a significare l'assenza della materia davanti al periodo dei saldi, vuoto, completo, come uno scaffale. È un'opera introspettiva ma anche sociale, anche espressiva, anche aperta, perché se noi facciamo caso, vediamo che ci sono due passeggini esposti completamente vuoti. Cosa stanno a significare questi due passeggini vuoti per Banksy? Significano che davanti alla materia, l'abbigliamento, la superficialità, l'essenza infantile se ne va. Tutto quello che è l'anima infantile dell'essere umano sparisce davanti al vestito, a quello che ci copre, a ciò che mistifica la nostra vera identità. Andiamo a vedere la mostra, ma voglio farvi vedere questo capolavoro straordinario dal titolo Estintore. Infatti ce n'è solo uno, gli altri sono tutti estinti. Bellissimo. La mostra di Banksy a Trento vi aspetta finché non la tolgono.
0: Insieme si può fare, insieme si cresce. Parliamo ancora una volta di amore con Insieme a Gabriele Maria Corini.
7: Un'altra dimensione molto importante e bella dell'amore in tutte le sue sfaccettature è la complicità. Complicità certo tra fidanzati, tra sposi, tra amici, tra genitori e figli. La complicità a volte è associata a un qualcosa che si fa magari non di buono, ma in realtà invece è ciò che l'essere complici ci rende compartecipi della vita, di quello che si vive insieme, si programma insieme, si compartecipa insieme. La complicità è sempre qualcosa che arricchisce il cuore e la complicità richiede sempre di vivere le esperienze e la vita insieme.
0: Gli amici di MTB Channel ci portano questa settimana alla Gran Fondo Città di Brescia e questa è la sintesi. Bravi ragazzi.
9: Piazza Arnaldo, quartier generale di questa Brixia, ma soprattutto X-Tech Città di Brescia. Che dire, sono tre compleanni importanti. Il primo, i 30 anni di MBO, Mountain Bike oltre Mella Bike di patron Cesare Maffoni. 10 anni di circuito Brixia, ma soprattutto sono 8 anni legati proprio a che cosa? A questa, diciamo, piazza meravigliosa, Piazza Arnaldo, che oramai da parecchi anni, come dicevo, è il quartier generale della partenza di questa città di Brescia. Per MTB Channel, da Silvio Mevio, è tutto. Tra poco la partenza ufficiale. Ciao!

0: scudiero. Siamo fidato del vincitore. El Camos ancora sugli scudi, complimenti per l'ottimo argento.
1: Io speravo finisse la gara il prima possibile, onestamente, perché c'era freddo e ho provato a fare la differenza sulla prima salita e Yuri ce ne aveva tanto oggi, l'aveva detto il weekend scorso che sarebbe andato forte e così è stato, è un uomo di parola.
0: Brava perché hai rintuzzato gli attacchi di una scatenata emiliana per la Cannondale Federica Sesenna.
2: Sì, è vero, abbiamo fatto tutta la gara assieme io e Federica. Sull'ultimo pezzo, sull'ultimo strappo duro a piedi sono riuscita a staccarla e poi ho mantenuto quel poco di vantaggio che avevo.
3: Sì, abbiamo fatto tutta la gara insieme con Valentina. Ho provato sulla prima salita a tenere il suo ritmo, visto che riuscivo a stare con lei e quindi siamo rimaste fino all'ultima salita, poi io ho perso un attimo
0: il treno.
3: Sì, ho perso sull'ultima discesa, l'ho persa e poi dopo lei è arrivata prima di me, però è stata una bella gara.
0: Brescia, lo possiamo dire, Catut Mundi e soprattutto Docet insegna.
4: Il talento musicale della settimana si chiama Dario Bonelli, è un cantautore genovese meritevole della nostra attenzione.
5: Ciao a tutti gli amici di TG Events, io sono Dario Bonelli, sono un cantautore genovese e sono qui per presentare il mio nuovo singolo dal titolo Dimenticare tutto quanto, che anticipa l'uscita del mio EP a fine giugno. Potete ascoltarmi su tutti i canali digitali, su YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok. E vi chiedo questo proprio per sostenere la buona musica indipendente. Grazie.

torniamo al Teatro Centrale di San Bonifacio a Verona, perché c'è ancora per noi Andrea Biandrino con tanti ospiti per la seconda parte del premio Beatrice.

0: Sono con Ilaria Gusella, che è stata ospite a questa bellissima iniziativa, il premio Beatrice, è stata vicino dei giovani e lei porta la musica lirica nel pop, che fa questa operazione straordinaria perché il melodramma che nasce in Italia oggi vede un po' poco i giovani avvicinarsi. Che cosa pensa, essendo stata qui insieme a tanti giovani che si esibiscono, portare a loro questi suoni li può far appassionare a questo straordinario strumento che abbiamo in Italia?
1: Esattamente centrato l'obiettivo. Io penso che il canto lirico non sia così lontano, appunto, non è lontano dalle nostre tradizioni e nemmeno dai nostri giovani. Per fare un esempio, alle mie figlie io non raccontavo le storie, le narrazioni classiche, bensì le storie delle opere liriche, quelle buffe naturalmente, non quelle dove non si muore mai.
0: Grandi archetipi tragici.
1: Bravissima, esatto. E appunto le ragazzine sono cresciute conoscendo le opere liriche e per loro è normale andarsi a vedere un'opera, perché hanno visto che è la nostra vita già vissuta da qualcun altro, che viene già risolta. Pertanto è un po' come la filosofia, no? Se qualcuno è già passato verso qualche situazione umana, è bello vedere come l'ha affrontata e poi si decide come si vuole scegliere, anche di prendere la vita a volte un pochino più alla leggera.
2: Poi Paola Reani, lei è la presentatrice storica non solo del premio Beatrice Giovani, che si svolge il sabato sera, ma anche introduce la domenica, la prima parte sempre riferita ai giovani.
3: Assolutamente sì, l'anteprima che antecede il premio Beatrice ed è importantissimo perché andiamo a decretare l'effettivo vincitore.
0: Sì, quest'anno ha vinto una ragazza di 13 anni, penso che forse è la prima volta, suona il piano, canta divinamente. Che cosa ci dici rispetto a questo?
3: Allora, mi ha colpito subito, devi sapere, io sono anche cantante e su di lei ho puntato da subito, perché è una ragazza che, anche se gli accordi non sono perfetti, anche se ogni tanto si è fermata, ma l'intenzione e l'interpretazione sono state uniche, assolutamente. Tra l'altro sopra le righe per una ragazza di soli 13 anni, e sono davvero felice che abbia convinto anche la commissione, anche perché avrà tutto il tempo poi per andare ad affinare la tecnica.
2: Ebbene sì, qua gli stadio, tanta emozione, devo dire che questa sera il pubblico è stato veramente incredibile, eh? Il sorriso di Beatrice porta sempre un grande pubblico, un pubblico unito per la solidarietà, e gli artisti rispondono.
4: Io sono orgoglioso che questa donna, che io purtroppo non ho avuto la possibilità di conoscerla, anzi mi diceva suo marito che dovevano venire al nostro concerto, purtroppo dopo è successo qualcosa di drammatico, però io stasera sono convinto che un po' l'abbiamo fatta rivivere,
2: sì,
4: perché la memoria serve a questo, perché come dice il mio amico Vasco, nessuno se ne va via, se lascia per sempre, se lascia dei ricordi belli, se lascia dei ricordi è sempre qui con noi, e lei mi hanno raccontato una serie di aneddoti, e quindi questa è stata la forza del concerto, perché raccontandomi quelli io ho fatto un po' un riassunto della, è come se in quel momento l'avevo davanti e ci stavamo parlando.
2: Una bellissima famiglia che trasmette tanta energia, e grazie a voi che ogni anno supportate il premio Sorriso di Beatrice, devo dire che diventa qualcosa veramente di unico.
4: Di vivo,
2: assolutamente. E finiamo in bellezza, lui l'uomo più bello del mondo, il mitico Luca Bete. Ciao
5: Mamma
2: Luca.
5: Mamma che bellezza, ma certo tra me e te non si sa chi è più bello.
2: Vabbè, tu mi batti 100-0. Zero,
5: non
2: Luca.
5: Dobbiamo fare un sondaggio.
2: Allora, questa sera, anche quest'anno qua, premio Beatrice.
5: Bello, questo è il mio quinto anno da presentatore, il sesto perché fui premiato l'anno prima della pandemia. E niente, ormai mi sento di famiglia, lo dico ogni anno, ma mi sento sempre più di famiglia. È un progetto che condivido in pieno, lo spettacolo che riesce comunque a divertire, ad aggregare, a portare qualità musicale, a fare cultura, ma anche a fermare un attimo il gioco e riportare tutti un attimo con i piedi sul pianeta Terra, riappropriandoci un po' di quelle che sono le cose su cui riflettere, su cui confrontarci. C'è una precisa missione di questa iniziativa: sostenere i malati oncologici, le loro famiglie, e quindi è bello farlo farlo così, tra una canzone e l'altra, fermarsi per riflettere e magari ritornare un po' più umani, come dovremmo essere, come purtroppo, visto quello che succede intorno a noi, fatichiamo a essere.
2: Noi salutiamo anche l'altro
5: l'altro Luca
2: dall'altra parte
5: del mare, che non è qui perché sennò in bellezza ci batteva.
2: Esatto, sei quello sicuramente.
5: Non c'è gara con lui, non c'è gara, troppo bello Luca Galtieri.
2: E allora, popolo di il premio Sorriso di Beatrice.
5: Popolo di Beatrice, ciao a tutti.
6: E la puntata numero 794 finisce qua. Noi ci rivediamo la settimana prossima. Siamo sempre online, tgevez.it, tutti i servizi, le news, gli approfondimenti in tempo reale. Poi socializziamo, siamo sui social, quindi basta un click e un mi piace. E iscriveteci, continuate a farlo, segnalateci i vostri eventi più originali a info@tgevez.it. Rispondiamo a tutti. Cari amici, vicini e lontani, questa frase così, mi è venuta così, non so perché. 3, 2, 1, ciao! Maragnao! Magnao!
7: Questo programma è stato offerto da
8: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
9: Da da da da da da. One, two, three, ho! Oh.

0: Il capo dello Stato è a Taranto, rappresentante dell'Unità Nazionale, che passa su questo storico lungomare che per molti ha rappresentato l'unità d'Italia nei momenti più difficili della nostra storia. Ricordiamo solennemente che Taranto è stata una città dalla quale moltissime sono le navi partite per le guerre che hanno.
1: Guarda,
0: per
1: Walter, le che belle immagini queste.
0: Esatto.
1: Scalfaro saluta la folla, ha voluto personalmente, ve lo ripeto, cambiare il cerimoniale, è sceso a piedi in mezzo alla gente di Taranto.
0: Eccolo qui il capo dello Stato, e naturalmente circondato dalla sua scorta, noi, ecco, lo abbiamo proprio sotto di noi in
1: sì.
0: questo momento.
1: Applausi, applausi ancora.
0: Un'immagine molto bella.
1: Applausi anche per questo grande segnale davvero di testimonianza del presidente che è vicino a una città del sud, che è voluto scendere in mezzo alla gente, in mezzo a Taranto.
0: Ecco il sindaco che porta il saluto. In questo momento c'è stata la stretta di mano col
1: sì.
0: sindaco di Taranto, come vedete, e stanno scambiando qualche battuta, poi con i rappresentanti delle forze armate, l'aeronautica militare, il prefetto di Taranto, e ora il presidente ha salutato, ecco, ora allarga le braccia e saluta, fa il suo ingresso sulla rotonda del lungomare. Dobbiamo ringraziare i nostri tecnici che consentono veramente delle riprese ardite. Ecco il capo dello Stato che si è fermato.
1: Ecco Walter, gli onori, questi sono gli onori al capo dello Stato. Io vi lascio ascoltare adesso e seguire in televisione con le
0: Perfetto.
1: Nostre belle immagini l'inno di Mameli.

0: di essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservare la Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina ed onore tutti i doveri del mio Stato per la difesa della patria e la salvaguardia delle libere istituzioni. Avieri del nono corso 97, lo giurate voi?
1: C'è stato un momento, subito dopo il pari raggiunto rocambolescamente dal Taranto a Padova, in cui a tutto si pensava

0: all'infuori della partita. È stato quando Toni Pasinato si è accasciato sulla propria panchina ed è stato portato fuori in barella. Le prime notizie erano abbastanza allarmanti e pertanto la partita, il punto conquistato e tutto il resto sono scivolati senza che nessuno se ne accorgesse. Fortunatamente tutto poi è rientrato e gli ionici hanno potuto rendersi conto di quanto vale il punto incasellato in classifica. Ma ciononostante gli ionici sia a centrocampo che in difesa hanno sbagliato molto, anche se l'intervento dubbio del difensore patavino russo al quarto su Paolucci poteva anche cambiare il volto alla partita. Settimo, è Spagnuolo ad intervenire bene su un tiro di Mariani. Al ventesimo, ancora gli stessi giocatori ad essere protagonisti. Viene fuori il Taranto al 26esimo, il cross di Roselli viene deviato in angolo. 33esimo, è Paolucci a mettere bene in mezzo per Russo, il cui riflesso è ritardato. Praticamente senza grandi sussulti si arriva alla ripresa, che si apre con l'intervento di Serra su Simonini. È la stessa punta a battere il penalty e a mettere alle spalle di Spagnuolo. La reazione del Taranto è più nervosa che concreta, come testimoniano anche i molti palloni persi. Al 24esimo ci può essere la svolta della gara, quando Paolinelli, a liberare De Vitis, che solo davanti a Pelosin, mette a lato. Gol sbagliato, gol subito. 31esimo, non fa tempo a entrare in campo Fermanelli, che Longhi tocca per lui una punizione e l'ex Spallino toglie la classica ragnatela. Partita chiusa, sembrerebbe, ma c'è l'indomabile Paolucci che dopo una sessantina di metri di corsa trova la forza di accorciare le distanze. È il 33esimo. Passano 3 minuti e De Vitis può notare che non è la sua annata. Steso in aria usufruisce di un rigore legittimo. Batte il bomber e respinge il palo. La fortuna del Taranto è che Russo, marcatore di Paolucci, è in confusione come la sua squadra e mette alle spalle del proprio portiere. L'incidente già descritto a Pasinato fa passare quasi inosservato uno splendido intervento di Spagnuolo, ancora sul tiro di Fermanelli, ed un fallo enorme da rigore su Gridelli. Per il trainer tarantino notizie confortanti nonostante il ricovero precauzionale. Stamani è stato dimesso dal nosocomio patavino e domani sarà nuovamente al suo posto. Per lui la diagnosi è una reazione nervosa ad una indigestione. Troppe emozioni anche per chi è nel calcio da alcuni decenni come lui.
1: Ed ecco in questo momento che si apre il portone, momento più toccante. Passiamo subito all'interno dove c'è la nostra prima squadra esterna, Italia Sciacchettano. A te, sì, Italia.
2: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti i telespettatori. Noi come l'anno scorso, anche quest'anno abbiamo avuto il privilegio, e ci tengo a sottolinearlo, siamo gli unici a avere il permesso di riprendere la processione proprio dietro le quinte. E noi ci troviamo nella navata centrale della chiesa del Carmine, da dove proprio in questo momento, come potete vedere, è uscito il troccolante. Quest'anno la troccola la porta Ignazio Presicci.

Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Istituto di Vigilanza VIS. Impresa Edile Cassalia, dal 1975.

0: Buon pomeriggio, Futura Studio 100. Questa trasmissione è chiaro che vuole contestualizzare, non spiegare i fatti, perché non possiamo spiegarli come tutti seguiamo le cronache dei giornalisti di Cronaca Nera Giudiziaria, del TG di Studio 100, degli altri, stiamo leggendo i giornali del mattino e della sera. Quello che è successo a Taranto la mattina del 9 maggio ha sconvolto una comunità. E da qui ci stringiamo attorno al dolore della famiglia di Bakary Sako e siamo vicini al dolore dei bambini, dei suoi bambini che ancora devono nascere, dei suoi familiari, degli amici, dei tarantini che li volevano bene, tantissimi tarantini che li volevano bene. Stiamo anche conoscendo la biografia di un uomo che ha trovato la morte qualche ora dopo l'apertura del Ponte Girevole per San Cataldo a Mare. Poi le storie contengono sempre paradossi drammatici. Grazie per essere qui, Sabrina Lincesso, assessore ai servizi sociali del Comune di Taranto.
1: Grazie a voi. Grazie
0: Grazie Francesco Tacente, consigliere
2: anche.
0: comunale, avvocato penalista, ma qui più in veste di consigliere
2: Amministratore, sì. Buon
0: comunale, sì.
2: pomeriggio.
0: E anche in veste di tarantini, mi permetto di dire, ospiti qui oggi. Attendiamo Gianni Liviano, ci raggiungerà a breve. Presidente del Consiglio Comunale, che nei giorni scorsi, ce lo confermerà poi Tacente, ma abbiamo anche il documento, si è fatto promotore di un documento condiviso da tutti i gruppi consiliari del Comune, gruppi che hanno sottolineato l'importanza di reagire come città, come comunità, come politica, facendo anche un appello, è vero Tacente, a educare a linguaggi meno ostili o non ostili, e a provocare meno divisioni. Fra poco ci raggiungerà Gianni Liviano. Allora, ciò che è avvenuto è noto, le dinamiche sono affidate ora alla giustizia. La giustizia, come si dice in questi casi, farà il suo corso. Interrogatori di garanzia, un altro fermo questa mattina, convalida dei fermi, non convalida. La procedura, quattro minori a fronte di sei indagati a vario titolo. Le responsabilità penali, secondo la nostra legge, sono sempre personali. Tacente, dimmi se sbaglio. Sono sempre personali e quindi poi la procedura eventualmente fisserà le
2: Seguirà.
0: eventuali responsabilità di questo gruppo di giovanissimi, che sia 22 anni o 15 anni, parliamo di giovanissimi. La vittima è una. È un uomo del Mali, un lavoratore, un padre, un tarantino d'adozione. Uno degli africani che negli ultimi 15-20 anni, attraversando il deserto e il mare, ha cercato qui una vita diversa. Purtroppo qui ha trovato la morte. Noi siamo qui per parlare della città dei popoli, perché Taranto è città dei popoli, lo è da 2000 anni, per propria costituzione, lo è dal post-risorgimento, perché con l'avvento della base navale, poi della cantieristica, poi quindi dell'arsenale, quindi dell'Ilva, del raddoppio del Sider. È una città che ha continuato per un secolo anche ad accogliere nuovi lavoratori, nuove famiglie. Chi vi parla è nato a Taranto, ma è figlio non di tarantini, come tanti della mia generazione. Noi siamo per definizione una città di popoli, di culture, una meravigliosa miscela di diversità autentica e ricca. Assessore Lincesso, Servizio Sociale Comune di Taranto, di che città stiamo parlando oggi?
1: È una città complessa, multiproblematica il nostro territorio e quello che è accaduto recentemente non rappresenta la nostra città, non è un fenomeno che rappresenta solo

0: presente solo a Taranto o solo in quel quartiere, ma purtroppo è un fenomeno che si sta divulgando su tutto il territorio nazionale. È un segnale però, quindi cosa vuol dire? Che a livello politico, ma di tipo governativo, dobbiamo prendere consapevolezza e quindi dobbiamo attuare politiche di welfare più mirate, ma soprattutto che vanno verso la prevenzione. Taranto è una città inclusiva, noi come amministrazione, sin da subito il nostro insediamento, abbiamo sottoscritto la carta dell'integrazione e proprio in occasione di queste giornate eravamo prossimi ad aprire il primo sportello con un case manager e un mediatore interculturale.
1: Chiediamolo subito, agli indagati al momento non è contestato l'odio razziale, mi pare di aver letto sinora, però è morto comunque un cittadino del Mali, sì. Quindi il tema si pone, ecco, il tema politico-sociale si pone, ecco, scusa l'interruzione ma volevo contestualizzare.
0: Ce lo siamo posti anche noi e per questo motivo abbiamo dedicato lo sportello proprio in onore di Bakary Sako, in modo che...
1: È notizia di oggi questa, sì. Cioè, spiegaci meglio, sì. Assessore.
0: È uno sportello dedicato alle persone straniere, dove c'è una presa in carico da parte di un mediatore interculturale che ha un'esperienza professionale e quindi quando gli stranieri si interfacciano con noi presso il segretariato sociale, che è la prima porta d'accesso di tutti i cittadini, ha una preparazione più adeguata nel rispondere ai bisogni e alle esigenze delle persone straniere. L'abbiamo dedicato a questa persona in modo che questa vita non rimanga così un segnale nel vuoto, ma che ci fa prendere consapevolezza, ognuno per i propri ruoli. Soprattutto dobbiamo dare il messaggio che dobbiamo seminare maggiore umanità ed educazione in contesti oggi dove prevale maggiormente la povertà educativa. Anche il Just Transition Fund, noi come...
1: Ne parliamo fra poco, Assessore. Allora, col permesso di Francesco Tacente, benvenuto intanto Gianni Liviano, Presidente del Consiglio. Ho parlato prima dell'iniziativa del documento congiunto, poi ne parliamo. Mi piacerebbe anche cogliere le sfumature di questa condivisione trasversale. Non è facile nella politica di oggi, non è facile, evidentemente mossi anche dal dramma e dal dolore provato per la morte di questo ragazzo e dal dramma comunque sociale e dalla consapevolezza di un disagio profondo di cui ogni tanto prendiamo atto e troppo spesso ci dimentichiamo. Poi vorrei sapere anche le sfumature della genesi di questo documento e lo svisceriamo. Intanto, col permesso di Peppe Candelli, che in regia ringrazio, Candelli, io direi partiamo la nostra chiacchierata così importante, più importante che nelle altre puntate, molto più importante, partiamo dalle parole della Procuratrice della Repubblica Pontasuglia e della Procuratrice dei Minori Putignano. Prego Candelli.
2: Quello però che ci tengo molto a sottolineare è il contesto in cui questo episodio è maturato. È un contesto che desta un particolare allarme perché abbiamo due situazioni che si fronteggiano: la vita di un ragazzo di 35 anni arrivato sul territorio italiano, regolare sul territorio italiano, che alle 5 di mattina in bicicletta si sta recando al lavoro, si sta recando a svolgere attività che consente di mantenere la sua famiglia. A fronte di questa figura abbiamo ragazzi di 16, 17 anni, 19 anni che alle 5 di mattina scorazzano per le vie di questa città alla ricerca della persona da colpire, e la persona da colpire è la persona vulnerabile, è la persona indifesa, la persona che nello specifico caso viene individuata nella persona di colore. E allora ci dobbiamo un attimo domandare che cosa significa tutto questo. Lascio alla collega, alla procuratrice del Tribunale per i minorenni, le considerazioni dal punto, diciamo, di vista dei minori, ma non posso esimermi dal considerare che queste situazioni si stanno sempre di più moltiplicando e non ci sono decreti sicurezza che tengano. Non serve aumentare le pene, non serve individuare nuove

0: figure di reato. Dobbiamo cambiare la cultura, dobbiamo cominciare a pensare che non esiste la terra, che la nostra terra non è la terra nostra. E tutti coloro che hanno diritto di esserci devono essere rispettati. Abbiamo appena incontrato i rappresentanti della comunità del Mali, gente dignitosissima che è presente sul territorio nazionale per lavorare, perché le condizioni dei loro paesi non gli consentono di avere pane. E allora interroghiamoci tutti. E un'altra osservazione mi preme fare alla luce di quello che è successo in questa indagine. Indagine che, come ho potuto anticipare, è stata svolta in tempi brevissimi, perché tutti si sono dati da fare. Un applauso particolare alla squadra mobile della Questura di Taranto, che ha lavorato in perfetta sinergia con la Procura ordinaria e con la Procura per i minorenni. Coordinamento perfetto tra i nostri due uffici, che ha consentito veramente nel giro di 2 giorni di pervenire all'individuazione dei presunti responsabili di questo gravissimo fatto di sangue.
1: Ci vuole da parte di tutti una nuova grammatica civile, nel senso che la repressione, come giustamente sottolineava il procuratore Pontassuglia, con i minori conta poco e comunque non è tutto. Quello che è necessario è che le agenzie educative presenti si facciano carico di questo disagio giovanile che sta diventando sempre più violenza giovanile, perché anche nella nostra città noi notiamo sempre più minori che girano armati di armi da taglio. Il fenomeno è veramente preoccupante e anche in questa situazione abbiamo notato questo fatto. L'epilogo è stato drammatico anche perché questi ragazzi erano comunque, avevano con sé delle armi da taglio. Sicuramente stiamo notando la presenza di gruppi di minorenni che diciamo meritano una particolare attenzione. Posso per esempio dire che di recente ci sono stati anche atti di vandalismo che hanno riguardato una struttura della città. Quindi questo fatto del quale oggi ci occupiamo è un fatto di particolare gravità che ha avuto quindi la risposta, diciamo, giudiziaria che ha avuto. Però in linea generale c'è un disagio giovanile che si sta manifestando anche in azioni delittuose, oltre alla dispersione scolastica endemica in questa città, che richiederà da parte dell'autorità giudiziaria minorile una, diciamo, l'elevazione del livello di attenzione. Ragazzi minorenni che alle 5 di mattina erano in giro per la città. Già solo questo dovrebbe dirci di un esercizio non adeguato della responsabilità. Io non farei un discorso di localizzazione, sarebbe, diciamo, ingiusto nei confronti delle varie realtà territoriali. Sicuramente c'è una condizione di sofferenza giovanile che riguarda in linea generale il territorio e che è meritevole di attenzione. La contestazione dell'aggravante presuppone l'acquisizione di circostanze fattuali che consentano, cioè non si può dire che l'aggravante razziale esista solo perché è stato aggredito, vediamo. Siamo all'inizio dell'indagine, svilupperemo tutti gli accertamenti necessari.
2: Allora, queste sono dichiarazioni del 12 di, estendo la cronaca ad horas, oggi è 14, sono dichiarazioni del 12. Devo dire che sono due discorsi istituzionalmente, socialmente, tra virgolette, con la P maiuscola, politicamente altissimi. È una procuratrice della Repubblica che parla, è una procuratrice dei minori che parla, molto esperta, magistrati, due magistrate molto esperte. Mi pare di aver colto anche segnali e messaggi fondamentali tipo non c'è decreto sicurezza che tenga. Non c'è inasprimento pene o nuova fattispecie di reati che tenga a fronte di esigenze come prevenzione, una comunità educante che
3: Si
2: si
3: unisce.
2: sieda intorno al problema e ne discuta. Francesco Tacente. Lo chiedo anche all'avvocato a questo punto, cioè al giurista.
4: Sì, Angelo, buon pomeriggio a tutti i telespettatori. È una vicenda.

0: Vicenda assai dolorosa, mi ha colto in maniera inaspettata e devo dire che veramente mi ha pervaso un sentimento di smarrimento, questo nell'immediatezza, e perciò insomma voglio dare la mia solidarietà umana e la mia preghiera da cattolico alla famiglia di
1: Bakary.
0: Malindiano che purtroppo lascia le mogli, lascia una famiglia e lascia dei figli che non potranno conoscere il padre. Vorrei fare, diciamo, un plauso, veramente i complimenti e quindi riagganciarmi al discorso della procuratrice Pontassuglia sull'azione repentiva che ha messo, diciamo, in sicurezza i presunti autori del reato nel giro di 48
1: Sì,
0: ore.
1: parliamo di
0: Quindi
1: indagati e presunti autori. Tecnicamente, giusto
0: ringraziamo
1: puntellare
0: insomma la questura, la
1: le. Sì.
0: Polizia di Stato, ringraziamo la procura presso il Tribunale Ordinario, dottoressa Pantassuglia, dottoressa Ranieri e la procuratrice presso il Tribunale dei Minori di Taranto, la dottoressa Putignano, per questa azione così efficace e efficiente. Ma abbiamo sentito nelle loro parole, tu l'hai definita non solo, diciamo, dal contenuto giuridico, ma politico con la P
1: Sì,
0: maiuscola,
1: con
0: nel
1: la P
0: senso di
1: maiuscola.
0: bene comune.
1: Sì.
0: E qui, insomma, ringrazio per l'assessore Lincesso e il presidente Di Viano proprio per la loro opera di comunità che svolgono. Qua bisogna cedere il passo al personalismo e dobbiamo riacquisire un senso di comunità. Quindi è molto importante un discorso di prevenzione, un discorso di prevenzione che nasce da tavoli condivisi, da tavoli di concertazioni, non solo con le amministrazioni comunali, ma con tutte le agenzie educative, pensiamo alle parrocchie, alle associazioni, alle forze sociali del terzo, settore, e, che insieme possono dare una svolta al nostro territorio, un territorio che ha avuto una forte frattura umana e sociale, che però non può essere declinato, né Taranto né il quartiere, insomma, la città vecchia,
1: Ma assolutamente
0: come
1: no,
0: un
1: certo.
0: quartiere di abitanti violenti. La città vecchia, lo dobbiamo ripetere a gran voce, è composta, da cittadini che risiedono, di persone per bene, di persone, rappresenterà il cuore
1: E lo
0: pulsante.
1: vedremo alle 5:30 fra poco, perché ci sarà un presidio, quindi sottolineo e sottoscrivo, Francesco.
0: E quindi ringrazio insomma l'assessore Lincesso perché ha colto subito queste nostre sollecitazioni. Noi ci auspicavamo insomma che si attivasse subito un tavolo con la prefettura, l'istituzione giudiziaria, con le parrocchie proprio per dare una risposta immediata. Ringrazio il presidente Liviano perché ha redatto un comunicato stampa, lui insomma ne tratterà, che è stato condiviso,
1: Da
0: quindi
1: tutti. Ti
0: al netto degli steccati
1: ringrazio,
0: ideologici del
1: Francesco.
0: personalismo.
1: Grazie. Ho di fronte a me, che ai lati dell'assessore Lincesso, due tarantini che volevano fare il sindaco. Sto parafrasando il titolo di un libro del qui presente Liviano, che è un gesto, secondo me, folle, voler fare il sindaco
0: Di
1: in una città
0: amore.
1: controversa, ma bravo, è così come folle può essere l'amore per la propria terra. È di grande passione civica. Poi ci riesce, non ci riesce, poi vi siete ritagliati il vostro spazio, ma mi pare che quello che avreste voluto fare da sindaco magari lo mettete nel ruolo di oppositore, ora tu di consigliere comunale. Liviano, quanto ci hai messo a raccogliere le firme di tutti i gruppi consiliari e che cosa dobbiamo trarne un moto di speranza nel fatto che vi siate trovati tutti trasversalmente d'accordo in pochi minuti?
2: Ci abbiamo messo 10 minuti, ma grazie all'impegno che cosa
1: Ma non
2: sempre,
1: voglio assegnare medaglie oggi,
2: sempre gli stiamo
1: voglio
2: scambiando
1: capire cosa è
2: medaglie, devo dire,
1: scatenato.
2: ma è la verità, no? Cioè, ci siamo sentiti per telefono con Francesco Dacente, con Cletto, e abbiamo condiviso la necessità di fare una cosa insieme, ed è adesso per quello che serve, una piccola testimonianza. Devo dire che non è la prima volta che il Consiglio Comunale si trova coeso in un'idea condivisa di prospettive di futuro di fronte ai momenti importanti di questa nostra comunità, perché il senso di responsabilità, poi ci sono evidentemente delle sensibilità differenti, alcuni consiglieri hanno magari una passione più diversa, qualche volta di

0: impulsivi che li caratterizzano in maniera più forte, però direi che la maggior parte del consiglio accumulato da un tentativo di essere responsabili, di cercare la sintesi, la mediazione, di provare insomma a dire parole di senso in un momento così complicato e difficile. Hanno ragione Sabrina e Francesco, hai ragione tu quando dici questa situazione, questo fatto, questa tragedia che è avvenuta nella nostra città, evidentemente ci colpisce fortemente. Sarebbe in verità, come ben avete detto, un errore raccontare una cosa che caratterizza un quartiere oppure una città. Purtroppo questo momento, io ho 60 anni e non mi ricordo mai a mia memoria di aver acceso la televisione ogni giorno per tanto tempo, per più mesi, e di aver ascoltato che ogni giorno in qualche posto d'Italia
1: Già. No,
0: qualcuno uccideva qualcun altro. Cioè il valore della vita.
1: ci è capitato a Taranto tra l'89 e il 91, ma era
0: Ma
1: un'altra
0: era un'altra
1: partita,
0: storia,
1: è un'altra storia, era una faida,
0: era
1: era, la chiamavamo guerra di
0: una
1: mala,
0: guerra
1: con
0: tra
1: una
0: due
1: gente,
0: bande
1: non la stiamo
0: pericolose, i
1: giustificando, è
0: banditi.
1: una lettura,
0: Sì,
1: è un'altra
0: un'altra
1: storia. Qua
0: storia.
1: parliamo di ormai di criminalità diffusa che in tutta Italia ci dà le aperture dei TG e dei giornali quasi ogni giorno,
2: Sì,
1: a parte
2: cioè,
1: il femminicidio che è un altro cancro di
0: piaga,
1: questa
0: una
1: società,
0: piaga. Ma tu, anche il
1: che non è
0: femminicio è all'interno
1: secondario.
0: di una lettura
1: Certo.
0: complessiva del valore della vita, cioè quanto viene rispettata la vita come dono e come valore, cioè la vita è sacra, poi la posso pensare in maniera completamente differente da un altro, ma la vita anche dell'altro rimane sacra e da rispettare. In questo momento storico mi pare che in più contesti, ma d'altra parte la guerra è l'estremizzazione di questo concetto, no?
1: Si
0: Cioè
1: parla di
0: secondo.
1: disumanizzazione, si esagera?
2: No,
1: In
2: non
1: generale?
2: c'è. Secondo me no.
0: Siamo a una fase in cui l'umanità, per come noi siamo stati abituati a concepirla, non viene più rispettata di un'altra cosa. C'è una disumanizzazione. D'altra parte, lo dico così, l'intelligenza artificiale, con quello che può produrre, racconta l'estremizzazione della disumanizzazione.
1: O
0: Cioè,
1: banalizza
0: o
1: l'umanità,
0: banalizza
1: che è
0: l'umanità,
1: più
0: o
1: grave.
0: l'umanità è talmente tanto banale che lascia il posto a soggetti, a esseri diversi, non umani. Cioè, è un momento complicato, va letto, anche affascinante, probabilmente entusiasmante, perché in questo momento si trova a fare anche nei contesti locali come il nostro, a fare politica, a impegnarsi politicamente, perché gli interrogativi sono tanti, le sfide sono tante, e il richiamo alle competenze, al senso di responsabilità per chi amministra, per chi vive l'esperienza di consiglio comunale, come capo dell'opposizione, come capitacletto o come presidente del consiglio, come capita a me, ma ovviamente a chi ha il ruolo di
1: Amministratrice.
0: assessore, amministratrice, lancia una serie di sfide, ci interpella per poter essere in maniera seria propositori di risposte credibili in questo territorio.
1: Vincenzo, prima sospiravi, volevi dire qualcosa, mi pare.
2: Condivido appieno le parole di Gianni Liviano. Stiamo di diventando disumani, stiamo sostituendo i rapporti reali con qualcosa che non è reale, probabilmente è dovuto all'isolamento sociale. Le famiglie sono molto, molto più sole, ma gli stessi ragazzi, sta aumentando anche il fenomeno di questi ragazzi che hanno fragilità psicologiche e difficoltà a
1: Assessore,
2: relazionarsi.
1: l'allarme della procuratrice, delle due procuratrici è forte, cioè richiamano proprio la responsabilità di ognuno di
2: Sì,
1: noi.
2: sì, sì. Noi siamo intervenuti subito chiedendo un tavolo tecnico operativo tra procura, tribunale, enti del terzo settore, enti ecclesiastici che svolgono un ruolo fondamentale in alcuni
1: Parleremo
2: quartieri.
1: dopo della festa dei popoli.
2: E le associazioni presenti sul territorio, perché solo insieme ci dobbiamo mettere un unico obiettivo e ognuno per il proprio mandato contribuirà. Perché i ragazzi sono il futuro di questa terra e noi li dobbiamo proteggere, tutelare, prevenire determinati disagi.
1: Forse questa storia avrebbe detto di Andrea sbagliata o la Leusini maledetta. Almeno possiamo almeno trarre un millesimo di punto, ma se c'è uno spunto da cui ripartire, c'è quello che abbiamo un problema, lo
2: Sì,
1: abbiamo capito tutti
2: prendiamo
1: definitivamente,
2: consapevolezza, bravo.
1: ce ne siamo accorti, voi siete anche genitori,
2: È
1: no?
2: vero.
1: Al contrario mio.
2: E
1: Questo però
2: sono.
1: non mi esime da una responsabilità di futuro rispetto alle nuove generazioni. Dai quindicenni che sbagliano drammaticamente, ai quindicenni che dobbiamo fare di tutto perché non sbaglino, perché non vi sia emulazione, perché comunque continuo a pensare, me ne frega di essere impopolare, che qualsiasi pena detentiva sia rieducativa.
2: È
1: No,
2: vero.
1: è uno Stato moderno, uno Stato civile, deve ragionare così. La
2: Non esiste una pena giusta. Qual è la pena giusta? Cioè
1: pena giusta è quella che rieduca.
2: non a caso noi puntiamo molto su questo, abbiamo lottato tanto per essere la prima città per istituire il centro di giustizia riparativa nella tutela

0: minorile viene già utilizzata da parecchi anni, quindi ora la dobbiamo attuare con le nuove normative nei percorsi per gli adulti. Ma è quella la pena giusta, quando chi commette un reato rientra in comunità, in una comunità consapevole dell'errore fatto, ma che vuole ridare qualcosa in cambio di ciò che ha tolto.
1: Allora, io direi, stiamo volando il tempo perché qua la discussione è interessantissima. Qui ho con me, ma li vediamo nella seconda parte, dopo la pubblicità, ho con me dati aggiornati al 30 giugno 2024. Ringrazio Stefano Cervellere dell'Ufficio Statistico del Comune, stato nostro ospite 2 o 3 puntate fa per ragionare sui numeri della città che accoglie, la città che vede partire. Parlavamo di movimentazioni socio-economiche. C'era una slide che mi aveva attratto, me la rimandate, lo ringrazio. Sono i cittadini, stranieri è una brutta parola, non nati a Taranto. Pensate che io credo che chi nasca in Italia debba essere italiano, quindi faccio questa premessa. Per me lo ius sole è uno dei mantra della mia vita e mi piacerebbe vedere questa legge prima che di morire. Per quartieri, per nazionalità e per strade, una dopo l'altra, c'è una popolazione. Popoli, ne conto 20-25, che vivono con noi. Ora abbiamo detto, lì non è contestato al momento l'odio razziale, non sappiamo se sarà contestato, non è questo il tema. C'è 8.000 persone che vivono con altre 180.000 da Lido Azzurro a Santomai, ok? Con delle sorprese, ne le vediamo dopo, i dati sono molto interessanti e vorrei leggerli con voi. Ci sarà una manifestazione oggi alle 17.30. Presidio di solidarietà a Bacari in Piazza Fontana. Cade la festa dei popoli proprio fra qualche giorno, ma è stata organizzata mesi fa dalla Fondazione Migrantes, Parrocchia Madonna delle Grazie. Sono convinto che ci sarà un pienone più degli altri anni, ancora di più. Don Pino Calamo, la Curia e Don Emanuele Ferro ci stanno lavorando con passione e non soltanto con, come dire, con religiosa abnegazione. Candelli, facciamo così, andiamo in pubblicità, assolviamo ai doveri commerciali di una TV locale, commerciale, poi però rientriamo e cominceremo proprio da un'intervista resa a Marina Liuzzi da Don Emanuele Ferro. 2 sere fa, un Don Emanuele Ferro, parroco del Duomo, che io non avevo mai visto così e ascoltato così, non dimesso, ma colpito al cuore. Fra qualche secondo, dopo la pubblicità.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Spesso ci soffermiamo troppo su dettagli inutili di un evento, tralasciando il fatto che ciò che conta veramente è lo stare insieme quel giorno.
5: Festeggia con Masseriamo Dio
4: e Masseria Leucaspide.
5: Contattateci, il vostro evento sarà indimenticabile.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
7: Rieccoci qua, stiamo riflettendo insieme, però ragionando sul contesto e sulla realtà sociale, civica in cui non solo a Taranto, ma questo non assolve. Certo noi distratti, me per primo, quindi partirei ora, Candele in regia, dal servizio del TG che narra di ciò che è avvenuto al Duomo e poi in via Duomo fino a Piazza Fontana. Avanti di sera, c'è un Don Emanuele Ferro che, ripeto, mi ha colpito moltissimo anche nella sua mimica facciale, nel suo sguardo attonito, malinconico, ma conoscendo Emanuele Ferro, pronto a reagire. Guardiamolo insieme.
8: Tutti i motivi. Continua a ripetermelo da ieri. La parola baby, bimbo, non dovrebbe avere nulla a che fare con la parola assassino. Eppure è così, fa malissimo, ma è così.
9: È un volto dolente quello di Don Emanuele Ferro, parroco della cattedrale di San Cataldo, al termine del rosario di ieri sera organizzato per pregare per Saco Bacari, il 35enne maliano ucciso da una baby gang sabato mattina in Piazza Fontana mentre andava al lavoro in bicicletta.
8: Non riesco a spiegarmi di come sia possibile che non si condanni all'unanimità quanto è accaduto. Questo duro colpo inferno alla nostra comunità, mentre il sangue di Abele, nostro fratello, grida a noi dalla spalla di Piazza Fontana, ci faccia rientrare in noi stessi.
9: Il momento di preghiera, presieduto dall'arcivescovo della diocesi di Taranto, Ciro Miniero, si è concluso con l'invito a portare un fiore in Piazza Fontana per rendere omaggio al giovane ucciso ingiustamente. Un corteo silenzioso che è passato tra i luoghi frequentati giornalmente dagli adolescenti protagonisti della vicenda.
10: Quando ci sono incidenti, solitamente la gente porta dei fiori, dei peluche, di tutto. No? Qui è mancato questo, è una violenza inaudita. E non è stata controbilanciata da un minimo segno di tenerezza. È vero l'indignazione, è vero tutto quello che ne consegue, ma per ristabilire un po' di umanità forse bisogna ripartire anche semplicemente da un fiore. Li avevamo in chiesa, quelli della festa patronale. San Cataldo viene sempre additato in bene o in male come amante dei forestieri, ma che lo sia davvero, ma anche noi forse dobbiamo imparare ad accogliere gli altri, perché nessuno è forestiero, il mondo è casa di tutti. È successo qua, non possiamo dire perché succede ovunque, Non è meno grave, è gravissimo. La cosa che più mi addolora, e vorrei ribadirlo, che la Città Vecchia comunque ha delle fortissime risorse di accoglienza, di tolleranza, proprio per quelle minoranze, ed è quello che mi stupisce ancora di più, perché i cittadini di Taranto Vecchia non sono dei violenti.
7: Eh sì, è successo qui, dice Don Emanuele, parliamone qui, non può essere una scusante, avviene ovunque, è successo qui, parliamone qui. Non facciamo l'errore, ma non lo stiamo facendo, non lo vogliamo fare, non lo faremo mai, di ghettizzare una parte di comunità, tutt'altro. Tacente, tu hai anche una, sei un credente, sei un religioso, vivi anche la tua parrocchia, la tua comunità che è nel borgo. Ti ho incontrato il 10 durante la, ci siamo incrociati il 10 di gennaio. Queste parole di Don Emanuele Ferro sono state registrate avantieri. Quindi Don Emanuele si riferisce, accusa di indifferenza tutti noi, che non abbiamo portato neanche un fiore, la domenica e il lunedì, due giorni. Lui ha smosso le acque, come me ha fatto il parroco, ha fatto il pastore della comunità, e mi fa piacere evidenziarlo. Chiedo al religioso questa volta, come si affronta una questione del genere e come si supera come comunità?
11: Innanzitutto seguendo il proprio pastore, quindi prima facevi riferimento alla processione di San Cataldo del 10 maggio, e proprio in quell'occasione Sua Eccellenza Miniero ha parlato nella sua omelia della comunità e quindi del sentimento che deve pervadere ognuno di noi con le rispettive posizioni, prerogative, ruoli, e quello di migliorare la realtà in cui si vive e si opera. Quindi un ringraziamento particolare al ruolo della Chiesa. Siamo vicini insomma a Monsignor Emanuele Ferro, l'abbiamo visto provato, ma siamo sicuri che continuerà a profondere tante energie, tanto tempo per migliorare la realtà.

0: di Taranto in generale, ma in particolare della città vecchia. E poi le parole che si sono dette in quell'omelia, quindi consapevolezza. Dobbiamo prenderci consapevolezza come amministratori pubblici, come cittadini, come operatori in questa società di un fatto gravissimo, di una ferita sociale, con responsabilità, ma soprattutto con coraggio. È proprio l'etimologia della parola di coraggio, è corum agire, agire con il cuore, che dobbiamo insomma insieme programmare una città diversa, quindi prevenire queste tragedie sempre insieme e sempre pensando al rispetto dell'altro e soprattutto al bene primario, la salvaguardia della vita.
1: Prima di andare all'incesso, perché poi parliamo del GTF, di alcuni strumenti normativi che state utilizzando e di fondi a disposizione, sarebbe interessante capire come li vorrete spendere e su cosa investire. Liviano, tu stamattina hai presentato il documento finale, la Carta della Pace, dopo un percorso di condivisione. Ecco, ce ne vuoi parlare? Cosa contiene? Ahimè, tiene alcuni dei temi che stiamo trattando, mi pare.
2: Prima di risponderti a questa domanda, mi permetto di dire che mentre Don Emanuele parlava e poi tu e i colleghi dicevano delle cose, pensavo all'etica dei volti, no? Pensavo alla necessità di spostare il proprio sguardo da se stessi, come se fosse uno sguardo permanentemente autoreferenziale, io al centro del mondo, io, la mia carriera, il mio ruolo, le mie aspettative di affetto, le mie aspettative di lavoro, le mie aspettative economiche, a traguardare invece la necessità di osservare gli occhi dell'altro, cioè di guardare i volti e di restituire valore ai volti, non solo ai volti che ci appartengono per vincolo di sangue, di affetto, di amicizia, ma al volto dell'altro, cioè questo momento in cui mi pare che veramente il valore dell'altro sia messo da parte, il valore dell'altro è messo da parte. E se non voglio avventurarmi
1: Quando riconosciuto.
2: quando se fosse riconosciuto non sarebbe messo da parte, quindi ovviamente quando
1: Ok,
2: riconosciuto.
1: vi è insito, dici.
2: La questione a me sembra che la proposta educativa, a cui le nostre generazioni hanno fatto errori molto forti, evidentemente, è una proposta educativa che non aiuta l'educato, i giovani, ma chiunque tra noi, ad avere il senso del limite. Il senso del limite ti pone un confine, cioè ti dice che a te non è concesso tutto, cioè tu non puoi fare tutto, non puoi fare tutto perché riconosci il valore all'altro e l'io e il tu nella loro diversità costruiscono noi e quindi la comunità, però io e tu non costituiscono la comunità e quindi non diventano noi se l'uno non attribuisce valore e importanza all'altro. Il senso di responsabilità passa dallo sforzo di sintesi e di mediazione, sempre l'estremizzazione dei concetti. La necessità di immaginare di essere depositari di verità rivelate e quindi sottolineare gli errori altrui non aiuta. Quando i perimetri sono vincolanti, stabili, rigidi e non sono porosi, non rappresentano confini porosi, cioè non si interfacciano con le culture altrui e
1: Non si
2: certo
1: aprono?
2: non si
1: Sì.
2: aprono, portano alle estremizzazioni e portano a queste follie laddove c'è stupidità. Rispetto invece all'evento presentato oggi, e ti ringrazio per avermelo chiesto, come firmatari della Carta Pace, questi 186 enti con cui stiamo condividendo questo
1: Allora, diciamo, la
2: percorso.
1: Presidenza del Consiglio Comunale si è assunta l'onere e l'onore di mettere insieme pezzi di città, associazioni, enti, ordini professionali, mondi, affinché si potesse produrre un documento che...
2: Condividendo, devo dire, il processo con l'amministrazione comunale e con il Consiglio tutto, cioè
1: Sì.
2: è un processo che veramente prova a coniugarsi con il noi, cioè non è personalizzato,
1: Con la
2: e
1: presidenza, ho detto,
2: alcuni sono
1: infatti,
2: più
1: certo.
2: sensibili, altri meno, ma insomma
1: Ci
2: è
1: sta.
2: una città frammentata come la nostra, al di là dei casi limite, cioè non pensavamo che qualcuno dovesse uccidere Bakary Sato quando
1: Andiamo al
2: abbiamo
1: documento,
2: immaginato
1: andiamo al
2: questa cosa.
1: documento.
2: Abbiamo pensato di mettere a rete gli enti per tentare di costruire appunto una cultura del noi. Abbiamo aderito, abbiamo fatto questo documento della Carta Pace, abbiamo fatto dei gruppi di lavoro, siamo in attesa che questo percorso possa essere finanziato per poter avere delle azioni concrete da sviluppare sui territori. Abbiamo aderito a un festival sullo sviluppo sostenibile delle comunità proposto da ASVIS, un'agenzia ministeriale, l'acronimo è Associazione per lo Sviluppo Sostenibile, appunto, e quindi parteciperemo a questo festival con un evento che si terrà il 20 maggio ai Barattamenti Cattolica dalle 18 alle 20, dal titolo Abitare la pace dalla crisi alla comunità. È uno sforzo di
1: Oh,
2: coniugare
1: ripetiamolo, baraccamenti.

0: Cattolica.
1: Ore 18, mercoledì 20.
0: Maggio?
1: Maggio, adesso, perfetto. Mercoledì prossimo.
0: Okay.
1: E gli enti appartenenti a questa carta, unitamente all'università, del territorio e al Conservatorio Paesiello, proveranno a raccontare le aspettative di sviluppo sostenibile e di pacificazione della città.
0: Bene, breve pausa, qualche secondo, torniamo perché Sabina Lincesso deve spiegarci come il Comune vorrà investire sulla prevenzione, sulle servizi sociali attraverso strumenti come GTF, e poi leggeremo insieme i dati che vi ho fatto vedere prima e li commenteremo. Qualche secondo e arriviamo.
2: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20.30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20.30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20.30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
3: Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una fesa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed è così che io ho perso 180 kg con il sorriso. Da qui nasce 100 ricette, la mia rubrica su Studio 100, dove con immenso piacere condividerò con voi tecniche di cottura, scelte alimentari e abbinamenti consapevoli per dare a voi la possibilità di seguire uno stile di vita alimentare sano come ho fatto e continuo a fare io. Vi aspetto dal lunedì al venerdì su Studio 100, canale 98 del Digitale Terrestre, in streaming e sull'app ufficiale. Non mancate. Ciao!
0: Rieccoci, grazie per la pazienza, siamo tornati in diretta su Via Polibio Studio 100. Stiamo ragionando insieme sul contesto, sul brodo di cultura anche, ci possiamo permettere di dire, ma sulla capacità reattiva di Taranto, consentitemi, socialmente ferita, provata dalla morte, dall'assassinio di Bakary Saco, un malese 34enne, tarantino d'adozione. Allora, mentre la giustizia fa il suo corso e apprenderemo nei prossimi giorni le evoluzioni delle indagini, ricordiamo sono 6 i presunti colpevoli per la legge al momento, a vario titolo, perché poi, avvocato, le responsabilità penali sono personali, quindi non è questo il contesto, non è contesto di cronaca nera il nostro, stiamo analizzando la società che assiste, sgomenta e spero non inerme da un punto di vista di reazione e di propositività, di proposta politica a questi fatti. Assessore Lincesso, Servizi Sociali, Comune di Taranto. Accennava prima al GTF, Just Transition Fund. Sono fondi europei intercettati dal governo italiano 5-6 anni fa, se ricordo bene il governo Conte, mi pare. Fondi che dobbiamo saper spendere pena la restituzione. In questo caso, servizi sociali, prevenzione, educazione, come li possiamo spendere?
4: Abbiamo deciso di candidare 2 immobili, uno nel quartiere di Lama, un bene confiscato alla mafia, quindi ha un valore non indifferente, lì dove regnava l'illegalità diventerà un presidio sociale. Ricordiamo e sottolineiamo l'importanza dei presidi sociali, sarà destinato come un centro polivalente per minori, in un quartiere dove si registra, a parte che è popolato da famiglia, quindi c'è stata una raccolta dati, ma i bisogni di quel territorio ci hanno fatto capire che c'è molto isolamento sociale, quindi sarà un luogo di aggregazione. L'altra infrastruttura riguarderà proprio il quartiere Città Vecchia in via Vico Santo Agostino 1, in un palazzo che comunque ha una storia sociale.
0: Perché non conosce Taranto, Santo Agostino all'inizio di via Duomo, sì, sulla destra, sì, dove c'è una chiesa meravigliosa. Parliamo di quel vero adiacente.
5: Sì. Bene, si faceva la gara là.
0: La gara?
5: La gara della Domenica delle Palme.
0: La gara dell'assegnazione, sì, del...

0: Ah, ecco, non lo sapevo.
1: L'assegnazione dei simboli.
0: Sì, c'è sempre modo di imparare, non lo sapevo.
2: Perché ha una storia sociale quell'immobile? Perché proprio il piano di quel palazzo di Vico Sant'Agostino era il vecchio carcere minorile, il CPA per minori, quindi stanno infatti ancora tutte le cellette. Noi invece abbiamo deciso di trasformare ormai un luogo abbandonato in un progetto sperimentale. La regione ci sta credendo molto, siamo stati l'unica città che ha proposto un progetto sperimentale. Sarà il primo hub per il contrasto della povertà educativa, della prevenzione per la devianza minorile e il supporto per i bisogni emergenti. Quindi ci sarà un'equipe multidisciplinare.
0: Sembra la sintesi dei fatti degli ultimi giorni.
2: Sì, vero. Perché siamo stati veramente lungimiranti. Questo grazie veramente a un lavoro fatto con i tecnici da mesi, perché è stato fatto uno studio, una raccolta dati, i bisogni, perché dobbiamo dare supporto ai minori, ma anche ai genitori. Dobbiamo educare i primi genitori per ricoprire quel ruolo, certo, genitoriale. Quel hub poi sarà destinato per tutta la città di Taranto. Abbiamo scelto quel luogo perché ha un significato particolare, anche perché attiveremo l'educativa di strada, e quindi abbiamo scelto di investire in quel quartiere con questo progetto sperimentale, perché è un'isola e quindi è facile partire con un progetto innovativo.
0: L'anno scorso sei stata ospite qui, abbiamo fatto il punto sui servizi sociali nella prima stagione di questa trasmissione. Abbiamo parlato di circa 50.000 persone che a Taranto, a vario titolo, quindi dall'accompagnamento una tantum all'aiuto quotidiano costante, quasi 50.000 persone ricorrono ai servizi sociali. E io ricordo ancora che Giunta Stefano, assessore Pennuzzi, ricordo ancora, mi disse 30.000, ovvero 20 anni fa. Intanto 1.000 all'anno in più che ricorrono ai servizi sociali nella città in cui 1.000 all'anno in meno sono i residenti. È spaventoso come dato.
2: È un segnale, è un campanello d'allarme. Sono aumentati gli accessi, sono aumentati i poveri, ma perché anche la fascia media si è impoverita.
0: È il concetto anche di povertà che è cambiato.
2: Sì.
0: O si è,
2: sì,
0: allargato.
2: Ma anche i bisogni sono mutati, sono cambiati notevolmente. Molto spesso noi leghiamo i servizi sociali a una fascia economicamente bassa, invece hanno accesso da noi anche persone, professionisti, perché hanno bisogno del nostro supporto, ad esempio genitori che hanno difficoltà nella gestione educativa dei propri figli.
0: Le persone entrate in difficoltà.
2: Sì, sì. La povertà educativa ormai riguarda tutti noi, anche io che sono genitore, sì, sicuramente. Non esistono più genitori eccellenti, non ci sono più modalità educative condivise.
0: Posso farvi una domanda un po' personale? Come si spiega a un figlio ciò che è accaduto? Se ci sono, cioè, mi chiedono, perché tutto ciò deve lascia dei detriti, ma credo che debba lasciare anche, no, Liviano, Tacente, Vincenzo, debba lasciare anche uno spunto per riattivare dei percorsi o attivarli meglio. Tacente, un breve spunto a tutti e tre, vorrei capire una cosa del genere, in generale, come si può spiegare? A te piccolina,
1: sì,
0: lo so,
1: a me piccola, a te piccolina. A 6 anni, quindi cerco di proteggerla. Credo, certo, di rappresentare comunque l'esistenza del male sulla nostra realtà terrena.
0: Cioè, quindi può accadere.
1: Esiste il male, il male va combattuto e non bisogna renderlo spettacolo il mare. Infatti io sono contrario, per esempio, nel far vedere a minori tutte quelle fiction che osannano il male, dove chi compie dei delitti anche efferati ha successo, ha potere,
0: è carismatico. La rappresentazione della finzione,
1: quindi possa... la rappresentazione del male, bisogna rappresentare invece il bene.
0: Però se mi posso permettere, La Piovra non ci ha fatti tutti i mafiosi, eppure l'abbiamo vista tutte le puntate della Piovra, o Il Padrino, o forse,
1: però forse i social, se oggi, mi posso permettere, oggi i social e le devianze sociali riguardano anche i minori degli anni 14. Prima per vedere La Piovra si vedeva davanti alla televisione, le televisioni forse erano uno o due
0: con la famiglia
1: nella casa, e quindi si vedevano insieme ai genitori a un orario. Adesso con i social, anche in mano a dei bambini, insomma, possono avere accesso a tutti questi contenuti, quindi

0: insomma, limitare questi contenuti in generale e limitarli all'uso dei minori almeno degli anni 14,
1: L'incesto,
0: questo
1: come si spiega?
0: sicuramente.
1: Tu sei mamma anche,
0: Sì.
1: quindi, anche se sono piccolini anche i tuoi, però. Vabbè,
0: 14 e 9 anni.
1: 14 però
0: Sì.
1: già.
0: Allora,
1: Arrivano le
0: l'abbiamo
1: domande,
0: affrontato
1: eh?
0: ieri l'argomento. Lui, quando gli ho detto, Antonio, ti devo parlare, sì, so già di cosa mi devi parlare. Ho detto, come fai a saperlo? L'ho visto sui social. Ho
1: Che è una
0: detto,
1: fonte di abbeveramento.
0: sì,
1: Bisogna
0: quindi mi ha
1: filtrare.
0: sostituito.
1: Ecco.
0: Il social ha sostituito il
1: Che hai
0: mio
1: fatto
0: ruolo.
1: come mamma? Integrato o ti
0: Ho
1: sei.
0: integrato, ma soprattutto gli ho detto, resta umano. Non perdere mai l'umanità e quando stai fuori di casa ricordati le parole di mamma e papà.
1: Liviano, tu hai un figlio che è più alto di te, ormai, no? Fra poco ti accompagnerà perché ti vedo invecchiato. No, scherzo. Ma ci conosciamo tanti anni con Gianni, possiamo permetterci il disco. Anche io mi sono mai tinto i capelli di bianco ma
2: Per solidarietà nei miei confronti.
1: sì, però io li mantengo per pudore. No,
2: Appunto,
1: scherzo,
2: sì.
1: dai, andiamo avanti. Dai, almeno sorridiamo 2 secondi in questa puntata che ovviamente è molto seria e seriamente anche la vogliamo concludere, però permetteteci anche 30 secondi di sdrammatizzazione perché tutti i Tarantini da qualche giorno ci stiamo interrogando anche sul nostro, no? Sulla città e sul mondo che stiamo vivendo, perché non è solo la politica internazionale che ci allarma, sono anche gli affari interni, come sarebbe detto un giorno nella politica della Prima Repubblica. Gianni, che si dice a un ragazzo? Tu frequenti anche la parrocchia, tu sei un uomo di fede e sei un uomo di fede che fa politica, non sei un politico che crede.
2: Mio figlio ha 23 anni, come ben dicevi tu, quindi se sono stato capace di insegnare qualcosa, glielo ho insegnato nel passato, adesso sta a Roma, sta all'università.
1: Sta a lui ora,
2: Credo che
1: eh?
2: abbia, eh?
1: Sta a lui ora.
2: Credo che abbia, cioè, se, insomma, non sono più capace io di incidere, o non moltissimo almeno, insomma, se è diventato uomo, per cui i valori, se sono stato capace di trasmetterli, li ho trasmessi nel passato. Mi permetto di dire che rispetto ai numeri, no? Faccio un passo indietro, rispetto ai numeri che voi ci davate, noi in associazione, vabbè, facciamo con tanti volontari, facciamo una serie di attività, tra queste attività facciamo il pranzo con gli amici che dormono per strada,
1: Stai parlando della tua
2: della nostra
1: associazione? Sì.
2: associazione. Anche lì purtroppo si registra un aumento clamoroso, cioè noi abbiamo iniziato 15 anni fa a condividere il pranzo con questi amici, venivano 40-50 persone. Adesso sono 80 persone, qualche volta anche di
1: Fai
2: più,
1: il paio con quello che diceva
2: che è
1: l'assessore.
2: quello, confermo quello che diceva Benia,
1: Sì.
2: sì, infatti, c'è un aumento della povertà. Qualche volta devo dire che vengono persone che hanno semplicemente un bisogno di stare insieme agli altri. Cioè, qualche volta la povertà non è solo povertà economica, qualche volta è povertà relazionale. Cioè,
1: Torniamo al
2: molte
1: punto,
2: persone avvertono la
1: l'integrazione e la
2: solitudine.
1: condivisione.
2: E questo si ispira perfettamente, cioè si abbina con quello che abbiamo detto finora,
1: Tutto
2: cioè
1: si tiene.
2: laddove saltano le relazioni interpersonali, laddove manca il rispetto per la vita dell'altro, le solitudini aumentano. Poi il fatto che un sacco di figli vadano a studiare e lavorare fuori e che molti genitori li mandano qui orfani, posso dire, dei figli, non perché siano morti, ma perché siano in altri luoghi, no? Quando uno dei due coniugi raggiunge miglior vita, l'altro è veramente, oggettivamente, una persona sola, no?
1: Grazie Liviano. Allora Candelli, io direi, ci avviamo verso la chiusura, abbiamo questi dati, ma li leghiamo al servizio che mandiamo in onda. Festa dei Popoli, domenica prossima, organizzata da Mesi, cade in questi giorni e assume quindi una connotazione ulteriormente importante. Festa dei Popoli, vediamo il TG di Studio 100 come ha presentato questo appuntamento.
3: L'edizione 2026 della Festa dei Popoli di domenica prossima arriva in giorni difficili per Taranto. La città torna ad interrogarsi su quanto sia reale l'integrazione tra autoctoni e stranieri dopo l'omicidio di Saco Bacari, il 35enne ucciso da una baby gang di Città Vecchia che prima di lui aveva provato ad accanirsi su un altro ragazzo nero riuscito a sfuggire all'aggressione. E tra i migranti ora si respira un clima di paura, spiega Don Pino Calamo dell'ufficio diocesano Migrantes.
4: Si respira un clima di disappunto chiaramente, ma soprattutto quello che io ho potuto percepire anche di paura. La paura certamente non è buona compagna di viaggio, no? Soprattutto per noi credenti, per noi cristiani, la paura ci isola e allora dobbiamo adesso rimboccarci le maniche, ritrovare appunto la serenità. Tra tutti, ecco, questo è un po' il compito anche che la Migrantes come fondazione deve perseguire.
3: La messa celebrata in tante lingue diverse, da sacerdoti provenienti da ogni parte del mondo, è all'esterno un tripudio di racconti, storie, colori, balli tradizionali, nei banchetti messi a

0: appunto dai rappresentanti delle varie etnie. Per anni la festa dei popoli si è tenuta in concattedrale, questa volta invece si svolgerà alla parrocchia Madonna delle Grazie in via Falanto, sede dell'ufficio diocesano Migrantes, che la promuove insieme alla Caritas diocesana e con il supporto dell'intera arcidiocesi. La festa del 17 maggio inizierà già dal mattino con l'apertura degli stand. Alle 16:30 la messa presieduta dall'arcivescovo della diocesi ionica Ciro Miniero, un'ora dopo il girotondo dei popoli e l'esibizione degli sbandieratori di Oria, insieme a momenti di intrattenimento promossi dai rappresentanti delle varie etnie. Per dire no al razzismo, può servire anche una festa.
1: Ecco qua che bella immagine della concattedrale piena. Domenica saremo tutti o ci vorrò essere alla festa dei popoli. Ricordiamo l'appuntamento delle 17:30, locandina, manifestazione presidio in Piazza Fontana. Taranto c'è, Libera Taranto, Babele, l'associazione Babele, Mediterranea, Humans Taranto e la comunità africana di Taranto e provincia promuovono e invitano tutti, quindi fra che ora è le 4? Fra un'ora e mezza, Piazza Fontana, Città Vecchia. Qualcuno vorrebbe intitolarla Piazza Bacari. Che poi Piazza Fontana è stata. C'è la polemica sulla Fontana e sulla riqualificazione diventa proprio irrisoria, quasi inutile rispetto a cosa oggi Piazza Fontana per noi significa. La storia poi ci mette davanti a. È la cronaca che poi diventa storia, la storia ci mette davanti a conflitti di umanità pazzeschi. C'è oggi addirittura c'è chi propone di cambiare il nome, chiamarla Piazza Bacari. Vi devo dire che la cosa non mi dispiacerebbe, però parlatene in consiglio comunale, perché
2: Sì,
1: è una
2: facciamo.
1: discussione, è una
2: Assolutamente.
1: discussione. Provocatoria, provocatoria. Allora, noi abbiamo 8.000 quasi concittadini non nati a Taranto. 30 giugno 2024, 7.879. Ecco qua, vediamo i dati insieme. Ringrazio ancora Comune di Taranto, Ufficio Statistiche, stavo dicendo Alfredo Cervellera, no, lapsus, Stefano Cervellera. Città Vecchia Borgo, su 30.556 abitanti, di altri comuni sono 4.003, dall'estero 3.007. Montegranaro, 33.100, 5.002 di altri comuni, 1.009 estero, Paolo VI, quindi leggiamo. Tarsano Savitolamo, il dato è sorprendente, cioè sorprende me. 1.230 nati all'estero nel 2024, Trecarrare Solito 1141, questo me lo aspettavo. E poi abbiamo Romania, Nigeria, Ucraina, Sri Lanka, Georgia, Repubblica Popolare, non so quale, non riesco a leggere quale sia la definizione, Polonia, Federazione Russa, Albania, Bangladesh, Marocco, Senegal, Pakistan, Filippine, Brasile, Moldova, Bielorussia, Tunisia, Macedonia del Nord, Spagna. C'è un mondo che vive con noi e fa parte del nostro mondo. Piaccia o non piaccia, facciamocene tutti una ragione. Siamo tutti tarantini, questa è la città dei popoli. È sabato e domenica di questa città c'è la festa. Sono persone a cui chiediamo aiuto quando speriamo che qualcuno possa badare ai nostri anziani. Sono persone che riempiono di gioia e sorrisi le nostre aule elementari o di scuola media. Perché i bambini, voi me lo insegnate, non vedono altro di fronte che l'amico di banco coetaneo. Siamo noi ancora che vediamo le differenze. La figlia di un amico mio, e chiudo così salutandovi tutti, l'anno scorso io dissi chi era la sua migliore amica. Lei mi diede il nome di una bambina, un nome straniero. Vedete come sono bacato in testa io, il nome straniero. Fece di dov'è? Non è italiana. La bambina mi guarda, ma è italiana. Una lezione più potente non la potevo ricevere. Cioè una bambina mi ha detto, ma è italiana? Cioè, che problemi ti fai? Di che stai parlando? Ed è con questa frase che io vorrei chiudere questa trasmissione oggi, ringraziando Tacente, avvocato,
2: Grazie a
1: consigliere
2: voi.
1: comunale, Lincesso, assessore, servizi sociali, Liviano, presidente del Consiglio Comunale, che era qui anche, posso permettermi di dire, a nome di tutti i gruppi, dopo il documento sottoscritto insieme di solidarietà e di stimolo a voi, anche nell'abbassare i toni e ampliare il raggio del linguaggio e del confronto. Futura Da appuntamento a giovedì prossimo, ripetiamolo, la giustizia fa il suo corso. Noi abbiamo tutti il dovere di interrogarci sul contesto in cui è accaduto ciò che è accaduto il 9 maggio e su come poter prevenire. Dire non accada mai più è retorico, ma possiamo fare di tutto perché si possa accrescere la qualità della vita e non ghettizziamo il luogo in cui avvengono le cose.

0: A giovedì prossimo.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Istituto di Vigilanza VIS. Impresa Edile Cassalia, dal 1975.

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Safe Drive. Andremo a parlare di un marchio molto interessante subito, un marchio che è pronto ad una grande attività e azione di rilancio. Sto parlando di Mitsubishi e per parlare di tutto questo ringrazio per averci raggiunto in studio Federico Corretti, CEO di Bassadone Auto Group Italia. Ben arrivato, grazie mille.
2: Buonasera, ben trovati.
1: Grazie davvero e come sempre un ringraziamento di cuore particolare anche per Paolo Artemi, vicepresidente WIGA. Ben arrivato Paolo, grazie.
2: Grazie a tutti, buonasera.
1: Allora, ci sono tanti temi da affrontare, il tempo ce l'abbiamo, però dobbiamo naturalmente utilizzarlo al meglio, diciamo, e quindi da casa avranno probabilmente notato che ho messo insieme Mitsubishi, il rilancio chiaramente importante di Mitsubishi, però con Bassadone Auto Group, quindi magari qualcuno si starà chiedendo, cosa succede, perché non Mitsubishi, e allora lascio direttamente la spiegazione di quello che accade e perché ci sono questi due nomi vicini.
2: E spieghiamo che cos'è Bassadone Auto Italia.
1: Sì.
2: Bassadone Auto Italia è la società italiana di un grosso gruppo internazionale che si chiama Bassadone Automotive Group. Nel 1904 il signor Bassadone, che è partito da Genova, quindi un nostro conterraneo, è partito da Genova e è arrivato a Gibilterra e ha messo in piedi un'attività di import-export, attività che all'inizio non era legata all'automobile, ma nel 1908, quindi solo dopo 4 anni dopo, ha firmato il primo mandato di concessione per vendere automobili Peugeot. Ha incominciato da lì e non si è più staccato dall'automobile. Tanto che il figlio di questo signore, l'attuale proprietario del gruppo, che è Giorgio Bassadone, ha continuato e ha sviluppato questo business. Oggi il gruppo parte in Italia, credo anche con un certo orgoglio, perché Giorgio Bassadone vive a Milano con noi e reinveste sostanzialmente nella terra dei suoi antenati. Perché oggi fondamentalmente Bassadone Auto Italia ha acquisito il mandato Mitsubishi tramite dapprima l'affitto del ramo d'azienda di Mitsubishi Motor Auto Italia di Kelliker, il precedente importatore, e poi con l'acquisto.
1: Poi capiamo naturalmente con Federico Goretti quali saranno le strategie, naturalmente i prodotti, le tappe anche, no? Che porteranno questo rilancio di Mitsubishi, però abbiamo sentito nominare giustamente Kelliker, che è stato l'importatore per Mitsubishi. Ecco, secondo te che spazio ha Mitsubishi nella storia del mercato, il mercato italiano in particolare?
3: Beh, lo spazio esiste, è uno spazio interessante. Mitsubishi è sempre stata, dal mio punto di vista, come giudicata da una parte come delle piccole vetture economiche, ma non è questa la sua natura. Dall'altra parte le automobili che vanno dappertutto, le 4x4. Faccio un nome che conosciamo tutti, che dice Pajero, e Pajero è stata la macchina che ha caratterizzato il marchio Mitsubishi. Mi ricordo quando Pajero veniva costruita in Inghilterra e i giapponesi non erano famosi in Italia, giapponesi di Mitsubishi naturalmente, ma anche Toyota, Nissan, eccetera, eccetera, non erano famosi come ora, che facevano vedere le

0: Pajero che venivano costruite sulle linee di montaggio con gli operai inglesi, perché così davano un aspetto di europeismo, di occidentalismo a una macchina.
1: Localizzavano il prodotto.
0: Localizzavano il prodotto, per cui c'era questa forma. Però in effetti erano i tempi ancora in cui non c'era la libertà di importare in Italia le automobili giapponesi. Certo. Ti ricordi, certo. No? C'erano i contratti, c'era un certo numero di contratti che si potevano fare durante l'anno. E diventava anche per questo discorso di essere una macchina di nicchia, una macchina molto ricercata. Con il passare degli anni Mitsubishi non ha cambiato il suo valore, il suo volto. Mitsubishi è un impero, in Giappone è un'azienda bancaria, è un'azienda metalmeccanica, lavora in tutti i settori. L'automobile è stato un
1: conglomerato.
0: Sì, è un conglomerato, esatto. In effetti, con tantissime, che dà tantissime opportunità, forse. In questi ultimi 5, 6, 10 anni un'attenzione non si è manifestata al 100% per la produzione di autoveicoli, ma da quello che ho letto e da quello che magari Federico ci testimonierà, cambiando la voglia di fare automobili, ma di ricaratterizzare le automobili, cominciando dalla SX e andando avanti per tutta quella che sarà la gamma e uscendo un po' da quello che è il sentiero che aveva tracciato Renault.
1: E se posso permettermi, Paolo, soltanto un secondo, questo ne è l'esempio di quello che stai
2: abbiamo
1: dicendo.
2: Abbiamo Outlander,
1: ne parleremo dopo, lo so.
2: No, però no, possiamo parlarne anche adesso, non è un problema.
1: È praticamente dimostrato e dimostrabile, sì, con questo prodotto alle nostre spalle, ovviamente.
2: Beh, lo abbiamo nominato, possiamo anche parlare, insomma, Outlander, giustamente, è un prodotto veramente molto molto interessante, è un po' adesso la vostra punta di diamante nella gamma, oppure che strategia avete in sostanza in questa fase soprattutto iniziale per Bassadone?
1: È il nostro motivo di orgoglio. Mitsubishi, come ha detto Paolo precedentemente, è forse andata attraverso un po' di vicissitudini negli ultimi anni,
2: sì.
1: Adesso ha preso una decisione importante, che è quella di voler essere presente come si deve in Europa, essere presente come si deve in Italia. Facciamo un ritorno con un nuovo importatore, la nostra azienda, certo, sul mercato italiano, e facciamo il ritorno con un prodotto totalmente giapponese, quindi Mitsubishi, un'azienda giapponese, sì, torna sul mercato italiano con un prodotto completamente giapponese, che è un importante statement, certo, voglio dire, non è che torniamo così, ma torniamo veramente con il valore principale del nostro brand, perché Outlander PHEV ha due caratteristiche fondamentali, sì, se posso sintetizzarle veramente all'estremo. Uno, che è un PHEV, e che secondo me rappresenta una delle motorizzazioni insieme al mild hybrid e forse anche al full hybrid, sì, di punta del prossimo futuro, perché unisce il beneficio dell'elettrico, sì, anche con comunque un'autonomia estremamente interessante per il cliente che poi alla fine della fiera magari vuole partire il sabato per farsi una vacanza da Milano in Toscana o in Liguria al mare e non vuole stare ogni 3 minuti a pensare dove devo rifornirmi, ricaricarmi e cose del genere, quindi a questo aspetto. Secondo, perché esprime il vero grosso valore fondamentale, così direi, di Mitsubishi, che è la trazione integrale. Questo prodotto ha forse quella che oggi sul mercato, se non è la migliore trazione integrale, tra le prime due, le prime tre al massimo, ma per me, per come la vivo io, sì, e per come ho utilizzato questo prodotto qui, è sicuramente la migliore. E questo prodotto qui emana proprio all'interno del proprio DNA queste due grosse caratteristiche che distinguono il brand Mitsubishi dagli altri brand presenti sul mercato.
2: Beh, Paolo, si allinea a quello che le considerazioni che stavi già condividendo
0: devo
2: prima.
0: Devo dire, cioè, per chi ha avuto una Mitsubishi nella, sì, sua vita, sa di cosa parlo se dico la parola affidabilità. Cioè, le macchine giapponesi sono affidabili, Mitsubishi forse ha un gradino in più. Mitsubishi, quando nell'estremo oriente partecipa a gare,

0: in Africa, ha fatto safari, ha vinto di tutto, ha un pick-up che è straordinario per gli amanti di quel tipo di veicolo. Questo è quello che diceva naturalmente Federico, è qualcosa di particolare perché ha più tecnologie, alla tecnologia elettrica, alla tecnologia del motore a combustione, alla possibilità di fare un sacco di chilometri per quanto riguarda l'autonomia. Penso che si arrivi intorno ai 900-800.
1: Poco meno di 800 chilometri.
0: Quindi fai un viaggio veramente Milano-Roma, Roma-Napoli con buona tranquillità. Ti fermi naturalmente a fare benzina alla pompa, ci metti 5 minuti e soprattutto se hai l'accortezza, perché questa è una questione di approccio a una tecnologia che molta gente sottovaluta, però devi avere l'accortezza di ricaricare la parte elettrica della tua automobile. Bene, allora a quel punto ti accorgerai che realmente quando dicono che questa vettura fa 35 grammi di CO2 per chilometro o circa, li fa veramente.
1: Questa vettura si ricarica anche andando, quando vai a benzina sostanzialmente, ricarichi l'elettrico, per cui è un ulteriore vantaggio, nel senso che io vado da Milano a Roma, come diceva Paolo, arrivo a Roma, se a Milano ho utilizzato l'elettrico, magari, chiedo scusa, per girare in città prima di dover partire, arrivo a Roma, sono di nuovo carico anche per quello che ho fatto durante il mio viaggio sulla A1, per
2: assolutamente.
1: Cui è un elemento estremamente importante e secondo me è l'elemento forte del PHEV per il prossimo futuro, per avvicinare anche i nostri clienti, potenziali clienti, al mondo dell'elettrificato, che non è negativo come magari qualcuno ci vuol far credere.
2: Se fatto con un approccio appunto di buon senso e tecnicamente vale sicuramente.
0: Se vogliamo spiegare meglio la cosa, il motore funziona come generatore, ecco, per cui a un certo momento il motore ricarica la batteria e la macchina va con l'elettricità che fornisce il motore. Qui abbiamo tre tipi, se vogliamo, di tecnologie: il generatore del motore, il motore a benzina e il motore elettrico.
1: E in più a questo unisci il fatto che puoi mettere la guida a one pedal, come si chiama, e sostanzialmente quando acceleri e quando decelleri è come se, quando togli il piede dall'acceleratore, è come se la macchina frenasse e rigenera o aiuta a rigenerare ancora di più l'elettricità.
2: La gamma Mitsubishi Outlander, poi dove ci si
1: prima
2: orienta.
1: Della gamma, posso ricollegarmi a quello che diceva Paolo della storicità e unicità di questo brand?
2: Certo.
1: Volevo ricordare che Mitsubishi ha vinto 7 volte di fila la Parigi-Dakar. E quando uno vince un campionato 7 volte di fila, come è successo in Formula 1 per qualche casa anche nostra italiana, magari vuol dire che c'è una dominanza a livello tecnologico in quel momento che ovviamente fa sì che tu vinca una corsa e un evento sportivo così importante come la Parigi.
2: Possiamo aggiungere,
0: Federico, tu ti riferivi ai 7 campionati a fila vinti dalla Ferrari?
1: Sì.
2: Possiamo aggiungere anche il mondiale Renault.
1: Non sono permesso di nominarla, però sì, mi riferivo
0: ormai nell'album dei ricordi.
1: No, vabbè,
0: però tornerà la Ferrari. Cioè,
2: possiamo aggiungere anche i mondiali rally, se vogliamo.
1: Possiamo
2: anche
1: aggiungere i mondiali rally
2: vinti a profusione con Tommy Macchinen, ne ricordiamo, negli anni 90.
1: Assolutamente.
2: La gamma, dicevamo, dove vi orientate? Il SUV, ma che sviluppo ci sarà anche da questo punto di vista? Perché adesso abbiamo un certo tipo di gamma, naturalmente che evoluzione ci dobbiamo aspettare? Paolo prima ha detto Mitsubishi come se avesse recuperato un po' il desiderio, la voglia di progettare, rindustrializzare le proprie vetture. Sì. Cosa ci dobbiamo aspettare?
1: Allora, il primo prodotto di SUV, quindi un SUV nel segmento D, 4,72 m di macchina, totalmente giapponese. Il prossimo lancio, il mese prossimo, lanciamo quello che per me è un nuovo prodotto, perché ci abbiamo lavorato con il nostro team di Bassadone Auto Italia per 4 mesi prima di arrivare a questo. È un prodotto che abbiamo cambiato completamente da quello che era prima, la SX, un SUV di segmento B, quindi 4,20 m, 4,25 m, per dare un'idea della grandezza. L'abbiamo completamente stravolto, abbiamo ricreato e rifondato una gamma, abbiamo ricambiato tutto il

0: posizionamento di prezzo, rendendolo questa volta, a mio parere, estremamente competitivo sul mercato, veramente un buon livello di value for money, e abbiamo focalizzato la nostra strategia su quello che è uno dei segmenti, dei sottosegmenti di motorizzazione che sono in maggiore crescita sul mercato italiano globalmente, ma soprattutto nel BSUV, che è il Mild Hybrid. Quindi Mild Hybrid diventa il nostro focus model, sarà il focus della nostra attività di comunicazione, sarà il focus dell'attività dei nostri concessionari e sarà l'elemento di punta, quello con cui veramente saremo presenti nel segmento B-SUV. Il mese successivo, quindi se a maggio lanciamo il B-SUV ASX, il mese successivo vogliamo lanciare un SUV di segmento C. Segmento C che è rappresentato dalla Grandis, che è un prodotto di derivazione del nostro partner francese, la Renault, ma che è fortemente caratterizzato Mitsubishi, sia esteriormente che interiormente, che in quello che sono ovviamente anche i valori di DNA che il prodotto esprime. A fine anno un ulteriore e ultimo lancio per quest'anno, abbiate
1: non
0: pazienza, esatto, non c'è più spazio dove
1: esatto,
0: poterli collocare,
1: esatto.
0: Vogliamo lanciare una vettura Eclipse Cross completamente elettrica. Mitsubishi torna in Italia con 3 SUV, 4 con quello che lanceremo tra ottobre e novembre di quest'anno, quindi fortemente presente nel sottosegmento dei SUV, presente in B, C e D, che sostanzialmente occupano oggi, pesano più che occupare, il 55% del mercato italiano, destinati a mio parere a diventare il 60% nel giro, se non quest'anno, l'anno prossimo sicuramente. Segmenti che vedono come dominanti motori, l'elettrico alla fine dell'anno, PHEV, che nel segmento D è sicuramente una, a mio parere, ma anche a giudicare dai dati di mercato, delle motorizzazioni più importanti, e poi nel B e nel C, Mild Hybrid e Full Hybrid.
1: Siamo proprio in conclusione, per chi ci sta ascoltando immagino, sento un po' magari la domanda classica, no? Ma i concessionari, la rete, poi i ricambi, insomma, ecco, da questo punto di vista come vi state strutturando?
0: Che sfonda lei e i suoi ascoltatori, futuri possibilmente anche i miei clienti, che sta sfondando una porta aperta. Noi già oggi abbiamo 111 punti di assistenza in Italia. La prima cosa che abbiamo iniziato a fare non era cambiare il BSUV, come ho detto all'inizio, ma era rimettere in piedi il magazzino ricambi per poter avere e dare un servizio anche agli attuali clienti, oltre che ai futuri.
2: Cioè il parco circolante viene assistito.
0: Parco circolante, che è importante, ci sono circa 300.000 Mitsubishi che girano in Italia, non è proprio una cosa che non esisteva fino a ieri. Esiste, è ben presente. E di conseguenza magazzino ricambi, ogni concessionaria ha ovviamente un proprio magazzino ricambi, noi abbiamo un magazzino ricambi in Italia e di conseguenza possiamo assistere i nostri 300.000 già clienti e sicuramente anche i futuri 300.000 clienti che avremo nel prossimo futuro.
1: Questa è una dichiarazione di intenti con questo numero, Paolo.
2: Adesso vediamo se riesce a mettere a terra, come si dice, la dichiarazione di intenti, anche perché le macchine non volano, sono di metallo e stanno sul territorio.
1: Assolutamente sì, insomma saremo qui naturalmente a raccontare anche le prossime vicende. Per quanto riguarda...
0: Come dice qualcuno più importante di me, stay tuned.
1: Noi ci stiamo. Ci stiamo assolutamente. Ringrazio Federico Goretti, CEO di Bassadone Autogruppo Italia, naturalmente, grazie mille. Grazie mille come sempre a Capolo Artemi, vicepresidente Wiga.
2: Buonasera a tutti.
1: Grazie mille Paolo. E adesso invece ci prendiamo una piccolissima pausa, poi rientriamo con tutti i servizi della redazione e poi la terza ed ultima parte. Restate lì.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Buongiorno a tutti, continuate a seguirci ogni giorno in diretta su Facebook o su Studio 100 TV, altrimenti se volete vedere le nostre lezioni in differita potrete andare sul canale YouTube di Studio 100.

0: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Se dici fuoco, dici Diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
2: Sul lago di Como, quando la primavera decide di fare sul serio, accade qualcosa di unico. Le auto smettono di essere semplici mezzi e diventano opere d'arte in movimento. È il momento del concorso d'eleganza Villa d'Este, che dal 15 al 17 maggio 2026 torna a trasformare Cernobbio in un salotto a cielo aperto, dove il tempo si piega e accelera. Organizzato da BMW Group Classic insieme allo storico Villa d'Este, questo appuntamento non è una semplice esposizione, ma un raffinato gioco di stile tra epoche, motori e personalità. Circa 50 vetture tra le più straordinarie mai costruite si sfideranno a colpi di eleganza, ciascuna raccontando una storia, dagli anni ruggenti dell'opulenza alle supercar che hanno insegnato al mondo cosa significa andare forte con classe.
3: Sul lago di Como a Villa d'Este nell'edizione 2026 debutterà il brand Alpina, quindi brand Alpina, un brand che vivrà di luce propria all'interno del gruppo BMW, che avrà un posizionamento proprio, quindi brand di auto di lusso con alto livello di artigianalità, con prestazioni elevate ma non completamente sportive come invece ci ha abituato il brand M, e soprattutto con una produzione limitata, perché la scarsità vuole essere anche un punto di forza. Quindi è una sorta di macchina del tempo che cerca di sintetizzare quello che abbiamo fatto di buono nel passato con la nostra visione del futuro. In particolare nell'anno 2026 celebriamo tre anniversari per noi importantissimi, che sono i 40 anni della BMW M3 E30, che tanto ha vinto anche grazie ad un pilota italiano come Ramaglia, che nel 1986 è diventato campione europeo, nel 1987 campione mondiale nel turismo. Quindi sono 40 anni di E30 BMW M3, sono 50 anni di BMW 6 E35 CSI e sono 60 anni di BMW serie 2. Ecco, queste tre automobili così importanti per la nostra storia saranno presenti a Villa d'Este proprio per celebrare il nostro passato. A proposito di M3, mi piace ricordare che non solo celebriamo le vittorie del passato dell'M3, ma anche diciamo il presente, perché è un'auto che continua con l'M4 GT3 a trionfare, a vincere nel campionato italiano, quindi sempre, diciamo, la leadership di Ramaglia, che è il team principal di Ceccato, BMW Italia Ceccato Racing Team. Quindi delle ultime tre edizioni del campionato italiano, due sono state vinte proprio dall'M4 GT3.
2: Le classi in gara sono un viaggio creativo tra titoli evocativi e carrozzerie da sogno. Si passa dalla sartorialità automobilistica degli anni 20 fino alle icone più estreme della velocità moderna. E mentre i giudici assegnano il prestigioso Best of Show, il pubblico potrà dire la sua con la celebre Coppa d'Oro. Perché sì, anche l'occhio vuole la sua parte, e qui è viziato. E poi c'è il contorno, tutt'altro che secondario. A Villa Erba prende vita un vero festival dell'automobile, con mostre, incontri e il raduno Amici e Automobili, dove appassionati da tutto il mondo condividono la stessa incurabile passione. Quest'anno riflettori puntati sui 40 anni della BMW M3, celebrata come una rockstar con tanto di prato dedicato. Il concorso d'eleganza a Villa d'Este non è solo un evento, è un rito. Un'elegante follia dove il passato sfreccia nel presente e il futuro aspetta il suo turno sul prato. Eh sì, anche chi pensa di aver già visto tutto, qui rischia seriamente di ricredersi. L'alimentazione ibrida, il motore e-boxer, la trazione integrale simmetrica AVD e la trasmissione automatica Lineartronic. Pescando dal gergo calcistico, lo si potrebbe tranquillamente definire un attacco a quattro punte, iperoffensivo. Ed è proprio così. Subaru Forester non lesina nulla e gioca tutte le frecce al proprio arco per confermarsi una delle SUV più potenti, sicure e inarrestabili, anche quando il fondo fa assaporare alle ruote la sabbia, il fango o qualsiasi condizione e terreno ad aderenza zero o giù di lì.

0: Insomma, la Forester ci conferma eccellente interprete dello spartito che Subaru ha scritto da molti anni a questa parte sul pentagramma della sicurezza e della performance. L'approccio all'elettrificazione nulla ha cambiato di tutto ciò, anzi, Subaru ha sfruttato il potenziale della tecnologia ibrida alimentata a kilowattora per fare ancora meglio. Ecco come. L'unità elettrica e il pacco batteria sono allineati longitudinalmente, aiutando a sfruttare ancora meglio il posizionamento in basso del motore termico benzina. Rimane perciò immutata la rinomata riduzione del centro di gravità garantita dal motore boxer. Tutto il sistema oggi si chiama e-boxer, con il suo corredo di 136 cavalli e di una coppia massima di 182 Nm a 4000 giri. Subaru è talmente convinta di questa soluzione, e secondo SafeDrive nemmeno a torto, che la succitata motorizzazione è l'unica disponibile per tutta la gamma. E la trazione simmetrica LVD, quella 4x4 per intenderci, dove la mettiamo? Beh, facile rispondere, su tutte e quattro le ruote. È però l'accoppiata con la trasmissione Lineatronic a fare la differenza. Tecnicamente la ripartizione attiva della coppia permette di regolare la coppia motrice in modo istantaneo, in base alle condizioni della strada, distribuendola sulle ruote che in quel momento hanno la maggiore presa e trazione. Un vantaggio mica da poco, un vero e proprio paracadute per tutte le situazioni critiche che possono cogliere di sorpresa il guidatore. Sbagliato però pensare che il capitolo sicurezza di Subaru Forester, per quanto ricco ed efficiente, si esaurisca qui. Altri due aspetti meritano di essere evidenziati. Il primo ha a che fare con la rinnovata Subaru Global Platform, che tra le tante migliorie sciorina un miglioramento nell'uso di materiali strutturali e rigidità applicate in uno dei punti critici, ovvero il montaggio delle sospensioni. L'altro elemento coinvolto a gran voce nel tema sicurezza si chiama EyeSight, occhio tecnologico dallo sguardo infallibile, che dalla parte superiore del parabrezza gioca un ruolo fondamentale nel riuscire ad evitare incidenti. Oggi è stato riprogettato con funzionalità nuove e ancora più sofisticate. È per questo che Subaru Forester, grazie anche alla presenza di radar e sensori sparsi un po' ovunque, è spesso in grado di prevenire, anticipando rischi piccoli e grandi. L'elenco è lungo. Il miglioramento della visibilità notturna, il rilevamento di pedoni, biciclette e ostacoli, lo stop forzato in caso di prolungata inattività sullo sterzo, l'attivazione dei sistemi di precollisione, il corretto mantenimento della corsia. Questi solo per menzionarne alcuni, e se tutto ciò non dovesse bastare, l'ultima parola spetta al telaio dotato di una struttura di rinforzo ad anello con materiali ad altissima resistenza, per dissipare la forza d'urto il più lontano possibile da guidatore e passeggeri. Dal punto di vista pratico e commerciale, Subaru Forester è presente sul mercato italiano con quattro allestimenti: Free, Style, 4D Venture e Premium, con un listino compreso tra i 41.950 e 48.450 euro.
1: Cari amici di Safe Drive, ben ritrovati con la prova su strada della settimana. Questa volta mettiamo al centro una BMW che sicuramente sancirà uno spartiacque nella gamma attuale delle BMW, ma anche in quelle future. Parliamo di una auto totalmente elettrica perché nasce sulla piattaforma nativa fatta apposta per le vetture a zero emissioni, che si chiama Neue Klasse, da cui prende le fila anche la BMW i3. Però oggi proviamo la iX3 in allestimento M Sport 50 xDrive. Partiamo dal disegno, che porta una ventata di novità senza però rinunciare a riprendere degli stilemi delle BMW di qualche decennio fa. Mi sto riferendo soprattutto alla presenza del doppio rene al centro della calandra, che vede delle dimensioni ridotte rispetto a quelli che abbiamo visto negli ultimi tempi. E poi si allunga anche il corpo vettura, con una lunghezza che arriva adesso a 478 cm, 164 invece l'altezza, 190 la larghezza. Notevole anche il passo, pari a 290 centimetri. Per questo interno, passatemi la metafora, i designer di BMW hanno messo la freccia e hanno sorpassato parecchia concorrenza, perché ci troviamo davanti a un qualcosa di molto insolito, soprattutto per quanto riguarda la parte multimediale e la parte legata alla strumentazione.

attenzione, mi sto riferendo a quello che passeggero e guidatore davanti hanno davanti alla base del parabrezza. Parliamo del panoramic high drive, sostanzialmente un quadro che è relegato alla parte inferiore del vetro ed è diffuso a tutta larghezza, contenendo le informazioni di guida ma sconfinando anche in quelle dell'infotainment. È un qualcosa che si può anche personalizzare, si può governare tramite comandi vocali o addirittura con delle funzioni legate all'intelligenza artificiale. Davanti a noi invece, più convenzionale ma fino a un certo punto, lo schermo centrale da 18 pollici è di forma trapezoidale. Praticamente con questo discorso stilistico spariscono totalmente o quasi i comandi fisici. Sicuramente un bellissimo colpo d'occhio, ma bisogna farci l'abitudine. Partiamo dallo schema meccanico, uno schema meccanico che configura questa BMW iX3 come una xDrive e dunque una trazione integrale. Sappiate che ci sono due motori elettrici, uno per assale, all'anteriore abbiamo un motore elettrico da 167 cavalli, al posteriore un altro da 326, e già questo vi può suggerire comunque la natura abbastanza sportiva, sportiveggiante. Ecco, se vogliamo invece considerare i dati di sistema, abbiamo 469 cavalli in totale per un valore di coppia massima di 645 newton per metro. Questi dati trasformano un'auto di 2400 kg in un mezzo estremamente godibile, molto agile e anche rapido e veloce, perché sono capaci di far andare quest'auto da 0 a 100 km all'ora in 4 secondi e 9 con una velocità massima di 210 km all'ora. Lo schema sospensivo vede un MacPherson all'anteriore e un multibraccio al posteriore con 5 leve, mentre non abbiamo molle pneumatiche o idrauliche come succede su altre vetture della concorrenza. Abbiamo dei normali ammortizzatori con fine corsa idraulico. Funzionano benissimo, ma qualche volta possono soffrire se l'asfalto sotto di noi non è proprio perfetto e c'è qualche ostacolo più secco o una buca un po' più profonda. Per il resto, che ve lo dico a fare, il comando dello sterzo è grandemente comunicativo come da tradizione dell'Elica, c'è una grandissima tenuta di strada, l'auto è sempre incollata al terreno. La BMW iX3 che stiamo guidando è basata su architettura a 800 volt, questo significa che si può ricaricare l'imponente pacco batteria da 108 kWh anche in corrente continua e fino a 400 kW. Va da sé che accetta anche delle ricariche a corrente alternata, si può partire dall'asciugo di casa banalmente e arrivare fino agli 11 kW permessi dal caricatore di bordo di serie, 22 kW invece se lo scegliamo optional. Tutto questo ovviamente sottintende consiglio caldamente espresso di dotarsi di una wall box almeno a casa o in ufficio. Capitolo consumi, la media di percorrenza che siamo riusciti ad ottenere durante il nostro periodo in prova qui alla redazione di Safe Drive è stato pari a circa 18 kWh per 100 km, che rapportato a tutto il pacco batteria di 108 kWh è stato pari a circa 620 km con una carica a fronte degli oltre 800 promessi.

E poi ci sarebbe da parlare anche degli ADAS che funzionano alla grande, sono molto avanzati e già oggi sarebbero in grado di soddisfare una guida autonoma di livello 3, ma ci torniamo un'altra volta. Chiudiamo con le cifre, come facciamo sempre qui a Safe Drive. 70.000 euro la soglia d'ingresso, 73.700 per l'allestimento M Sport che abbiamo guidato oggi, che tra le varie optional comprende i cerchi in lega da 21 pollici. Sappiate che si può salire anche ai 76.400

0: 500 euro invece della M Sport Pro. È uscita però in questi giorni la versione 40, che è quella a sola trazione posteriore, conta 326 cavalli e vede un listino diminuito di circa 10.000 euro.
1: Il mercato reale non fa sconti e rallenta la corsa verso l'elettrico. L'ibrido, qualsiasi esso sia, al momento sembra la formula vincente. Non mancano nemmeno esempi di un ritorno, per quanto temporaneo, al termico puro. Tuttavia, a meno di colpi di scena improvvisi, l'elettrificazione rimane ancora la meta finale del settore automobilistico. Ci sono case automobilistiche preoccupate, altre invece navigano in acque più tranquille. Tra queste ultime ci sono Citroën, che con C3 ha creato un piano strategico vincente. Il modello è sempre stato fondamentale nel bilancio del marchio, ma mai come questa nuova versione. Lo dicono i numeri, ultimamente confermati anche dai risultati di questa prima parte del 2026. Sull'onda del successo, Citroën, per la sua elettrica di punta, ha pensato anche a una batteria ridotta, ancora più indicata alla città e con maggiori vantaggi. Si chiama EC3 Urban Range.
2: EC3 Urban Range rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di elettrificazione di Citroën, che oggi offre una delle gamme più giovani in Europa, capaci di passare dalla mobilità per i 14enni di Citroën AMI sino ai 680 km di autonomia di nuovo SUV C5 Aircross, l'ammiraglia del brand, di prossima ordinabilità con questa versione a batteria estesa. Cosa rappresenta EC3 Urban Range per Citroën? Rappresenta il modo di consolidare un'offerta che già trova apprezzamento nel mercato italiano. Non a caso, nel primo trimestre del 2026 Citroën è al terzo posto nel mercato BEV, quindi il mercato 100% elettrico, con una quota del 7.8% in crescita rispetto sia all'ultimo trimestre del 2025 sia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
1: Il successo non arriva mai per caso. I punti di forza di EC3 sono molti, dalla qualità dei materiali al fascino della forma, per non parlare del proverbiale comfort Citroën. Il motore elettrico da 113 cavalli e la batteria da 44 kWh permettono un'autonomia sino a 440 km, che aumentano notevolmente il raggio di azione ben oltre le arterie cittadine. Tuttavia, con ogni probabilità, la ragione principale del successo si basa sull'accessibilità. EC3, infatti, è stata la prima vettura europea elettrica del suo segmento con un listino inferiore a 24.000 euro. Questo rapporto tra prezzo e destinazione d'uso trova un nuovo posizionamento strategico con la versione Urban Range. Il taglio di batteria indirizza l'utilizzo di EC3 ancor di più verso i confini cittadini. Di contro ha il vantaggio di costi ancora più ridotti, compreso il prezzo d'acquisto. La differenza meccanica della nuova Citroën EC3 Urban Range rispetto alle altre versioni riguarda unicamente la batteria. È sempre al litio ferro fosfato, ma con una capacità di 30 kWh anziché 44. La versione Urban Range di EC3 nell'allestimento base parte da 20.490 euro. Qual è il filo rosso che tiene insieme telai tessili automatizzati, biciclette, automobili e motociclette? Nel caso del Suzuki Bike Day è lo spirito primigenio del fondatore, Michio Suzuki. Era una sua prerogativa quella di inseguire le proprie passioni, che seppur diversificate sono unite nell'Omon Pakaru, che si traduce dal giapponese come la capacità di riflettere attentamente e di considerare gli altri. Il Suzuki Bike Day è nato da un'idea della casa di Amamatsu e di Davide Cassani. L'obiettivo? Dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta. Tutti possono iscriversi, non ci sono limiti di età e non è richiesto alcun requisito tecnico. L'importante è presentarsi al circuito di Misano Adriatico il prossimo 20 giugno, accompagnati dal proprio velocipede. Che sia una bici di passeggio, un leggerissimo velocipede da corsa, un tandem o una handbike, sono tutte le benvenute. Una grande festa collettiva, i cui numeri fanno capire lo spirito profondamente trasversale della manifestazione. In occasione della scorsa edizione, partita dall'autodromo di Monza, sono stati 2.500 i ciclisti iscritti, per un incasso totale di oltre 34.000 euro, tutto devoluto in beneficenza. Quest'anno si partirà tra le curve del circuito intitolato a Marco Simoncelli, per poi esplorare l'entroterra romagnolo. Durante i 62 km di percorso i partecipanti si districheranno in un giro tra mare, colline e borghi medievali per un dislivello complessivo pari a 930 metri.

0: Per iscriversi è necessario andare sul sito di Suzuki e versare la quota di iscrizione minima pari a 10 euro. Chi vorrà poi potrà aumentare la posta secondo le proprie possibilità.
1: Che cosa significa partecipare a Suzuki Bike Day? Significa vivere la propria passione senza l'ansia della competizione. Non ci sono cronometri, ma c'è tutta la sicurezza di una gara con l'organizzazione professionale di una vera gran fondo, con i rifornimenti e con la strada chiusa. Ancora lo scopo benefico che donerà tutto il ricavato al Dynamo Camp, l'unica struttura in Europa ricreativa che aiuta i bambini affetti da malattie croniche ad avere momenti di serenità, e alle loro famiglie.
2: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
3: Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una fesa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed ecco

0: 200, canale 98 del Digitale Terrestre. Streaming è sull'app ufficiale. Non mancate. Ciao.
1: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
2: Se dici fuoco, dici Diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
3: Ben ritrovati in studio qui a Safe Drive, terza ed ultima parte anche per questa settimana e ancora una volta un appuntamento con cari influencer per un giorno ed Elena Giavari. Ciao Elena, ben ritrovata.
4: Ciao Andrea, ciao a tutti quanti. Grazie mille per l'intro che mi hai fatto anche oggi. E
3: non anticipo nulla della macchina, penso che l'altra volta già ti sei arrabbiato. No, ne devo parlare. Beh, giustamente, giustamente, con il tuo ospite di questa giornata che poi andrai a presentare, però so che sei stata in Cina di recente, quindi un po' di legame con Volvo, c'è gruppo Geely, insomma, quindi...
4: Sono tornata proprio l'altro ieri, infatti spero di non avere troppo il fuso orario ancora in circolo.
3: Ah, pensavo io chiamandola, no, quelli sono i tuoi, sono
4: esatto,
3: rimasti tuoi.
4: Quelli sono i miei.
3: Assolutamente. Sì. Bene, non mi dilungo oltre, non vi rubo tempo e godiamoci questo nuovo appuntamento di Cari Influencer per un giorno con Elena Giavari, a te.
4: Grazie mille Andrea, allora benvenuti quindi alla sesta puntata di Cari Influencer per un giorno. Come sapete, come ha già detto Andrea, sono Elena Giaveri e sono una cara influencer. Anche oggi andremo a scoprire una nuova auto. Nello specifico parleremo di un piccolo SUV 100% elettrico dal grande carisma. Diciamo che coniuga perfettamente l'animo urbano allo spirito avventuriero, soprattutto in questa specifica versione che andiamo a testare oggi, perché stiamo parlando della Volvo EX30 Cross Country. Cross Country, per chi non lo sapesse, è la dicitura che Volvo utilizza proprio per definire le auto adatte ad ogni terreno. Dicitura che ha origine nel 1997 con Volvo V70 XC, ma che oggi per la prima volta vediamo su la EX30 coniugare non solo il termine Cross Country, ma vediamo insieme anche quello di SUV e di Full Electric. A questo punto direi che sto per presentare il nostro concorrente di oggi, ma prima un ultimo dettaglio sull'auto, ovvero proveremo la versione Ultra Twin Performance da 428 cavalli, quindi un bolide. Spero tu sia

0: Pronto, Omar Rapalli, benvenuto a Care Influencer per un giorno.
1: Grazie a voi per avermi ospitato, sono Rapalli Omar, ho 54 anni, sono di Caorso in provincia di Piacenza, sono un dipendente pubblico presso il comune di Caorso e nel tempo libero sono volontario presso il 118 Piacenza Croce Verde e da 15 anni a questa parte anche formatore di guida sicura per autisti.
0: Complimenti! E sei anche appassionato di auto, magari?
1: Certo,
0: insomma,
1: tantissimo.
0: Andiamo quindi a scoprire questa nuova Volvo EX30 Cross Country. Allora, Omar, partiamo con gli esterni. A livello globale, così, di impatto, cosa ti comunica? Cosa ti viene da dire da Tito?
1: Come tutte le Volvo, solidità, sicuramente. È una macchina, un SUV compatto. Linee compatte e arrotondate, non troppo spigolose come piacciono a me, colpiscono molto i cerchi con non troppi raggi perché a me piacciono tantissimo.
0: Che poi andremo a vedere però più tardi quando parliamo del laterale, però complessivamente mi trovi assolutamente d'accordo e soprattutto mi preme specificare che questa specifica versione cross country ha dei dettagli ancora più personalizzati rispetto alla versione standard, così come un assetto rialzato. Però concentriamoci sul frontale che a me piace tantissimo, perché vediamo griglia chiusa, ovviamente, come tutte le full electric, ma in questo caso specifico vediamo questo motivo topografico che evoca il Kebnekaise, che è un massiccio molto famoso della Svezia, quindi un omaggio ai paesi nordici.
1: Paese di nascita della Volvo.
0: Esattamente. Cos'altro possiamo aggiungere qua su questo frontale, Omar?
1: Come tutte le cross country, ha tutto il contorno con i fascioni in plastica,
0: sì,
1: che richiamano appunto l'off-road, la natura delle cross country Volvo.
0: I fari,
1: i
0: no?
1: Fari, questa particolarità dei fari multi-LED, che sono,
0: esatto,
1: molto particolari.
0: A forma di martello di Thor, che è,
1: esatto,
0: proprio una tipicità del marchio.
1: Che viene richiamata anche sul posteriore.
0: Esatto. Andiamo quindi, come avevi anticipato prima, a vedere la parte laterale. Minimalismo scandinavo, proporzioni equilibrate e un look decisamente robusto e muscoloso. A livello di dimensioni, che non l'ho detto prima, la lunghezza si attesta a 4,23 m, una larghezza di 1,85 m e ha un'altezza di 1,57 m. Consideriamo inoltre che su questa specifica versione cross country l'assetto è rialzato di 25 mm. Cos'altro possiamo aggiungere, Omar, guardando la parte laterale?
1: Guardando la parte laterale, mettiamo i fascioni in materiale matte black, che come tutte le cross country di Volvo vengono applicate, e anche sulla parte del montante posteriore la scritta cross country.
0: Esatto, tutta una serie di personalizzazioni comunque che sono proprio ad hoc per questa specifica versione. Anche il cerchio da 19, sempre con finitura matte black, davvero davvero bello. Andiamo quindi a vedere la parte posteriore. Andiamo, Omar. Lo stesso design pulito dell'anteriore si riflette poi anche nella parte posteriore, dove possiamo vedere questo bel fascione nero che corre da lato a lato, così come tu mi avevi fatto notare prima, Omar,
1: la targa che ricorda che questa versione ha il doppio motore elettrico.
0: Esatto.
1: Anteriore e posteriore, quindi.
0: Esatto, che però di cui parleremo più tardi. Aggiungo invece alcuni dati per quanto riguarda il baule, perché abbiamo una capacità di carico di 318 litri che arrivano fino a 1000 circa reclinando i sedili posteriori. Però c'è anche un ulteriore tank aggiuntivo, quindi un ulteriore baule aggiuntivo posto nell'anteriore, perché ricordiamo appunto è un'auto elettrica. A questo punto, Omar, che ne dici? Andiamo a vedere gli interni?
1: Andiamo a vedere gli interni.
0: Andiamo. Allora, un ambiente minimal, high-tech e molto sostenibile. Cosa ne dici? Come ti sembra a te, Omar?
1: Veramente molto high-tech, in quanto è molto pulito, funzionale e direi molto bello e elegante da vedere.
0: Sì, è vero, anche molto gradevole, cioè io ho proprio una sensazione di benessere all'interno di questo abitacolo. Merito sicuramente anche di questo tetto panoramico che è gigantesco, che proprio restituisce tantissima luce
2: Poi luci, vabbè, che possiamo anche controllare dallo schermo. Comunque a livello di materiali, davvero una percezione di pulizia, di ordine.
3: Esatto, perfetta, hai perfettamente ragione, linee pulite, continue, niente interruzioni, gradevole alla vista, veramente bello.
2: Vero, ottimi anche, devo dire, i rivestimenti. Mi piace poi anche il fatto che ci sia proprio su questa specifica versione anche delle accortezze a livello estetico, poi molto carina la bandierina anche, che ricorda appunto che stiamo parlando di un'auto dei paesi nordici, e bello il tessuto utilizzato, insomma grande ricerca anche per questi materiali. E ricordo anche che Volvo entro il 2030 punta ad essere proprio un marchio 100% elettrico, quindi il tema della sostenibilità, del riciclo, sono tematiche molto care al brand. Per quanto riguarda invece il cruscotto,
3: Come si può notare, frontalmente non abbiamo nessun tipo di strumentazione, ma è tutto concentrato all'interno dell'ampio display al centro da 12,5 pollici di diagonale, in cui sono concentrate tutte le funzioni, sia informatiche che quelle, diciamo, di informazione, ma anche proprio i controlli per quanto riguarda la climatizzazione e tutto quello che serve. È stato spostato, a parte alcuni pochi comandi a sfioro sul volante, è stato tutto concentrato all'interno del display.
2: Vero, perfino c'è il tasto per aprire il portaoggetti, che esatto, è posto qua davanti a me. E hai già detto varie cose, nel senso, da questo touchscreen centrale si comanda davvero tutto. Lo trovo assolutamente di facile utilizzo, quindi anche molto intuitivo. Chiaramente possiamo anche utilizzare, come hai detto, i tasti posti sul volante a tre razze, anche questi a sfioramento, quindi molto intuitivi, molto facili. Mi piace poi in questo caso anche l'utilizzo dello spazio, nel senso che qui questo tunnel a basso è stato lasciato proprio vuoto, proprio bello libero, e si può utilizzare appunto per appoggiare vari oggetti, no? Abbiamo anche la piastra wireless.
3: Esatto, perché ormai siamo pieni di device elettronici e tutti questi ripiani e scompartimenti sono utilissimi per riposizionare tutti i nostri device.
2: Esattamente. Prima, parlando appunto del sistema di infotainment, aggiungo solo il fatto che chiaramente ha Google Automotive integrato. Quando parliamo di Volvo, però, non possiamo non menzionare i sistemi di sicurezza. È quasi superfluo dire che ce ne sono davvero di ogni genere, di ogni tipo.
3: Esatto, perché come ormai quasi tutti puntano sulla sicurezza, Volvo in particolar modo ha integrato tutti quelli che sono i sistemi ADAS di ultima generazione.
2: Sì, ne fa proprio un cavallo di battaglia. Esatto. Ecco. Quindi abbiamo pilot assist, guida autonoma di secondo livello, mantenimento della corsia, ci si sente davvero molto molto sicuri a bordo di quest'auto.
3: E poi soprattutto sono molto utili anche a livello di consumi questi sistemi, perché garantiscono, a parte la sicurezza e il mantenimento della distanza, anche il consumo ideale della batteria, in quanto adattano in modo corretto, senza troppe accelerazioni o frenate troppo brusche, la ricarica e il consumo della batteria, consentendo un aumento del range di distanza.
2: Prima di parlare nello specifico del motore, mi ero dimenticata di dire anche dell'impianto audio, perché comunque abbiamo un Harman Kardon che è davvero spettacolare. Poi questa cassa qua davanti
3: è veramente qualcosa di unico, proprio d'alta gamma.
2: Assolutamente. Per quanto riguarda invece il motore, allora, noi stiamo provando questa versione di EX Cross Country, che è abbinata a due motori elettrici. Si chiama infatti Twin Motor Performance ed eroga complessivamente 428 cavalli con 543 Nm di coppia, uno scatto da 0 a 100 in 3.7 secondi, praticamente un fulmine.
3: Esatto, ma ciò nonostante, pur avendo tutto questi cavalli sotto il cofano, durante questa guida in queste strade abbastanza tortuose e non si sente tutta questa potenza scaricata, nel senso che si guida molto facilmente, molto docilmente.
2: Sì, esatto, cioè solo all'occorrenza comunque, esatto. Si sente questa accelerata fulminea, se no è davvero super tranquilla, confortevole e rilassata. Sì. La batteria invece è da 69 kWh e questo consente, pensate, di avere un'autonomia di 428 km come dato dichiarato nel ciclo WLTP, e questo è un grandissimo dato.
3: È un ottimo range di distanza. Non tutti i veicoli con questa potenza, soprattutto che stiamo parlando appunto di,
2: esatto,
3: 400 e passa cavalli, per cui diciamo che è un'ottima performance delle batterie.
2: Esatto, e aggiungo un'altra cosa, ovvero che la batteria dal 10 all'80% impiega soli 26 minuti, quindi anche questo un grande dato, molto importante.
3: E poi può essere ricaricata sulle colonnine sia a corrente alternata che a corrente continua.
2: Esattamente. Tornando sulla guida, quindi parlavamo appunto di relax, ma al tempo stesso appunto quando schiacciamo sull'acceleratore anche di grandissimo brio. Cos'altro possiamo dire? Come ti sembra a guidare?
3: Molto, molto precisa nella guida, il volante è fluido, non è scattoso nulla e anche si controllano bene i cavalli sotto al cofano.
2: Assolutamente, devo dire che si comporta bene, perché io quest'auto l'ho già provata ampiamente anche l'anno scorso, quindi devo dire che si comporta bene non solo sulle strade urbane ma anche su fondi sterrati. Chiaramente non è un'auto da fuoristrada estremo, però affronta quelle strade bianche con estrema disinvoltura, merito chiaramente dell'assetto rialzato che abbiamo in questo caso, e quindi insomma a me piace un sacco.
3: Tantissimo anche a me, e anche l'impianto frenante è facilmente modulabile sia per la frenata leggera, che è quella consigliata nelle macchine elettriche o ibride per poter ricaricare molto meglio diciamo il motore elettrico, e però all'occorrenza è potente e blocca la macchina molto rapidamente.

0: Allora, Omar, che ne pensi di questa EX30 Cross Country?
1: Eccezionale, motorizzazione fantastica, i cavalli si sentono tutti, però si riesce a guidare molto tranquillamente.
0: Bene, mi fa molto piacere che ti sia piaciuta. Come sempre però, prima di concludere la nostra prova, ricordiamo alcuni dati, ovvero la EX30 Cross Country è disponibile nella sola motorizzazione che abbiamo provato noi, quindi la Twin Performance da 428 cavalli, chiaramente 100% elettrica e con trazione integrale. È possibile però avere EX30 anche nella variante standard, i cui prezzi partono da circa 36.000 euro, oppure anche nella variante Black Edition. Per quanto riguarda invece i prezzi di questa specifica versione Cross Country nell'allestimento Plus, che quindi non è questo, partono da circa 45.000 euro. Ce ne vogliono invece per questa esatta versione che abbiamo provato noi oggi, quindi la Ultra, 54.400 euro. E quindi anche per oggi per me direi che è tutto, però vedo Andrea come sempre.
2: Come sempre, perché lei fa la chiusura e io gliela rovino ogni volta, è uno standard ormai, uno però standard. Si sono abituati a casa, se no manca qualche cosa. No vabbè, io come sempre volevo chiedere a Omar se ti sei divertito.
1: Molto, tantissimo, è veramente una macchina compatta, quindi facilmente guidabile e soprattutto scattante, perché come dicevo i cavalli si sentono tutti.
2: E l'esperienza televisiva com'è andata?
1: Bella, sono anche un po' emozionato, anche se non si direbbe. Bello, è stata una bellissima esperienza.
0: No, completamente a suo agio, assolutamente.
2: Assolutamente, infatti poi qui c'è il discorso di qualificarsi per la finale di Cara Influencer.
0: È vero, anche quello, potrebbe...
2: Mettiamo tra i candidati, dai.
0: Assolutamente, è stato molto bravo.
2: Bene, bene. Grazie mille, grazie. Beh, insomma, Irina, quindi non ci resta che salutarci. Ci aspettiamo per una nuova puntata. Naturalmente, che riflessa per un giorno. Per quanto mi riguarda, invece, la chiusura di questa settimana per Safe Drive, ma ci ritroviamo come sempre. Alla prossima.

0: Il programma è stato offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi insomma

ad raccontare la propria storia, sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio Silvio 100, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, BioErgotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Steli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Mazz, Istituto di Vigilanza Vis, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Mentre alle nostre spalle si continua a lavorare alacremente, vi presentiamo un altro dei cantieri che entra nel nostro percorso di avvicinamento alla kermesse dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Alle mie spalle c'è appunto il cantiere relativo allo skate park, che è un cantiere che continua a modificarsi, continua a cambiare pelle, perché volgarmente definito come il cantiere dello skate park, ma in realtà ha all'interno diverse anime. Di questo e di molto altro parleremo assieme al RUP di questo cantiere, l'ingegnere Alessandro Zito. Ingegnere, buon pomeriggio e grazie.
1: Buon pomeriggio, grazie a voi. Quindi trattasi di un'opera che è stata finanziata all'interno del primo master plan dei Giochi del Mediterraneo, partendo appunto, come ha detto, come impianto skate park. In realtà l'impianto è diciamo ricompreso in un'area che è denominata Parco Urbano dei XX Giochi del Mediterraneo. All'interno di questo parco, di questa area sportiva, di questo grande compendio sportivo, inizialmente il progetto prevedeva 4 campi da tennis, uno skate park e un campo da padel con annessi servizi, tribune e naturalmente anche fabbricati spogliatoi, palestra. Poi nel proseguo ci sono state delle esigenze che sono pervenute dal comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo, quindi dalla struttura commissariale, che ci hanno richiesto, dandoci ulteriori naturalmente fonti economiche, ulteriori economie, la realizzazione di 4 campi da padel che vengono adesso nella parte superiore dell'impianto, quella più a nord, e diciamo la chicca è stata quella di aver avuto un ulteriore 1.300.000, ma questo è arrivato esattamente circa 2 settimane fa. Qui ringraziamo il presidente Ferrarese, perché ha voluto restituire alla cittadinanza un impianto, in questo caso però omologato a livello nazionale, di pattinaggio. Questo impianto di pattinaggio è stato un impegno che il presidente ha preso con la cittadinanza, perché vi era una vecchia pista di pattinaggio all'interno dell'area del Pala Ricciardi, e la demolizione di questa pista di pattinaggio, naturalmente non omologata, era una pista di pattinaggio di quartiere, adesso si sta trasformando in un pattinodromo di omologazione nazionale per competizioni nazionali, che sorge sulle macerie di un vecchio rudere che avrebbe dovuto ospitare il liceo artistico di Sippo, un'opera mai completata. E quindi con l'ulteriore 1.300.000 che si è aggiunto ai 5.300.000 del primo master plan dei giochi, siamo arrivati ad avere un'opera pubblica di quadro economico A più B di 6.600.000, con il pattinodromo che porterà con sé anche i servizi e porterà con sé un'omologazione, quindi potrà essere spesa per competizioni di carattere nazionale.
0: Del rudere parleremo dopo, perché è un rudere che tutti i tarantini hanno cognizione, che tutti i tarantini hanno visto almeno una volta nella loro vita. Giusto per far capire alla gente dove ci troviamo in questo momento, noi esattamente alla nostra sinistra abbiamo la struttura relativa al cantiere del Pala Ricciardi, ma qui a 50 metri, forse anche meno, lì alle nostre spalle sorge invece il cantiere relativo allo stadio Erasmo Iacovone. Questa struttura, quest'opera rientra proprio in quel cambiamento di cui abbiamo parlato diverse volte e che modificherà ancora di più, laddove dovesse essercene bisogno, quello che è il volto del quartiere Salinella, che torna, anzi inizia ad essere realmente il quartiere dello sport di Taranto. Ingegnere, mi porti all'interno?

0: Dal primo step, e il primo step come ogni volta è quello dei servizi igienici, perché qui alle nostre spalle c'è, dopo uno degli ingressi dello skate park, c'è la zona relativa ai servizi igienici per gli spettatori.
1: Spettatori della zona skate, quindi qui naturalmente anche come concept progettuale, ma anche come standard normativo, norme prescrittive CONI, abbiamo i servizi igienici degli spettatori, che necessariamente devono avere un corpo di fabbrica separato rispetto
0: alla
1: struttura e quindi ai servizi igienici naturalmente degli sportivi. Quindi nemmeno una separazione muro-muro, ma ci deve essere proprio una separazione fisica,
0: una distanza,
1: sono norme CONI. Ricordiamo che questo è un impianto con omologazione nazionale, quindi in realtà il CONI ha dato delle prescrizioni ben precise sia sui servizi igienici, ma anche sugli spogliatoi, sul servizio palestra, uffici e tutto ciò che poi vedremo tra qualche anno.
0: Il corpo reale, il corpo vero e proprio della struttura, mi pare si snodi da quella parte lì.
1: Beh, il corpo reale della struttura si snoda in due parti, sia dalla parte posteriore, lato est, che dalla parte nord-est, quindi abbiamo due corpi che vengono ad essere un attimo incrociati fra di loro, si intersecano aprendo ad ala, quindi è una sorta di ala che
0: si apre. Buon padrone di casa deve indicarmi se andare da una parte o dall'altra.
1: Ma io andrei da
0: qua. Andrei qua. Okay. Andiamo di qua.

0: Alla nostra sinistra ho imparato in questo viaggio che stiamo compiendo assieme a Studio 100, dovrebbe trattarsi di vasche relative al recupero acqua, è vero?
1: Questo è l'impianto di trattamento delle acque meteoriche, insomma è un obbligo normativo di legge quando sulle nuove costruzioni e sugli adeguamenti progettuali, secondo i criteri ambientali minimi e quindi nel rispetto della sostenibilità ambientale, avere questo tipo di impianto di trattamento che va a captare le acque dei tetti sostanzialmente, le tratta come prima pioggia, come trattamento di prima e anche seconda pioggia, e poi verranno riutilizzate per l'irrigazione, perché ricordo essere un parco urbano,
0: certo.
1: Parco urbano sportivo che oltre agli impianti sportivi avrà molto verde. Molto verde significa anche mantenimento di questo verde con una risorsa idrica che in questo caso viene riutilizzata al meglio.
0: Ed è una valutazione che si inserisce in quella che prima facevamo, ovvero la riqualificazione del quartiere, di un territorio che poi potrà fruire, a prescindere dalle discipline sportive, di uno spazio che diventa un polmone verde.
1: Diventa un polmone verde, diventa diciamo un luogo di aggregazione. Ribadisco, lo sport è anche inclusione sociale. Quindi laddove vogliamo fare degli interventi di rigenerazione urbana e di riqualificazione urbanistica dobbiamo pensare soprattutto all'attrattività sociale. Quindi come aiutare i ragazzi a socializzare? Beh, lo sport. Quindi abbiamo creato in realtà un polo sportivo, una cittadella dello sport. Era proprio questo che il presidente voleva,
0: sì,
1: che si facesse, la cittadella dello sport. E l'obiettivo credo che l'abbiamo raggiunto.
0: Sì, è singolare vedere come da questa parte si lavora, al di là della recinzione si lavora per ciò che riguarda il Paricciardi, nei pressi anche della struttura relativa al campo Valente. Insomma, ribadiamo, non è solo un cantiere ma è un quartiere che cambia realmente.
1: È un quartiere che cambia realmente con una futura connotazione urbanistica, cioè rimarrà traccia urbanistica di,
0: certo,
1: questa attività. Anche nel ridisegnare il quartiere, un quartiere che oggi ha senso per via naturalmente di questi adeguamenti.
0: Certo.

0: Nel nostro percorso abbiamo incontrato una struttura, un fabbricato, lasciami passare il termine, che mi ha colpito non fosse altro perché sembrava anche già rifinito, visto ci sono gli infissi, ma è spiegato essere gli spogliatoi relativi agli atleti.
1: Questo è il primo blocco di spogliatoi destinati agli atleti, quindi non soltanto spogliatoio ma anche servizio igienico per atleti con docce, WC disabili e tutte le dotazioni naturalmente che, come vi ho anticipato all'inizio dell'intervista, sono strettamente correlate ad aspetti tecnici finalizzati ad ottenimento del parere del CONI.
0: Certo.
1: Perché in ogni impianto sportivo, se non si rispettano queste dotazioni minime, questi standard minimi igienico-sanitari, non è possibile ottenere i pareri, quindi non è possibile approvare un progetto. Oggi non si può pensare ad avere un impianto sportivo, sia esso un impianto di questa fatta, ma anche uno stadio di calcio o una piscina, che non abbia il giusto numero di dotazione proporzionato in funzione degli atleti e degli spettatori, per come abbiamo visto prima i servizi igienici degli spogliatoi.
0: Ripeto, ingegnere, mi ha colpito il fatto che sia praticamente tutto predisposto. All'interno ci sono i condizionatori,
1: sì,
0: gli infissi già montati, le docce già pronte, il WC disabili completo, il WC canonico praticamente direi quasi in funzione, addirittura c'è la possibilità di asciugarsi le mani. È chiaro che non tutto è attivo, perché immagino che a livello elettrico, seppur tutto pronto, non sia ancora fruibile in questo momento, però questo è uno spogliatoio fatto e finito.
1: A livello elettrico noi stiamo già lavorando sui collaudi funzionali degli impianti in corso d'opera, cioè ci stiamo portando avanti in parallelo, secondo il cronoprogramma, che naturalmente la data è quella che voi conoscete, e quindi nell'ambito del nostro cronoprogramma stiamo anche lavorando sui collaudi funzionali, quindi di fatto le utenze in termini di corrente e acqua arriveranno a giorni ormai, perché ci sono stati anche dei sopralluoghi qualche giorno fa fatti dai tecnici Enel ma anche dai tecnici AQP. Si tratta soltanto qui dentro di dare una tinteggiata che per motivi di opportunità, certo, viene lasciata alla fine, perché ci potrebbe essere un graffio piuttosto che un urto su uno spigolo, quindi in generale queste attività si fanno alla fine.

0: Barcata questa porta, la quale ci sono già gli infissi, va sottolineato questo, si apre l'area ristoro, perché qui alle nostre spalle ci sarà il bar, qui esattamente il bancone, quindi di qua gli avventori e di qua invece chi ci lavora.
1: Assolutamente, questo è il bar a servizio dell'impianto degli impianti sportivi e non solo, sarà il bar a servizio degli avventori o comunque dei fruitori del parco urbano. E qui si viene non soltanto per espletare certo. attività sportiva, ma anche per passare una serata con degli amici, in quanto c'è questo elemento di inclusione dovuto alla presenza del parco urbano.
0: Oltre al bar però c'è una finestra da quella parte che ha suscitato una certa curiosità. Vorrei vederla anche perché mi pare che di là si inizi a ragionare su un altro tipo di discorso.
1: Beh, da quella finestra si arriva su tanti discorsi, da quella finestra si arriva sui campi da tennis, possibile raggiungere i campi da tennis, è possibile raggiungere le aree ludiche del parco urbano ed è possibile intravedere anche quella che sarà l'area che ospiterà il pattinodromo.
0: Direi che tocca andarci.
1: Beh, dovremmo andare sicuramente.

0: E con questo punto,
1: alle nostre spalle, ma anche davanti a noi,
2: abbiamo le parti verdi.
1: Massima applicazione a quel criterio di cui parlavamo prima, quindi dell'utilizzo di quest'area non solo in ambito sportivo, ma proprio a livello ludico, a livello sociale, che innalza quel tasso di vivibilità del quartiere Salinella.
2: Non soltanto, ma anche un rispetto.

0: di standard all'interno dello stesso impianto, come abbiamo detto prima, anche nel rispetto dei criteri ambientali minimi della sostenibilità dell'ambiente. Non possiamo avere un impianto brullo, ma dobbiamo pensare anche a delle dotazioni verdi.
1: Quindi qui sarà tutto prato?
0: Delle dotazioni verdi, tutto prato, anche per ridurre quello che è l'effetto dell'isola di calore, perché altrimenti poi impianti di questa fatta, se non trattati opportunamente con del verde, potrebbero diventare dei forti attrattori di calore. Quindi tra i principi della sostenibilità ambientale c'è anche quella della mitigazione dell'effetto isola di calore.
1: Oltre a questo c'è la parte di cui vi parlavi prima, che è quella più importante sotto il punto di vista sportivo probabilmente, che è quello che riguarda i campi da tennis, che invece stiamo raggiungendo in questo momento dopo questa scalinata.
0: Che sarà illuminata, che la sera prevederà le predisposizioni per i segnapassi, oltre che naturalmente tutta la pubblica illuminazione interna all'impianto, come potete vedere con lampade LED ad alto risparmio energetico.
1: Davanti a noi abbiamo i campi da tennis che serviranno come strutture da allenamento durante la kermesse dei Giochi del Mediterraneo.
0: E questi sono i campi da tennis che serviranno agli atleti per allenarsi sulle dispute che andranno ad espletare all'interno dell'impianto del Magna Grecia. Per ovvi motivi tecnici, naturalmente le finiture, le dimensioni e le caratteristiche di questi campi sono le stesse del Magna Grecia. Quindi c'è stato anche un lavoro sinergico con i progettisti del Magna Grecia per far sì, quindi anche con la struttura commissariale, per far sì che queste finiture e quelle del Magna Grecia siano le stesse.
1: Quattro campi, se non vado errato.
0: Sono quattro campi da tennis, sì.
1: Quattro campi da tennis. In questi si potranno disputare anche altri eventi, oltre agli allenamenti ai Giochi del Mediterraneo?
0: Beh, resta evidente che il futuro gestore, che prenderà poi tutto il compendio sportivo in gestione, potrà espletare delle attività non soltanto amatoriali da tennis, ma utilizzare i campi anche a livello agonistico.
1: Certo.
0: Naturalmente è chiaro che sarà poi un discorso che dovrà affrontare il futuro gestore.
1: Prima mi raccontavi di una caratteristica, di una peculiarità di questo impianto, al di là del discorso agonistico, ma relativo alla fruibilità di ogni giorno, quella della cittadinanza, della popolazione, ovvero voi lascerete in dote la possibilità, a chiunque poi si aggiudicherà la gestione di questo impianto, la possibilità di fittare gli impianti a qualsiasi ora del giorno e della notte. Laddove quindi io e Martino Vinci volessimo giocare a padel o a tennis alle 3 di notte, voi lascerete la possibilità di farlo, ma sta al futuro gestore accettare o meno questo ulteriore ampliamento orario.
0: Questo è un elemento che ci ha offerto l'impresa come miglioria nell'ambito dell'offerta tecnica della gara con offerta economicamente più vantaggiosa per l'appalto dei lavori. Quindi noi lasceremo in dote questa attività, questa miglioria al futuro gestore, e quindi se il futuro gestore andrà a conservare
1: questa caratteristica
0: sarà possibile con una card entrare e autogestire l'impianto.
1: Quindi card magnetica, entro e vengo a giocare a padel di notte.
0: Vengo a giocare a padel di notte, entro nello spogliatoio con card magnetica e naturalmente vado a utilizzare anche i servizi. La card non serve solo ad entrare a giocare, ma anche utilizzare i servizi.
1: Intanto qui basta guardarsi intorno, fare un giro a 360 gradi per capire di essere in quel quartiere che raccontavamo prima, perché alle nostre spalle c'è lo stadio Iacovone, siamo su un campo da tennis e di fronte c'è il Pala Ricciardi e il campo Valente. Insomma, è il quartiere dello sport.
0: Siamo nella cittadella dello sport, quindi quando abbiamo intitolato questo nuovo quartiere, diciamo intitolato a livello ufficioso, come cittadella dello sport, sicuramente non ci siamo sbagliati.
1: L'ultima considerazione la facciamo su una sorta di microclima. Sotto fa un caldo importante, qui c'è un vento piacevole che rende molto più facile anche il poter lavorare agli operai che a queste temperature stanno cercando di completare le varie opere dei cantieri dei Giochi del Mediterraneo. C'è un microclima particolare qui alla Salinella.
0: Beh, questo è un punto di forza dell'impianto, perché dobbiamo anche ringraziare le caratteristiche orografiche di questo terreno, di questo sito, che hanno consentito lo sviluppo dell'impianto su più livelli, con questi terrazzamenti che consentono di avere dei refrigeri, quindi la sera il fruitore che

0: utilizza l'impianto non come impianto, ma che ci viene a passeggiare, quindi che lo utilizza come attività inclusiva, gode anche di un refrigerio.
1: Assolutamente sì.
0: È abbastanza anche importante averlo in una città con questi climi.
1: Verissimo, si chiama skate park, fino ad ora però relativo allo skate non abbiamo visto nulla, ci siamo concentrati sul tennis, abbiamo parlato del padel. Da che parte dobbiamo andare per vedere?
0: Dobbiamo scendere adesso dalla parte ovest e arrivare sull'impianto dello skate.
1: Non vediamo l'ora.

0: prima di parlare di skate c'è un argomento che dobbiamo necessariamente trattare, che non riguarda lo sport direttamente ma riguarda il decoro urbano. C'era qui alle nostre spalle un rudere che sarebbe stato, anzi avrebbe dovuto essere, il vecchio liceo artistico. In realtà quel rudere non c'è più e lo dobbiamo a questo lavoro.
1: Lo dobbiamo a questo lavoro, lo dobbiamo al presidente Ferrarese, che ha preso un impegno e come sempre mantiene la parola nell'aver nei confronti della cittadinanza promesso di restituire un pattinodromo che ha dovuto togliere per la realizzazione di parte delle aree esterne del Pala Ricciardi, pattinodromo che era un pattinodromo di quartiere, era una pista di pattinaggio, non era un pattinodromo vero e proprio, e adesso sta restituendo alla cittadinanza un pattinodromo che sarà omologato per competizioni nazionali.
0: E sarà qui?
1: Sorge su quello che era il sedime, quindi l'area d'impronta del vecchio fabbricato che doveva ospitare il liceo artistico Lisippo, che è stato demolito, e naturalmente sopra le macerie portate via del vecchio fabbricato sorge la pista di pattinaggio, il nuovo pattinodromo omologato, quindi che sarà omologato per competizione nazionale, con annessi servizi.
0: Quindi nell'arco di 200 metri abbiamo lo stadio, il pattinodromo, i campi da tennis, i campi da padel, lo skate park, il campo valente e il Pala Ricciardi.
1: Beh, è il poligono dello sport, cittadella dello sport, poligono dello sport, quartiere dello sport, quindi chi ne fa da padrone è lo sport e l'inclusione sociale.

0: Abbiamo quasi completato il nostro tour, qui però su questa piastra parliamo di padel, perché qui verranno i quattro campi da padel,
1: cinque campi da padel. Questa è stata un'ulteriore richiesta da parte del comitato organizzatore per delle esigenze sportive e abbiamo naturalmente fatto una prima modifica al contratto, quindi una prima perizia di variante che ci ha consentito di realizzare sempre in area di proprietà comunale questi ulteriori 5 campi da paddle con annessi servizi.
0: Poi siete accanto all'ASL, vero? Di là.
1: Siamo accanto all'ASL, quindi siamo diciamo in un lotto che è di proprietà comunale che è confinante ai lati, a est con la struttura dell'ASL e a ovest con la facoltà di economia aziendale.
0: Sì, sì, sì. Quindi questa è tutta l'area adibita al gioco del padel, che sia questo agonistico, come rientrerà effettivamente nel contesto dei giochi del Mediterraneo, oppure a fruizione della città.
1: Allora, è chiaro che entra all'interno del masterplan, quindi tutto ciò che entra all'interno del masterplan dei giochi sarà attività sportiva di tipo naturalmente agonistico, quindi ci saranno delle competizioni rientranti nei giochi. E poi a fine giochi, come dicevamo prima,
0: veniamo con la card
1: o naturalmente il futuro gestore utilizzerà sempre naturalmente questa piastra come campi da padel. Sarà, diciamo, farà parte del core business dell'impianto.

0: Si chiama skate park e quindi alle nostre spalle abbiamo davvero l'essenza di questo luogo, lo skate park.
1: Beh, completiamo il giro con, diciamo, l'impianto, il micro impianto che dà poi connotazione al titolo.
0: Certo.
1: Cioè all'interno del master plan viene per brevità, ripeto, chiamato skate park, però naturalmente il parco urbano sportivo dei 20esimi giochi del Mediterraneo. Un'opera molto complessa questa, che ha dovuto scontare una serie di pareri, non soltanto il parere del CONI, perché il parere del CONI forse è anche facile ottenerlo su queste attività, ma i pareri più complessi sono stati quelli ottenuti dalle federazioni,
0: certo,
1: sportive.
0: Immagino.
1: Perché ci sono dei raccordi che vanno rispettati, dei raggi di curvatura che vanno rispettati, delle pendenze che vanno rispettate e naturalmente ci sono stati anche dei supporti specialistici delle federazioni, ma anche dei supporti specialistici nell'ambito dell'impresa, cioè l'impresa ha dovuto avvalersi di supporti specialistici che gli seguissero questa parte.
0: Agli occhi meno attenti forse sono sfuggite queste ringhiere, le chiamiamo così?
1: Beh, queste sono proprio delle ringhiere, sono ringhiere a tutti gli effetti, non sono ringhiere che vanno, diciamo, che assolvono la funzione di protezione,
0: certo,
1: di un affaccio, ma sono delle dotazioni che rientrano nella complessa articolazione dell'impianto.
0: Certo.
1: Cioè sono delle dotazioni richieste da prescrizioni CONI.
0: Chiaro. E poi, insomma, la cosa particolare è vedere la creazione delle rampe che compongono questo
1: sì,
0: spazio.
1: La cosa particolare è, naturalmente diamo anche, diciamo, merito all'impresa di aver realizzato una superficie che grosso modo si avvicina a quella del pavimento industriale. Questa è stata gettata in opera, ma come vedete, diciamo, ha un effetto marmorio, quindi
0: sì,
1: questo già è un elemento che ci fa capire che la finitura che sarà messa sopra non avrà problemi, quindi la finitura in resina non darà problemi su un fondo che è già molto ben livellato.
0: Questa sarà utilizzata ovviamente per i giochi del Mediterraneo, ma poi porta in dote, insomma, la possibilità di essere utilizzata ad un livello professionale.
1: A un livello professionale, sempre post giochi, sempre nell'ambito di una gestione del futuro gestore che dovrà tenere conto necessariamente delle dotazioni che andiamo a lasciare. Certo, il gestore che prenderà l'impianto, che si aggiudicherà l'impianto attraverso una proposta di partenariato pubblico-privato, perché è quella, diciamo, la forma di gestione più conveniente, potrà apportare ulteriori migliorie partendo dalle dotazioni, chiamiamole di base, che di base non sono, che stiamo lasciando attraverso l'impianto giochi nel Mediterraneo.
0: Ingegnere, noi qua adesso abbiamo concluso il nostro viaggio, non possiamo che ringraziarti, ringraziare la tua squadra che ci ha guidato in questo viaggio interessantissimo alla scoperta di un luogo che forse fa meno cassa di risonanza rispetto agli altri, ma che vi assicuro si trova in un luogo fantastico, si trova al centro di quello che cambierà, quello che è un quartiere che cambierà pelle, che si sta trasformando e poi porta all'interno delle proprie costruzioni qualcosa di particolare, qualcosa che non riguarda solo lo sport, ma proprio la rinascita di una zona che appartiene a tutta la città di Taranto. Grazie.
1: Grazie a voi, buon proseguimento e ci rivedremo prima dell'inaugurazione.
0: Senz'altro, senz'altro.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

Ben trovati con l'informazione di Studio 100, tra pochissimo il nostro TG. Ovviamente apriamo con la cronaca svolta nel caso dell'omicidio di Piazza Fontana. Questa mattina la squadra mobile di Taranto ha fermato un altro giovane di 22 anni ritenuto coinvolto nell'omicidio di sabato mattina. Ci spostiamo poi per ciò che riguarda i temi dell'ex Ilva a Bari, a margine dell'assemblea di FIOM CGL. Il governatore della regione Puglia, Antonio De Caro, ha promosso una svolta che porti a una società mista per affrontare quella che è la crisi del siderurgico di Taranto. E poi, come al solito, focus sul decoro urbano. Andiamo a San Vito, via del Faro, interdetta ai mezzi pubblici da aprile.

0: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
1: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
2: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
3: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
4: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
5: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
6: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero

0: vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sanfes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro forte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Cronaca svolta nel caso dell'omicidio di Bakary Sakho. Questa mattina la squadra mobile di Taranto ha fermato un altro giovane di 22 anni ritenuto coinvolto nel delitto avvenuto all'alba del 9 maggio in Piazza Fontana. Ex Ilva, il presidente della regione Antonio De Caro, intervenendo all'Assemblea nazionale della FIOM CGL, ha sollecitato un intervento del governo sulla vertenza del siderurgico, proponendo la creazione di una società mista per affrontare la crisi. Decoro urbano da aprile, via del Faro a San Vito è isolata dai mezzi pubblici a causa del rischio di crollo rappresentato dal problema dell'erosione costiera. Bentrovati con l'informazione di Studio 100, edizione delle 19.30 di 100 Notizie. Apriamo ovviamente con la cronaca, questa mattina svolta nelle indagini relative all'omicidio di Piazza Fontana. La squadra mobile di Taranto ha fermato un giovane di 22 anni, ritenuto responsabile, al pari degli altri già fermati, dell'accaduto.
1: Nuova svolta nelle indagini sull'omicidio di Bakary Sakho. La squadra mobile di Taranto questa mattina ha fermato un altro giovane ritenuto coinvolto nel delitto avvenuto all'alba del 9 maggio in Piazza Fontana, nella città vecchia. Si tratta di Cosimo Colucci, 22enne, secondo maggiorenne indagato nell'inchiesta. Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti su disposizione della procuratrice Eugenia Pontassuglia. Con quest'ultimo fermo sono 6 gli indagati per omicidio aggravato da futili motivi. Oltre 2 maggiorenni risultano coinvolti anche 4 minorenni tra i 15 e i 16 anni. Secondo gli investigatori, il nuovo elemento raccolto contribuirebbe a completare la ricostruzione dell'aggressione culminata con la morte del 35enne raggiunto da 3 coltellate, 2 al torace e 1 all'addome. Nella mattinata si è svolto anche l'interrogatorio di convalida del fermo nei confronti del 20enne Fabio Sale davanti al GIP Gabriele Antonaci. L'indagato, assistito dall'avvocato Andrea Maggio, si è avvalso della facoltà di non rispondere, rilasciando però una breve dichiarazione spontanea. Ha sostenuto di essere arrivato sul posto quando Bakary Sakho era già stato accoltellato e di non aver preso parte all'azione violenta. Si attende ora la decisione sulla convalida del fermo. Ma dagli atti dell'inchiesta emergono ulteriori dettagli agghiaccianti sull'aggressione subita da Bakary Sakho, come riportato anche su Gazzetta del Mezzogiorno. Sembrerebbe che durante la violenza alcuni componenti del gruppo abbiano pronunciato frasi come «stai bene, infame», subito dopo le coltellate. Bakary però non stava affatto bene. Un bracciante che quella mattina stava andando a lavorare in bicicletta per guadagnarsi il pane sarebbe stato accerchiato, picchiato e successivamente ucciso.
0: A questo pomeriggio il

0: Presidio delle associazioni in Piazza Fontana per dire no al razzismo. Gli educatori del posto dicono ci sentiamo abbandonati. Passato il clamore mediatico, torneremo nel dimenticatoio. Ce ne parla Marina Luzzi.
1: Ci sarà anche la Regione Puglia con una sua rappresentanza al presidio a microfono aperto di questo pomeriggio in Piazza Fontana per dire no a violenza, razzismo e criminalità dopo l'omicidio di Bakary Sacco, accerchiato e aggredito mortalmente da 5 minori e 2 maggiorenni poco dopo le 5 del mattino di sabato 9 maggio. Un momento di condivisione e riflessione comunitaria promosso da Libera Taranto, Comunità Africana di Taranto, Mediterranea Saving Humans Taranto ed Associazione Babele. Ed in tanti stanno partecipando alla raccolta fondi per sostenere la famiglia di Bakary nelle spese di rimpatrio della salma. La raccolta proseguirà anche nelle prossime settimane. Intanto in piazza non ci sono più solo fiori, ma letterine, disegni, riflessioni dopo l'appello di Don Emanuele Ferro a recarsi con un piccolo omaggio sul luogo dell'omicidio del bracciante del Mali. Il parroco della cattedrale, punto di riferimento della comunità di Città Vecchia, aveva richiamato tutti a recarsi sul posto dell'omicidio portando un fiore come gesto di tenerezza di fronte a tanta brutalità. Una brutalità che chi lavora nei presidi educativi del posto con amarezza dice essere purtroppo all'ordine del giorno. Noi gettiamo il seme della legalità e del rispetto dell'altro, racconta un educatore che vuole rimanere anonimo, ma siamo vittime di continui atti di bullismo da parte di ragazzi che non conoscono cosa sia l'autorità e passano giornate e notti intere per strada. Le famiglie si fanno vive solo se li rimproveriamo per minacciarci. Oggi tutti si ricordano dell'importanza dei presidi educativi, ma passato il clamore mediatico, torneremo nel dimenticatoio.
0: Torniamo a parlare di ex Ilva con il governatore Antonio De Caro, che a margine dell'assemblea FIOM CGL ha prospettato la possibilità di una soluzione mista per risolvere la crisi del siderurgico.
2: Il governatore della Regione Puglia, Antonio De Caro, intervenendo all'Assemblea Nazionale della FIOM CGL a Bari, ha chiesto un intervento deciso del governo sulla vertenza ex Ilva, proponendo la creazione di una società mista per affrontare in modo strutturale la crisi del sito siderurgico. De Caro ha sottolineato come la priorità debba essere quella di superare definitivamente il conflitto tra diritto alla salute e diritto al lavoro. Non vogliamo più scegliere tra salute e lavoro, ha detto il governatore. È arrivato il momento di garantire occupazione di qualità, sicura e sostenibile, tutelando allo stesso tempo la salute dei cittadini di Taranto. Il presidente ha poi evidenziato la necessità di investire nel settore dell'acciaio, considerato strategico per il paese e per l'intero sistema produttivo nazionale. Ha richiamato anche la recente crisi industriale dei settori collegati, come quella di Electrolux, per rafforzare la centralità della siderurgia. Secondo De Caro, lo Stato deve tornare protagonista negli investimenti industriali, come già avviene in comparti strategici attraverso aziende come Fincantieri e Leonardo, ritenendo incoerente l'assenza pubblica proprio nell'acciaio. L'acciaio è fondamentale per tutte le filiere produttive, ha concluso, ribadendo la necessità di un intervento strutturale per garantire futuro occupazionale e sicurezza ambientale a Taranto.
0: Continuiamo a parlare di ex Ilva, garantita la continuità lavorativa per i 58 dipendenti della GEA Power. Gli stessi sono impegnati nelle pulizie industriali e saranno riassorbiti dalla società Larib.
2: Garantita la continuità occupazionale per i dipendenti della GEA Power, azienda che si occupa di pulizie industriali all'interno dell'ex Ilva di Taranto. Nella sede dell'ARPAL del capoluogo ionico è stato infatti formalizzato l'accordo per il passaggio dei lavoratori alla società subentrante, la RIB. Sarebbero tutelati tutti e 58 i posti di lavoro, 48 dipendenti passeranno alla RIB, mentre altri 10 saranno assorbiti da Evoluzione Ecologica, entrambe riconducibili allo stesso datore di lavoro. Dal 13 maggio entreranno in servizio i primi 15 lavoratori, dopo le visite mediche previste a tutti sarà applicato il contratto multiservizi. Il cambio d'appalto era stato accelerato da Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, una decisione finita al centro delle contestazioni sindacali che avevano denunciato tempi anomali per la transizione. Il nuovo appalto è infatti subentrato con 2 mesi di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto. La GEA Power è l'azienda per cui lavorava Loris Costantino, l'operaio morto il 2 marzo scorso nell'area agglomerato dello stabilimento siderurgico di Taranto.
0: Ancora un capitolo per ciò che riguarda l'affare Aeroporto Arlotta. Nel piano nazionale degli aeroporti 2026-2035 confermati gli status di Bari e Brindisi, mentre cresce a livello nazionale quello di Foggia. Per Taranto ancora una volta un ruolo strategico nel settore cargo, mentre il governatore De Caro apre alla possibilità di un'apertura dello scalo nel periodo relativo ai giochi del Mediterraneo solo se dovessero arrivare richieste da parte del comitato organizzatore e delle federazioni.
2: Il nuovo piano nazionale degli aeroporti 2026-2035 conferma Bari, Brindisi e Foggia come scali passeggeri, mentre assegna a Grottaglie un ruolo strategico nel cargo e nello sviluppo aerospaziale come primo spazio porto nazionale, una scelta che di fatto allontana l'ipotesi di voli civili e di linea. Il presidente De Caro, durante la conferenza stampa relativa ai meno 100 giorni allo start dei Giochi del Mediterraneo, ha rimarcato come i lavori siano terminati, rendendo di fatto fruibile l'Arlotta e che, in occasione dei Giochi del Mediterraneo, lo scalo potrebbe ospitare voli charter o di linea qualora arrivassero richieste da parte delle organizzazioni o delle federazioni sportive. Dal territorio non mancano le reazioni, a destra prevale il silenzio, mentre nel centro-sinistra, più critico, si parla di occasione mancata. Il Movimento 5 Stelle, attraverso Anna Grazia Angolano, accusa il governo di aver escluso ancora una volta Taranto dal sistema del trasporto civile, mentre nel Partito Democratico arrivano critiche per quello che viene definito un ridimensionamento dello scalo. Più istituzionale la posizione di alcune forze civiche che invitano a mantenere aperto il confronto per tentare di ottenere margini nella fase di approvazione del piano. Il documento ora prosegue il suo iter tra enti locali e Parlamento, ma sul futuro dell'aeroporto di Grottaglie come scalo civile restano forti dubbi e poche certezze.
0: Il futuro dei più piccoli, ma anche il presente dei più fragili, nel nuovo progetto di musicoterapia inaugurato nell'UTIN dell'Ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
3: Un piccolo suono, un grande abbraccio. Nel reparto di terapia intensiva neonatale dell'Ospedale Santissima Annunziata di Taranto, la musicoterapia entra ufficialmente a far parte del percorso di cura dedicato ai neonati prematuri e patologici. Un progetto presente nel reparto già dal mese di febbraio e inaugurato ieri ufficialmente all'interno della struttura.
4: Attualmente noi abbiamo 5 piccoli pazienti ricoverati in terapia intensiva neonatale e più di 12 pazienti ricoverati in patologia e in predimissione. Sono tutti bambini che hanno affrontato delle problematiche importanti e quelle stanno affrontando. La nascita a pretermine è un evento complesso, traumatico, stressante per le famiglie e per il piccolo bambino stesso che non continua più la sua vita nell'ambito del grembo materno, ma che purtroppo deve vivere in un incubatore a contatto con una strumentistica che gli permette sicuramente la sopravvivenza.
3: Un intervento delicato, pensato per sostenere lo sviluppo neurologico e affettivo dei bambini, ma anche per offrire ai genitori uno spazio di ascolto, vicinanza e relazione, perché la musica può accompagnare, rassicurare e creare un legame profondo anche nei momenti più difficili. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con la struttura di neonatologia e TIN ed è sostenuto dalla generosità dell'Associazione Delfini e Neonati.
5: La nostra associazione si occupa dal 2014 di bambini prematuri e patologici. Noi a nostra volta siamo genitori di bambini nati prematuri e siamo affiancati anche da gente che condivide con noi i nostri obiettivi statutari.
6: Il ruolo della musicoterapia è proprio quello di supportare, di migliorare i loro parametri fisiologici, gli aspetti anche comportamentali, prendersi cura della loro crescita dal punto di vista appunto neurologico ma anche psicoaffettivo.
0: Decoro urbano e viabilità: da aprile Via del Faro a San Vito è interdetta al traffico dei mezzi pubblici, tutto questo a causa del rischio crollo dovuto all'erosione. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
7: Il problema dell'erosione costiera a San Vito si ripercuote sul trasporto pubblico con un'ordinanza della polizia locale datata al 31 marzo scorso. Infatti è stata interdetta la circolazione dei mezzi di Chima Mobilità nel tratto compreso tra via Cristo del Mare e il civico 101 di via del Faro per urgenti interventi di consolidamento del piano stradale. Intanto però mezzi equivalenti per peso della Marina Militare ma anche di Chima Ambiente continuano a transitare indisturbati. Sulla vicenda abbiamo ascoltato il Comitato Civico di San Vito.
8: Come Comitato Civico di San Vito abbiamo da anni messo all'attenzione dell'amministrazione comunale il problema dell'erosione costiera. Quest'anno c'è stata maggiore interlocuzione con l'amministrazione comunale, hanno fatto le indagini geomorfologiche, si sono resi conto che c'è un pericolo di crollo della strada e quindi sono dovuti intervenire chiudendo un tratto della strada. Necessariamente poi è stato interrotto il trasporto pubblico urbano per pericolo di crollo, e però da marzo fino ad oggi tutti gli utenti e i residenti di San Vito, almeno la zona dalle scuole CEM, via del Faro, via Anello di San Cataldo, tutta questa zona è sprovvista di

0: trasporto pubblico. Stiamo interloquendo con il presidente di Kimma Mobilità, che ringraziamo per l'attenzione, comunque ha preso a cuore la nostra situazione, però fino ad oggi ancora sono quasi 3 mesi, una parte degli abitanti di San Vito è senza trasporto pubblico.
1: L'assessore all'urbanistica, demanio marittimo e mobilità Giovanni Patronelli ha dichiarato ai nostri microfoni che Kimma Mobilità ha già individuato un percorso alternativo in via Occhiate, da cui bisognerà però rimuovere alcune interferenze, tra cui un palo e i parcheggi su entrambi i lati. Il tragitto include il transito da via Anello di San Cataldo, da cui si svolterà per il percorso di ritorno. Nel tratto interdetto di via del Faro, invece, verrà posta una limitazione di transito basata sul carico, che dovrà essere rispettata da tutti i mezzi, compresi quelli di Kimma Ambiente e della Marina Militare. Il tutto ovviamente prima dell'inizio dell'estate, considerando l'importanza del trasporto pubblico in una zona frequentata soprattutto durante la stagione balneare. Per l'erosione delle coste, invece, la Regione ha stanziato oltre 3 milioni di euro solo per Taranto, nell'ambito del provvedimento che mette a disposizione dei comuni costieri pugliesi oltre 26 milioni di euro per affrontare il problema. Il comune avrebbe già elaborato delle schede progettuali per gli interventi da eseguire e sarebbe ora in attesa di conoscere da Regione e Provincia la procedura amministrativa da seguire per poter avanzare nell'iter.
2: Raccontare Taranto come un'opportunità per le imprese che la scelgono come base, che decidono di investire sulla sostenibilità. Questo nel protocollo d'intesa sottoscritto quest'oggi tra Fondazione Taranto 25 e il commissario per le bonifiche Vito Felice Oricchio, nel servizio di Maria Laura Paletta.
1: Trasformare le sfide ambientali del territorio in opportunità di sviluppo per imprese verdi e innovative, capaci di rigenerare il tessuto economico locale. È l'obiettivo dell'accordo quadro firmato questa mattina in prefettura dal commissario straordinario per le bonifiche di Taranto, Vito Felice Oricchio, e Fondazione Taranto 25, alla presenza di start-up innovative e acceleratori di impresa.
3: Un accordo particolarmente importante che punta all'innovazione, che punta al coinvolgimento di start-up innovative che possono essere il vero motore anche per una trasformazione e per garantire maggiore resilienza anche economica del nostro territorio. Sicuramente una transizione giusta è possibile soltanto se c'è una forte condivisione da parte anche del tessuto produttivo. E questa è la transizione, una transizione che oltre ad essere ambientale diviene anche economica e sociale e occupazionale.
4: Quello che abbiamo fatto è stato immediatamente ricercare delle realtà che con professionalità e competenza possano svolgere questo lavoro, raccontandogli quella che è l'opportunità di Taranto. Abbiamo intercettato in questo momento 10 start-up, alcune sono pugliesi, una tarantina, che stanno decidendo in maniera concreta di partecipare al bando relativo alle bonifiche attraverso il progetto dell'agricoltura rigenerativa, ma stiamo facendo qualcosa in più. Al di là di questo progetto stiamo raccontando dell'opportunità di Taranto e noi di Fondazione Taranto 25 vogliamo svolgere questo ruolo di traghettatori verso il territorio di Taranto, presentando quelle che sono le opportunità socio-economiche che il nostro territorio offre.
2: E adesso la nostra pagina sportiva. Massimo Ferrarese interviene pubblicamente sui social con una lunga replica alle polemiche delle ultime settimane sul suo operato da commissario straordinario del governo per i giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Ferrarese sottolinea di aver subito attacchi e contestazioni personali e professionali, ma rivendica la correttezza del proprio lavoro, sostenendo che ogni atto della struttura commissariale sia pubblicato e consultabile nella sezione amministrazione trasparente. Nel suo intervento respinge inoltre le accuse di presunte incompatibilità, spiegando che la sua nomina rientra in una normativa specifica per i giochi del Mediterraneo e diversa da quella richiamata dalle critiche. Il commissario straordinario contesta anche la diffusione di informazioni che definisce parziali e fuorvianti nella sua attività imprenditoriale sulle aziende di famiglia che, sottolinea, operano da oltre 40 anni e garantiscono occupazione a circa 150 famiglie. Ferrarese parla infine di contributi e sponsorizzazioni presentati come irregolari, che invece, ribadisce, sarebbero pienamente legittimi e trasparenti. Annuncia quindi di aver dato mandato ai propri legali per tutelare la sua immagine e quella della sua famiglia, confermando comunque la volontà di proseguire il lavoro sui giochi del Mediterraneo.

0: Mediterraneo Taranto 2026. Proseguono i lavori di riqualificazione allo stadio Erasmo Iacovone in vista dei Giochi del Mediterraneo. In queste ore si sta completando l'installazione dei nuovi sediolini, mentre nella nuova tribuna est prende forma la scritta Taranto già visibile all'interno dell'impianto. Secondo il cronoprogramma illustrato durante la conferenza per i 100 giorni ai Giochi, lo stadio dovrebbe essere completato entro il 20 luglio. Le altre opere avanzano con scadenze ravvicinate: il Pala Ricciardi il 10 luglio e il Centro Nautico il 31 dello stesso mese, mentre lo stadio di Lecce sarà consegnato a ridosso dell'inizio della kermesse. Sul fronte organizzativo sono circa 3.500 i volontari candidati per l'evento e si lavora anche al potenziamento dell'accoglienza con l'ipotesi di una seconda nave da crociera per ospitare atleti e delegazioni.
1: Grazie di essere stati con noi, l'informazione di Studio 100 torna domani alle ore 7:30 con Di Buon Mattino e poi alle 14 con un'altra edizione del nostro telegiornale. Grazie ancora e buon proseguo di serata.

0: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
1: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
2: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
3: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
4: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
5: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
6: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
7: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
8: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Eri piuttosto fiacca stasera, sai? Ti ho quasi raggiunta inseguendoti intorno al trono.
1: E il pubblico si è divertito. Ah, New York d'estate è una fornace. Grazie a Dio domani si chiude. Ma non funziona l'aria condizionata.
0: Il signor Miller cerca sempre di risparmiare.
1: Vuoi asciugare anche a me, Tom? Quassù, guarda. Chi è il signor Miller?
0: Il direttore, dovresti saperla. È un anno e mezzo che lavori nel suo teatro.
1: Qualcosa calvo che gira distribuendo pizzicotti?
0: Cosa distribuisca non lo so. In quanto alla sua aria condizionata, che se la tenga. Dove finirà quando crepa ne avrà bisogno. Che bollori. Credo che un'altra volta farò il re africano con due orecchini e un lenzuolo soltanto addosso. Ehi, dove scappi?
1: Bill!
2: Oh, ciao, Helen, tesoro!
1: Scusami se ho tardato. Conosci mio fratello Tom?
2: No, non ho ancora avuto il piacere.
3: Come sta?
2: Benone. Grazie per l'interessamento.
1: 5 minuti, eh? Come ti invidio, sei tutto lindo e fresco tu.
0: Si accomodi pure, prego.

0: E da dove vuole?
1: Ah, tutto bene, signore.
0: Aldo.
1: Oh, il suo procuratore è passato di qui.
0: Jimmy? Ha detto che cosa voleva?
1: No, signore, ma desidera che lei e la signorina lo raggiungano al bar all'angolo dopo lo spettacolo. Sembrava cosa urgente.
0: Oh. Helen?
2: Sì?
0: Jimmy ci aspetta al solito bar.
2: Bene. Che ne dici di Bill? Carino, no? Fa il piantatore.
0: No, è così distinto. Chi l'avrebbe mai detto?
2: Ha enormi piantagioni di tabacco in Virginia e penso che non fuma. L'ho conosciuto giorni fa e ho già perso la testa per lui. C'è altro?
3: Nient'altro.
2: Bene.
1: Miss Helen sembra innamorata, eh?
0: Uno di quegli amori folli che durano un'intera settimana.
4: Le nozze regali a Londra. La capitale britannica è già in festa in previsione delle nozze che avranno luogo fra alcune settimane.
1: Prego.
4: Il riservo che circonda l'abito nuziale ne fa quasi un segreto di Stato. La principessa stessa lo vedrà a giorni per la prima volta.
1: Chester, allora, io prego, signor Bowen.
4: Da Miami in Florida comunicano che un tremendo uragano.
0: Posso parlare ora?
1: Sì, signore. Quando si sposò Giorgio V ho ballato per le strade di Londra dalla gioia. Ah. Vorrei tanto esserci anche stavolta, lei no?
0: Sì, un matrimonio è sempre bello se non è il proprio.
1: Ah, il matrimonio è cosa salutare. Un marito vive più di uno scapolo, si dice.
0: Se è vero è per sopravvivere alla moglie e ridiventare scapolo.
1: E lei non ha mai pensato a sposarsi?
0: Sì, una volta ci ho pensato. Ma la prescelta all'ultimo istante cambiò idea e da allora mi sento in debito verso di lei. Buonasera, Chester.
2: Chi lo sa che vorrà, Jimmy? Spero che... Per Diana, che muscoli, sembra marmo.
5: Ah, oh, è naturale, noi piantatori abbiamo braccia di ferro.
2: Dici davvero?
5: E facce di bronzo.
0: Ah, no, via, le sono di più spiritose.
2: Ciao, Atlante.
6: Buonanotte.
0: Buonasera, Atlante.
6: Buonanotte.
2: Prima di qui era portiere alle colonne d'Ercole. Salve, caro.
6: Ciao, Ellen.
2: Non ti vedo da un
6: po'. Ciao, Jimmy.
7: Bello. Oh, non ce l'ho fatta aspettarti fra le quinte. Si crepava dal caldo lì. Così, com'è andata?
0: Beh, il primo atto è stato...
7: Salute, come stai,
2: bene,
7: bella?
2: E tu, Jimmy?
7: Sei deliziosa stasera.
2: Ah, si vede, vero?
7: Su, coraggio, chiedete, ci sono grandi notizie.
2: Jimmy, ti presento Bill Camberley.
7: Oh, molto lieto, signor Camberley. Come sta? Sta bene?
5: Grazie, signore, davvero.
7: Chi è questo orangutano?
0: Un amico.
7: Un Tom Collins, prego.
2: E niente per me, grazie.
5: Passami un whisky.
7: Allora, posso dirvelo.
2: Coraggio, di che si
7: tratta? Reggetevi, mio fratello Edgar mi ha telefonato da Londra. È il nostro agente in Inghilterra, lui è lì da anni. Insomma, il teatro Mayfair vuole la vostra rivista per Londra.
5: No.
2: No.
7: E subito per il periodo delle nozze reali.
2: A Londra per le nozze?
5: Che onore.
2: Tom,
5: cara, vuol dire che ci separiamo?
2: Sì, Bill, non è magnifico. Quando debuttiamo?
7: Al più presto, ma dovrete scegliere un nuovo complesso a Londra.
5: Da bere, figliuolo.
0: Con che mezzo andremo?
7: Un piroscafo francese che parte fra 8 giorni.
0: Quale?
7: Non lo so il nome, è scritto in francese. Ma mi metto a bordo io, niente paura.
5: Allora, fra 8 giorni dovremo dirci addio.
2: Possibile, e sono tanto felice.
7: Helen.
2: Oh, ciao, Dick.
7: Ti ho aspettato all'uscita, ho fatto tardi, scusa.
2: No, niente.
5: Helen, chi è questo tipo?
2: Finisci di bere. Grandi notizie, sai, andiamo a Londra quando si sposa la principessa.
5: Che cosa fa qui lei?
7: Come sarebbe che faccio qui? Ma chi è?
5: Che cosa fa qui lei? Esigo una risposta.
7: Ti levi dai piedi, ragazzo, quando è partito?
5: Questo è un insulto.
7: Ma quale insulto? Si può sapere che è?
5: Se vuol soffiarmi la ragazza, sono scorta, ha capito?
2: Mi ero scordata di
7: Ma se faccia così,
2: è la mia ragazza. Male.
7: Bisogna pensare ai bagagli.
2: Devo farmi un nuovo guardaroba prima di partire.
5: Avrei tempo.
7: Gli altri attori principali vi seguiranno fra giorni.
2: A Londra com'è la moda?
0: Non lo so. Paga tu, per favore.
7: Sì, sì. Oh, quant'è qui?
0: Permetti?
2: Certo.
7: Tieni retto,
2: Ho una facenduola da sbrigare qui, ci vediamo a bordo.
0: Sì, sorellina.
2: Ciao, Walter. Grazie, caro, per essere venuto a salutarmi.
8: È triste dirsi addio dopo tutto il tempo trascorso assieme.
2: Oh, lo so, sono stati 3 giorni incantevoli, ma ritornerò. Oh, caro, devo andare ora.
9: Posso accompagnarti a bordo?
2: Preferisco di no. Tu capisci, eh?
9: No.
2: Ecco, è meno penoso. Scrivimi, Walter.
9: Ma certo. Addio, Helen.
10: Mi mancherai tanto, Linda. Il ricordo di queste poche settimane resterà indelebilmente impresso nel mio cuore.
2: Anche nel mio, John. Bill!
5: Oh, Helen, cara. Credevo di aver sbagliato ponte.
2: Ti resta poco tempo.
5: Davvero? E ho tante cose da dirti.
2: Cosa?
5: Beh, tu parti adesso e...
2: Certo, ma cosa vuoi dire?
5: Ecco, l'idea della tua lontananza mi ha fatto capire che cosa sei per me. E così ho pensato, vedi, cara, voglio dire tesoro, io...
7: Visitatori a terra...
2: Ma devi andare adesso, addio.
5: Ma Helen, io...
2: Sbrigati, me lo dirai per lettera.
5: Ah,
2: eh?
5: Sì, cara, sì.
2: A presto.
10: Visitatori a terra, Barbara. Il ricordo di queste settimane resterà indelebilmente impresso nel mio cuore.
11: Oh, mi mancherai, John.
7: Ciao, Pico.
2: Ciao, Jimmy.
7: Sarai un successone. Oh, per qualsiasi cosa rivolgetevi a mio fratello Edgar. Verrà a trovarvi in albergo.
5: Arrivederci.
2: Arrivederci.
7: Oh, e divertitevi,
5: Addio, Ellen!
3: Ciao, tesoro, arrivederci, a presto!
6: Sta salutando lei la
3: mia ragazza, è quella là,
6: quella è la mia,
3: la faccia finita, è la mia ragazza.
7: Ma cosa fate? State fermi.
11: Scommetto mezzo dollaro sul tabaccaio.
7: Fermi ragazzi, smettete, ascolta, ma insomma
2: povero Jimmy,
7: smettetela, basta, separatevi.
12: Che magnifica giornata.
2: Sì, davvero. Non conosciamo anima viva a bordo e ce la spasseremo insieme.
12: Già.
10: Buongiorno.
2: Buongiorno. Oh, ma io non lo conosco. Sul serio, Tom. Devo scrivere una lettera.
12: Va bene, ma ricorda che dobbiamo provare.
2: A che ora ci troviamo?
12: Alle 2 in palestra, ci sbrigheremo presto.
2: D'accordo, alle 2.
12: Sì, puntuale.
2: Sì, caro.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno. La carta carbone nel cassetto centrale, se le servisse.
0: Oh no, non devo scrivere. Stavo solo cercando un'occasione propizia per presentarmi. Mi chiamo Brindale, Lord John Brindale. E lei si chiama?
1: Bowen, duchessa Agatha Bowen.
0: Oh no, sul serio. E dica, vediamo, E, B. Beh, forse Ethel? Un momento. Bowen, ma certo, lei è Ellen Bowen, vero?
1: Quale intuito.
0: Oh, che stupido non riconoscerla. L'ho vista sulle scene giorni fa. Mi perdona?
1: Oh, si figuri. Conosce tante donne, lei.
0: Ma io posso spiegarle quei due piccoli episodi a cui ha assistito ieri.
1: Ah, sì?
0: Sì.
1: Avanti allora.
0: Avanti allora. Vede, sono due brave figliole, ma così innamorate di me che io... Beh, mi è mancato il coraggio di deluderle. Sa come succede, se uno vuole essere cortese non può fare a meno di mentire. Ma lei perché mi seguiva?
1: La seguivo.
0: Sì.
1: Ma lei si sbaglia di grosso. Stavo solo salutando due giovani.
0: Anche lei?
1: Sì.
0: Cose del genere le capitano spesso.
1: Oh, senza posa. E a lei?
0: Di continuo.
1: Siamo gente troppo cortese, no?
0: Già.
1: Mi occorre un francobollo. Lei vive a New York?
0: No, no, io mi trovavo là per affari, ma ora torno in patria per le nozze.
1: Le nozze reali?
0: Sì.
1: Lei assisterà alle nozze?
0: Beh, sono stato invitato.
1: Oh, allora lei è veramente un lord.
0: Non è colpa mia.
1: Perbacco.
0: Non ha mai conosciuto nessuno con un titolo?
1: Solo John Lewis.
0: Sono felice che lei sia Ellen Bowen.
1: Perché?
0: Perché il signore con cui viaggia è suo fratello e non suo marito. Sa cosa ho fatto ieri sera?
1: No, cosa?
0: Ho perlustrato la nave e ho scoperto che lei è la ragazza più carina a bordo.
1: Bene, grazie.
0: E fra di me ho pensato, peccato che sia sposata. Questo renderà tutto più difficile. Viceversa, ora non vi sono ostacoli.
2: Grazie infinite, commissario.
3: Non c'è di che.
2: Se vede mia sorella sul ponte, vuol dirle che l'aspetto qui?
3: Certo.
2: Una bella nave.
3: Oh, grazie, monsieur. Oh, monsieur Bue, ho un favore da chiederle. In ogni traversata diamo una festa di beneficenza per i marinai invalidi.
2: Oh.
3: E mi chiedevo se lei e sua sorella volessero prestarsi.
2: Può contarci, con piacere.
3: Un ballo solo sarà sufficiente. Non vogliamo approfittare.
2: Non ci pensi neanche.
3: So che per lei e sua sorella è una noia, ma creda...
2: Con piacere, nessuna noia. Conti su di noi.
4: Direi che è un tipo duro a convincersi quello.

0: Oh, brava, grazie di essere venuta alla prova.
1: Oh, John, mio fratello Tom. Tom, questo è John.
0: Piacere.
2: Molto lieto.
1: Un incontro in sala di scrittura.
0: Ah, si intende.
3: È un vero lord.
4: Non ci tengo affatto.
0: Miss Bowen?
1: Sì?
0: Cablogramma.
1: Oh, grazie, scusatemi. Oh, Tom. Tom, è di Bill. Dice che è mesto e per di più ha un occhio pesto.
4: Scordiamoci di Bill. Le dispiace? Permesso?
1: Credo che avremo un bel temporale.
5: Già, ma se vuoi, sarebbe troppo chieder loro di ballare subito invece di attendere le 10. E il tempo non è promettente.
0: Vuol dire che dopo sarà la nave a ballare?
5: Già.
0: Non ha importanza, ce la caveremo.
5: Grazie, messie.
0: Quando vuole lei.
1: Vado a cambiarmi allora.

0: vedremo, eh? Che si fa ora?
1: Non perdere l'equilibrio.
0: No, certo.
1: Che spiacente!

0: Che vista stupenda, vero?
1: Altro che. Pronto? Sì? Oh, certo. Sì, sì, salga pure. Stanza 11, 12 e 14. Bene.
2: Chi era?
1: Edgar, il fratello di Jimmy, sta salendo.
2: Ah, sono felice, Tom. Chissà che farà ora la principessa.
1: Telefonale e chiediglielo.
2: Chissà che farei io un mese prima delle nozze.
1: Forse studieresti il modo di mandarle a monte.
2: Credi proprio?
1: Non siamo fatti per sposarci noi.
2: Già.
3: Oh, riferisco, sono Edgar Klinger.
1: Ah, non sapevamo che...
3: Che fossimo gemelli?
1: No, affatto.
3: Quel Jimmy avrebbe dovuto dirvelo, per voi è stato un po' come dire una scatola a sorprese, eh? Posso entrare?
1: Oh, ma certo, scusi.
2: Molto lieta.
3: Felice di conoscerla, finalmente.
2: Ma è straordinario.
3: Sì, direi anch'io, vero. Spero le stanze siano di vostro gusto.
1: Oh, senz'altro, è un miracolo averle trovate.
3: Sì, altro che con queste nozze è una vera invasione. Però c'è sempre il modo.
1: Al teatro come andiamo?
3: Oh, tutti mobilitati. Le ballerine proveranno nel pomeriggio, le cantanti domani.
1: Ah, bene.
2: Mi scusi, prego. Pronto? Oh, salve, Johnny, come stai?
1: Conquiste di viaggio, John Brindley, lo conosce?
3: Solo di nome, nobiltà antica, ha la fama di correre dietro alle donne, così dicono.
1: Con elle non ha dovuto correre molto, si è fatta acchiappare subito.
2: Vorresti vedermi? Nel pomeriggio? No, abbiamo le prove oggi, un momento. Senti, Tom, non hai bisogno di me, vero? John vorrebbe condurmi a vedere un suo vecchio castello.
1: Ah, se non vuoi conoscere il resto della compagnia, io non ho nulla in contrario.
2: Tanto i miei numeri sono tutti con te.
1: Ma ritorna per la cena e niente uscite serali fino al debutto. Rientreresti chissà che ora e il giorno dopo alle prove saresti uno straccio.
2: Sì, papà. D'accordo. A che ora passi a prendermi? Sì, sarò pronta più tardi.
3: Andiamo?
1: Sì, ti aspetto alle 7, senza fallo.
2: Oh, va bene, va bene.
3: Arrivederci.
2: Ciao, Edgar.
3: Se le occorresse qualche cosa, telefoni.
2: Grazie.
3: Dopo di lei. Dica, come vanno le cose nella colonia statunitense?
1: Boh, si tira avanti. Strabilianti questi vestiti inglesi.
3: Che cravatta originale, eh?
1: Già. Ha un fiammifero? Grazie. Quel sapone per barba è ottimo, l'ha mai usato?
4: Oh, tutti i giorni.
1: Mi scusi, credevo che fosse lui.
4: Ma guarda, grazie.
3: Beh, devo tornare in ufficio. Lei sa dove è il teatro, vero?
1: Sicuro.
3: A più tardi allora, salute.
1: Addio.

0: Signor Bowen, sono Gordon, direttore di scena.
1: Lieto di conoscerlo.
0: È tutto pronto, signore.
1: Ah, bene. Vede quella ragazza col vestito verde che si cambia le scarpe?
0: Sì, signore.
1: Cominciamo pure da lei. Pochi passi per ognuno.
0: Bene, signore. Il suo nome, prego?
2: Anna Ashmont.
0: Grazie. Cominci pure.
2: Subito.
0: Miss Anna Ashmont.

0: Vuol provare qualche passo con me?
1: Oddio.
0: Non sa ballare in coppia?
1: Fino a un momento fa credevo di sì.
0: Provi, qualche passo semplice, eh? Vuol darmi il tempo, prego? Sapesse che faccia ha fatto quando mi ha veduto?
1: Che faccia ho fatto?
0: Come se fossi un dentista. Balla molto bene.
1: Grazie.
0: Lei è assunta.
1: Davvero?
0: Certo.
1: Grazie per non avermi serbato rancore.
0: Soltanto un poco.
1: Come posso scontare?
0: Venendo a cena con me una sera.
1: Con piacere.
0: Allora, stasera?
1: Beh, non lo so io.
0: Accettata. Da lei alle 8. Grazie. Un'altra.
2: C'è ancora molto?
3: No, fra poco ci siamo. Sai che sei carina.
2: Lo so. Che devi prendere al castello?
3: Il regalo di nozze. Abbiamo venduto tutta l'asta meno un servizio di porcellana cinese. Doveva andare a me quando mi sposavo. Visto che è un evento poco probabile, lo offriamo in dono alla principessa.
2: Perché è poco probabile?
3: Oh, non lo so. La vita bisogna godersela da solo prima di tentare di godersela in due. Tu sai che la penso così. Beh, eccoci.
2: Oh, è splendido.

0: Sì, un tempo. Deve essere qui.
1: Un pavimento ideale per ballare.
0: Già.
1: Da quanto tempo è disabitato?
0: Oh, 5 anni circa. Oggigiorno sono lussi tramontati.
1: Penso tu debba rimpiangerli.
0: No, non ci penso più ormai. E non posso dire che mi rimanga molto. A che ora devi essere di ritorno?
1: 7 in punto.
0: Peccato non si possa cenare insieme. Non so quando avrò un'altra serata libera. C'è un ricevimento dopo l'altro ora. Non puoi?
1: Non saprei. Lo sai com'è, Tom?
0: Tenta almeno.
1: Sì, se vuoi.
0: Certo. Salve.
1: Ciao. Sono puntuale?
2: Ti sei divertita?
1: Oh, sì, moltissimo. Le tue ballerine?
2: Discrete.
1: Cosa vuoi fare stasera?
2: Oh, sono un po' stanco, cara. Credo che salterò la cena e me ne andrò a letto. Ti dispiace?
1: Oh, no, no. È una buona idea. L'aria di campagna mi ha sfinito.
2: Già, sul serio non ti spiace?
1: Oh, caro, no. Anzi, credo che me ne andrò a riposare subito anch'io.
2: Ottima idea.
1: Già.
2: Siamo tutte e due stanchi.
1: Già.
2: Beh, buonanotte, cara.
1: Ciao, Tommy. Buon riposo.

0: Altro caffè?
1: Grazie.
0: Sì, Ellen ed io lavoriamo da tempo insieme.
1: Il ballo le piace?
0: Sì, sì, faticoso ma divertente. E lei come ha cominciato?
1: Oh, per un motivo sciocco.
0: Perché sciocco?
1: Beh, a 11 anni mi innamorai di un ragazzo che ne aveva molti di più.
0: 12?
1: 13.
0: Oh.
1: Si chiamava Alonso e io ero così felice che mi prese la smania di ballare. E così pensai che se ballando ero felice, sarei stata felice ballando. Non è un motivo sciocco?
0: Sì e no.
1: Ero così presa di Alonso che a volte a occhi chiusi sognavo di ballare sulle pareti, perfino sul soffitto.
0: Ah, se un giorno ci riuscirà le offrirò un'ottima scrittura. Desidera altro?
1: No.
0: Andiamo.
1: Non mi accompagna a casa?
0: Perché no?
1: Abito molto lontano e poi è venerdì. E il venerdì vado da mio padre.
0: Oh, vorrei conoscerlo. Taxi?
1: Va bene.
0: Dove andiamo?
1: Mitchell Street, al 150.
0: Autista, ci porta al 150 di Mitchell Street?
2: Come no, padrone, come no.
0: Ci attende un istante?
2: Come no, padrone, come no.
1: Vede? Quello è mio padre, è il proprietario.
0: Oh.
1: Spero che non la tratti male. È un uomo irascibile, creda. È separato da 3 anni da mia madre e ogni venerdì io vengo a prendere il denaro per lei.
0: Perché non ci viene sua madre?
1: Perché non si parlano più.
3: Così gli dissi, bello mio, ogni volta che butti in corpo 4 bicchierini diventi insopportabile. Il peggio è che ogni volta che cadi mi schegge con il mento il mio bancone. E gli dissi, d'ora in poi, Anna, piccola mia, come va, cara?
1: Ciao, papà. Tom, questo è mio padre. Papà, questo è Tom Bowen.
0: Piacere di conoscerla.
3: Piacere mio, signore.
4: Alla coppia reale.
3: Bowen, eh? Conoscevo un certo Willie Bowen molto tempo fa. Sposò una ragazza che si chiamava Gloria Hoskins. Non credo tu l'abbia conosciuta. Vissero felici per anni. Poi una notte il buon Willy la buttò fuori dalla finestra. Nessuno scoprì perché, ma secondo me litigarono certamente. Lei non è suo parente per caso?
0: No, credo di non avere parenti da queste parti.
3: Da queste parti?
0: Vengo dall'America.
3: America, America, fuori dal mio bar, fuori di qui. Io ho rotto i rapporti con gli Stati Uniti.
1: Papà!
3: Come osi portarmi qui un altro cowboy? Fuori, ho detto, fuori.
0: Un momento, perché ce l'ha con gli Stati Uniti?
3: Perché mi dovete dei soldi voi? Dov'è? Ecco, guardi qui, 2 sterline scroccate dai vostri soldati, bel sistema. Bevono e poi se la squagliano, non mi chieda da bere, sa.
1: Ora basta, papà.
4: Alla coppia reale.
0: Io non permetto che le relazioni anglo-americane siano compromesse. Salderò io quel conto.

0: Tom, non è il caso.
1: Oh, sì, a quanto ammonta? 2 sterline? Ecco qua, signore.
2: Ah, lui sì che è un gentiluomo, non come l'altro cowboy di cui sei innamorata.
0: Già, e ora aggiungi pure un'altra sterlina e dammeli per la mamma.
2: Tua madre ha saputo quando si va al palazzo, o vuol nascondermelo?
0: 3 sterline, papà.
2: Vede, noi abbiamo inviato un regaletto a Sua Altezza per le nozze e, secondo i giornali, a chi fa questo concedono di vedere i doni nuziali.
1: Simpatica usanza.
0: 3 sterline, papà.
2: Va bene, tieni. Cosa conti? Non ti fidi di me? Tutta sua madre non si fida.
0: Mancano 5 scellini.
2: Deve essere stato un errore tipografico, ecco.
0: Grazie, andiamo ora. Buonanotte, papà.
2: Buonanotte, cara, buonanotte, amico.
1: Ciao, fratello.
2: Alla coppia reale, viva!
1: Grazie.
0: La mamma è ancora alzata. Da quando si è separata da papà non va a dormire finché non torno.
1: Godiamoci ancora un po' questa nebbia deliziosa. Sì. E chi è il cowboy di cui è innamorata?
0: Al Rayton. È il mio fidanzato.
1: Non ne sembra molto entusiasta.
0: Oh, sì, invece.
1: È un segreto?
0: No. Oh, non rida, la prego. Ma lui sta a Chicago.
1: A Chicago?
0: Abita là.
1: E lei abita qui?
0: Sì.
1: Beh, continuando così, anche dopo sposati sarete molto felici. Quant'è che non lo vede?
0: Quasi 2 anni.
1: 2 anni? E ne è ancora innamorata?
0: Non ho mai pensato di non esserlo.
1: E ha spesso sue notizie?
0: Boh, per solito ogni 8 giorni.
1: Oh.
0: A essere sinceri, sono 2 mesi che non scrive, ma forse ha avuto da fare. Gli ho scritto oggi che sono nella sua rivista e che mi telefoni la sera della prima.
1: E avete fatto dei progetti per incontrarvi un bel giorno?
0: Oh, sì.
1: Andrà lei in America o verrà lui qui o vi incontrerete a mezza strada?
0: Vede, lui lavora nei magazzini riuniti di Chicago.
1: Ah, e allora?
0: Appena avrai i soldi per farmi andare là, o ne avrò io per pagarmi il viaggio, ci sposeremo.
1: Beh, no.
0: A lei non dispiace, vero?
1: Che cosa?
0: Che mi sposi, voglio dire. Mi piacerebbe uscire ancora con lei, mi sono divertita.
1: Oh, anch'io. No, non mi dispiace. Anzi, sono lieto che sia promessa, così non potranno sorgere malintesi di sorta.
0: Già, ha ragione.
1: Buonanotte, Anna.
0: Buonanotte, Tom.
3: Signor Jimmy Klinger, a Londra al telefono. Il signor Edgar Klinger. Parli, prego.
4: Pronto, Edgar, sono Jimmy. Come stai, gemellino?
5: In forma, vecchio mio, in formissima.
4: Ho ricevuto notizie da Pie Veloce stamattina. Dice che si trova a quel miffo.
5: Oh, mi fa molto piacere. Dimmi piuttosto, hai avuto notizie da Tom?
4: No, tutto bene?
5: Oh, una vera bellezza. Sono certo che avremo una prima al bacio domani sera, al bacio.
4: E come sta Ellen? Tom ha difficoltà a tenerla in gabbia la sera?
5: Oh, no, tutto il contrario. Ellen è proprio diligente. Come esce da teatro, fila a nanna. E Tom, invece, che mi preoccupa.
4: Tom, scherzerai? E cos'ha, la febbre del ciuco?
5: No, no, no. Tom sta benone. Si è incapricciato di una ballerinetta, per verità carina.
4: Senti, Edgar, telefonami subito dopo lo spettacolo. Io resto inchiodato qui e aspetto la tua chiamata.
5: Oh, certamente, ne puoi stare sicuro. Oh, a proposito, come sta mamma?
4: Fafaville.
5: Oh, splendido. Dalle un pizzicotto da parte mia.
4: Intesi, e adesso sganciati.
5: Mi sgancio.
4: Mi ha capito.
0: Cos'è tutta questa confusione?
1: Qualche reggimento che fa le prove per la sfilata.
0: Si comincia già a sentire aria di festa, eh?
1: Manca solo una settimana alle nozze. Chissà cosa farà lo sposo stamani.
0: Telefonagli e chiediglielo.
1: Spiritosa.
0: Beh, faccio quello che posso. A che ora sei tornato stanotte, Romeo?
1: Oh, verso le 11, credo. Non lo so, non ci ho fatto caso.
0: Ma io sì. Erano le 2. Mi sembra che tu ti dia un po' troppo da fare, non credi?
1: Si è fatto solo qualche risata.
0: Qualche risata?
1: Null'altro.
0: Ah. Oh.
1: Avanti. Buongiorno.
0: Oh, Johnny, che bella sorpresa.
1: Come va?
0: Bene.
1: Ciao, John. Salve, ho pensato di venire qui a vedere la sfilata.
0: Oh, si vedrà benissimo da qui. A proposito, il tuo biglietto per la prima, seconda fila al centro.
1: Oh, magnifico, grazie.
6: A che ora è la sfilata?
1: Un minuto all'altro ora. Cara, che gioia rivederti. Come vanno le prove?
0: Benissimo, da quanto non ti vedo.
1: Lo so, 4 giorni.
0: Senti, domani sera dopo lo spettacolo Edgar dà un rinfresco. Tu verrai con me, d'accordo?
1: Certo, cioè spero di sì.
0: Perché?
1: Vado a uno dei soliti ricevimenti.
0: Oh, ma vedrai di liberartene. È il mio debutto qui. E poi senza di te non avrei cavaliere. Da quando sono arrivata sono uscita solo con te.
1: Mi disimpegnerò.
0: Sai che ti trovo benone?
1: Ah, grazie.
0: Ti penso sempre.
1: E io penso tanto a te.
0: Come?
1: Ho detto che ti penso tanto, come non ho mai pensato a nessun altro.
0: Cioè?
1: Beh, in primo luogo non mi riesce più a interessarmi a niente. Ed è una sensazione nuova.
0: Che?
1: È una sensazione nuova per me. Helen, credo che stia diventando una faccenda seria. Che sfilata! Mai veduto nulla di simile.
6: La sfilata?
0: Oh, è già finita.
1: Aspetta, li faccio tornare.
0: È caduto da piccolo. Mi elettrizzo se penso a domani sera.
1: Coraggio, ora dovevamo già essere a teatro.
0: Sì, subito. Lo sai che siamo usciti insieme soltanto 3 volte da quando siamo a Londra?
1: Aspetta.
0: Un minuto solo.
6: Cosa stai suonando?
1: La canzone che Ellen dovrebbe star provando ora.
6: E perché non la provate qui?
0: Oh, è una buona idea. Hai niente in contrario, Tom?
1: Va bene. Fermi, per favore. Gordon, che ore sono?
7: Le 4 del mattino.
1: Allora basta. Grazie a tutti, nient'altro per ora. Scusate se vi ho trattenuto tanto.
0: E i nostri ultimi 2 numeri?
1: È inutile provarli, sei andata benone ieri sera.
0: Sì, non c'è male. Tutto fila bene, non credi?
1: Abbastanza. Anna, scusami.
8: Sì?
1: Non scordarti di domani sera.
8: La prima, e come potrei?
1: Già, cerca di esserci, non ci abbandonare. No, dicevo dopo. Edgar darà un rinfresco, andremo insieme.
8: Oh, Tom, non posso.
1: Non puoi? E perché?
8: Al mi telefonerà.
1: Ah, è vero. Non pensavo più a lui. Allora, beh, non ha importanza.
8: Avrei accettato con piacere, ma è molto tempo che non ho sue notizie e devo proprio parlargli.
0: Prendiamo l'autobus, Anna.
8: Ti raggiungo. Mi dispiace, Tom.
1: Oh, non fa niente.
7: A che ora domani?
1: Alle 3 per la compagnia e alle 11 per noi due.
7: Sì, signora.
0: Alle 11? Per fare cosa?
1: Voglio provare quei 2 nostri numeri.
0: Ma se hai detto che andavano bene.
1: Beh, voglio assicurarmene.
0: Ehi, cosa ti è successo? Ti ha mandato a spasso?
1: Di che cosa stai parlando?
0: Ah, davvero la vita è ingrata con te. Sarà una festa magnifica domani sera. Io vado con John. Tu che porterai? Buonasera alle 7.
1: Ma dov'è la chiave?
0: L'avevi tu?
1: No, io non l'ho data a te. Ora mi toccherà scendere giù dal portiere a...
0: Vedi? Non incolpare gli altri e ti sarà aperto, figliolo.
1: Ti manca solo il pulpito.
0: Oh, fiori! Per me! Chissà chi li ha mandati.
1: Io no, amore.
0: No, questo lo so.
1: Chi è?
0: È John. Non può venire alla prima.
1: Non può? Oh, che peccato.
0: Ho avuto il presentimento stamani che non sarebbe venuto, ma non ho avuto il coraggio di dirlo.
1: Oh, che cosa terribile. Ah, sì, proprio terribile.
0: È un debole e io detesto i deboli.
1: Sì, cara, lo so. Un giorno in cielo e l'altro a terra. Davvero una vita ingrata la tua.
0: Va bene, siamo pari. Con chi andrai al rinfresco?
1: Non lo so.
0: Perché non accompagni me? Sarebbe logico andarci insieme, del resto. Dopotutto siamo i divi noi.
1: Sì, hai ragione. Madamigella, posso accompagnarla a Falbaldoria domani sera?
0: Ah, oh, ne sarei giù liva. E quale sorpresa il suo invito. Oh, Tommy, dobbiamo far furore domani.
1: Saremo atomici.
0: Idrogeni.
1: Un trionfo. Speriamo. Helen, non scordare che niente conta come il successo.
0: Sì, Tommy, lo so. Buonanotte.
1: Buonanotte.

0: Oh, già.
1: Stura le orecchie stavolta.
0: Sì,
1: aspetta.
0: Certo.
1: Te l'ho ripetuto mille volte, tu non vuoi mai ascoltare.
0: Sì,
1: tu non
0: vuoi. Strilli, tanto perché ho detto che sei scema e con questo...
1: Questa è l'ultima volta che vado a una festa con te.
0: Lo metti per iscritto?
1: Vedi, non fai altro che insultarmi, non fai.
0: Sei matto.
1: Ci provi, gusta ad umiliarmi, ci provi.
0: Già.
1: Non t'hai segnata l'educazione tuo padre?
0: Mio padre non c'era mai, stava al fresco.
1: Sì, si può sapere che ci hai? Dicevi di amarmi un tempo e mi trattavi come una dama di classe.
0: No.
1: Beh, non è vero?
0: Un tempo.
1: Ah, dunque lo ammetti.
0: Io non ammetto niente.
1: Senti, per l'ultima volta, mi ami o non mi ami?
0: No, per niente.
1: Non chiacchiere, io voglio una risposta.
0: Senti, bionda, spiegami una cosa che io non...

0: star lontano da te.
1: Sono
2: chi è quel giovane?
3: Quale?
2: Quello con Nellie.
3: Lui?
2: Sì.
3: Brindley. Sono diventati buoni amici.
2: Vedo.
4: Non credi sia ora di andare al rinfresco?
1: Più tardi, Johnny. È la mia serata. Voglio trascorrerla sola con te. Finché non ti ho visto al teatro ho avuto paura che tutto andasse male. Come hai fatto a liberarti?
4: Oh, me la sono svignata. Volevo esserti vicino stasera. Ellen, credo che siamo innamorati.
1: Sì, caro, lo so.
4: Che cosa faremo ora?
1: Non lo so.
4: Ma bisognerà pur decidere qualcosa.
1: Tu non sei felice?
4: Oh, lo sai bene.
1: Io pure. Non guastiamo tutto con dei progetti.
4: Ma può accadere qualcosa.
1: Che cosa?
4: Beh, potresti cambiare idea e innamorarti di qualcun altro.
1: Qualcun altro?
4: Sì.

0: Tom sa che ci amiamo.
1: No, per carità.
0: Farebbe obiezioni.
1: Sarebbe capace di procurarci una scrittura in Sudafrica solo per allontanarmi da te.
0: E tu mi dimenticheresti in Sudafrica?
1: Come potrei?

0: Qui est?
1: Sonnerie, James. Tom.
0: Venga, figliolo, entri.
2: Aveva già chiuso?

0: Sono le due passate, ma per lei è sempre aperto, Tommy.
1: Grazie.
0: Tutto va bene a teatro?
1: Oh, molto, molto. Ho lasciato ora il ricevimento, però non avevo voglia di tornarmene a casa.
0: Arriva a proposito. Lunedì ci permetteranno di vedere i doni, sa?
1: Grazie.
0: Stavo per provarmi l'abito da cerimonia. Faccio subito. Vedrà anche lei, così potrà darmi un giudizio, eh?
1: Certo. Oh, a proposito, non deve venire Anna stasera?
0: Sì, c'è già stata circa un'ora fa, ha preso i soldi e è fuggita come un borsaiolo.
1: Le hanno telefonato da Chicago?
0: No, quell'animale non mi ha chiamato.
1: Sarà rimasta male.
0: Chi lo sa? Non so mai quello che Anna rimugina. Non è tanto facile capirla. Sta sempre zitta, ma pensa. Almeno spero che pensi. Se no, non avrebbe scopo a starsene zitta. Attento ora, cosa ne dice? Le sembra un gentiluomo?
1: James, mi sembra un banchiere.
0: Ma un banchiere gentiluomo?
1: Le sta scritto in fronte.
0: Me lo son fatto restare da un amico. L'altro anno ebbe la polmonite, lo comprarono per seppellircelo, ma lui guarì.
1: Beh, le do un consiglio però. Se incontra la famiglia reale, non si inchini troppo. Un movimento falso potrebbe comprometterla.
0: Capisco l'allusione.
1: È emozionato?
0: È emozionato, no, terrorizzato. Né più e né meno.
1: Perché?
0: È di rivedere la mia vecchia. Sono più di 3 anni che stiamo lontani.
1: Lo so.
0: È buffo, ma senza le nozze della principessa forse non ci saremmo più incontrati.
1: Allora ascolti, lunedì vengo a prenderla e l'accompagno io. Le darò un aiuto morale.
0: Un pensiero gentile, Tom. Non me lo sarei aspettato. È un bravo giovane lei. Non capisco perché Anna aspetti ancora quel testone di Chicago quando ha un tipo come lei qui sotto mano.
1: Quello lì è amore.
0: E lei, Tom?
1: Le sembra il tipo che sia a casa? Mi faccia uscire. Lasci chinare me, il mio vestito è più adatto.
0: Grazie, Tommy. Buonanotte, amico.
1: Buonanotte, amicone.

0: stasera alle 7.
1: Avanti. Oh,
2: buongiorno.
1: Ciao Edgar.
2: Reazioni e critiche sensazionali. Potreste continuare le repliche per anni. Ha letto i giornali?
3: Qualcuno.
1: Ah, siamo elettrizzati.
2: Tutti i biglietti volatilizzati per 2 mesi.
3: Cos'è successo ai biglietti?
2: Volatilizzati, amico. Svaniti. Tutti riservati.
3: Oh.
2: Il teatro è tutto prenotato per 2 mesi.
1: No, lo capisco anch'io ora. Oh, Tommy, leggi qui quanti elogi ci fanno.
3: Dove?
1: Qui. Ha già telefonato a Jimmy?
0: Appena arrivo in ufficio.
1: Lo rispondo io in camera.
3: Edgar, sieda un momento. Dovrebbe farmi un favore.
0: Ai suoi ordini, Tom.
3: Ecco. Chieda a Jimmy quando gli telefona di informarsi su un tale che lavora ai magazzini riuniti di Chicago. Si chiama Al Rayton. Ho scritto tutto qui.
0: Oh, senz'altro.
3: Non le dispiace? E non ne parli con nessuno, per favore.
0: No, sarò una tomba, figliolo, una tomba.
3: Brava. Grazie.
4: Qui è New York, pronto Londra. Il signor Jimmy Klinger è in linea.
5: Pronto, pronto!
0: Sei tu, Jimmy?
5: Sono Edgar. Allora, Edgar, com'è andata?
0: Un bel successo.
5: Pienone, eh? Che dicono i critici?
0: Hanno scritto fulmini.
5: Fiasco, allora.
0: No, no, no, no, fulmini di plauso.
5: Oh, applausi!
0: Sì. Senti, ora Tom vuole informazioni su un certo Al Rayton. R-A-Y-T-O-N.
5: Al Rayton, cosa fai, cantante?
0: No, questo Rayton non segue la carriera teatrale.
5: Se non fa del teatro, che vi interessa?
0: Una faccenda privata di Tom. A quanto risulta, questo Rayton...

0: ancora nei magazzini riuniti di Chicago.
1: Chicago, va bene. Sguinzaglierò i miei segugi privati e fra qualche giorno vi scodellerò tutto quanto.
0: No, no, non è necessario. Facci solo sapere che tipo è quel signore.
1: Senti, è proprio quello che... Edgar, molla.
0: Oh, sì, allora io sgancio.

0: prossima, ma l'avrà bloccato il traffico.
1: Ma che traffico, è fatto così. Da quando gli dissi che non mi piace aspettare, mi ha fatto sempre aspettare.
0: Sai, mamma, c'è un vecchio proverbio spagnolo che dice: solo chi ama i difetti dell'amato ama veramente.
1: Potrà andar bene per gli spagnoli, ma io sono inglese.
0: Sai cosa penso?
1: No, cara.
0: Che non veda l'ora di rivederti.
1: Credi proprio? E sono a posto?
0: Oh, sembri un figurino.
2: Tommy, gli dica di andare più adagio.
3: L'autista può andare più piano?
4: Ah, sì, signore.
2: Ci fermiamo a farci un bicchierino alla salute della principessa?
3: No, vecchio mio, nemmeno per idea.
2: Gli dica allora di rallentare.
3: Più piano di così, non sia nervoso e si comporti con lei da quel gentiluomo che sembra.
2: Sì, ma se comincia a criticarmi le sbatto questo taxi sulla pera.
3: Non diciamo sciocchezze. Eccoli, fermi, autista. Il resto lo faremo a piedi. Andiamo, non si perda di coraggio. Su, su. Animo.
1: Salve, James.
2: Buongiorno, Sara.
1: James, sei elegante e bello.
2: Grazie. Scusa se ho fatto tardi.
1: Con questo traffico oggi.
2: Io ho cercato di sollecitare l'autista.
1: Vogliamo andare?
2: Permettimi.
3: James, no.
2: Hanno tenuto. Ci sono dei giorni in cui tutto va bene.
0: Credi si riconcilieranno?
3: Certo.
0: Lo spero. Sia per loro che per me. Non potrei lasciare la mamma sola.
3: Così potrai sposarti e star tranquilla.
0: Sì.
3: Avanti.
5: Buonasera.
3: Edgar.
5: Ho ricevuto le informazioni riguardo al signor Rayton.
3: Oh, dunque.
5: Beh, non c'è niente di straordinario. Lavora sempre al solito posto. Ha detto al reparto spedizioni. Non abita più in città, a Chicago, ma in una casetta nei sobborghi da quando si è sposato.
3: Sposato?
5: Ma sì, si è sposato qualche mese fa.
3: Bene, bene, bene.
5: Oh, senta, ma chi è questo tipo?
3: Era fidanzato con una ballerina. Oh. Me ne sto interessando solo per lei.
5: Oh, cielo, un bel guaio.
3: Già, vero?
5: Ma lei ne sembra soddisfatto.
3: Sorrido sempre quando sono triste. Vado a dirglielo.
5: No, oh, non ora. Aspetti la fine dello spettacolo. Ci vuole un po' di tatto.
3: Forse ha ragione. Edgar, lei è un vero amico. Conti su di me quando vuole.
5: Oh, grazie, Tom. Mi sono commosso di questa cortesia. Beh, devo andarmene.
3: Si mantenga. Oh.
5: Domani mattina passerò a prendervi di buon'ora, eh?
3: Cos'è domani?
5: Ma le nozze reali. E io vi porterò in un posto da cui vedrete tutto il corteo.
3: Grazie.
6: Secondo atto, signor Bowen.
3: Pronto.

at my hat in Haiti, in some forgotten flat in Haiti.

0: Ellen? Ellen, hai nessuno che ti accompagni? Bene.
1: Buonanotte, signor Bowen.
0: Notte. Anna, ho qualcosa da dirti.
2: Sì?
0: Non l'ho fatto per ficcar naso in cose non mie, ma so che Rayton non ha chiamato.
2: Ah.
0: L'ho saputo da tuo padre. Non so cosa mi abbia spinto, ma ho fatto chiedere informazioni sul suo conto.
2: Ah, sì?
0: Sì, Anna.
2: Ebbene?
0: Anna è sposato.
2: Sposato?
0: Mi dispiace.
2: Oh. Ma è stupendo. Oh, non c'è altra parola. Oh, Tom, grazie.
0: Non c'è di che. Anna.
2: Io qui mi sentivo piena di rimorso verso di lui per causa tua. E lui intanto era sposato. Non è magnifico?
0: Non capisco, per causa mia?
2: Beh, perché io sono innamorata di te e tu lo sei di me.
0: Io innamorato di te?
2: Non lo sei?
0: Beh, che pasticcio.
2: Perché?
0: Perché ora finiremo col pensare di sposarci.
2: Oh, io ci sto già pensando.
0: Ecco, vedi?
2: Ma tu non vuoi sposarmi?
0: Sì, certo. Anna, non è per te, è il matrimonio. Ho paura che non saprei mai adattarmici. Ho vissuto troppo a modo mio, dedicandomi al lavoro, considerando il resto secondario. Non è che non voglia, credi, è solo che io non so se potrei cambiare. Anna, so che farei fiasco come marito. Tu mi comprendi?
2: Credo di sì, Tom.
0: E che si fa allora?
2: Per ora accompagnami a casa.

0: Però su un punto credo tu abbia torto.
1: Quale?
0: Credo che saresti un ottimo marito.
1: Davvero?
0: Ne sono convinta.

0: Ciao.
1: Ciao. Sei tornata presto.
0: Non è presto.
1: Io credevo di sì.
0: È il contrario, è tardi.
1: Davvero? Non ho parlato.
0: Oh. Tom, John vuole sposarmi.
1: Ah, sì? C'è da ridere.
0: Per te forse, ma per lui è una cosa molto seria. È molto innamorato di me. E dice che si sente rinnovato da quando mi conosce.
1: Tu come ti senti?
0: Beh, molto benevolente.
1: Finora i tuoi cicci svegli avevi rinnovati facendoli prendere a pugni fra loro.
0: Va bene, continua, prendimi in giro.
2: Scusami, Ellen.
1: Questa volta ci sei cascata.
0: Fino a qui.
1: Cosa conti di fare?
0: Non lo so. Speravo quasi che tu avresti deciso per me come al solito.
1: C'è da ridere, però.
0: Non c'è niente da ridere e tu continui a ripeterlo. È molto importante.
1: Sì, lo so. Dico così soltanto perché anche Anna vuole che io la sposi.
0: Ah, sì? Questa poi è proprio buffa.
1: Perché?
0: Ma non lo so, ma questa fa ridere.
1: Che c'è da ridere se qualcuno vuole sposarmi? Qualche qualità ce l'ho anch'io.
0: Tommy, ne sei proprio innamorato?
1: Fino a qui.
0: Oddio. Beh, mi sto chiedendo cosa accadrebbe se ripudiassimo i nostri principi e ci sposassimo.
1: Tu resteresti a Londra con John e...
0: Perché dovrei stare qui?
1: Non potresti girare il mondo e lasciare tuo marito a casa. Bel matrimonio sarebbe.
0: Già. No, non potrei. Ma, e tu cosa faresti?
1: Beh, sposerei Anna.
0: No, intendo con chi balleresti.
1: Ma questo non ho pensato. Non avendo te potrei provare con Anna. Le piace danzare e promette molto bene.
0: Dici sul serio?
1: Sì.
0: A me è sembrata piuttosto goffa.
1: Lo eri anche tu all'inizio.
0: Sì, lo so, ma ci vogliono anni per affiatarsi. L'hai sempre detto tu.
1: Dopo la soddisfazione è più grande.
0: Ma non è giusto, Tommy.
1: Che cosa?
0: Chi resta con un pugno di mosche sono
1: perché?
0: Io.
1: Perché?
0: Io dovrei tirarmi da una parte, farmi sostituire mentre tu te la spasseresti per il mondo. Questo è un tradimento, Tommy, vero e proprio.
1: Ma non è colpa
0: mia, sei
1: tu.
0: Siamo andati sempre d'accordo, ci siamo divertiti un mondo insieme e siamo arrivati ora. Ma come puoi pensare di mandare tutto all'aria? E per cosa poi? Per sposarti. Ah, no, Tom, il matrimonio è un osso duro.
1: Le vieni a dire a me queste cose?
0: Responsabilità, obblighi, pensare alla casa e forse anche ai bambini. E poi non si può ballare col proprio consorte. Se il matrimonio o il ballo non funziona, va al diavolo tutto quanto. No, no, no, Tom, è un rischio troppo grande.
1: Tu dici, vero?
0: Non dobbiamo farlo, abbiamo faticato per arrivare. Perché rovinare tutto?
1: Sarebbe pazzesco, no?
0: Siamo celebri perché siamo uniti. Non ci separiamo.
1: Forse hai ragione.
0: Sicuro che ho ragione. Oh, tu capisci, vero Tommy?
1: Certo che capisco, noi due soli, come è stato sempre.
0: Questa è l'unica soluzione. Grazie per avermi convinta, Tommy.
1: Figurati.

0: Salve.
1: Buongiorno, vecchio mio.
2: Ciao, Edgar.
1: Buongiorno, sono venuto a prelevarvi, ormai non manchiamo che noi al corteo nuziale.
3: Sei pronta?
2: Sì, prontissima.
1: Dite, ma che cosa avete stamani? Sembrate due cani frustati.
3: No, non abbiamo niente, andiamo.

0: insisto.
1: Anch'io voglio sposarmi oggi stesso.
0: Oggi?
1: Sì, prima che cambi idea. Credi sia possibile?
0: A tutti i costi, noi vogliamo sposarci.
2: Credevo foste fratelli.
1: Oh no, e vogliamo sposarci oggi.
3: Ma ci vuole almeno un mese.
0: Un mese, non possiamo aspettare tanto. Ci sistemi lei tutto.
1: Ma lei non mancherà certo il modo.
0: Lo so, ma ci vuole il permesso dall'ufficio arcivescovile. E quest'oggi sono tutti in festa.
2: Non si può rifiutare, Edgar.
0: Beh, tenterò. Raggiungetemi fra due ore all'arcivescovato. Se riesco a ottenere la licenza matrimoniale, vi sposerete nel pomeriggio.
1: Ma dove, Edgar? Dove?
0: A San Claudio. Conosco il parroco di quella chiesa, però è un bel rompicapo questo. Mi scusi, signore.
1: E ora che si fa?
0: Dobbiamo trovare Anna e John.
1: Fra questa folla?
0: Io so in che recinto trovarla. John dov'è?
1: Starà per uscire dall'abbazia per andare a ricevimento.
0: Guarda di trovarlo. Ellen, sentirò la tua mancanza d'ora in poi.
1: Oh, Tommy, sei un fratello ideale.
0: Buona fortuna.
1: Buona fortuna, scusatemi, cara.
0: Permesso? Permesso?

0: Oh, così vedo bene. Però non vedo più.
1: Sì, lo so.

0: stiamo per defilare proprio sotto il castello aragonese. Tra un po' riuscirete anche a vederci, e visto dal mare, vi dicevo, uno spettacolo irripetibile, tantissima la gente che aspetta il passaggio dell'unità. Allora, noi siamo in compagnia dell'STV Michele Carosella, che ci sta accompagnando in questa nostra avventura di oggi. Che effetto suscita a un uomo di marina il passaggio attraverso questo stretto canale?
1: Beh, è una cosa straordinaria e meravigliosa, è una sensazione direi unica, perché ecco, già vediamo la gente che è sul molo a darci il benvenuto, è per una nave spezzina, perché questa è una nave che ha sede a Spezia, e entrare nella sede di Taranto è veramente affascinante, unico.
0: Certo, una sensazione davvero irripetibile, anche la nostra, nonostante insomma siamo abituati a diversi anni di televisione, ma passare a bordo di nave Vespucci, stare in piedi su questo legno che tanta e tanta storia anche dell'Italia ha portato nel mondo, non è una sensazione che scorderemo a breve. Noi siamo proprio all'altezza adesso del canale navigabile sotto il palazzo dell'ammiraglio, anche gli onori sono portati dallo stesso ammiraglio che vediamo proprio sul palazzo alla nostra destra. Noi siamo adesso proprio all'altezza del castello aragonese, una manovra riuscitissima nonostante, come vi dicevo in precedenza, le condizioni della giornata di oggi non siano proprio favorevoli a questa manovra.

0: Siamo ritornati,
1: sì, siamo
0: a
1: ritornati.
0: Ufficio Reclami.
1: Perché prima dove stavamo?
0: Siamo ritornati. Ufficio Reclami, stavamo prima, cretino.
1: Ufficio Reclami.
0: Oggi le ha dai una cosa.
1: Madonna, che ne so, io che c'è nel reclamo?
0: Io devo fare un reclamo alla redazione di Studio 100, perché non è possibile sopportare un elemento così fregato come quel che ho io a fianco.
1: E così la finita.
0: Ammazzatemi.
1: Allora, tu la devi smetterla di sfottere a me.
0: Cari amici che siete a casa, passiamo subito al secondo servizio,
1: sì,
0: che trattasi di parcheggio. Taranto è incasinato per questo fatto, siamo andati a casa una signora
1: Chi te l'ha detto che è incasinato di questo fatto?
0: Sì.
1: Chi te l'ha detto a te che è incasinato per il parcheggio? Tutti trovano il parcheggio, tutti quanti.
0: Dove la vuoi?
1: Come?
0: Dove lo spieghi?
1: Seconda fila, terza fila, quarta fila, quinta fila, e voglio mettere le mani.
0: Io la voglio mettere in prima fila, non è possibile.
1: Vediamo. L'altro giorno, stavamo, quando siamo arrivati io e lui, come arrivamo a Taranto, ci fermammo proprio là, in quella strada, Vianetti. Sì. Ti ricordi?
0: Mi ricordo.
1: Quel che fa?
0: A dove chiamo un posto?
1: Vianetti, trova il posto già nel parcheggio. Dico, scusa, ma noi dobbiamo andare alla televisione che è fuori mano. Dice, meglio che parcheggiamo, perché il posto qua chi te lo deve dare? Lasciamo qua la macchina, perché la sta ancora là la macchina, mica la vuole togliere. Perché
0: mo che me ne vado, sì, l'ho fitto quel posto.
1: Ah, ho capito come vuoi fare tu. Sì. La furbizia. Caro Agnelli, per piacere, quando vendi la macchina, vendi il parcheggio insieme alla macchina.
0: Ecco l'idea.
1: Parcheggio e macchina insieme. Tu vuoi comprare questa macchina?
2: Senti, in arrivo!
1: Adeguato al tuo posto.
0: Senti, fax!
1: Prendila. Grazie. Ecco qua.
0: Senti, fax.
1: Questo è il problema. Questo è questo problema.
0: Ronaldo fatto grande.
1: Ne parliamo la prossima puntata. Noi vi ringraziamo per la pazienza che avete avuto. Allora, caro Agnelli, mi raccomando, vendi la macchina, vendi il parcheggio. La 500, 3 metri di parcheggio. Vuoi comprare la macchina grossa, più angolo il parcheggio.
0: Volevo dire...
1: Più spendi, più parcheggio.
0: Volevo dire, sì, che se c'è qualche ragazza, sì, che vuole partecipare alla
1: Ufficio
0: nostra
1: Reclami,
0: trasmissione Ufficio Reclami, bella ragazza spigliata, garbata e assiduata, venga o telefoni a Studio 100 e si rivolga direttamente a Salatina Ippolito, Ufficio Reclami.
1: Ufficio Reclami
0: è una cosa nostra, ce la dobbiamo vedere noi.

0: quello che vuoi, io l'ora legale la trovo una gran comodità.
1: Credi?
0: Sono le 8 ed è ancora così chiaro.
1: Per quello che ci serve avere un po' più di luce. Abbiamo ancora almeno 3 ore di viaggio e quindi non saremo a casa prima di mezzanotte.
0: Oh, su, andiamo, questo non è un gran sacrificio.
1: È un delitto sprecare una domenica per una gita come questa. Senti, o veniamo ad abitare più vicini al cimitero oppure trasferiamo la tomba a Pittsburgh.
0: Ma che cosa ti viene in mente adesso?
1: Sì, glielo dirò io alla mamma. C'è un altro cioccolatino?
0: No.
1: Guarda qui, leggi, ti ricordiamo sempre, io no. Io per me non ricordo nemmeno com'era fatto.
0: Avanti, si tratta di 5 minuti.
1: Certo, 5 minuti per mettere questa sulla tomba e 6 ore per andare su e giù. Oh. Mamma ricorda sempre e così noi galoppiamo per più di 200 miglia mentre lei se ne sta a casa.
0: Beh, metà strada è fatta ormai, no?
1: Già.
2: Di 450 metri aria chilocicli.
1: Ehi, senti.
2: Riprendiamo le trasmissioni dopo l'intervento.

0: Non c'è anima viva.
1: Perché è tardi? Se ti fossi alzato prima.
0: Ho dormito un po' di più per via del cambio dell'ora, tutto qui.
1: Tu le scuse ce l'hai sempre pronte, lo so. Eccola là.

0: Chissà dove è finita la croce dell'anno scorso. Ne compriamo una ogni anno e poi quando torniamo non esiste più traccia di quella dell'anno precedente.
1: E certo, i fiori muoiono e allora il custode è obbligato a buttare via tutto.
0: Sì, una giustatina per rimetterla in sesto ed è pronta per qualcun altro. Scommetto che sono sempre le stesse che girano qui.

0: Le preghiere le hai già dette in chiesa, no? E quindi?
1: Non ci sei venuto spesso tu in chiesa ultimamente.
0: Beh, tu lo sai come la penso in proposito, no? Ricordi quando eravamo piccoli e abitavamo qui attorno? Fu proprio da laggiù in fondo che saltai fuori all'improvviso da dietro a un albero facendoti paura e il nonno arrabbiato mi disse: tu finirai all'inferno, ragazzo. Sì, proprio da là in fondo. Ti faceva paura questo posto?
1: Johnny?
0: Hai ancora paura?
1: Basta adesso, piantala!
0: I morti ti prenderanno, Barbara.
1: Smettila, sei un ignorante.
0: Ti prenderanno, Barbara.
1: Su, andiamo, non fare il bambino.
0: Attenta, ti prenderanno. Guarda, eccone uno che arriva.
1: Bada che ti sente.
0: Eccolo, eccolo, io me la batto.
1: Johnny! Oh!

Pronto! Pronto! Ma perché?

Coraggio. Ci penserò io a quelli. Il guaio è che prima o dopo ne arriveranno degli altri. Il camioncino è senza benzina. Fuori c'è una pompa, ma è chiusa. Per andarcene ci serve la benzina, ma la chiave... Il telefono è isolato. Lei abita qui?

Dobbiamo andarcene via. In un posto dove ci sia altra gente. È meglio prendere con noi delle provviste, però. Adesso guardo se c'è qualcosa.

0: Non sono aumentati. Senta, mi dica una cosa. Ne ha visti degli altri, lei? A questi due?
1: Non lo so.
0: Sargia.
1: Non lo so.
0: Sì, sì, certo, lei
1: non lo so.
0: Ma dobbiamo...
1: Non lo so! Che succede? Che succede?

Veda di trovare dei pezzi di legno, delle tavole con cui sbarrare porte e finestre. Insomma, accidenti. Senta, senta. Lo so benissimo che ha paura. Ho paura anch'io. Ma dobbiamo cercare di resistere a tutti i costi. Dobbiamo fare in modo di bloccare porte e finestre. Ha capito? Qui dentro è al sicuro. Resisteremo finché non verranno a soccorrerci. Lei deve darmi una mano, deve aiutarmi. Vada a cercare delle tavole per fare quello che ho detto. Ha capito?

Così va bene, questo è a posto. Avanti, mi prepari dei chiodi. Scelga i più grandi che trova. Questa almeno è una stanza sicura. Eventualmente potremo rinchiuderci qui dentro. Vedrà che fra non molto ricominceranno a cercare di entrare. Per ora hanno paura. Ho scoperto che hanno paura del fuoco.

0: Conosce quel bar che si chiama Beekman? Con la stazione di servizio? Ero arrivato lì col camioncino che è qui fuori. E stavo per fermarmi perché avevo bisogno di fare rifornimento. Quando dalla curva sbucò una grossa autobotte di benzina con almeno 10 o 15 di quei cosi aggrappati. Forse qualcuno di essi era entrato nella cabina. Perché vedevo che l'autobotte procedeva a zigzag come se il guidatore non fosse libero nei movimenti. Poi, d'un tratto, uscì di strada. Tanto che io feci fatica ad evitarlo. Non capivo che stava succedendo. L'autobotte uscì di strada in velocità, piegando a sinistra, verso la stazione di servizio che si trova proprio accanto al bar. Dopo aver sondato il guardrail, si abbatté sulle pompe di benzina, trasformandosi immediatamente in un grande rogo. Avevo paura che esplodesse e non osavo avvicinarmi. Ma sopra c'era un uomo che urlava. Quegli esseri intanto si erano tutti allontanati. Io guardai verso il bar per vedere se c'era qualcuno che potesse aiutarmi. E allora notai che anche il bar era circondato dai mostri. Nessuno osava affacciarsi dal di dentro. Intanto le urla erano cessate. Mi resi conto che ero solo con 50 o 60 di quei cosi che stavano lì fermi a guardarmi. Allora mi decisi. Misi in moto il camioncino e puntai diritto su di loro. Ma non si mossero, non scapparono. Restarono lì immobili a fissarmi. Alcuni sotto le ruote, altri volarono per aria come birilli.
1: Oh. Noi eravamo andati al cimitero. Johnny e io. Johnny. Dovevamo portare una croce con dei fiori sulla tomba di nostro padre. Johnny e io. A un tratto disse: c'è un altro cioccolatino, Barbara. Ma io però non ne avevo più. E poi io... Oh, che caldo fa qui, che caldo. Allora Johnny disse: oh, com'è tardi, perché non siamo partiti prima? E io gli dissi: Johnny, se tu ti alzavi più presto, non sarebbe accaduto. Johnny mi chiese se avevo paura. E io gli risposi: vuoi piantarla, Johnny? E poi vidi quell'uomo che attraversava il cimitero. Camminava lentamente e Johnny, per farmi paura, diceva: eccolo che viene a prenderti, Barbara. Io ero seccata e gli dissi: Johnny, ora basta. Allora lui scappò via. Io però dovevo passare davanti a quell'uomo e avevo veramente paura.
0: Non ne parli, le farà male.
1: Oramai era vicino e io stavo per salutarlo. Ed ecco che lui mi afferra. Aveva le mani gelate e mi stringeva sempre di più. Sentivo che voleva uccidermi, distruggermi.
0: Su, avanti, non si agita.
1: Oh, terrorizzata gridavo: Johnny, Johnny, aiutami, Johnny, aiutami. E intanto mi sentivo soffocare, morire. Allora Johnny tornò indietro e si lanciò contro quella cosa orribile. Io però non capivo più niente. Scappai. Scappai. Scappai. E Johnny non l'ho più rivisto. Dobbiamo aspettare. Dobbiamo aspettare che arrivi Johnny. Anzi, penso che sia meglio che andiamo a prenderlo. Dobbiamo andare fuori a prendere Johnny. È qui vicino. Ma insomma, non mi sente. Dobbiamo andare fuori a prendere mio fratello. Mi aiuti. Dobbiamo andare a prendere Johnny. Non possiamo lasciarlo solo. Non possiamo.
2: Ma andiamo, lo sa qual è la situazione. Non faccia scene inutili.
1: Dobbiamo salvare Johnny. Come devo dirglielo?
2: Suo fratello è morto.
1: No. Non è vero che Johnny è morto.

causa della situazione di emergenza e del pericolo cui si trova esposta la vita di un incalcolabile numero di cittadini, questa stazione radio terrà aperti i suoi microfoni 24 ore su 24. Assieme a centinaia di altre stazioni di tutte le parti del paese e alle principali reti televisive, faremo del nostro meglio per tenere informati gli ascoltatori di minuto in minuto circa gli sviluppi della situazione. Per il momento, a quanto risulta dai fatti, il paese è sommerso da un'ondata di omicidi commessi da un esercito di non meglio identificati assassini. Gli omicidi hanno luogo nelle città, nei villaggi e in aperta campagna senza che essi appaiano minimamente giustificati. Sembra l'esplosione di una vera e propria follia delinquenziale. Abbiamo raccolto qualche descrizione dei responsabili, che a detta dei testimoni hanno l'aspetto di persone normali per quanto diano l'impressione di agire in stato di trance. Non siamo pertanto in grado di dire quali siano le misure da prendere per difendersi da questi cosiddetti mostri. Le stesse autorità competenti di fronte all'eccezionalità del caso dimostrano di essere del tutto disorientate e non ci risulta che finora sia stata presa una qualche iniziativa per controllare il diffondersi del fenomeno. Polizia, pompieri e organizzazioni sanitarie sono letteralmente paralizzate dal volume delle chiamate di soccorso.

corre voce che in vari stati si stia considerando l'opportunità di mobilitare la Guardia Nazionale, ma tale supposizione non ha avuto fino a questo momento alcuna conferma ufficiale. L'unica dichiarazione che la stampa è riuscita ad ottenere dalle autorità è il consiglio di non muoversi dalle proprie abitazioni, di non azzardarsi assolutamente ad uscire all'aperto fino a che non sarà spiegata la natura di

evitando di tentare in alcun modo di raggiungere le loro abitazioni. Malgrado ciò, però, le strade purtroppo risultano ancora molto affollate e noi quindi ci associamo nell'esortare i cittadini a non muoversi dai luoghi ove essi attualmente si trovano. Per il momento è l'unico sistema di difesa che appaia veramente efficace. Esaminare i problemi posti dall'improvvisa epidemia di omicidi che ha travolto la parte orientale degli Stati Uniti, lasciando invece per ora indenni le zone occidentali. La riunione avrà luogo tra un'ora. La Casa Bianca, nell'annunciare tale riunione, ha precisato che non appena essa si sarà conclusa, il pubblico verrà informato delle decisioni prese circa le misure da attuarsi per combattere la calamità. Si apprende inoltre che alla riunione parteciperanno diversi esponenti del mondo scientifico, nonché tecnici e scienziati della NASA, che, presumibilmente, dovranno contribuire a dare una spiegazione scientifica agli attuali spaventosi avvenimenti.

abbiamo detto, per il momento le autorità possono soltanto consigliare a tutti i cittadini di restare al riparo nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro o di recarsi immediatamente in qualche scuola, chiesa, ospedale o edificio pubblico che si trovi nelle vicinanze. Le ultime notizie segnalano che nessuno di questi efferati delitti ha avuto luogo a ovest del fiume Mississippi, tranne per la parte sud-orientale del Texas.

0: nulla si è potuto appurare circa la natura di questi esseri che, pur avendo l'apparenza fisica di uomini e donne normali, nascondono un segreto.
1: Ho trovato un fucile dei proiettili.
0: Raccapriccianti i rapporti di coloro che hanno raccolto.
1: E questo è qui.
0: Essi hanno infatti riferito che i cadaveri appaiono il più delle volte squartati e mancanti di alcune parti. Non si riesce a
1: Per il momento non c'è più pericolo. Ho inchiodato delle assi dappertutto. E abbiamo un fucile, proiettili, provviste e una radio. Prima o dopo qualcuno verrà pure a soccorrerci, no?
0: A denunciare immediatamente qualsiasi persona che appaia loro sospetta e soprattutto ad asserragliarsi nelle case bloccando porte e finestre.
1: Proprio come abbiamo fatto noi.
0: Chiediamo inoltre di non chiudere i vostri apparecchi. Di momento in momento può darsi che ci troviamo in grado di trasmettere qualche informazione che possa essere di conforto.
1: Non so se lei mi sente, ma l'avverto che ora vado al piano di sopra. Se qualcuno di quelli tenterà di entrare, lo sentirò e scenderò immediatamente.
0: Eccovi una notizia urgentissima
1: per il momento va bene così, ma più tardi rinforzerò tutte le finestre e tutte le porte. Non deve aver paura, ok?
0: Esse sono state parzialmente sbranate dai loro assassini.
1: Ok?
0: Attenzione, attenzione. Ripetiamo una notizia urgentissima pervenutaci in questo momento. Ci comunicano da Cumberland che secondo segni evidenti riscontrati sui corpi delle vittime, esse sono state parzialmente sbranate dai loro assassini.

0: testimoni oculari dichiarano che i mostri, chiamiamoli così, agiscono come se fossero in stato di ipnosi, come in preda a una specie di automatismo ossessivo. Comunque è assolutamente confermato dai periti medici che hanno esaminato i resti delle vittime che gli assassini, dopo averle uccise, si sono cibati delle loro carni. A quanto pare non sembra esservi limite all'orrore di una storia che potrebbe apparire inventata di sana pianta se non fosse appunto per le inoppugnabili prove sulle quali non è possibile ormai avere alcun dubbio. Le prime informazioni in questo senso, come abbiamo detto pochi minuti fa, e ripetiamo per chi si fosse messo ora in ascolto, ci sono pervenute da Cumberland, dove le autorità erano giunte alla conclusione, da segni evidenti riscontrati sui cadaveri, che gli assassini avevano parzialmente sbranato le loro vittime. Anche adesso, da vari altri stati, ci pervengono analoghi conferme che maggiormente infittiscono il mistero di una vicenda che sempre più va allontanando.
1: Aiuto!
2: Fermo! Non spari! Eravamo in casa!
0: E che nessuno può dirsi...
2: Una radio!
0: ...sempre crescente numero di feroci assassini che infestano la zona. È stato istituito un comitato speciale di pronto soccorso che ha il compito di intervenire con squadre armate...
3: Potevate anche farvi vivi, però, e venire a darmi una mano.
2: Eravamo in cantina, che ne sapevamo?
3: E non sentivate il chiasso che stavamo facendo?
2: Sì, il chiasso l'abbiamo sentito, e con questo poteva anche trattarsi di uno di quelli.
3: La ragazza ha urlato. E quei cosi là fuori emettono tutt'al più qualche mugolio soffocato. Chiunque avrebbe capito che qui c'era bisogno di aiuto.
2: Non è certo facile capire che cosa succede da là sotto. La ragazza l'abbiamo sentita, ma abbiamo creduto che urlasse perché i mostri le davano la caccia.
3: E non vi siete mossi.
2: Se fossimo stati in di più, sentivamo un fracasso indiavolato e pensavamo che la casa fosse piena di quei cosi.
3: No, un momento. Lei ha detto di aver capito che qui c'era una ragazza. E ciò nonostante se n'è rimasto laggiù tranquillo. Non mi dirà che è un comportamento degno di un uomo.
2: Va bene. Vuol sapere la verità. Non mi andava di correre dei rischi, visto che qui me ne stavo al sicuro. Con quello che sta succedendo, non mi dirà che dovevamo giocarci la vita perché forse qualcuno era in pericolo.
3: Già, qualcosa del genere.
2: Sentite, già che siamo venuti su... Niente affatto. Già che siamo venuti su un corno. Propongo che ci rifugiamo tutti in cantina prima che quelli assaltino la casa.
3: Non entreranno.
2: Ha sbarrato porte e finestre?
3: Sì, quasi tutte. Manca qualche finestrino di sopra, ma si fa presto a provvedere.
2: Lei è matto! La cantina è il posto più sicuro!
3: Le dico che non riusciranno ad entrare.
2: E io invece le dico che quelli hanno rovesciato la nostra macchina! Ce la siamo cavata per un vero miracolo! E non saranno queste quattro assi marce che gli impediranno di entrare! Sua moglie e sua figlia sono di sotto. La figlia è ferita.
3: Secondo me è meglio restare quassù.
2: Signor Cooper, senta, cerchiamo di metterci d'accordo.
3: Qui di sopra siamo sufficientemente sicuri e abbiamo tutto quello che ci occorre.
2: Ma perché non portare tutto quanto in cantina? Lei deve essere proprio matto. Qui c'è un milione di finestre e lei è convinto che riuscirà a difenderle da quei dannati cosi?
3: Sì, perché non sono dotati di forza normale. Io ne ho uccisi tre senza difficoltà.
2: Non ha sentito quando le ho detto che hanno rovesciato la nostra macchina?
3: Beh, se erano in quattro o cinque è naturale.
2: Ecco, appunto. Qui non si tratta di cinque o magari dieci. Qui ne avremo 20 o 30 o forse anche un centinaio. E quando ci assaliranno voglio vedere cosa farà lei.
3: Beh, se saranno in 100 non saremo sicuri da nessuna parte.
2: Senta, la cantina. La cantina non ha che una porta, giusto? Una sola porta a cui dobbiamo badare. Sarà uno scherzo bloccarla dal di dentro con delle assi. Ma qui, con tutte quelle aperture, come sapremo quale dobbiamo sorvegliare? Su questo ha ragione lei, però, giù in cantina non c'è modo di scappare. Insomma, se quelli là entrano, non c'è un'altra uscita. Saremo in trappola. Qui invece potremo uscire, se sarà necessario, e vedere dalle finestre che cosa succede fuori. Ma giù in cantina, senza finestre, se vengono a salvarci, non lo sapremo nemmeno. No, la cantina è il posto più sicuro.
3: È una trappola e basta.
2: Forse però, signor Cooper, forse ha ragione lui. In quanti sono adesso?
3: Non vedo bene, 6 o 7.
2: Sentite, voi fate pure quello che volete. Io me ne torno giù in cantina. Ma pensateci bene, perché quando avrò inchiodato la porta non l'aprirò più qualunque cosa accada.
4: Aspetti un attimo, signor Cooper.
2: Non aspetto un bel niente, ormai ho deciso. Tocca a voi scegliere.
4: Andiamo, ascolti. Ragioniamo un momento. Possiamo anche andare in cantina se è necessario. Ma per restarci abbiamo bisogno di alcune cose che sono...

0: sono qui. E quindi mi pare che sia il caso di rifletterci, no? Malgrado ciò, però, le strade purtroppo
1: risultano ancora molto affollate. Va bene, si chiuda pure in cantina, ma se quelli entrano se la sarà voluta. Almeno qui avremo modo di lottare.
0: Sembra siano almeno in 8 o 10 adesso.
1: Più di prima, allora. E ce ne sono altri da questa parte.

0: Sistemiamo queste tavole.
1: È una pazzia. Entreranno da tutte le porte e le finestre della casa. Dobbiamo scendere in cantina.
2: La pianti con la cantina, se ne vada via.
1: Porto giù anche la ragazza.
2: Cosa ha detto? Lei non porta giù proprio niente da qui, neanche uno spillo. Perché se io rimango lotterò per tutti e per tutto quello che c'è in casa, radio e provviste comprese. E ora avanti, scenda in cantina.
1: Quest'uomo è pazzo, è pazzo. Dovremmo mangiare anche noi, no? Non è giusto.
2: È sua la casa?
1: Neanche sua, però.
2: Ha deciso di andare con lui?
3: Beh, ecco, io...
2: Sì o no? Si decida, perché non c'è tempo da perdere.
1: Un attimo, io ho una bambina giù di sotto. E non posso portarla qui e tenerla in mezzo alla confusione. Magari mentre noi lottiamo contro quelli.
2: Questi sono affari suoi. Se lei è così stupido da voler morire, in quella trappola vada, ma io non sono così stupido da seguirla. Mi dispiace per la bambina che non ne ha nessuna colpa. E ora scenda pure, che cosa aspetta? Vada, che la comanderà lei, ma qui comando io.
1: Molto bene, come volete. Ma non sperate che poi vi riapra, capito?
4: Signor Cooper, col suo aiuto potremmo forse...
1: Ma quale aiuto?
2: Lasci che se ne vada, contento lui, contenti tutti.
4: Un momento. Judy, vieni su.
1: Vuole esporre anche lei a questo rischio?
4: Non badati,

0: Cooper, se restiamo assieme è più facile che ce la caviamo. Qui sopra almeno avremo la possibilità di uscire. Signor Cooper, guardi che sarà molto meglio se uniremo le nostre forze.
1: Mi sente? Quell'uomo ha torto. Non serve a niente rinchiudersi in quella tomba.
2: Così siamo al sicuro. La porta è sprangata.
3: Dove sono Tom e Judy?
2: Sono voluti restare di sopra. Ci sono anche altre due persone su. Un uomo e una ragazza.
3: Quella che sentivamo urlare.
2: Sì, ma io non sapevo chi erano e non potevo correre dei rischi inutili.
3: Ma certo, hai ragione.

0: Come si sente?
1: No, non si capisce. Ha molto sonno. Forse è lo shock.
0: Dove hai trovato quella benda?
1: È un pezzo di lenzuolo che ho strappato.
0: Lascia pure che stiano di sopra. Pazzi. Con tutte quelle porte e finestre da sorvegliare. Vedremo chi ha ragione. Vedremo quando verranno a pregarmi di aprire la porta.
1: È molto importante, vero?
0: Cosa?
1: Aver ragione contro tutto e contro tutti.
0: Che cosa vuoi dire?
1: Su, qualcuno sa perché ci vogliono ammazzare?
0: Qualunque sia il motivo, qui siamo al riparo. È una specie di massacro che non ha spiegazioni. La radio ha detto di non uscire.
1: La radio?
0: La radio di sopra, ho sentito il notiziario.
1: C'è una radio di sopra e tu ci hai costretti a restare qua giù.
0: So quello che faccio.
1: Che cosa diceva?
0: Niente, niente. Non si sa niente di preciso. Dappertutto ci sono questi omicidi e raccomandano di nascondersi in qualche posto sicuro.
1: Apri immediatamente quella porta.
0: No, noi restiamo qui, Helen.
1: Harry, con la radio almeno potremo tenerci in contatto con la gente. Se le autorità riescono a capirci qualcosa, daranno dei consigli sul modo di comportarsi. Come possiamo sapere quello che sta accadendo se restiamo qua sotto? Vivere assieme per noi non è una gran gioia. Ma morire assieme non risolverà niente. Apri la porta, credi a me.
2: Signor Cooper! Signor Cooper, abbiamo trovato un televisore quassù.
1: Andiamo di sopra. Tom!
2: Che c'è?
1: Se Judy è disposta a scendere per qualche minuto, Harry e io potremmo venire su.
2: D'accordo, va bene.
3: Hai sentito?
4: È proprio necessario.
3: Sì, cara. Non combineremo niente se loro stanno giù e noi qui. Fallo per me.
4: Ok.
3: Judy, scende, apra!

0: ci penserò io, non si preoccupi.
1: Grazie. Mi raccomando a te.
0: Stia tranquilla, signora.

0: Non abbia paura di me. Sono Ellen Cooper, la moglie di Cooper.
1: È tutta una stupidaggine. Guardate lì. Come volete che resista a questa roba? Dammi una sigaretta.
0: Le hanno ucciso il fratello.
1: Tante storie per queste finestre. E poi non si vede un accidente. Potrebbero essercene 100.000 là fuori, ma noi non ne sappiamo un corno.
0: Perché non fai qualcosa di utile invece di protestare?
2: Metta assieme due di quelle sedie. Qui c'è una presa.
1: Stia bene attenta a quello che succede e non si faccia infinocchiare. Qui ognuno deve pensare per sé.
0: Smettila, Henry.
2: Sì, le conviene piantarla, ha capito? Se vuol restare qui, gli ordini li prenderà da me. E lasci stare in pace questa ragazza.
1: Ecco, attenzione. Non c'è il video. Bisogna girare l'antenna.
3: Per quanto i fatti possano sembrare incredibili, non si tratta certo di un caso di isterismo di massa.
1: Bella scoperta, come se non li avessimo visti anche noi, i morti.
2: Zitto.
3: Continuano a pervenirci dalla maggior parte del paese. L'ondata di delitti che ha investito soprattutto le zone orientali è opera di creature che poi si cibano dei corpi delle loro vittime. I racconti dei testimoni oculari, per quanto incoerenti, provenendo da persone ancora sotto shock, lo confermano ampiamente. Autorità e giornalisti avevano sulle prime smentito queste notizie, essendo al di là del credibile, ma invece ora risultano esatte. Gli esami clinici condotti su alcuni cadaveri provano senz'altro che essi sono stati parzialmente divorati. A quanto sembra c'è qualche nuovo comunicato urgente che ora vi trasmetteremo. Si tratta di un comunicato del Comando Nazionale della Difesa Civile di Washington. È stato appurato che le persone morte nelle ultime ore sono tornate in vita e sono le responsabili degli omicidi. Ospedali, cliniche, obitori e imprese di pompe funebri sono giunti alla sicura conclusione che attualmente i mostri sepolti tornano in vita animati da un'incrollabile ansia di vittime umane. Anche a noi riesce difficile credere a tutto questo, ma purtroppo sembra che sia la realtà. All'inizio degli avvenimenti in corso, la radio e la TV consigliavano di rifugiarsi in luoghi chiusi, con porte e finestre ben sprangate. Ma essendo cambiata la situazione, siamo adesso in grado di fornirvi nuove istruzioni. La Difesa Civile ha organizzato un'ampia rete di posti di soccorso forniti di cibo, assistenza medica e protezione da parte della Guardia Nazionale. Le stazioni di tutte le reti televisive trasmetteranno l'elenco di questi posti di soccorso, elenco che verrà ripetuto più volte sui teleschermi. Prendete nota del posto di soccorso più vicino a voi e cercate in ogni modo di recarvici il più presto possibile.
2: Il camion ce l'abbiamo, ma non c'è più benzina.
1: C'è una pompa vicino alla tettoia.
2: Lo so, l'ho vista anch'io, ma purtroppo è chiusa.
3: La riunione indetta oggi dal presidente. Nessun comunicato ufficiale però è stato diramato dall'FBI, dalle autorità militari o dalla CIA dopo l'odierna riunione di gabinetto. Perché i nostri esperti spaziali sono stati consultati su una questione che riguarda strettamente la Terra? A quanto pare l'unica risposta plausibile è collegata al recente invio di una sonda sul pianeta Venere. La sonda, come ricorderete, ripartì da Venere, ma non tornò sulla Terra. Questo veicolo spaziale fu infatti intenzionalmente distrutto dalla NASA, allorché gli scienziati si resero conto che esso emanava delle misteriose radiazioni. Possono essere in qualche modo tali radiazioni la causa dell'attuale catastrofe? È su questo punto che ha insistito il giornalista Don Quinn quando poche decine di...
2: La miglior cosa è tentare di andarcene di qui.
1: Sì, e dove la prendiamo, la benzina?
2: Guardate!
4: Professore, alla riunione è stata discussa la questione della sonda spaziale.
5: Sì, certo, è un problema che è stato trattato.
4: E lei ritiene che ci sia un legame fra quanto sta accadendo e...
5: Non ho difficoltà ad ammetterlo, un legame c'è.
6: Un momento.
4: Lei pensa che le radiazioni della sonda siano la base degli attuali fenomeni? In qualche modo...
5: Quello che
4: può
5: è certo
4: che
5: è che il tipo di radiazione...
6: Un momento, non possiamo assolutamente rilasciare delle dichiarazioni in questo senso.
7: Non disponiamo di tutti gli elementi per poter giudicare.
6: Esatto.
4: Allora, secondo le autorità militari, le radiazioni non c'entrano.
6: Non posso certo parlare a nome di tutto lo Stato Maggiore,
7: e
6: ma...
7: E questo è chiaro.
6: Io non mi sento di attribuire il fenomeno alle radiazioni se non sarò in possesso di prove irrefutabili.
7: Sì, ogni dichiarazione è prematura.
6: Beh, dobbiamo sbrigarci o arriveremo in ritardo.
4: Lei invece, il professor Solton, è convinto che una relazione ci sia, vero?
5: Secondo me non c'è alcun dubbio, basta esaminare i risultati.
6: Professore, la prego, avevamo stabilito di non parlarne.
4: Non può dirci comunque qualcosa sulla natura delle radiazioni?
5: Sarebbe un discorso troppo complesso da farsi in questo momento.
6: Sì, sarebbe impossibile.
8: Ci sono ancora dei dati da elaborare.
5: E qualche punto da chiarire.
4: Ci sarà un comunicato in giornata?
5: Appena possibile.
4: Si può prevedere a che ora?
8: Ah no, questo proprio no.
4: Professor Keller, lei ritiene che sarete in grado di fornire qualche spiegazione di quanto accade?
6: Sì, sì, senz'altro. Questa è nostra intenzione.
5: Ci siamo quasi arrivati.
6: Faremo tutto il possibile, rassicurate il pubblico.
9: Vi abbiamo trasmesso il filmato di un'intervista ai tre esperti spaziali che hanno partecipato.
10: Dobbiamo andarcene da qui. Ma come?
11: I posti di soccorso sono attrezzati per un'assistenza medica completa. Se riusciamo ad arrivarci, Karen potrà essere curata.
9: Una delle maggiori autorità mondiali nel campo della tecnologia e della scienza Willa. Dello spazio.
10: Io lo so dove si trova Willa. È a circa 25 miglia da qui.
12: Come mai? Sei di queste parti?
10: Certo, tanto io che Judy. Stavamo andando al lago per fare un bagno. Judy aveva una radio e così sentimmo il primo comunicato. Io mi ricordavo che c'era questa casa e allora ci rifugiamo qui. Poi vennero con gli altri e andammo tutti in cantina. La porta è robusta e ci sembrava sicura.
13: Non vedo come potremmo allontanarci da qui con una bambina malata. Due donne, una terza che è completamente fuori di sé e la casa circondata da quei mostri.
9: Rispondere alle nostre domande. Professor Grimes, noi sappiamo che lei, coi suoi collaboratori, sta lavorando senza tregua alla soluzione del mistero che ci angoscia. Cosa può dirci in proposito?
14: Vorrei anzitutto precisare che è di somma importanza assicurare un'adeguata assistenza medica a tutti coloro che sono stati feriti. Non sappiamo ancora con esattezza quali conseguenze possano avere le ferite.
13: Da quando sua figlia sta male?
14: Che infestano il paese. Ma è certo che si tratta di un contagio che bisognerà al più presto riuscire a
13: Senta,
14: controllare.
13: Senta, vada in cantina e dica Judy, vero? Dica a Judy di tornare su e lei resti pure con la bambina.
14: Non c'è alcun dubbio. E io stesso sono stato testimone di un caso che le posso riferire. All'obitorio della nostra università c'era un cadavere. Un cadavere a cui erano stati amputati tutti e quattro gli arti. Ed ecco che improvvisamente questa mattina ha aperto gli occhi e ha cominciato a muoversi. Era morto, ma ha aperto gli occhi e ha cercato di alzarsi.
11: La vogliono di sopra, Judy. Ha chiesto di me?
15: No, non ha detto niente.
11: Che cosa può avere? Amore, sono la mamma.
15: Ho sonno. Vado a vedere che cosa vogliono e torno subito.
11: Grazie, Judy.
14: È bene disporre che le salme vengano immediatamente cremate.
9: E dopo quanto dalla morte i cadaveri ritornano in vita?
14: Oh, è una questione di minuti.
9: Di minuti? Ma allora i parenti non possono neanche disporre...
14: Proprio così,
9: che...
14: non c'è neanche tempo per le onoranze funebri. I corpi devono essere portati all'aperto e bruciati immediatamente. Non c'è altro da fare, le salme devono essere date alle fiamme. Bisogna tralasciare ogni senso di pietà e di rispetto e attenersi solo ai consigli della ragione. Questa è la mia opinione.
15: C'è bisogno di me?
13: Sì, veda se può trovare qualche vecchio pezzo di tela da tagliare a striscioli. Mm. C'è una dispensa qui?
10: Sì.
13: Ci servono delle bottiglie per fabbricare delle bombe Molotov da usare quando usciremo.
10: In cantina ho visto una tanica di cherosene.
15: Vado in cerca della tela.
10: E io delle bottiglie.
16: Ci sono anche delle chiavi. Potrebbe esserci quella del distributore. Controllerò.
13: Le bottiglie le lanceremo dal piano di sopra. Mentre un paio di noi tenterà di andare a prendere la benzina che serve per il camion.
10: Ma dovremo tenere aperta una porta.
13: Naturalmente. Questa, ad esempio, che è la più vicina al camion. Mettiamo delle provviste nella cantina in modo che chi resta possa eventualmente rinchiudersi lì.
10: Ho trovato dei vasi di marmellata. E qui c'è anche una chiave con su scritto distributore.
13: Dobbiamo riuscire ad aprire la pompa e a rifornire il camion.
10: Io sono convinto, non c'è altra via.
13: E va bene, andremo nei due. È meglio che le donne scendano tutte in cantina. Lei andrà di sopra e lancerà le bottiglie Molotov. Adesso io e Tom schiodiamo la porta, che lei, quando avrà lanciato tutte le bottiglie, chiuderà di nuovo. È inutile rimetterci le assi perché noi rientreremo quasi subito. Dopo aver preso la benzina ed essere rientrati in casa, vedremo come fare per salire tutti sul camion. Avanti, muoviamoci.
9: Possiamo ora aggiungere che la rete dei posti di soccorso si va estendendo di minuto in minuto e quindi invitiamo i cittadini in pericolo a raggiungere al più presto il posto di soccorso che si trova più vicino alla propria abitazione.
10: Tu hai sempre un sorriso per me. Come fai ad essere così serena? Sei in gamba, Judy. Ma guarda in che situazione siamo.
15: Non funziona proprio il telefono.
10: No, tesoro, è isolato. Deve essere successo qualcosa alla linea.
15: Se potessi chiamare i miei, chissà come sono in pensiero.
10: Andrà tutto bene, vedrai. Appena saremo a Willard, telefoneremo. O magari saranno già lì.
15: Certo. Tom. Ma sei sicuro che facciamo la cosa giusta?
10: Vuoi dire uscendo di qui?
15: Sì.
10: Beh, la TV ha detto che l'unica cosa da fare è raggiungere un posto di soccorso.
15: Non ce la faremo.
10: Non deludermi, cara, ti ho